0: Quotidiano Haaretz, citando fonti della sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
1: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni osserva il senatore, è stata ligia le regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein, non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena in servizio.
2: Si prepara a giocare nuove carte la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei due esiti negativi, dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
3: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
2: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
4: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticcioli e 170.000 posti barca. Cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Anastasi.
5: Dalle nostre stime quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
4: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
6: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
4: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
0: La cultura, Marcello Fois, con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello. Ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
7: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti, perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini, ed è gravissima questa cosa.
0: E siamo ora allo sport in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
8: Partiamo da Jannik Sinner, che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfait, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner, che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner, che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin, che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin, che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi, per chiudere il calcio, con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra a Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini.
1: Buonasera cari amici di Radio 24, questa non è Radio 24 ma è Radio Up and Down, Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Buonasera, Lamberto Giannini.
3: Buonasera, buonasera a tutti, un po' meno a Federico.
1: Allora, vabbè, lo so che c'è questa inimicizia tra di voi. Allora, stasera dobbiamo essere concentrati, la puntata di stasera si intitola...
2: Diamo i numeri,
1: perché oggi parleremo di numerologia e daremo un po' i numeri e lo facciamo con una grande ospite, ma prima ancora io agevolerei una piccola grande signora che si chiama Margherita Hack.
4: La scienza spiega come funziona l'universo, come funziona il nostro corpo, non ci dice perché c'è l'universo. Perché il nostro corpo è fatto così? E allora per i credenti Dio è una comoda spiegazione. Noi siamo fatti di materiale che è stato costruito dalle stelle.

0: e dalle supernove. Quindi siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo che ha sviluppato la capacità di osservare e capire l'universo.
1: Parleremo quindi di numeri, parleremo di come siamo fatti, parleremo del perché siamo fatti e di tante altre cose belle con Giulia Valerio. Ciao Giulia.
2: Ciao Paolo.
1: Grazie di essere qui.
2: Grazie a te.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, io so che questa puntata sarà molto entusiasmante e parlerei e partirei subito con un esempio empirico di quello che è il tuo studio e di quello che è la tua passione e la tua vita per i numeri. Io quando, se io ti dico Federico Parlanti, no? Che numeri sono Federico Parlanti?
2: Ci sono vari numeri che raccontano di noi. Cerco di dirti le cose più semplicemente e velocemente possibile. Federico Parlanti è il nome e il cognome. Prima c'è una data di nascita.
1: Sì.
2: La data di nascita è fatta da numeri. Quindi componendo questi numeri si capiscono delle cose. Soprattutto riguardo alla data di nascita, perché è il momento che siamo venuti al mondo. Allora dentro c'è nascosto, c'è scritto in un altro linguaggio perché siamo tornati al mondo, che stavamo così bene di là. Chi ce l'ha fatto fare? Cosa siamo venuti a fare? Il nome e il cognome è fatto di lettere dell'alfabeto. Per molti anni sono state usate in molte civiltà. Lo sai che i numeri cominciano nel tot 1000 avanti Cristo? Quando ancora non c'erano i numeri, c'erano già la storie di numeri. Comunque si usavano le lettere dell'alfabeto come numeri. Quindi le nostre lettere, le lettere che compongono il nostro nome e cognome sono anche numeri. È ovvio che la A, il 1, il B, il 2, eccetera. Quindi si trasformano in numeri. Ti ricordi, non so se hai fatto il catechismo, che da piccoli ci dicevano di ripetere lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. E io dicevo, ma perché devo il nome? Posso dire santissimo a Gesù, Giuseppe e Maria, perché devo dire il loro nome? Ho capito con la numerologia. Dentro al nostro nome e cognome c'è nascosta, che coi numeri viene fuori, l'energia che abbiamo a disposizione per fare quello che dobbiamo fare. Allora abbiamo la data di nascita, cosa sei venuta a fare? Ok, sono venuta a fare queste cose qui, dove le compro? In drogheria, in farmacia, dove si vendono? Il nome e il cognome ci dicono che qualità tu hai già che puoi sviluppare per poter fare decentemente quello che sei venuto a fare in questo mondo. Fine della prima risposta. Risposta number two. A un certo punto a Venezia, ti parlo degli anni 70, su una bancarella c'è un libricino, Il potere segreto dei numeri. Lo compro, lo metto in biblioteca. Dopo un po' lo leggo e lo trovo interessantissimo. Allora subito voglio sapere più dei numeri. Cerco disperatamente biblioteche, Sormani, Milano, libri di magia, tutto, non trovo niente. Un'amica giornalista mi porta da New York vari libri di numerologia, pazzamente felice. E non trovo niente che mi interessi. Per cui ho mollato, ho detto basta, rinuncio. Nel frattempo però, anziché studiare quello che avrei dovuto studiare, studiavo quello che mi piaceva. E quindi studiavo i tarocchi, quelli seri, studiavo Li Ching, antica saggezza cinese, considerato un oroscopo, il più antico oroscopo che esiste, che non è affatto un oroscopo. Studiavo, mi leggevo, avevo un maestro di Kabbalah, leggevo tante cose. E soprattutto il Vangelo, che mi è sempre piaciuto moltissimo. Proprio leggendo il Vangelo, che è stato scritto in greco, perché anche se erano pescatori, perché in quel tempo queste cose tipo filosofiche eccetera erano scritte in greco, c'è scritto a un certo punto 6 giorni dopo Gesù, e lì mi sono bloccata. Ma chi se ne frega se erano 6 giorni, 7 o 8 giorni dopo? Che differenza mi fa a me? E tu in greco devi scrivere 3 anni di vita di questa creatura incredibile, Gesù, e mi perdi tempo a dire 6 giorni dopo. E poi La prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, 5 pani e 2 pesci, o 5 pesci e 2, 5 pani e 2 pesci. Qualcuno è stato lì a contare, questi dovevano mangiare, c'erano 5.000 uomini seduti, e uno dice: avete qualcosa da mangiare? Dice Gesù: sì, abbiamo questo. E uno va lì e conta, 1, 2, 3, 4. Allora c'è qualcosa di strano in questa cosa qua. Poi si va un po' avanti e gli apostoli non capivano tutto, anzi capivano molto poco. E allora Gesù a un certo punto dice: ma come non capite i 5 pani, i 2 pesci e le 12? E dico: ma vuoi vedere che oltre a essere un trattato di taumaturgia, un trattato di magia, è anche un trattato di numerologia. E così è cominciata la mia numerologia. Ho preso tutti i numeri del Vangelo stando su notti intere, in che circostanze vengono usati.
1: E c'è una ricorsività, immagino, no?
2: Sì.
1: Il 7?
2: Sì.
1: Il 40?
2: Tutte le volte vengono usati in modi, in circostanze un po' diverse, ma che ti allargano il campo della comprensione di quell'energia lì.
1: Scusami, siccome Dio si dice che inizialmente Dio è il Logos, Dio è la parola, la mia domanda è: secondo te Dio è un numero?
2: San Tommaso d'Aquino diceva che Dio è ordine e numero, quindi un numero ordinato, in altre parole, o un ordine numerato, scegli tu. Io credo che non esista una definizione di Dio, anche se io ti posso dire, per quello che ho capito nei miei 80 e rotti anni di vita, che la cosa più attinente, più, è che è un profumo.
3: Bellissimo.
2: Sì, che ci circonda sempre.
1: Stupendo. Cosa vuoi dire, Lamberto, da queste prime parole di Giulia?
3: No, è che è fondamentale, perché il numero è legato alla parola, no? Il logos è un principio che poi è diventato logico anche grazie ai numeri. E c'è un filosofo, Plotino, che senza rendersene conto di ogni tema che trattava, lui ha trattato 6 temi, lui scriveva 9 trattati su ogni tema, ma però non lo sapeva.
2: Come lo capisco?
3: E Porfirio, che è stato il suo grande allievo, siccome non era sistematizzato il lavoro di Plotino, lo chiamò proprio l'Enneadi, 9 in greco, perché ogni cosa era fatta da 9, no? E quindi divise quei 9 per 6, 54 trattati, che avevano questi temi diversi. Poi ovviamente uno può anche pensare che, siccome Porfirio era fissato con i numeri, ha cercato di unire le tematiche, quello ovviamente. Però Plotino sosteneva anche questo, quella, la domanda che ha fatto tu: per lui Dio era un numero, ma non era nemmeno Dio, era qualcosa oltre Dio, perché lui vedeva oltre l'iperuranio, l'uno, tutto parte dall'uno, e noi dobbiamo tornare a quest'uno che ci ingloba tutti. E quindi il principio e la fine sono sempre nel numero uno, secondo Plotino. Poi ovviamente non
2: molto
3: è,
2: io
3: non sono,
2: però,
3: non sono un numerologo,
2: però la Kabbalah dice che nella prima lettera di ogni parola, oppure nella prima lettera di un testo, è già detto tutto.
3: L'uno.
2: Aspetta un momento. Se non che la Torah comincia con una prima parola che mi sembra che sia Bereshit, che vuol dire in principio. Il Corano comincia con Bismillah, cioè cominciano tutti con la B, comincia col 2. Quindi che tutto cominci con l'1 è opinabile.
3: Ah, perché il 2 è già partito, no? È parte da qualcosa.
1: 1 è anche una bellissima canzone, ma degli U2, che è già partita in sottofondo, e c'è Bono Vox.

0: Questi erano gli U2 con One e Giulia. La cosa che io volevo chiederti era anche sulle varie interpretazioni che ci sono. So che tu sei molto attenta anche alle traduzioni che noi poi abbiamo tenuto per buone, no? Ma io so che tu hai trovato delle traduzioni che differiscono un po' da quelle che noi ci ricordiamo.
1: Allora, le traduzioni sono fatte dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica parla a 8-10 miliardi di persone, di tutti i ceti, di tutti i livelli, di tutte le nazioni, di tutte le educazioni, eccetera. Ha degli esimi pensatori di altissimo livello che hanno fatto teologhi, che passano tutta la vita su questi argomenti. Adesso io non mi metto a criticare quello che fa la Chiesa al grido di Ufele faltomeste, come dicono a Milan, che il pasticcere faccia il suo lavoro, la Chiesa fa il lavoro della Chiesa.
2: Com'è?
1: Ufele, che vuol dire pasticcere, fa il tomeste, fai il tuo mestiere.
2: Ufele fa il tuo mestiere.
1: Per cui ti faccio un esempio. C'è una frase che viene tradotta: non soccombete al male. Capisco che la Chiesa dica di non soccombere al male. Non era soccombere, un'altra parola che adesso non mi viene. Se leggo il testo greco, non che io mi ricordi qualcosa dei 5 anni di greco, però c'è la traduzione sotto parola per parola, dice non soccombete al maligno. Ora, tra il male e il maligno c'è una certa differenza. Se la Chiesa ritiene di scrivere male, vuol dire che per tutta l'immensità di persone alle quali parla, capiscono la parola male. Però Gesù ha detto maligno. Il maligno è specifico. Come quando dice Pietro va del retro Satana, non dà del Satana a Pietro. Dice va del retro a Satana che si impossessa di Pietro. Cioè, va distinto. È sempre il grido di Ufele faltomeste, la Chiesa traduce come ritiene giusto tradurre, non critico, però con io che sono una rompiscatole, che voglio vedere il dettaglino, poi voglio vedere l'etimologia, poi voglio capire questo, quest'altro, per me male o maligno sono due cose diverse.
0: Senti, c'è Igor Sibaldi che parla chiaramente che nella Bibbia ci sono due Dio. Senti cosa ci dice.
3: C'è un altro Dio nella Bibbia, nessuno se ne accorge, ma c'è un altro Dio che in ebraico è Yahweh, che è tradotto Signore. Tutti pensano che Dio e Signore sia la stessa cosa. Allora uno che ha un minimo di salute mentale dice: perché qui lo chiami Dio, qui lo chiami Signore?
4: Qui lo chiami Elohim e qui lo chiami Yahweh.
3: Sono due figure diverse. Elohim crea l'Adam, Yahweh intralcia l'Adam. Yahweh è la forza di quello che c'è già e Adam è un innovatore, la mente umana è innovatrice. Allora sono tensioni forti tra i due, fino a che a un certo punto c'è l'attacco di Yahweh all'Adam, che lo stordisce e gli tronca una parte del suo orizzonte. La parola costola nell'originale è estensione. E l'uomo si ritrova, cioè l'uomo, la mente umana, diventa un ish. Ish in ebraico, geroglifico, vuol dire la capacità di conoscere soltanto le cose visibili.
0: Igor Sibaldi dice praticamente che c'è Dio e il Signore, cioè Elohim e Yahweh. È evidente che sono due entità, due energie completamente diverse, no? Tra l'altro Yahweh è un tetragramma con quattro consonanti e nessuna vocale, perché forse era troppo sacro per pronunciarlo. Questo vuol dire che probabilmente noi abbiamo un retaggio culturale che ci porta un po' a dire: abbiamo sempre detto così, abbiamo sempre pensato così. È come se nella mia testa non facessimo più 2 più 2 perché già sappiamo che è 4. Quanto diamo per scontato, secondo te, nella nostra coscienza, nel nostro sapere le cose?
1: Che siamo stati programmati è un dato di fatto. Che quindi possiamo anche cambiare la nostra programmazione è un altro dato di fatto. Cambiamo il software. È un discorso talmente ampio che risale a quello del quale abbiamo già parlato una volta, a questo nuovo mondo nel che abbiamo chiesto per noi, perché volevamo sapere cos'è morte, cosa vuol dire morte, cosa vuol dire cattivo, che quindi là non c'è. Allora è stato fatto questo mondo dove c'è l'altro mondo più questo mondo dove c'è anche il negativo. Allora tutto questo qui trova la stessa cosa che divide in due parti, che non sono due parti diverse, sono la stessa cosa che può essere vista in un modo, che può essere vista in un altro. Quindi possiamo dire che c'è la Trinità e 850.000 santi, che sono tutti un pezzettino di Dio. È un discorso, secondo me, molto individuale. Non esistono i dogmi nell'ebraismo. Infatti dicono che alla fine del mondo ci sarà una Torah, una Bibbia per ogni persona, ci avrà la sua. Lo trovo assolutamente fantastico.
0: Ognuno ha la sua Bibbia, bellissimo. Radio Up and Down, siamo qua, stiamo parlando di numeri, stiamo dando un po' i numeri, stiamo parlando di universo, stiamo parlando dei massimi sistemi, lo stiamo facendo come sempre in studio con il co-conduttore Federico Parlanti, Lamberto Giannini, oggi ospite Giulia Valerio. Allora, io ripartirei, prima degli aforismi di Federico Parlanti, da un'osservazione che poi potremmo commentare insieme del maestro Franco Battiato. Sentite cosa ci dice.
2: La gente pensa magari che il sole è una cosa così, che ci riscalda. Invece è energia.
5: Quindi tu metti quella cosa lì su un piano addirittura superiore ai medici che studiano nuovi vaccini.
2: Non c'è paragone. Non c'è il paragone, perché la gente che arriva a vedere come è composto l'universo e come si muovono le cose, e la sa molto più lunga di uno che è in ricerca. Quelli, la cabala ebraica 4.000 anni fa aveva scoperto la scissione dell'atomo. Noi ci siamo arrivati da pochissimo. Ma quando loro lo dicevano, gli scienziati dicevano che erano scemi.
5: Quindi deduco che tu metti la meditazione avanti 1.000 anni luce alle conquiste spaziali.
2: Senza dubbio.
0: Franco Battiato, Giulia, dice che la Cabala ha scoperto la scissione dell'atomo qualche anno fa.
1: Ci piace questo.
0: Quindi c'era già tutto.
1: È bello, mi piace, ci credo fermamente.
0: Senti, siamo arrivati al momento degli aforismi di Federico Parlanti. Leggi gli ultimi due e poi analizziamo i numeri di Federico.
6: Il cuore non ha ragione, sente Dio, ecco ciò che è la fede, Dio sensibile al cuore, non alla ragione.
0: Chi lo
6: Blaise
0: dice?
6: Pascal.
0: Blaise Pascal. Poi un altro?
6: I numeri vengono sull'universo, Pitagora.
7: Pitagora.
6: Pitagora.
0: C'era anche un teorema e anche un personaggio della Disney. Allora, come sono i numeri di Federico Parlanti, Giulia? Ascolta Federico.
1: Di Federico parlano di un altissimo livello spirituale, che non solo è la sua vera energia, che la tiene accuratamente nascosta, a volte no, ma è anche quello che lui desidera fermamente. Poter parlare in termini elevati, in termini più alti. Non solo, ma se dobbiamo parlare della ragione per quale sei venuto al mondo, c'è un numero che parla anche di illuminazione, cioè della possibilità di diventare in questa vita un illuminato. E io ci credo fermamente, per quanto ti riguarda.
6: Grazie mille.
1: Perché vedo, ho conosciuto alcune persone down o up e ho conosciuto anche altre persone invece un po' ritardate. Sono enormemente più avanti,
0: quindi sono in anticipo, sono anticipati mentali, non sono ritardati mentali per certi aspetti.
1: Hanno menti diverse. Io ho scoperto con questa mia cara amica, un po' ritardata, abbastanza ritardata, che dato che le piacevano molto i jigsaw e puzzle da comporre, è venuto ospite da me, gli ho organizzato un grande puzzle e gli ho detto cerca tutte le cosine dritte che facciamo tutto il bordo, poi mettiamo dentro eccetera eccetera. E lei faceva tutt'altro, guardava tutte le cosine uno per uno, le guardava e io dico dai scegli quelle dritte, e lei continuava vabbè, e poi mi metto a farlo e comporlo e lei guarda. Poi a un certo punto dice, era un puzzle di 2000 pezzi. Ti manca la mano del bambino, guarda qua. Su 2000 pezzi mi tirava su quella con la mano del bambino. È andata avanti così. e io ho capito che hanno una testa diversa.
0: Infatti sì, esatto, è proprio come stare noi siamo molto in basso, no? E anche rispetto al discorso, torno al concetto della fede, cioè noi per credere in qualcosa abbiamo bisogno di prove.
1: Esatto.
0: E io credo che questa sia una pochezza generalizzata incredibile.
1: Beati quelli che senza vedere crederanno.
0: I bambini, per esempio, i bambini credono
1: e
0: in Babbo Natale.
1: Vedi, esattamente così.
0: I bambini credono in Babbo Natale per fede, no?
1: Dobbiamo ribaltare tutto. Facciamo tutto alla rovescia.
0: Ma perché ci servono le prove per credere, secondo te? Perché dobbiamo sempre...
1: Sai, poi in questo periodo che solo la scienza, solo gli scienziati ci dicono cosa è giusto, cosa è sbagliato. Oh, non è provato scientificamente.
0: C'era William James che ha scritto un saggio, La volontà di credere, che difende l'idea che in alcuni casi possiamo essere legittimati a credere anche prima di avere una prova piena, cioè soprattutto quando la scelta è viva, importante e non rimandabile, no? Cioè non è che si tratta solo di dire è vero o falso, ma di chiedersi perché l'uomo abbia sempre cercato segni, corrispondenze, mappe e simboli, che poi è il senso della filosofia, no?
7: Certo, certo. Infatti mi viene in mente Husserl, no? Husserl ha capito questo, che nella fenomenologia lui ha diviso questa dimensione. C'è un mondo della scienza che è utile perché ci ha fatto fare dei progressi, però questo mondo della scienza è diventato onnicomprensivo e si è inglobato tutto. Quindi è sparita la coscienza. La coscienza è un meccanismo di intenzionalità che non ha mai una traduzione certa, no? Quindi il dato è un qualcosa di arido. Noi dobbiamo arrivare alla datità, al significato profondo del dato, ma questa è l'intenzione che la coscienza porta avanti, che ha una variabilità da soggetto a soggetto, ma questo non è relativismo, questa è possibilità di visioni diverse, di possibilità diverse, e ritornare al concetto di intenzionalità. Mentre Pitagora, citato in maniera appropriata da Federico Parlanti, Pitagora vede il numero come un elemento che è l'archè, il principio di tutto, e questo è molto bello, però in un'ottica di separazione, no? Cioè il bene e il male, il dispari è il bene perché chiude, quindi il maschio è il bene, il pari è il male, quindi Pitagora ci ha condizionato un po' al negativo. E poi cos'è successo, Paolo? Quello, perché bisogna dimostrare, questo è il grande dramma dell'illuminismo, che ha fatto anche cose buone, però noi l'abbiamo celebrato. L'illuminismo si basa sulla logica dimostrativa, se non dimostri è come se non fosse, ma nessuno può dimostrare che è innamorato, nessuno può dimostrare che vuol bene, nessuno può dimostrare che è triste, però noi queste cose le sentiamo. Credere è questo, l'importante è che il mio credo non diventi un qualcosa che poi è dogma per gli altri.
1: Tornando all'inizio del tuo discorso,
7: Husserl,
1: il mio maestro di Kabbalah, di esoterismo ebraico, che sta a Gerusalemme, mi ha detto, e che studia naturalmente la storia, bla bla bla bla, mi ha detto che, che gli ebrei registravano tutto, scrivevano tutto, c'è tutto scritto, tutto fatto, tutto sotto controllo. Non esiste nessuna prova che Gesù sia esistito. O ci credi o non ci credi. Non c'è nessun testo, nessun documento, niente che testimoni dell'esistenza di Gesù. Questo è fantastico, fantastico. Questo spiega quello che dicevi.
0: Sì, spiega anche la precisione e il desiderio, e di quanto è bello credere a prescindere dalla verità, no?
1: Sì,
0: che è una
1: sì.
0: Cosa credo che abbia sempre ispirato anche la tua vita.
1: Che ci crede, che non ci crede, non
0: ma
1: ci crede.
0: Io, ma a me lo dici, io credo a qualsiasi cosa.
1: Gli spiriti della natura ci sono, le salamandre nel fuoco ci sono. Basta imparare a vedere quelle energie lì, sono energie, certo, ma le vedi.
0: Ma poi ti posso dire a una certa, se è vero o non è vero, ma chi se ne frega, è così bello, è così bello, ma certo, ma voglio dire, ma poi è così bello quello che hai creato e quello che mi dici, che è molto meno interessante sapere se è vero, è molto più interessante sapere che è bello.
1: Avevo una casa in campagna e avevo un letto senza materasso che era diventato un po' il mio altarino. Avevo un gatto meraviglioso. Alle 6 di sera

0: Facevo meditazione, il gatto saltava sull'altarino e cominciava a miagolare come una pazza fin quando non andavo a sedermi là. Mi chiamava a far meditazione. Allora io mi sedevo là e non è molto difficile entrare in meditazione con queste cose qui. Profumo fortissimo di gelsomino. Cosa fai? Ti volti. Ero qui sola, ti volti, paf, scompare. Per esempio.
1: Sì, no, ma.
0: E una volta che c'era una mia amica che studiava tutto sugli angeli, il tuo angelo, il mio angelo, tutte queste robe che mi dava anche un po' fastidio, a un certo punto facciamo meditazione insieme, lei si premette a fare una preghiera spontanea agli angeli e io mi sento accarezzare le spalle, mi volto, non c'è nessuno, insomma. Mi hanno accarezzato con l'ala alle spalle. Non è vero, è falso. Non avevo fumato, non avevo fatto niente. Non faccio quelle robe lì. Mi va benissimo, che sia vero o no, non me ne importa niente. Io l'ho vissuto.
1: Ho capito, ma ti posso dire, mi sembra molto più interessante credere a questo che al Bluetooth. Radio Up and Down, eccoci qua, siamo sempre qua, stiamo dando i numeri, siamo con Giulia Valerio che è non una numerologa, che palle, è un'appassionata di numeri, un'appassionata di approssimazioni, un'appassionata di vita, un'appassionata di universo, un'appassionata di cose interessanti.
0: E si chiama Zia Giulia.
1: Zia Giulia. Allora, dimmi Federico.
2: Di hobby.
1: No, hobby, è una vita che studia queste cose. Io adesso la sto anche incitando a scrivere un libro in tutti i modi. Lamberto, velocemente devo poi
3: lanciare una cosa. Un uomo razionale, apparentemente, come Benedetto Croce, diceva proprio questo, no? Io non penso che sia il credere, io penso che sia il sentire, no? Cioè non è un fatto di ci credo, lo sento. Delle cose si sentono, come l'amore eccetera. Lui diceva che nella categoria più alta dello spirito, che è la parte teoretica dello spirito, c'è il bello e il vero. E il bello ha un valore nettamente superiore, cioè la ricerca della poesia è quella che dà veramente significato. Poi abbiamo bisogno di un vero pratico per gestire l'esistenza, ma a un livello nettamente secondario. Quindi l'arte, la poesia, il libero pensiero non devono andare alla ricerca della verità e neppure alla ricerca dell'etica, non devono dare il messaggio giusto, voglio che passi quello, ma quello che arriva come bellezza, perché se uno prova una cosa bella, se la trasmette, qualcun altro magari non la trova bella, però vede che c'è un significato.
1: Io sono un 9. Mi hai detto, io sono un 9, quindi sono un numero che insomma.
0: Anche lui c'ha il 9, anche lui è un saggio.
1: Ah, caspita, noi siamo 2-9. Ma io la cosa che però che ti volevo chiedere, Giulia, è proprio sulla parte bambina, visto che noi abbiamo parlato anche di un elemento infantile. Io ti volevo chiedere come funzionava questo sistema nostro che ci porta sempre proiettati un po' nel passato, no? E tu mi citi sempre Kung Fu, David Carradine, e quel momento in cui tu hai visto i vaneggiamenti di un bambino, com'era quella frase che mi ripeti sempre?
0: Ah sì, che bello!
1: Vaneggiamenti
0: di un bambino malato.
1: Vaneggiamenti di un bambino malato. Cosa significa vaneggiamenti di un bambino malato e perché noi siamo così legati al nostro bambino interiore?
0: Pensandoci bene, cercando di capire perché, da dove vengono le nostre reazioni, i nostri problemi, ti accorgi che sono tutti problemi nati nella prima infanzia. Infatti c'è anche nelle Qing questa guarigione del passato. Perché questi problemi che ha avuto, queste paure, questi problemi, queste cose, che ha vissuto un bambino nella prima infanzia, soprattutto quelli della mia età che si sono fatti la guerra, e io a 45 anni ho cominciato a riuscire a sopportare il rumore degli aerei, perché noi eravamo sfollati, che poi è diventato il fronte, quindi va bene. Sempre risalgono alla prima infanzia, a non essere stati capiti, ad aver sofferto qualche cosa, sempre. E c'è il 18 di Li Qing, no, dei tarocchi, che ti racconta veramente questa storia precisamente e con precisione. E vedo di tutte le persone alle quali posso vedere i numeri che è proprio esattamente così. A un certo punto della vita bisogna andare a distaccarsi. perché un bambino ha diritto di vaneggiare, un bambino malato ha diritto di fare i vaneggiamenti di un bambino malato, perché è un bambino malato. Non sei un bambino malato, sei un adulto sano. E allora vediamo di non portarci dietro questa roba qui, come se tu facessi guidare la tua macchina al ragazzino.
1: Cosa dobbiamo fare con il nostro bambino interiore? Tanti maestri di mindfulness dice: abbracciate e perdonate il vostro bambino interiore.
0: Io ho avuto un maestro che mi ha detto: quando raggiungi finalmente il tuo bambino migliore, piglialo a calci nel sedere.
1: Quindi bisogna dare un calcio nel sedere.
0: Al bambino, non è più bambino.
1: Al nostro bambino interiore bisogna dare un calcio nel sedere.
0: Calci nel sedere.
1: Perché noi adesso siamo cresciuti.
0: Sì, non sei un bambino, non puoi pensare come un bambino. Io mi tolgo e mi penso come una bambina, però.
2: Però c'è modi e modi e perciò c'è un bambino.
0: Bravo. Bravo, esattamente.
3: Perché si può prendere a pedate nel culo.
0: Sì, il 9 è il numero del saggio. E voi due avete tutti e due il numero 9.
1: Ecco.
0: Nei tuoi numeri c'è il bambino che cresce. Perché il tuo primo numero, cosa sei venuto a fare in questo mondo? Dice: imparerai cosa farai da grande. Quindi resti bambino sempre. Sei sempre in pronto a vedere cos'è adesso il momento da fare, adesso che sei grande. Cambia continuamente, perché il libro dei mutamenti si chiama dei mutamenti perché Confucio riteneva che bisogna continuare a cambiare.
1: Tu mi hai detto una cosa una volta, mi hai detto che io ho un numero che è il numero di quel pioniere che arriva in una terra sconosciuta e che poi quando gli altri lo raggiungono lui è già da un'altra parte, quindi non incontra
0: nessuno.
1: Ma
0: sai che incredibilmente sia tu che Romeo.
1: Romeo Alberto Fabbrica, che è uno dei nostri autori.
0: E Federico, sono le tre persone che conosco. Avete tutti e tre nei vostri numeri varie volte ripetuto il numero uno.
1: Sì.
0: Allora qui Sole 24 ore, il primo, il CEO e l'amministratore delegato, la baronessa Mazzanti viene dal mare.
1: Sì.
0: Tutto questo.
1: Parliamo
0: livello
1: del dottor Silvestri, Barisoni e tutti quanti. Dici
0: e l'uno è il boss.
1: Oh.
0: Non è vero niente. L'uno intanto è solo e quindi può essere il boss solo di se stesso. Secondo, l'uno è l'inizio, quello che principia, quello che va avanti, quello che arriva prima. L'uno è il creatore, l'uno è un creativo che continua a correre avanti. Non è quello che comanda gli altri che stanno tutti sotto, apre la strada che poi gli altri capiscono che è una buona strada e pigliano quella strada lì, ma lui è già oltre.
1: Sentiamo cosa dice un signore, si chiama Mattia Casarin.
4: Se tu capisci il significato dell'uno, il due e il tre, capisci tutto. Perché?
5: E quali sono l'uno, due e tre?
4: L'uno, due e tre sono tre numeri di base. Uno, il padre. Due, la madre. Tre, il figlio. Poi, se ti ricordi bene, il 25 di dicembre, tutta quella cosa lì, cosa succede? Immagina lì, Giuseppe con il suo uno, con il suo bastone. Maria, genuflessa, con il suo due.
5: Due.
4: Capisci fisicamente? E tre, i bambini. Dentro.
5: Comunque il 25 del più 5 è 7 esoterico.
4: Allora, il 7 è più esoterico perché... Quanti sono i giorni della settimana?
5: 7.
4: Quante sono le note musicali?
5: 7.
4: Cazzo, le note musicali, che ti crei miliardi di canzoni con 7 note e tu non credi che sia un numero esoterico? Quanti sono i chakra?
5: 7.
4: 7. Quanti erano i 7 nani?
1: Questo signore dice fondamentalmente che Giuseppe, Maria, Gesù Bambino sono 1, 2 e 3, che corrispondono a quei numeri lì. Cosa ne pensi? È una visione. È una visione.
0: Ma certo, ma anche può essere altre cose, può essere quello, può essere, va benissimo. Senti, è giusto, è perfetto, l'uno più il due generano il tre. Discutibile, ma anche bene.
1: Tu hai una teoria sul 50 e 50, cioè dici che c'è sempre una parte positiva da cercare.
0: Esattamente.
1: Cioè?
0: Torniamo alla creazione del mondo del bene e del male. Allora è stato fatto questo mondo, che è il mondo di prima, nel quale è stato messo dentro anche il mare, perché noi volevamo assolutamente sapere cos'è la morte e cos'è il male, che di là non c'erano. Ma ti pare che Dio ci mette dentro il male? L'ha messo per farci contento, ma dentro al male c'è il bene. Allora, non c'è il bene di qua, il male di qua. Questo è il mio modo di vedere le cose.
1: Beh, anche il Tao dice
0: ma
1: che c'è un punto...
0: Ma sono l'unica cosa,
1: certo,
0: che c'è dentro, sia il male che il bene. Allora, Vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto.

0: e nella stessa cosa. Ti va bene una cosa, stai tranquillo che c'ha tanti aspetti negativi. Ti va male una cosa, c'ha tanti aspetti positivi.
1: Su questo sei d'accordo anche te?
2: Sì, sì, sì. Junghianamente sì, perché comunque il lato luce e il lato ombra sono la stessa cosa, cioè perché ci sia, cioè la luce, poi c'è bisogno di un'ombra, c'è bisogno di un archetipo di riferimento, e poi non è che
0: senza la luce non c'è l'ombra.
2: Certo, e viceversa. Non è il fatto di essere d'accordo o non d'accordo, è essere affascinati o non affascinati da un qualcosa, e non c'è niente di male a non essere affascinati, non c'è niente di male a essere affascinati, cioè come quando dici mi posso innamorare di quella persona, qualcuno sì e qualcuno no, e non è che uno sbaglia e uno ha ragione.
0: Però qui entra il pensiero positivo, il pensiero è creativo o non è creativo?
2: Quello sì, e Nietzsche diceva che come potrei sopportare un Dio senza esserlo io, cosa potrebbe creare l'uomo se ci fosse un Dio creatore? Però se il Dio creatore è uno, allora anche gli altri possono creare.
1: E io cito l'Antico Testamento, Isaia 45, che diceva: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura, io il Signore compio tutto questo. Cioè, quindi se si crede...
2: Chi crea fa questo.
1: Chi crea fa tutto, cioè crea la luce.
2: Angoscia, crea chi un poeta ti crea angoscia e piacere allo stesso tempo.
0: Nella Bibbia c'è questa storia incredibile di, credo che sia Giobbe, che Dio è alla sua riunione mensile con tutti i suoi angeli, come è passato l'ultimo mese. Io le racconto un po' a modo mio, non è proprio scritto così sulla Bibbia. E a un certo punto arriva Satana, Lucifero. E allora Dio gli dice: ah, Lucifero, sei venuto, dove sei stato? Vengo dalla terra. Oh, hai visto Giobbe, il mio devoto, come mi è devoto, come... E certo, gli hai dato tutto. C'ha 3 mogli, 52 figli, 3.000 pezzi animali, 80.000 servi, tutte le terre. Toglili qualcosa. Dio non gli piace tanto. Poi dice: sì, vabbè, toglili una cosina. Passo un mese, tutto preciso. Hai visto che il mio Giobbe mi è ancora fedele? Togli qualcosa. Allora gli toglie qualcosa, finisce malato, tutti morti, povero, disgraziato, senza più niente, capito? Allora di questa cosa, poi gli ridà tutto. La cosa interessante di questo è che le negatività sono prove. Il negativo sono prove.
1: Test per capire?
0: Se ci credi veramente, se veramente ami Dio o se ami i soldi che ti ha dato.
1: Io ti ringrazio tantissimo, è stata una puntata meravigliosa e ti vorrei dedicare una piccola lettura di qualcuno che so che ti piace. Ti faccio un piccolo regalino, spero di leggerla bene, di Babaji.
0: Vabbè.
1: Verità, semplicità e amore. Amate tutta l'umanità e servitela. Aiutate tutti. Siate felici. Siate gentili. Siate una fonte di inesauribile gioia. Riconoscete Dio e tutto il bene in ogni volto. Non c'è santo senza passato e peccatore senza futuro. Ve la ripeto. Non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Rispettate tutte le persone. Se non potete rispettare qualcuno, lasciate che lui o lei esca dalla vostra vita. Siate originali, siate creativi, siate coraggiosi. Raccogliete il vostro coraggio ancora e ancora, non imitate. Siate forti, siate tenaci, non appoggiatevi alle stampelle altrui. Pensate con la vostra testa, rimanete voi stessi. Tutta la perfezione e tutte le virtù divine sono nascoste dentro di voi. Rivelatele al mondo. Anche la saggezza in voi, lasciate che risplenda di più, che la grazia di Dio vi renda liberi, che la vostra vita sia come la vita di una rosa. Essa parla nel silenzio il linguaggio della fragranza. Grazie. Grazie Giulia Valerio, grazie zia Giulia, grazie zia Giulia,
0: grazie.
1: Sei bellissima, ti sono infinitamente grato di essere stata a Radio Up and Down con noi. Grazie a Federico Parlanti,
3: grazie, buonasera
1: Lamberto Giannini, che
2: grazie.
1: Puntata, che
2: bellissima,
1: puntata. Incredibile.
2: Bellissima.
1: Grazie a ognuno di voi che ci ha ascoltato, grazie a ognuno di voi che ci ha

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
4: Late. If we are to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in the bridges we have made. Sono alcuni versi della lunga ballata, quasi una cantata, potremmo dire, di Amanda Gorman, letta dall'allora 22enne poetessa all'Inauguration Day di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Era il gennaio del 2021. La traduzione di questa piccola parte, tre versi su circa 120, è: se riusciamo a essere all'altezza di questi nostri tempi, la vittoria non arriverà con l'uso delle armi, ma grazie ai ponti che abbiamo costruito. Molto attuale, direi. La prima parola che ci interessa è blade, lama, usato da Amanda Gorman per evocare più in generale le spade o ogni tipo di arma contundente affilata. The blade of a knife è la lama del coltello, e notiamo al volo come il plurale di knife sia, un caso molto raro in inglese, irregolare. One knife, two knives. Accade anche per altri nomi che finiscono con F ed E, come wife, one wife, two wives. Razor blade è la lametta del rasoio, rotor blades sono le pale di un elicottero, blade of an oar è la parte del remo che si immerge, blade of an ice skate è la lama di un pattino da ghiaccio, da cui il termine roller blades per indicare i pattini che al posto della lama hanno le rotelle. Il nome è in realtà quello scelto dal marchio Onomo quando questi pattini vennero introdotti sul mercato, ma oggi si indica per indicare tutti i pattini con le rotelle in linea, un po' come era accaduto con i Kleenex, marchio di fazzoletti, ma anche sostantivo per indicare ogni fazzoletto di carta, indipendentemente dalla marca. O ancora, Xerox Machine è la fotocopiatrice e to Xerox significa fotocopiare, ma Xerox è anche il nome di uno dei più famosi produttori di fotocopiatrici. Tornando ai versi della poetessa americana, notiamo il phrasal verb to live up to, regolare, to live up to, lived up to, lived up to, che significa essere all'altezza. He failed to live up to his parents' expectations. Non riuscì a essere all'altezza delle aspettative che i suoi genitori avevano su di lui. Al volo segnaliamo uno dei false friends più pericolosi, parent, che non significa parente, in inglese relative, bensì genitore. The team was called the No Hopers and it certainly lived up to its name. They lost every game of the season. La squadra si chiamava i Senza Speranza e sicuramente furono all'altezza del loro nome. Persero ogni partita della stagione. Restando al phrasal verb costruite a partire da to live, vivere, vediamo to live off. He seems to live off junk food. Sembra che si nutra solo ed esclusivamente di cibo spazzatura. She still lives off her parents. Vive ancora grazie a quello che le danno i suoi genitori. To live on. She died 10 years ago, but her memory lives on. Sono 10 anni che non c'è più, ma il suo ricordo è sempre vivo. To live by. That's a philosophy I could live by. Quello è uno stile di vita, una filosofia secondo la quale potrei vivere. My community used to live by fishing. Il mio paese una volta viveva di pesca.
3: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi e Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner, salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali, tutti gli aggiornamenti nel servizio.
7: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
8: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca ha ammesso di aver colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud. Gravi disagi alla circolazione. Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: In Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine sull'incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano Haaretz, citando fonti di sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
9: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni, osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari, indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein. Non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. posizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
6: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena in servizio.
10: Si prepara a giocare nuove carte la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei due esiti negativi dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
11: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
10: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
12: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticcioli e 170.000 posti barca. Cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Nastasi.
13: Le nostre stime, quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
12: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
14: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
12: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
6: La cultura, Marcello Fois con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
15: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti, perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa.
6: E siamo ora allo sport, in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
16: Partiamo da Jannik Sinner, che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfè, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner, che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner, che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin, che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi per chiudere il calcio con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
6: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop come ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e benvenuti nel meraviglioso mondo dei rider, ossia delle richieste a volte assolutamente oltre degli artisti agli organizzatori di tour e concerti. E qui si ride, e anche molto. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Huba, My Sweet Beef Is My Song. You need a soulful song.

My Sweet Beef Is My Song. You Need a Soulful Song. Huba, gruppo finlandese, lo sweet del titolo ci sta a proposito dei Rider di qui sopra. Sweet, dolce, come i bottoncini colorati M&M's che non sembra ma che sono stati al cuore del rock. E qui arriva la notizia più triste del mondo: gli M&M's color marrone non verranno più prodotti. In particolare la cosa riguarda i Van Halen, è una delle storie che più si conoscono in ambito musicale. Già se ne è parlato in un'altra occasione qui a Ultrapop. Tanto per ricordarla un istante, negli anni 80 i Van Halen, per capire se un promoter era stato scrupoloso, facevano inserire nella lista delle varie richieste che in camerino ci fossero ciotole di M&M's, ma senza i pezzi marroni. In pratica, se un promoter sbagliava lì, potenzialmente avrebbe potuto fare anche altri errori tecnici ben più critici. Da qui la mitica clausola 126 piazzata in mezzo a tante altre, secondo cui se venivano appunto trovati bottoncini marroni il concerto sarebbe stato annullato ma il gruppo sarebbe stato pagato comunque. Adesso la questione è risolta per sempre, niente più M&M's marroni e nemmeno quelli blu. Per celebrare l'85esimo anniversario, Mars, la casa produttrice, ha infatti deciso, come scrive il Wall Street Journal, di rilanciare il prodotto ma senza coloranti artificiali. Sicuramente cosa buona e giusta, ma fine di un'era, e questa ci sta per forza. Mars Bars, le barrette di cioccolato degli Undertones.

Mars Bars, l'omaggio del gruppo punk nordirlandese Undertones alle classiche barrette di cioccolato, caramello e torrone che evidentemente erano un ingrediente base della loro dieta. È la band di Teenage Kicks, un classico del punk anni 70, e di Fergal Sharkey, cantante che poi dagli anni 80 avrà una carriera solista. E perché sono stati giustiziati proprio gli M&M's blu e soprattutto quelli marroni? Perché sono gli unici colori che l'azienda produttrice non è riuscita facilmente a ricreare con fonti naturali. Per i bottoncini rossi o gialli invece hanno risolto ricorrendo ad esempio a barbabietola e curcuma, per gli altri due colori invece tutto molto più difficile e costoso da replicare. Sarebbe stato comunque possibile utilizzando un estratto da un'alga blu-verde, la spirulina, ma leggevo che nella sua forma concentrata il costo è di $100 al chilo, tanto per capire la curcuma ne costa 10. Certo, per amore del rock, uno sforzino, i vertici dell'azienda lo avrebbero potuto anche fare. Sicuramente per Dave Lee Roth, storico cantante dei Van Halen, è davvero

Money Tree, Olympia Vidalis, cantante soul londinese, tra le sue influenze molto gospel e ovviamente Amy Winehouse. Come si sente? Il brano è dal nuovo EP Good Luck. Capito che storia questa del pensionamento degli M&M's marroni e blu di qui sopra? Un addio giusto considerando la svolta dell'azienda produttrice verso i coloranti naturali. Chissà se qualcuno lo ha avvertito. Dave Lee Roth, che ha spesso raccontato nelle interviste appunto il rapporto strettissimo del gruppo con gli M&M's. Del resto parliamo di una band che è stata la prima negli anni 80 a girare in tour con 850 fari par, quei tipici proiettori da teatro molto potenti con una struttura compatta e robusta, una roba enorme che secondo il cantante sul palco poteva creare grandi problemi strutturali se non era tutto perfettamente pianificato e organizzato. Quindi ci stava la preoccupazione della band e i bottoncini marroni erano la spia immediata dell'affidabilità di un promoter. Se c'erano, allora voleva dire che il contratto, come si diceva, non era stato letto, quindi non un vezzo ma una questione di sicurezza. E qui entriamo nel meraviglioso mondo dei rider.

Grapevine Riders, il mashup di DJ Smalley che cuce insieme Riders on the Storm dei Doors e I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, due classici, e anche con Rider nel titolo, letteralmente colui che accompagna qualcuno o che viaggia in proprio, incluse anche le persone che consegnano per lo più cibo nelle nostre città o in ambito giuridico il documento che accompagna il contratto, nel nostro caso di un artista, stabilendo le condizioni necessarie per un'esibizione. Nei rider sono specificate le esigenze tecniche, quindi palco, impianto luci, monitor e altro, e anche le esigenze di hospitality, di accoglienza, che qui ci interessano di più, e cioè quello che dovrà essere predisposto in camerino, cibo, le bevande e altro, la tipologia di hotel, i trasporti e andare. In anni di lavoro qualche rider mi è capitato di leggerlo e alcuni erano assolutamente esilaranti, anzi è proprio da determinate richieste che a volte si può andare al cuore di un artista, si capiscono mondi e manie. Gli Aerosmith ad esempio, tanto per non sfigurare mai sul palco, si facevano riempire i camerini di specchi a figura intera, portatili e montati a parete, poi richiedevano una gran quantità di pannocchie di mais cotte solo per 3 minuti. Un ricordo personale è quello che ho visto e mangiato nel camerino degli Iron Maiden nell'88 in America, alla Kemper Arena di Kansas City, durante il tour di Seventh Son of a Seventh Son, uno dei loro album più importanti. Avevano ordinato piramidi di cartoni tipo pizza, stracolmi di costolette di maiale alla brace tipiche del luogo, con acclusi ketchup e salsa barbecue, una roba che io e Brother Colesterolo non abbiamo mai più dimenticato. 3310, il nuovo singolo di Jamie T. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

If I Let You, un brano delle Womack Sisters dall'album omonimo con cui hanno debuttato di recente su Dubton, la storica etichetta funk and soul. Le tre ragazze sono le figlie di Cecil e Linda Womack, ossia Womack & Womack, lo zio era Bobby Womack e il nonno Sam Cooke, tanto per mettere in chiaro da dove si viene. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, dicevo prima del meraviglioso mondo dei Rider, ossia le richieste che accompagnano un tour o un concerto. Oltre alla parte tecnica c'è poi quella dell'accoglienza e lì i camerini regnano sovrani. Nel 2008 ad esempio gli AC/DC in occasione del Black Ice World Tour avevano chiesto che per un simpatico tocco di verde nei camerini dovessero esserci alberi veri con altezza a seconda del soffitto, quindi certo non la piantina. Per i Beach Boys invece in camerino dovevano essere presenti o un massaggiatore o una massaggiatrice altamente qualificati, specializzati in massaggio svedese o orientale profondo, quindi compressioni più intense e prolungate. Soprattutto veniva specificato che i bagni dovevano essere perfettamente funzionanti, e su questo nulla da eccepire. Be the One, Victor Davis.

Be the One, il nuovo singolo di Victor Davis, artista londinese. Se qualcuno ha in mente l'etichetta tedesca Nu Jazz Compost, allora lui se lo ricorda per forza, e sempre su Compost è uscito il pezzo. I rider degli artisti, a proposito di quanto si diceva prima, sono anche un po' il ritratto di un determinato personaggio, anche se alla base di tutto, lasciando per un momento da parte le richieste più strambe, servono comunque a garantire che quando si arriva in un determinato luogo per esibirsi devono sussistere tutte le condizioni concordate. Di sicuro in ambito accoglienza si gioca un pezzo di partita fondamentale che spesso manda fuori di testa i promoter. Anche qui comunque non è detto che una determinata richiesta disveli automaticamente un particolare tratto caratteriale. Quando ad esempio i Black Sabbath chiedevano che in camerino ci fosse il tè Yorkshire Gold, una delle marche più popolari in Inghilterra, di sicuro era perché il gruppo era cresciuto con quel tè e con quel gusto. Idem Billy Idol, che ha sempre mangiato una certa margarina, una marca con un nome spettacolare, I Can't Believe It's Not Butter, traduzione non ci posso credere che non sia burro. È americana e gliela dovevi trovare. Poi magari se gli girava bene poteva accontentarsi anche di altre marche, ma intanto dovevi provarci, e questa poteva essere dedicata a lui. Billy Says,

il singolo che apre Castle Park, il nuovo album uscito a giugno di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista. Leggevo sul Guardian una dichiarazione di Lewis Wenner, cantante e chitarrista degli inglesi Sleeper, di quando il suo gruppo aveva fatto da supporto ai Blur nel 94. Era il tour per promuovere l'album Park Life. Wenner era rimasta colpita dal fatto che ai classici eccessi rock and roll che riguardavano anche i Blur faceva poi da contrappunto un aspetto molto middle class, molto borghese, in particolare la presenza costante in tour di un enorme vassoio di frutta esotica e formaggi esteri, per cui una sera gli Sleeper si erano intrufolati nel camerino dei Blur e gli avevano schiantato tutti i formaggi, e lì quasi stavano per essere cacciati dal tour perché, raccontava Wenner, con loro era tutto possibile, ma guai a toccargli i formaggi, che sicuramente un po' può dire del gruppo, ma va comunque detto che Alex James, il bassista dei Blur, ha sempre flirtato, diciamo, con il mondo caseario. Dal 2003 ad esempio ha una sua fattoria e un'attività agricola molto ben avviata e produce anche formaggi importanti, tra cui il celebre Blue Monday, quindi magari era una storia tutta sua e ci teneva a far conoscere le sue passioni, e il resto del gruppo si era possibilmente adeguato. Never Let Me Down Again,

Never Let Me Down Again, il brano dei Depeche Mode secondo i francesi Nouvelle Vague, con la voce di Flavia Coelho, cantante brasiliana. Da anni il gruppo riesegue in chiave lounge e dintorni cover di pezzi punk, new wave e oltre. A fine ottobre esce A Date with Depeche Mode, un disco tutto dedicato ai brani del gruppo inglese. Louis Broker, Safe

e inglobando progressivamente un forte aspetto imprenditoriale, cioè il momento in cui sbarca nelle grandi arene e diventa un business enorme. Le tournée a quel punto coinvolgeranno produzioni sempre più grandi e complesse, le case discografiche e i promoter cominceranno a contare su maggiori disponibilità economiche, crescerà sempre più il potere contrattuale delle grandi star e di conseguenza anche le richieste cominceranno ad andare ben oltre le semplici necessità pratiche. Finiscono in pratica per sempre i tempi in cui ai Beatles in tour in America nell'estate del 64 bastavano due limousine con aria condizionata se possibile, come c'era scritto nel rider, due casse di bibite fredde e due riflettori per illuminare il palco. 13 anni dopo è già un altro mondo, con i Pink Floyd tanto per fare un nome che nel 1977 durante i concerti al Madison Square Garden di New York chiedevano un piccolo campo da minigolf oltre a tavoli da ping pong, biliardi, flipper e caviale importato, come ricorda anche il Washington Post. E certo, come fai senza caviale? Poi vedi perché è arrivato il punk. Oppure Stevie Wonder che in tour chiedeva filetto e aragosta per tutte 150 le persone che lo seguivano, musicisti inclusi ovviamente. O anche gli U2, sempre a proposito di crostacei, che durante il tour europeo dell'85, peraltro quello della loro prima volta in Italia, ricreeranno in camerino un villaggio irlandese di pescatori con pavimento di legno e aragoste appese al soffitto. Sembra che in quel caso, nello specifico una data a Cardiff in Galles, l'iniziativa fosse stata del promoter, ma rende comunque l'idea. Yard Act, Talkie Talkie People.

Talky Talky People, Yard Act, gruppo post-punk di Leeds, il pezzo da You're Gonna Need a Little Music, l'ultimo album, il terzo uscito a luglio. In pratica la sintesi totale dei due dischi precedenti, con arrangiamenti sempre più accurati e grandi spruzzi di Britpop come in questo caso. Torno ai Rider e chiudo. Ovviamente si è detto di richieste documentate o raccontate da addetti ai lavori, ci sono state anche richieste non scritte, ad esempio di sostanze di vario genere che i promoter mettevano comunque a disposizione. Ci sono poi artisti che da Ozzy Osbourne a Robbie Williams sono passati da possibili eccessi del passato alla totale messa al bando dell'alcol in camerino. E comunque in ambito Rider una cosa è certa: se le richieste alimentari cominciano a superare le due pagine e a diventare una specie di menù da ristorante, allora già lì per il promoter è la fine. Se poi ci metti dentro anche un certo tipo di sakè come quello che voleva Johnny Mitchell, allora

Si comincia sul serio a tremare. In rete è comunque pieno di rider documentati, spesso allegati ad altri documenti presenti in cause giudiziarie, come quella dell'ex assistente di Lady Gaga Jennifer O'Neill, che raccontava della richiesta dell'artista di un manichino con peli pubici rosa, folti e vaporosi. Parliamo del Monster Ball Tour del 2009, andato avanti fino al 2011. Non so a cosa servisse e non lo voglio sapere. E si potrebbe continuare tirando dentro il boa constrictor di oltre 3,5 metri che i Motley Crue volevano in camerino, una stanza predisposta per i suoi gatti da Ian Anderson durante il tour del 2003 dei Jethro Tull, con vagonate di bottiglie d'acqua a temperatura ambiente per i mici, e poi rose bianche e rosa, gigli e fresie a pioggia per Paul McCartney, grande appassionato di fiori, e fiori anche per Madonna, con steli tagliati esattamente a 15 centimetri durante il tour del 2012, e lì se sbagliavi avevi morto. Diciamo che i rider negli anni non sono diventati necessariamente più sobri, però sono cambiati. Sicuramente non ci sono più le possibilità economiche del passato, ma soprattutto c'è molta più attenzione agli aspetti tecnici, logistici, sanitari e ambientali, e sono anche cresciuti green rider con richieste che tengono conto della sostenibilità ambientale. Brooke Combe, Teardrops, la cover del classico di Womack & Womack prima menzionati, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a P.O.G.C. ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi e Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
3: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. L'ho detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca ha ammesso di avere colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud. Gravi disagi alla circolazione. Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine su un incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano Haaretz, citando fonti di sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
4: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni, osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein, non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.

0: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena in servizio.
1: Si prepara a giocare nuove carte la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei due esiti negativi, dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
2: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
1: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
3: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 traporti e porticcioli e 170.000 posti barca. Cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Nastasi.
4: Le nostre stime, quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
3: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
5: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
0: La cultura, Marcello Fois con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
6: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa.
0: E siamo ora allo sport in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
7: Partiamo da Jannik Sinner, che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfè, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner, che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner, che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin, che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi, per chiudere il calcio, con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra, Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: E sembra ancora estate qui a Genova, c'è un mare stupendo, ci sono barche bellissime e anche noi siamo in diretta dal 66esimo Salone Nautico. Come tante trasmissioni di Radio 24, anche noi di RadioTube in diretta qui tutto il pomeriggio fino alle 18, dalle 16 alle 18, con le nostre due ore di RadioTube Social Village e Social Network. La prima ora con tanto spettacolo, tantissima musica, e la seconda ora con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ovviamente parleremo anche di mare, parleremo anche di Genova, insomma. 349-238-6666 il numero per tenervi in contatto con noi, ma ci sono anche i miei social chiocciola Marta Cagnola. Io direi di partire subito, perché questa settimana ci sono state delle uscite discografiche molto interessanti, due donne che ci piacciono particolarmente, e io inizierei così con un brano.

0: Ci sono voluti 7 anni per il ritorno discografico di Paola Turci, un ritorno in punta di piedi, lieve, per raccontare il sentimento più grande, l'amore e le sue sfaccettature non sempre facili da delineare. Il titolo di questo album è Amore a dismisura. Amore a dismisura è uscito ieri per BMG. Abbiamo incontrato proprio Paola Turci e con lei siamo partiti da questo amore a dismisura. Perché proprio questo titolo? Sentiamo Paola Turci.
1: Io la dismisura l'ho inserita, ma come opposizione all'amore, cioè non c'entra niente, non si possono associare le due cose. Io l'ho messo nel titolo perché avevo bisogno appunto di questa opposizione per raccontare che un conto è l'amore e l'amore ha il suo confine, ma già vedere il confine ti deve mettere insomma un po' in allerta. E poi la dismisura, cioè quindi oltrepassare il confine, è entrare in un altro territorio che non è amore. Quindi non associamo, cioè quello che vorrei, che ho voluto dire è di non associare l'amore ad altre storie.
2: Si parlerà molto di amore in questo disco.
1: Sì.
2: Le cose che ho fatto le sai, e questo mi ha fatto molto pensare, perché siamo entrambe in momenti della vita, quando siamo adulti, in cui sappiamo le cose che abbiamo fatto, lo conosciamo il nostro valore, eppure ogni tanto ce ne dimentichiamo e arriva la fragilità o l'ingenuità. Due nemiche dopo due alleate, non ci siamo mai abbracciati, ma oggi è uno di quei giorni in cui ritrovo la mia anima, e fa sempre sorridere recitare i versi, ma insomma per capirci. Io ero convinta che da grande sarebbe stato tutto facilissimo, che sì, mi sarei conosciuta perfettamente, sì, e sarebbe stato tutto facile, non è così?
1: Sì, ma che anche come dire, la cultura prevalesse, che il buon senso prevalesse sul male, e invece no, invece non è così. E quindi insomma ritorniamo insomma a farci penso che sia una buona terapia quella di metterci a confronto con noi stesse, perché questo è in questa canzone che hai citato c'è un Paola versus Paola, quindi è quella parte scura, quella parte più dura di me stessa che si mette davanti alla parte fragile, ma ci rendiamo conto che sia una che l'altra tende una mano. Quella fragile dice di avere fiducia, lo dice, ho sempre avuto fiducia di te. L'altra ha bisogno di quella fragilità perché è troppo impulsiva, perché è troppo carica di rabbia. Ecco, anche interrogarsi, fermarsi per interrogarsi sulla ricerca dell'equilibrio non è una cosa sbagliata, no?
2: Infatti mi sono sempre chiesta, quando usavi il tu, se parlavi con qualcun altro, se parlavi con te stessa, forse a volte le due cose insieme.
1: Sì, sì, sì, ma c'è un dialogo con me stessa in questo disco, assolutamente, pur non essendo genuinamente autobiografico, comunque le domande sono io a farmele e il confronto è con me stessa e l'ho scritto poi d'altronde, cioè più chiaro di così.
2: L'hai scritto, ma hai anche sperimentato una convivenza con firme importanti, Bianconi, Lucchesi, Motta, Anastasi. Com'è stato lavorare su temi così intimi anche condividendoli con altri?
1: Allora, intanto con Bianconi non c'è stata una convivenza, c'è stato un buon vicinato, ma meraviglioso però, perché lui è un vicino davvero, davvero pieno di ricchezze, insomma, con questa sua cinica eleganza, raffinatezza, ma mostruosamente cinica.

0: Mi ha fatto interpretare questo, mi ha permesso di interpretare questa canzone che avrei voluto scrivere io, ma avevo i sentimenti troppo scombinati, cioè troppa rabbia, troppo rancore, troppo dolore, perché io ci credo molto affinché tutta questa tragedia, questa mattanza, il femminicidio, sia soltanto un ricordo, un brutto ricordo per noi. Ma purtroppo non è ancora così. Quindi Bianconi è stato questo, e la convivenza con gli altri è stata molto divertente, che è la prima cosa che mi viene in mente. Mi ha fatto appassionare, è stata impegnativa. Perché comunque per due cantanti come me e Motta poteva apparentemente non essere facile collaborare, perché a volte i due cantanti cantano e basta, no? Scrivere invece insieme, a volte da soli, a volte magari con l'aggiunta di Anastasi, di Giuseppe Anastasi, che è un autore, uno proprio autenticamente autore, esclusivamente, cioè nel mio caso è stato esclusivamente un autore. È stato bello perché insomma mi sono sentita un po' mamma, un po' sorella, no? In alcuni casi. Mamma perché gestiva un po' la situazione tra uno e l'altro, tra me e un altro, e sorella perché ho sentito molto, molta fiducia, molta sorellanza e fratellanza.
1: Quando parli d'amore, visto che è nel titolo, voglio chiudere con l'amore, c'è sempre mancanza, incomprensione, però alla fine io non sento una sfiducia quando finisco di ascoltare il disco che ho sentito due volte. Cioè, alla fine comunque una finestra è sempre aperta
0: Certo.
1: sull'amore, sulla vita, su tutto.
0: Sugli sbagli, sui tuoi errori, ma perché sì, hai sentito quell'indulgenza che ho scritto nell'ultima canzone, probabilmente. Cioè, o anche che mi sono, magari non l'ho scritta, non lo so, non me lo ricordo, ma che ho bene in testa. Cioè, ho capito, mi sono resa conto che l'errore, che gli errori si fanno e si rifaranno sempre sugli stessi, cioè che quindi tutte quelle belle, quegli bei adagi che dicono si sbaglia ma non si risbaglia, sbagliare è umano, perseverare è diabolico, in fondo non fanno parte di me, ma preferisco pagare il prezzo, ma continuare a rischiare, sbagliando, ma continuare a rischiare, perché sento che intanto è la mia indole, è un'indole umana, poi credo, ma sai, questo disco è stato fatto anche senza soffermarmi, senza giudicarmi, altrimenti non sarebbe uscito la metà della metà di quello che è uscito, altrimenti non sarebbero uscite delle canzoni come Manchi, che fa pensare a soltanto a una, no? Non fa pensare a quello che realmente è, ma a una storia e basta, no? Una storia vissuta già letta sui giornali. E invece no, non riguarda quello. No, mi sarei fermata invece sono andata avanti, preferisco rischiare a pagare il prezzo.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: ricordo bellissimo. Che bella vita è un singolo delizioso di Ariete con il featuring di Angelina Mango. Il ritorno di Ariete l'aspettavamo da un po', ci sono luoghi in cui torniamo, persone tra le cui braccia ci sentiamo a casa, e momenti in cui invece ci accorgiamo che quel posto che abbiamo cercato a lungo era dentro di noi. È da qui che parte il nuovo album di Ariete, che è uscito ieri. 12 canzoni che attraversano amore, amicizia, perdita, nostalgia, crescita, ed raccontano un periodo di cambiamento nella vita di Arianna, cioè di Ariete, che è giovanissima e che appunto torna con questo "Tutti tornano a casa". Perché ha intitolato così l'album? Beh, glielo abbiamo chiesto Ariete.
1: "Tutti tornano a casa", appunto, è il titolo del disco. La suggestione che ho avuto principale per intitolare il disco, insomma, in questo modo, è in realtà è stato un concerto. Io sono stata al concerto di James Blake all'Auditorium a Roma. Alla fine del concerto, molto bello, mi vedo proprio l'immagine, un'immagine che magari ho visto altre 100 volte nella mia vita, penso come tutti, che però non mi era mai stata nitida, ovvero le persone poi scorporarsi e tornare ognuna alla propria casa, alla propria vita, alla propria macchina, no? In realtà questa è una condizione reale che prende il nome di Sonder, che appunto è un termine che si utilizza, ora non so se sarò precisissima o mi sbaglierò in qualcosa, però si utilizza proprio per esprimere il concetto di incontrare ogni giorno tantissime persone e rendersi conto che sono tutti sconosciuti, che vivono la stessa vita tua ma in maniera totalmente diversa. Sicuramente tornare a casa è un viaggio. Io poi mi sono fatto un po' di miei comandamenti in testa rispetto a quello che deve avere una casa ideale, sia fisica che metafisica, e deve avere, quindi deve avere sicuramente il rispetto, l'ascolto, pazienza e tanta comprensione. E io poi sono giunta a questa conclusione che, oltre dentro la mia casa, che appunto abito da sola, nel corso degli anni mi sono sicuramente ascoltata, rispettata, ho avuto pazienza, in primis nell'aspettare un bel po' per far uscire questo nuovo progetto che, lo dico senza problemi, è un progetto volutamente lento, quindi non è dovuto da crisi isteriche, burnout o qualcosa di questo genere, perché e semplicemente essendo una cantautrice e compositrice di molti dei brani pensavo fosse, insomma, giusto scavare un po' più profondamente a questo giro e non tenermi solo quell'annetto per scrivere qualcosa. Penso abbia funzionato perché ho capito determinate cose appunto molto più profonde e ho capito, diciamo, che la mia casa alla fine sono io.
0: E come diceva Arianna, cioè Ariete, questo album nasce con calma, dopo una pausa di circa 2 anni e mezzo dal precedente disco La Notte. Ma "Tutti tornano a casa" non è nato da una crisi, semplicemente una pausa che un po' l'ha cambiata, perché un po' è cresciuto. Sentiamo ancora Ariete.
1: Penso che sia cambiato un po' l'importanza e il peso specifico che do alle cose che faccio e l'ascolto che, insomma, dedico a me stessa, ai miei interessi, alla mia anima, ai miei pensieri. Diciamo che sono sempre stata un po' la ragazza, non voglio esagerare, però simpatica a tutti, che ti fa la battuta, che difficilmente vedi in un angolino, che non parla, che non comunica, che piange banalmente. Ho sempre avuto un rapporto anche molto difficile con il pianto, con l'esternare comunque le emozioni molto belle o molto brutte. Per dirvi, io non ho mai pianto d'emozione durante tutti questi anni, insomma, in cui ho fatto concerti, insomma, ho fatto il Palalottomatica, che era il mio più grande sogno, proprio non mi uscivano le lacrime, paradossalmente, no? E ho imparato a conoscermi tanto e mai troppo, perché c'è sempre modo per scoprire se stessi e gli altri. Però ho imparato tante cose di me che, ovviamente, con la mole di lavoro che c'era prima, con un treno in corsa sulla quale tu stai sopra, non ho avuto il tempo pratico magari di scoprire, no? Ho usato più in passato questa similitudine: quando sei su un treno vedi comunque il mondo fuori molto velocemente, vedi quasi delle sagome che si sbiadiscono l'attimo dopo. Quando invece cammini, fai caso anche alla foglia di un colore diverso dall'altro, capito? E quindi sono contenta di essermi fatta questa lunga passeggiata nei miei pensieri, nei miei rapporti, in me stessa in generale.
0: E dunque Ariete è tornata dopo questa pausa, per questo tutti tornano a casa. Io ricordo una bellissima serata con lei, con Arianna, al Festival dell'Economia di Trento un paio d'anni fa, una serata in cui abbiamo bloccato una piazza di Trento per tutti i fan e le fan che volevano abbracciarla, fan molto giovani che nel frattempo sono cresciuti con lei. Ecco, le ho chiesto che impressione le dà, che impressione le fa tornare dopo 2 anni e mezzo. Molti fan l'hanno aspettata con grande ansia. Ecco qui sempre Ariete.
1: Prima cosa, ci sono delle facce che io vedo veramente sempre da ormai tipo 5-6 anni, cioè ci sono delle facce proprio che ormai ricordo molto bene, che sono sempre le stesse e quelle, diciamo, sono gli affezionatissimi. Io non mi nascondo dietro un dito, ovviamente ho avuto un periodo in cui sicuramente mi do pure una pacchetta sulla spalla grazie al mio talento, a delle cose che si sono incrociate come dovevano. Ho avuto una grande esposizione di cui non mi rendevo nemmeno conto inizialmente, no? Cioè tipo oggi mi rendo conto che nel 2022 era veramente una roba quello che stavo facendo, ma non me ne stavo minimamente rendendo conto. L'inconsapevolezza mi ha portato anche ad essere tanto felice in quel periodo, perché non avevo proprio la testa. Per me quello che io faccio è il messaggio che voglio portare e la musica sicuramente. Mi auguro anche che tantissime persone, o pochissime o nessuna, però diciamo tantissime, mi scoprano anche magari adesso. Cioè non per forza devi essere un antico fan, capito? Io musica nuova la faccio sia per abbracciare quelli che mi hanno sempre aspettata, sia per allargare le braccia e farlo con tanti altri. Poi c'è da dire che gli affezionatissimi, che sono alcuni di quelli che hai visto anche tu, indubbiamente sono persone che capiscono e quasi traducono la mia figura in una figura amica. Sono contenta che le persone che mi ascoltano lo facciano in maniera fisica, perché magari poi sono le stesse che mi chiedono un abbraccio ma la foto non la vogliono, capito? Ovviamente potessi strapparmi il cuore e darlo a queste persone che si sono fidate di me, lo farei in questo momento, perciò non sono minimamente schizzinosa a riguardo, nemmeno appunto all'idea magari di poter abbracciare un pubblico nuovo o di ampliarlo, ecco.

0: ricordo bellissimo.
1: Questa Che Bella Vita mi sta piacendo tantissimo, un pezzo di Ariete featuring, come si dice ora, Angelina Mango. Che bello questo rientro di Ariete, che molti hanno conosciuto a Sanremo pochi anni fa. Ecco, ormai abbiamo iniziato a chiedere a tutti gli artisti se vogliono portare un pezzo per il prossimo Festival di Sanremo, se ci stanno pensando, e poi com'è stata la loro ultima esperienza, perché per Ariete è stata particolarmente importante. Ecco qui i ricordi dell'ultimo Festival di Sanremo e chissà qualche idea per il prossimo di Ariete, che è tornata con il suo album Tutti Tornano a Casa. Dopo 2 anni e mezzo, Ariete.
2: Allora, io dalla mia esperienza a Sanremo ho colto veramente tantissime cose. È stato sicuramente un salto gigante per me, che poi diciamo televisione non l'avevo mai fatta, io vengo da tutt'altro, ok? E quindi è stata una bellissima sfida, divertentissima. Ho avuto tanto tempo per pensare anche a cosa mi ha lasciato, e mi ha lasciato molto. Poi è stata una prima volta, ovviamente, come la prima volta, il primo giorno di scuola, il primo bacio, la prima volta che fai l'amore, cioè è una prima volta, no? Stai

0: lì, che non vedi l'ora di farlo e può succedere di tutto. Io devo dire, lo ricordo con molta felicità, ricordo un Amadeus carinissimo con me e sicuramente è un'opportunità che ricoglierei al volo nel caso in cui però ci fosse il brano. Ora io di brani ne ho 12, 11 diciamo in uscita, più dei palchi intanto miei da marcare, diciamo così. E quindi mi concentro principalmente su quello, voglio anche rimettermi un po' a contatto con tutta questa vita pubblica che davvero per 2 anni è stata messa da parte, davvero. Perciò con il brano giusto vai da qualsiasi parte, ma non sto parlando solo di Sanremo, in generale i brani belli, i brani giusti poi fanno sempre il giro e nel mio caso c'è sempre la sincerità ed è stata comunque una bellissima esperienza.
1: E ci ritroviamo ancora qui in diretta dal 66esimo Salone Nautico di Genova. Ve l'ho detto, qui è praticamente ancora piena estate, c'è un sole stupendo e siamo in diretta qui fino alle 18 su Radio 24, ma torneremo poi in diretta ancora qui, da qui domattina con Laura Bettini e Si può fare. Di cosa abbiamo parlato nella prima mezz'ora del nostro RadioTube? Abbiamo parlato di musica e continueremo ancora tra poco perché sono usciti due album di due artiste italiane che a me piacciono molto, due diverse generazioni, ma due artiste stupende, la prima Paola Turci, la seconda Ariete. Le abbiamo incontrate questa settimana a Milano perché hanno dedicato dei momenti alla stampa. Quindi prima di partire per Genova le abbiamo incontrate a Milano. Ora invece ci dedichiamo un po' alla musica di questa città stupenda. Quest'estate abbiamo realizzato uno speciale proprio sulla musica genovese, sulla musica vicino al mare. Abbiamo seguito tutta la storia di questa città magica che a partire dalla seconda metà del secolo scorso, del Novecento, ha dato origine a una straordinaria scuola di cantautori, non tutti nati a Genova, ma tutti cresciuti a Genova e che qui hanno iniziato le loro carriere incredibili. Alcuni sono tra noi, alcuni sono molto giovani, alcuni sono molto lontani nel tempo, qualcuno purtroppo è mancato poco tempo fa e la sua mancanza si fa molto sentire. E io ascolterei con voi un pezzettino di un brano appena uscito che ci fa davvero tanto, tanto, tanto emozionare.

0: Quando ti rivedrò. Questo è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, brano che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, pubblicato lo scorso 23 settembre, proprio nella notte tra i compleanni dei due leggendari artisti. Il brano è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, la raccolta del maestro Gino Paoli, parte del catalogo Sugar, disponibile dal 25 settembre in doppio LP e CD. Ne parliamo con Filippo Sugar. Grazie e bentornato a RadioTube. Grazie Filippo.
1: Grazie a te e un saluto a tutti.
0: Allora, intanto ci avete fatto emozionare con questo pezzo, con questo Quando ti rivedrò. Non ci aspettavamo un ultimo regalo da Gino Paoli, ma l'avete reso possibile. Era un progetto

0: che aveva era quasi un sogno, veramente, questo pezzo. Gino Paoli, Ornella Vanoni dovevano cantare ancora una volta insieme, poi la vita ha deciso diversamente.
1: Sì, è così, ma in realtà quando noi abbiamo avuto l'opportunità di acquisire i diritti degli ultimi dischi di Gino Paoli non sapevamo di questo brano. Questo brano è stato trovato dalla famiglia, perché era stato inciso tempo prima in un'occasione che nessuno ricorda con precisione, a Napoli, e che quindi era rimasto sepolto, ed è proprio questo lavoro che noi facciamo insieme alla famiglia di Paoli, per andare a cercare di riscoprire delle cose che nel tempo magari sono andate perdute, ci consente di trovare a volte delle sorprese come questa. Paola, la moglie, mi ha mandato il brano e mi ha detto: guarda che cosa aveva scritto Gino. E Gino, che era ancora vivo, ha detto: mi piacerebbe farlo con Ornella. E quindi da lì ci furono vari tentativi di trovare un momento per poterlo fare, non era semplice, e purtroppo non si è riusciti. E a quel punto credo il figlio di Gino, Nicolò, ha avuto l'idea di proporre a Paoli: perché non facciamo, sostituiamo l'insostituibile voce di Ornella con la tromba di Paolo Fresu. E a Gino è piaciuta questa idea, e così abbiamo fatto, ed è così che si è realizzata questa canzone così magica, che devo dire, secondo me, rimarrà nella storia della sua discografia.
0: Sì, anche perché poi alla fine questo "Quando ti rivedrò" ci fa davvero venire i brividi, sapendo la storia che c'è dietro questa canzone. Ma non solo, perché sarebbe stata magica comunque. Filippo, certo. Hai detto giustamente, hai parlato del catalogo che ha a che fare con questo rapporto molto consolidato tra voi e Gino Paoli. Mi racconti come era nato questo sodalizio? Poi cosa significa detenere i master di alcune delle registrazioni più significative degli ultimi 30 anni di carriera di Gino Paoli?
1: Beh, allora, questo sodalizio è nato con un'amicizia personale, e noi ci siamo conosciuti in alcune battaglie a favore degli autori del settore. Mia mamma ovviamente conosceva Gino da sempre, le nostre famiglie hanno sempre avuto un bel rapporto, e quando la famiglia di Paoli ha deciso di trovare un partner per lavorare meglio le registrazioni di loro proprietà, quindi delle incisioni degli ultimi 10 album di Gino Paoli che erano di loro proprietà, hanno scelto di lavorare con noi, perché noi non avevamo mai lavorato con Paoli in passato. Aveva inciso tantissime canzoni con tante case discografiche, ma non con noi, e quindi ci siamo ritrovati molto tardi nel percorso artistico di Paoli, però ci siamo ritrovati da amici. E quindi diciamo che da allora è nato proprio un sodalizio tra la nostra società, che ovviamente si occupa di distribuire, promuovere, raccontare quelle che sono le opere degli artisti, e la famiglia, che ha avuto modo di esplorare in collaborazione con noi anche tutte quelle cose che negli anni si erano sedimentate nelle varie cantine delle case di Gino, e quindi saltano fuori delle cose molto speciali, e noi questi elementi li usiamo per raccontare meglio le opere, quindi per promuovere poi alla fine le sue canzoni, le sue musiche, gli album che appunto stiamo distribuendo da 2 anni a questa parte.
0: È un modo, sì, per far sì che la memoria delle opere di Gino Paoli continui, che si avvicinino anche ai giovani. È un modo per dare valore alle cose. Valorizzazione è un concetto molto interessante. Quello della valorizzazione di un catalogo è un aspetto interessantissimo.
1: Sì, bisogna è un modo per dare valore alle cose, no? Perché noi oggi andiamo su Spotify o su Apple e troviamo tutto, ok? Ed è tutto indistinto, c'è tantissimo materiale, però c'è ogni singola canzone, ogni singolo arrangiamento ha una storia dietro, ha una storia, un momento, e quindi a noi spetta, diciamo, quello di trovare il modo di raccontare, non solo guidare un po' l'ascoltatore all'interno di questo enorme mare di opportunità che il mondo digitale ti dà, ma provare a guidarlo dandogli degli elementi in più

0: entrare in connessione con l'opera e con l'artista. È un lavoro bellissimo perché appunto scopriamo delle cose che magari, cioè, capita spesso che di un artista si ricordano quelle 4 o 5 canzoni principali, però ci sono carriere di artisti, di poeti in questo caso, che hanno avuto delle carriere lunghissime, e quindi ci sono molte cose da scoprire, molte cose che magari al momento non abbiamo compreso e che possono essere riportate alla luce raccontandole in maniera, anche utilizzando quelli che sono i linguaggi di oggi, i social, e una comunicazione molto più immediata e molto più diretta. Per cui è un lavoro bellissimo, è un lavoro di riscoperta, è un lavoro che dà valore e che ci ricorda che la cultura, diciamo, musicale italiana è piena di gemme meravigliose.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, perché è veramente un lavoro preziosissimo. Grazie Filippo.
0: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: È stupenda questa Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, l'avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni e la decisione era stata quella di sopperire in qualche remoto modo alla mancanza della voce di Ornella Vanoni, che come sapete è mancata prima di Gino, con questa tromba stupenda di Paolo Fresu. Il progetto è quello della valorizzazione di tutto il repertorio degli ultimi 30 anni di Gino Paoli a opera della Sugar Music, che appunto detiene questo catalogo preziosissimo. Valorizzazione significa non solo ripubblicare, ma anche appunto far sì che non si perda la memoria, che i giovani possano trovare, scoprire, riscoprire questo patrimonio incredibile. Ed è particolarmente emozionante questo pezzo, particolarmente emozionante per me ascoltarlo qui a Genova. Ora però parliamo di un documentario molto particolare che noi avevamo annunciato in una prima versione qualche anno fa, adesso è stato ultimato, rifinito, insomma ne parliamo tra pochissimo con un testimone molto particolare, ma sentiamo il trailer.
1: Ho scoperto che era Quentin Tarantino molto dopo, però lo vedevo spessissimo, lo incrociavo a tutte le proiezioni, perché lui, un entusiasta incredibile, guardava, commentava, parlava con gli attori, fermava tutto.
2: Apriva le porte ed esplodeva in questo thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
3: Non era in quel momento una celebrità di Hollywood, né aveva l'atteggiamento. Era per noi la cosa che più ci esaltava, cioè era uno di noi.
4: Urlava, entusiasta, the best pizza ever! Ooh, what a taste of a tomato!
0: The best pizza ever, what a taste of a tomato! La voce l'ho riconosciuta, è quella di Michele Boroni. Ciao Michele, grandissimo amico di RadioTube mio, ciao Michele!
5: Ciao Marta, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, noi abbiamo seguito la nascita di questo documentario C'era una volta a Viareggio, un film di Davide Rapp con i tuoi testi che racconta la prima esperienza italiana appunto di Quentin Tarantino. Ti faccio fare un passo indietro e ti faccio raccontare questa storia che è diventata molti anni fa, fammi dire questo aggettivo bruttissimo, virale sui social, e poi è diventata film. Ci racconti di nuovo, visto che già ne abbiamo parlato, Michele, la storia di questo incontro incredibile con Quentin Tarantino?
5: La storia è che nel 1992 a Viareggio c'era un festival che si chiamava Noir in Festival, che poi dopo è andato a Courmayeur e a Milano, ed era un festival diciamo piccolo, abbastanza, come dire, alla portata di tutti, perché alla fine c'erano quattro cinema, uno a fianco all'altro nella passeggiata di Viareggio, e quindi

0: lo yacht dell'armatore a far carena a Viareggio, ecco, mai avrei pensato che invece poi il film in concorso era appunto Reservoir Dogs, di cui si parlava un gran bene, ma che nessuno aveva visto tranne il direttore del festival. Vediamo questo film, che appunto è L.I.N., rimaniamo tutti sconvolti, e alla fine del film il direttore dice: siamo felicissimi di avere in prima mondiale questo film, ma soprattutto siamo felici di avere il regista con noi. E quando compare questo ragazzone americano, tutti diciamo: ma no, ma è il matto, perché a quel punto lì era diventato un po' una sorta di personaggio che veniva chiamato il matto tra i, come dire, i frequentatori del festival. E su questa su questo racconto che io poi feci 13 anni dopo sul mio blog, Davide Rapp appunto mi ha chiesto di cercare di costruire insieme un documentario raccogliendo tutte i ricordi e le testimonianze delle persone che quella settimana, perché poi alla fine Quentin Tarantino rimase una settimana a Viareggio e fece una serie di piccoli show. E quindi diciamo il film, il documentario è tra le tante cose, è anche appunto il racconto di questo momento, come dire, che divide il Tarantino, che era un ragazzone appunto rumoroso, a diventare invece poi il regista, il maestro che poi tutti abbiamo conosciuto. Ma è anche un film appunto sui ricordi, un film sul ricordo dello spettatore, sulle come dire, anche sul un mondo pre-internet, dove diciamo il racconto orale e la memoria era fondamentale, che a volte si confondeva anche con il mito e con la leggenda, ed è qui che poi nascono le leggende metropolitane. Ecco, il documentario cerca un po' di raccontare un po' tutto questo mondo, anche il mondo dei piccoli festival, che purtroppo ce ne sono sempre meno e che invece insomma sono serviti molto a creare la conoscenza dei film anche minori, che poi sono diventati dei grandi classici.
1: Questo documentario l'avevamo scoperto appunto al suo primo passaggio, anche se non era ancora nella versione definitiva, ha debuttato al Festival di Trieste, quindi ora si parte, andrà anche in altre città, finalmente lo potremo vedere, è delizioso. Tra l'altro fammi ricordare la figura di uno dei due fondatori del noir, che era Giorgio Gosetti, che è mancato all'inizio di quest'anno. Certo. Michele, però voglio anche approfittare della tua presenza, perché questa settimana c'è un tema più che mai caldo. Tra gli incontri della settimana degli spettacoli a Milano c'è stato quello con Marco Mengoni. Ecco cosa ha risposto a una mia domanda su questo suo progetto di residenza artistica in un piccolo teatro di Milano, diciamo un teatro un po' off, con dei prezzi che hanno fatto un po' di polemica. Sentiamo cosa ha risposto Marco Mengoni, eccolo.
2: Secondo, a un certo punto va a fare una cena in uno stellato, ovviamente ha ovviamente un servizio con una qualità altissima. Io la vedo un po' come qualcosa di speciale, così, cioè è una cena fuori quella volta all'anno, e quindi puoi goderti questo momento di vicinanza a tutti e vicinanza alla musica, e goderti questo momento senza pensare a postare il video, a postare la foto, a fare il selfie, eccetera eccetera. C'è proprio un momento speciale che poi rimane nella tua mente.
3: Quindi andare allo stellato senza fotografare il piatto e metterlo su Instagram?
2: Ma difatti, cioè, allo stellato comunque fotografare i piatti è una cosa da boomer, poi non si fa più. Lo fa chi lo fa di mestiere, lo deve fare. Cioè, non lo so, è più bello essere un po' disconnessi, un po' scollegati, e veramente, magari anche se non ha studiato musica, concentrarsi veramente su quello che fa un Leslie o sui suoni scelti per quella serata ad hoc. Cioè, mi sembra una cosa più bella, più vera.
1: Allora, per Marco Mengoni

0: una polemica sui prezzi che sicuramente sono giustificati per un progetto del genere, ma si hanno fatto un po' discutere. La lotteria per aggiudicarsi i biglietti ambitissimi del ritorno degli Oasis, ma addirittura di Hilary Duff che torna dopo 21 anni a Milano. Michele, cosa sta succedendo in questo periodo tra i fan, nel mondo dei concerti?
1: Siamo quasi a un punto di non ritorno, cioè quello che per noi un po' romantici era il concerto, quindi un momento inclusivo dove in qualche modo si creava lo stare insieme, una comunità grazie alla musica, eccetera, è un po' finito, sta per finire, quantomeno per quanto riguarda i grandi nomi, ma sta diventando sempre più qualcosa di esclusivo, di elitario, qualcosa legato molto a, ovviamente anche ad avere una certa disponibilità economica. Le cose cambiano, poi qui ci sono anche altri temi, c'è il tema della residency, che è una cosa che sta funzionando molto, ovvero quello di fare più concerti in un'unica location invece di fare il classico tour in più città. C'è il tema, come appunto diceva Mengoni, del tornare ad ascoltare la musica senza i telefonini, eccetera. Quindi, insomma, sono tante cose, sono tanti cambiamenti. Forse il caso di Mengoni non è quello che è stato comunicato meglio, diciamo così, però è un mondo che sta cambiando. Purtroppo, dall'altra parte, i concerti un po' vecchio stile, nel club, quelli un po' classici, eccetera, ci sono sempre meno, perché i club stanno chiudendo, perché c'è un tema di sostenibilità economica anche da parte degli artisti, perché comunque i prezzi del service, del trasporto, insomma tutta una serie di cose sono raddoppiati, se non triplicati in certi casi. E quindi, insomma, i concerti come ce li immaginiamo noi negli anni 90, negli anni 0, insomma, sono un po' finiti, ecco.
0: Sono un po' finiti, abbiamo sempre più voglia, cioè la FOMO, no? La fear of missing out, la paura di perderci le grandi esperienze, però che ormai sono sempre più costose. Quindi è un mondo complicato. Michele, io ti aspetto sempre in co-conduzione della seconda ora di RadioTube, prestissimo organizziamo per parlare, anche perché poi il mondo dei concerti è diventato da qualche anno anche molto tuo, con la prima estate, con questo festival che noi seguiamo sempre con grande piacere. Grazie a Michele Boroni, a prestissimo Michele, con appunto una co-conduzione prestissimo di RadioTube, se ti va. A presto Michele.
1: Molto volentieri, grazie a te Marta, buona giornata.
0: Grazie a Michele Boroni, vi ricordo ancora questo documentario, tenetelo d'occhio, questo documentario dedicato a quel matto di un festival noir di tanti anni fa, di questo post di un blog di Michele Boroni, MB, di tanti anni fa. Documentario C'era una volta a Viareggio, diretto da Davide Rapp, con i testi di Michele Boroni, che adesso comincerà appunto a girare nelle varie città. Ora è il momento di interromperci per qualche minuto, poi saremo insieme con la seconda ora di RadioTube, quella di RadioTube Social Network. A tra poco.
2: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigato rivenivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale, e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
3: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
3: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse quindi.
3: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E due che non cambiano mai.
3: Le nostre.
5: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi e Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali, tutti gli aggiornamenti nel servizio.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
3: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca ha ammesso di aver colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud. Gravi disagi alla circolazione. Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine sull'incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano Haaretz, citando fonti di sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
4: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni, osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari, indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein. Non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2 a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena in servizio.
5: Si prepara a giocare.

0: Nuove carte, la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei due esiti negativi dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
1: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore, a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
0: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano, ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
3: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticcioli e 170.000 posti barca, cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Nastasi.
4: Dalle nostre stime quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
3: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
5: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
2: La cultura, Marcello Fois con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
6: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa.
2: E siamo ora allo sport in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
7: Partiamo da Jannik Sinner che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai, il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfè, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi per chiudere il calcio con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra, Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto a terra linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: RadioTube Social Network.
1: Sono le 17:05 minuti e ritorniamo in diretta con il nostro RadioTube, che sì, è il solito nostro RadioTube che va in onda tutti i sabati dalle 16 alle 18, ma come sentite c'è un'aria un po' diversa. Ecco, non sentite il venticello, non vedete il sole stupendo che c'è oggi a Genova, perché siamo in diretta come tanti programmi di Radio 24 in questi giorni dal 66esimo Salone Nautico di Genova. Siamo in diretta fino alle 18, fino al GR24 delle 18, poi torneremo da qui domani con il Si può fare di Laura Bettini. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social, mi trovate come Marta Cagnola praticamente dappertutto. Di cosa abbiamo parlato nella prima ora? Quella di RadioTube Social Village, di musica, tantissimo. Ariete, Paola Turci, il progetto di valorizzazione del grande patrimonio di Gino Paoli, e poi ancora abbiamo ospitato il nostro amico Michele Boroni, un po' per parlare delle polemiche legate ai concerti. Questa settimana abbiamo incontrato anche Marco Mengoni, che ha insomma destato qualche malumore per i prezzi dei suoi concerti, ma è un progetto molto complesso, e queste residency all'americana, appunto, con molti concerti di un solo artista in un luogo particolare con ospiti, sono in effetti progetti costosi e particolari, ma è un mondo che sta cambiando moltissimo. Abbiamo parlato appunto con il nostro Michele Boroni, che è tornato anche a parlarci di questo delizioso documentario dedicato al primo arrivo tanti anni fa di Quentin Tarantino in Italia, in particolare a Viareggio. Il documentario si intitola C'era una volta Viareggio. Noi abbiamo seguito un po' l'esordio delle prime versioni ancora non definitive di questo documentario, che adesso finalmente comincerà a girare, quindi tenetelo d'occhio nelle varie città. Adesso è il momento di RadioTube Social Network, tutta l'attualità dalla rete e della rete. Abbiamo sempre un co-conduttore d'eccezione, siamo a Genova e non posso non avere Andrea Ferro.
2: Ciao Marta. Andrea. È un po' debole però la presentazione.
1: Così,
2: cioè, no, mi aspettavo di... qualcosa di più,
1: di più, ma tu lo sai.
2: Ciao,
1: che Andrea Ferro per me, guarda, io ho appena scritto a Cristina Lunghi. Ho appena scritto a Cristina Lunghi.
2: Ciao, Cri.
1: Che è in assistenza a Milano, già accanto a me c'è Iron Man. Iron Man, Andrea, diciamo. Ferro. Cioè, come sempre ci tieni compagnia d'estate con effetto estate, però ti sentiamo in tutti i giornali radio.
2: Beh, tutti no, però
1: no,
2: abbastanza
1: spesso. Spesso. Poi ci sono tanti ambiti di cui ti occupi, e anche di trasporti. trasporto io ti chiedo di tenermi compagnia in quest'ora in cui parliamo di attualità della rete, dalla rete come al solito, sempre delle notizie anche un po' dal punto di vista della comunicazione, della mediaticità e di come vengono comunicate in rete, ma poi parleremo ancora di questo mare stupendo.
2: Si può non parlare di questo mare, questa edizione particolare che ritorna ad ottobre.
1: Raccontami un po', perché noi ci siamo sempre visti negli ultimi anni.
2: Sì, metà settembre circa.
1: Perché io facevo in tempo a tornare dalla Mostra di Venezia e c'era subito dopo.
2: E invece qua si torna alle origini, nel senso, io quando ero bambino venivo con mamma e papà al Salone Nautico intorno al 10 di ottobre, era leggermente più tardi. Ora per un incrocio,
1: non era estate come adesso.
2: No, oddio, qualche volta capitava pure qualche giorno così caldo, però indubbiamente questa è una situazione particolare. E dicevo, l'incrocio dei calendari dei grandi saloni Cannes, Monte Carlo, hanno consigliato agli organizzatori di spostare verso ottobre. Secondo me è una scelta, al di là appunto delle contemporaneità con le altre manifestazioni di settore, una scelta vincente, lo dimostra tanta gente. Secondo me un salone un po' più tardi attira un po' più persone, e poi, ben inteso, di base c'è questa splendida giornata di sole, le previsioni sono state molto clementi quest'anno, e tutto fa a rendere questa edizione numero 66 un'edizione che molto probabilmente stabilirà un record di visitatori per quanto riguarda chiaramente gli ultimi 20-25 anni.
1: Vedo tante famiglie.
2: Tante famiglie, anche se la nautica, diciamo, la piccola nautica un po' soffre, come abbiamo anche raccontato nei giornali radio, poi nelle diciamo, nei vari spazi che abbiamo dedicato al salone, soffre, soffre perché chiaramente la classe media in qualche modo arranca in questo periodo, però è incoraggiante, come dicevi te, come notavi bene, il fatto che ci siano anche tante famiglie a diporto, passeggini, che poi si fanno largo anche con qualche difficoltà tra le banchine e gli spazi interni del waterfront. Un bel colpo d'occhio, diciamo, questo è il momento in cui la mia città sale un po' alla ribalta, è il momento, diciamo, che la storia consegna a Genova nel calendario, è chiaro, è, che sia settembre che sia ottobre, arriva sempre il Salone Nautico.
1: Puoi sognare gratis e sì. Quindi noi sì, quindi, lo facciamo.
2: Sì, è qui gratis, ha sempre una certa incidenza.
1: No, cioè, non volevo.
2: No, credo che fosse un assist.
1: Non volevo, ma Genova è così. Sei pronto per commentare un po' le notizie
2: ci
1: della
2: proviamo,
1: settimana?
2: Ci proviamo.
1: Allora, dal punto di vista appunto della comunicazione attraverso i video, quelli che ci siamo trovati nelle prime pagine dei quotidiani online, quelli che abbiamo visto condivisi sui social network, sicuramente quello che è successo nei cieli tra Dubai e Tel Aviv è molto particolare. Sentiamo. Allora, questo incidente, poi si è cominciato a parlare di tentativo di dirottamento, di atto terroristico.
2: La prima notizia era un pilota russo
1: e un copilota
2: ucraino. Cioè,
1: mi piacerebbe proprio parlare con te di questo, perché questo dice molto della velocità che ci richiede la comunicazione oggi. Bisogna subito buttare qualcosa in rete, non c'è il tempo per verificare e quindi per qualche ora le notizie che circolavano erano...
2: Sì, addirittura una lite in cabina. Era stato quasi un po' minimizzato in un primo tempo, cioè, dopo il discorso che erano partiti jet per scortare questo aereo, poi si era detto, ma in fondo poi si era detto, si era scritto e si era letto, in fondo è solo una lite tra piloti. Poi invece abbiamo scoperto via via con il passare delle ore che sostanzialmente si è stato sfiorato un altro 11 settembre.
1: E questa cosa è ovviamente più drammatica che mai. Non abbiamo più la possibilità di prenderci del tempo e verificare bene, perché bisogna buttare tutto subito in rete.
2: Questo è un grande rischio perché in scenari geopolitici così tormentati, così delicati, una notizia che parte in una certa maniera può avere tremende conseguenze. Va anche detto, ora andando al di là della mediaticità, che questo anche dà l'idea di come siamo in una situazione di fragilità in generale.
1: Perché sì.
2: Parliamo di un aereo che attraversa cieli, diciamo, alquanto delicati, e di questo copilota che in qualche modo era già noto alle autorità per un certo suo fondamentalismo, eppure era su una rotta verso Israele. Quindi evidentemente anche tutte le forme di prevenzione che possono essere adottate poi in qualche modo rischiano di essere inefficaci. E questo anche dice quanto all'interno di questo sistema il soggetto più debole resta poi l'uomo, il pilota.
1: Eh sì, tra l'altro abbiamo anche sentito le interviste ai passeggeri, abbiamo visto le immagini girate dentro tutto.
2: Si pensa, può fare un video con l'aereo che perde quota e che magari che non sai come va a andare a finire.
1: Non lo so, probabilmente istintivamente ti viene
2: ormai,
1: anche quello.
2: Ormai credo che sia una reazione istintiva, in qualsiasi anche questo... Ci deve fare un po'
1: di testimoni. Probabilmente tu in quel momento pensi di testimoniare qualcosa, di dare una prova, non lo so.
2: Immagina con un aereo che va giù.
1: No, una cosa veramente terribile. Passiamo a qualcosa che è successo in Italia, o meglio, lui si è sentito male a Cuba. Siamo stati tutti in ansia per la salute di Alessandro Di Battista, che in televisione ha raccontato che cosa gli è successo e cosa gli sta succedendo. Sentiamo.
3: Mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso, tra l'altro, di cittadini italiani non solo, che dicono ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti.
1: Mi ha fatto molta tenerezza e molta impressione questa voce che si spezzava. Mamma mia, veramente tutti gli
2: auguri. Salutiamo tutte le persone
1: più,
2: che in questo momento magari si ritrovano in una condizione simile a quella sua. Un abbraccio forte. Posso dire, io sono stato tra quelli
1: un
2: po' di anni fa. E parlarne.
1: Stai benissimo. Non fate gesti apotropaici, per cortesia.
2: Qualche burlone.
1: Non diciamo chi.
2: E quindi dicevo, è importante secondo me anche la comunicazione in questi, e capita ormai molto spesso che personaggi noti, pubblici, rivelino questa condizione di salute precaria senza nessuna reticenza. Una volta non si usava neanche nominarle certe patologie,
1: oggi
2: è giusto farlo, perché è un segnale anche di incoraggiamento di chi magari in questo momento si trova, ripeto, io ahimè posso anche testimoniare direttamente l'importanza di un messaggio di questo genere. Va detto, per ricostruire la storia di Di Battista, che inizialmente tutti abbiamo detto questo vedi, lo vanno a prendere l'aereo, lo va a prendere,
1: sì, mamma
2: subito
1: mia.
2: Abbiamo,
1: quando si parla di queste cose di salute
2: questo qua per dire la casta, poi lo vanno a prendere, si mobilita al ministero, se fosse successo a me figurati se. In realtà questa è una storia che alla fin fine ha un significato forte di una persona alla quale noi auguriamo chiaramente
1: davvero
2: una pronta guarigione, come la auguriamo a tutte le persone, ripeto, che magari in questo momento ci ascoltano in una situazione di difficoltà. E ecco, il fatto di raccontare la malattia secondo me è un passo avanti, perché no, anche verso la guarigione.
1: È vero. È successo qualcosa di particolare in Sardegna, Villa Certosa, l'ultimo party per ricordare Silvio Berlusconi. Sentiamo.
4: Signor Dell'Utri, un ricordo di Silvio Berlusconi.
5: Buongiorno, dopo portare.
4: Dottor Galliani.
5: Grazie, non è davvero, grazie.
4: Un ricordo
1: Allora, non so come dire, è una storia eterna, una storia che a me mette anche un po' di dolcezza pensando al passato. Berlusconi che lascia in questo modo definitivamente Villa Certosa, perché sappiamo che Villa Certosa
2: è l'ultimo atto della famiglia. Chissà cosa avrà detto lassù il cavaliere, i suoi 90 anni chissà come avrebbe voluto festeggiarli. Poi possiamo chiaramente giudicarlo in tante maniere, siamo terzi, siamo giornalisti. Lui ovviamente è stato un personaggio che ha sgrammaticato completamente la politica, e non solo la politica.
1: Ecco, a proposito di sgrammaticare la politica e non solo la politica, vorrei parlare un po' della politica oggi. Il sindaco Cannizzaro a Reggio Calabria, che ha replicato al generale, non ho mai capito se generale, ex generale Vannacci.
2: Allora, io credo che generale lo resti tutta la vita.
1: È quello, non ho capito.
2: Però
1: se è come
2: la
1: presidente.
2: Anzi, una volta erano tutti colonnelli, diventavano generali, perché poi prendevano il retributivo, poi avevi la pensione più alta.
1: Mamma mia, vabbè. Sentiamo cosa è successo, sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro, che replica a Vannacci, ormai lo chiamano tutti così, sentiamo.
6: Ho fatto sentire un passaggio dove addirittura ci ha detto che siamo pure cornuti. Cornuto se tu e con altro dici. Cornuto se tu e con altro dici. Scusa, con tutto il dovuto rispetto, che tu vieni a Reggio. Voglio dire, no. Asini.
1: Parlavamo di sgrammaticature. Ormai diciamo che il discorso politico... mi piace questo sospiro.
2: C'è stata un'ovazione, no? Però
1: sì,
2: lui
1: sì,
2: ha
1: sì.
2: animato.
1: Ah, beh, ormai
2: tieni conto che questo
1: così,
2: avveniva a poche ore dal voto, quindi c'era una situazione, politicamente abbastanza tesa. E lui ha giocato sul dialetto per riscoprire in qualche modo l'orgoglio di Reggio Calabria. Lui aveva sostanzialmente accusato, Vannacci aveva detto che sono cornuti e mazziati, perché paragonando le promesse dei politici a carote per gli asini. A proposito, Vannacci, sai che domani viene Vannacci qua?
1: Viene qua?
2: Sì, visita privata.
1: Quindi non lo devi seguire, no? Visita
2: quello
1: privata?
2: Non lo so, riceverò istruzioni nel caso.
1: Ok.
2: Come si dice. No.
1: In questo caso, a visita privata, i giornalisti possono assistere?
2: Se lo trovi, ci fai dire.
1: Se lo trovi.
2: Io penso che comunque i suoi movimenti saranno segnati da, da qualche movimento di folla, di curiosità.
1: Certo,
2: ci sarà chi omaggerà, chi lo contesterà, però indubbiamente oggi è un personaggio, anche qui al di là di qualsiasi valutazione politica, oggi è un personaggio al centro della scena.
1: Te l'ho chiesto perché, insomma, gli ascoltatori che ti seguono nei giornali radio sanno tu quanto sei cronista, proprio bravo, esperto. No, quando hai iniziato a occuparti tu di cronaca, in particolare in questa città che tu conosci portone per portone?
2: Allora, diciamo che io ho iniziato, come tanti della mia generazione, nelle radio private, come si dicevano, avevo 15 anni, seconda liceo, però subito lo sport, poi via via la cronaca, poi ho lavorato a lungo al glorioso Corriere Mercantile, contemporaneamente quando è iniziata, diciamo, l'esperienza radiofonica Radio 24, coprivo la corrispondenza della Liguria, poi dal 2015 è cambiato anche un po' il mio rapporto con la radio.
1: È diventato più stretto.
2: Più stretto, grazie a Radio 24, grazie alla redazione e agli amici. Però detto questo, certamente la cronaca, io devo dire, provo una certa nostalgia e al tempo stesso la soddisfazione di aver potuto praticare questo mestiere quando si poteva praticare ancora in mezzo alla strada, tacchi e suole da consumare. Oggi è molto cambiato, cioè è cambiata la comunicazione.
1: Te lo volevo proprio chiedere, perché quando io ho iniziato a fare la giornalista, io non ho iniziato come te dal piccolo, dal locale, dalla piccola radio, anzi non ho mai fatto la radio prima di arrivare a Radio 24.
2: Che ora ci penso, a ottobre sono 46 anni di radio.
1: Vabbè, eri un bambino. Però mi hanno sempre detto, io ho fatto un percorso un po' più classico, io ho fatto la scuola di giornalismo dopo la laurea, mi hanno sempre insegnato che la cronaca fosse la prima scuola.
2: Allora, nei giornali, che poi fino, diciamo, una ventina d'anni fa, anche meno, erano la palestra per buona parte di chi fa questo mestiere, si iniziava con la cronaca nera. Cioè tu difficilmente andavi subito a occuparti di spettacoli piuttosto che di sport, piuttosto che di economia all'epoca. Poi l'economia era un settore, diciamo, non così rilevante come è ora.
1: Certo.
2: Ti facevi in generale un po' di gavetta, 2 anni di cronaca nera, che significava andare all'ospedale, alla stanteria dei pronto soccorso, per cercare di farti amico il poliziotto di turno e sfogliare il registro dei referti cercando la notizia, cose che oggi scoppierebbe un casino, garanti della privacy,
1: certo,
2: via dicendo. Però all'epoca si faceva questo, poi chiaramente si viveva con lo scanner sintonizzato sulle frequenze di polizia e carabinieri.
1: Ma era legale?
2: Allora, tutti lo sapevano, ci fu qualche provvedimento di sequestro, però poi in qualche modo, siamo in Italia, no? E queste cose qui venivano alla fin fine tollerate, poi chiaramente posso dire con l'avvento dei cellulari è stato un po' più difficile questo mestiere, però non sto rivelando nulla di vietato, era così. Qualsiasi redazione locale aveva questa radio, che non era Radio 24, non era una radio libera, era la radio che saltava da un canale all'altro, polizia, vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri.
1: E arrivavate con loro sul posto?
2: No, anche prima, se era possibile.
1: Certo.
2: E questa era anche un po' la sfida. Se capitava vicino alla redazione, a me è capitato qualche volta, magari andare su una rapina in banca, aspettare l'arrivo della polizia. I banditi erano già andati via.
1: Beh, mi raccomando.
2: Però,
1: allora, te lo chiedo perché in questo periodo la passione per la cronaca in TV è impressionante. Ci sono trasmissioni di cronaca in TV, ma anche in rete ci sono tanti youtuber, creator che parlano dei fatti di cronaca di oggi, dei fatti di cronaca di ieri. Cosa è successo questa settimana al TG1? Delle rivelazioni molto pesanti in merito al processo per l'uccisione di Chiara Poggi. Sentiamo cosa è successo al TG1.
7: Presumo di sì. Cioè, la verità è che probabilmente quelle due corse negative non sono state sentite come un problema.
8: Cioè, la domanda è: discussione particolare

0: ricordo specifico io non ricordo.
1: Nulla.
0: Sono passati 19 anni.
2: Allora, il video della testimonianza in procura dell'allora capitano del RIS Marino, che fece gli esami sulla bici di Stasi, io ti assicuro non sono preparatissima, ma ho degli amici, che amiche, soprattutto la mia amica Giorgia, che sa tutto di questo processo perché guarda tutte le trasmissioni. Cosa ne pensi tu,
3: allora,
2: da cronista?
3: Allora, premetto che io tutti questi casi, perdonami l'espressione, massimo rispetto delle persone coinvolte, nazional popolari, io li ho sempre un po' patiti, anche perché io da cronista di provincia, quando succedeva qualcosa di grave, un caso di questo genere, diciamo impazziva completamente il sistema mediatico, e noi che invece dovevamo cercare di mantenerci aderenti alla realtà senza andare dietro alle suggestioni, pativamo la calata degli inviati, delle telecamere.
2: Ah certo, cioè, perché arrivavano tutti da fuori.
3: E poi bastava che due grandi si mettessero d'accordo pseudo inventandosi un particolare, tu avevi preso il buco, come si suol dire.
2: Ah,
3: cioè
2: certo,
3: tu non avevi,
2: la notizia.
3: Che era... E poi magari veniva smentita, però nel frattempo tu eri stato tutto il giorno davanti magari a un portone.
2: Magari eri un giovane collaboratore e i capi del giornale ti dicevano...
3: Anche strutturati, voglio dire. Poi chiaramente quando i giornali si vendevano sulla base delle notizie che avevi rispetto agli altri,
2: certo,
3: la locandina fatta bene con un particolare in più portava ai giornali a vendere qualche copia in più. E poi chiaramente c'era questo derby con i colleghi, era anche agguerrito, talvolta si sfioravano anche gli scontri fisici, perché la rivalità poteva essere anche molto, molto, molto accesa. Quindi, detto questo, io ho seguito anche recentemente per i giornali radio il caso Garlasco, devo dire non l'avevo seguito all'inizio, ma chiaramente è una situazione abbastanza delicata, perché c'è questo spettro, quest'ombra di una manomissione, depistaggio da parte dei carabinieri del RIS, anche se bisogna andare molto cauti perché ci sono anche interpretazioni diverse rispetto a queste controanalisi. Complicatissimo, però certamente poi l'immagine, poi magari sarà completamente riabilitata, però di questo generale Garofano, che io personalmente conobbi in alcuni casi di cronaca, penso per esempio alla storia di Francesca Vacca Agusta, la contessa volata,
2: certo,
3: dalla sua villa di Portofino. Lui incarnò l'uomo delle investigazioni scientifiche proprio agli albori dell'esplosione di questo tipo di indagine, e devo dire anche con una certa personalità, una certa capacità comunicativa, tanto che appunto ora viene sostanzialmente accusato di andarsi a sparare sempre delle pose, come si suol dire, poi rispetto magari al lavoro stesso. Vedremo, perché chiaramente la procura di Pavia deve accertare eventuali,
2: certo,
3: responsabilità dietro queste manomissioni. Per quanto riguarda l'aspetto mediatico della storia,
2: addirittura qualcuno propone vietiamo la cronaca.
3: C'è un dibattito all'interno,
2: ecco,
3: della nostra categoria, c'è un dibattito,
2: sì.
3: Ci sono stati degli eccessi, ci sono, però vedi Marta, io non me la sento anche di dare addosso ai colleghi che talvolta magari possono un po' esagerare, perché purtroppo l'interesse popolare c'è su queste storie.
2: Ah sì, sono un po' i feuilleton della stampa,
3: cioè,
2: popolare
3: la cronaca
2: di 150
3: nero, il
2: anni
3: caso,
2: fa.
3: I grandi casi, dal caso Montesi in poi, i grandi casi hanno anche sempre appassionato. Certamente oggi il linguaggio, l'invasività dell'immagine hanno in qualche modo anche un po' inquinato il racconto, reso spettacolari situazioni che invece andavano forse trattate con un po' più di attenzione. Però questo è, cioè, al di là degli eccessi, finché ci saranno certi audience da parte anche di certi programmi, se la Gianchi fa la guerra, cioè voglio dire,
2: che bravo che mi fai,
3: sì,
2: questa citazione,
3: so due o tre, ne so due o tre,
2: che
3: sa va a sandire, l'altra sa va a sandire,
2: e tu Settiano la diciamo anche,
3: no,
2: quello
3: no,
2: ci
3: mi fermo qua.
2: Allora, prima di fare la nostra pausa e poi parleremo di mare, di barche, di cose bellissime, vorrei farti sentire una nuova puntata di un caso che ci sta appassionando, perché la scorsa settimana Fiorello sbucò sui social annunciando che ci sarebbe stata una novità. Io non ho ancora visto questo video che è stato pubblicato oggi. Sentiamo cosa ha svelato Fiorello.
4: Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.
2: Beh ragazzi, quindi davvero torna Fiorello su Rai 1 in prima serata, ma chissà cosa succede in prima serata, o meglio, essendo 20 e 30 è ancora un po' prime time, la prima serata inizia alle 10,
3: dei nostri tempi,
2: ecco, ma io sono molto curiosa. Lui

0: lui è capace di stupire,
1: quindi
0: vedremo.
1: Aspettiamo.
0: Anche questo saltellare da una parte alla rete, radio, televisione, un po' lui è stato bravo, secondo me, anche a sparigliare un po' le attese, un po' anche i canali sui quali andare a lavorare, mantenendo quindi un filone di originalità tutte le volte che poi si imbatte in una nuova esperienza.
1: Lo aspettiamo. Ora però siamo pronti per l'ultimo spicchio del nostro RadioTube. Vorrei parlare di mare, di barche, ma anche di show. Entriamo in atmosfera con una piccola clip. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
2: Intanto contro mare siamo già a 30 nodi, però penso che riusciate a capire anche voi, dal silenzio, dall'assenza di impatti, quanto sia piacevole navigare. Risponde così bene ai flap che se andasse in avaria la timoneria potreste cambiare la direzione, la rotta, virare, semplicemente alzando o abbassando i flap. È incredibile.
1: E io la conosco questa voce, Maurizio Bulleri, The Boat Show. Noi ci vediamo tutti gli anni.
3: Con grande piacere.
1: E io sono contentissima, non posso non averti qui perché tu sei un volto e una firma notissima del racconto delle barche più belle. Abbiamo parlato di quanto lo stai facendo in questi anni in rete. Eravamo partiti da YouTube, poi sì, siamo passati ai social e adesso alla TV, perché The Boat Show fa delle produzioni televisive importantissime. Questa è una tua passeggiata per mare, uno dei tuoi test, che però fai per Yacht Design, che è una rivista, ma che è anche una trasmissione che noi vediamo alle 15, se non sbaglio, tutti i giorni sul canale 63, che è Sole 24 Ore TV, rivista, trasmissione. Noi abbiamo qui il direttore, che è Antonio Vettese.
4: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Allora, mi raccontate intanto come avete visto questo salone. Io trovo un sacco di gente, ho visto un sacco di famiglie, c'è ancora il sogno e la voglia di mare, di andare per mare, Maurizio?
3: Sì, certamente, un salone affollatissimo, gremito di persone, tutte col sorriso, le belle giornate ci aiutano, le belle barche anche.
1: Antonio?
4: Beh, sono assolutamente d'accordo, appena sono entrato in salone questa mattina ho detto, oh, guarda quanta gente.
0: Che coda, stamattina.
4: Che coda, sì, è bello vederlo, non tutti sono dei clienti per i cantieri, questo ogni tanto crea un po' di... però è bello vedere questa gente, ci saranno dei ragazzini che crescono e vorranno comprare la barca, no? Anche se il salone è un po' una gita.
3: Il sogno di una barca, il sogno di andare per mare, il sogno di navigare, il sogno che alla fine, anche se non puoi permettertelo, però ti porta a idealizzare qualcosa, un'avventura.
4: Secondo me c'è,
1: sì, prego. No,
4: c'è qualcosa di atavico nel navigare, no? Il mondo è stato scoperto a vela, il mondo è stato scoperto comunque per mare e quindi ci resta dentro questo ricordo, questa necessità, questo giorni fa riflettevo, ma noi gli influencer non li dovremmo portare qui a vedere le barche, dovremmo portarli a vedere un'alba in navigazione sul mare.
3: Dovremmo portarli a vedere la terra dal mare, perché quando sei in mezzo al mare e guardi verso terra, esattamente l'opposto di ciò che fai quando sei in spiaggia, tu scopri la tua vita, il tuo orizzonte, il tuo vivere quotidiano in maniera diversa. E questa è una scoperta che fa tanto bene.
0: Però vi faccio una domanda, posso, Marta?
1: Ah, certo.
0: Ma però pare che sia un lusso oggi tutto questo, a livello economico.
4: Ma sai, ci sono tante cose che sono un lusso. Una barca usata non costa più di una seconda casa, anzi costa meno molte volte. Certo, non è un investimento, però se tu hai la passione e vuoi vivere il mare, è una cosa che puoi affrontare. La parola lusso molto spesso crea un errore di prospettiva. È stato un po' l'unica parola usata nel marketing degli yacht, degli cantieri, ma non è vero. Cioè, c'è molta gente che vive la vera passione del mare.
3: Qui nel padiglione blu abbiamo una barca di 5 metri, ne cito una perché ho visto il cartello poco fa, con motore da 40 cavalli a 22.000 euro. una barca di 5 metri comunque ti permette di vivere il sogno. Io ho cominciato con un 4 metri e un 40 cavalli.
0: E io, originario di Portovesme del papà, il gozzo di 5 metri di legno, all'epoca era come avere la bicicletta, ogni famiglia.
3: Ma si naviga.
0: Però era un po' più semplice, non avevi il problema del posto barca, non avevi il problema della manutenzione, che c'era un circuito di solidarietà di paese. Io vedevo anche un po' provocare su questo.
4: Questo è vero, però fa tutto parte di un sistema che si regge su questa parola, no? E quindi alla fine la nautica è diventata un mondo anche un po' irraggiungibile, no?
0: Ma anche poi ideologicamente, scusa Marta,
1: no, ma io figurati,
0: ideologicamente e politicamente sono state anche delle fasi in cui questi sono tutti evasori, questi sono
3: ma guardiamo nei porti quante barchettine piccole usate da gente che ha proprio pura passione per uscire in mare, per andare a pescare, per portare la famiglia a fare il bagno invece che in spiaggia.
0: Però la nautica veniva vista più come questo mondo appunto del lusso, dell'ostentazione.
4: Ma sai, quello che dico io, in Italia ci sono 300-400.000 barche e quelle che fanno questa immagine sono 1.000-2.000, ma tutte le altre sono gestite da pensionati, famiglie, padri di famiglia,
3: certo.
4: E che sono lungo i nostri 8.000 km di costa distribuite un po' invisibili, non lo sono invisibili, ma un po' invisibili a
3: certo, questi. Si potrebbe fare tantissimo, soprattutto con i posti barca, se si riuscisse ad aumentarli, sfruttando in particolare tante aree, tanti porti che non sono sfruttati per la nautica, sono quasi abbandonati o dati in concessione ad attività che non sono nautiche. Se moltiplicassimo i posti, i prezzi scenderebbero.
1: Io vi devo dare l'appuntamento tutti i giorni alle 15 sul canale 63 Sole 24 Ore TV, e nel weekend va in onda Yacht Design. Quindi io ringrazio il direttore della rivista Antonio Vettese, con le prove di Maurizio Bulleri, che ormai ogni anno ci viene a trovare qui a Genova, pronto per ripartire, girare, fare giri.
3: Certo che sì, certo. Dopo i servizi fatti qui in banchina, adesso bisogna andare in mare.
1: Mamma mia, che bello, che bello. Io devo.
0: Fateci portare, dai.
1: Veramente, guarda, non avessi un treno adesso, io scapperei per mare, altro che.
0: È difficile via mare tornare a casa, è difficile.
1: Via mare tornare in Brianza, la vedo.
0: La vedo un po' ardua.
1: Io ringrazio Andrea Ferro, il nostro Iron Man da Genova.
0: Un po' di violini, di.
1: Ma sì. Sapete che è un collega che io adoro, tanto ti risentiamo sempre su Radio 24, ti rompiamo sempre le scatole per i giornali radio. Grazie ad Andrea Ferro.
0: Saluto agli ascoltatori.
1: E poi ho tutti i ringraziamenti da fare per queste dirette dal 66esimo Salone Nautico di Genova. L'ho detto ogni volta senza incantarmi e incastrarmi, mamma mia, è la prima volta. In regia a Genova Andrea Roccabella, a Milano Anna Riva, in redazione Alessandro Schirano, in redazione e in assistenza Cristina Lunghi.
0: Ciao Cri, ciao Alessandro.
1: Sono i numeri uno, noi ci ritroviamo domani con Radio Tube l'intervista, dopo il giornale radio delle 7 con TikTokers, dopo il giornale radio delle 20 e con Radio Tube in diretta. Purtroppo la prossima settimana si torna negli studi di Viale Sacca di Milano e non c'è niente da fare.
0: Lo so,
1: ci tocca, ci ritroviamo la prossima settimana in diretta alle 16 dalle 16 alle 18 con Radio Tube. Alla prossima settimana.

0: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
3: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo con Roma, dove fino al 25 ottobre al Piccolo Eliseo è in scena Turbati come siamo, Pallidi di

0: Preoccupazioni con Barbara Chicchiarelli, Daniele Parisi, Gioia Salvatori, un testo sulla precarietà di due quarantenni, scritto e diretto da Lucia Calamaro.
1: La sottile resistenza agli abusi del reale, che incarnano il pallore e il turbamento.
2: Turbati come siamo è uno spettacolo, ma di più, secondo me, è un manifesto poetico che cerca di sviluppare questa svolta di paradigma narrativo in cui siamo dentro ma ancora non è esplicitato, che secondo me appartiene a questo momento storico, da un paradigma aristotelico, primo atto, secondo atto, terzo atto, un paradigma ovidico in cui ogni cosa si trasforma a vista in un'altra cosa, e quindi i personaggi dello spettacolo di Turbati come siamo sono mutaforme, ecco, in questo senso, cambiano, attraversano varie possibilità di se stessi, varie realtà, ecco, di se stessi, sono a cavallo fra una realtà e l'altra, un tempo e l'altro.
1: In quanto modalità di reazione metaboliche, sono tentativi di resistenza omeostatici, sono aggiustamenti, succedono, senza intervento di volontà, hanno capito qualcosa e reagiscono. Cosa?
2: Questo è il nucleo duro del lavoro, che comunque incarna effettivamente un concetto di preoccupazione legato a il non sapere cosa fare di fronte a ristrettezze economiche e una catena sociale che è comunque saltata di aiuto, di aiuti, non sapere a chi ricorrere, non sapere dove sbattere la testa.
1: Cosa capiscono il pallore e il turbamento che noi ancora non capiamo? Qualcosa, qualcuno, le circostanze.
0: Eliseo e Piccolo Eliseo che riaprono dopo 6 anni sotto la direzione di Alessandro Longobardi.
3: L'Eliseo, restituire questo spazio a Roma è una festa per tutta la città. È un simbolo, non ha bisogno di presentazioni, è un teatro che ha fatto la storia, possiamo ricordare i più noti attori che hanno calcato il palcoscenico dell'Eliseo, del Piccolo Eliseo, come Gassman, Orsini, la Mariangela Milato, la Valeria Moriconi, Romolo Valli, Giorgio De Lullo, Rossella Falca, Anna Proclemer, nomi pazzeschi. Abbiamo trattato tematiche intorno alla scrittura d'autore contemporaneo con Lucia Calamaro. Abbiamo trattato presente e il futuro con l'utopia, distopia. C'è uno spettacolo di danza bellissimo, questo lo posso citare perché è unico, quindi l'asteroide, invito a scoprire queste cose sul sito. Poi un lavoro sulle generazioni, generazioni a confronto. C'è un'area dedicata ai classici, alla rilettura, quindi attraverso la lente del presente. C'è uno spazio dedicato all'intrattenimento più leggero, quindi alla comicità. Devo dire che è una stagione ricca, con tante artiste veramente fantastiche.
1: Nella fragilità ci si cade e le cadute non sempre si controllano.
0: Passiamo a Milano, dove al Piccolo è in scena fino al 18 ottobre Coro degli Amanti per la regia di Tiago Rodriguez con Isabella Aragonese e Francesco Alberici.
4: La mia voce stava finendo, mi mancava l'aria. Dobbiamo andare all'ospedale, saliamo in macchina e partiamo.
5: Il Coro degli Amanti parla dell'amore e del tempo, più precisamente dell'amore attraverso il tempo. È il racconto di una storia d'amore che comincia in un momento drammatico, di tensione importante, e poi continua, si sviluppa nel tempo, nei giorni, nei mesi, negli anni, continua, continua e continua. I protagonisti sono una coppia di amanti, un lui e una lei, due innamorati, raccontano entrambi e il loro racconto diventa un coro. È un racconto che alle volte va all'unisono e alle volte emerge il punto di vista dell'uno o dell'altra, ma anche quando il racconto è lo stesso c'è sempre un punto di vista lievemente diverso sulle stesse cose che vengono raccontate.
6: Io che guido come un pazzo
7: e lei si convince che sta per morire. Respira.
4: Non ci riesco.
7: Ci riesci.
5: Sulla scena accade poco, il racconto è evocato, ma quello che accade sulla scena diventa fondamentale perché sono piccoli gesti quotidiani davvero minimi che assumono la valenza, hanno un peso nel raccontare la semplicità della vita di coppia, nel raccontare quanto l'amore si insinui nelle azioni più banali.

0: separa leggermente, si punzecchiano a vicenda con tenerezza. A volte per qualche istante si stancano l'uno dell'altra, ma credo che in questo stia la scelta formale più forte che riesce a raccontare un legame che va oltre il tempo.
1: E avremo tempo per salvarti, e avremo tempo per decidere chi si alza, e avremo tempo per lamentarci.
2: Abbiamo tempo.
3: Goldoni inaugura la nuova stagione dello Stabile di Torino il 5 ottobre con una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni, regia di Valerio Binasco, con tra gli altri Michele Di Mauro.
4: Mi raccomando, facciamo di tutto perché resti qua stasera.
5: Io non lo lascio andare via sicuro.
6: Ah beh, se trova quello che cerca, altro che se resterà.
4: Ma basta, basta, stavo cazzo.
7: Parla di una delle ultime sere di Carnovale a Venezia in un mese non ben definito del 1760, forse, diciamo così. Dove succede tutto questo? Dove succede questa festa? In una casa bottega laboratorio di un mercante nonché produttore e tessitore che si chiama Zamaria. È un testo corale in cui ci sono due personaggi che più di tutti forse tengono in mano il filo del racconto, che sono appunto Zamaria, che è questo padrone della bottega, nonché padre di Domenica, che è l'altra, diciamo, protagonista, se vogliamo, dal punto di vista drammaturgico della storia, perché sono loro che tengono in mano la festa e in più psicologicamente adesso noi potremmo dire sono quelli più coinvolti in tutto quello che succede.
8: Ascolta un uomo che parla, c'era impegnato ad andare a cena in un luogo, sono andato, mo informato che c'era il marito, che c'era un muso, uno che non mi piace, un certo sfiorio il suo sangue non si confà col mio.
7: Ci sono i tenutari della festa, che sono Zamaria e la figlia Domenica, che hanno invitato una serie di persone, una serie di soprattutto persone nell'ambito del lavoro. È quasi una festa di lavoro, no? È una festa di artigiani, tessitori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti gli invitati sono fondamentalmente coppie o possibili coppie nel mondo della tessitura. All'interno della festa si mangia, si beve, si balla, si gioca. E mentre si mangia, si beve, si balla, si gioca, noi conosciamo tutte le coppie, le possibili coppie, e vediamo come vivono la loro vita e come vivono quella serata e cosa succede intorno a loro. Nel divertimento si intrufola l'angoscia, la tragedia, e poi ritorna il divertimento. E l'allestimento è in costume del Settecento, nonostante sia un Settecento travisato o trasportato o reinventato, no? E la recitazione è esattamente quella richiesta dal testo goldoniano, nonostante sia rimaneggiato da Valerio Binasco, e quindi gran parte del testo è anche in lingua veneziano.
8: Ah, ma sta signora, signora Elena, la permetta che faccia il mio debito, signor Agustin, se mio amico, è il mio buon parone, e la prego anche a ella, che la venga un momento.
3: Terminiamo a Milano, dove domani, festa di San Francesco, 800 anni dalla morte, il Cantico delle Creature arriva al BAM, come ci racconta l'organizzatore Andrea Chiodi.
9: Il Cantico per le città è una sorta di sacra rappresentazione contemporanea, mi viene da dire, un rito quasi collettivo, la riscoperta tutti insieme del Cantico delle Creature. Quando BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, e Francesca Colombo mi hanno chiesto di immaginare qualcosa per parlare della figura di Francesco, ho pensato che poteva essere interessante riportarlo nelle strade della nostra città, nella fattispecie in questo caso nel cuore pulsante di una città come Milano, e ho pensato che per farlo ci voleva un gesto contemporaneo, e così ho chiesto a cinque autori, cinque drammaturghi contemporanei della nuova generazione, insomma, del teatro italiano, di immaginarsi un racconto a partire proprio dal Cantico delle Creature di San Francesco, senza però tralasciare il cantico originale.

0: Sì, mi signore, verso la luna e le stelle. In cielo l'hai formate chiarite e preziose e belle.
1: Così mi sono immaginato una lettura iniziale del cantico che nel nostro caso vedrà la partecipazione straordinaria dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ne leggerà la versione originale, cioè quella in volgare del Cantico delle Creature. Poi ho chiesto a due attori come Federica Fracassi e Angelo Di Genio, tra le voci più nuove, no, e interessanti del teatro italiano, appunto, di affrontare queste riscritture. Riscritture che sono di Federico Bellini, dal titolo a Francesco, quasi una filastrocca, Cantico delle Città di Angela De Mattè, Ringraziare non posso di Francesca Garolla, Un cantico delle creature di Diego Pleuteri e Canto d'amore di Fabrizio Sinisi. Sono tutti testi che sono stati scritti appositamente per Biblioteca degli Alberi di Milano e che quindi ci permettono di raccontare lo sguardo di Francesco oggi. Credo che sia un'esperienza da vivere tutti insieme, perché l'idea è che tutta la lettura, accompagnata dalle musiche, dalla presenza del coro Clerier, dagli accompagnamenti musicali di Ferdinando Baroffio, si conclude in una lettura corale del Cantico delle Creature fatta dagli attori insieme a tutto il pubblico presente.
2: Al sogno della vita che stringo qui forte tra le mani, sia lode al mondo e a tutto il nostro folle amore.
3: E sempre in occasione degli 800 anni di San Francesco debutta al Teatro Guglielmi di Massa Fratello Sole, Sorella Luna di Piero Maccarinelli, mentre Il viaggio di Francesco, scritto e diretto da Pino Quartullo, sarà al Quirino oggi e domani. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, appuntamento a sabato prossimo, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi e Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner, salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi, rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali, tutti gli aggiornamenti nel servizio.
7: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
8: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. L'ho detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca ha ammesso di avere colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud. Gravi disagi alla circolazione. Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: In Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine su un incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano Haaretz, citando fonti di sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
9: Si entra nel vivo del cantiere della manovra previsto per il 13 ottobre alle Camere, il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein, non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato, se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
6: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena in servizio.
10: Si prepara a giocare nuove carte la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei due esiti negativi, dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
11: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
10: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24.

0: dentro il sole 24 ore.
1: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
2: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticcioli e 170.000 posti barca. Cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Anastasi.
3: Dalle nostre stime quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
2: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
4: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
2: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
1: La cultura, Marcello Foïs con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
5: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa.
1: E siamo ora allo sport in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
6: Partiamo da Jannik Sinner che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai, il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfè, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi per chiudere il calcio con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra a Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
4: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
5: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera cominciamo parlando di Milano, accompagnati dalla poesia con un corposo volume curato dal giornalista Luca Mastrantonio. Il libro si intitola Milano Porto di Mare, la poesia e la città, è pubblicato da Mondadori, 426 pagine, 22 euro, al quale ha collaborato il poeta milanese Maurizio Cucchi. Il titolo non fotografa la realtà, ovviamente, ma sintetizza, secondo il curatore, il destino metaforico di Milano, che, scrive, deve restare un porto di mare. Milano non può vivere di rendita come altre città d'Italia, né può ridursi a paradiso fiscale per pochi. L'archeologia immaginaria di quel porto, perciò, spiega sempre Mastrantonio, di quel porto incompiuto, è un monito da ascoltare. L'antologia è davvero ricca e rappresentativa e raccoglie autori e autrici in 6 capitoli che richiamano nel numero i sestieri della Milano medievale e che sono dedicati ciascuno al lavoro, alle relazioni, ai trasporti, alle strade, agli interni e alla storia. E chiude il volume una 7ª sezione che evoca i fantasmi e che è frutto di un progetto poetico nato alla Casa degli Artisti e condotto da un collettivo che sta scrivendo, ispirandosi a Edgar Lee Masters e a Delio Tessa, una sorta di Spoon River ambrosiana. Ciascuna sezione è introdotta da Mastrantonio, che con queste 7 riflessioni ci offre anche, accanto a una chiave di lettura alle poesie raccolte, ci offre anche degli spunti di riflessione su che cosa sia Milano oggi e verso che cosa dovrebbe guardare. E su questo adesso intervistiamo l'autore. Buonasera a Luca Mastrantonio.
6: Buonasera e grazie dell'invito.
5: Luca Mastrantonio, partiamo dalle ultime righe della sua introduzione, nelle quali lei fa un elogio della poesia, scrivendo che questa ci permette di ascoltare, il merito della poesia sta nell'ascolto. Ecco, Milano, che è poi il tema di questo libro, dimostra di essere ancora capace di farsi ascoltare?
6: Per l'ascolto è fondamentale una dimensione anche spaziale del silenzio, quindi la città di Milano ha bisogno di spazi dove ci si ferma ad ascoltare, dove ci si incontra ad ascoltare. Ovviamente alcuni spazi sono regalati dagli orari. Il tram è una delle muse di questa antologia di Milano, e i tram di notte li sentiamo bene sferragliare con i loro numeri rossi aperti a dissetarsi di vento, come si scrive in alcuni versi che ci sono nell'antologia. Quindi è un lavoro da fare l'ascolto, e anzi lo spazio di preparazione per l'ascolto è un lavoro difficile, perché Milano corre per non fermarsi ad affrontare il vuoto che a volte si lascia un po' dietro.
5: E poi lei aggiunge che la poesia ha un'altra particolarità rispetto alla prosa, perché in prosa a Milano prevale il bianco e nero, scrive, mentre in poesia prevalgono sentimenti contrastanti. Come mai proprio a Milano questa differenza, questa dicotomia?
6: Perché a Milano c'è una ricchezza umana di destini, ambizioni e frustrazioni che quindi l'animano di contraddizioni. Il titolo Milano Porto di Mare di questa antologia già è una contraddizione, no? Milano non ha il mare, però poi a ben vedere che cos'è il mare se non uno specchio d'acqua, e c'erano i navigli e ci sono ancora, magari tombinati, non solo quelli che si vedono. E quindi il mare, il porto di mare è come approdo, a Milano ci si arriva per fare qualcosa e poi da Milano si parte, merci non solo arrivano. vivono, ma anche persone e destini. E in fondo è una città abitata da persone che non ci sono nate e forse l'hanno desiderata o sono figli di chi l'ha desiderata per avere un futuro diverso. Quindi l'aspetto, le sfumature sono tipiche della poesia e Milano ha bisogno di recuperare dei grigi che siano più parigini, cioè un po' più accesi. Ecco, le sfumature sono grigi. Ungaretti, quando arriva a Parigi, disse: i grigi di Parigi sono bellissimi, invece a Milano mi rifugio nella nebbia. La nebbia per fortuna è un po' sparita, ma forse perché sono spariti anche gli alberi. Insomma, io ho scoperto che anzi la poesia può essere usata come liquido di contrasto per ciò che a Milano sta sparendo la poesia a Milano, e questo va detto, perché l'antologia è ricca, ma è ricca di fantasmi. Oggi spazi e tempi per l'ascolto sono pochi, vanno creati e vanno difesi.
5: Tornando al titolo, al porto di mare, lei a questo proposito scrive, invocando che Milano mantenga questa vocazione espressa nel porto di mare, che Milano non diventi una città che vive di rendita come altre città d'arte, né ridursi a paradiso.

0: fiscale per pochi, deve, non può chiudersi al mondo. Ecco, questa prospettiva sulla quale molto si discute da tanti punti di vista, secondo me anche con alcune punte di eccessivo pessimismo, quanto incide sul modo in cui anche i poeti guardano a Milano?
1: I poeti vanno letti, ascoltati come si guardano gli alberi sentinella nei campi, quelli che prendono prima anche i malanni che poi possono arrivare sulle culture, cioè sono, quando sono poeti e poetesse, sono animi sensibili che ci indicano un malanno, un male di vivere, ma ci spiegano anche quanto il male possa produrre dei fiori. Cioè io li vedo come sentinelle, ecco, e i segnali sono un po' chiari. Prendiamo un grande poeta, qui nell'antologia andiamo da Petrarca ai contemporanei, quindi appunto gente che ha approdata e ha poi cambiato la letteratura italiana, europea e non solo, ma prendiamo Milo De Angelis, la sua grande poesia dei cortili. Ecco, i cortili sono spariti a Milano, sono diventati dei parcheggi per macchine sempre più grandi, per le strade e per i cortili. Ebbene, i cortili, che nei primi del Novecento, che con degli hotel, insomma, sono sempre, però parliamo di Milo De Angelis, quindi comunque ad anni recenti, sono luoghi di ricreazione, sono luoghi di incontro, sono le piccole agorà di questa città. La poesia ci dimostra che erano vivi e che sono spariti. Quindi credo che ancora una volta la poesia è essenzialmente, in questo caso, ma Milano, la poesia di Milano è una poesia pensante e civica di per sé, la poesia di città che parla di relazioni, di tradimenti, di fughe, di grandi dibattiti, purtroppo anche della guerra in cui fummo trascinati, della poesia futurista. È un pensiero critico perché ci mostra un mondo che nella mente c'è ancora, anche se è sparito nella realtà, e che quindi noi dobbiamo ritornare a far vivere. Quello che ha letto, ci tengo molto, Milano sta diventando un hub per percorsi d'arte, ma non è una delle sorelle delle meraviglie dell'arte, non può vivere di rendita, per fortuna, di una bellezza che non basta. È il paradiso fiscale, perché appunto i cortili spariscono, non ci sono più bambini che giocano a calcio, ma ci sono dei SUV di stranieri ricchi che vengono qui agevolati dal fisco, senza fare gli apocalittici. È quello che succede quando sbirciamo durante il Salone del Mobile dentro i cortili del centro di Milano.
0: Lei raccomanda al lettore di evitare una lettura troppo attualizzata o attualizzante di questi versi. Come mai mette in guardia su questo rischio? E secondo lei c'è una costante da questo punto di vista, cioè un eccesso di allarmismo da parte dei poeti anche nei confronti di Milano?
1: Attualizzante, quando diciamo che è una poesia attuale, in realtà la stiamo sminuendo, perché la poesia, se è poesia, è eterna per quel po' di eternità che ci è concesso vivere sulla terra, ma è universale. Quindi dire che è attuale adesso è come dire forse prima non lo era, non lo sarà domani. Semplicemente i poeti dicono con grande intensità cose che poi forse diventano vere perché noi vogliamo assomigliare a quei pensieri. Ma faccio un esempio: una grande polemica, anche demagogica ma anche reale, che spesso c'è sul mattone, sulla sete immobiliare che c'è sempre stata di Milano Verticale, gli scapigliati l'hanno animata moltissimo. Quindi più che altro ci sono delle contraddizioni profonde di Milano che tornano: il progresso e la conservazione. In questo, quindi, più che attuali, sono, credo, proprio consustanziali a Milano, che è una città che appunto a un certo punto ha fatto sparire l'acqua, aveva tantissimi canali, forse anche più di Amsterdam. Era una città che muoveva, la sua ricchezza arriva dall'acqua, non solo il Duomo è stato eretto grazie al trasporto su acqua. Sui poeti c'è spesso tanta apocalisse, però in realtà è un'apocalisse spesso molto educata, perché l'apocalisse di chi prova, decide, viene a Milano, che sia dal sud, che sia dall'est, che sia dal mare, dalla Liguria, per far capire di quanti sommi, no? Non c'è solo Montale, ma c'è anche Umberto Saba, che vive e lavora a Milano per qualche anno dietro alla Taverna Rossa, faceva i testi delle riviste serali di teatro di un caffè di amici triestini. Ecco, a Milano l'apocalisse si può abitare per raccontarla, denunciarla e provare la catastrofe, ecco, diciamo, l'apocalisse, e provare un po' a cambiarla, perché nominandola la si cambia. E il problema della qualità dell'aria è un classico, da Parini a Raboni a Fortini fino ai giorni nostri, perché ovviamente va da sé, la qualità dell'aria è uno dei problemi fondamentali di Milano. Quindi i problemi sono quelli di Milano, della sua collocazione geografica, della sua vocazione alla modernità, ma anche a conservare storia che ha fatto nel bene e nel male. Pensiamo a come il fascismo qui nasce dalla San Sepolcro e qui viene capovolto a Loreto. Quindi comunque una città che è attraversata dalla storia che anche ha fatto e poi però un po' la rimuove. Questo forse è il vero problema di Milano, non è tanto la catastrofe, il pessimismo, ma la rimozione del passato che rende il nuovo troppo facile da vendere a se stessi e anche agli altri.
0: E questo, che è anche un viaggio sui fantasmi di Milano, sempre per citarla, si conclude con una Spoon River, che ha a che fare anche con un progetto contemporaneo.
1: Curiosamente, questa antologia nasce da un'intenzione di Mondadori con lo Specchio di abbinare la poesia alle città, che sono le

0: grandi muse della modernità. Ma 2 anni fa la Casa degli Artisti di Milano ha curato una residenza di poesia che si chiama Arimo, parola cara ai milanesi, è una specie di time out che ferma i giochi, in cui abbiamo iniziato a scrivere collettivamente una Spoon River dedicata a Milano, cioè risvegliare un po' i fantasmi. E da qui è un po' nata l'idea anche di un'antologia che in fondo è riportare in vita grandi fantasmi da Petrarca in poi. E peraltro quest'anno rifaremo la residenza, c'è anche l'applicazione per chi vuole partecipare sul sito di Casa degli Artisti. Il tema quest'anno sono gli sconosciuti, le poesie per gli sconosciuti, e quindi Whitman, Baudelaire, ma anche la nostra Daria Menicanti italiana. È possibile ancora in una città digitalizzata negli incontri, nei servizi, che profila tutto, incontrare gli sconosciuti che sono stati grandi muse della poesia di Whitman, di Baudelaire, di Menicanti e di altri? Quindi è sempre un po' una sfida usare la poesia per pensare la città in maniera diversa, elettricamente viva comunque.
1: Grazie a Luca Mastrantonio, buona serata.
0: Grazie, buona serata.
1: Nello Stradario di Milano, che è il capitolo dedicato nel libro di poesie ai luoghi e alle vie, un consistente grappolo di versi riguarda un luogo non solo iconico, come si usa dire adesso, ma del cui futuro molto si discute e che proprio ieri ha compiuto 100 anni. Parlo di San Siro. Ai nostalgici di San Siro segnalo, di Claudio Colombo e Fabio Monti, giornalisti sportivi, Il secolo di San Siro in 100 date più una da ricordare, pubblicato da Meravigli, 228 pagine illustrate, 17 euro. Il secolo, dicevo, è caduto ieri perché lo stadio fu inaugurato un po' in sordina, aggiunge questo libro, il 19 settembre del 1926 con un derby Milan-Inter che finì 3-6. Di lì si susseguirono altre 99 pagine di storia che appunto il libro ci presenta. Lo stadio di San Siro era stato completato da 120 operai in 13 mesi e mezzo, era costato 5 milioni e aveva suscitato curiosità per l'innovazione che rappresentava, cioè quello di seguire il modello inglese senza la pista di atletica. Le dimensioni dello stadio erano imponenti, tanto che il direttore dei lavori, Alberto Cugini, si era mostrato preoccupato con l'ispiratore dell'opera, Piero Pirelli, il quale all'ingegnere che gli chiedeva se dovesse passare la moda del calcio, che cosa ne faremo, rispose senza possibilità di replica, cito dal libro, tranquillo, non succederà mai, ormai il calcio ha sfondato il mondo, e ci aveva visto giusto. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
9: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
11: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la

0: storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 4 ottobre. Atmosfera stabile sull'Italia, ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al nord-ovest, specie sui settori alpini dove lungo i confini potranno anche verificarsi delle piogge. Caldo con punte di 26-28 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
8: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
9: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
12: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui con una nuova puntata, ben ritrovati tutti all'ascolto, anche in podcast, ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, pronti anche questa settimana a parlare di corsa. Domenica scorsa c'è stata la maratona di Berlino, a questo punto insomma mancano solo due maratone autunnali statunitensi, Chicago e New York, a chiudere il famoso circuito delle Major, che insomma per chi andrà anche alla ricerca del famoso anche medaglione.
2: No?
1: Che ne parliamo spesso.
2: Sì,
1: c'è
2: sì.
1: Stato anche il mancato record del mondo dell'etiope Assefa, che con quel problema al tendine d'Achille negli ultimi chilometri insomma ha visto sfumare appunto questo record del mondo. Devo dire che ha riportato un po' anche la sofferenza all'arrivo della maratona, non eravamo più abituati, no?
2: Sì, sì, devo dire che quando appunto ho visto l'arrivo, che ho seguito in diretta, è stato veramente, cioè volevo quasi aiutarla a correre. Non so se avete avuto anche voi questa sensazione di dire ok dai ti aiuto, perché si vedeva che stava male, che aveva tanto dolore. Però, quindi comunque l'ha portata a termine, tanto veramente di...
1: Sì,
2: di
1: sì, sì. Non eravamo più abituati, no?
2: Sì.
1: Ciò che ci aveva anche abituato, insomma, andare un po' oltre la fatica, la sofferenza, che non rendeva visibile in qualche modo, no? Quello che succede anche negli ultimi.
2: Sono umani anche loro, dai.
1: Infatti. Non siamo, per quanto riguarda se fai livelli di magari Dorando Pietri, insomma, o alla Andersen di Los Angeles 84, o di Jim Peterson, insomma, a Vancouver, però insomma la sensazione è che appunto la maratona a certi livelli non rappresenta, come stavamo dicendo, appunto, questa, la fatica del gesto, diciamo così. Poi, insomma, era annunciato anche Bekele, che ormai dico io ci ha abituati più agli annunci che alle maratone, poi per carità insomma lui nel tempo ha avvicinato anche il record del mondo di 2 secondi, però insomma anche quando sembrava a quel punto che non avesse più nulla da dire, però in quella fase lì insomma tante volte a causa di infortuni si annunciava questa presenza che

0: poi veniva disatteso, diciamo. Comunque, insomma, le lucubrazioni sulla maratona a parte, veniamo al nocciolo della puntata di oggi, perché torniamo indietro di qualche settimana e lo facciamo in compagnia di Cristian Minoggio al telefono con noi in mezzo alle montagne. Ciao Cristian.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, campione del mondo di Sky Ultra 2026 dopo i titoli del 2022 e 2024, innanzitutto raccontaci un po' la tua specialità, cosa si intende per Sky Ultra, intanto si corre e poi cos'altro?
1: E niente, cioè, le Sky appunto sono gare un po' più tecniche che i trail, le ultra sono distanze dai 60 km in su, e la differenza appunto da trail e Skyrunner io la faccio semplicemente che i trail sono sentieri dove vanno le mucche e le Sky dove vanno le capre, ecco. Dunque sono un po' più tecnici e...
2: Quando dici più tecnici è perché ci sono, non so, sono molto più difficili, quindi magari più sassi,
1: pendenze,
2: più pendenze,
1: sì, più sassi, più pendenze, passaggi esposti, anche il sentiero in sé è molto più da leggere che piuttosto che fare un ritmo in cui il piede lo metti un po' dove vuoi, devi un po' anticipare la lettura del terreno.
0: Ecco, questa gara in particolare, se corsa alle Canarie, com'è andata? Insomma, a parte bene, visto che hai vinto, insomma.
2: Infatti.
1: Ma no, niente, come ho detto, l'avevamo un po' sottovalutata in stanza con i ragazzi, perché dicevamo sì, sono montagnette, robe così, però quando mi ha fatto un po' la ricognizione tutto, sono sempre terreni molto instabili e sai, quei su e giù con pendenze abbastanza anche dure così, sai, la fa diventare più muscolare. C'erano dentro anche dei trasferimenti in cui c'era da correre, comunque in sé aveva molti passaggi appunto con questo terreno instabile, in fondo si sente quando arrivi dopo 4 ore, robe così, inizia a accumulare stanchezza e infatti è stata dura. Poi è stata dura anche soprattutto un clima abbastanza caldo che durante la nostra gara ci ha coperto un po' la nuvola di fantozzi che ci ha salvato un po', comunque abituati già da noi che era un po' più fresco, siamo tornati ancora all'estate giù e quella l'ha resa ancora un po' più particolare.
2: E più che altro perché la difficoltà anche di queste gare, come dicevi prima, è anche la concentrazione, l'attenzione che ci devi mettere, no? Perché appunto non essendo un sentiero così più facile, quindi immagino che dopo un tot di chilometri anche la testa, insomma, magari si ribella o comunque ci sono delle crisi. A te è capitata in questa gara qualche crisi?
1: Dico la verità, a me ne viene più la crisi quando corro nel tutto lineare, tutto liscio, che quando c'è la lettura del terreno, che ogni passo è diverso, cioè, l'affronti diversamente la cosa e io la preferisco molto di più.
2: Ah, perché ti passa più velocemente anche la gara, sì, cioè nel senso che non ci pensi troppo, ecco, che ti mancano un tot di chilometri perché la tua attenzione...
1: Bravo, la tua attenzione va proprio sulla lettura del terreno, su quelle cose lì e fa secondare quello che è la fatica... La cosa, perché a me piace proprio l'ambiente così.
2: Sì, quindi sì. Dobbiamo cambiare gare.
0: No, ma io preferisco la strada, però per quel poco che faccio. Ricordiamo 63 km, 4100 metri di dislivello. Parlavi di ore, 6 ore 12 e 12, per cui insomma una bella sgambata. Allora, Cristian, prima di questa gara, a fine agosto, hai vinto l'UTMB CCC 100 km con Maier, Chapé e Chamonix. Gara vinta nel 2025, ricordiamo anche da Francesco Puppi. Com'è andata lì invece?
1: Sì. Ma la gara è stata particolare anche lì perché la meteo lì l'ha messa giù spessa, dunque essendo un po' bagnato, vento, è diventata ancora più muscolare. Cioè, ho azzardato quell'attacco lì in salita lungo per vedere chi è che stava bene, mi è andata bene, ho avuto quel buco lì e ho avuto la fortuna anche di portarla a termine e vincere, dunque sono stato contento, sì. Sì, ero contento. Ero più contento dopo 3-4 giorni che ho finito la gara.
0: Al momento non hai realizzato molto,
1: no.
0: Insomma.
1: No, sì, non... ma soprattutto che ho rivisto tanto che mi è piaciuto. Sai, quando sei in gara lì non ho visto, ma come Torri e il Dega che parlavano, come hanno parlato, con le immagini dall'alto e vedere sai, dall'alto vedi uno piccolino, una bandiera dell'Italia, un muro di gente intorno, più le discussioni che mettevano loro, sembrava proprio un film. L'ho rivisto perché io non ho social, non ho quello, non potevo vederlo. Rivedendolo così mi è stato, madonna che bello, era più bello vederlo da casa che averlo corso. Sembrava proprio un film, fatto veramente bene.
0: Il protagonista è di tu, esatto.
2: Infatti,
0: uno dei protagonisti.
2: Quindi cioè, quando corri appunto fai questi tipi di gare, c'è comunque un po' di tifo, cioè ti aiuta ad affrontare anche queste distanze, oppure sei veramente concentrato talmente tanto che non senti nulla?

0: Nulla.
1: Ma ti dico, il tifo ti fa tirare ancora fuori altre cose, cioè ti fa tirare oltre, che quella cosa lì va un po' gestita, perché a volte ti fai tirare oltre nel momento sbagliato, puoi svuotare delle energie che ti vanno a mancare nel finale. Cioè bisogna gestire tanto anche quello, perché guardare negli occhi uno che ti fa il tifo ti fa tirare fuori quella cosa in più che devi saperla tu dove giocarla, quello sì.
0: Prima citavi il Dega, Marco De
1: Interessante.
0: Gasperi, no? Che faceva la telecronaca dell'UTMB, ricordiamo,
1: Sì.
0: bellissima con queste immagini, con la gente che ti segue, con la
1: Sì,
0: telecamera, i droni,
1: bellissimo.
0: per cui insomma.
1: Sì.
0: Allora, quanto cambia correre per un titolo mondiale rispetto a una gara come appunto la CCC? Cambiano magari gli avversari, il modo di correre, la pressione?
1: Allora, io dico sempre, io ho la fortuna di correre in tre federazioni, cioè in tre mondiali. C'è il mondiale
0: Ok.
1: FIDAL, il mondiale Sky e il mondiale dei club, che è la finale UTMB. Cioè, io le divido in tre mondiali. E ho la fortuna di parteciparli a tre. L'unica cosa che mi manca è prendermi una medaglia FIDAL, che non sono ancora riuscito a prendermi una mia. Sono riuscito sempre però a mettersi lo zampino per prendere la medaglia a squadre, ma prima o poi mi piacerebbe venire a casa con una medaglia personale in FIDAL.
0: E con quale gara piacerebbe?
1: Quella bisogna un po' valutare, perché anche lì ci sono i calendari che, sai, a volte si combaciano magari con una finale UTMB, con un mondiale lì. Mondiale Fiscai o Mondiale Trail, sai, puoi allungare le distanze, automaticamente devi passare più tempo per essere competitivo. Bisogna avere un po' la fortuna anche di trovare i calendari che si combaciano, allora la cosa va bene. Per l'anno prossimo sarà un po' difficile, perché appunto secondo gli ultimi proverò magari a fare la 170 dell'UTMB, automaticamente in Africa io sarà impossibile che recupero una 170 per andare a
0: Vabbè,
1: fare un
0: sì.
1: mondiale FIDAL, cioè sono tagliato fuori.
0: Ecco,
1: Comunque
0: appunto,
1: sì.
0: Christian, parlando di calendario, tra CCC e insomma il mondiale Sky Ultra sono passate appena 3 settimane. Come hai gestito quel periodo? Quanto allenamento e quanto recupero, insomma?
1: Boh, ma io su quella cosa dei recuperi con Fiscai avevamo già fatto dei test, addirittura su una Sky Marathon lì, che era campionato italiano, su da Gressoney, su da Franco Collet, e entro le 48 ore avevamo fatto un test incrementale su Topy Run, vedendo i risultati sia da fresco che dopo una gara così. E col preparatore, robe così, abbiamo visto che avevo recuperato quasi al 100%, dunque c'è un recupero abbastanza veloce. Quello, tramite quello, il preparatore sa anche come calibrare i recuperi dopo una gara così. Si va un po' a tardare, cioè finché
0: Sì,
1: sono una
0: sì,
1: Sky
0: sì, sì.
1: Marathon è un conto, adesso che si passa di 100, 170, il recupero è già diverso.
0: Infatti, vabbè, immagino.
1: Anche perché
0: Dunque.
1: non sei più un ragazzino, insomma. Ah, beh, allora, di carta
0: No, nel
1: d'identità ne ho
0: senso che
1: 42, però di anni ce ne ho 20, perché io da 20 anni che corro, non è, cioè io l'età del corridore lo misuro da quando inizia a quando è dietro a fare attività, quelle che c'è sulla carta
0: Giusto.
1: d'identità è un numero scritto
0: No,
1: lì.
0: ma hai ragione, perché poi ti parla una persona che è già grande, che corre da tantissimo e quindi lo capisce bene. E, ma raccontaci un po' la tua storia della corsa. Quindi 20 anni fa hai iniziato a correre, ma hai iniziato subito a gareggiare in montagna?
1: Ma no, io sono stato un po' un ragazzo che fino all'alba dei 22 mi sono divertito, nel senso facevo le mie feste, bevevo, fumavo,
0: Ah, fumavi
1: sbragavo, cioè mi sono
0: addirittura.
1: sempre divertito.
0: Ah.
1: Sì, io fino a 22 anni in cantiere fumavo un pacchetto e mezzo di parigiana al giorno.
0: Perché tu facevi
1: Ma
0: il
1: dopo c'è
0: muratore,
1: stato,
0: raccontiamolo, insomma.
1: sì, ho fatto un muratore manuale e niente, ho fatto 19 anni in cantiere. E poi gli ultimi anni io sono andato a fare del guardiano in diga, che ho voluto cambiare un po' vita per andare avanti con la mia passione che mi era incominciata a 20 anni della corsa
0: Ma
1: e niente.
0: qualcuno ti ha spronato per iniziare perché
1: Ma
0: oppure
1: la cosa è così, è stata così, guarda, continuavo a fare sabato, domenica, sai, solite feste, robe così, in quattro mura, solite cavolate che si sparano, robe così. Nelle vacanze di Natale ero a casa dai cantieri, sono andato giù in cantina, ho trovato un paio di ramponi in saliva in ferro che c'erano giù e niente, li ho presi, sono andato una cima sopra Cannobbio, il Fairone, mi sono seduto su un ometto così e mi sono messo a guardare intorno, cazzo, mi ho detto, minchia, cavolo, sto lì, in quattro mura così quando fuori c'è un mondo da scoprire. E da lì mi sono appassionato, mi sono iscritto al CAI, Club Alpino Italiano, dove c'è gente. Personaggi, cioè gente anziani così che ti insegnano il rispetto della montagna, robe così. E sai, quando c'è un anziano che ti insegna così, non è mai come iniziare tra giovani che vai subito allo sbaraglio e niente, mi sono fatto la gavetta lì. Poi ho visto che nello stesso anno ho visto che ho provato a fare una garetta, una corsa in montagna classica. E niente, mi è venuto abbastanza bene, visto che con quattro spille attaccate al petto, c'avevo in giro ristori, c'avevo in giro sicurezza, non devo star lì a valutare niente, io dovevo solo metterci meno tempo e niente, mi sono dato, ho lasciato da parte quello che è l'alpinismo di base e mi sono dato alla corsa. E
0: Che bella
1: niente.
0: storia.
2: Infatti, infatti.
1: I miei risultati arrivavo sempre sotto il podio perché magari premiavo nei 20, ero 25esimo, robe così, e quando ero giù io mi dicevo sempre, cazzo, una volta voglio salire e parlare con lo speaker, anch'io, Sulino. E da lì mi sono messo un po' a allenarmi, a cercare di limitare il tempo, robe così, finché sono riuscito a salire sul podio e da lì sul podio, sul palco e da lì cercavi sempre di più.
2: Dovevo mettere qualche beep un po' a qualche tua insomma, parola poi dopo. Comunque, ci parlavi della diga, no? Tu lavori la diga in Val Formazza, quindi Verbano Cusio
1: Sì.
2: Ossola lì in altro.
1: Ho fatto 6 anni il guardiano in diga, adesso da dicembre però ho avuto il primo contratto da professionista con Kailas, con Fuga e niente, corro per loro cinesi, una bella, cioè quello che ho notato che mi ha fatto conoscere Franco Colè 3 anni fa, che c'è un grande rispetto delle persone, ti mettono alla prova, se tu vai ti danno fiducia, ti fanno provare, niente, questa cosa mi è veramente piaciuto e quando mi hanno offerto il contratto ho detto cavolo, questa è gente che secondo me ci si può divertire e niente,
2: Ah, bello, bello,
1: mi sono
2: un
1: affidato.
2: bel cambio di vita anche,
1: Sì,
2: no? Rispetto. Ma quel lavoro
1: sì,
2: in diga che
1: ma
2: magari.
1: guarda che il lavoro in diga a me mi mancava. Io ti dico, io ho firmato il contratto a dicembre, mi sono fatto una frattura alla caviglia in una gara che era pure marchiata anche loro così, e ho fatto 3 mesi andare in bici in palestra, non potevo fare altro. Io volevo andare, sono andato a mio papà e gli ho detto, pa, gli do indietro il contratto, torno a fare il guardiano perché era il lavoro della mia vita. Poi mi ha fermato mio papà, il preparatore, mi fa Cristian, ti tiri insieme, c'è tutto un percorso da fare, ci lavoriamo e basta. Da lì ho detto ok, gli ho dato fiducia, mi sono messo in moto e siamo arrivati alla CCC come dovevamo arrivare.
2: Vedi che bella storia, insomma, alla
0: Bene,
2: fine.
0: che bello, sì,
1: Comunque io volevo tornare
0: complimenti.
1: su perché su avevo trovato il mio lavoro, cioè
2: Ma
1: stavo su una settimana per catapicchi così, c'avevo i compiti da fare, ci davano quando salivamo il martedì, cioè, io ero della cooperativa e c'era l'altro ragazzo che era su con me, dell'Enel, che era più specializzato nel campo, io ero un po' il manovale dell'aiutante di lui, no?
2: Sì.
1: E niente, ci davano i compiti da fare, avevamo tempo una settimana per farli e niente, più vivevi in ambiente su a 2,4, 2,5 in cui l'inverno è bello, ogni stagione è bella, non c'è nulla da dire. Quando ero giù, dopo un attimo è venuto a mancare, infatti per quello anche volevo ridare indietro tutto perché mi mancava proprio vivere su.
2: Sì, ma quella
1: Infatti,
2: solitudine della diga in qualche modo te la porti anche nella corsa, no?
1: sì, ma proprio impari a conoscere tutto, è tutto diverso, la televisione non va, come adesso io sono qua al ristorante delle Alpi, qua alla cascata del Toce, a Riale, Val Formazza, perché dove sono io a dormire non prendo il telefono, per esempio. Cioè, sono tornato sempre dove ero, come i posti, dopo insomma, ti giro delle foto, ho girato delle foto che ho portato, perché di solito io non c'ho mai dietro il telefono,
2: Sì. E
1: ultimamente l'ho portato dietro per fare due foto
2: per fare
1: e
2: un'intervista magari
1: niente.
2: anche. Allora, insomma, a questo punto siamo curiosi di rivederti in azione. Intanto, grazie a Cristian Minoggio. A presto.
1: Ciao a tutti.
2: Noi ora facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte. Nel frattempo, non andate via perché ci sarà anche modo di aggiudicarsi un pettorale per una mezza maratona. A tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto a voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico risulta bloccato a causa di un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Venezia, consigliata l'uscita a Padova Est. Intervento dei mezzi di soccorso. Ricordiamo che oggi dalle 9 alle 22 è vietato il transito ai mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo l'intera rete stradale extraurbana nazionale. Ed è tutto, grazie per la attenzione.
3: Personal best.
2: Allora, seconda parte, per continuare a parlare di corsa, ci siamo fatti quattro risate anche con
0: Sì.
2: Cristian Minoggio nella prima parte, ora siamo insomma felici di farlo invece in compagnia della psicologa dello sport Maria Chiara Crippa. Ciao Maria Chiara.
5: Ciao Silvio, ciao Ivana, buongiorno a tutti.
2: Allora, buongiorno a te. Allora, innanzitutto ti giriamo i saluti dei tanti ascoltatori che quest'estate hanno apprezzato tantissimo la nostra puntata dedicata alla fatica e alla resistenza, puntate, ricordiamo, come le altre, sempre disponibili in podcast. Oggi invece ti abbiamo coinvolta nuovamente anche per dare seguito a un bello spunto di Cristina, una nostra ascoltatrice che ci ha raccontato di essersi ritirata per la prima volta durante una gara di triathlon perché, entrando in acqua, la paura, dice, ha preso il sopravvento. E ci scrive: non sono mai stata forte, ma ero orgogliosa di non aver mai mollato. Perché un, rit-

0: Ciro può mettere in discussione l'idea che abbiamo di noi stessi?
1: Bellissima domanda. È stata proprio, è proprio questa questione della prima volta che va un po' a mettere in crisi quell'immagine che Cristina ha di sé. Da quello che dice, si è sempre, no, vista, pensata e vissuta come, insomma, una donna, una ragazza forte e sicura, e non aveva mai fatto questa prima esperienza. A seguito di questa prima esperienza, quindi, quando ci capita, mettiamo un attimo in discussione proprio la nostra immagine, e quindi la differenza sostanziale nelle conseguenze anche di un ritiro, che è un'esperienza che esiste nello sport, sì, è proprio il significato che io do a quella cosa che mi è successa. Quindi posso continuare a considerarmi forte nonostante ci sia stata questa esperienza, e il passettino in più da fare è andare oltre l'esito che è stato il ritiro, ma cercare di capire cos'è che è successo che mi ha portato poi a fare questa scelta, a prendere questa decisione che è stata quella un po' di mollare o ritirarmi. Mm.
2: Quindi è più che altro si deve domandare perché è successo che si è ritirato, perché, o perché ha avuto paura dell'acqua?
1: Allora, il fatto che si è ritirata è un evento che può succedere, cioè come accade, certo, di vincere, accade di perdere, accade di ritirarsi. Poi che non sia piacevole dal punto di vista emotivo, questo è, ci sta. Ma per evitare un'insorgenza di un'ansia anticipatoria rispetto alla possibilità che possa riaccadere, sì, è necessario andare a capire che cosa ha generato quella scelta, perché altrimenti Cristina rimane un po' in balia di questo evento che è accaduto, ma che non sa perché è accaduto, e di conseguenza non ha in qualche modo il controllo su, sì, ciò che avviene nella sua esperienza mentale. Quindi bisognerebbe un po' ricostruire da dove è partito un po' l'avvio della paura. Mm-hmm. Qual è, chiaro, stato l'evento scatenante? C'erano delle condizioni meteo di un certo tipo? Non c'era la muta e quindi sono entrata in acqua privo di questa, diciamo, attrezzatura, e mi ha generato un po' di sicurezza, sul quale poi si sono innescate pensieri ed emozioni che hanno avuto l'esito nel ritiro. Mm. Per cui anche a livello mentale si può lavorare su proprio il fatto che ha scatenato l'evento, ma soprattutto pensieri, emozioni, interpretazioni sul quale che Cristina ha costruito sull'evento. Perché la grande differenza e anche un po' la magia della parte psicologica non sono gli eventi in sé, ma sono come le persone interpretano, danno significato a quello che accade, quali, okay, pensieri iniziano a sviluppare, quali emozioni sentono, perché è questo insieme di, diciamo, circuito tra pensieri e emozioni che dà esito poi a un'azione.
2: Mm-hmm. Certo.
0: E tra l'altro, inoltre, lei, insomma, dice che la sua preoccupazione più grande è che una rinuncia di quel tipo possa in qualche modo innescare un meccanismo per cui poi è più facile, diciamo, mollare e arrendersi. È un timore fondato questo?
1: Sì, questa è un po' una preoccupazione, perché ha fatto esperienza di una possibilità che fino ad oggi non era esistita. Okay. Ma proprio perché è una possibilità, dobbiamo anche ricordarci che ci sono tante altre possibilità, ovvero quello di gestire quel momento di paura, gestire quei pensieri e continuare, che può essere un po' magari rallentare un po' il ritmo per poi ripartire, che può essere il fatto che non avvenga quella situazione la prossima volta. Cioè il fatto che sia successo un evento che ha un po' destrutturato l'immagine che aveva di sé, sì, che ha generato un certo tipo di paura abbastanza forte, è un po' come se nella nostra mente viene un po' evidenziato proprio con l'evidenziatore questa esperienza, e in automatico si crea, no, il rischio che si possa ripresentare, ma proprio perché ha avuto un impatto emotivo abbastanza saliente ed è fresco. Okay. Però dobbiamo ricordarci che è una possibilità, e sta a noi scegliere in maniera anticipata se rendere quella possibilità una realtà alla prima occasione.
0: Quanto mi piacciono i contributi di Maria Chiara Crippa. Allora, insomma, questo, insomma, era giusto uno spunto, poi magari torneremo su questi temi, perché la cosa, come abbiamo capito, insomma, è molto interessante. Per cui per ora, che dire, grazie mille alla psicologa dello sport Maria Chiara Crippa. A presto.
1: Grazie a voi, un saluto, ciao a tutti.
0: E a questo punto, prima di rispondere alle domande degli ascoltatori, una domanda oggi la facciamo noi, Ivana.
2: Chi erano gli ospiti di Personal Best della scorsa settimana?
0: Scriveteci la risposta all'indirizzo mail personalbest@radio24.it. I primi 4 ascoltatori che risponderanno correttamente si aggiudicheranno un pettorale per partecipare alla Powered Milano Half Marathon, a mezza maratona autunnale in programma.

0: ho paura di interpretarlo come un invito a mangiare pasta in continuazione. Ecco. Inoltre, questa strategia serve allo stesso modo a tutti, anche chi affronta la prima maratona con un ritmo amatoriale?
1: Francesca.
2: Allora, diciamo che arrivare a una gara, una maratona, con le riserve piene, quindi le riserve muscolari di glicogeno piene, sicuramente aiuta, perché appunto aiuta a ritardare la fatica, quindi lo svuotamento di queste riserve. Ed è sicuramente vero che tutti noi siamo diversi, quindi ci sono anche persone che sono magari molto adattate ad un allenamento, diciamo, in scarico di carboidrati e non hanno bisogno neanche di fare grande carb load, perché appunto diciamo che le loro riserve si riempiono molto più in fretta, mettiamola così.
1: Okay.
2: Come dice appunto la nostra ascoltatrice, il rischio è quello di mangiare troppo pane o troppa pasta e quindi gonfiarsi, perché comunque poi i carboidrati per essere stoccati hanno bisogno di, anche di acqua. Adesso io non so il peso di questa persona, però comunque sia anche la quantità di carboidrati è chiaramente proporzionale al proprio peso, quindi alla propria massa, perché noi il glicogeno poi lo stocchiamo nei nostri muscoli, no? È un po' nel fegato nei muscoli, quindi chiaramente una persona di 50 kg avrà bisogno di, diciamo, una minore quantità di carboidrati per riempire le riserve rispetto a una persona di 80 e così via. Quindi diciamo che non mi sento di dare, diciamo, dei consigli così specifici. La cosa importante è sapere sicuramente che aumentare tanto la cena prima della maratona ormai si sa che è controproducente, perché rischiamo comunque di gonfiarci, fare un pasto troppo abbondante e quindi arrivare che siamo anche più pesanti, come dire. Quindi potrebbe essere consigliabile fare un, diciamo, aumento dei carboidrati che sia proporzionale rispetto a quello che siamo abituati a mangiare, cioè non il triplo di quello che siamo abituati a mangiare, magari 2 giorni prima, considerando anche che il giorno prima dovremmo essere pressoché a riposo. Quindi seguire comunque nel giorno precedente la gara una dieta bilanciata normale, idratandosi, mangiando un apporto di carboidrati, proteine, secondo che quella che è la nostra, diciamo, abitudine, magari aumentando invece 2 giorni prima, in modo da riempire un po' queste riserve. Questo potrebbe essere, diciamo, una pratica moderata per una persona appunto che ha la sua prima maratona e che non vuole, no, fare come tanti, che appunto quei piattoni di pasta enormi e poi il giorno dopo non pialsi neanche dal letto.
1: Infatti. Un'altra indicazione che ci dai spesso, Francesca, mi viene in mente, di evitare le fibre magari la sera prima della gara, no?
2: Esatto, esattamente. La riduzione delle fibre è lo stesso molto importante per evitare problemi gastrointestinali, perché hanno dei tempi di digestione molto lunghi, quindi restando lì potrebbero comunque dare fastidio. Quindi io consiglio sempre di limitarle non solo il giorno prima, ma 2 o 3 giorni prima, e anche sostituire, per chi è abituato a mangiare magari l'integrale, sostituire quei 2 o 3 giorni prima i cereali raffinati, che hanno un minore contenuto di fibra.
1: Perfetto Francesca, grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi, buona domenica a tutti.
1: E anche per questa settimana siamo arrivati in fondo, per cui grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Valeria Bernardi in regia. Ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
0: Buona giornata.

0: magnetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
2: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
3: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in

0: opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63. Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
5: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
6: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
7: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
8: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
9: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
5: Io sono Federico Taddia.
6: Io sono Matteo Bussola.
5: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
6: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
10: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
11: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
12: Sono le 6.59.
1: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe e sullo sfondo dei negoziati USA-Russia spunta il mega affare Lukoil. Protesta delle chiavi in Spagna per i decreti sulla casa, marea umana a Madrid, Sanchez pensa al voto. Manovra Schlein attacca Meloni, tensioni nella maggioranza e nel centro-sinistra, Renzi a Conte, non ho bisogno di dare garanzie. La domenica mattina dei motori, Formula 1 di scena in Malesia, MotoGP in pista in Giappone. Buona domenica dalla redazione da Rosanna Magnano. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana. È un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono le cifre dell'ONU.
13: Escalation di violenza tra Mosca e Kiev e diplomazia al palo. Si apprende che nelle trattative tra USA e Russia sulla guerra in Ucraina sarebbe entrato un maxi affare petrolifero multimiliardario. Lo scrive il New York Times spiegando che l'amministrazione Trump avrebbe messo sul tavolo un accordo petrolifero per porre fine alla guerra, che avvantaggia aziende medio orientali legate ai due principali negoziatori americani, Witkoff e Kushner. Il possibile accordo riguarderebbe un vasto complesso di giacimenti, raffinerie e stazioni di servizio di proprietà di Lukoil, una delle maggiori compagnie energetiche russe. Sarebbe stato proprio Putin a proporre ai due inviati di Trump la vendita degli asset, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 20 miliardi di dollari. Punta proprio alle raffinerie russe Volodymyr Zelensky, come dichiarato ieri.
14: We have to respond.
13: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi, ha detto il leader ucraino, il quale afferma di sapere che la nuova dottrina di Mosca consente di colpire scuole, ospedali e infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Lo stesso Cremlino, del resto, ha già esortato stranieri e diplomatici a lasciare le città ucraine in vista degli attacchi. Già colpiti due punti strategici nella capitale, Kiev fa sapere di starne costruendo dei galleggianti e di star pianificando anche un tunnel sotterraneo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo. Lo riferisce Arez citando fonti della sicurezza, secondo cui il Dipartimento di Sicurezza del Ministero dei Trasporti e il Mossad sono responsabili del controllo degli equipaggi di volo non israeliani e dell'emissione di avvisi in caso di anomalie. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Una marea umana ha invaso Madrid in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi.
14: 50 marce popolari in tutta la Spagna, con decine di migliaia di persone scese per strada a chiedere soluzioni per l'emergenza casa e abitazioni a prezzi accessibili. La protesta è stata convocata dal sindacato delle inquiline all'indomani della clamorosa bocciatura in Parlamento dei due decreti varati dal governo Sánchez per regolare affitti e sfratti. Il primo avrebbe esteso fino al 2030 le norme contro gli sfratti delle persone vulnerabili, introducendo salvaguardie contro i cosiddetti fondi avvoltoi. Il secondo prevedeva tutele per l'affittuario in caso di cessazione anticipata del contratto. La destra PP e l'estrema destra Vox, insieme agli indipendentisti catalani di Junts, hanno affossato i decreti, portando il premier Sánchez a prendersi il weekend per decidere insieme agli alleati di sinistra in merito alla possibile convocazione di elezioni anticipate a fine novembre. La piazza però non ha atteso, dopo che un problema sociale legato alla sempre maggiore scarsità di alloggi a prezzo degno è deflagrato sull'onda dello sfratto dell'anziana Mari Carmen a fine settembre. La manifestazione più grande a Madrid, dove sono scese in strada almeno 70.000 persone, minacciando uno sciopero generale d'intesa coi principali sindacati confederali. Momenti di tensione a Valencia, dove nei pressi del Real Estate Summit diversi manifestanti hanno attaccato il congresso degli investitori immobiliari. 5 arresti e una decina di agenti feriti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Manovra, trasmessi in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio, ma non manca qualche mal di pancia nella maggioranza.
15: Con l'invio alle Camere del documento di bilancio e della relazione sullo scostamento da 29 miliardi di euro si è messo in moto il cantiere della manovra. Il perimetro è tracciato, ora tocca ai partiti il confronto sulle misure, ma le tensioni non mancano anche nella stessa maggioranza, con la Lega che chiede una manovra coraggiosa, non imprudente, ma che si muova in anticipo rispetto a possibili future recessioni, dice il senatore Borghi riferendosi a quell'invito alla prudenza del collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni è stata ligia alle regole europee, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. Opposizione invece all'attacco sull'aumento delle spese militari, così la segretaria del PD Schlein.
16: Se la destra vince le prossime elezioni porterà la spesa militare al 5% del PIL. Se invece vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria.
15: Ma nel campo largo non mancano le fibrillazioni. Dal palco della Leopolda Matteo Renzi replica al leader del Movimento 5 Stelle Conte, che non volendolo in coalizione aveva invitato Schlein a farsene garante. Non ho bisogno di dare garanzie ma di portare voti, e se Conte vuole una garanzia si compri un tostapane, dice il leader di Italia Viva ripescando una battuta di Clint Eastwood. Poi lancia la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
12: Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste, nel Foggiano, durante una festa di nozze. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il padre è in condizioni molto gravi. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi si prepara a giocare nuove carte.
17: Si prevedono nuovi colpi di scena nelle indagini sull'omicidio di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, che sta lavorando alla richiesta di revisione del processo, annuncia nuovi elementi dopo la rivelazione dei due esiti negativi, dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi. Esiti mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna, così l'avvocata Giada Bocellari a Omnibus.
18: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
17: La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano i nuovi atti dell'inchiesta ormai vicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato di Chiara ai fini dell'eventuale richiesta di revisione. La famiglia della vittima intanto ribadisce non intende costituirsi parte civile nei confronti di Sempio, lo farà invece nell'eventuale revisione di Stasi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Riunione straordinaria del CDA d'Intesa San Paolo per rilanciare sull'offerta di acquisto e scambio di Montepaschi di Siena. Il gruppo aumenta il corrispettivo in denaro di 0,25 euro per azione e fa sapere che se l'assemblea del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto della D di Montepaschi Lovaglio, verrà meno l'intera offerta di Intesa San Paolo. Marcello Fois, con l'immensa distrazione, ha vinto il premio Campiello. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Fois, 66 anni, subito dopo l'annuncio ha dedicato la vittoria alla scrittrice e sua amica Michela Murgia, morta nel 2023. In chiusura lo sport, con in primo piano oggi la Formula 1, tra un paio d'ore di scena sulla pista di Sepang in Malesia e il Gran Premio del Giappone del MotoGP già al via. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
19: Ma io non so.
12: Bene, chiudiamo, avremo notizie più avanti. Termina qui questa edizione di GR24 curata da Marco Mancini, Rosanna Magnano in studio, Pietro Lacorte in regia. Grazie per l'ascolto. GR24 torna alle 7.59.
1: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
21: ai, ai, ai.
22: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
21: Evviva!
22: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
24: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
23: Ma tutto tutto?
24: Tutto tutto.
23: Ma chi? Ma come?
24: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
25: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
26: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
27: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera, in edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
1: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
28: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Un liceo che permette a studenti con e senza disabilità grave di condividere lo stesso percorso scolastico. Un preside imperfetto ma coraggioso. Da qui parte la storia di Tutto l'amore che resta, la nuova fiction di Rai 1 con Raul Bova.
29: No, perché era un progetto giovane, era un progetto che parlava di scuola, parlava di giovani. E anche se il mio ruolo era in qualche modo defilato, anche se poi l'artefice di questa scuola, quindi diciamo come parte dei protagonisti, però era, una sorta di sostegno per questi ragazzi che andavano a fare questa serie molto ricca di contenuti. Quindi mi sono sentito ad accettarla perché credevo fermamente in questo.

0: tipo di dinamiche in questo tipo di serie, quindi l'ho sposata assolutamente. Poi il personaggio mi sembrava bello e un sognatore, uno che comunque alla fine aveva una doppia vita, cioè nel senso che faceva il preside, ma contemporaneamente aveva una vita molto complicata con in famiglia, con il figlio che comunque aveva una malattia molto, molto rara. E quindi ecco, il fatto che aiutasse molto i giovani in difficoltà, con disabilità o problemi vari, e non riuscisse a gestire tutta la sua realtà con il figlio, insomma, mi faceva molto, molto pensare, quindi poteva essere uno spunto per un buon personaggio.
1: Un non eroe per forza ha le sue debolezze, ha le sue fragilità.
0: Ma sai, credo che ci sono tante persone, tanti genitori che hanno avuto delle disabilità in famiglia, e soprattutto con i figli, e non hanno trovato dei posti o delle situazioni in cui i figli potessero stare tranquilli, essere curati, anche nella stessa scuola pubblica. Non è sempre così semplice, non c'è un'inclusione molto così automatica. Devi trovare delle scuole che particolarmente ci sono dei presidi e degli insegnanti che sono inclusivi, perché se no la cosa diventa molto difficile. Quindi tanti genitori preferiscono fare delle associazioni, cercare di trovare delle scuole o delle situazioni in modo tale che si possa gestire il problema e possano essere inclusi i propri figli in un discorso un po' più protetto, ecco.
2: Siamo una realtà particolare. Vogliamo abbattere le barriere. Vogliamo fare in modo che tutti i ragazzi abbiano le stesse possibilità.
3: Io non sono disperato, sono autistico.
4: Non so quanto posso essere di aiuto.
5: Ma non ti viene mai voglia di uscire?
6: Mi fa più paura che voglia.
7: Portiamo tutti una maschera, Nuri.
8: Posso vedere la tua?
9: Questa scuola è piena di problemi. E se cerca solo questi, ne troverà tantissimi.
1: Com'è stato avere a che fare con questi adolescenti sul set? Li trovo molto carini, molto teneri. Com'è stato avere a che fare con loro?
0: Ah, incredibile. Sono tutti dei bravissimi ragazzi appassionati, sapevano che stavano facendo una serie molto importante, che avevano anche dei ruoli particolarmente difficili, quindi si sono prestati anima e corpo con la leggerezza dei ragazzi, con il sorriso dei ragazzi. Ci siamo divertiti, supportati, mi chiedevano anche supporto in alcune cose, mi chiedevano dei consigli, c'era uno scambio e io chiedevo consigli a loro, quindi c'era uno scambio generazionale incredibile. Ci siamo molto divertiti e credo che comunque questo team di ragazzi, questi attori sono veramente fantastici.
10: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Raul Bova. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che titola su questa fiammata, potremmo dire così, sul cosiddetto risico bancario che si è registrata ieri. Il titolo è questo: MPS Intesa, due punti, prendere o lasciare. La banca guidata dall'amministratore delegato Messina aumenta di 25 centesimi la parte cash dell'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio, che la stessa Intesa ha lanciato su MPS, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Siena danno l'ok al piano Lovaglio, che è l'attuale amministratore delegato di appunto Monte dei Paschi di Siena. Ultimatum ai soci del Monte: Intesa San Paolo, con una mossa a sorpresa, alza l'asticella aumentando la componente cash, come abbiamo detto, e trovate tutto poi a pagina 5 con gli articoli di Marigia Mangano e Enrico Miele.

0: A centropagina una foto di auto pronte per l'export nel porto cinese di Lianyungang, e la ragione di questa foto è l'articolo di Mario Cianflone e Matteo Meneghello, titoli a picco in borsa e conti in affanno, auto cinese sotto stress, quindi non soltanto l'industria dell'auto europea ma adesso anche quella cinese. Corriere della Sera, a centropagina, Spagna scossa dalle proteste, la crisi di Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti, due punti, sciopero generale che è fissato per martedì, e appunto è stato convocato come uno sciopero generale, e vedremo quanti comparti aderiranno. Subito sotto la testata un aggiornamento sulla manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%, che è quella soglia che impone il patto di stabilità europeo. Il vertice su un super impianto per l'intelligenza artificiale in Italia, e qui il commento è di Federico Fubini, la via stretta di Giorgetti, il ministro dell'economia. Il deficit, ricordiamo, quel 3% è il rapporto tra il deficit, cioè il disavanzo dello Stato annuale, e il PIL, sempre annuale. La Repubblica, un titolo simile a quello del Corriere della Sera a centropagina, sinistre europee al bivio. In realtà qui si include la Spagna in piazza per l'emergenza casa, con Sanchez che deve decidere, secondo le indiscrezioni lo starebbe facendo in queste ore, in questo weekend, quindi Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni. E poi in Francia, Mélenchon, fondatore della France Insoumise, un partito di sinistra estrema, e a tutti i lavoratori a sostenere invece lì la protesta che è iniziata dagli studenti. Quindi in Spagna per la ragione scatenante è stata la crisi abitativa, e in Francia invece ci sono queste proteste che sono iniziate mercoledì nelle scuole e non si sono fermate, e vedremo appunto nei prossimi giorni cosa succederà. Subito sotto la testata il richiamo a un'intervista che poi trovate alle pagine 2 e 3 di Repubblica, firmata da Paolo Mastrolilli al segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin, che viene intitolata questa intervista, anche se poi nell'intervista parla anche di tante altre cose: l'Ucraina ha diritto a difendersi. E passiamo subito all'Avvenire, perché il 4 ottobre del 1226 moriva Papa San Francesco, e vedremo poi oggi il domenicale, il supplemento della Domenica del Sole 24 Ore, tutto dedicato a San Francesco, monografico, come era successo in estate per due volte. E vi ricorderete forse, uno di questi due supplementi monografici era tutto dedicato alle nuvole, e l'altro era tutto dedicato all'Odissea, non tanto al film L'Odissea, ma proprio l'Odissea, l'opera di Omero. Oggi l'Avvenire apre con questo titolo: un santo per oggi. Ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora. E Moroni, custode del Sacro Convento appunto di San Francesco, che dice: patrono di Italia ma uomo senza frontiere. E poi un aggiornamento dalla Striscia di Gaza: altra strage di civili a Gaza. E poi, per quanto riguarda la vicenda dell'aereo che dagli Emirati Arabi era diretto a Tel Aviv, della compagnia Fly Dubai, è stato certificato che si è trattato di un attentato con il copilota omanita, che ha attaccato con l'ascia in dotazione per le emergenze il pilota, e la conclusione appunto delle prime indagini è: pianificava l'attentato terroristico. La Stampa, un titolo simile a quello di Repubblica, con una grande foto scattata a Madrid: la protesta infiamma l'Europa, il popolo delle chiavi invade le piazze spagnole, siamo mezzo milione. E in Francia la crisi del debito alimenta la rivolta, perché ricordiamolo, il debito italiano è al 137% del PIL, mentre quello francese è arrivato al 119, e però è il livello più alto della storia della Francia, quindi è più basso, questa percentuale è più bassa di quella italiana, ma per la Francia è altissima. Subito sotto un aggiornamento sempre sulla manovra, in questo caso però il titolo è: scontro sulle armi. Occhi puntati sui mercati, 110 miliardi di interessi passivi sul debito preoccupano il Tesoro, che invoca ulteriore prudenza. Perché adesso poi vedremo sulla stampa, c'è anche un confronto tra quanto valgono questi interessi sul debito che dobbiamo pagare tutti i mesi e tutti gli anni naturalmente, facendo una somma per quanto valgono ogni anno, e si può fare il confronto appunto su quanto poi viene speso per altre voci del bilancio dello Stato come la sanità e la scuola. E intanto la Lega, che esprime, ricordiamolo sempre, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che continua testardamente a invocare prudenza nei conti pubblici, ma la Lega, che esprime anche il vice premier Matteo Salvini, Meloni ignori il patto, serve più coraggio. Il Messaggero, subito in prima pagina ve lo segnalo perché poi è la foto del Messaggero, è un articolo di Raffaella Silipo che riporta parte dall'annuncio di ieri di Jannik Sinner che non sarà al torneo di Shanghai, perché la crisi di Sinner è anche la nostra. Boh, non so, fare questo parallelo mi sembra un po' così, un po' esagerato. Mentre il Messaggero proprio dedica la foto di copertina a Sinner con un virgolettato: non ce la faccio, allarme per Sinner, l'annuncio di Jannik, salterò anche Shanghai. Gli altri due titoli principali sono, come per Repubblica e Corriere, o meglio per Repubblica, sono come quelli di Repubblica e Stampa per quanto riguarda la Spagna. Spagna in piazza, sciopero generale, Sanchez all'angolo. E poi un'analisi di Marina Valensise, Parigi-Madrid, l'effetto contagio. E poi, come vi dicevo, anche il Messaggero, come hanno fatto Corriere e Stampa, un approfondimento sulla manovra per giovani e ceto medio. Ma gli schieramenti sono divisi, resta il nodo spread, PD e Movimento 5 Stelle, spese militari comunque record. Sapete che c'è stato un taglio, però ieri PD e Movimento 5 Stelle sono tornati a sottolineare che si tratta comunque di spese record. Il Giorno, Conti, la Lega alza la posta, quindi è un po' il sommario della stampa. Il governo abbia coraggio. E poi una foto di Jannik Sinner, allarme Sinner, fermo da mesi, da quasi tre mesi per il ginocchio. Jannik salterà anche Shanghai e potrebbe operarsi. Zverev numero uno, attuale numero due, Alexander Zverev, se dovesse vincere i due tornei cinesi. Il Fatto Quotidiano invece apre sulla questione dell'Ucraina, ma facendo un po' i conti di quanto sta costando questa guerra, soprattutto all'Ucraina e alla Russia. Kiev, buco di 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv. Il disastro, così scrive il Fatto Quotidiano, sul fronte est e su quello finanziario del 2027, quindi si guarda già appunto a quanto, come se si desse per scontato che questa guerra non finirà a breve, ricordiamola, è iniziata nel febbraio del 2022. A proposito di Fatto Quotidiano, devo segnalare un piccolo errore che ho fatto ieri, piccolo grande errore che ho fatto ieri, segnalando l'intervista a Ermanno Scervino. In realtà ho detto che si trattava di Tony Scervino. Qui c'è un po' di confusione e naturalmente l'ho fatta anch'io, perché il marchio si chiama Ermanno Scervino, lo stilista si chiama Ermanno Daelli, ma qui viene appunto, come spesso si fa, indicato come Ermanno Scervino, mentre Tony Scervino è l'amministratore delegato. L'intervistato però sul Fatto di ieri, sul Fatto Quotidiano di ieri, era appunto Ermanno Scervino, Ermanno Daelli alias Ermanno Scervino o viceversa, che diceva, questo era il titolo che avevo citato anche ieri, l'eleganza è anche non farsi notare, l'ho imparato dalla Garbo, e così mi sono corretta e era doveroso farlo, e naturalmente mi scuso con gli ascoltatori e con tutti i diretti interessati, compresa Ilaria Mauri, autrice dell'intervista. Il Giornale ha una in prima pagina una foto di una donna con il niqab, quindi quel tipo di copricapo che in realtà lascia scoperti solo gli occhi, non è come il burqa che davanti agli occhi ha anche una garza, però di fatto appunto il volto delle donne e il corpo è tutto coperto. E la foto è stata scelta perché c'è un lungo articolo di Nico Spuntoni, La crociata dei diritti quando le vere femministe si indignavano per il burqa. E poi un titolo sulla manovra, pensioni meno tasse e bonus casa, nella manovra più soldi agli italiani. Un cenno a quello che sta succedendo in Spagna, gli spagnoli in piazza ma le destre sono in vantaggio, i sondaggi danno avanti Partito Popolare e Vox, quindi Partito Popolare partito di centrodestra al momento all'opposizione e Vox partito di destra estrema. E poi però il titolo più, con più enfasi è dedicato a Roberto Scarpinato, ex magistrato, il grillino che accusa la destra depistava sulla mafia. Il GIP punta il dito sull'ex PM e i colleghi, attendibilità dubbia, hanno mentito. E poi quell'archiviazione nascosta a Borsellino. E subito sotto la testata, e ve lo segnalo anche perché poi a questo dedica due pagine il giornale, la notizia c'è su tantissimi quotidiani, però qui c'è un approfondimento che sugli altri quotidiani non c'è. Il titolo è Renzi lancia Calabresi, dalla Leopolda, sapete, Mario Calabresi si è sostanzialmente autocandidato a sindaco di Milano per il centrosinistra, ma il centrosinistra non si è ancora espresso su questa autocandidatura. E la seconda riga del titolo è Renzi lancia Calabresi che di rosso ha solo i bilanci, perché appunto il giornale pubblica anche un'analisi dei conti di Cora Media, che è la società famosa soprattutto per i podcast da cui Mario Calabresi si è dimesso poco prima di autocandidarsi a sindaco di Milano. Domani due titoli forti come sempre, meno sanità, ancora più tassi, i segreti della manovra Meloni, e l'altro, il pilota Fly Dubai era un estremista ma non per Israele. Perché questo titolo? Perché Tel Aviv aveva la lista dell'equipaggio, ma evidentemente non si è le autorità di Tel Aviv non si sono accorte che Amam Ammani, cittadino omanita di madre siriana, era appunto, secondo molte analisi, già radicalizzato. E comunque questo ci lasciamo per un aggiornamento anche sul meteo.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci.
6: Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
7: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 4 ottobre. Atmosfera stabile sull'Italia, ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al nord-ovest, specie sui settori alpini dove è lungo i confini potranno anche verificarsi delle piogge. Caldo con punte di 26-28 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
16: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
18: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
19: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
16: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
22: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ci mancano ancora alcune prime pagine della nostra rassegna dei quotidiani, quella di Libero. A questo titolo: Conte passa alle minacce, l'ex premier agli alleati, ho un mandato preciso, ha un progetto annacquato, non mi presto, chiaro? Chiuse le virgolette, Elly muta, Renzi lo attacca. E poi a centropagina una caricatura di Benny con Giorgia Meloni e Donald Trump che le offre un mazzo di rose, verdi, bianche e rosse. Perché Trump ora elogia Giorgia, mi è sempre piaciuta, dietro la svolta, trame internazionali e voto, sostiene Pietro Senaldi, condirettore di Libero. E, tra l'altro Libero ha, come sempre, con Giacomo Amadori, che ha seguito con la maggior attenzione la questione La Vitola Ranucci, subito sotto la testata c'è il richiamo a un suo articolo che poi trovate alle pagine 2 e 3, il messaggio di La Vitola: sono a Report, SMS a un imprenditore, non è stato facile ma sarò qui fino a sera. Era il 19 marzo del 2024, il faccendiere mandante riconfesso della bomba contro Siegfried Ranucci si trova a Roma, in via Teulada, la sede della RAI, scrive a un amico imprenditore che nel 2006 era stato citato in un'inchiesta di Report, in particolare dell'ex conduttrice Milena Gabanelli. E trovate appunto tutti questi aggiornamenti alle pagine 2 e 3 di Libero di oggi. La Verità. Si parla di manovra ma con un taglio diverso, l'Europa si mangia i soldi che toccano ai pensionati. La battaglia sulla flessibilità e per la previdenza, con l'inflazione adeguare gli assegni richiede 40 miliardi, la stessa cifra che avremmo risparmiato se anziché prendere il PNRR a tasso variabile avessimo emesso buoni del tesoro. E poi la verità, centropagina, la stessa notizia con cui apre il Sole 24 Ore, riparte il risico, Intesa rilancia l'OPAS su MPS. Ultimo titolo prima di passare alle pagine interne, quello del manifesto Tutti a casa. Il riferimento e la foto è primo piano delle mani alzate di alcune delle manifestanti che hanno in mano appunto delle chiavi. A Madrid e in oltre 50 piazze spagnole in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna, uno degli slogan Sánchez verso le elezioni. E subito sotto la testata però un aggiornamento sulla guerra in Ucraina, ultimatum agli stranieri, via da Kiev, Mosca avverte il personale diplomatico, siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. Un accenno, ne abbiamo parlato ieri, al fatto che oggi si vota in Brasile, provaci ancora Lula, gli Stati Uniti alla finestra. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. E perché tutta la settimana si è parlato dei costi del debito americano e del rialzo, quindi dei tassi di interesse sui titoli di Stato americani, Vito Lops oggi spiega allarme rosso sui costi del debito americano, traiettoria fuori controllo. Al ritmo attuale lo stock aumenta di 5 miliardi al giorno e potrebbe arrivare al 175% del PIL nel 2056. La spesa per interessi, oggi sopra i 1000 miliardi l'anno, potrebbe arrivare a 2000 nel 2034. Vi segnalo poi la rubrica Tu per tu che si alterna con A tavola con nelle pagine dei commenti della domenica del Sole 24 Ore. Questa settimana Monica D'Ascenzo ha incontrato Robert Samuel Langer, che è il cofondatore del colosso farmaceutico Moderna, che è in viaggio in Europa, si è fermato a Milano per esplorare possibili progetti nel biotech e dice, e lui è professore all'MIT di Boston, l'ingegnere più citato negli studi scientifici, ha al suo attivo 1500 brevetti ed è cofondatore di più di 40 aziende biotech. Il titolo scelto per questo colloquio è La ricerca diventa impresa quando l'innovazione è di sistema e si lavora in squadra. Nella pagina consueta della domenica dedicata allo sport, un approfondimento sulla pallavolo femminile tra record di audience e nuovi format. Al via il torneo di Serie A, racconta Marco Bellinazzo, con Spike Media, joint venture tra Lega e NJF Holdings, che punta a modernizzare la gestione dei diritti TV attraverso broadcaster tradizionali e canali social di team e atlete. Dalle tre pagine della sezione weekend vi segnalo quella di tecnologia, un lungo articolo di Giancarlo Calzetta intitolato L'intelligenza artificiale è ancora più comoda da indossare, cosiddetta wearable technology, che adesso appunto vale anche per tutti i sistemi di intelligenza artificiale, occhiali, spille e altri piccoli dispositivi indossabili portano l'AI nei gesti quotidiani. È tutto molto più semplice e facile, ma per chi non vuole essere ascoltato, ripreso o studiato è un problema. Questo passiamo al Corriere della Sera e qui ieri vi avevo segnalato l'articolo della condirettrice del Sole, vice direttrice vicaria del Corriere della Sera, Barbara Stefanelli. In prima pagina parlava di questa decisione di una città del Land della Sassonia Anhalt di togliere le pietre d'inciampo che ricordano le vittime del regime nazista, ebrei ma non solo, e sono appunto delle pietre proprio di forma quadrata e ne troviamo molte anche a Milano, tra l'altro se volete su internet trovate anche sui canali social il progetto Tracce di Rosario Tedesco, che proprio fa dei percorsi nelle pietre d'inciampo, li ha fatti a Roma, a Milano ma anche a Firenze, e oggi tra l'altro ce n'è uno per chi fosse interessato. E dicevo, ieri questo articolo di Barbara Stefanelli sulla decisione di spostare le pietre d'inciampo dalle strade al cimitero, e oggi un'altra notizia raccontata sul Corriere della Sera, altrettanto inquietante, lo racconta Elisa Messino, il costume per Halloween che ricorda la divisa nei lager, Zara ritira il capo per bambini. Il costume di Halloween messo in vendita da Zara e ritirato dopo le polemiche è una maglia a righe con la stella a sei punte che 12 anni fa causò una simile polemica. Quindi 12 anni fa proprio la maglia a righe con la stella gialla a sei punte e questa volta una camicia, la vedete a pagina 23 del Corriere della Sera, che ricorda appunto le divise dei prigionieri dei lager. Poi vi segnalo per tutti i miei amici Novax all'ascolto, e ne danno conto tutti i giornali nelle loro pagine milanesi, tutti i giornali che hanno delle pagine milanesi, in coda per il vaccino anti

0: influenzale, oltre 1000 persone ieri all'Open Day allo stadio di San Siro. La metà si è protetta anche contro il Covid. Dalle pagine di salute del Corriere della Sera, che escono ogni domenica, è un bellissimo approfondimento di Danilo Di Diodoro intitolato «Come la musica stimola l'immaginazione». L'ascolto attiva reti di cellule nervose in gran parte simili a quelle che vengono accese quando ascoltiamo una storia. Dalla Repubblica vi segnalo un reportage di un'inchiesta di Fabio Tonacci. In questi giorni, sapete, è nelle sale italiane il documentario NASA, che è stato accolto, ha premiato al Festival del Cinema di Venezia, accolto anche con un lunghissimo applauso di oltre 20 minuti. E però ha anche suscitato molte polemiche. I registi sono due registi israeliani e è un'inchiesta su come l'esercito israeliano cerca di evitare i danni collaterali. Secondo il documentario non ci riesce, a volte colpevolmente, e Fabio Tonacci in questa inchiesta scrive: la strage che conferma il sistema NASA, colpirono 350 sfollati. L'episodio risale al 22 novembre del 2023, quindi circa 2 mesi dopo il pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023. Questa strage fu nel quartiere al-Sabra di Gaza City. L'IDF, l'esercito israeliano, bombardò 2 edifici. Testimoni, c'erano molte donne e bambini. E intanto Francesca Caferri, inviata a Tel Aviv di Repubblica, spiega anche che il 30 di settembre è anche uscito questo documentario NASA The Real Story. Per difendere le forze armate, la destra lancia un controfilm. Dalla Repubblica vi segnalo anche una curiosità, perché nella notte tra il 24 e il 25 ottobre torneremo all'ora solare, e intanto Elena Dusi racconta: bocciato il cambio dell'ora, i vantaggi non ci sono, scegliamone una e basta. E appunto l'ora solare quest'anno tornerà tra il 24 e il 25 ottobre. C'è una breve intervista a Roberto Manferredini, un medico internista, che dice: noi medici siamo concordi, l'unica ora adatta è quella solare. Dall'Avvenire vi segnalo 2 pagine di approfondimento sul Centro Africa. Ne abbiamo parlato ieri, con la crisi che è tornata ad acuirsi tra Eritrea e Etiopia, ma che, come raccontava Alberto Magnani ieri sul Sole 24 Ore, potrebbe estendersi ad altri paesi del Centro Africa. E oggi Anna Pozzi racconta sull'Avvenire: Centrafrica senza pace, nelle strade deserte si rapiscono i ragazzi per farne dei guerriglieri. Ieri questo viaggio che ha fatto appunto a Bangassou Anna Pozzi nella Repubblica Centrafricana, che confina con Congo, Camerun, Chad, Sudan, Sud del Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Gli unici presidi di sicurezza sono la base ONU e la diocesi. Il dialogo è l'unica soluzione. E c'è anche il tema dei diamanti cosiddetti di sangue, ma non solo: diamanti, uranio e deportazioni, dramma e affari sporchi. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto, una buona domenica e ben ritrovati dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria nazionale. Ricordiamo agli ascoltatori che per lavori sulla 4 Milano-Venezia è chiuso al traffico lo svincolo di Padova Ovest in entrata e in uscita in direzione Milano, questo fino alle 20 di oggi. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, sempre per lavori fino al 16 di ottobre. Resta chiuso lo svincolo di Terme di Brennero in entrata in direzione Modena. Questa è la situazione al momento. Grazie per l'attenzione, auguriamo un buon viaggio.
1: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, vi faccio ancora tre o quattro segnalazioni dalle pagine interne dei giornali, poi passiamo ai supplementi della domenica. Sempre dall'Avvenire, un reportage di Chiara Vitali da Havana: Cuba al buio del bloqueo, sfiorisce anche la scuola, siamo come in guerra. Quindi prosegue appunto il bloqueo, che è il più lungo della storia del dopoguerra, e come sappiamo

Cuba manca tutto, a partire dall'elettricità. Vi dicevo, la prospettiva in cui si possono mettere gli interessi che paghiamo sul debito, Alessandro Barbera sulla Stampa: la spesa per interessi sul debito è il doppio di quella per la scuola. E poi vi segnalo due temi insomma un po' diversi. Il primo sul Giorno, forse qualcuno l'avrà visto ieri girare sui social questa bustina di Minerva, che era la rubrica che Umberto Eco teneva sull'Espresso. In realtà era un fake, io per esempio ci sono cascata in pieno. Si intitolava La macchina che avrà letto tutto, e si diceva Umberto Eco aveva previsto anche l'intelligenza artificiale. Matteo Massi oggi sul Giorno, quindi Quotidiano Nazionale, perciò anche sul Resto del Carlino e La Nazione, mette un falso Eco dentro una bustina. L'intelligenza artificiale dadaista che sfida il semiologo. Spopola sul web una falsa rubrica dell'Espresso in cui il professore preconizza l'attuale intelligenza artificiale. È frutto di un prompt molto accurato, sembra vera ma solo a uno sguardo superficiale. E poi vi segnalo invece dalla Verità, perché insomma per chi ha voglia giustamente anche di viaggiare anche in questo tempo così difficile, un articolo di Elena Pizzetti sul treno, uno dei treni, dei viaggi in treno più belli, la ferrovia dell'Albula, un'avventura epica tra le Alpi elvetiche e i suoi viadotti. Si parte da Coira, antica città svizzera, un percorso mozzafiato a bordo dei leggendari trenini rossi fino a Davos. Elena Pizzetti sulla Verità. E poi, così passiamo, abbiamo un filo rosso con i supplementi domenicali. Sul Manifesto Alessandro Catalano anticipa che alla fiera di Francoforte di quest'anno, la più grande fiera del libro d'Europa e forse non solo, che si tiene dal 7 all'11 ottobre, ogni anno c'è un paese ospite, quest'anno è la Repubblica Ceca. Tra letteratura e immaginari la Boemia troverà il suo mare. E con questo appunto passiamo ai supplementi domenicali. Come vi dicevo, la Domenica del Sole 24 Ore di oggi, 4 ottobre, è dedicata agli 800 anni passati dalla morte di San Francesco, che appunto morì il 4 ottobre del 1226, e come potete immaginare, l'articolo principale qui sulla copertina di oggi è di Gianfranco Ravasi, ed c'è anche il suo breviario, che oggi si intitola Non rinnegare il povero, partendo da una citazione di Rabindranath Tagore, un poeta vissuto tra il 1861, un poeta indiano, e il 1941, ma l'articolo principale si intitola Universalità di un santo che commuove i cuori. E poi vi dicevo, sono tutto il supplemento dedicato a Francesco, non posso segnalarvi ogni articolo, vi segnalo per esempio quello di Francesca Rigotti intitolato Bellissimo mondo, meraviglia di purezza. Da Simone Weil a Bobbio, gli echi del pensiero e della figura di Francesco vanno oltre quelli economici legati al pauperismo o alla decrescita, e a quelli ecologici. E a proposito appunto di animali, Roberto Casati, un altro articolo del supplemento, firma questo intervento che è anche una recensione a un libro uscito solo a Parigi di Annelise Giraud, e che dice: parliamo noi con i cani o sono loro che pensano in modo umano? Parla coi lupi, non lo fanno tutti? Che il santo umbro fosse in grado di interloquire con le bestie sorprende, ma fino a un certo punto. Annelise Giraud, neuroscienziata, ce lo dimostra, ovviamente partendo dai gatti e dai cani, animali semantici. Stefano Salis, che della Domenica e delle pagine dei commenti del Sole 24 Ore è responsabile, firma invece la sua consueta rubrica Mirabilia, in versione lunga questa settimana, Madre Francesco, enciclopedia di un santo enorme. E poi Claudio Visentil invece racconta, Visentin racconta Francesco strada facendo, 500 km in 23 tappe, la via di Francesco parte dalla Toscana e arriva nel Lazio, ma ha il suo cuore in Umbria. L'itinerario collega i luoghi più significativi della vita del santo. E sempre a proposito di cammini francescani, Maria Luisa Colledani racconta a piedi nei luoghi che lo hanno visto frate e pellegrino. Poi vi segnalo la lettura del Corriere della Sera,
Questa settimana la copertina è

0: visite sul sito della galleria, che si trova qua a Milano, qui a Milano in via del Lauro, nel quartiere di Brera. L'approfondimento principale, quello iniziale, dura fino a pagina 7. È una lunga intervista di Viviana Mazza, corrispondente da New York del Sole, del Corriere della Sera, intitolata Lo scioglimento dei diritti, ed è una lunga intervista con Michel Forst, che lavora all'ONU e parla quindi di emergenza climatica. È francese di origine, relatore speciale sui difensori dell'ambiente ai sensi della Convenzione di Aarhus. È un incarico internazionale istituito nel 2021 e appunto quindi Michel Forst racconta a Viviana Mazza come l'ONU si sta occupando anche con questa commissione e col suo ruolo di relatore speciale dei cambiamenti climatici. Ogni mese credo succede, la lettura ha anche un altro supplemento dedicato però solo ai ragazzi, all'editoria per ragazzi, quindi vi segnalo anche questo. Robinson della Repubblica invece dedica la copertina a Allen Ginsberg, urla ancora, punto esclamativo, da 70 anni la sua eco risuona come sfida al potere. Ora che la poesia della rivoluzione beat torna con l'audio originale, Ann Waldman ci racconta Allen Ginsberg, l'uomo dietro la voce. Specchio della Stampa invece apre alla copertina intitolata Meditazione sì o no, cioè chi cerca solo un po' di relax e chi trova un altro sé, come avventurarsi in un viaggio interiore pieno di sorprese. Qui vi segnalo, non ho tempo di leggervela ma ve la segnalo, è divertentissima, la rubrica di Maria Laura Rodotà che si intitola Cose brutte, e qui racconta di una sua esperienza in una libreria, perché avendo fotografato un paragrafo di un libro è stata avvicinata da una commessa che le ha spiegato che non si può fare, e le hanno anche dato una specie di daspo perché il giorno dopo è tornata in quella libreria ed è stata di fatto allontanata. Ultima prima pagina, ultimo supplemento della domenica, Alias del Manifesto, che è dedicato a Jay Fabiano, che ha appena pubblicato di cui è appena stata pubblicata la sua biografia. Nato donna alla fine del Cinquecento, la fotografia è di un'altra persona che appunto ha cambiato sesso, ma questa biografia di Antonio De Rauso, nato donna alla fine del Cinquecento, vissuto da avventuriero, raccolti e racconti i suoi scritti da Gabriela Cabezon Camara in Le bambine dell'aranceto. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Pietro Lacorte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora una buona domenica da Giulia Criventi.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
3: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
5: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
6: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
7: Dal 1970.

0: 76 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
1: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
0: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
2: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Le 7:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Ucraina, ONU, 400 uccisi o feriti ogni settimana, livelli shock di violenza sessuale, Zelensky, risposta ai raid di Mosca, aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe. Protesta delle chiavi in Spagna per i decreti sulla casa, marea umana a Madrid, Sanchez pensa al voto. Manovra, Schlein attacca Meloni, tensioni nella maggioranza e nel centro-sinistra, Renzi a Conte, non ho bisogno di dare garanzie. MotoGP in Giappone, Marquez vince davanti a Martine e Bezzecchi. Buongiorno dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi e feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono cifre dell'ONU. A sorpresa poi l'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco Merz, perché ha detto l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane.
6: Escalation di violenza tra Mosca e Kiev e diplomazia al palo. Si apprende che nelle trattative tra USA e Russia sulla guerra in Ucraina sarebbe entrato un maxi affare petrolifero multimiliardario. Lo scrive il New York Times, spiegando che l'amministrazione Trump avrebbe messo sul tavolo un accordo petrolifero per porre fine alla guerra, che avvantaggia aziende medio orientali legate ai due principali negoziatori americani, Witkoff e Kushner. Il possibile accordo riguarderebbe un vasto complesso di giacimenti, raffinerie e stazioni di servizio di proprietà di Lukoil, una delle maggiori compagnie energetiche russe. Sarebbe stato proprio Putin a proporre ai due inviati di Trump la vendita degli asset, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 20 miliardi di dollari. Punta proprio alle raffinerie russe Volodymyr Zelensky, come dichiarato ieri.
7: We have to respond.
6: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi, ha detto il leader ucraino, il quale afferma di sapere che la nuova dottrina di Mosca consente di colpire scuole, ospedali e infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Lo stesso Cremlino, del resto, ha già esortato stranieri e diplomatici a lasciare le città ucraine in vista degli attacchi. Già colpiti due punti strategici nella capitale, Kiev fa sapere di starne costruendo dei galleggianti e di star pianificando anche un tunnel sotterraneo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il capo delle prigioni del Tennessee, Frank Strada, si è dimesso dopo la fallita esecuzione di Krista Pike, lo ha annunciato il governatore Bill Lilly, che ha sospeso tutte le prossime esecuzioni e ordinato un'indagine indipendente sul fallito tentativo di mettere a morte Pike. Strada, si è scoperto dopo l'esecuzione fallita, aveva alle spalle altre 4 esecuzioni andate storte in altrettanti anni in 2 stati. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo, una marea umana che ha invaso Madrid, in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi.
8: E non tenemos caso!
7: 50 marce popolari in tutta la Spagna, con decine di migliaia di persone scese per strada a chiedere soluzioni per l'emergenza casa e abitazioni a prezzi accessibili. La protesta è stata convocata dal sindacato delle inquiline all'indomani della clamorosa bocciatura in Parlamento dei due decreti varati dal governo Sanchez per regolare affitti e sfratti. Il primo avrebbe esteso fino al 2030 le norme contro gli sfratti delle persone vulnerabili, introducendo salvaguardie contro i cosiddetti fondi avvoltoi. Il secondo prevedeva tutele per l'affittuare in caso di cessazione anticipata del contratto. La destra PP e l'estrema destra Vox, insieme agli indipendentisti catalani di Junts, hanno affossato i decreti, portando il premier Sanchez a prendersi il weekend per decidere insieme agli alleati di sinistra in merito alla possibile convocazione di elezioni anticipate a fine novembre. La piazza però non ha atteso, dopo che un problema sociale legato alla sempre maggiore scarsità di alloggi a prezzo degno è deflagrato sull'onda dello sfratto dell'anziana Mari Carmen a fine settembre. La manifestazione più grande a Madrid, dove sono scese in strada almeno 70.000 persone minacciando uno sciopero generale d'intesa coi principali sindacati confederali. Momenti di tensione a Valencia, dove nei pressi del Real Estate Summit diversi manifestanti hanno attaccato il congresso degli investitori immobiliari. 5 arresti e una decina di agenti feriti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Manovra, trasmessi in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio, ma non manca qualche mal di pancia nella maggioranza.
8: Con l'invio alle Camere del documento di bilancio e della relazione sullo scostamento da 29 miliardi di euro si è messo in moto il cantiere della manovra. Il perimetro è tracciato, ora tocca ai partiti il confronto sulle misure, ma le tensioni non mancano anche nella stessa maggioranza, con la Lega che chiede una manovra coraggiosa, non imprudente, ma che si muova in anticipo rispetto a possibili future recessioni, dice il senatore Borghi riferendosi a quell'invito alla prudenza del collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni è stata ligia alle regole europee, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. Opposizione invece all'attacco sull'aumento delle spese militari, così la segretaria del PD Schlein.
9: Se la destra vince le prossime elezioni porterà la spesa militare al 5% del PIL. Se invece vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria.
8: Ma nel campo largo non mancano le fibrillazioni. Dal palco della Leopolda, Matteo Renzi replica al leader del Movimento 5 Stelle Conte, che non volendolo in coalizione aveva invitato Schlein a farsene garante. Non ho bisogno di dare garanzie ma di portare voti, e se Conte vuole una garanzia si compri un tostapane, dice il leader di Italia Viva ripescando una battuta di Clint Eastwood. Poi lancia la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, ha vinto il premio Campiello, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs, 66 anni, subito dopo l'annuncio ha dedicato la vittoria alla scrittrice e sua amica Michela Murgia, morta nel 2023. In chiusura lo sport, con in primo piano oggi la Formula 1, tra un'ora di scena sulla pista di Sepang in Malesia, e il Gran Premio del Giappone del MotoGP, e qui ci sono novità, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Dario.
10: Sì, buongiorno, straordinario Marc Marquez che dopo la gara sprint di ieri conquista anche il Gran Premio del Motegi. Il ducatista precede l'Aprilia di Jorge Martin e l'altra Aprilia ufficiale di Bezzecchi, quarto un ottimo Bastianini sulla KTM, poi Fernandez, Ogura, ottavo posto per Bagnaia. Gara regolare quella di Marquez, che è scattato alle spalle subito di Martin per poi superarlo e involarsi verso il successo. Martin, che rimane ora in testa al mondiale con appena 2 punti di vantaggio sullo stesso Marquez, più staccato a 49 punti di distacco appunto Bezzecchi. Alle 9 italiano, e come ricordavi Elisabetta, scatta invece sul circuito di Sepang in Malesia il recupero del Gran Premio del Bahrain, con Verstappen in pole position, a fianco a lui Hamilton, poi Antonelli e Leclerc. Il via, lo ricordo, fra meno di un'ora.
4: Grazie a Dario Ricci, che sarà con noi tutta la mattinata per queste importantissime novità di sport. Ringrazio anche Pietro Lacorte in regia, e adesso c'è Secondo Me, tutta l'attualità in un punto di vista, poi il reportage di Radio 24. Restate con noi, il GR torna alle 9.

0: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
0: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
1: E come faccio ad averli?
0: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
2: Torna ELACTIV. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIV.it.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Ci voleva un dato negativo sui posti di lavoro americani a raffreddare le tensioni sui titoli di Stato americani, ma non solo. Secondo me, infatti, il tema economico e finanziario della settimana che si è appena chiusa riguarda proprio le tensioni sui titoli di Stato, a partire da quelli americani, ma hanno coinvolto anche quelli francesi, che rendono più di quelli italiani, e quelli italiani con l'aumento anche dello spread italiano arrivato oltre 130 punti su quello tedesco. Dicevo che poi in fine settimana i dati molto deludenti sui nuovi posti di lavoro in America, 29.000 posti creati contro i 90.000 attesi, hanno raffreddato le tensioni, come spiega molto bene il podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. È chiaro che nel momento in cui si creano meno occupati del previsto, a questo punto il mercato scommette che la Banca Centrale Americana non andrà a toccare i tassi di interesse verso l'alto. C'è un 75% di possibilità, appunto, che i tassi restino invariati, e quindi raffredda le attese di rendimenti ancora in salita. Tutto bene, quindi? No, nel senso che se serve un dato così negativo per raffreddare le tensioni, vuol dire che le tensioni ci sono. E del resto avevamo visto nei giorni precedenti il T-bond americano toccare, quindi il BTP a 10 anni americano toccare il massimo rendimento dall'aprile 2002 al 5,33%, con conseguenze su tutti i titoli di Stato. E in Europa abbiamo avuto un LOAT francese a 10 anni di nuovo record da anni, poi hanno tutti un po' ritracciato intorno al 4,90%. Il rendimento dei titoli di Stato francesi comunque è più alto di quello dei titoli di Stato italiani, a segnalare che il problema del deficit francese è ben presente agli investitori. E anche il BTP italiano a 10 anni è calato al 4,64%. Dicevamo non tutto bene, perché questa è una boccata d'ossigeno, diciamo, su un dato negativo: meno occupati in America, minori attese di tassi di interesse in aumento. Ma resta sullo sfondo una tensione dovuta a che cosa? Dovuta all'inflazione, che continua, seppur non in maniera brusca, ma a crescere. Abbiamo visto il dato italiano sopra il 4%, dato alto anche in Germania, in Spagna soprattutto e in Francia, così come l'inflazione statunitense ad agosto è stata al 3,4%, leggermente sotto le attese, ma comunque ampiamente sopra il 2%. Il timore di fondo qual è? E torniamo sempre al punto di Hormuz. Il timore che la permanenza di alti costi del petrolio, del gas e dei derivati, guardate tutta la così querelle tra Europa e Stati Uniti sulle scorte di gasolio americane. Dicevo, il timore è che il perdurare della scarsità di energia, o meglio di alti prezzi nel petrolio e nella benzina, andrà ulteriormente a creare inflazione. Per ora quello che vediamo è un'inflazione soprattutto quasi esclusivamente energetica, ma il rischio forte che poi si trasformi in quella che si chiama inflazione di fondo, cioè inflazione che produciamo noi stessi, perché a questo punto parte un rialzo dei prezzi interno ai singoli paesi. E la tenuta del debito francese in un anno, il prossimo elettorale per la Francia, e la tenuta del debito americano, che è chiaro che è il debito di riferimento e il dollaro è la valuta di riferimento. Ma ricordiamoci che quando il rendimento dei BTP americani, dei T-bond a 10 anni, va sopra il 5%, scatta sempre un campanello d'allarme per i mercati. Tutto questo mentre manca meno di un mese alle elezioni di midterm, e Trump si presenta con uno scenario economico che non potrebbe essere più critico. Prezzo del gallone, della benzina a gallone a record, inflazione sopra ampiamente 3%, minori posti di lavoro creati e tensione sui titoli di Stato. Vedremo se questo poi avrà un impatto nel voto dei cittadini americani. Sicuramente ce lo sta avendo per ora sul fronte dei rendimenti dei titoli di Stato, anche europei. Buona domenica a tutti.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Gaza e la Palestina, esistere attraverso il calcio, di Giulia Bassi.
2: Al-Hassani goes down and it's a foul, it's a penalty. Late drama.
3: Che cosa sarebbe successo se la nazionale di calcio palestinese si fosse qualificata ai mondiali di calcio del 2026? Non lo sapremo mai, perché non è accaduto. E non è accaduto a causa di un episodio, questo di cui abbiamo sentito la telecronaca, che nel calcio è spesso crudele, capace di creare discussioni e polemiche. Un calcio di rigore. Questa è la voce di Oday Karoub, centrocampista della Palestina, che ricorda proprio quel momento. È stato uno shock, nessuno ci poteva credere, non solo noi giocatori in campo, ma anche lo staff e il pubblico allo stadio. Francamente è molto strano quello che è successo, mi racconta. In quel momento è sfumato il sogno della Palestina di andare ai mondiali. Ma andiamo con ordine, a quel calcio di rigore torneremo più avanti. Il calcio in Palestina, che viene praticato dall'inizio del Novecento ed è in assoluto lo sport più popolare del paese, si è fermato dopo il 7 ottobre 2023.
4: Directly targeted yesterday. As you can hear now, directly targeting the tower. I'm sorry again.
3: Tra le infinite e drammatiche conseguenze dell'attacco terroristico di Hamas e della guerra che Israele ha portato nella striscia di Gaza fin dal giorno dopo, così come l'espansione sempre più violenta in Cisgiordania, ce n'è una anche legata al calcio. In Palestina esistevano due campionati, la West Bank Premier League, cioè il campionato in Cisgiordania, e la Gaza Strip Premier League, quella appunto della striscia di Gaza, entrambi gestiti dalla Palestinian Football Association. Ecco la prima anomalia che lo sport spiega e anzi rappresenta: due campionati diversi a causa dell'impossibilità per i palestinesi di muoversi liberamente tra Gaza e la Cisgiordania, ma anche all'interno di quest'ultima. Non c'è continuità territoriale, ci sono invece checkpoint, strade, zone che per i palestinesi sono inaccessibili, le violenze spesso impunite dei coloni. Dunque, due campionati che c'erano e non ci sono più.
5: Our headquarters is in Aram, near Jerusalem.
3: Dima Said, portavoce della Palestinian Football Association, dice che la loro sede centrale si trova ad Al-Ram, vicino a Gerusalemme. Dal 7 ottobre tutte le attività sportive all'interno dei territori palestinesi sono state completamente sospese. L'unica attività ancora possibile è la partecipazione alle competizioni internazionali, cosa che avviene tra mille difficoltà. Dima parla di incursioni quotidiane nelle città, posti di blocco, divieti di viaggio per gli atleti palestinesi, rifiuto dei visti da parte delle autorità israeliane e di conseguenza l'impossibilità per molti sportivi di rispondere a una convocazione.
5: As athletes we face an impossible set of obstacles, the killing and direct targeting of players.
3: I club e gli allenamenti vengono regolarmente presi di mira con gas lacrimogeni e bombe assordanti. La nazionale palestinese non è autorizzata a disputare le partite in casa.
5: No Palestinian national team is allowed to play home games.
3: A Gaza l'intera infrastruttura sportiva è stata distrutta, sbriciolata, compresi gli stadi, i club e le accademie. Nonostante queste condizioni, mi racconta, cercano di tenere viva la fiamma del calcio palestinese, anche se questo comporta un costo enorme.
5: Although it comes at a great cost.
3: Dal 7 ottobre a Gaza sono stati uccisi più di 1000 sportivi, la metà dei quali erano calciatori. Ecco un'altra anomalia, un'atrocità, un crimine che lo sport non solo spiega ma rappresenta. Sulayman Al-Obeid aveva 41 anni ed era una leggenda del calcio palestinese, al punto da essere soprannominato il Pelé palestinese. ha segnato più di 100 gol in carriera, vincendo per 3 stagioni consecutive la scarpa d'oro del campionato di Gaza. Il 6 agosto 2025 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dall'esercito israeliano, mentre era in attesa di aiuti umanitari, di pane, di cibo per sé e la sua famiglia a Gaza. Oday Karoub, il centrocampista della Palestina, dice che tutti lo conoscevano perché era una vera e propria leggenda, oltre che una persona per bene. Conosco molti giocatori di Gaza e della Cisgiordania che sono morti, erano amici e ogni volta che arriva la notizia della morte di uno di loro è uno shock, mi spiega. Eppure, in mezzo a tutto questo, la nazionale continua a esistere e giocare, anche se solo in trasferta. Ancora Oday Karoub spiega che giocare le partite all'estero influisce sui giocatori e ha degli effetti anche sulla gente che non può vedere la sua nazionale giocare. Secondo lui è un sentimento difficile con cui scendere a patti. La nazionale di calcio palestinese è ufficialmente riconosciuta dalla FIFA, il massimo organo calcistico mondiale, dal 1998. E la Palestina è riconosciuta anche dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, dal 1993. Insomma, uno stato che non esiste politicamente, esiste invece sportivamente. E nel giugno 2025 ha sfiorato la qualificazione ai mondiali. Torniamo dunque a quel calcio di rigore. La partita era Palestina-Oman, giocata ad Amman, in Giordania. Ultima gara delle qualificazioni asiatiche. Con una vittoria, la Palestina si sarebbe garantita l'accesso ai ripescaggi per arrivare, appunto, alla Coppa del Mondo. E quella partita la Palestina la stava vincendo, grazie a un gol di Oday Karoub. In pieno recupero, al minuto 94, l'arbitro fischia un rigore, dubbio, all'Oman. Rigore realizzato, dopo tante proteste, al minuto 97. 1-1. Il sogno di arrivare al mondiale finisce lì, così. In porta in quel momento c'era Rami Hamada, il capitano della Palestina. Il portiere nel calcio, si sa, rappresenta l'ultimo baluardo, l'ultima speranza. Resta l'unico a poter ancora fare qualcosa, soprattutto davanti a un rigore a tempo scaduto.
6: I try to keep our dream alive.
3: Eccolo Rami Hamada, mentre racconta la sua tristezza per non essere riuscito, parole sue, a proteggere il sogno della sua squadra e di un popolo intero. Volevo aiutare la mia squadra e rendere felice la mia gente, sono le sue parole. Rami Hamada dice che ogni partita ha a che fare con un sogno da mantenere vivo.
6: Every match for us like it's really to make our dream alive for our...
3: Quando la vita è così difficile come lo è in Palestina, sono le piccole cose a rendere felici le persone e il loro obiettivo, mi dice, era rendere felice il loro popolo. Volevano mantenere vivo un sogno, è una frase che mi ripete spesso.
6: Also we dreaming, also we want to do something for our country.
3: Nei mesi successivi la Palestina ha raggiunto i quarti di finale in Coppa d'Asia e Arab Cup, i migliori risultati della sua storia. Da sotto le tende, nei campi profughi di Gaza, le persone si sono riunite davanti a una TV, sventolando bandiere e seguendo le avventure di questa squadra, capace di far sorridere, anche solo per 90 minuti, chi vive all'inferno. Capace, proprio come ha raccontato il portiere Rami Hamada, di rappresentare il sogno e l'identità di un popolo.
5: Football is not just a game for Palestinians, it's a lifeline. It embodies identity, resistance, survival and hope.
3: La voce che sentite è ancora quella di Dima Said, la portavoce ufficiale della Federazione Calcistica Palestinese, e dice questo. Il calcio non è solo un gioco per i palestinesi, è un'ancora di salvezza. Incarna identità, resistenza, sopravvivenza e speranza.
5: It embodies identity, resistance, survival and hope.
3: Continuare a giocare significa dire che esistiamo, che non saremo cancellati. Ogni partita, ogni allenamento diventa un atto di sfida contro i tentativi di metterci a tacere. Per i nostri giovani, il calcio è un raro spazio di libertà e dignità e per la nostra gente è un simbolo che afferma il nostro diritto a vivere, giocare e sognare, nonostante la distruzione che abbiamo intorno.
5: To play and to dream despite the destruction surrounding us.
3: Il fatto di esistere a livello sportivo investe la nazionale palestinese della responsabilità di rappresentare nel mondo una bandiera, una terra, un popolo. Perché lo sport, il calcio in questo caso, non si misura in vittorie o sconfitte. Diventa una lente attraverso la quale guardare il mondo e provare a comprenderlo. Provare a capire anomalie, ingiustizie, violenze, ma anche sogni e speranze di chi non si arrende, nonostante tutto. E il calcio, poi, diventa speranza, persino occasione di rinascita. Nel settembre 2026 la Federcalcio palestinese è riuscita a organizzare un torneo denominato Coppa dei Mille Martiri in memoria degli oltre 1000 sportivi palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni. Se dal 2023 in Palestina non c'è più stato spazio per lo sport, questo torneo ha rappresentato un nuovo inizio, anche solo simbolico. A queste gare hanno partecipato decine di club che hanno sede a Gaza, in Cisgiordania e in Libano e le partite si sono disputate proprio in queste 3 zone. Il torneo ha rappresentato un ritorno, anche momentaneo, a una vita collettiva e a un senso di comunità che la guerra ha cercato di distruggere. È stato fantastico rivedere il calcio in Palestina, un'emozione travolgente, mi ha scritto Dima Said in un messaggio su WhatsApp. Aggiunto poi di avere fiducia di riuscire a far ripartire i campionati nonostante le difficoltà. It won't be perfect, mi ha scritto, non sarà perfetto, ma troveremo un modo.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
9: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su

0: costa.it. Costa.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 4 ottobre. Atmosfera stabile sull'Italia, ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al nord-ovest, specie sui settori alpini dove lungo i confini potranno anche verificarsi delle piogge. Caldo con punte di 26-28 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali. Ti ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
8: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Il caffè della domenica di Maria Latella.
12: Buona domenica, succedono tante cose in queste settimane, ma questa domenica io vorrei circoscrivere l'attenzione che il nostro caffè riserva normalmente a questioni più di politica, politician, diciamo, invece vorrei circoscriverla a dei dati che la cronaca ci, come dire, fa conoscere con sempre maggiore drammaticità. Tutti abbiamo letto con orrore quello che è successo nell'appartamento a Torino, dove una professoressa e tre suoi conoscenti,

0: tutti sotto l'effetto di crack e varie diverse droghe. Hanno poi consumato un orribile delitto, ma l'effetto che la dipendenza da oppiacei, la dipendenza da questa nuova droga, che per noi è nuova il fentanyl, ma negli Stati Uniti ha fatto centinaia di migliaia di vittime, sta avendo anche sulla situazione italiana, fa sì che ce ne occupiamo con il caffè e prendiamo il caffè della domenica con chi al governo segue con grande attenzione questa tematica, vale a dire con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Buona domenica. Ecco,
1: Altrettanto a lei e a chi ci ascolta.
0: il sottosegretario a delega alla sicurezza nazionale e ai servizi di intelligence è magistrato, è stato parlamentare per diverse legislature. E io vorrei cominciare chiedendole che cosa il governo ha intenzione e sta facendo per la prevenzione, cominciando con questo piano nazionale di prevenzione contro la diffusione del fentanyl che voi avete lanciato.
1: Fin dall'inizio dell'attività di questo governo l'attenzione si è rivolta su due fronti, quello, come lei ricordava, della prevenzione e quello del recupero. Sul piano della prevenzione l'obiettivo numero uno è quello di elevare l'attenzione ad un fenomeno che per oltre un decennio è stato abbandonato come, a livello istituzionale, quasi come se non esistesse, diciamo che molta polvere la si è preferita mettere sotto il tappeto, ma se non si ha la consapevolezza delle dimensioni quantitative e qualitative che il fenomeno ha, non si può immaginare neanche di iniziare ad affrontarlo e il fenomeno dilaga come purtroppo è avvenuto. Venendo alla seconda parte della sua domanda, sono già 2 anni e mezzo che in Italia è operativo un piano riguardante in modo specifico gli oppioidi sintetici e soprattutto il fentanyl, un piano che ha conosciuto uno snodo importante qualche giorno fa a fronte di numerosissimi furti avvenuti nelle farmacie degli ospedali e delle case di cura di questa sostanza. Questa circolare diciamo, cerca di rimediare il colabrodo che finora ha caratterizzato la gestione di queste sostanze, stabilendo tracciabilità delle sostanze medesime. Stiamo parlando di medicinali adoperati a scopo analgesico o anestetico nelle strutture sanitarie, quindi con destinazioni lecite, che però contengono sostanze stupefacenti di elevato potenziale. E quindi, dicevo, questa circolare stabilisce criteri di assoluta tracciabilità anche informatica, finora si è andati quando è andata bene con i registri cartacei, individuazioni personali di responsabilità, controlli periodici e termini tassativi per la denuncia alle forze di polizia di anomalie, non soltanto furti, ma anche usi distorti.
0: Sottosegretario, finora l'Italia e l'Europa sembravano in parte risparmiate, no, dalle catombi da fentanyl, quelle che abbiamo visto in città come San Francisco, ma non solo. Era una protezione provvisoria? Ci si chiede se la mafia avesse deciso, no, di tenere fuori dall'Europa il fentanyl per ragioni magari anche commerciali, perché i clienti tossicodipendenti alle mafie servono vivi a lungo e il fentanyl li ammazza con una certa, diciamo, rapidità, ahimè. Qual è la ragione per cui invece adesso se ne parla?
1: E molto probabilmente, come dice lei, nel senso che in un'ottica di convenienza commerciale criminale, il fentanyl è la sostanza meno adatta ad essere diffusa perché costa poco, ottiene il suo effetto in quantità ridottissime e nel giro di poco ammazza il cliente. Quindi sono tutte controindicazioni rispetto ad un traffico illecito che punta ad elevata remunerazione. Se ne parla, si è ripreso a parlare della diffusione di questo fentanyl in modo specifico perché

0: Nel mese di giugno di quest'anno vi è stato un furto di circa 80 fiale contenenti questa sostanza in un ospedale di Roma, l'ospedale israelitico, e questo furto è stato l'ennesimo, anche se il più consistente dal punto di vista quantitativo di una serie, e ha fatto emergere un fenomeno che rinvia non tanto all'utilizzo di questa sostanza per le piazze di spaccio, se così possiamo dire, quanto a circuiti sanitari illegali, se non proprio illeciti, e quindi a poter disporre di questo analgesico, anestetico, senza che rilevi, perché se rilevasse potrebbe far immaginare interventi chirurgici non consentiti o comunque una sanità che va in totale evasione rispetto alle norme ordinarie che riguardano queste pratiche.
1: Quanto incidono, sottosegretario Mantovano, come dire, gli aspetti chimici, no, che si sa sono forniti dalla Cina? Si ha notizia di un, diciamo, un interessamento cinese di collegamenti con organizzazioni criminali italiane?
0: Collegamenti di questo tipo finora non sono emersi. Certamente quello che si è consolidato nel corso degli anni è stato un percorso che parte da laboratori presenti sul territorio cinese e che producono sia direttamente gli oppioidi sintetici, tra cui il fentanyl, sia i cosiddetti precursori chimici, cioè quelle sostanze che permettono poi di arrivare alla sintesi delle molecole droganti. Quindi dicevo, il tracciato vede il punto di partenza in questi laboratori, il transito e la gestione da parte di grosse organizzazioni di tipo mafioso, di narcotrafficanti in Brasile, in Colombia, e la sostanza poi risale attraverso il Messico e quindi altre organizzazioni criminali che seguono e si affiancano a quelle brasiliane e colombiane per arrivare poi al mercato degli Stati Uniti. Questo è un dato oggettivo. Quanta consapevolezza poi in Cina ci sia relativamente a questo tipo di produzione è materia oggetto di analisi, ma certo stiamo parlando di una realtà nella quale, come sappiamo, i controlli sono molto stretti, per cui ci si attende, e questo è stato oggetto più volte di colloqui tra per esempio il Presidente degli Stati Uniti, più Presidente degli Stati Uniti e il Presidente cinese Xi Jinping, tesi ad ottenere un filtro e una verifica maggiore di questi traffici.
1: Qualche giorno fa anche i telegiornali hanno mostrato dei video registrati a Tor Sapienza, una zona, diciamo, periferica di Roma. Questi video mostravano delle persone in stato di profonda alterazione e sono stati ribattizzati, queste persone che sono state riprese, zombie da fentanyl. Lei l'ha visti questi video, sottosegretario? Che ne pensa?
0: Io ho visto questi video, ho chiesto, non appena queste immagini sono state diffuse, un report il più serio possibile rispetto alla diffusione delle sostanze che hanno provocato queste diciamo alterazioni nelle persone che le avevano assunte, ma non c'è nessuna evidenza che le sostanze che hanno provocato questi effetti siano fentanyl. Non c'è un'analisi, non c'è un sequestro, non c'è nulla di nulla, il che non significa che queste sostanze siano innocue, ma già il crack da solo, faccio un esempio, o in combinazione per esempio con derivati della cannabis a elevata percentuale di principio attivo provocano questo tipo di effetti senza bisogno di evocare il fentanyl.
1: Una ultima domanda prima di fermarci per una brevissima pausa. Lei ha parlato di crack. Ecco, Prefettura e Questura di Roma dicono c'è una vera e propria epidemia di crack.
0: C'è in tutte le più grandi città metropolitane, ma non da adesso, è molto diffuso, spesso, come dicevo prima, viene associato alla cannabis o rappresenta il secondo passaggio rispetto all'originaria assunzione dei derivati della cannabis, ed è particolarmente dannoso per chi lo assume proprio perché ha natura sintetica e quindi ha effetti ancora

0: più devastante.
1: Ci fermiamo per qualche secondo e torniamo. Stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, per quanto riguarda la rete viaria nazionale, non giungono segnalazioni di particolari disagi. Per lavori segnaliamo agli ascoltatori che sulla 4 nella zona nord-est dell'Italia risulta chiuso il passante di Mestre, questo in direzione Padova fino alle 5:30 di domani mattina. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per ricordare che è chiuso al traffico lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna a causa di lavori, questo fino al 18 di ottobre. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo agli ascoltatori un buon viaggio.
2: Il caffè della domenica.
1: Eccoci, torniamo con il nostro caffè della domenica, lo stiamo prendendo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha delega alla sicurezza nazionale e ai servizi di intelligence. Ora, secondo me, nella sicurezza nazionale rientra sicuramente anche la lotta alle dipendenze. So che il 23 ottobre nella comunità di San Patrignano con Letizia Moratti ci sarà un incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero delle dipendenze, un incontro coordinato da lei. Italia e Francia riusciranno a mettere insieme un piano efficace su questo terreno?
0: Ma questo incontro è il primo, mi auguro, di una serie che rientra in una coalizione che Italia e Francia hanno promosso già da circa un anno, in particolare il Presidente Macron e la Presidente Giorgia Meloni. A questa coalizione hanno aderito finora 35 stati diciamo europei in senso lato, quindi anche non facenti parte dell'Unione Europea, ma a San Patrignano ci saranno 47 delegazioni perché ci saranno anche i rappresentanti di istituzioni europee e internazionali, a cominciare dall'Agenzia dell'ONU contro il crimine organizzato e il narcotraffico. Questo per dire che l'evento è un evento significativo. Si svolge lì per una ragione molto precisa. L'Italia ha una particolarità nella prevenzione e nel recupero delle dipendenze, e cioè quella di non accontentarsi di un approccio che potremmo definire sanitarizzante, per cui a fronte della sostanza che distrugge la persona adopera un'altra sostanza più o meno similare che faccio assumere con dosi a scalare nella prospettiva che la dipendenza si affievolisca. Questa strategia è una strategia che non ha mai funzionato. La strada italiana è la strada del recupero integrale della persona, che certo può anche utilizzare dei presidi sanitari, dei farmaci per far uscire dalla dipendenza, ma dalle dipendenze si esce guardando un po' più oltre e guardando un po' più in alto, e l'offerta che viene dal variegato mondo delle comunità, che anch'esse sono una specificità tutta italiana, è un'offerta di recupero integrale della persona, per cui la parte centrale di questa giornata del 23 ottobre sarà dedicata più che a discorsi e a interventi, che pure ci saranno, a visitare i vari settori in cui avviene l'istruzione, lo sport, il lavoro, dentro questa splendida realtà che da decenni San Patrignano, proprio per mostrare qual è la caratteristica del modello italiano e qual è anche la resa, perché non c'è niente di più bello che parlare con ragazzi che stanno affrontando questo percorso, ammirare la loro lotta, il loro spirito di sacrificio e capire che quella è la strada giusta.
1: Vorrei chiederle che cosa pensa e che cosa sta facendo anche il governo su un'altra grave dipendenza patologica, la ludopatia, che continua a devastare migliaia di famiglie italiane.
0: Allora, guardi, questo governo per la prima volta ha ampliato la prospettiva, nel senso che quello che era il Dipartimento Antidroga è diventato il Dipartimento per le Dipendenze. Non è stato un cambio soltanto lessicale. Nella conferenza nazionale che si è svolta lo scorso anno, nel mese di novembre, a Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica, non si è parlato soltanto di dipendenza da stupefacenti, ma vi sono stati dei panel dedicati specificamente alle ludopatie, e anche lì è in corso un'opera intanto di prevenzione e di informazione sui rischi derivanti da queste pratiche. E così come esistono dei percorsi di fuoriuscita dagli istituti di pena per chi assume sostanze stupefacenti in base a quell'impulso tossicomanico ha commesso reati, così abbiamo allo studio, certo è una materia complessa e da scandagliare bene, percorsi alternativi al carcere per chi commette reati perché ha necessità di soldi per pagare i debiti da gioco derivanti da questa pratica massiccia e fuori controllo. Quindi è un fenomeno certamente all'attenzione, finora rimasto anch'esso un po' in disparte, che invece sappiamo essere molto diffuso e abbiamo la consapevolezza che va affrontato anch'esso nella sua pienezza.
1: Sottosegretario, sia la dipendenza da stupefacenti che la ludopatia hanno spesso a che fare con problemi di ordine psicologico. Ci aiuti a capire in che modo, con le problematiche legate appunto ai finanziamenti per le cure psicologiche, in che modo questo governo sta tenendo nella debita attenzione le problematiche psicologiche? Lo sanno abbastanza tutti ormai, no? Che dopo il Covid i problemi di salute mentale sono aumentati in tutte le generazioni e in particolar modo per le giovanissime generazioni.
0: Ma su questo il governo ha in corso un'interlocuzione che io auspico sia positiva e che arrivi a risultati col sistema sanitario e quindi con le regioni. Noi dobbiamo superare tanti ostacoli che sono anzitutto di natura in senso lato culturale, e finora e purtroppo ancora adesso si fa rientrare nella gestione territoriale delle dipendenze il fenomeno sotto una sorta di ombrello di natura psichiatrica. Ora, certamente ci sono dei risvolti di carattere sia psichiatrico che psicologico che meritano attenzione, ma se la dipendenza ha delle peculiarità, non può essere stretta soltanto in queste maglie pur significative, ma ha bisogno di essere considerata a 360 gradi, per cui lo sforzo in questo momento è di arrivare più che alla gestione di questi fenomeni da parte di dipartimenti di psichiatria, a valorizzare gli esperimenti che localmente e territorialmente ci sono di dipartimenti sulle dipendenze, proprio per considerare la persona nel suo insieme. Peraltro, come tutti sappiamo, i profili di carattere psicologico sono distinti, seppur vicini, in certi casi si intersecano con quelli in natura più propriamente psichiatrica. Esatto. E quindi questo esige una considerazione.
1: Glielo chiedo perché una delle domande, come dire, di buon senso, no, che il cittadino si pone è: bene, allora adesso questi soggetti con problematiche di dipendenza di vario tipo lasciano il carcere, ma poi chi se ne occupa e ci sono i soldi per seguirli?
0: Allora, la legge 140, che dilata una possibilità che già esisteva nel nostro ordinamento fin dal 1990, la rende molto più concreta, ma la rende anche molto più stringente, nel senso che uno non esce dal carcere, punto, perché è drogato, come qualcuno improvvidamente ha detto, ma affronta un percorso di recupero se ha commesso reati sotto l'impulso della droga, e questo percorso di recupero avviene in stato di detenzione domiciliare, quindi non in stato di libertà, in strutture residenziali o semi-residenziali che hanno l'obbligo

0: della detenzione domiciliare, che rappresentano comunque una cautela rispetto a un soggetto che però ha eliminato la molla che lo portava a delinquere, quindi non è più pericoloso, per cui è una partita in cui si vince su tutti i fronti, non soltanto quello importantissimo del recupero integrale della persona che da drogato ha commesso reati, ma anche su quello della sicurezza, perché ci saranno meno rischi, soprattutto per quei reati tipo i furti, le rapine, le estorsioni, che sono tipici di tossicodipendenti.
1: A proposito di sicurezza, la mia ultima domanda si collega a un'intervista che l'ex capo della polizia Franco Gabrielli ha rilasciato al Corriere della Sera nei giorni scorsi, proprio a proposito del sentimento di insicurezza percepito dagli italiani. Gabrielli dice: bisognerà tenere insieme due azioni, contenere gli effetti attraverso un controllo del territorio più efficace, visibile e coordinato, e rimuovere le cause, intervenendo su degrado, marginalità, dipendenze, precarietà. La sicurezza, dice Gabrielli, è una funzione di polizia, non è mai soltanto un problema di polizia.
0: Condivide Quindi immagino che, cioè, assolutamente, ma la condivido non in teoria, la condivido nei fatti, perché il prefetto Gabrielli ha descritto esattamente quello che sta facendo il governo col modello Caivano, che è partito da Caivano e che adesso è trasferito in una serie di periferie e di zone disagiate, soprattutto nel sud Italia, e che punta parallelamente alla necessaria azione di polizia. E quindi a Caivano, per esempio, alla estromissione delle famiglie camorriste dal cosiddetto Parco Verde, cioè il quartiere più inquinato dalla presenza della stessa camorra, ma a Caivano noi abbiamo realizzato quello che probabilmente è il centro sportivo oggi più bello d'Italia, e c'era al suo posto prima una discarica piena di amianto, di siringhe. Abbiamo trasformato le piazze di spaccio in luoghi verdi, con verde attrezzato, in cui per la prima volta le mamme di Caivano hanno portato a spasso i loro bambini, e così stiamo facendo a Palermo, a Catania, a Rosarno, a Ortanova, faremo a Roma a Quarticciolo, a Rozzano, alle porte di Milano. Non è immaginabile il mero contrasto, è necessario costruire, come stiamo concretamente facendo, delle concrete alternative alle piazze di spaccio come luoghi di aggregazione giovanile.
1: Sottosegretario, grazie. Abbiamo preso il caffè di questa domenica con il sottosegretario Mantovano, e avrei molte altre domande sull'altro suo ruolo, quello che riguarda la sicurezza nazionale, cioè la guerra ibrida, ma abbiamo finito il nostro tempo e quindi l'aspetto per un altro caffè, che avrà invece come oggetto di discussione quest'altra parte del suo lavoro. Grazie, buona domenica.
0: Grazie a lei, buona domenica, con piacere.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti.

0: sconto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
3: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
4: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400. In Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà. E quanto vale davvero per la tua azienda? Non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te prima ancora che tu attivi qualcosa.
3: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Sono le 9.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Teheran, arrivate le proposte statunitensi, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. ONU, 400 civili ucraini uccisi o feriti ogni settimana nel 2026, livelli shock di violenza sessuale. MotoGP vince Marquez, in pista la Formula 1. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Mohammed Bangher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore, dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli USA devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita, che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, lo riporta Al Jazeera. Ed è stata una notte di aerei da guerra saudita che hanno preso di mira la città di ABS nella provincia dello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito invece di esplosioni a Bukhayev in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Fonti della regione hanno poi segnalato esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'ufficio ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno. Inoltre sono stati riscontrati livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. E a sorpresa la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Mi sono recata a Kiev oggi perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto Merz. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi. La cronaca con il caso Garlasco. Dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi si prepara a giocare nuove carte.
1: Si prevedono nuovi colpi di scena nelle indagini sull'omicidio di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, che sta lavorando alla richiesta di revisione del processo, annuncia nuovi elementi dopo la rivelazione dei 2 esiti negativi, dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi. Esiti mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna, così l'avvocata Giada Bocellari a Omnibus.
2: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione.

0: Commissione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore, a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
1: La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano i nuovi atti dell'inchiesta ormai vicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato di Chiara ai fini dell'eventuale richiesta di revisione. La famiglia della vittima intanto ribadisce non intende costituirsi parte civile nei confronti di Sempio, lo farà invece nell'eventuale revisione di Stasi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E adesso lo sport con la Formula 1, ci racconta tutto Dario Ricci. Dario, ci sono dei problemi, pioggia.
3: Eh sì, proprio, hai detto proprio bene Elisabetta, altro che pioggia, quasi monsone che si sta abbattendo sulla pista di Sepang in Malesia, dove, lo ricordiamo, oggi si recupera il Gran Premio del Bahrain, partenza che era prevista in questi istanti ma che è stata rinviata, e la giuria di corsa sta definendo di quanto, perché al momento la pioggia è ancora molto fitta e oltre a creare chiaramente problemi di stabilità, abbiamo visto anche la stessa safety car avere delle difficoltà sul circuito. Altrettanto significativi sono i problemi di visibilità, quindi partenza rinviata per la Formula 1, risultato invece qui invece già acquisito per la MotoGP in Giappone sul circuito del Motegi. Vince Marc Marquez che fa il bis dopo la prova sprint di ieri davanti alle due Aprilia di Martin Bezzecchi, poi un ottimo Bastianini, Fernandez, Ogura, ottavo posto per Bagnaia in classifica mondiale. Guida ancora Martin, ma ora con solo 2 punti di vantaggio su Marquez, più staccato a meno 49 lo stesso Bezzecchi.
2: E grazie quindi a Dario Ricci, che sentiremo ovviamente nelle prossime edizioni del GR. Adesso abbiamo Laura Bettini con Si può fare, restate con noi, il GR torna alle 10.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, buona domenica, ben ritrovati. Noi siamo sempre in diretta dal Salone Nautico Internazionale di Genova, che proseguirà anche nei prossimi giorni, proseguirà anche con approfondimenti e dirette qui dai nostri studi di Radio 24 all'interno del Salone, anzi ormai possiamo dire all'esterno, perché non siamo all'interno, siamo nella così piazza del Salone Nautico di Genova. E siccome siamo a Genova e siccome il tema fondamentalmente è il mare, oggi andiamo ad approfondire un po' di questioni che riguardano questo meraviglioso mare mediterraneo, il Mar Ligure, che abbiamo qui davanti a noi con un bellissimo colpo d'occhio pieno di vele, di barche. E sappiamo però nelle acque del Mar Mediterraneo tantissimi, tantissimi esseri viventi. Di questo noi parliamo a partire da un tema specifico, un'iniziativa specifica che sono molto contenta che prosegua. Ne abbiamo parlato qualche anno fa, probabilmente in occasione ancora di un salone nautico. Torniamo a fare il punto con l'associazione Battibaleno. È con noi Alberto Marco Gattoni, yacht master e fotografo, presidente e fondatore di questa associazione che è proprio qui locale. Buongiorno, bentornato, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, prima di tutto vorrei con lei presentare agli ascoltatori quelli che sono i fondamenti della vostra associazione. Se apriamo il sito battibaleno.it leggiamo cultura del mare e promuovere la conoscenza dei mammiferi marini per favorirne la protezione. Quindi questi sono gli obiettivi dichiarati, vorrei capire come vi muovete, insomma.
2: Beh, sì, sono gli obiettivi dichiarati e perseguiti da tanti anni direttamente in mare. Partiamo dal presupposto che si ama e si protegge ciò che si conosce meglio. Quindi da questo presupposto si muove il fatto che l'operazione Delphis, che Battibaleno organizza dal 96 ogni anno, con qualche difficoltà talvolta per via del meteo, che sono sempre delle varianti importanti in mare da considerare, ha proprio questo obiettivo, cioè permettere ai diportisti di partecipare come occhi attivi come occhi della scienza a un censimento dei cetacei effettuato simultaneamente da molte barche distribuite su una larga superficie di mare. Questo censimento è importante perché fa crescere.
1: Allora, aspetti che la fermo un attimo, perché lei ha anticipato un po' il tema dell'operazione Delphis. Allora, voi ogni anno appunto organizzate una operazione che è chiamata così, ma perché adesso appunto, come stava definendo lei, gli ascoltatori capiranno bene che si tratta di un'operazione congiunta di una serie di partecipanti che coinvolge un alto numero di imbarcazioni ed equipaggi che fanno una fotografia, possiamo dire quasi, della presenza di balene e delfini in un'area specifica, dico bene?
2: Sì, l'area specifica è il santuario per i cetacei, che è un santuario importante per la creazione del quale Battibaleno si è molto operata, e l'operazione Delphis, che in effetti è un po' il tema quando noi siamo al salone presentiamo l'operazione Delphis, perché è proprio una manifestazione che fa crescere chi va per mare, è un po' questo l'obiettivo. Chi va per mare deve farlo in modo non arrogante, non invadente, non troppo rumoroso possibilmente, e cercando di capire che il mare non è soltanto uno spazio da navigare, ma è anche un luogo meraviglioso, e sotto la superficie vivono animali altrettanto meravigliosi che vanno conosciuti e protetti. Per questo passaggio è importante coinvolgere le persone che navigano, renderle più responsabili e soprattutto più coscienti di quello che c'è in mare. Quindi ora si appunto, fra le varie attività che Battibaleno porta avanti, che sono diverse, perché il mare è un mezzo educativo e anche anche di trasformazione delle persone, quindi importantissimo il mare. Quindi come facciamo, organizziamo settimane di vera terapia o uscite in mare con appassionati per permettere a tutti, anche quelli che una barca non hanno, di conoscere il mare, la bellezza e la cultura del mare e della navigazione. Ecco, noi cerchiamo di creare dei navigatori naturalisti, questo un po' forse il, ecco, cerchiamo di creare una nuova generazione di gente che va in mare con una coscienza maggiore.
1: Con una coscienza maggiore, corretto. Senta, siccome abbiamo ancora giusto pochi minuti, vorrei capire come sono andata, come è andata quest'anno l'operazione Delphis, e quindi se quali sono stati i riscontri, e anche magari se avete già un'idea di quello che si può dire in confronto alle operazioni degli anni scorsi.
2: Beh, certo, la ripetizione dell'operazione del

0: Il PIS annuale fornisce un dato che si rafforza proprio ogni anno, in quanto si può creare quelli che chiamano gli scienziati dei trend sulla presenza dei cetacei. E devo dire, sono aumentati in questi anni, sono ormai 30 edizioni circa, con qualche buco in mezzo, che abbiamo, sono aumentati il numero degli avvistatori di cetacei, cioè di persone che escono in mare con grande attenzione, ma sono però proporzionalmente al numero dei partecipanti non sono anche aumentati il numero di osservazioni. Quindi dal nostro punto di vista, però, noi non siamo, noi non vogliamo dare valutazioni scientifiche, perché noi diamo una mano alla scienza che non dispone dei mezzi necessari per effettuare osservazioni su larga scala. Noi quindi, coinvolgendo i diportisti, oltre che fare questa buona campagna di sensibilizzazione, abbiamo anche un grande numero di barche che sono dei mezzi importanti per uno sforzo di osservazione dei cetacei che abbia un senso. Quindi noi coinvolgiamo molte barche, e va ricordato anche grazie all'aiuto di importanti istituzioni associative come enti come la Lega Navale Italiana, per esempio, no? che partecipa da sempre a questo, che è capillarmente distribuita in tutto il territorio. Poi c'è la Federazione Italiana Vela con i suoi soci, che anche sono spesso partecipanti a Delfis. Quindi questi enti e altri, che ora non cito perché sono molti, che ci sostengono, permettono di avere una grande adesione di imbarcazioni. Ecco, queste barche sono al servizio della scienza, non si vogliono sostituire questi equipaggi alla scienza, danno semplicemente una mano importante fornendo dei dati che altrimenti non si potrebbero ottenere. Che dati,
1: certo,
0: sono?
1: Dati a chi vengono conferiti, diciamo. I dati.
0: I dati sono a disposizione di tutta la comunità scientifica, ovviamente, perché sono pubblici, sono chiunque li chiede li può ottenere, sono pubblicati e vengono dati appunto agli istituti che li richiedono, che ormai sono molti anche gli istituti che richiedono questi dati. Possiamo citare l'Acquario di Genova stesso, che ha un progetto di raccolta dati con Intercept. Poi abbiamo l'Università di Savona che per Accobam sta effettuando importanti analisi della situazione della presenza dei cetacei e non solo. Ci sono molti enti e anche siti internazionali in cui i dati vanno inseriti, nella speranza che poi qualcuno li analizzi seriamente, e nella speranza poi che le istituzioni e chi decida ascoltino,
1: tengano presente,
0: perché sennò diventa un esercizio di stile abbastanza inutile la ricerca scientifica.
1: Documentiamo una situazione anno per anno, la fotografiamo, ma se non vengono poi utilizzati i dati per la protezione o per degli interventi specifici, certo ha un valore che resta, insomma, inferiore a quello che potrebbe avere. La ringraziamo molto per essere stato con noi, Alberto Marco Gattoni, ricordo, è presidente e fondatore dell'associazione Battibaleno, yachtmaster, fotografo, quindi buon lavoro e alla prossima operazione Delfis.
0: Arrivederci, grazie a voi, a presto.
1: Grazie davvero, è una azione molto, molto interessante, anche molto coinvolgente, che ci porta adesso a parlare comunque di proprio le condizioni del mare e in particolare del mare Mediterraneo. Ci colleghiamo con Antonio Di Natale, biologo marino, esperto di riferimento anche per le Nazioni Unite, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, ovviamente insomma autorità in loco. Intanto buona giornata.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, è anche consigliere per gli affari oceanici del Comune di Genova. Suona strano, ma insomma noi diciamo sempre mare, ma in realtà parliamo di un'unica enorme massa d'acqua che è un oceano. Forse immagino ci sia quello nell'idea, insomma, per la quale è stata decisa questa carica affari oceanici.
2: Ma non lo sono più da circa un anno in quella carica, però mi occupo sempre di oceano, anche per le Nazioni Unite, chiaramente per la Fondazione, e l'idea è proprio quella di avere un unico oceano, che non è un'idea, è un fatto. Noi abbiamo un oceano unico intorno al mondo con tutte le acque collegate ovunque esse siano.

0: poi per nostri motivi li chiamiamo con i diversi nomi, perché ci serve per riconoscerli sulla carta geografica. E questo è un concetto ormai acquisito anche a livello ONU, si parla solo di Oceano Mondiale, e poi con questo diciamo che andiamo avanti a tentare di capire quali siano le problematiche che riguardano sia l'oceano in generale, sia il rapporto dell'oceano con l'atmosfera, che è quella che poi condiziona il clima.
1: Precisamente, perché ovviamente noi tendiamo così comunemente a suddividere tutto in compartimenti stagni, ma non è così. Ogni cosa ovviamente influenza un'altra. E tra le tante rilevazioni che abbiamo parlato poco fa, di quelle che fanno i diportisti nel giorno del decretato dall'operazione Delphis per gli avvistamenti dei cetacei, dei delfini e così via, tra le tante rilevazioni che ci hanno colpito quest'estate sono quelle che riguardano la temperatura, in particolare del Mediterraneo, che si sta via via alzando, e quindi io le vorrei chiedere, insomma, cosa comporta questo innalzamento delle temperature e delle acque?
0: Ma, l'innalzamento delle temperature delle acque è una cosa ormai purtroppo molto evidente, e, tanto è vero, la nostra fondazione ha un progetto che si chiama Promed, nel cui ambito c'è anche lo sviluppo di un'attività per tentare di collegare i cambiamenti climatici e gli eventuali spostamenti dei cetacei, cosa assolutamente non facile, e, anche perché i cetacei sono in grado di scegliere le loro rotte, e sono anche talvolta opportunisti, come gran parte degli animali pelagici. Il clima è cambiato notevolmente e il mare è cambiato notevolmente. È cambiato notevolmente a livello globale, c'è un innalzamento ormai delle temperature medie superiore di 2,4 gradi rispetto alla media, ma nel Mediterraneo si sono avute divergenze ancora maggiori, e addirittura nell'area del Mar Ligure la differenza quest'anno è stata di oltre 4-5 gradi. E in questo momento ho davanti a me la cartina del Mediterraneo presa ieri dal satellite, è praticamente l'intero bacino a temperature superiori a 23 gradi con picchi a 29. Siamo ottobre, queste temperature non dovrebbero esserci. Non c'è nessuna aria fredda del Mediterraneo in questo momento, c'è un minimo di abbassamento di temperatura nel Mar Egeo e un minimo nella Spagna meridionale in prossimità di Malaga, ma anche la parte di Gibilterra risulta calda, e questo è assolutamente anomalo. Chiaramente tutto questo implica una evaporazione maggiore delle acque,
1: quindi conseguenze sul clima, certo.
0: Sì, con una umidità rilevante in atmosfera che poi dà luogo a fenomeni meteorologici più intensi. Che cosa questo implichi per i cetacei, ma per tutti gli animali pelagici in generale, è una cosa che stiamo studiando da anni, però riusciamo a capirci poco perché chiaramente bisognerebbe avere una rete di sensori verticali, non solo di superficie come con i satelliti, ma anche
1: perché quelli di superficie ci sono.
0: Sì, in superficie riusciamo ad avere delle ottime informazioni col sistema Copernicus tramite i satelliti. E poi servirebbero delle boe verticali che ci facciano comprendere meglio quello che accade in profondità. Sicuramente nel Mediterraneo abbiamo rilevato cambi fino a circa 200 metri di profondità, innalzamento di temperature. Nell'Oceano Indiano addirittura l'innalzamento della temperatura ha toccato i 2000 metri di profondità. Questo comporta anche dei cambi delle correnti, i cambi delle masse d'acqua. In alcune parti come il Mediterraneo ci sono minori apporti di acque dolci, quindi cambia anche la salinità, e tutto questo comporta delle modifiche correlate tra di loro, ma molto difficilmente prevedibili e molto difficilmente studiabili, che poi incidono sul

0: questo incide anche poi sulle catene alimentari marine. È un mondo complessissimo. Purtroppo i governi avevano assunto un impegno con la decade delle Nazioni Unite per lo sviluppo
1: delle
0: sostenibile,
1: Nazioni Unite, certo. Sì.
0: Di sostenere la ricerca per il settore marino. Devo dire che siamo molto, ma molto lontani dagli obiettivi che gli stessi governi si erano dati. Non c'è stato un impegno molto grosso su questo. Ed è
1: non
0: una
1: c'è
0: cosa
1: stato...
0: sciocca.
1: Esattamente, perché questo è tutta è la base, diciamo, della nostra, non voglio dire vita sulla terra, ma vita con i nostri schemi, diciamo, noti, ecco, perché poi con la fronte di cambiamenti importanti come possono essere quelli che derivano dal riscaldamento degli oceani, che portano, come diceva, ricordava giustamente lei, tutti i cambiamenti, non so, i grandi rovesci, tempeste e così via, che si scaricano sulla terra, che ha, quindi è tutta una catena fondamentale per mantenere, diciamo, uno stile di vita noto a noi e non doverlo stravolgere completamente, che viene ignorata. Ma viene ignorata secondo lei per quale motivo? Viene dato priorità a qualcos'altro, non si riconosce, cioè qual è stato, ecco, il motivo secondo lei?
0: Come diceva un vecchio proverbio, la madre degli idioti è sempre incinta. Ed è triste dirlo, abbiamo delle classi politiche un po' dappertutto nel mondo che non brillano per intelligenza. O perlomeno per un'intelligenza che comprenda anche che si vive in un ambiente senza il quale noi non potremmo vivere. La Terra può vivere benissimo senza l'uomo, il pianeta Terra. L'uomo non può vivere senza un buon ambiente. E di questo non ci si rende conto. L'ambiente viene messo sempre come ultima parte nei programmi dei governi. Talvolta sotto il nome ambiente vengono spacciate delle altre cose che nulla hanno a che fare se non marginalmente con l'ambiente, e tutto viene relegato così ad un punto marginale, mentre invece dovrebbe essere uno dei punti fondamentali delle azioni di qualunque governo in qualunque paese. La situazione a cui stiamo assistendo è una situazione molto chiara, che guardando i grafici sui lunghissimi periodi si vede che è cambiata subito dopo l'avvio dell'era industriale. Anche prima c'erano cambiamenti climatici, normale, il pianeta Terra ha avuto dei cambiamenti climatici enormi durante la sua storia, ma dopo l'avvio dell'era industriale c'è qualcosa di formidabile che è cambiato, un aumento di CO2 in atmosfera assolutamente rilevante. E non è che queste cose si cambino da un giorno all'altro, non basta cambiare un interruttore o spegnere un interruttore. Tutto questo ha delle derive, dei tempi, servono politiche lunghe, politiche che tengano conto di una complessità di fattori. Molti dati scientifici sono disponibili, ci sono diverse commissioni ONU che si occupano di questo, la IPCC per i cambiamenti climatici, la nostra commissione per quanto riguarda l'oceano. Ogni 4 anni viene fatto un rapporto globale sull'oceano da parte dell'ONU, che mi pare che venga non molto guardato da nessun governo. Ed è una cosa tristissima, perché parliamo del posto dove viviamo.
1: Precisamente, il posto dove viviamo e il modo in cui ci viviamo, cominciamo con le condizioni che conosciamo, abbiamo e ci hanno consentito di crescere, di svilupparci, di raggiungere degli obiettivi, senza considerare che a questi cambiamenti poi si collegano tante altre crisi consecutive, la prima delle quali sicuramente quella delle migrazioni. E di una voglia che un giorno riguardi direttamente anche il nostro paese, ma insomma, se cambiano le condizioni climatiche tutto può cambiare. Lei l'ha collegato, diciamo, a un tema di capacità intellettiva di quelli che stanno più al governo. Io la metto anche sul tema degli interessi a breve termine, gli interessi elettorali, gli interessi economici, ci sono tantissime questioni che fanno ignorare quello che però è probabilmente il primo vero reale nostro problema che dovremmo affrontare ancora prima di tanti altri. Io la devo però salutare e ringraziare per essere stato con noi.

0: averci ricapitolato, insomma, tutte le puntate, il lavoro che è stato compiuto fino adesso, quello che si sa e quello che non si vuole vedere. Antonio Di Natale, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova, tra le tante altre cose, biologo marino, esperto di riferimento per le Nazioni Unite. Buona giornata, buona domenica.
1: Buona giornata anche a lei. Arrivederci.
0: Grazie, grazie. Noi ci dobbiamo fermare perché c'è un momento di pausa. Torniamo tra pochissimo.
2: Si può fare. Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
4: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a €499 l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
15: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
16: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
2: Può fare.

0: Riprendiamo la linea dal Salone Nautico Internazionale di Genova, dove abbiamo iniziato questa puntata parlando dell'associazione Battibaleno, che organizza questa giornata ogni anno nella quale si fa monitoraggio dei cetacei, dei delfini, partecipano i diportisti. Abbiamo proseguito parlando anche di temperature dei mari che si alzano e delle conseguenze che sono ancora allo studio sugli esseri viventi del nostro amato Mediterraneo. Proseguiamo, perché se ci sono gli esseri viventi, diciamo quelli che tradizionalmente che hanno vissuto qui soffrono di conseguenza per il calore, beh, altri invece si trovano benissimo, o potrebbero trovarsi benissimo. Di questo parliamo con Piero Genovesi, responsabile fauna e monitoraggio della biodiversità di Ispra, autore di molti libri, l'ultimo dei quali Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. L'editore è La Terza. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a lei per essere con noi in questa mattinata. Allora, i mari si scaldano, ci sono tantissime, soprattutto questo che abbiamo qui di fronte a noi a Genova, ci sono tantissime conseguenze che riguardano il clima, che riguardano appunto la flora e la fauna, e riguardano anche queste specie aliene che potrebbero insediarsi, anzi alcune si sono già insediate, possiamo dire insediare in questo caso, nel nostro mare. Che cosa succede? Chi è arrivato e chi magari scompare invece?
1: Sì, questa è una delle minacce, diciamo, più subdole, meno comprese alla nostra biodiversità, e il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti al mondo. Si tratta di specie arrivate non naturalmente, ma a causa dell'azione dell'uomo. Nel Mediterraneo le specie marine arrivano soprattutto per l'apertura del canale di Suez e per il traffico di navi, che facilitano lo spostamento di tanti organismi. Ne sono arrivate più di 1000 di specie aliene nel nostro mare, che è uno dei più invasi al mondo, ed è un fenomeno che provoca degli impatti molto superiori a quanto si possa pensare. L'arrivo del pesce coniglio, ad esempio, ha molto modificato i fondali, perché è un pesce erbivoro che ha ripulito totalmente dalle alghe alcune zone del Mediterraneo orientale dove è arrivato. Il pesce leone, pesce dragone, che è un bellissimo pesce ma con delle spine molto velenose, ed è un predatore voracissimo, per cui dove arriva fa strage dei pesci autoctoni. Queste specie, come diceva giustamente lei, poi hanno un effetto sinergico con i cambiamenti climatici. Cioè, noi abbiamo visto nel corso dei decenni, dai dati raccolti, che il fenomeno delle specie aliene invasive, cioè le specie appunto arrivate tramite l'azione dell'uomo e che provocano danni, e l'azione dei cambiamenti climatici si sommano. Questo perché nel Mediterraneo è il caso forse più chiaro, più evidente. Le specie che arrivano sono di provenienza del Mar Rosso, dell'Oceano Indiano, quindi sono specie tropicali adattate a climi molto caldi. Con il riscaldamento delle nostre acque, le specie autoctone soffrono queste nuove condizioni, invece le specie aliene si trovano molto bene e si espandono verso nord. Quindi si moltiplicano gli effetti di queste due minacce, mettendo in pericolo gli ambienti e le specie che da sempre si erano evolute nel Mediterraneo.
0: E questo ovviamente poi provoca delle conseguenze ad ampio spettro. Ricordiamo qualche anno fa tutti a parlare del granchio blu e di come si poteva cucinare per, diciamo, ridurne la presenza, perché queste specie aliene non trovano nemici naturali e quindi tante volte diventano invasive.
1: Esatto, in mare questo fenomeno è particolarmente insidioso, perché poi è quasi impossibile, quando una specie si insedia, a rimuoverla, a differenza di alcune specie che sulla terraferma o negli ambienti d'acqua dolce riusciamo a contrastare. L'esempio del granchio blu, arrivato nelle acque di zavorra delle navi, questo è il meccanismo in cui in tutto il mondo le specie marine tendono ad insediarsi, quindi trasportate in queste grandi cisterne che le navi utilizzano per stabilizzare la navigazione, di origine dell'America settentrionale questo crostaceo, esploso nei nostri mari, ed è un esempio perché ha avuto un effetto devastante sugli ambienti naturali, un predatore davvero voracissimo, però ha avuto effetti anche sull'economia, perché ha messo totalmente in ginocchio l'allevamento delle vongole e la pesca nell'Adriatico settentrionale. Cioè, una cosa che noi abbiamo visto, abbiamo fatto un rapporto mondiale su questo fenomeno nel 2023 con centinaia di esperti di tutto il mondo, che nel caso delle specie aliene invasive gli impatti sono sia sulla natura, sia sulla nostra economia, sulle nostre attività, a volte anche sulla nostra salute. Faccio un altro esempio, forse meno conosciuto, il granchio blu, che è il pesce palla argenteo, che argenteo. È arrivato sempre attraverso il canale di Suez, che è un pesce tossico, per cui se finisce malagoratamente in padella rischiamo bei guai, può essere addirittura mortale. Quindi noi monitoriamo i mercati per essere sicuri che non arrivi mai sulle tavole degli italiani. Nel caso, quello del granchio blu appunto dimostra come una più incisiva azione di prevenzione, che è possibile, noi sappiamo come evitare, come ridurre l'arrivo di queste specie, è molto conveniente, perché ogni euro investito in prevenzione previene gli enormi costi che poi queste specie a volte provocano. Nel caso del granchio blu sono stati spesi ben oltre 50 milioni di euro, quindi insomma gli impatti economici possono essere davvero molto molto rilevanti.
0: E quindi il libro infatti parla anche di questo aspetto, del come si possono fermare. Ci fa un esempio di come si possono fermare, perché noi siamo tutti, come dire, a conoscenza del problema quando ormai è troppo tardi, arriviamo a conoscenza di questi problemi. Parliamo di pesci oggi, ma di alghe killer e così via, meduse, però questo accade anche con sulla terraferma, ecco, non solo in mare. Come si potrebbe prevenire questo tipo di diffusione?
1: Ma noi l'azione facciamo a scala internazionale è di studiare soprattutto i meccanismi con cui queste specie arrivano, perché per poter fare prevenzione dobbiamo capire come arrivano. E faccio un paio di esempi molto semplici. In mare, come dicevo, il principale vettore che porta in giro per il mondo specie aliene invasive sono questi grandi serbatoi delle navi. Adesso si è firmato un accordo internazionale che si chiama Ballast Water Convention, proprio il nome di queste acque di zavorra, che prevede una serie di azioni di gestione di queste acque in modo da ridurre il trasporto accidentale di specie aliene. Per fare un esempio, nella regione dei Grandi Laghi americani, dove queste specie, ad esempio una cozza zebrata che veniva dall'Europa, ha provocato enormi impatti economici, trattando le acque di zavorra il numero di specie aliene è crollato, di nuove specie aliene che arrivavano in quella regione, è crollato del 95%. Per passare alla terraferma, noi sappiamo che ad esempio nel caso delle piante, il principale vettore di arrivo di piante invasive è il commercio di piante ornamentali. Quindi stiamo lavorando con l'industria per far sì che quando si importano piante da altre regioni del mondo si valutino i rischi e si cerchi di incoraggiare il commercio delle piante che non hanno impatto se dovessero andare nell'ambiente naturale. Questo è un'azione in prevenzione che aiuta l'ambiente, ma aiuta anche la stessa industria, perché è con questo commercio che sono arrivati parassiti devastanti come la xylella fastidiosa, come il punteruolo rosso delle palme o come la cocciniglia tartaruga che sta uccidendo i pini delle nostre zone costiere. Quindi la stessa industria ha un forte interesse a cercare di prevenire gli effetti di questi spostamenti.
0: Allora, faccio riferimento in conclusione anche a un altro libro che lei ha scritto, Il piccolo manuale per riparare la natura. La natura si ripara, immagino, anche attraverso queste azioni di prevenzione e non solo attraverso la creazione di aree protette, che però restano uno strumento valido, credo, oppure lei dice sarebbe meglio affiancare a questo altri strumenti.
1: Ma allora, il libro è uscito da un paio di giorni, sempre con la terza, ma il messaggio che cerco di dare è che sicuramente è importantissimo fare aree protette o tutelare specie minacciate, però vista la crisi che la biodiversità sta attraversando nel nostro paese, ma in tutto il mondo, occorre fare anche di più, quindi serve una gestione attiva di conservazione, recuperando gli ambienti che si sono degradati, reintroducendo in alcuni casi le specie che si sono estinte, regolamentando meglio la caccia, la pesca, l'inquinamento. Quindi ecco, quello che con questo libro ho cercato di dare come messaggio è che è molto importante, sicuramente essenziale continuare a proteggere le zone più intatte del pianeta, ma occorre anche sporcarsi le mani e fare una gestione più attiva in modo da assicurare realmente una gestione sostenibile del nostro pianeta e di recuperare

0: dove è possibile gli ambienti che si sono degradati, perché questo aiuta anche la vita dell'uomo e lo sviluppo delle nostre società. Quindi ecco, ho raccolto in questo libro le idee per cercare di essere più attivi in una conservazione che metta in sicurezza gli ecosistemi naturali che ci circondano e da cui dipendiamo.
1: Sì, e poi per non vorrei citare altre. Allora, non è sempre un me contro te, ecco. Adesso vedevo dei messaggi che sono arrivati, alcuni dicono da noi il granchio blu è diventato un problema, nel resto del mondo è una prelibatezza. Non è da noi in Italia, è proprio una questione diversa. Noi siamo un organismo, come dire, completo su questo pianeta che ha i suoi equilibri localmente. Quindi non è che da noi è un problema, è un problema nel Mediterraneo tutto, in qualunque paese del Mediterraneo è un problema perché è una specie che è arrivata in più e che si è trovata a scontrarsi, ad essere più forte di quelle che erano presenti, dico bene?
0: Sì, e di fenomeni come il granchio blu ne abbiamo visti tantissimi. Citavo appunto la xylella o la cimice asiatica che ha devastato l'agricoltura della Valpadana. Questo è un problema che spesso si esplode a scala locale, ma che poi richiede delle soluzioni anche sovranazionali o globali. Questo ovviamente è una sfida più complessa. E non c'è ovviamente benissimo mangiare il granchio blu, però difficilmente riusciremo a mettere sotto controllo gli impatti di questa specie mettendolo in padella, perché si pescano, si riescono a commercializzare sugli esemplari più grandi. Una femmina può produrre milioni di uova, quindi difficilmente si riuscirà a rimuoverlo, a contrastarlo solamente mangiandolo. Dobbiamo capire meglio le radici del problema e prevenire nuove esplosioni. Quindi impariamo dalle lezioni che la storia ci ha dato a
1: Ci ha
0: essere più
1: dato.
0: incisivi nel prevenire questi casi.
1: La ringrazio moltissimo, Piero Genovesi, responsabile fauna e monitoraggio della biodiversità di Ispra. Una buona giornata e a risentirci.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ricordo i volumi di cui abbiamo parlato, specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, e poi l'altro volume, piccolo manuale per riparare la natura, sempre edito da La Terza. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico e torniamo tra poco.
2: Si può fare. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati, ancora un saluto dalla nostra redazione. Al momento, per quanto riguarda la rete viaria nazionale, non giungono alla nostra redazione segnalazioni di code o di rallentamenti. Ricordiamo a chi percorre la 26 Genova-Gravellona-Toce che per lavori è chiuso al traffico lo svincolo di Meina in entrata e in uscita in direzione Gravellona-Toce, questo fino al 18 di ottobre. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, sempre per lavori è chiuso al traffico lo svincolo di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione Milano, questo fino al 15 novembre. Infine, fino al 27 novembre sulla 14 sul tratto Bologna-Ancona, è chiuso lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in entrata in direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Si può fare.

0: dal Salone Nautico di Genova la linea per quest'ultima frazione della puntata di oggi. Abbiamo parlato tanto di mare, di animali nel mare, e allora ci colleghiamo dal salone a un festival che sta per iniziare. Inizierà l'8 di ottobre a Lucca, che è il bellissimo festival del pianeta Terra. Ha un tema quest'anno che è quello delle forme di intelligenza. Ovviamente si parlerà anche lì moltissimo di pianeta Terra e di animali che stanno sul pianeta Terra. Non so se comprendono anche quelle umane tra le forme di intelligenza. Abbiamo detto oggi quanto poco siamo lungimiranti nella tutela di questa nostra, appunto, terra sulla quale viviamo. Donato Antonio Grasso è docente di zoologia, etologia e sociobiologia presso l'Università di Parma. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Ci sarà, grazie, ci sarà anche lei tra una settimana, meno di una settimana, al Festival del Pianeta Terra per parlare di intelligenza collettiva degli animali. E quindi, nel voler unire questo salone al festival, noi abbiamo così scelto lei, le chiediamo un po' di parlarci di queste forme di intelligenza collettiva, che sono ad esempio quelle dei banchi di pesci, volendo restare nel tema del mare, ma poi ci sono ovviamente le colonie degli insetti, ci sono le evoluzioni, no, degli uccelli che si muovono in storni. Insomma, tante volte noi ci pensiamo un po' troppo singolarmente, forse dovremmo pensare un po' più collettivamente.
1: Certo, certo, è proprio così, perché noi siamo abituati a considerare l'intelligenza individuale, perché è quella a cui pensiamo maggiormente, cioè la capacità di integrare e utilizzare informazioni da parte del singolo individuo per risolvere dei problemi e quindi regolare il proprio comportamento in modo flessibile, efficace rispetto a questioni di problematiche quotidiane. Però l'intelligenza collettiva invece è la capacità di un gruppo di risolvere problemi, regolare il proprio comportamento in modo flessibile ed efficace attraverso però l'integrazione delle informazioni che i singoli individui possono portare al gruppo, ai membri della comunità. Cioè, in pratica si definisce l'intelligenza collettiva come una proprietà emergente delle relazioni tra le parti. Per rimanere nella cornice di questa trasmissione, parlavamo di un banco di sardine, per esempio, o di aringhe se andiamo nei mari del nord. Noi, sotto attacco da parte di un predatore o una perturbazione, migliaia di lampi d'argento che si stringono, si aprono, possono cambiare direzione e sembrano un tutt'uno, un unico animale. Questa capacità di cambiare continuamente forma, che, come diceva lei, è comune anche ad altri sistemi come gli stormi, degli storni oppure le colonie delle formiche, è una capacità collettiva. Il coordinamento in questo caso non nasce da un comandante, da qualcuno che indica cosa fare, ma è decentralizzato, cioè le risposte dei singoli individui si influenzano e si propagano attraverso il banco di pesci o lo stormo, tant'è che questo sembra un tutt'uno, sembra un'unica entità. L'intelligenza sta nel fatto, e quindi la parola intelligenza usata anche in termini in modo metaforico, sta nel fatto che il gruppo riesce a risolvere un problema che il singolo non riuscirebbe a risolvere, grazie proprio all'integrazione delle parti.
0: Però questo no, volevo solo così portare alla sua attenzione questa riflessione che, diciamo, mi è capitato più volte di condividere. Noi diciamo, pensiamo più all'intelligenza individuale, ma soprattutto nella nostra società, diciamo così, occidentale, perché altre collettività, altre società sono organizzate un po' diversamente e si pensano un po' più collettivamente che individualmente.
1: Certo, certo, sì, questo è vero, perché noi abbiamo, come dire, un'immagine dell'organizzazione sociale più verticistica, no? E questo, per esempio, se voglio traslare questa tendenza nel mondo animale, che poi negli animali che io studio, che sono gli insetti in particolar modo, abbiamo definito la madre di una colonia di formiche o di api la regina. Questo vuol dire che gli abbiamo attribuito un ruolo regale, no, di comando, mentre in realtà sappiamo benissimo che la regina regina è una madre che produce, è importante nel mantenere la coesione della colonia, ma non è lei che comanda e dice ai membri della colonia cosa fare. Le attività sono decentralizzate e sono auto-organizzate. Ancora una volta, non esiste un capo che comanda, ma i singoli membri della collettività, in questo caso, si auto-organizzano. Che vuol dire? Vuol dire che ogni singolo pezzo, questo vale anche per gli storni o per le sardine, reagisce a delle variazioni ambientali raccogliendo informazioni nel breve raggio, cioè poche informazioni, a cui reagisce con dei comportamenti.

0: nido, che stanno sistemando il nido, e rientrano un numero elevato di foraggiatrici, che quindi vuol dire che hanno individuato del cibo. Queste formiche, in base alle interazioni, al network di interazioni con le foraggiatrici di rientro, possono lasciare il loro lavoro, quindi shiftare da quell'attività al foraggiamento. Quindi non c'è stato un comando che ha deciso, ma è un'attività auto-organizzata che produce un effetto collettivo. Questo per esempio può riguardare, anche se vogliamo rimanere nell'ambito degli insetti e delle formiche, può riguardare anche le piste di foraggiamento. Le formiche rilasciano delle sostanze chimiche che sono delle marcature sul terreno, le abbiamo viste tutte le colonnine di formiche in giro, e queste tracce chimiche rappresentano una serie di informazioni che indicano cosa fare agli altri individui. È una cosa interessante.
1: Precisamente. No, ma io la devo salutare purtroppo, professore, perché siamo giunti al termine, sa. Devo dare la linea alla regia. Allora, spero che lei mi stia sentendo. Il professore Donato Antonio Grosso. Ok, benissimo, volevo almeno salutarla. Sì. Docente di zoologia, etologia, sociobiologia presso l'Università di Parma. Lo potete ascoltare e incontrare al Festival del Pianeta Terra sabato 10 ottobre alle 10. Io invece sono giunta appunto al termine di questa puntata, per la quale ringrazio come sempre Silvia. Non ho detto dove, a Lucca, dovete andare a Lucca per il Festival Pianeta Terra. Silvia Bandelloni, Michele La Serra, in regia a Milano c'è Pietro La Corte, qui a Genova Andrea Roccabella. Un saluto a tutti da Laura Bettini e linea allo studio, ci ritroviamo la settimana prossima.

0: Etico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.

0: Zonti.
1: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sono le 10.
7: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Teheran, arrivate le proposte statunitensi, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Vasto incendio in un campeggio a Peschiera del Garda, diversi feriti. Attesa per la partenza della Formula 1 bloccata dalla pioggia. Buongiorno da Elisabetta Fiorito della redazione. Teheran risponde a Washington sulle proposte USA su Hormuz, nuovi sviluppi sul volo Fly Dubai che accusano il Mossad.
1: L'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, a dirlo Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, dopo che Washington ha avanzato, spiega, alcune proposte tramite un mediatore, senza considerare la tabella di marcia in 7 punti proposta da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ghalibaf sottolinea che la posizione dell'Iran rimane chiara è definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni. Ancora polemiche intanto in Israele sulle falle della sicurezza. Secondo il quotidiano Haaretz, l'autorità fiscale israeliana aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota omanita. Informazioni che avrebbero dovuto essere verificate dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il Ministero dei Trasporti. L'autorità fiscale ha confermato di aver ricevuto i dati, mentre il Ministero dei Trasporti ha fornito versioni contrastanti sulla ricezione e sul controllo della lista. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un vasto incendio è divampato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. A un certo punto è stata pure avvertita un'esplosione, le persone ferite sono state portate all'ospedale di Peschiera del Garda. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che torna a essere festa nazionale, e anche il Cardinale Matteo Zuppi ha fatto ingresso nella Basilica per presidiare la messa. E adesso lo sport, con la partenza contrastata della Formula 1, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Dario.
2: Sì, buongiorno. In realtà la fa da padrona la pioggia a Sepang in Malesia, dove si dovrebbe recuperare il Gran Premio del Bahrain, partenza che era prevista alle 9 italiane ma che è stata appunto più volte rinviata, prima a causa del monsone che si è abbattuto sul circuito, poi pioggia che si sta attenuando, pista che si sta asciugando, ma ad aver problemi sono le monoposto, che insomma sembrano essere zuppe da questa acquazzone, e quindi tutti i problemi legati ai software delle monoposto stesse. Momenti di paura in questo senso per Lewis Hamilton, che durante il primo tentativo di partenza, il giro di formazione, ha visto spegnersi di fatto la sua Ferrari, sembrava prossimo al ritiro, poi fortunatamente l'inglese è riuscito a riaccendere la sua monoposto. Partenza ancora rinviata, mentre già acquisito il risultato della MotoGP in Giappone, il trionfo di Marc Marquez davanti alle 2 Aprilia di Martin e Bezzecchi è un ottimo Bastianini.
0: Grazie Dario Ricci, è tutto per questo GR. Adesso That's America con Alessandro Milan e poi Madre Terra con Rosanna Magnano. Il GR torna alle 11:00.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Allora, imperialista e diciamolo anche un po' permalosi, sono permalosi questi americani, no? Apriamo il microfono. No, adesso si impermalosiscono sì. Doppiamente.
1: Insomma, perché permaloso? Perché mi censurano in Europa.
0: Esatto, permalosi sono questi americani, no?
1: Lui ne ha diversi motivi, una volta di qua, una volta di là mi critica, ma perché cosa oggi?
0: No,
1: cos'è il tuo itch?
0: Non accettate le critiche. Non accettate le critiche, volete la libertà e non accettate le critiche.
1: No, siamo migliori, basta, qual è il tuo problema?
0: Alzerei un po' il microfono perché non si sente Andrew Spannaus. Non accettate le critiche, perché non le accettate?
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Basta dire a Andrew Spannaus che stavo facendo un podcast e lui, quale podcast?
1: That's America!
0: Sì, è così, è come un riflesso, come il Big Jim. Allora, in realtà in questa puntata live di That's America vogliamo parlare di un tema molto importante. Anzi, due ne mettiamo insieme. La libertà di stampa, che in questo momento sta vivendo un momento abbastanza critico negli Stati Uniti.
1: Reagiamo. Poi?
0: Soprattutto in vista di elezioni imminenti, le elezioni di medio termine. Allora, come tradizione, Andrew Spannaus parte sempre con delle parole chiave, le keywords.
1: Keywords stasera li facciamo tutte o sono troppe?
0: Falle
1: per
0: tutte,
1: loro? Ce la fate a fare 6-7 keywords?
0: Sì, vabbè, ovviamente non ve le traduce.
1: Avete una penna, no, prendete appunti. Senior official.
0: Vabbè, non ve le traduce, ve le dà così. Poi
1: leak,
0: vediamo.
1: Che non vuol dire take a leak, quindi lui è già andato. Take a leak.
0: Leak.
1: Leak. Blue wave.
0: Vabbè, blue wave.
1: Sedition act.
0: Sì.
1: Pentagon papers. Come si dice? Pentagon?
0: Pentagon.
1: Bravo, impara lui. Watergate, avete sentito
0: tutti?
1: Vabbè,
0: Watergate direi che è abbastanza Watergate. Famoso.
1: E press conference, che è facile, vabbè. Però ha un suo significato in questo.
0: Allora, dobbiamo parlare dell'attualità, della stretta attualità. Donald Trump ha deciso di escludere le major TV americane, non le vuole al suo seguito, a cominciare dalla CNN, cioè la TV insomma più famosa, più conosciuta, una delle sigle insieme alla BBC, no? Tra le più famose al mondo. Come mai Donald Trump, sulla base di che cosa Donald Trump ha escluso la CNN?
1: Allora, ha escluso tre emittenti televisive, CNN, MS Now e Politico, come dice il fondatore Mike Allen, perché lui ha detto che loro non hanno il diritto di pubblicare fake news, cioè di pubblicare storie sempre negative su presidente.
0: Cioè c'è un presidente, siamo abituati, che vuole dettare la linea, dire che cosa è giusto dire e cosa è sbagliato.
1: Ma loro dicono falsità, secondo lui, ma c'è qualcosa in più. Poi, come fa sempre Donald Trump, dice però c'è un problema di sicurezza nazionale, perché ogni cosa che va, quando la gente, qualcuno lo contesta, lui dice ma è una questione di sicurezza nazionale, e dice che loro pubblicano informazioni sensibili, no, della sicurezza, che e quindi bisogna bloccarli perché è pericoloso per la nazione.
0: Bisogna frenarli. Sulla questione di questa testata molto particolare, noi la leggiamo Politico, beh, Politico. Questa testata, soprattutto, c'è un giallo, ascoltate bene perché questo è un giallo che coinvolge direttamente il vicepresidente J.D. Vance.
1: Interessante, che fa capire anche come funziona la notizia, le notizie della Casa Bianca negli Stati Uniti. Hanno pubblicato una storia parlando degli sforzi per raggiungere un accordo con l'Iran, no? La guerra in Iran. Adesso Trump, quando li ha bannati, Politico ha detto voi avete rivelato notizie sensibili di sicurezza nazionale. In realtà erano notizie che erano state rivelate da J.D. Vance in una telefonata riservata con la stampa. Cioè la Casa Bianca ha chiamato i giornalisti, ha detto adesso vi diamo una senior administration official e voi dovete scrivere. È un senior administration official, questo è uno dei nostri keywords, senior
0: sì,
1: official.
0: Esatto, cioè un funzionario
1: di alto livello del governo, voi dovete scrivere così, che ha parlato in modo anonimo, era il presidente J.D. Vance che ha raccontato dicendo che all'85% sì, ci sarà un accordo di pace entro pochi giorni. L'hanno pubblicato, poi due mesi dopo Trump ha detto questi hanno rivelato le informazioni.
0: Cioè in realtà era J.D. Vance in persona che ha dato queste notizie.
1: Ed era la Casa Bianca che aveva chiamato i giornalisti, perché funziona così, la Casa Bianca non solo Trump, si lamenta sempre delle leaks di notizie, le leaks.
0: Ecco, questa era una parola chiave. Certo. Okay.
1: Si lamenta che escono le notizie riservate, ma la metà del tempo, anche di più, anzi tutti i giorni trovate sui grandi giornali americani, le notizie che la Casa Bianca o la CIA o il Pentagono ha messo fuori volutamente, dicendo ai giornalisti, però non potete dire chi ve l'ha detto.
0: E Politico aveva rispettato questa volontà, però esatto, non è andata bene. Ovviamente tutto questo avviene in un periodo storico molto importante. Ci sono tra poco le elezioni di midterm, le elezioni di medio termine. Allora, intanto spieghiamole. Le elezioni di midterm, che si tengono ogni 4 anni, si rinnova tutta la Camera.
1: Giusto.
0: La Camera sono,
1: e quanti sono?
0: 435. Giusto. Deputati. In questo momento, tra l'altro, sono, questo me lo sono fatto dire da Andrew, 220 repubblicani e 215 democratici. E si rinnova un terzo del Senato. Il Senato sono 100 senatori, quindi un terzo sarebbe la virgola. Vabbè, si rinnovano 35 senatori. In questo momento ci sono 53 senatori repubblicani e 47 democratici. Come finiranno queste elezioni di midterm?
1: Allora, tutti i sondaggi ora ci dicono che i democratici vinceranno alla grande, che ci sarà una blue wave.
0: Cioè l'ondata blu.
1: L'ondata blu.
0: Blu
1: è il colore dei democratici, rosso è il colore dei repubblicani, no? Quindi i democratici hanno a livello nazionale un vantaggio nei sondaggi tra i partiti. Quando si chiede a qualcuno chi voteresti, chi preferisci votare, i democratici o i repubblicani, senza parlare del candidato specifico locale, i democratici sono avanti di quasi 8 punti, che è parecchio, no? È parecchio, e quindi dovrebbe permettere a loro di vincere almeno 20 seggi, che ribalterebbe alla Camera facilmente. Al Senato, secondo i sondaggi di oggi, potrebbero prendere controllo anche del Senato.
0: Quindi potrebbe esserci una presidenza americana con, però repubblicana ovviamente, ma con una maggioranza democratica sia alla Camera sia al Senato. Sai che questa cosa in Italia, per esempio, porterebbe subito alla caduta di un governo, invece in America si può governare così.
1: Cercavo di spiegarti che è un fattore un po' di stabilità, in realtà, che il presidente non è che deve darsene se il congresso è contro, deve lavorare insieme. Questa è l'idea che bisogna avere, allora per forza fare uno sforzo bipartisan.
0: Però è interessante capire come mai in questo momento i democratici sono considerati più affidabili. Perché? Cioè, chi è che vota più i democratici?
1: Allora, intanto bisogna ricordare che queste sono elezioni non nazionali, non c'è un candidato democratico nazionale, è la volontà vostra, di voi italiani, di avere sempre, no, chi è la faccia dei democratici? No, non hanno bisogno di una faccia unica, devono vincere in ogni singolo stato, in ogni singolo distretto per la Camera. Quindi questo è importante, è molto diverso quello che si dice a New York City da quello che si dice nel Kansas, perché i temi generali sono Trump, abusi di potere di Trump e il costo della vita. Però quando si va soprattutto sui temi sociali bisogna stare attenti, perché le sensibilità sono molto diverse. Soprattutto sono i repubblicani a andar male più che i democratici a andar bene adesso. Non è che c'è una grande fiducia nei democratici. I repubblicani vanno male soprattutto perché c'è un presidente che ha fatto tutto il contrario di quello che aveva promesso. Insomma, ha detto non faccio guerre, sta facendo la guerra, abbasso i prezzi, aumentano i prezzi, e questo non funziona molto bene.
0: Allora, però, attenzione, adesso dobbiamo introdurre una parola che non hai messo nelle keywords, ma è una parola
1: sempre
0: chiave. Gerrymandering.
1: Gerrymandering.
0: Che, attenzione, è una parola composta. Gerry è un nome, o meglio un cognome.
1: Un cognome.
0: Ma insomma, adesso ci spiegherai bene. E mandering viene da salamander, cioè dalla salamandra. Cioè, e quindi è una parola molto importante, che si sta rivelando una sorta di trucco che sta cercando di mettere in atto l'amministrazione Trump. Ma spiegaci che cos'è il gerrymandering.
1: Il gerrymandering viene da Eldridge Gerry, che era il governatore di New York, mi sembra tanti anni fa, e di ridisegnare i distretti elettorali al proprio vantaggio. Allora, ogni 10 anni c'è un censimento negli Stati Uniti e la Costituzione dice che poi bisogna adeguare i distretti del Congresso. Quindi è una cosa normale, solo che i partiti, il partito che ha il potere nel singolo stato, che ha la maggioranza del Parlamento statale, la state legislature, tende a influenzare questi distretti e tiene un po' più elettori che servono da una parte per aiutare a avere un vantaggio nelle elezioni. un conteggio un po' complicato che a volte porta a distretti come un salamandro.
0: Come una salamandra.
1: Una salamandra.
0: Si ridisegnano i distretti, i distretti elettorali in base a dove sono gli abitanti che votano un partito.
1: Quindi vogliamo dividere, ci sono tanti ispanici afroamericani in una certa zona, potrebbero fare eleggere un democratico, allora i repubblicani dicono cerchiamo di dividere questa parte così diluiamo il loro potere.
0: E così alla fine arrivano i distretti a forma di salamandra a volte, no? Con delle...
1: Normalmente si fa ogni 10 anni, Trump ha detto ai repubblicani quest'anno no, lo facciamo adesso dopo 5 anni, perché così ci risparmiamo, ci teniamo un po' di posti. E sono riusciti in tanti stati e probabilmente, forse si terranno una decina di seggi addirittura.
0: Grazie a questa redistribuzione.
1: Infatti i democratici per vincere la Camera devono vincere con più di 3 punti di vantaggio a livello nazionale. Vi ricordate l'8% che dicevo prima?
0: Sì.
1: Se i democratici vincono a livello totale dei voti di 2 punti, i repubblicani controlleranno ancora la Camera, perché il modo in cui sono distribuiti i distretti elettorali dà un vantaggio a loro.
0: E vabbè, possiamo definirlo un trucco?
1: È un trucco. Infatti si litiga moltissimo nei tribunali su questa cosa, però la Corte Suprema più o meno ha permesso buona parte di questo.
0: Va bene, ma torniamo al tema del rapporto tra il potere e i mezzi di informazione, che è un tema fondamentale. Non è solo Donald Trump il primo presidente che ha questi problemi. A Andrew Spannaus piace anche fare un po' di storia americana, raccontarci un po' cosa avviene da quando ci sono gli Stati Uniti d'America.
1: Torniamo al 1798, il secondo presidente degli Stati Uniti era John Adams, te lo ricordi?
0: Sì, okay. Come no.
1: John Adams era molto arrabbiato con la stampa criticava tanto, e quindi fece passare al Congresso una legge chiamata il Sedition Act.
0: Ecco, questa era una parola chiave.
1: Sedition Act, quindi sedizione, che rendeva perseguibili i giornali, le pubblicazioni che pubblicavano notizie ritenute false, le fake news già allora. Insomma,
0: vabbè, ma fu una legge avversata dalla stampa, cioè fu accolta come?
1: Non fu accolta molto bene, la stampa era piuttosto aggressiva e in quegli anni tutti leggevano i giornali, tutti quelli che avevano un interesse nella vita pubblica, che tra l'altro erano tanti, abbiamo parlato tante volte in radio. La legge fu molto impopolare e contribuì alla sua sconfitta nelle prossime elezioni, 1800.
0: Si dice nelle successive elezioni, impara l'italiano, impara l'italiano se vuoi venire qui.
1: E sono 2 errori fino adesso, contate.
0: Bene, veniamo invece a tempi un po' più recenti, anni 70, c'è la guerra in Vietnam, e lì il New York Times fa un'operazione abbastanza importante.
1: The Pentagon Papers, sì, pubblica una serie di documenti che riesce a avere da un personaggio, si chiama Daniel Ellsworth, tra l'altro, che abbiamo scritto per la stessa rivista per qualche anno, sugli errori e le cavolate fatte nella guerra in Vietnam, e la Casa Bianca cercò di vietare, di bloccare questa cosa. La Corte Suprema invece appoggiò il New York Times.
0: Ma perché sono chiamati Pentagon Papers? Perché venivano
1: perché
0: da lì?
1: Perché uscivano dal Pentagono.
0: Uscivano dal Pentagono.
1: Sì,
0: e poi il celebre episodio, l'hai citato nelle keywords, del Watergate.
1: Watergate, sapete cos'è il Watergate?
0: Sì, l'albergo.
1: È un albergo con anche degli uffici a Washington.
0: Abbiamo visto tutti gli uomini del presidente,
1: avete
0: anche
1: visto,
0: noi in Italia. Sì.
1: Bravi. Grazie. Vabbè, io ero lì l'anno scorso, gli ho mandato una foto, Alessandro, una foto del Watergate Hotel, perché era un hotel proprio lì vicino.
0: Siamo nel 72.
1: C'è l'ufficio del Partito Democratico, del Democratic National Committee, era dentro Watergate, nella parte degli uffici. Questo gruppetto legato a Nixon, legato a chi sosteneva la sua campagna, entra
0: a
1: e ruba
0: a spiare.
1: Nell'ufficio democratico. Vengono beccati due giornalisti del Washington Post, famosissimi, Woodward e Bernstein. Seguono tutta la pista, poi hanno una fonte riservata, si chiama Deep Throat, ti ricordi? E alla fine porta alle dimissioni di Nixon, di fatto, 2 anni dopo.
0: Sì. Però un altro presidente che ha avuto dei rapporti così un po' turbolenti e di cui ci vuoi raccontare è Franklin Delano Roosevelt.
1: Delano Roosevelt, sì, esatto.
0: Ah, io ho detto Delano.
1: Lo so.
0: Tu Delano.
1: Sei imperialista con la lingua come vuoi. Voi pensate di avere... Sempre...
0: No, va bene, dai, no, pronunciacelo bene, come si dice?
1: Delano.
0: Diciamo così. Franklin Delano Roosevelt, va bene.
1: Comunque, Roosevelt è istruttivo perché... Lui utilizzò entrambi i lati di questa cosa, cioè fece le press conferences, cioè le conferenze stampa regolarmente, 2 volte a settimana parlava con la stampa, con i giornalisti. Infatti adesso c'è l'ufficio press office dentro la Casa Bianca, tutti stanno lì a aspettare. 2 volte a settimana per creare un rapporto diretto con i giornalisti, ma in cambio cosa voleva? Voleva che non pubblicassero certe cose.
0: Cioè, no? Io vi do alcune notizie, queste potete pubblicarle, però su altre dovete...
1: Esatto.
0: E la stampa accetta questo tipo di scambio, perché non è molto deontologicamente...
1: Non era contentissima, però come dicevo all'inizio sulla la questione delle call riservate, la stampa, di fatto anche i grandi giornali, mi spiace doverlo dire, il New York Times, Washington Post, anche i grandi giornali lo fanno in continuazione, cioè accettano di fare i canali del potere. Lo fanno, cioè, perché tutti i giorni hanno le fonti ed è giusto avere le fonti dentro lo Stato. Però quando la CIA ti dà le informazioni, bisogna stare attenti.
0: Non sai mai per quale motivo te le dico.
1: Abbiamo visto con Iraq le armi di distruzione di massa. Dall'ufficio di Dick Cheney facevano passare al New York Times le informazioni che era propaganda. No? E quindi è un gioco pericoloso.
0: Allora, torniamo alla strettissima attualità. Trump è molto arrabbiato con la stampa, tanto che notizia di questi giorni ha creato la Trump TV.
1: Trump TV, visto Trump che... TV. No, è interessante.
0: Perché, è vero che vuoi andare a lavorare, lasci Radio 24, vero?
1: Certo.
0: Vai a lavorare, ti pagano
1: fioccano,
0: di più.
1: Fioccano le offerte, sì. Pagano in bitcoin di Trump, i Trump coins. Quindi.
0: Vabbè, comunque ce l'ha con la stampa, perché è molto avversato dalla stampa, questo...
1: Colpa della stampa, ovviamente. Sì.
0: Si può dire, cioè, soprattutto sono critiche quelle che riceve dalla stampa?
1: Sì, in buona parte la stampa è critica, giustamente, perché insomma, cioè, ci sono tanti motivi per esserlo. Però anche la stampa, che dovrebbe essere vicina a lui, lo critica non poco.
0: E allora lui punta, al di là di Trump TV, vedremo...

0: dei mezzi di informazione vicini al mondo MAGA. Ma quali sono? Cioè, perché noi conosciamo Fox TV, che è abbastanza vicina a Trump, poi la CNN, le altre.
1: La Fox viene, cioè, è Fox è sempre proprietà di Murdoch, quindi è il mondo conservatore, però che c'è da molto tempo, sempre vicino al Partito Repubblicano. Però ci sono le nuove testate che Trump promuove e ha portato alla Casa Bianca. Quindi l'associazione che gestisce i media dentro la Casa Bianca ha dovuto accettare Newsmax, per esempio, o One American News Network.
0: Ma sono nate adesso?
1: Sono nate pochi anni fa.
0: Pochi anni fa,
1: proprio come news più MAGA, insomma, sulla scia di Trump.
0: E invece dicevi Murdoch, il rapporto con Murdoch e il Wall Street Journal, soprattutto qual è?
1: Ma Murdoch, la cosa interessante è che il Wall Street Journal, come altri media conservatori, però più established, quindi più presenti da tanto tempo, hanno criticato Trump. Cioè, per loro, alla fine, Wall Street Journal è un giornale che sulla parte notizie fa un ottimo lavoro, sono tantissime cose, che tu sia d'accordo o meno con la loro linea editoriale, questo è fondamentale, la distinzione tra newsroom e editorial negli Stati Uniti. Cioè, fanno le notizie e poi c'è una parte dove esplicitamente danno le opinioni. Quindi,
0: in teoria, la stampa anglosassone funzionerebbe
1: così.
0: Notizie di qui, opinioni.
1: E la parte notizie di Wall Street Journal è considerata, insomma, tra le migliori sicuramente, io che lo leggo spesso lo considero così. Hanno pubblicato il disegno che aveva fatto Trump a Epstein, che aveva mandato Trump a Epstein.
0: Come no.
1: E Trump ha detto: io vi faccio causa per $2 miliardi, tutto quanto. Poi dopo un po' di tempo il Dipartimento di Giustizia ha dovuto pubblicare la stessa cosa. Quindi e loro hanno detto: beh, fai causa se vuoi, però.
0: C'è un altro caso famoso che riguarda le scorse elezioni, quelle che hanno riportato Trump alla Casa Bianca, e che riguarda un altro giornale fondamentale, il Washington Post. Da quando c'è Jeff Bezos come editore del Washington Post, proprietario, le cose sono un pochino cambiate, perché Jeff Bezos prese una scelta importante alle ultime elezioni.
1: Lui è proprietario dal 2013, prese dalla famiglia di Katharine Graham, e c'è questo spostamento graduale, ma molto, molto visibile negli ultimi anni, verso destra, che è legittimo per un editore, può avere le posizioni che vuole. Disse: noi avremo una posizione a favore dei mercati liberi e delle libertà personali. Però non è proprio libertario, è un po' più, appunto, si vede più conservatore, ma di fatto spesso infatti sostiene Trump. E la scelta che fece nel 2024 era di non fare l'endorsement, cioè l'appoggio formale, per Kamala Harris, perché, cioè, come dicevo, notizie e opinioni. I grandi giornali spesso fanno una scelta nelle elezioni, anche le elezioni locali, diciamo, noi pensiamo che questa persona, e spiegano tutto perché.
0: Però questa fu una novità importante per il Washington Post.
1: Washington Post di solito, si aspettava che appoggiasse il candidato democratico, anche se era un giornale sempre molto di establishment a Washington, quindi non proprio di sinistra, si direbbe.
0: Comunque il tema fondamentale della difesa della libertà di stampa sta vivendo un momento storico importante. La notizia, lo sapete, di questi giorni: le grandi TV sono state escluse da Donald Trump, hanno fatto ricorso a un giudice ha detto vanno riammesse alla Casa Bianca, Trump ha detto le riblocco lo stesso. Insomma, è un braccio di ferro non indifferente. E tra l'altro, essendo stata esclusa la CNN, è interessante che gli altri grandi network abbiano fatto squadra a difesa della CNN.
1: Questa è la cosa più importante che vediamo, perché anche la Fox News, anche CBS, che adesso ha una direttrice, Barry Weiss, che è nettamente più conservatrice di quello che era prima, a volte prende decisioni abbastanza pro-Trump, non sempre, però Fox News, repubblicano, CBS, si sono uniti a tutte le altre televisioni a dire: se escludete dalla Casa Bianca CNN, MSNBC e Politico, allora non andiamo neanche noi. E quindi per diversi giorni sono rifiutati di fare il pool coverage, cioè le riprese televisive degli eventi presidenziali.
0: Beh, infatti il Papa, che lo sapete molto bene, è americano, appena... appena anche il Papa hanno conquistato, appena è sbarcato in Francia, con Macron ha incrociato i giornalisti della CNN, ha detto: sono molto contento che siate qui a seguire una bella stoccatina a Trump, no?
1: Perché intanto lui sa che lo Spirito Santo porterà i giornalisti a dire la cosa giusta.
0: Va bene, comunque come finirà questa vicenda? Perché ci sono giudici di mezzo, cause?
1: Il giudice ha detto che bisogna farli riammettere. Alla prima volta che hanno tentato, no, di

0: E rientrare, hanno detto no, ma dopo sono rientrati. Sono rientrati, quindi sembra che sia passato. Per ora sicuramente l'amministrazione Trump farà appello dall'altra parte, sperando nella Corte Suprema, che di fatto appoggia l'idea che il presidente, spesso, che il presidente possa fare qualsiasi cosa,
1: Sì.
0: prendere qualsiasi
1: La
0: decisione.
1: domanda di fondo che mi viene da fare è, un po' lo conosciamo, Donald Trump vuole sempre avere ragione, ma come mai fa questa battaglia? Cioè, perché esige che la stampa, le TV raccontino solo quello che vuole lui?
0: Ma è una domanda seria,
1: No, no, è una domanda
0: eh?
1: seria, sì,
0: È Donald
1: vorrei
0: Trump,
1: una
0: vediamo
1: domanda
0: solo.
1: quasi entriamo nella
0: Sì,
1: psicologia di Donald Trump, cosa ti
0: ma
1: devo dire?
0: diciamo che Donald Trump ha un'altissima opinione di se stesso, non riesce a accettare le critiche, questo è abbastanza ovvio, quindi lui è convinto che siccome è il capo può costringere tutti gli altri a fare quello che vuole lui, ma al mondo, insomma.
1: Va
0: O se
1: avanti.
0: possiamo fare tutti i discorsi perché è stato un imprenditore, tutte queste cose, però vabbè, alla fine è molto egoista
1: Va bene.
0: e fa fatica, è molto permaloso. Com'è?
1: Possiamo dire, è touching,
0: È
1: è touching.
0: bravo, bravo.
1: Possiamo dire per concludere che l'indipendenza della stampa sta vacillando, ma so che Andrew Spannaus vuole ribadire che la libertà di stampa e non solo prevarrà, e questo perché.
0: Perché? That's America!
1: Eccolo.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
2: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
3: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
4: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
5: www.sistemi.com.
6: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
9: Iperceramica.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
12: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
13: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
10: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
15: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
16: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
17: In collaborazione con
10: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Sedendoci a tavola non ce ne rendiamo ancora conto, ma siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione agroalimentare, quella delle biosoluzioni, un settore che vale oltre 53 miliardi e che già aiuta produttori agricoli e industrie alimentari a produrre di più utilizzando meno risorse e soprattutto senza sprechi. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e in occasione della European Biotech Week proviamo a capire quale sarà il ruolo della genetica nell'affrontare la tempesta perfetta che da qualche anno investe l'agricoltura tra siccità, caldo prolungato, eventi climatici estremi, pressione sui suoli e costi alle stelle per energia, carburanti, agrofarmaci e fertilizzanti. Come possono incidere geni e molecole su tutto questo? Ne parliamo con Luigi Galimberti, coordinatore del gruppo di lavoro AgriTech di Assobiotech Federchimica. Galimberti, intanto cosa sono le biosoluzioni e che ruolo giocano nella filiera agroalimentare?
2: Biosoluzioni sono quelle tecnologie che abilitano la bioeconomia, che prevedono l'utilizzo di microorganismi, fermenti, microbi, batteri per il processo di biomassa iniziale. Faccio un esempio: la birra, il vino, pane e pizza sono tutti processi biotecnologici. Oggi si parla tanto di, appunto, di biosoluzioni e biotecnologie perché riunire tutte queste vecchie con le più nuove ricerche scientifiche potrebbe dare un boost non solo all'agricoltura ma anche all'industria italiana. E faccio un esempio: da sempre trasformiamo i pomodori in passata di pomodoro. Bene, e la buccia praticamente l'abbiamo a rifiuto, a biomassa in discarica. Se questa trattata, lì dentro a valore c'è più licopene che nella passata di pomodoro. Prima non avevamo tecnologie per estrarre molecole bioattive, oggi ce le abbiamo perché la ricerca ha fatto grandissimi passi in avanti e questo potrebbe dare un impulso.
1: Si parla infatti di quarta rivoluzione agroalimentare.
2: Sì, è già in corso e, appunto, come dicevo, dargli un nome significa poterla riconoscere e poterla anche incentivare. Faccio un esempio anche solo per chi ci ascolta: la prima rivoluzione agricola è stata quella della meccanizzazione, no? Quando è arrivato il trattore, lì le rese per ettaro sono schizzate in alto. Poi quella della chimica, no? Quando abbiamo introdotto azoto, fosforo e potassio, di nuovo c'è stato un grande balzo delle produzioni. E poi l'ultima della genetica, ricordo su tutti il grano Creso sviluppato da Enea, è una modificazione genetica indotta, il grano è passato da un'altezza di 1,60 m a un'altezza neanche di 1 m e di nuovo questo ha ridotto drasticamente le malattie del grano e ha aumentato le rese e oggi è fatto obbligo ricorrere appunto alla quarta rivoluzione, che è quella appunto delle biotecnologie. Il miglioramento genetico delle piante consentirà di avere piante arido-resistenti, crescono dove c'è poca acqua, ma soprattutto aumentare la resistenza delle piante dando il boost genetico significa utilizzare meno agrofarmaci o utilizzarne in maniera più

0: più mirata. Perciò agricoltura di precisione affiancata alle biotecnologie potrebbe essere il prossimo salto in avanti dell'umanità.
1: Cosa si può fare per agevolare questo percorso?
0: Intanto parlarne con competenza partendo dai numeri, dai dati, dalla scienza e dalla tecnica e non avere un approccio ideologico a questo, perché non smetteremo di allevare mucche, la fermentazione di precisione non sostituirà la carne, ma consentirà di produrre nuovi prodotti, nuovi sottoprodotti che possono essere aggiuntivi e integrativi in una serie di filiere specifiche e precise. Quasi sempre i batteri e i microrganismi convertono in qualcosa che noi mangiamo una biomassa in origine che noi non mangiamo. Ecco, ripeto, saremo 10 miliardi nel 2050 e dobbiamo ingegnarci per trovare qualcosa per riuscire a sfamare tutti.
1: Come abbiamo sentito, per secoli l'agricoltura ha risposto alle proprie sfide attraverso nuove tecniche, nuove macchine, nuove varietà e nuovi input. Oggi si apre una nuova fase, quella nella quale la conoscenza dei processi biologici può diventare uno degli strumenti per rendere le colture più resilienti e utilizzare le risorse in modo più efficiente. E in agricoltura l'innovazione che lascia sperare di più è quella delle tecniche di evoluzione assistita, le cosiddette TEA. Con un quadro normativo ormai quasi definito, questi prodotti innovativi sono tra i protagonisti dell'agricoltura del futuro. Ne parliamo con Luigi Cattivelli, direttore del Centro di Genomica e Bioinformatica del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Cattivelli, ricordiamo intanto che cosa sono le nuove tecniche genomiche che in Italia chiamiamo TEA.
2: Con TEA, tecnologie di evoluzione assistita, si identificano due principali tecniche. Una è nota come genome editing. Questa tecnica sfrutta un meccanismo naturale che è sviluppato nei batteri e che i batteri utilizzano per combattere i virus. Questo meccanismo è noto col nome di CRISPR-Cas e, quando applicato agli organismi superiori, come ad esempio le piante, consente di indurre una mutazione in un gene che è definito a priori dall'operatore. Questa mutazione è utilizzata per correggere un gene e, ad esempio, è possibile trasformare un gene che rende la pianta suscettibile a una malattia in un gene che la rende resistente, correggendo la sequenza del gene, esattamente con il significato inglese di editing. L'altra tecnologia che ricade all'interno delle TEA è la cisgenesi. La cisgenesi è il trasferimento di un gene da una varietà o una forma a un'altra forma della stessa specie. Cioè, spostare geni tra una varietà e l'altra si fa già da un secolo usando l'incrocio, cominciare da quello che faceva Mendel. La cisgenesi però trasferisce un solo gene in modo preciso e non larghi pezzi di DNA come avviene negli incroci normali.
1: Quali sono le soluzioni che gli agricoltori si possono attendere da questa innovazione?
2: Le TEA sono strumenti del miglioramento genetico e il miglioramento genetico serve a selezionare le piante coltivate sulla base delle esigenze della società. Cioè, vogliamo mangiare tutti? Servono piante più produttive. Vogliamo meno chimica in agricoltura? Servono piante più resistenti alle malattie. Ecco, le TEA hanno già dimostrato di poter contribuire a tutto questo.
1: Quali sono quelle più vicine al mercato e quali sono invece le nuove frontiere, le nuove sfide da affrontare?
2: Allora, la cosa più immediata probabilmente sono le piante che hanno nuove resistenze a malattie oppure le piante con nuovi tratti qualitativi. Abbiamo viti che sono identiche ai vitigni tradizionali ma resistenti alle principali patologie della vite. Allo stesso modo abbiamo pomodori, risi e altre piante da frutto con importanti resistenze. O abbiamo pomodori e melanzane con nuove caratteristiche qualitative, ad esempio. Ora, in generale non c'è dubbio che le TEA già disponibili oggi contribuiranno alla riduzione dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura. E in Italia le TEA sono già nei campi sperimentali da circa 2 anni e ogni anno che passa vengono allestiti sempre campi nuovi. Però questi materiali che sono in prova saranno a breve anche disponibili per gli agricoltori. Rimane un po' di tempo da aspettare perché il regolamento europeo sulle TEA è stato approvato nel 2026, quest'anno, ma entra in vigore 24 mesi dopo la sua approvazione, quindi è atteso per la metà del 2028 e poi

0: necessario alcuni anni per poter riscrivere e diffondere le nuove piante TEA. Però possiamo scommettere sul fatto che tra il 2031 e il 2032 le piante TEA saranno una realtà per l'agricoltura italiana.
1: Qual è il punto più delicato nel passaggio dalla ricerca all'applicazione?
0: A mio avviso esiste ancora un argomento che deve essere affrontato correttamente e questo argomento riguarda la gestione dei brevetti. Da un lato l'accesso al CRISP, che il CRISP come tale è liberamente utilizzabile per la ricerca, però poi quando si arriverà a iscrivere a vendere delle piante TEA sarà necessario avere un agreement e pagare una royalty ai detentori del brevetto. E poi abbiamo un altro importante issue, no? Argomento che è legato all'accesso ai brevetti sui geni che vengono editati. Come sarà questo accesso non è ancora chiarissimo, ma chiaramente sarà uno dei fattori che determinerà o meno la possibilità alle piccole e medie imprese di poter accedere liberamente a queste conoscenze.
1: Che cosa si rischia su questo fronte?
0: La materia è ancora in fase di definizione. A seconda delle regole che verranno applicate, a seconda delle consuetudini che verranno utilizzate, l'accesso. La diffusione di queste tecnologie potrà essere più o meno controllata. Teniamo anche presente che quando parliamo di una pianta, ad esempio, resistente alla malattia, possono esserci diversi brevetti che rendono la pianta resistente alla malattia, o diversi geni. E quindi non necessariamente ogni brevetto su un gene determinerà un monopolio, potremmo avere diverse soluzioni biotecnologiche per lo stesso risultato. Quindi questo il mercato sarà sicuramente più variopinto, più diversificato di quello che ci immaginiamo oggi.
1: Ora ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata dalla nostra redazione sulla A22 Brennero-Modena. Per incidente si viaggia in coda per 6 km fra San Michele e Degna Ora sulla carreggiata in direzione del confine di Stato. Sono invece dei lavori a provocare code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, code per lavori anche sulla 7 Milano-Genova nei pressi di Roncoscrivia sulla carreggiata in direzione Milano. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che fino alle 5:30 di domani mattina, a causa di lavori, resterà chiuso il tratto di A4 passante di Mestre in direzione Padova. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.
2: Madre Terra.
1: Bentornati a Madre Terra. Oggi parliamo della quarta rivoluzione agroalimentare, quella delle biosoluzioni. Abbiamo ascoltato dal mondo della ricerca quali sono le potenzialità e gli step, ma una tecnologia per trasformarsi in una vera innovazione deve essere utile, accessibile e conveniente per chi lavora ogni giorno nei campi. Ne parliamo con Deborah Piovan, presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Proteo-Oleaginose di Confagricoltura. Piovan, quali sono oggi le priorità per un'azienda agricola in questa tempesta perfetta?
4: Le aziende agricole hanno bisogno di strumenti che le mettano in grado di adattarsi a situazioni in continuo cambiamento e molto complesse. Per esempio, c'è il cambiamento climatico che gli agricoltori vivono in prima persona già da diversi anni, quindi lo conoscono molto bene. Soprattutto temperature più alte, in particolare notti tropicali in numero maggiore. Questo significa per le piante uno stress da cui faticano a recuperare e per le malattie e gli insetti che le attaccano una maggiore aggressività. Ecco, quindi abbiamo bisogno di strumenti per proteggere le piante e di piante più resilienti, che è una parola che so che non piace, ma è la parola giusta per definire questa sfida, quindi usiamola e chiediamo strumenti per essere più resilienti. Gli strumenti a disposizione sono diversi e a mio avviso risiedono soprattutto nelle biotecnologie applicate alla genetica e applicate in generale a quello che sono sistemi per aiutare le piante a rispondere meglio ad attacchi, a stress e quindi ad essere produttive.
1: Che cosa ci si aspetta dall'innovazione biotecnologica?
4: Dalla genetica ci aspettiamo molte risposte in termini di adattabilità, di capacità delle piante di resistere meglio alla mancanza d'acqua ai ritorni di freddo o agli attacchi delle malattie. Questo si traduce in sostenibilità economica perché l'azienda riesce a difendersi meglio, ma anche sostenibilità ambientale perché poi porta a una riduzione, talvolta un'eliminazione dell'utilizzo di agrofarmaci, che sono strumenti preziosi, però per quanto poco hanno comunque un impatto ambientale e anche economico.
1: Che cosa deve offrire una nuova soluzione biotech perché un agricoltore possa effettivamente adottarla?
4: Perché le aziende possono adottare questi strumenti, che alcuni sono già pronti, altri sono in fase di studio, è necessario, beh, prima di tutto che funzionino, e quindi ben vengano prove in campo e tentativi di dimostrare nelle varie situazioni climatiche e produttive come questi nuovi strumenti sono in grado di aiutare. E quindi devono funzionare e devono essere economicamente accessibili, cioè molto semplicemente il rapporto qualità-prezzo di questi strumenti deve essere tale da renderli effettivamente una soluzione per le aziende agricole. Aiutare le aziende agricole in questa fase di adattamento non significa solo tutelare le aziende agricole, che poi sono presidio del territorio, permanenza di tutto un tessuto produttivo sul territorio, ma significa proteggere anche l'agroalimentare italiano, che dai numeri sta diventando sempre più alimentare e sempre meno agro, quindi agricolo. Però il prodotto italiano deve potersi basare su una solida base di derrate, di commodities prodotte in Italia, altrimenti non è più agroalimentare, ecco, è solo industria alimentare.
1: Oltre ovviamente a costo, efficacia, accessibilità, uno dei problemi dell'innovazione tecnologica sono i tempi. Ecco, cosa si può fare effettivamente per accorciare il percorso di un'innovazione dal laboratorio al campo?
4: Io penso che il processo regolatorio sia lungo, sia anche necessario. Possiamo chiedere dove le richieste di questo iter sono ridondanti, e in alcuni passaggi lo sono senz'altro, di comprimere, anche alla luce di questa crisi che, come ha ben sottolineato, è urgente, perché una volta che un settore si destruttura per fatica economica a restare in piedi, poi è difficile ricostruirlo, se non impossibile. Ecco, probabilmente alcuni passaggi, alcune fasi che sono appunto ridondanti possono essere compresse, ma in tutta sicurezza, perché sottolineiamolo, tutto questo è fatto con la priorità di avere strumenti che sono sicuri per l'ambiente, sicuri per l'utilizzatore e sicuri poi per il consumatore finale.
1: E l'Italia che cosa può fare? Il nostro governo cosa può fare?
4: Io credo che come sistema produttivo dobbiamo chiedere alla politica una costante attenzione a finanziare la ricerca, quella applicata naturalmente, che è di immediato o nel giro di pochi anni applicazione nelle aziende, e anche quella di base, che è quella da cui provengono storicamente le vere soluzioni. Quindi finanziare la ricerca ed aiutarci anche con la comunicazione a creare un ambiente fertile perché l'innovazione sia conosciuta, condivisa e accettata dall'opinione pubblica, che poi è l'elettorato e che poi è chi in definitiva con le proprie tasse finanzia la ricerca pubblica.
1: Per trasformare questo potenziale in valore è necessario colmare il divario tra eccellenza scientifica e applicazione industriale. Abbiamo con noi Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotech Federchimica, coordinatrice dell'area Biotech per la bioeconomia. Sgaravatti, come si rafforza la competitività del settore agroalimentare? Perché per forza di cose i tempi dell'innovazione sono lunghi, ma i problemi nei campi sono adesso.
5: Abbiamo già gli strumenti per rispondere a tutto questo. Abbiamo delle eccellenze in Italia, abbiamo delle TEA che sono già pronte per essere utilizzate. Uno dei punti cruciali dal mio punto di vista è che servirebbe a tutti i livelli una maggiore consapevolezza, cioè il tema qui è bisogna accelerare per renderle disponibili, ma il momento è adesso, come diceva lei giustamente, il momento è adesso, quindi tutela equilibrata della proprietà intellettuale, un'informazione pubblica basata su evidenze scientifiche.
1: Quindi diciamo sull'obiettivo di avere un ecosistema favorevole bisogna ancora lavorarci.
5: Assolutamente sì, più investimenti che facilitino il passaggio dalla scala di laboratorio al terreno, diciamo allo scaling up, quindi facilitare il technology transfer.

0: a quintali piuttosto che tonnellate. Ecco, questi luoghi, mentre sono molto presenti in Europa del Nord, nell'Europa mediterranea, diciamo, e in Italia non ci sono. Il nostro tessuto economico in Italia è fatto di tantissime start-up, molte più che all'estero. Ma queste startup purtroppo spesso muoiono nella famosa Death Valley proprio perché il passaggio da laboratorio a scaling up è quello che richiede più sforzi economici che spesso non hanno e quindi avere a disposizione delle strutture che lo facciano, anche magari appunto aiutate dal governo, no? Quindi che siano gestite o incentivate da politiche di incentivazione del governo, sarebbe fondamentale averle.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
1: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
10: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
9: Ma tutto tutto?
10: Tutto tutto.
9: Ma chi? Ma come?
10: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
11: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
12: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
13: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
14: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino, per crescere, innovare, competere.
15: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
16: È da questa visione

0: che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Le 11.
2: GR24. Il sole 24 ore.
1: Kiev, bombardato il ponte nord della città, Merz visita in città. San Francesco al via le celebrazioni ad Assisi, zuppi sedotti dalla cultura della potenza. Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz in città e quanto ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Impatto sulla carreggiata del ponte nord, i servizi di emergenza stanno raggiungendo il luogo, ha affermato su Telegram. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Al via, nella Basilica di Assisi, le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che torna ad essere una festa nazionale. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella e arriva il monito del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI.
3: In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza. La versione digitale è ancora più complicata, ma poi c'è quella proprio anche pratica, che è volgare, invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Allora Laudato sì, perché proprio lui, l'umile, sgonfia. Sempre con tarda cortesia e senza nessuna supponenza, l'arroganza dei forti.
1: Diversi feriti per un incendio in un campeggio.
4: Un vasto incendio divampato all'alba all'interno del campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, nel Veronese. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili, mentre nella struttura, regolarmente aperta al pubblico, erano presenti numerosi ospiti. Il primo bilancio è di 24 persone trasportate in ospedale, una in gravi condizioni, 7 presentano un quadro di media gravità, mentre altre 16 hanno riportato ferite lievi. I feriti sono stati portati soprattutto al pronto soccorso di Peschiera, ma anche gli altri ospedali della zona sono stati messi in allerta. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco con 5 mezzi, insieme a 6 mezzi del SUEM 118. Le operazioni sono state rese più difficili dalla presenza di bombole di GPL e di veicoli a gas. Durante il rogo sarebbe stata anche avvertita un'esplosione, mentre una densa colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state portate sotto controllo, ma le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Restano da chiarire le cause dell'incendio. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona.
1: E ora lo sport, partita finalmente la Formula 1. Dario, raccontaci, Dario Ricci in diretta.
5: Eh sì, hai detto bene Elisabetta, finalmente a Sepang si corre dopo il diluvio che ha portato al rinvio di oltre un'ora della partenza, poi finalmente al via, malgrado i problemi di software per molte delle vetture in pista. 12° giro da 2 in regime di safety car per l'incidente, per fortuna senza conseguenze per il pilota di Bottas. In testa Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Russell, attardate le Ferrari, 15 Hamilton che pure partiva dalla seconda piazza, 17° Leclerc, protagonista di un contatto al via con Bortoletto e costretto a rientrare ai box per la sostituzione dell'ala. Antonelli, Verstappen e Russell per il momento in testa nel Gran Premio di Bahrain che si corre in Malesia.
1: Grazie quindi a Dario Ricci che riascolteremo nelle prossime edizioni. Adesso Nessuno è perfetta con Maria Latella, poi Europa Europa con Gigi Donelli. Il GR torna a mezzogiorno.

0: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
1: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
0: E come faccio ad averli?
1: Ci penso io.

0: D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Torna ELACTIVE! Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIVE.it.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, ben trovati a Nessuna è perfetta. Se alle 8:30 avete sentito il nostro caffè della domenica con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, avete sentito appunto quel che è la preoccupazione sulla diffusione di questa droga, il fentanyl, che ha avuto un maligno effetto per tanti anni negli Stati Uniti, centinaia di migliaia di affetti da questo farmaco, perché era un farmaco prodotto da grandi aziende farmaceutiche. Continuiamo, perché questo è un tema che interessa molto le mamme, i genitori, le famiglie, e però vediamo com'è la situazione della diffusione delle dipendenze in generale, guardandolo dal punto di vista da chi si occupa dei ragazzi nelle strutture di cura. E lo facciamo con la nostra ospite che arriva tra pochissimo.

0: Benvenuta, benvenuta. Buona domenica, Isabella Guidi Federzoni, presidente ACTA Lazio, l'Associazione delle Comunità Terapeutiche e della Comunità L'Approdo. Con il sottosegretario Mantovano abbiamo parlato sia di fentanyl che di crack. La cosa che vorrei chiederle è: i nuovi arrivati nelle comunità terapeutiche di cui lei ha contezza, che tipo di dipendenze manifestano? E sono giovanissimi, sono trentenni? Un quadro della situazione vista con gli occhi di chi se ne occupa professionalmente.
1: Intanto buongiorno a tutti e grazie Maria di occuparti sempre di questa problematica. Allora, l'osservatorio, che fra l'altro è stato ricreato in Regione Lazio, cioè l'osservazione sul campo delle persone che accedono sia ai servizi pubblici sia al privato accreditato, cioè le comunità, è una situazione che vede l'abbassamento dell'età e quindi arrivano spesso nell'unica comunità, per esempio nel Lazio, per minori, arrivano ragazzi e poi quando diventano maggiorenni arrivano nelle altre comunità che hanno una poliassunzione, cioè non c'è più l'alcolista puro. Sì, può essere una persona anche giovane che ha una prevalenza di una sostanza, però diciamo quello che vediamo è il poliabuso, cioè l'abuso di tutte le sostanze che ora dirò, e anche delle manifestazioni psichiatriche, perché questo tipo di sostanze vanno comunque ad agire in centri del cervello dove si può slatentizzare una serie di psicosi che poi bisogna, quindi di distaccamento dalla realtà, che poi bisogna vedere se con un trattamento lungo e mirato e integrato rientra. Le sostanze che noi vediamo, ma già da tanto tempo, sono in prevalenza la cannabis, l'alcol e il crack, con anche chetamina e metanfetamina. Il fentanyl era già stato segnalato dal sistema di alert che in Italia non mi viene in questo momento, però la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha un suo organo speciale che si occupa di Dipartimento
0: di... Ne abbiamo parlato. Senta Isabella, come reagiscono i genitori quando accompagnano un minore? Sono consapevoli o scoprono all'ultimo momento? Perché anche questo è un tema, poi lo affronteremo con lo psicologo Matteo Lancini, che è l'ospite che verrà subito dopo di lei. Ma come reagiscono i genitori? Perché anche questa, diciamo, magari tendenza a non voler vedere è un problema.
1: È un problema perché questo rende poi difficile l'accesso ai servizi, cioè l'aiuto. Allora, la dipendenza dei propri figli è talmente un problema che viene anche percepito diciamo inconsciamente come dolorosissimo e rende impotenti, e questo provoca sempre un meccanismo di difesa che è la negazione. Però in alcuni casi questa negazione può diventare patologica, cioè noi vogliamo vedere vediamo quello che vogliamo vedere. E quindi il problema, per esempio, della depressione, gli stati depressivi, che sono spesso stati radicalizzati, cioè resi più potenti dal periodo del Covid, di cui adesso vediamo i danni, no? E quindi le famiglie, insomma, tendono un po'. Poi esplode sempre qualche cosa e a quel punto si rende inevitabile l'affidamento. Ma ci vuole anche tanto, no? Coraggio ad affidare poi un minore ha magari una struttura che ha delle regole rigide, oppure vediamo anche famiglie che si arrabbiano tantissimo, come se, perché non sanno che questa poi è una malattia, per cui
0: la dipendenza è una malattia, certo.
1: La dipendenza è una malattia e come tutte le malattie che vengono, è una malattia che intacca dei punti del cervello dove il controllo delle scelte viene azzerato. Se poi questo succede in adolescenti che ancora non hanno completato la maturazione cerebrale, i danni possono essere importanti. Poi questo non vuol dire che sono definitivi, ovviamente, no, ma che bisogna rendersene conto, chiedere aiuto e affidarsi laddove ci sono adesso finalmente delle istituzioni in grado di farlo, perché devo dire che Mantovano ha fatto un lavoro quasi rivoluzionario che tutte le comunità aspettavano e i servizi pubblici aspettavano da
0: decenni. Isabella, le voglio fare l'ultima domanda, sì, che è legata al fenomeno anche di violenze che hanno per protagonisti i minori, tredicenni che portano il coltello in classe, le due sorelline di 8 e 12 anni che sono rimaste nascoste per 21 ore in un negozio di abbigliamento in provincia di Caltanissetta perché stavano facendo una sfida social. Io non so qual è la sua opinione sui social e la dipendenza che creano. Dopo il professor Lancini ha un'opinione molto precisa su questo e attribuisce più agli adulti, no? La responsabilità che non ai ragazzi. La sua opinione qual è?
1: Questa sono d'accordissimo con il dottor Lancini e ritorno a quello che stavo dicendo prima. È chiaro che se viene affidato

0: Basta andare a mangiare una pizza, guardarsi intorno e vedere quanti bambini molto piccoli hanno un telefono in mano per distrarsi e quindi non fare i bambini, cioè non piangere, non correre. E questo incide, io parlo sempre, ahimè, mi piace tanto la parte tecnica perché l'associo poi al comportamento, cioè incide sul cervello in maniera potentissima. Quindi se mettiamo insieme l'ambiente, magari che può essere un ambiente violento, dove dentro casa anche la violenza verbale viene assorbita come un modello, poi lo mettiamo insieme al telefonino e quindi alla dipendenza che parte subito, cioè le parti del cervello che vengono inevitabilmente attratte da questa velocità, no? E quindi questo si genera danni. Se mettiamo insieme queste due cose con anche una solitudine del bambino che poi diventa ragazzina, che quindi cerca il gruppo di pari anche su un social e quindi si adegua in qualche modo, si sente di far parte di una, in qualche modo di una tribù, anche se
1: Certo,
0: virtuale, questo è
1: tutto torna.
0: drammatico.
1: Grazie, grazie Isabella Guidi Federzoni, presidente di ACTA, l'Associazione delle Comunità Terapeutiche e presidente della comunità La Prodo. Bentornata, a Nessuna è perfetta e temo che ci toccherà riprendere questo tema ancora in varie occasioni. La ringrazio e le auguro buona domenica.
0: Grazie, grazie a tutti, buona domenica a tutti.
1: Eccoci, eccoci, noi continuiamo a parlare di giovani e di fragilità e lo facciamo con il professor Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, e parliamo del suo ultimo libro, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, un saggio pubblicato da Einaudi. Buona domenica, Matteo Lancini.
2: Buona domenica a tutte e a tutti.
1: La prima cosa che le vorrei chiedere è che senso ha la coppia rispetto all'essere genitori? Glielo chiedo perché vado proprio a citare alcune righe del suo libro che mi hanno molto colpito. Lei parla di un'epoca post-narcisistica e dice adulti talmente fragili da non poter tollerare l'espressione delle emozioni primarie dei loro figli, no? Non, hanno una particolare allergia per tristezza, paura e rabbia. E dunque, genitori fragili e figli fragili.
2: Beh sì, è un tema non solo dei genitori, come scrivo nel libro, ma degli adulti in generale. Lo riassumo così. Negli ultimi anni noi ci siamo raccontato che alle nuove generazioni abbiamo dato troppo, troppo ascolto, troppo internet, insomma, si sente spesso dire. La verità, e lo dico anche come padre, che noi abbiamo chiesto loro di sottoscrivere un patto sicuramente di una vita, diciamo, dove crescevamo meno nel devi obbedire tutti quanti, non solo loro, anche noi adulti. Peccato che la verità, secondo me, è che le emozioni che più disturbano, cioè la paura, la tristezza e la rabbia, che come scrivo nel libro in realtà sono fondanti poi del concetto stesso del fidarsi dell'altro, no? Cioè che vanno marcate, accolte, oggi sono rimosse enormemente, ma non è un tema solo mio come padre o delle madri o dei genitori, è un problema anche della scuola che molto spesso dà delle note a dei bambini che se le avesse date la mia maestra sarebbe stata cacciata da tutte le scuole del Regno Italico. Oggi la paura, la tristezza e la rabbia danno molto fastidio agli adulti.
1: Allora, professor Lancini, veniamo un po' al titolo di questo suo ultimo saggio, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Guardiamo, concentriamoci su questi adulti che, per esempio, non sono capaci di reggere magari a lungo una responsabilità, come a quella di stare in coppia e ancor meno quella di essere genitori. Mi raccontava un'avvocata che si occupa di diritto di famiglia che aumentano le separazioni di coppie che hanno appena messo al mondo un bambino. Come se reggere, no, la frustrazione, la fatica di occuparsi di un neonato faccia saltare

0: immediatamente la coppia.
1: Beh sì, io provo a descrivere nel libro la complessità di questa questione, cioè la mia, ovviamente dico a volte ti amo perché al termine del libro provo poi a dare una prospettiva, no? Cioè, su un nuovo modo di intendere la coppia sul quale io non credo nessuno voglia e si possa tornare indietro, nel senso che l'amore romantico dove appunto no, il sacrificio potremmo dire, oppure potremmo dire il soggetto doveva in qualche modo sacrificare parte di sé in nome della coppia, l'abbiamo messo in soffitta, grazie a Dio anche perché ovviamente quello aveva a che fare molto all'epoca anche con una sacrificalità ovviamente della donna in nome della maternità e in nome della coniugalità, no? Penso a mia nonna. Cioè siamo andati verso uno sdoganamento degli aspetti individuali che credo sia molto importante e nessuno voglia negare. Detto questo, è indubbio che negli ultimi anni il tema della solitudine delle persone e il tema della difficoltà del mediare tra i tuoi bisogni e quelli dell'altro e tra la progettualità di una coppia, appunto nell'epoca in cui la coppia non è più per sempre da tanti anni ma è finché dura, crea delle nuove questioni rispetto soprattutto a me interessa le richieste che ci fanno i giovani, ma non solo gli adolescenti, i giovani adulti. In effetti, come dice lei, questo è un libro che parla anche delle difficoltà oggi di tutti noi adulti a modulare una relazione tra, diciamo, le nostre esigenze individuali e la giusta affermazione di un soggetto che non deve sottomettersi, potremmo dire, al volere degli altri o adattarsi troppo, ma anche alla negoziazione dei bisogni dell'altro. E oggi,
0: però, professore,
1: questo tema...
0: mi pare che noi abbiamo vissuto dagli anni 80 in poi, ma no, anche dal 68 in poi, una diffusione sempre più diffusa, vasta, del narcisismo. E a questo punto lei scrive a pagina 18-19 del suo saggio: viviamo invece un'epoca post-narcisistica. Però narcisismo diffusissimo c'è.
1: Sì, siamo andati oltre appunto, perché sai, il narcisismo rispetto ad esempio all'educazione dei figli era di proiettare delle nostre aspettative. Oggi appunto, come diciamo, chiediamo loro di essere in qualche modo se stessi a modo nostro, di dire sì, ci capiamo, ma non devi mai farmi sperimentare appunto delle emozioni negative. Ora io questo lo tratto perché ovviamente, come dicevo anche prima, il modo oggi di educare le nuove generazioni ha posto delle questioni nuove. Io ripeto, non le considero, devo dire, un problema, cerco di capire però questa tematica del cosa significa appunto oggi provare ad avere un progetto, perché me lo chiedono molti ragazzi, sia individuale, perché uno oggi appunto lo deve legittimare, ma allo stesso tempo coniugarlo con una relazione di coppia. E come scrivo oggi, la coppia in senso tradizionale, ma forse in senso come l'abbiamo inteso per tanto tempo, non esiste più, esistono delle nuove formule, nelle nuove modalità di relazionarsi, e quindi, come dice lei, siamo andati ben oltre il narcisismo, lo vediamo in tantissime questioni, cioè c'è proprio una difficoltà a tollerare il pensiero, l'emozione, il vissuto dell'altro, e questo è un tema a mio avviso molto importante, perché come dico, se invadiamo la mente delle nuove generazioni, primo del fatto che non devono esprimere emozioni che disturbano e quindi già dell'altro non possono fidarsi, non possono esprimerle, e poi gli diciamo anche che il male assoluto dell'umanità è la dipendenza affettiva, lei l'avrà sentito, a questo punto neghiamo anche dei bisogni, perché noi esseri umani nasciamo dipendenti affettivamente. Quindi bisogna, certo, forse da questo punto di vista tornare a parlare anche di emozioni, emozioni base dei bambini e di tutti noi.
0: Mi colpisce sempre quando leggo di questi ragazzini di 13 anni che accoltellano le professoresse a scuola o vengono trovati col coltello a scuola. Mi colpisce sempre la stupefatta reazione dei genitori. Chi avrebbe potuto immaginare? Come facevo a sapere? Ecco, mi pare che ci sia un po' una relazione con quello che dice lei. I genitori oggi non è che proprio non vogliono sapere perché non sono in grado di reggere dei problemi.
1: Ma guardi, i genitori e ahimè in generale, come dico, tutta la società vivono in una dinamica molto complessa. E quindi cosa è successo, come provo a spiegare anche nel libro? Che negli ultimi anni i cambiamenti sono stati straordinari. Ora, qual è il problema? È che davanti a questi cambiamenti straordinari noi, e lo dico anche come padre, per questo lo dico e voglio anche, tra virgolette, non è che difendo i genitori, però non ci rendiamo conto che abbiamo chiesto alle nuove generazioni, ripeto, la scuola, la politica, la famiglia, di non disturbare.

0: Cioè gli abbiamo detto: guarda, ti sto ascoltando di più dei tempi in cui sono stato ascoltato io, e non ti dico di mio padre, come dico sempre, mio padre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, però non possiamo dire che li abbiamo ascoltati se poi non ci rendiamo conto che nel frattempo tutti noi abbiamo dato molto spazio a noi stessi, abbiamo dedicato molto tempo ad altre questioni, e emozioni appunto ci disturbano. E quindi capisce, la cosa più terribile secondo me è che tutti gli adulti, in questo caso i genitori ma in generale, si raccontano che il problema delle nuove generazioni è che li abbiamo protetti dalle frustrazioni. Il vero è il contrario, gli abbiamo chiesto di proteggerci dalle frustrazioni. Guardi, le sembra strano, ma tutto nasce quando una bambina vede un cane e dice: il cane mi fa paura. Oggi la mamma, invece di dire: ah, la paura del cane, capisco, mi dispiace, non vuole fare i conti con la propria paura, e poi costringerebbe forse a cambiare strada, anzi se cambi strada ti dicono che allora sei una madre troppo protettiva, no? Faccio questo esempio. E a quel punto si dice: no, il cane è buono, peraltro a volte il cane magari non è neanche così ben disposto verso la bambina. Solo che il problema è que- oh, non sto toccando i cani, perché lei sa che tutti dicono: parli male in Italia di tutto ma non degli animali, quindi io sono legatissimo agli animali domestici in particolare. Ma lo stesso succede a scuola, vengono date delle note, lo dicevo prima, se uno spinge subito e non si coglie la rabbia. Allora attenzione, continuare ad alimentare la mente di insegnanti, genitori, politici, che oggi, e purtroppo molto quello che sento, questi ragazzi hanno avuto troppa espressione, quindi la violenza, quella di cui diceva lei, la radicalizzazione in rete di alcuni ragazzi dipende dal fatto che, siccome hanno avuto troppa infanzia, diciamo dorata, non tollerano la frustrazione e poi davanti alla frustrazione diventano aggressivi. È il contrario, oggi le generazioni non crescono per trasgressione, crescono per delusione ed evitamento. Il problema delle nuove generazioni non è più l'abbandonare l'onnipotenza infantile, è che c'è una disillusione verso il futuro, e quindi bisogna stare molto attenti a come sostenere, e come provo a fare nel libro, quindi, un'idea anche di un futuro.
1: I genitori, gli adulti in generale, come possono, diciamo, venire a patti con l'essere cresciuti narcisisti, no? Io ho il diritto di passare un'ora in palestra, ho il diritto di andare fuori a cena con le amiche, ho il diritto di farmi qualche giorno per i fatti miei, il lavoro è importante nella mia vita, dopodiché tutto questo, sto un quarto d'ora al giorno con mio figlio.
0: Quarto d'ora, bisognerebbe non fare conferenze stampa, inventarsi che loro stanno male per lo smartphone, che l'hanno avuto troppo visto che l'abbiamo spacciato noi, e chiedere a un figlio: chi sei tu? Guardi, glielo dico questo, quello che oggi un adulto dovrebbe fare, provo a dire ovviamente una formula molto semplice, quindi un po' banale, ma non tanto secondo me banale, è questo: farsi tre domande ogni qualvolta ti relazioni a tuo figlio, al tuo studente, ma anche al tuo paziente, insomma con qualsiasi giovane. Lo sto facendo per me o per te? Lo sto facendo per me o per te? Lo sto facendo per me o per te? Cioè noi purtroppo non ci rendiamo conto, guardi, la cosa di internet è la più clamorosa, la scuola italiana vieta il cellulare fino all'una, poi dall'una in poi registro elettronico, monitoraggio, compiti a casa, note a casa, i genitori hanno ripreso i figli per 13 anni e la scuola anche alle recite, però quando lo prendono in mano loro hanno in mano la telecamera, ah guarda questa fissa che hanno dei social e della telecamera, la geolocalizzazione, io nel libro parlo di come molti ragazzi oggi in coppia, ma anche nell'amicizia, per questo parlo di rapporti, perché parlo anche d'amicizia, parlo molto della coppia, si geolocalizzano reciprocamente e immediatamente noi lo chiamiamo controllo, in alcuni casi possesso addirittura. Peccato che queste sono generazioni cresciute geolocalizzate, li abbiamo controllati noi per primi, dicendo che li curavamo.
1: C'è molto molto da approfondire con il saggio pubblicato da Einaudi e firmato da Matteo Lancini. Il saggio, ve lo ricordo, è A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Grazie Matteo Lancini per essere stato con noi a Nessuna è Perfetta.
0: Grazie mille a lei, grazie mille a voi.
1: E grazie a Valeria Bernardi in regia, Gaia Romani in redazione, e a domenica prossima.

0: Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca, un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 4 ottobre. Atmosfera stabile sull'Italia, ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al nord-ovest, specie sui settori alpini dove lungo i confini potranno anche verificarsi delle piogge. Caldo con punte di 26-28 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
12: Ah, boh.
11: Sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
16: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il buono pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
15: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
17: Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Un saluto da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, come sempre insieme per questa trasmissione, da Martin Garramone in regia. Oggi vi raccontiamo da una parte l'attualità, nella seconda parte sentiamo alcuni degli aspetti principali di quella che l'Unione Europea va a affrontare nelle prossime settimane. Nella prima parte invece abbiamo una storia che riguarda l'alleanza dei comuni d'Europa. Abbiamo un ospite tra qualche momento, prima però partirei da una voce. Si tratta di Svetlana Bechko, che è la sindaca di Dobryanka, un piccolo comune dell'Ucraina al confine con la Bielorussia. La sentiamo.
18: Вітаю. Звати мене Світлана Бицько. Я очолюю Добрянську територіальну громаду на Чернігівщині, Україна.
19: Sono Світлана Бицько, la sindaca della comunità territoriale di Dobryanka, nella regione di Чернігів. La nostra comunità si trova all'estremo confine con la Repubblica Bielorussia. In particolare abbiamo l'estensione di 52 km di confine con il paese coaggressore. Vorrei sottolineare che ci troviamo a 30 km del confine con la Russia, dove ora ci sono le battaglie in corso e di fatto le comunità limitrofe sono già riconosciute come zone di combattimenti. In questo periodo siamo concentrate sulla sopravvivenza, nelle condizioni in cui ci troviamo. Viviamo sempre con gli allarmi aerei in corso, che possono durare 48 ore e di più. In queste condizioni siamo costretti a lavorare, studiare, fornire i servizi essenziali ai nostri cittadini, ai bambini e anche aiutare le nostre forze armate. Dal fronte bielorusso la situazione sta peggiorando. C'è tanta tensione su ipotetica aggressione contro l'Ucraina, anche da parte di questo paese. Non possiamo ignorarlo, per cui stiamo costruendo le fortificazioni per la nostra difesa. Dobbiamo garantire al massimo luoghi sicuri di rifugio ai nostri concittadini.
18: Зосередження саме на основному напрямку забезпечення максимальної, максимально можливої безпеки для нашого населення.
17: Questa era Svetlana Bechko, la sindaca di Dobryanka. L'abbiamo sentita con la voce, con la traduzione di Oksana Bibliv, che ringraziamo molto. La sindaca Svetlana era in Italia nell'ambito di un progetto di cui ora parliamo col nostro ospite, il professor Vanni Resta, che è docente di Europrogettazione alla Sapienza, ovviamente di Roma, e consigliere di un piccolo comune. Professore, intanto buongiorno e grazie di essere con noi.
20: Buongiorno a lei, dottor Donelli, e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
17: Allora, il piccolo comune che è Collevecchio, perché questo legame? Ci racconti in che modo alla sua attività di consigliere arriva a questi progetti europei che legano appunto i piccoli comuni?
20: Veda, dottor Donelli, lei mi ha definito come europrogettista e questo è quello che faccio da tempo. Per cui appena sono stato eletto consigliere comunale, subito ho aderito a questa rete dei consiglieri comunali europei che è promossa, gestita dal Comitato Europeo delle Regioni. Ecco, l'autunno scorso, sarà stato ottobre-novembre, mi è arrivata una newsletter dove c'era un acronimo anche molto affascinante. Si chiamava Tips for UA e UA ovviamente è l'Ucraina, e ho visto che si trattava di uno scambio di due consiglieri comunali di un comune sotto attacco dell'Ucraina per due settimane un comune europeo. E per cui ho pensato subito che queste sono cose che vanno fatte al di là di ogni considerazione politica, proprio col cuore, e così è successo.
17: Ecco, come hanno reagito i cittadini del comune, di un comune decisamente tranquillo, a questa, diciamo, presenza?
20: Ovviamente il sentimento che ha prevalso da subito è stata la sorpresa. Consideri che Collevecchio ha 1500-1600 anime e non ha mai avuto un'attività internazionale, per cui catapultarli in questo progetto, in questa iniziativa con l'Ucraina è stato per tutti molto sorprendente. Però devo dire che adesso siamo sul finale del periodo di 14 giorni e mi diceva la sindaca che abbiamo appena sentito nell'intervista che quando passa per il paese la salutano, per cui è diventata famosa risposta in qualche modo, e questa secondo me è la risposta più bella alla sua domanda.
17: Come mai per il comune, e parlo per i cittadini italiani di questo comune, questo sforzo collettivo che state facendo deve avere un valore? Che valore ha?
20: Il valore è quello di comunque conoscere una situazione che noi tutti tendiamo, oramai sono 5 anni di guerra, per cui a relegare a magari un minuto di telegiornale incastrato tra altre cose che magari catturano di più l'attenzione, per cui riportare l'attenzione su questa tragedia che stanno vivendo un popolo che poi davvero può scambiare con noi di Collevecchio alcune anche servizi, e lo scambio secondo me deve essere davvero biunivoco, come sta succedendo, perché se noi impariamo da loro la compostezza, il coraggio e il modo di gestire un comune sotto gli attacchi dei missili e dei droni, noi per esempio abbiamo capito che possiamo dare a loro qualche impulso, ad esempio su come raccogliamo le immondizie, per il primo esempio che mi viene in mente, oppure su come il centro anziani, che è molto forte a Collevecchio, interagisce con la popolazione.
17: Ecco, il professor Vanni Resta, l'ho detto all'inizio, è docente di europrogettazione. Qual è lo scopo dell'europrogettazione?
20: Beh, in due parole è quello di facilitare l'accesso ai finanziamenti che offre l'Unione Europea.
17: Che sono tanti.
20: È grosso modo il 90%, per cui è un'attività, se vogliamo, cruciale. E io mi occupo di trasferire ai miei studenti appunto le modalità, le tecniche di europrogettazione, cosa che però purtroppo nel nostro paese non viene fatta proprio con un rigore metodologico.
17: Si fatica, ma diciamo è un vulnus particolarmente italiano oppure riguarda un po' tutti i paesi dell'Unione? Non so se ha avuto modo di misurarli.
20: Sì, ci sono dei paesi come, che le posso dire, l'Olanda per esempio, che ci ha battuto nella capacità di accesso ai fondi. Noi siamo il quinto paese per quanto riguarda i fondi alla ricerca, per lo più, ma anche la Polonia. In Polonia, se uno vuole aprire un semplice negozio, lo fa con finanziamenti europei.
17: Ok, immagino però che ci siano sempre più europrogettisti in circolazione, visto che parliamo appunto anche della possibilità di aprire un negozio.
20: Sì, piano piano, è certo che è un mestiere giovane. Io ho cominciato nel 1995, ma non sapevo ancora di essere un europrogettista, semplicemente perché non era ancora stato inventato questo nome.
17: Ecco, cosa si può attingere, cosa si può ottenere dai bandi europei?
20: Ma guardi, i bandi europei finanziano tutto a 360 gradi. L'unico problema è che è un lavoro, per cui le piccole amministrazioni specialmente sono talmente strozzate dal quotidiano, dal gestire le buche per strada, che non hanno anche né tempo né tantomeno risorse per accedere a questa importante misura. Penso probabilmente che ci sia un mix di fattori che contribuiscono a ciò. Sicuramente la gestione non così efficace di tutto quello che sono i finanziamenti a gestione concorrente, cioè insieme a Bruxelles, dove ci sono entità negli stati membri che contribuiscono al far funzionare e operare i finanziamenti, e questo sicuramente è uno dei nostri problemi. Poi che i piccoli comuni hanno bisogno di formazione, ma hanno bisogno anche di informazione, perché di fatto tante opportunità proprio non si conoscono.
17: Beh, intanto professor Resta la ringrazio, direi, se è d'accordo, concludiamo ascoltando un altro passaggio dell'intervista realizzata con Svetlana Bechko, la sindaca di Dobrianka. Professore, grazie ancora.
20: Grazie a lei, dottor Donelli, e grazie soprattutto per la sensibilità verso questi temi.
19: Un proverbio dice: i tempi difficili stanno formando le persone forti, e le persone forti favoriscono i tempi migliori. I tempi migliori formano la gente debole, e la gente debole favorisce i tempi difficili. Ora l'Ucraina vive i tempi difficili. Siamo diventati forti e possiamo in questo arco di tempo formare la vita del nostro Stato, nonostante il pericolo costante e la morte ovunque della nostra gente. Credo che ora dobbiamo formare quei tempi migliori per tutto il mondo civile. Dobbiamo far sì che le persone abbiano la pace. E proprio per questo occorrono progetti che ci permettono di acquisire esperienze, le nuove conoscenze, avviare i nuovi progetti volti alla cooperazione tra le persone, al contrasto alle aggressioni

0: militari, alla riabilitazione psicologica, alla ricostruzione, sia nel nostro paese sia nei paesi partner.
1: То такі проєкти, як співпраця з Коловеккію, є надто важливими і актуальними в даний час.
0: I progetti come quello di cooperazione con il comune di Collevecchio è estremamente importante e di grande attualità. Abbiamo possibilità di apprendere quella esperienza di ricostruzione di Collevecchio dopo il sisma. Anche l'Ucraina dovrà essere ricostruita. Questi partenariati ci danno la forza e la consapevolezza di non essere soli. Questi scambi reciproci dobbiamo allargare e trasmettere come esempio alle altre realtà su come le piccole comunità possono sorreggere l'una l'altra, come possono formarsi queste comunità evitando gli errori commessi. Il progetto Tips for UA a cui abbiamo aderito ci ha dato la possibilità di formarsi nel comune di Collevecchio. Ringrazio di cuore i nostri amici perché ora non sono soltanto i nostri partner, per l'aiuto all'Ucraina, per il supporto nei nostri confronti e per l'ispirazione verso i risultati concreti volti alla rinascita della nostra sofferente Ucraina. Grazie Italia, grazie Collevecchio di essere accanto all'Ucraina.
1: Допомогти відновитись нашому багатостраждальному народу України. Дякую Італії за підтримку. Дякую Коловеккіо за те, що ви поряд з Україною.
2: Grazie dunque a Svetlana Bečko, la sindaca di Dobrianca, grazie a Vanni Resta, professore di Europrogettazione alla Sapienza di Roma, grazie a Oksana Bibliv che ha tradotto e dato voce alla ospite, all'intervistata. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, seconda parte, ci spostiamo a Bruxelles.
3: Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori sulla 22 Brennero-Modena per incidente. Si viaggia in coda per 2 km fra Trento Sud e Rovereto Nord sulla carreggiata in direzione Modena. Ci spostiamo sulla 35 Brebemi. Il traffico risulta bloccato per un incidente fra lo svincolo per la strada provinciale 19 e Travagliato Ovest. Questo sulla carreggiata in direzione Brescia. È sempre un incidente a provocare 2 km di coda sulla 7 Milano-Genova, fra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano e infine sulla 8 Milano-Varese. Per lavori si viaggia in coda tra il bivio con la 36 Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Questa è la situazione al momento, ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.
5: Europa, Europa.
2: Parte seconda Europa Europa con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Intanto Beda, buongiorno.
6: Buongiorno, grazie.
2: Abbiamo parlato, forse non so se hai avuto modo di sentire, di europrogettazione, di quanto il titolo potrebbe essere, perché facciamo così tanta difficoltà ad attingere i fondi europei. Abbiamo scoperto con uno specialista della materia che gli olandesi sono molto più bravi, che i polacchi sono molto più bravi. Parliamo d'altro, ma non troppo. È una cosa che ti stupisce questa?
6: No, assolutamente, per niente.
2: Perché non ti stupisce?
6: Perché è una cosa che va avanti da anni, se non decenni. C'è un problema di pubblica amministrazione, direi.
2: E di cultura, probabilmente. Sì, quello è quello che emerge. Beda Romano, ti ringrazio. È un po' tra virgolette l'inizio dell'anno. Ci sono molti temi che in qualche modo andranno a sedimentarsi nelle settimane. Di sicuro in un contesto, lo stiamo raccontando anche con la rete Euronet Plus, di una complessità economica dove più di una crisi si incrocia all'altra tra energetica e chissà che altro. Partiamo da qui, come vedi questo momento di ripartenza?
6: Molto delicato, molto difficile direi. L'Europa e i vari paesi europei sono al centro di tre crisi. La prima è uno shock energetico, un fortissimo aumento dei prezzi dei carburanti che si travasa sulle bollette elettriche e sui pieni di carburante delle automobili, e ho l'impressione che avrà un impatto molto forte sul potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese. Primo shock. Secondo shock direi uno shock politico per certi versi, perché ci sono elezioni che si stanno preparando in vari paesi, in particolare la Francia evidentemente, ma insomma anche l'Italia, la Spagna, la Polonia. Abbiamo avuto le elezioni poco tempo fa, seppur regionali, anche in Germania. Insomma, c'è un potenziale shock politico. E il terzo shock è uno shock più legato all'andamento dei mercati obbligazionari e all'andamento soprattutto del mercato obbligazionario. Abbiamo assistito, stiamo assistendo a un fortissimo aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto quelli di lungo termine. Siamo ai massimi degli ultimi 24 anni sui titoli trentennali di alcuni paesi, e questo evidentemente comporta un aumento del costo del servizio del debito. Allora, è un elemento tecnico, ma significa che i governi dovranno pagare molto di più il debito che hanno concorso e che hanno acceso nel corso degli anni.
2: Ricordaci, scusa Bede, anche perché cresce in questo modo?
6: Cresce perché abbiamo un mercato obbligazionario nel quale gli investitori stanno vendendo titoli di Stato, vuoi per acquistare azioni, vuoi per acquistare obbligazioni private. Quindi in questa fase economica e politica i titoli di Stato stanno subendo una forte pressione al ribasso. Quando gli investitori vendono titoli di Stato, i prezzi calano e i rendimenti aumentano. E stiamo assistendo esattamente a uno scenario di questo tipo. Perché? Perché sta accadendo? Prima di tutto perché gli investitori temono per la sostenibilità del debito di molti paesi, in particolare europei, e poi perché considerano più interessante, più vantaggioso l'investimento in azioni oppure in obbligazioni private, e in particolare queste società delle nuove tecnologie, dell'intelligenza certo. artificiale, che propongono titoli obbligazionari particolarmente attraenti, e quindi assistiamo a questo travaso che per i governi è drammatico.
2: E che la politica fa una grande fatica a gestire, qui inevitabile il pensiero al vertice di metà ottobre, che in chiave appunto di Unione Europea rappresenta anche un passaggio dove la politica deve trarre e indicare una linea.
6: Sì, è un vertice nel quale si doveva parlare in un primo tempo di immigrazione. Sì, sarà certamente uno dei temi, ma ho la sensazione che il tema energetico prenderà il sopravvento, perché l'aumento del prezzo del petrolio e dei vari carburanti ha un impatto sulla politica economica dei paesi membri. Basta assistere a quello, vedere quello che sta succedendo in Francia, dove ci sono ormai disordini sociali che fanno temere un'altra ondata di gilets jaunes, come avvenne certo. nel 2018. Quindi si discuterà molto di questo aspetto, dell'aspetto energetico, e possibilmente anche dell'aspetto finanziario, ossia dell'aumento dei rendimenti obbligazionari. Il tutto nel sottofondo c'è il futuro bilancio europeo, si sta negoziando a livello tecnico, ma i capi di Stato e di Governo a metà ottobre devono dare un impulso politico a questa trattativa. Allora, in questa fase stiamo assistendo al solito braccio di ferro tra paesi che vogliono un bilancio limitato e relativamente piccolo, e i paesi invece che invece pensano che il bilancio europeo dovrebbe essere molto più ampio e generoso. È un braccio di ferro tradizionale nella politica comunitaria, avviene ogni 7 anni. Sarà interessante capire se la situazione politica economica non sposterà le forze in campo, dando più spazio a un bilancio europeo più generoso.
2: Ecco Beda, in questa partita settennale, come dicevi, sicuramente una voce importante ce l'ha, la deve avere la Germania. La Germania di cui ultimamente parliamo, appunto, diciamo, usiamo l'acronimo, la AfD e tutto quello che rappresenta in questa fase storica, tra tempesta dunque e le difficoltà interne del governo. Come vedi il ruolo in questa trattativa di Berlino?
6: Allora, la Germania sta avendo, almeno in questa fase, la sua posizione classica, che è quella di cercare di ottenere un bilancio dall'ammontare limitato e dagli scopi

0: situazione, in passato ha sempre voluto fare da sé e ha sempre rifiutato di trasformare il bilancio europeo in qualcosa di più influente e incisivo nelle politiche economiche nazionali. Possiamo sperare che, vista la situazione, Friedrich Merz cambi idea. La situazione è in divenire ed è difficile, francamente, fare previsioni. C'è la possibilità che la Germania cambi idea a un certo punto, vista la situazione estremamente grave, non solo della Repubblica Federale, ma di alcuni paesi partner che sono essenziali. La Francia, ma anche l'Italia. E abbiamo visto nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, che quando la situazione si è fatta estremamente difficile, la Germania in quell'occasione, nonostante tutto, accettò nuovo debito in comune e varò il Next Generation EU.
1: Ha saputo fare squadra. Beda Romano, io ti ringrazio, ci sentiremo ovviamente spesso in questo autunno europeo che, come hai raccontato, deve comunque sia assumere delle posizioni e delle decisioni. Io per adesso ti ringrazio di essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie Beda, e direi che con questo andiamo dritti agli aggiornamenti di GR24, perché la cronaca incalza. Ma penso che Beda abbia riassunto di fatto quella che sarà una stagione davvero intensa. Era partito sul tema dell'immigrazione, che è stato al centro dell'estate, il ritorno, poi è stata completamente messa da parte, ma in realtà è solo questione di tempo perché, assieme al grande tema economico, possa tornare al centro della politica e dei nostri interessi. Grazie a tutti voi di essere stati con noi. GR24 Europa Europa torna la prossima settimana.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura Xpeed?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono Speed o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Radio 24 presenta I Grandi Maestri.
11: Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.

0: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, Zuppino, la cultura della potenza, Mattarella, in alcune parti del mondo si torna a benedire le armi. No dell'Iran alle proposte USA, Hormuz resta chiuso per il 7 ottobre, valichi bloccati da Israele verso Gaza e Cisgiordania. Formula 1, partenza dopo la pioggia, male le Ferrari. Buongiorno da Elisabetta Fiorite dalla redazione. Il suono a festa ieri delle campane della Basilica San Francesco annunciata da Assisi in inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Per la premier Giorgia Meloni, San Francesco, un italiano che ha forgiato l'identità di un intero popolo. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato contro la cultura della potenza, volgare e invadente, frutto di sfacciati interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella.
1: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, l'operatore sociale anti-Litteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte.
0: Teheran respinge le proposte USA su Hormuz.
2: Se i nostri nemici continueranno a perseguire la strada del confronto militare, la nostra risposta sarà ancora più decisa di prima e ci difenderemo con ancora più forza, a dirlo Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Teheran si dichiara pronta a negoziare come a combattere, dopo che Washington ha avanzato tramite i mediatori una nuova proposta, senza considerare la tabella di marcia in 7 punti presentata da Teheran come punto di partenza per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto, nei giorni del 5 e del 7 ottobre, il ministro della difesa israeliano Katz ha disposto la chiusura dei valichi verso la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Il nodo sicurezza resta caldo. Secondo il quotidiano Haaretz, l'autorità fiscale israeliana aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota omanita, informazioni che non sono state verificate come previsto dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il Ministero dei Trasporti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prima il monsone, poi problemi ai software hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP nel Bahrain di Formula 1 che si corre però sul circuito di Sepang in Malesia. Allora Dario Ricci, come sta andando?
3: Finalmente, una volta partiti, la gara si è sviluppata e tante emozioni, 7 giri alla fine, Verstappen, Antonelli, Russell, questi i primi 3 posti finora con le Ferrari in rimonta dopo una partenza difficilissima a causa anche le gomme slick, attualmente Hamilton 5, Leclerc 7, colpi di scena fino a pochi istanti fa con la virtual safety car in seguito all'incidente, senza conseguenze anche questo, come era già accaduto per Bottas di Albon, quindi vetture che sono rientrate ai box per l'ultimo cambio gomme. Antonelli era passato momentaneamente in testa, poi a risorpassarlo Verstappen approfittando della sosta appunto ai box del leader del mondiale, quindi Verstappen, Antonelli, Russell, 5° Hamilton, 7° Leclerc verso l'arrivo, ma potrebbero esserci ancora altri colpi di scena in questo gran premio sul circuito di Sepang, Elisabetta.
0: Grazie a Dario Ricci, adesso obiettivo salute in tavola con Nicoletta Carboni, il GR torna alle 13:00.

0: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
0: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR. No.
0: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Obiettivo Salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buona domenica. Eccoci qua, come sempre, a ritrovarci insieme. Ormai me lo scrivete in tanti. Mi fa così piacere che questo appuntamento della domenica sia diventato una piacevole abitudine. Allora mi è venuta una curiosità. Ma quante abitudini ci accompagnano durante una giornata senza che più ce ne accorgiamo? Ci sono gli appuntamenti che scegliamo, quelli che mettiamo in agenda, quelli che non possiamo saltare, e poi ce ne sono altri, molto più piccoli, che si ripetono quasi naturalmente: il primo caffè, la pausa, il pranzo, quei due passi dopo aver mangiato, il momento in cui ci fermiamo un attimo, no, a fare ordine nella testa prima di ripartire. Sono dei piccoli rituali quotidiani. Alcuni li facciamo perché ci piacciono, altri perché il nostro corpo a un certo punto, tac, ci manda un segnale. E allora oggi vogliamo seguirli uno dopo l'altro, questi segnali, questi piccoli appuntamenti della giornata, per capire che cosa succede dentro di noi e soprattutto, sempre questa è la nostra sfida, se possiamo renderli ancora più preziosi per il nostro benessere. Sapete che Obiettivo Salute in Tavola è un'occasione per capire e conoscere tutto quello che nutre la nostra salute, nel senso pieno del termine, la salute del corpo, la salute della mente, la salute delle relazioni. E quindi questo è un po' il fil rouge che lega questa puntata. Per farlo abbiamo due compagni di viaggio eccezionali, tra loro molto diversi. Marina Marazza, benvenuta Marina, storica e scrittrice.
2: Grazie, è un gran piacere essere qua.
1: Qui in carne e ossa ho il professor Borghi. Ma quante volte ci sentiamo io e lei, professore?
3: Sempre troppo poche.
1: La chiamo tutti i giorni. È professore di medicina interna all'Università di Bologna. E quando noi parliamo di pressione di cuore, di stile di vita, è sempre il nostro riferimento. Con il professor Borghi proviamo a capire che cosa ci raccontano questi appuntamenti, queste abitudini. Con Marina Marazza scopriremo perché questi piccoli rituali non sono affatto una nostra invenzione. Bellissima. E scopriremo anche che alcuni grandi personaggi li hanno trasformati in vere e proprie abitudini, a volte persino in manie.
2: Proprio così.

0: allora partiamo da quella che per molti di noi è la prima convocazione ufficiale della giornata, la tazzina, il caffè. Quella tazzina sembra così piccola, ma dentro c'è un piccolo laboratorio, ci sono centinaia di composti, c'è la caffeina, ci sono sostanze che hanno attirato parecchio l'attenzione della ricerca e per anni il caffè, ahimè, è finito anche sul banco degli imputati. Professor Borghi, che cosa abbiamo capito, che cosa sappiamo meglio oggi rispetto a ieri della tazzulella?
1: Beh, prima di tutto sappiamo che si è trattato di un grande errore processuale, perché il caffè è finito sul banco degli imputati, ma non ci doveva stare, non aveva alcuna responsabilità. Come spesso avviene, nel frattempo il caffè è passato dalla parte opposta, ossia da una condizione nella quale non lo si doveva utilizzare a una condizione invece nella quale può diventare una componente essenziale della nostra alimentazione e della nostra vita. Perché i dati sull'effetto potenzialmente negativo del caffè erano dati creati fondamentalmente dalla saggezza popolare, quando la scienza è entrata con le sue regole a cercare di capire che cosa fa realmente il caffè, la realtà è esattamente all'opposto, ossia un grande beneficio da molti punti di vista, soprattutto cardiovascolare e metabolico, ma non soltanto, e di questi dati favorevoli sul caffè ne vengono pubblicati praticamente ogni giorno e vanno tutti nella stessa direzione. E nel caffè possiamo distinguere sostanzialmente due anime che concorrono ovviamente nella tazzina: una è rappresentata dalla caffeina e l'altra è rappresentata da una miriade di sostanze cosiddette antiossidanti, alcune delle quali sono prevalenti in quantità maggiore. La caffeina è quella che ci dà questa sensazione di spinta, perché è, come si dice in gergo tecnico, una xantina, è qualcosa che arriva dentro il cervello e agisce su certi sistemi che aumentano il livello di attenzione e di energia. Le altre sostanze invece hanno la capacità di interagire con i processi ossidativi che sono nel nostro organismo qualcosa di potenzialmente pericoloso, e quindi proteggono la parete delle arterie, contribuiscono a controllare i valori di pressione arteriosa, migliorano la sensibilità insulinica, quindi in pratica noi metabolizziamo lo zucchero in maniera più efficiente, e queste due cose si muovono in maniera completamente separata. Noi siamo abituati a focalizzarci prevalentemente sugli effetti della caffeina perché sono soggettivi, perché li percepiamo. Noi percepiamo il miglioramento nostro della nostra performance con la caffeina, non percepiamo l'effetto antiossidante, che è un meccanismo biochimico che avviene nonostante tutto.
0: Marina, ma questo nostro rapporto quasi affettivo con la tazzina, tanto che si dice dai vediamoci per un caffè, ecco, non è nato ieri naturalmente, ci racconti qualche personaggio che con il caffè aveva un rapporto decisamente
2: ma
0: particolare?
2: Guarda, cara Nicoletta, ascoltando il professore mi veniva in mente di dire Balzac aveva ragione, no? C'è questo personaggio che tutti conosciamo, questo scrittore così prolifico, che aveva con il caffè un rapporto assolutamente particolare, al punto che lui proprio ha scritto una frase che riprende, riassume tutto. Ovviamente lui non era un medico, era un letterato, però la sua esperienza personale lo portava lì. Quando il caffè entra nel vostro stomaco, da quel momento tutto si mette in movimento. Le idee si muovono come battaglioni di una grande armata sul campo di battaglia, i pensieri arrivano a galoppo mossi dal vento. Lui era uno scrittore di professione. Quindi lui la mattina, come un lavoratore a cottimo, si metteva alla scrivania e doveva produrre un certo numero di pagine. Il caffè per lui era il motore della sua creatività. Ma di certo dei personaggi celebri non è stato l'unico. Mi viene in mente Beethoven. Beethoven che la mattina si contava 60 chiccolini di caffè per farsi la sua tazza. Oppure mi viene in mente Voltaire. Voltaire era un altro fortissimo consumatore di caffè. Addirittura le testimonianze ci parlano di 40-50 tazze al giorno che però lui beveva. Ricordiamoci che Voltaire è nato alla fine del 600 ed è morto molto anziano, a più di 80 anni, nella seconda metà del 700, lo mescolava con la cioccolata, quindi faceva una specie di moderno
0: questo,
2: moccaccino, sì.
1: Anche perché hanno un effetto sinergico, cioccolato e caffè.
2: E a proposito delle critiche al caffè che lei citava, professore, ovviamente qualche medico gli diceva guarda sei anziano, sei così, guarda stai bevendo troppo caffè, guarda che potrebbe diventare per te un veleno lento. E lui, che è noto Voltaire per queste risposte piuttosto taglienti, ha risposto ed è rimasta proprio agli atti: Penso che come veleno sia davvero molto lento, dato che lo bevo da più di 80 anni e sono ancora qui, bello, vivo e vegeto. E quindi proprio testimonial del fatto che il caffè gli ha fatto poi tutt'altro che male, proprio anche per tutte queste altre caratteristiche al di là della caffeina che noi percepiamo.
0: Ma già aveva capito che,
2: certo,
0: che lì c'era.
2: Certo, lì era non una conoscenza scientifica, ma proprio una sperimentazione sulla propria reazione personale.
1: Ma in termini grossolani, basta ricordare che il caffè è la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua, quindi se fosse pericoloso sarebbe una strage.
0: Ma ecco, ma se lo bevo decaffeinato quanto perdo?
1: Perdi fondamentalmente l'effetto di spinta della caffeina, perché non c'è la caffeina, ma non perdi il vantaggio di tutta l'attività antiossidante, quindi la protezione in termini di, diciamo, di dal punto di vista clinico, dal punto di vista cardiovascolare, è esattamente sovrapponibile nel caffè caffeinato e decaffeinato. Dal punto di vista soggettivo c'è la differenza che non percepisci ovviamente la sensazione della spinta che ti dà la caffeina. L'unica cosa che non bisogna fare nella maniera più assoluta, perché questo vuol dire sterilizzare gli effetti del caffè, e fumare. Gente che ha l'abitudine di fumare dopo il caffè, quella sigaretta distrugge gli effetti del caffè.
0: Allora, è il bello che la giornata va ancora avanti, il caffè ci accompagna, magari ci ritroviamo alla macchinetta con un collega, facciamo due parole, ripartiamo, poi a un certo punto arriva un altro appuntamento che noi non abbiamo fissato, non l'abbiamo fissato almeno noi, è il pranzo. Quella fame, professor Borghi, che arriva sempre più o meno in una certa parte della giornata, è il corpo che ci sta semplicemente chiedendo di fare rifornimento, carburante, oppure dietro c'è un'orchestra di segnali che si sta coordinando? E soprattutto perché, come il nostro organismo ci dice che è ora di mangiare? Da dove arriva quella sensazione?
1: Beh, è sicuramente un'orchestra di segnali. Tra questi il più importante però sono i livelli circolanti nel sangue di zucchero, di glucosio, perché il nostro centro dell'appetito funziona fondamentalmente sull'entrata del glucosio, quindi quando noi mangiamo, glucosio entra nelle cellule a livello cerebrale e abbassa il senso dell'appetito. Se noi non mangiamo da tempo, la glicemia scende e non c'è bisogno che vada a livelli patologici, ipoglicemici, basta che sia al di sotto dello standard di glucosio che l'organismo percepisce. A quel punto capisce che qualcosa deve essere apportato e innesca lo stimolo della fame con tutto quello che ne consegue, anche dal punto di vista soggettivo. Tutti noi abbiamo avuto momenti nei quali non potevamo approvvigionarci di cibo ed arriva un momento nel quale ti mangeresti qualsiasi cosa. Vedi il frigorifero o qualsiasi altra sorgente di cibo come disponibile. Questo è dovuto al fatto, ovviamente, che questo meccanismo ha un effetto sulla capacità di reazione cerebrale.
0: Perché anche se non guardiamo l'orologio, sentiamo che è arrivato,
1: certo,
0: il momento,
1: certo, non
0: che
1: c'è
0: sia mezzogiorno, che sia luna, che sia arriva un momento, ma a volte abbiamo, non so se capita anche a te, Marina, cioè abbiamo mangiato da poco e avvertiamo quello stesso languorino. Abbiamo mangiato poco, abbiamo mangiato male.
1: Abbiamo mangiato troppi carboidrati. I carboidrati ovviamente fanno aumentare la glicemia. La glicemia fa sparare una quota rilevante di insulina. L'insulina fa scomparire il glucosio all'interno delle cellule nelle condizioni normali e rimettiamo in moto il meccanismo, il cortocircuito di prima. La glicemia scende e ci fa sentire nuovo appetito. Quando qualcuno che io conosco mi dice: guarda, io ho fame, quando ho fame mi mangio una barretta di cioccolata, la cosa più errata che puoi fare è mettere in bocca una caramella, perché quello fa salire la glicemia, ma dopo 10 minuti hai fame di nuovo. Per questo motivo, perché innesca un meccanismo integrato con l'aumento della glicemia che poi la fa riscendere di nuovo, naturalmente in coloro che hanno una produzione normale.
0: E poi rispondiamo a questo stimolo, ma in effetti placchiamo quella sensazione di fame, ma in realtà non ci sentiamo carichi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Iader Fabbri, biologo, buongiorno. Bentornato.
3: Salve, buongiorno.
0: Guardi che io l'ho vista da Vespa, che io apprezzo molto, ma io sono molto gelosa perché sono anche mezza siciliana. Io glielo dico così, poi ci vediamo a bere un caffè.
3: Nel suo programma si riesce a esporre le cose in maniera migliore rispetto che da Vespa.
0: Grazie. Stiamo parlando di quella famina di cui abbiamo parlato anche con lei, abbiamo così parlato del suo libro, che io segnalo a tutti coloro che desiderano capire la differenza tra fame vera e fame, posso dire finta, dottor
3: sì, certo,
0: Fabbri?
3: Ecco. Certo.
0: abbiamo raccontato con il professor Borghi, perché stiamo raccontando gli appuntamenti della nostra giornata, quelli che diamo un po' per scontati ma che scandiscono e danno la qualità alla nostra vita, abbiamo parlato naturalmente del momento in cui il nostro corpo ci manda quel segnale della fame. Siamo all'ora di pranzo, dottor Fabbri, durante la settimana, a differenza della domenica, il momento del pranzo è un momento particolare, perché probabilmente abbiamo

0: poco tempo, probabilmente non riusciamo a consumarlo a casa con tranquillità, abbiamo la necessità di ricaricarci, di spegnere un pochino lo stress. Allora, che cosa possiamo fare per costruire una pausa pranzo che ci ricarichi e non ci presenti il conto un'ora dopo?
1: Beh, intanto è stata spiegata una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire, questa cosa della iperglicemia, ipoglicemia reattiva, che è una cosa che non è scontato che si sentano anche altri colleghi o professori raccontare. Questo mi fa molto piacere perché ormai è 23 anni che cerco di spiegarlo ed è molto importante. Proprio per questo, quando facciamo delle pause pranzo, soprattutto lavorative, dobbiamo cercare di rimanere intanto leggeri per non appesantire la digestione, e molto spesso si pensa che la quota proteica appesantisca, in realtà è tutto il pasto che va diciamo decifrato al meglio. Mangiare una fonte proteica con delle verdure che realmente apportano un sacco di benefici, fibre, vitamine, minerali, ma soprattutto anche carboidrati, e può lasciarci sicuramente leggeri e sazi per molte ore a seguire. Ricordiamo che la fonte proteica è molto importante distribuirla durante tutta la giornata, non solo magari in un pranzo. E poi l'altra cosa è, se facciamo una pausa pranzo veloce, può essere anche veloce, ma dobbiamo cercare di un attimo staccarci da quello che facciamo, quindi evitiamo lo scrolling del cellulare, ma anche di farla davanti al PC del lavoro, ecco.
0: Dottor Fabbri, spesso lamentiamo una difficoltà nella digestione e ci rendiamo conto che non è tanto quanto mangiamo, ma come mangiamo e cosa. Cioè non è un problema di quantità, ecco. Lei ci può dare dei suggerimenti per un pranzo che sia indicato per tutta quella serie di problemi che derivano nel quella fase dopo il pranzo, in cui ci viene la biocco? C'è chi si sente subito un peso sullo stomaco, c'è chi invece dopo 10 minuti ha ancora fame. Ci sono tante situazioni diverse, ne abbiamo sempre una per lamentarci, insomma, questa è la storia.
1: La biocco in realtà è legato a quell'errore che si fa molto spesso di mangiare solo un primo piatto, un grande quantitativo di carboidrati ad alto carico glicemico, avere un'ipoglicemia reattiva, quindi dopo un'ora avremo sicuramente fame, ma avremo la biocco. In realtà il nostro microbiota, o quello che può essere il gonfiore o una difficoltà di digestione, è legato al buono stato di salute di quel chilo e mezzo di batteri che sta all'interno del nostro intestino. Quindi la cosa molto importante non è evitare degli alimenti perché magari possono generare gonfiore, in realtà è curare al meglio la nostra alimentazione sempre, per fare in modo che il nostro microbiota possa stare meglio. Quindi è questo alla base la problematica, perché non c'è nulla da evitare, la cosa importante è sapere come fare, che è una cosa totalmente diversa.
0: Quindi, professor Borghi, anche un piatto di tortellini al suo perché?
2: Nella maniera più assoluta, certo.
0: Perché siete tutti e due migliani,
2: Il piatto di tortellini contiene tutto, tutto quello che serve.
1: Esatto.
0: Perché lì ci sono le proteine nel ripieno, c'è il carboidrato, c'è il condimento, è perfetto.
2: E c'è anche il carattere degli emiliani, non è una cosa trascurabile.
0: No, è vero, Lo dicevo anche l'altra volta al dottor Fabbri. Marina, non so se tu ci riporti magari un aneddoto, però hanno un carattere straordinario. Bisognerebbe riuscire a misurarlo a riprodurlo.
3: A riprodurlo, assolutamente.
0: Vero?
3: Sì.
0: Che forse è la dieta o è l'aria? Cosa dite?
2: No, può essere l'una o l'altra. Secondo me ci sono molti elementi, anche... diciamo la distribuzione geografica della regione, il fatto di avere queste grandi pianure che obbligano a guardare più lontano. A Bologna, ad esempio, si dice che certe arguzie dei bolognesi sono dovute ai portici, perché vivendo in una città con i portici sono costretti a spostare lo sguardo per vedere il cielo, dal portico non lo vedono. E quello ha generato un modo di pensare cercando di andare oltre l'ovvio.
3: Questo è molto poetico, l'idea di questo sguardo che si allarga sulle pianure o al di là dei portici è veramente poetico. Di fatto le persone di quelle terre hanno proprio un modo di porsi nei confronti degli altri,
0: sì, anche
3: che
0: una
3: ti fa
0: gioia nei confronti della
3: gioia
0: vita.
3: Nei confronti, cosa che in altri territori
0: è un po' più
3: vedi molto
0: nascosta,
3: meno, è un po' più nascosta.
0: Ecco, per dottor Fabbri, è d'accordo?
1: Sono d'accordo. Io devo specificare, ma non per essere contrario al professore, in realtà io sono romagnolo, quindi al di là del segno, però facciamo parte della stessa regione, anche se noi un po' cugini siamo sempre un po' in guerra.

0: Detto ciò, però devo dire... il tortellino va benissimo, anche perché la Dora Romagnola mette pochi, fa una sfoglia molto sottile, quindi realmente poco di carboidrati ce ne sono anche meno.
1: Caro dottor Fabri, devo dire che io dal 1984 sono residente a Cesena, perché mia moglie è cesenata.
0: Allora è perfetto, io sono di Faenza, quindi molto vicini, ci dovremmo incontrare e mangiare un piatto di tortellini.
1: Ma sicuramente, o capelletti,
2: esatto. Vedi che la sanno. Allora noi chiudiamo, d'altra parte, quale proposta migliore si potrebbe fare la domenica pranzo?
0: Attorno
2: a una tavola, che è il modo migliore. Dottor Fabri, però il romagnolo ha dalla sua anche il ballo.
1: Sì.
2: Lei non so come sia organizzato, però solitamente si dice così. E il ballo, anche lì la ricerca lo dice, è veramente un fattore protettivo della nostra salute, non solo cardiovascolare, ma di quella delle relazioni, giusto?
1: Assolutamente.
2: Mi posso spingere fin qua?
1: Ma nella maniera più assoluta. Il ballo è stato un'abitudine e parte integrante della nostra vita. Certamente in Romagna c'è... il non plus ultra della musica e del ballo conseguente. In Emilia, nella parte emiliana, si balla naturalmente, perché anche lì ci sono
2: orchestre. Ma poi se uno si sposa con un romagnolo, un emiliano, è il tutto.
1: Non possiamo mai dimenticare che secondo Casadei è nato in Romagna, per questo.
2: Dottor Fabri, mi va una composizione? Lo so che ciascuno deve scegliere in base, insomma, che la personalizzazione fa la differenza, non c'è. Però una suggestione di un pranzo di lavoro, inteso il pranzo che tutti noi facciamo tra un appuntamento e l'altro e lo stacco, che abbia quelle caratteristiche che lo rendono capace di farci stare, di nutrirci nel modo adeguato, diciamola così.
0: Beh, guardi, per stare sul facile, una fonte proteica non si sbaglia mai. Se devo fare anche la scelta della fonte proteica più leggera e più digeribile per le ore successive, direi il pesce. Quindi un buon pesce condito con dell'abbondante olio extravergine d'oliva insieme a una buona porzione di verdure, per chi vuole anche una fettina di pane, trovo che sia un ottimo pranzo, leggero, veloce, anche conviviale, e per ritornare al lavoro, insomma, energici e senza essere appesantiti. Questa cosa che noi italiani siamo uno dei pochi popoli ad avere sempre il primo piatto e il secondo piatto, in realtà è un'usanza italiana che abbiamo generato dal Carosello in poi, quindi a livello culturale, e non è per forza necessario che ci sia, soprattutto perché oggi facciamo delle vite totalmente diverse, e anche per chi fa un'oretta di attività fisica al giorno comunque rimane un sedentario.
2: Ahimè, un'oretta esatto. Che non è poco, siamo sedentari. Allora, ricordo il titolo del libro del dottor Fabri, Fame, la via facile per stare bene in forma, PM. Ritroveremo il dottor Fabri, magari chissà, tutti intorno. Che cosa avete deciso poi di mangiare?
0: Il cappelletto ormai. Dopo il segno, il cappelletto.
2: Va bene, dai, cappelletti.
3: Io comunque dei ricordi delle vostre parti incredibili. Ho presentato recentemente, proprio in quel di Cesena, la mia trilogia dei Barolo, e avevo un pubblico all'Arena Fellini di Gambettola, e poi insomma da quelle parti avevo un pubblico così caldo, così ricettivo, che
1: lì è parte, l'alimentazione è parte integrante. Io ricordo mio padre e mio suocero, in tutta la loro vita si erano mossi, avevano conosciuto un sacco di persone, l'unica cosa che ricordavano di tutti questi spostamenti è se avevano mangiato male o mangiato bene.
2: È vero, però è difficilissimo mangiare male.
1: No, ma anche in giro per il mondo, cioè loro avevano un ricordo che era scotomizzato su come avevano mangiato, per dire quanto è importante l'alimentazione.
2: Dottor Fabri, grazie, l'aspettiamo,
0: grazie,
2: buona giornata, grazie.
0: Salute a tutti.
2: Bene, adesso facciamo una pausa, probabilmente voi siete a tavola, con chi state pranzando, state aspettando amici, pranzate da soli, perché non conta solo quello che portiamo in tavola, quello che mettiamo nel piatto, ma anche con chi lo dividiamo. A tra poco.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres Act è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: Oh, ti senti...
7: Fact.
6: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai, ai, ai.
10: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
14: Ufficio Case Smarrite.
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
18: Obiettivo salute in tavola.

0: Non, la voce di Mina è qualcosa che ti fa perdere, ti allarga il cuore, non ci sono parole. Comunque, allora, ma c'è una cosa che noi non abbiamo ancora messo nel piatto e non è un alimento, è la compagnia. Professore, quanto conta per il nostro benessere il modo in cui noi viviamo il pasto? Perché un conto è mangiare davanti a uno schermo, mangiare in piedi davanti al frigorifero, mangiare alla scrivania o da solo, un conto invece è sedersi a tavola con qualcuno. Anche a mangiare, come si dice, pane e cipolla.
1: Certo, è fondamentale. Adesso io non vorrei fare una citazione dotta davanti a una scrittrice, rischio di sfigurare, ma se ricordo bene, William Shakespeare in Re Lear a un certo punto dice che ciò che genera la qualità del cibo è la compagnia dei commensali. E questo è esattamente la verità, perché se io mi trovo in una condizione di tranquillità, di serenità e sto bene, molto probabilmente passano anche alcuni peccati veniali del cibo. In caso contrario, ovviamente, non ho interesse per la compagnia e mi concentro su quello che sto mangiando e tutto questo lo rende naturalmente meno gradevole. Poi naturalmente c'è tutto questo rilascio di mediatori che genera una sensazione di benessere che sono indotti dal momento che noi viviamo, non vengono liberati automaticamente dal fatto di mangiare, ma vengono liberati dal fatto di mangiare in compagnia di qualcuno e che questa compagnia ovviamente aumenta il nostro livello di attenzione. Questa è una cosa assolutamente fisiologica. Se lei ci pensa, noi non abbiamo bisogno di mangiare con qualcuno al mattino. Nella maggior parte dei casi, se lei guarda in un albergo, le persone cercano posti dove sedersi da soli,
0: è vero.
1: Mentre noi mangiamo volentieri a pranzo, molto volentieri a cena. La stessa cosa che facevano gli uomini primitivi, si sedevano insieme soltanto a cena perché c'erano compartivano il pasto principale, la carne la si mangiava soltanto a cena, perché c'è un nostro andamento, diciamo, del nostro flusso comportamentale dal momento in cui ci svegliamo alla fine della giornata, che è sostanzialmente diverso. Quindi noi ovviamente abbiamo bisogno di mangiare con qualcuno, ne traiamo piacere, ma in certi momenti possiamo stare anche da soli, dipende in come ci sentiamo.
0: È affascinante tutto questo. Marina, quella storia ci viene incontro perché, come ci ha raccontato il professor Borghi, l'uomo ha sempre mangiato, no? Insieme agli altri,
2: certo.
0: Ha sempre cercato la compagnia. Poi adesso oggi ci sono anche i pranzi o le cene di lavoro e quelle, però dobbiamo un capitolo a parte perché solitamente lì ti rimane il tortellino sullo stomaco. E ci sono stati dei personaggi per i quali la convivialità era quasi una regola di vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Mi viene in mente Kant, che riteneva che l'atto biologico del nutrirsi, del mangiare per essere salutare, dovesse essere accompagnato da un piacere intellettuale e di comunicazione con gli altri. E lui sosteneva proprio quello che diceva il professore. Vede, tutte queste persone che non avevano di fatto delle cognizioni scientifiche o mediche, ma che in qualche modo c'erano arrivati, e sosteneva che la conversazione a tavola stimolasse in qualche modo il sistema nervoso, favorisse il buon umore, in qualche modo di riflesso aiutasse la digestione, quindi lei diceva a superare qualche peccato, no, di gola. Secondo lui l'idea di pranzare in silenzio, da soli, in solitudine, al contrario, in qualche modo rendeva più difficile anche il processo digestivo, perché tu restavi con la mente su questi pensieri astratti e cupi, appesantivi lo stomaco, e addirittura lui proprio da solo non voleva mangiare, si era creato proprio delle regole. Lui era un uomo estremamente metodico, no? Come orari,
0: un po' pesantino,
2: un pesantino.
0: Perché uno dice, sai, vai a mangiare un attimo.
2: Cioè perché lui stabiliva proprio delle regole, dovevi andare vestito in un certo modo, la conversazione doveva essere in un certo modo e soprattutto il numero dei commensali. Dovevano essere non meno di 3, quindi non meno delle grazie, lui faceva questo riferimento, e non più di 9, quindi non più delle muse, perché meno di 3 conversazione magari non risultava così ricca, più di 9 c'era troppa gente, diventava poi dispersiva, no? E quindi ci sono questi personaggi che in qualche modo hanno applicato, no, nella loro vita questo criterio. Noi adesso siamo in grado, avendo degli esperti come il professore, di trovarne i fondamenti scientifici loro in maniera empirica, questa cosa insomma se l'erano in qualche modo compresa e poi la applicavano nella loro quotidianità.
0: Ma stando a, così, a un'indicazione che arriva dalla ricerca, eccetera, pisolo o passeggiata? Magari uno fa entrambe, uno dopo l'altro, ma ecco.
1: Probabilmente la scelta di fare entrambe è una scelta migliore, e in questo naturalmente gli amici pelosi aiutano moltissimo. Stare un po' in piedi e camminare dopo mangiato facilita e accelera lo svuotamento gastrico per ovvi motivi, che è una cosa importante. Perché quello che diceva la dottoressa in precedenza del fatto che si possa digerire male quando la compagnia è sgradevole è la verità, perché lo stomaco reagisce, il nostro stomaco ha un impatto psicosomatico micidiale, quindi se si trova davanti in una situazione sgradevole, peggio ancora se deve dimostrare attenzione a quello che si sta dicendo nel momento in cui non gli interessa assolutamente nulla, però produce, spara un sacco di roba al suo interno, diciamo acido fondamentalmente, ed è una cosa che non fa bene al funzionamento dello stomaco, naturalmente in assenza della quantità opportuna di cibo. Quindi stare in piedi è particolarmente utile, soprattutto in coloro che soffrono di rigurgito gastroesofageo, che è una cosa molto comune e che obbliga naturalmente a cercare di svuotare rapidamente lo stomaco. La penichella è una cosa fisiologica sostanzialmente, perché quando noi abbiamo mangiato il cibo va nel tubo digerente, il tubo digerente si porta via un sacco del sangue circolante perché ha bisogno di più sangue per il processo digestivo. Questo riduce il flusso cerebrale e quindi ci fa addormentare. È il nostro organismo che in una logica di mutuo riconoscimento cede la parte prevalente di sangue al tubo digerente che ha al lavoro in quel momento e la toglie al cervello in maniera naturalmente del tutto salutare, perché quel cervello in quel momento non ha necessità di funzionare. Ci sono degli studi assai interessanti, ad esempio sulla penica, adesso non sulla penica nazionale ma sulla siesta, gli spagnoli, i sudamericani lo hanno fatto, e durante la siesta pomeridiana c'è una caduta della pressione arteriosa che rassomiglia molto a quella notturna e che è un fenomeno salutistico. Noi di questa caduta della pressione ci avvantaggiamo e quando ci svegliamo siamo in condizioni anche di reattività mentale significativamente superiore.
0: Marina, torniamo a te, perché
2: ma vedi che il professore diceva, diceva prima, ecco, Churchill per esempio l'aveva imparato quando era corrispondente di guerra e osservatore militare a Cuba, aveva visto che queste persone staccavano, facevano questa cosa, ha provato, ha sperimentato ed è diventato un fervente praticante. Lui poi per tutta la vita, lui che è una persona estremamente attiva, che aveva queste giornate lunghissime, pienissime, lui tutti i giorni fra le 2:30 e le 3, quindi subito dopo pranzo, interrompeva tutte le attività. E io mi sono immaginata, no? Churchill si sarà messo, non lo so, su una poltrona del suo studio. No, lui andava a letto, si metteva il pigiamino, si metteva proprio a dormire, faceva proprio una bella dormita che durava almeno un'ora, qualche volta anche un'ora e mezza. E siccome noi sappiamo che Churchill era anche un'ottima penna, uno scrittore, lui proprio l'ha teorizzata questa cosa qui, contro quelli che pensano che la pennichella sia un segno di pigrizia che ti fa perdere del tempo. No, lui dice: non pensate di lavorare di meno perché dormite durante il giorno. Questa è una visione sciocca di persone che non hanno immaginazione. Sarete in grado di fare di più. Sarà come se la vostra giornata diventasse 2 giornate in una, o almeno 1 giornata e mezza. Ne sono sicuro, provate. E lui l'aveva proprio, come diceva il prof, imparato dai cubani. Invece, per esempio, Kant era dall'altra parte della barricata. Lui, dopo questo pranzo che doveva essere
0: del 3, dei 9,
2: dai 3, dai 9, eccetera, eccetera, prendeva e cominciava questa passeggiata, e la cominciava sempre alla stessa ora. Tanto che dicevano
0: non
2: che
0: ha
2: gli abitanti
0: avuto fidanzate, no? Sì, ne ha avuto Kant.
2: Non si sa. Erano donne molto pazienti all'epoca. Gli abitanti del villaggio regolassero gli orologi quando vedevano passare lui che faceva questa passeggiata, che però era una passeggiata, come dire, di dovere, che lui faceva per dovere, quindi la faceva al contrario del momento conviviale a pranzo, la faceva in silenzio, anche perché si era messo in mente che lui doveva respirare in un certo modo per non inalare l'aria fredda o l'aria calda, o quindi aveva tutte queste fisime, quindi in silenzio, quindi non apriva la bocca, respirava dal naso, no? E si faceva questo giro e ripeteva 8 8 volte lo stesso percorso, quindi doveva essere anche una cosa noiosissima.
0: Non l'ha visto nessuno,
2: no?
0: Però, perché magari il professor Borghi gli avrebbe suggerito di fare due chiacchiere con qualcuno.
2: Esatto,
1: ma sì, di essere meno restrittivo sul numero delle persone, perché non è una cosa molto sensata, fa pensare a una mentalità eccessivamente
2: analitica.
1: Sì, un
2: pochino ossessivo compulsivo, c'era qualcosa di strano. Mentre altri camminatori, mi viene in mente il nostro Alessandro Manzoni, avevano una camminata molto meno sacrificale, cioè si facevano questi lunghi percorsi vari di buon passo. Manzoni era un incredibile
0: anche
2: camminatore.
0: Anche perché poi le cose che non ti piacciono poi le finisci col trascurarle, oppure
2: tranne avere questo tremendo senso del sacrificio del dovere.
1: Non ci sia un problema specificamente patologico che obbliga a fare una cosa, imporsi tutte queste regole così strette di natura salutistica che non hanno una base sostanziale, diciamo, dal punto di vista clinico, è profondamente sbagliato. Cioè io faccio quello perché devo fare quello, perché io ho organizzato la mia vita in questo modo, poi non necessariamente produce buoni risultati dal punto di vista dell'umore.
2: Certo. Facciamo che chi vuole va lì a Königsberg e gli fanno fare ancora adesso la passeggiata del filosofo.
0: Veramente? Sì. Va bene, ci pensiamo, magari qualcuno ha in programma un viaggio e raccontatecelo nel caso. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito dopo insieme con un altro appuntamento in cui cadiamo tutti i giorni. A tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Ancora una buona domenica e ben ritrovati dalla nostra redazione. Per lavori sull'8 Milano-Varese si viaggia in coda fra l'innesto con l'A26 Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. È invece il traffico intenso e un cantiere a provocare code sulla 7 Milano-Genova per circa 3 km fra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, per un veicolo

0: In avaria sulla 1 sul tratto Bologna-Firenze si viaggia in coda fra Calenzano e il Bivio 1 variante verso Milano. Queste le principali notizie al momento, noi ci risentiamo fra circa un'ora. Grazie per l'attenzione.
1: Obiettivo salute in tavola.
2: A proposito di appuntamenti, abbiamo iniziato la nostra chiacchierata quando magari stavate preparando il pranzo e adesso è passata quasi un'oretta, probabilmente siete al punto del caffè. E io, da mezza torinese, non posso fare a meno di suggerirvi, almeno per la domenica, una abbinata che ho già sondato all'approvazione del professor Borghi. Certo. Caffè con un cioccolatino fondente di
3: fianco. Maniera più assoluta, perché il cioccolato, a patto che sia fondente e che sia cioccolato vero, lei da torinese sa che cosa voglio dire, perché molto spesso circolano dei prodotti che hanno il colore del cioccolato, ma che sono fondamentalmente concentrati di zucchero e di burro di cacao. Nulla a che vedere col cioccolato, ma se è cioccolato serio ha all'interno alcune di queste sostanze che si chiamano xantine, alle quali appartiene anche la caffeina, per cui in pratica, oltre al piacere di mangiarsi il cioccolatino, c'è anche questo effetto sinergico di sostanze che hanno un impatto a livello cerebrale. La caffeina induce un aumento dell'energia, le xantine del cioccolato inducono un miglioramento dell'atteggiamento, diciamo del buon umore, per semplificare le cose, ci fanno sentire più allegri.
2: Quindi noi dobbiamo dire: guarda, aggiungo il cioccolatino di cioccolato vero fondente, me l'ha prescritto il professor Borghi. E non sbagliamo. Tra l'altro è una delle abitudini che tu racconti nella saga dei Marchesi di Barolo.
4: È vero, perché Giulia di Barolo aveva proprio questa abitudine. E tutti pensano ai cioccolatini di una volta, viene in mente il gianduiotto, ma c'è stato qualcosa che è venuto prima del gianduiotto. Erano questi diablotin, questi diablottini, che erano in realtà delle gocce di cioccolato fondente, professore, perfettamente fondente. Quindi queste gocce dure che in realtà sono nate per diventare cioccolato in tazza, cioè lo utilizzavano sciolto per fare il cioccolatto. No, quello che piaceva tanto anche a Manzoni, che era un altro appassionato di cioccolata e che aveva capito che il cioccolato gli dava questo benessere, no? Prima ancora che la scienza lo spiegasse. Bene, la Marchesa di Barolo, Giulia di Barolo, utilizzava questi cioccolatini, lei li usava, quindi aveva capito che erano buonissimi anche non sciolti, ma così, li usava anche proprio per in qualche modo rompere il ghiaccio in tutte le sue attività, perché Giulia di Barolo è stata una delle filantrope e delle persone, diciamo, impegnate sul sociale della Torino, un percorso storico che parte dalla Restaurazione, quindi dal 1815, arriva fino all'Unità d'Italia, e ha lavorato tantissimo con tutti coloro che, non solo in Piemonte, non solo nella sua Torino, che all'epoca era un mix fra la Parigi dei Miserabili e la Londra di Dickens, perché era la Torino preindustriale, dove lei lavorava al fianco di tutti i santi sociali, i Cafasso, i Cottolengo, i Bosco, no? Per migliorare un po' le condizioni, lei ha lavorato con tutti quelli che avevano bisogno, quindi orfani, hanno aperto orfanotrofi, hanno aperto scuole, hanno lavorato per i carceri, per le carcerate.
2: Guarda come
4: per
2: erano
4: le donne.
2: Avanti.
4: Era avanti, era tremendamente avanti, e questo è un po' l'anno della Giulia di Barolo, perché a gennaio di quest'anno a Torino è stata inaugurata la prima statua di una donna torinese, no? Perché è un po' così, anche noi che ci diamo tante aree a Milano, la prima statua di donna 4-5 anni fa, la Cristina del Belgioioso.
2: Ma quando io dico,
4: no?
2: Gli amici milanesi, ecco, che c'è sempre un po' la rivalità Milano-Torino, ma tu Torino, io dico, intanto è stata una capitale,
4: certo,
2: intanto è bellissima, intanto
4: era avanti,
2: nonostante le battute sui torinesi, Bugianè, infatti Cortesi eccetera. Oggi stiamo parlando un po', no, del carattere dell'italiano.
4: I torinesi hanno inaugurato questa statua della Giulia quest'anno, la prima statua di donna dedicata a questa donna eccezionale.
2: Senti,
4: insomma,
2: ma la saga dei Barolo, inteso come vino,
4: sì, ovviamente
2: è la risposta settentrionale alla saga dei Florio, come mai una trilogia?
4: Forse un pochino sì, c'era talmente tanto da raccontare che ci voleva un respiro sui tre volumi, e ovviamente dentro la saga, uno dice la saga dei Barolo, ovviamente immediatamente evoca il vino. È il vino che Giulia di Barolo e suo marito Tancredi Falletti di Barolo sono riusciti a realizzare nel nel momento in cui tutti i proprietari terrieri cercavano di emulare i Borgogna serbevoli, che vuol semplicemente dire che possono invecchiare, e gli italiani non ce l'avevano ancora fatta, i Barolo riescono a fare questa cosa.
3: Barolo ha un grande legame anche con la medicina. Esiste il Barolo chinato, che sì, è straordinario ad esempio per il cioccolato, ma che fu costruito per poter somministrare il chinino per la malaria, perché il chinino era troppo amaro e quindi mescolandolo con il Barolo era nata questa bevanda che era gradevole e permetteva di somministrare il chinino anche ai più giovani che non volevano saperne di mangiare il chinino come tale perché era amarissimo.
2: Ed è l'unico vino che viene accompagnato al cioccolato, certo, perché è molto difficile, sì, accompagnare, certo, il cioccolato. Certo.
4: Barolo chinato con la cioccolata è delizioso.
3: Lo so. Ha tutte queste implicazioni magnifiche dal punto di vista salutistico e dal, sì, punto di vista culinario.
2: Senti, ma che cosa ti ha stupito di più, ti ha affascinato di più di Giulia, chiamiamola così, della,
4: certo,
2: nostra Giulia?
4: Della nostra Giulia, la Giulia,
2: la Giulia, come a Milano.
4: L'assoluta modernità del suo pensiero, in un momento in cui una donna nata comunque 3 anni prima della Rivoluzione Francese, perché il suo vero nome era Juliette Colbert di Molevrier, lei poi ha conosciuto Tancredi, che era invece torinese, alla corte di Napoleone, perché lei è stata la dama di compagnia dell'imperatrice Giuseppina, poi si sono conosciuti, amati, sono arrivati a Torino e lei, insieme al fianco di suo marito, ha dimostrato una tale modernità di pensiero contro la pena di morte, per un nuovo, in questi giorni qua, certo, vorrei sottolineare, contro la pena di morte, no? Il caso, certo, della Christa Spike in questi giorni, terribile, una cosa terribile, nel Tennessee dell'anno del Signore 2026 capitano queste cose, e soprattutto per una nuova visione in questo Piemonte Savoiardo, dove il boia, il buon Gasprin Savassa non restava mai con le mani in mano, una nuova concezione del carcere. Prima cercando di prevenire il carcere attraverso una opportuna azione di educazione, di formazione fin dagli asili, e poi, se proprio questa pena doveva essere scontata, con l'idea di far uscire la persona, cioè, un cittadino migliore di,
2: certo,
4: come
2: un po'
4: era
2: come
4: entrato.
2: No? Un po' l'idea di Beccaria.
4: È un po' l'idea di Beccaria. Certo. E una cosa ancora di un'attualità incredibile.
2: Allora, primo volume ci siamo, Sangue, delle,
4: volume,
2: langhe,
4: Sangue delle Langhe,
2: è stato pubblicato l'anno,
4: certo,
2: scorso, quest'anno abbiamo Il Rosso del Re e poi Dati da fare, perché nel,
4: certo,
2: 2000 che adesso,
4: certo,
2: esce,
4: certo,
2: il prossimo,
4: certo,
2: quindi la
4: parte
2: trilogia
4: degli angeli nei primi mesi.
2: Professor Borghi, ti portiamo un libro a letto e per leggere qualche pagina, poi io devo sempre tornare indietro perché mi addormento e non ricordo le ultime, ma per rendere più piacevole il momento dell'addormentamento, che è sempre un po' un momento delicato, ecco.
3: Beh, per iniziare un buon sonno bisogna in primo luogo cogliere gli stimoli del nostro corpo che ci inducono ad andare a dormire, non andare a dormire in maniera forzata. Abbiamo parlato a lungo prima delle abitudini forzate di alcuni personaggi, non possiamo dire io ogni sera vado a letto alle 10:30, alle 9:00.
2: No.
3: Vado a letto quando l'organismo dice che ora di dormire, talora saranno le 8 di sera, alcune volte sarà l'1 di notte, non ha importanza. Questo è il punto fondamentale. Il secondo è che nel momento in cui ci corichiamo possiamo forse leggere 5 minuti, ma se vogliamo dormire tranquillamente dobbiamo spegnere ogni luce, il che vuol dire telefonini, televisione e quant'altro, perché per un sonno di buona qualità ci si addormenta al buio e potenzialmente, se ce ne rendiamo conto, sarebbe opportuno addormentarsi reclinati su un fianco, in particolare sul fianco destro, perché questo, e questo l'ho imparato dal grande maestro il professor Ferrini Strambi, dormendo sul fianco si permette al cervello una sorta di scarico di sostanze di scarto, di scorie, e insieme a queste scorie ci sono anche quel composto che si chiama beta amiloide, che è uno dei punti fondamentali, un meccanismo fondamentale dello sviluppo della malattia di Alzheimer, quindi proteggiamo anche il nostro cervello a lungo termine.
2: Questo mi piace molto, quindi sul fianco e al buio. Voi su che fianco dormite? Destra, sinistra? Ve lo chiedo, chissà, magari stanotte quando andate a letto, rigirandovi, me li ricorderete alla vostra Nico, sperando che quindi domani mattina torniate da me scrivendomi come è andata con i vostri appuntamenti quotidiani e se vi addormentate a destra o a sinistra. Intanto anch'io divento una delle vostre, mi immagino piacevoli, me lo auguro, appuntamenti quotidiani. Grazie al professor Borghi, grazie a Marina Marazza, grazie a Filippa Oreggi, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, e a voi che mi seguite, mi iscrivete e obiettivo.

0: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
0: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
0: Esatto.
2: Il crudo.
0: E allora non lo conosce, perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sono le 13.
13: GR24. Il sole 24 ore.
12: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, il Papa in Terra Santa, vittime innocenti della guerra, Mattarella in alcune parti del mondo si torna a benedire le armi. No dell'Iran alle proposte USA, Hormuz resta chiuso per il 7 ottobre, valichi bloccati da Israele verso Gaza e Cisgiordania. Mosca, intensificheremo gli attacchi a Kiev, oggi immerse nella capitale ucraina. La domenica dei motori, vincono Marquez e Verstappen, Antonelli secondo davanti alle Ferrari. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. In corso le celebrazioni nella Basilica di San Francesco per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte.
14: È la pace il filo conduttore che unisce Assisi e Roma nell'ottocentenario della morte di Francesco. Le celebrazioni del patrono d'Italia cominciano alle 23.59 di ieri con il suono delle campane a festa della Basilica di San Francesco d'Assisi. Il mondo si illumini e indichi la via della pace, dice il capo dello Stato Mattarella, affacciandosi dalla loggia del Sacro Convento davanti a 3.000 pellegrini giunti da tutta Italia. Nel suo discorso alla nazione, un invito alla cultura del dialogo e del rispetto.
15: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri

0: uomini in nome di Dio.
1: Forte appello alla pace anche dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi.
2: Laudato sì, Francesco, perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile.
1: Il carisma di Francesco porta frutto ancora oggi dopo 8 secoli, dice Papa Leone, poco dopo, davanti ad una piazza aggrimita con le immagini trasmesse sui maxi schermi ad Assisi.
3: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
1: Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
4: Teheran respinge le proposte USA su Hormuz.
5: Se i nostri nemici continueranno a perseguire la strada del confronto militare, la nostra risposta sarà ancora più decisa di prima e ci difenderemo con ancora più forza, a dirlo Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Teheran si dichiara pronta a negoziare come a combattere, dopo che Washington ha avanzato tramite i mediatori una nuova proposta, senza considerare la tabella di marcia in 7 punti presentata da Teheran come punto di partenza per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto, nei giorni del 5 e del 7 ottobre, il ministro della difesa israeliano Katz ha disposto la chiusura dei valichi verso la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Il nodo sicurezza resta caldo. Secondo il quotidiano Haaretz, l'autorità fiscale israeliana aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota omanita. Informazioni che non sono state verificate come previsto dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il Ministero dei Trasporti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La Russia ha in programma di intensificare i propri attacchi contro le infrastrutture ucraine come risposta alle minacce del leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che ha parlato di aumentare i raid contro le raffinerie russe. Lo afferma il Ministero della Difesa di Mosca. E missione a sorpresa questa mattina del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, finirà per rivolgersi contro di noi. Di nuovo colpito poi nella notte il ponte nord della capitale ucraina. E veniamo allo sport, ci racconta questa domenica Dario Ricci. Dario,
6: buongiorno. Davvero una domenica fantastica quella che ci hanno regalato i mondiali dei motori. Partiamo subito dal Gran Premio del Bahrain che si è disputato a Sepang, il trionfo di Max Verstappen davanti a Kimi Antonelli e poi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in una gara davvero pazza, iniziata un'ora e mezzo dopo causa il monsone che si è abbattuto sul circuito di Sepang e i problemi ai software delle vetture, poi il via Ferrari subito indietro causa la scelta delle gomme slick e tante emozioni davanti fino agli ultimi giri, la virtual safety car di Albon che rinserra le fila e Russell fino a quel punto terzo che è costretto al ritiro per la rottura del motore della sua Mercedes a 4 giri dalla fine. A quel punto Verstappen si invola verso la vittoria, Antonelli è secondo e allunga 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale, poi Hamilton e Leclerc. Come dicevamo, una mattinata che si era aperta con la MotoGP in Giappone, la vittoria di Marc Marquez davanti alle due Aprilia di Martin Bezzecchi e all'ottimo Bastianini in classifica mondiale. Ora Martin ancora in testa ma sono appena 2 i punti di vantaggio su Marquez, ha tardato di 49 punti invece Bezzecchi. Per il momento è tutto.
4: Grazie a Dario Ricci. E sempre lo sport è protagonista del Salone Nautico di Genova con l'America's Cup dopo i preliminari della scorsa settimana in vista delle finali che inizieranno a maggio.
7: Al Salone Nautico, Tempio della Vela, si respira il fascino salmastro della Coppa America in una linea di congiunzione naturale lungo le rotte del mare degli eventi speciali tra Napoli e Genova. Sulle banchine gli stand affollati è arrivata l'onda lunga dei grandi numeri registrati in occasione delle regate preliminari di Napoli. La scorsa settimana 120.000 presenze, più di quelle registrate 2 anni fa a Barcellona per le finali. America's Cup, dunque, un grande spot per la vela e per il mare. Marzio Perrelli, CEO della manifestazione.
8: Quando ci sono grandi eventi come questo in un paese, poi i giovani seguono, ma devo dire che almeno per quello che stiamo vedendo nelle città di mare c'è già un grandissimo coinvolgimento da parte di tutti i circoli velici con tantissimi ragazzi e ragazzini. Tra l'altro una delle cose più belle era vedere le barche che la Coppa America regatavano, e tra loro e la riva ci stavano le derive dei bambini. Era veramente un'immagine bellissima.
7: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.

0: E adesso il premio Campiello vinto da Marcello Fois, che lo dedica a Michela Murgia.
1: L'ho dedicato nell'ordine a Michela e a Daniela, che sono due donne meravigliose che mi hanno accompagnato e che tutti dicono siano morte, ma io non ci credo.
2: Marcello Fois ha vinto la 64esima edizione del premio letterario Campiello con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La storia di Ettore Manfredini, che una mattina si sveglia e scopre di essere appena morto. E in un unico istante rivede la sua vita e capisce i danni che la mancanza di un'educazione può provocare.
1: Istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese. Più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui.
2: L'immensa distrazione è anche un grande romanzo storico, perché attraverso la saga dei Manfredini Fois tratteggia uno spaccato della storia del Novecento. Al secondo posto la giuria dei 300 lettori anonimi del Campiello ha messo Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, Elena Varvello e La vita sempre, Valeria Parrella con il romanzo La ragazzina e infine Ermanno Cavazzoni e la sua storia di un'amicizia. La cerimonia del premio letterario che Confindustria Veneto ha ideato 64 anni fa si è tenuta per la prima volta al Lido di Venezia, al Palazzo del Cinema, in collaborazione con Sky, che riproporrà la serata sabato 10 ottobre. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Il GR torna alle 16.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole. Per stupire e sorprendere. Per innovare. Per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
7: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
10: Sono trascorsi 20 anni dalla sua morte a soli 15 anni per una leucemia fulminante e un anno dalla sua canonizzazione. Dopo il successo della fiction Il mio nome è Carlo, dal 15 al 21 ottobre al cinema un imperdibile docufilm Carlo Acutis, il giovane santo, ripercorrerà la sua straordinaria storia con le testimonianze, tra l'altro, dei genitori Antonia ed Andrea.
11: Mi chiamo Carlo Acutis e il 12 ottobre 2006 sono ritornato alla casa del padre. E da allora abito nei vostri cuori.
12: Non sapevo che si era ammalato. È successo tutto in 3 giorni.
13: Hanno subito capito che era gravissimo e di che cosa si trattava.
14: Io mi ricordo che feci un sogno un po' strano. Vedevo Carlo in una chiesa, alto, in alto. Non capivo questo sogno. Io un po' sono stata consolata così. Ho capito che era una volontà superiore.

0: Il miracolo riconosciuto dalla Chiesa per proclamare Carlo Santo è stata la guarigione di Valeria, una ragazza del Costa Rica in coma irreversibile dopo un incidente in bicicletta a Firenze. Nel film anche la testimonianza di Liliana Valverde, sua mamma. Questa la nostra esclusiva intervista.
1: Valeria sufrì un accidente di transito il 2 di julio del 2022.
2: Valeria ha avuto un incidente in bicicletta il 2 luglio del 2022. Era a Firenze. È entrata in coma e ha subito un trauma cranio-encefalico. Io ho chiamato al suo telefono e mi ha risposto la polizia. Così ho scoperto quello che era accaduto.
0: Perché ha deciso di andare ad Assisi?
2: Ho deciso di andare ad Assisi per chiedere, mediante l'intercessione del beato Carlo Acutis, il miracolo per Valeria. La risposta è nella frase che Carlo ripeteva, non io, ma Dio.
1: Nella frase che il mio Carlo diceva, non sono io, sino Dio.
0: Conosceva già la figura di Carlo Acutis e poi ad Assisi cosa ha fatto?
1: Sì, conosceva il beato Carlo Acutis precisamente quando il Papa lo beatificò in pandemia. Stavamo Valeria e io.
2: Sì, lo conoscevo da quando il Papa lo ha beatificato durante la pandemia. Io e Valeria abbiamo visto alla CNN, in televisione, che stavano beatificando Carlo Acutis e la storia di Carlo ci ha colpito tantissimo. Dopo l'incidente di Valeria sono andata ad Assisi, era l'8 luglio. Ho pregato dalle 8 alle 12. Ho chiesto l'intercessione del beato Carlo Acutis perché Dio facesse ritornare mia figlia come me l'aveva data 21 anni prima, sana e salva. Non solo ho chiesto che si salvasse, ma ho chiesto anche che non riportasse conseguenze fisiche o cognitive.
1: Tanto que le devolviera la vida, así como que no tuviera ninguna consecuencia ni física ni cognitiva.
0: I medici che cosa dicevano? Quanto era grave Valeria?
1: Los médicos primero decían que era muy difícil que ella sobreviviera.
2: I medici dicevano innanzitutto che era molto difficile che lei sopravvivesse, che con la craniotomia le avevano drenato tutto ciò che avevano potuto, ma di più non avevano potuto fare perché avrebbero compromesso i suoi supporti vitali. Dicevano anche che se fosse sopravvissuta ci sarebbero voluti mesi, forse anni, per recuperare. Sarebbe servita molta fisioterapia fisica e cognitiva per non riportare conseguenze. Subito ho cominciato a pensare, come avrebbe fatto chiunque, ai migliori centri medici dove poterla portare per farla curare. Ma dovevo anche rassegnarmi al fatto che Valeria non potesse essere spostata da dove si trovava. Era l'unica opzione, tenerla lì. Non avevo altro da fare che cominciare a pregare.
0: Poi che cosa è successo?
1: Io salì convinta di Assisi.
2: Io sono andata ad Assisi a pregare e quando sono andata via da Assisi ero convinta che contro ogni pronostico medico Valeria sarebbe guarita completamente, che ci sarebbe stato il miracolo, che si sarebbe svegliata, avrebbe cominciato a parlare. E così è stato. Valeria è guarita e non ha riportato alcuna conseguenza. L'ho portata camminando al centro di riabilitazione Dognocchi di Firenze e lì è stata solo una settimana, superando tutte le prove fisiche e cognitive in modo eccellente.
1: Io la llevé camminando al centro di riabilitazione di Dognocchi in Florencia e ahí solo estuvo una settimana e passò tutte le prove fisiche e cognitive eccellenti.
0: Quanto è successo? Che cosa ha rappresentato per la sua famiglia?
1: Para nosotros esto ha representado un regalo.
2: Per noi la canonizzazione ha rappresentato un regalo. Noi eravamo già convinti che Carlo, attraverso Dio, avesse realizzato il miracolo. Per me particolarmente c'è stato un prima e un dopo, perché Carlo ha realizzato il miracolo della conversione in me. Per me ha significato approfondire di più la fede, avvicinarmi di più a Dio e capire che uno non controlla nulla in questa vita, ma Dio controlla tutto e vuole sempre il meglio per noi. È un sogno. È sorprendente che quanto successo a Valeria sia il miracolo che ha fatto diventare Carlo santo e che l'esperienza di Valeria, il suo miracolo, aiuterà molto i giovani che ne hanno tanto bisogno, in particolare gli adolescenti.
3: Non abbiate paura di puntare in alto e fate della vostra vita un capolavoro per il cielo. Essere santi, in fondo, significa essere pienamente umani.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità in generale. Tanti gli argomenti che affronteremo come al solito nella nostra puntata. Parleremo dei nuovi fondi per il mondo dell'automotive, ma anche della svolta ibrida nel noleggio a lungo termine e delle nuove frontiere di intelligenza artificiale per la guida assistita. Ci occuperemo poi di mobilità marittima ed in particolare di sicurezza in mare. Abbiamo approfittato delle regate che si sono svolte la scorsa settimana a Napoli per l'American's Cup per fare il punto con la Guardia Costiera sul tema sempre delicato della sicurezza marittima ed infine nello spazio dedicato alle case costruttrici ci occuperemo di Audi perché ha presentato qualche giorno fa a Roma la nuova Audi A3. Cercheremo di capire quali sono le caratteristiche di questo modello che ha ridisegnato 30 anni fa il segmento delle compatte premium. Tutto questo succederà tra pochissimo a Shift, il futuro della mobilità. L'appuntamento è per le 13:30, quindi restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Fila. Dal lucido da scarpe alla cura delle superfici, di Giulia Bassi. Questa storia affonda le sue radici durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, i gemelli Guido e Pietro Pettenon creano un'azienda per la produzione di lucido per calzature, cere e detergenti domestici. Il nome Fila spiega già tutto, essendo l'acronimo di Fabbrica Italiana Lucidi e Affini. A raccontarci perché i fondatori decisero di dedicarsi al lucido da scarpe in quel preciso momento storico è il nipote Francesco Pettenon, oggi amministratore delegato di quella che è un'azienda attiva nella pulizia e manutenzione dei pavimenti.
3: Perché la scarpa era allora un bene di lusso e quindi andava protetta, era una scarpa che racconta sempre mio padre, la scarpa la utilizzava prima di andare in chiesa la domenica, perché fuori le strade erano bianche, erano sporche e usavi gli zoccoli. È per quello, perché la scarpa era un bene di lusso, pochi l'avevano, ne avevi una che magari anche ti passavi da fratello a fratello e quindi andava mantenuto bene, quindi era un tempo che per noi è veramente difficile da comprendere e quindi da lì partì un po' l'azienda. Partì il lucido da scarpe, poi partì anche, iniziarono anche a produrre dei prodotti, ad esempio delle cere per il parquet. Non so se avete presente quelle pattine che si scivolava con la cera, ok, classica cera di paraffina, ok, e quindi altri prodotti per le scarpe, per la casa, perché c'era bisogno veramente di tutto.
2: Una prima svolta per l'azienda arriva già all'inizio degli anni 70 con il primo cambio generazionale. Beniamino Pettenon, figlio del fondatore della Fila, decide di passare dai prodotti per la detergenza domestica ai prodotti professionali per la protezione delle superfici. Tutto questo grazie alla richiesta di un produttore che non sapeva come trattare una superficie che proprio all'epoca iniziava a diffondersi e di cui lui intuì il potenziale mercato, il cotto.
3: Mio nonno muore nel 74 e entra mio padre e stravolge l'azienda, in quanto scopre da una richiesta di un produttore di cotto in pruneta, quindi un cotto toscano, che c'erano molti problemi sul cotto. Il cotto è un materiale storico, un materiale che ha origini già dai tempi romani e ha un assorbimento molto importante del 24% di assorbimento. E quindi questo produttore di cotto chiese a mio padre una cera, una soluzione. Insomma, le testarono e trovarono una soluzione, un paio di cere che andava bene, un colore neutro, un giallo e un marrone. Da lì poi cominciarono a comprare veramente tanto, tanto materiale, tanto prodotto. Quindi decise di andare a trovarli. Quindi prese la macchina, andò in imprunetta, li visitò e quindi il produttore raccontò a mio padre tutte le problematiche che in quel momento avevano con il cotto. Poi andò anche da un rivenditore di cotto, entrò dentro come oggi si direbbe da mystery customer e chiese ma com'è la vendita del cotto, e risposero: la vendita del cotto sta andando alla grande, abbiamo 6 mesi di tempi di consegna, però c'è un problema di manutenzione, la gente non sa come trattarlo, dà un sacco di problemi. Quindi capimmo padre che c'era un mercato.
2: Beniamino Pettenon decide allora di attrezzarsi con un piccolo laboratorio chimico per studiare con alcuni esperti soluzioni per il cotto. Non solo, intuisce che quel materiale è poco o per nulla conosciuto dai consumatori, ma anche da chi lo deve trattare, e così investe anche su questi aspetti.
3: Però le sfide erano molte, perché da un lato il consumatore che comprava il cotto non sapeva che c'era una soluzione. Dall'altra c'era una mancanza di formazione, perché esistevano i posatori, esistevano ed esistono le imprese di pulizia, ma non c'erano i trattatori. E quindi lui si adoperò da un lato con la ricerca per andare a trovare tutte le soluzioni per il cotto. Dall'altro spinse su un'academy, una formazione, quindi formò posatori e imprese di pulizia che volevano differenziarsi per spiegargli come trattare il cotto, e dall'altra spinse in comunicazione, cosa tra l'altro innovativa. Andò direttamente al consumatore finale con una campagna pubblicitaria su Vogue, su Casaviva, Casabella, quindi creò un nuovo mercato. E da lì questa è una tappa fondamentale per la nostra azienda, perché da lì passiamo da prodotti un po' commodity generici come lucciolo da scarpe, su cui tra l'altro c'era una marginalità anche molto bassa perché poi è un prodotto povero, c'era poca innovazione, ha invece un prodotto con innovazione, qualcosa di nuovo.
2: La volontà è quella di coprire l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla lavorazione alla posatura fino al suo mantenimento. Il lavoro impostato da Beniamino Pettenon rimane una caratteristica anche oggi, che Fila Solutions è un'azienda attiva nella pulizia e manutenzione dei pavimenti e di tutte le superfici.
3: Non soltanto del cotto, dal clinker, andiamo al cemento, le cementine, tutte le pietre naturali, quindi dal marmo, il granito, quarziti, legno, e abbiamo anche una parte di vetro, alcune situazioni molto particolari, materiali, so delle argille ad esempio non cotte, dei materiali particolari, agglomerati, veneziane, tutto quello che si può utilizzare in una casa. Noi andiamo a trovare le soluzioni sia per dare una protezione, una tecnologia per migliorare le prestazioni durante la produzione, sia durante invece durante la costruzione, ma anche durante la manutenzione. Quindi copriamo tutto il ciclo di vita della superficie.
2: Francesco Pettenon, che ci guida in questo racconto, guida l'azienda insieme alla sorella Alessandra. Sono loro la terza generazione di un gruppo che si evolve senza dimenticare le origini, perché a volte una grande innovazione consiste nel mantenere e non stravolgere ciò che le generazioni precedenti hanno saputo costruire.
3: Ogni generazione crea delle innovazioni, ok? Nel mio piccolo credo che anche la terza generazione stia portando un'innovazione in un mercato che cambia molto, tenendo sempre però fede un po' alla nostra legacy, a quello che mio padre ma lo stesso nonno hanno creato in questa azienda. Però noi l'adattiamo, cioè con mia sorella la stiamo adattando a un mondo che cambia, lo vediamo in modo molto repentino e senza un pattern unico, e quindi questa è la nostra innovazione. Quindi continuiamo sulle orme dei nostri antenati, adattandole, cercando di fare meglio di loro, però adattandole al tempo che viene.
2: Una lunga storia è fatta anche di momenti difficili. Per la Fila, ad esempio, il lucido da scarpe prodotto in origine non dava marginalità all'azienda, ed è il motivo per cui, come raccontato, Beniamino Pettenon si dedicò al trattamento del cotto. E se a livello di numeri due momenti storicamente di crisi come il 2008 e il Covid non hanno pesato sulla Fila, diverso è il discorso per il 2022, l'anno del superbonus.
3: Poi è arrivato l'anno invece del bonus 110. Il bonus 110 è stato per tutta l'edilizia l'anno del boom. Per noi invece è stato un mezzo disastro, perché i rivenditori erano impegnati a seguire le tempistiche e le modalità anche, che erano molto stringenti, e la frenesia e rincorrere anche poi l'aumento di prezzo, l'inflazione e la scarsità anche delle materie prime, che non avevano tempo per seguire la nostra categoria di prodotto. Ecco, quell'anno, il 2022, per noi è stato un po' l'annus horribilis.
2: Con un fatturato da 30 milioni e 115 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda ha una dimensione internazionale data la presenza in oltre 60 paesi. Nel corso degli anni 90 sono state aperte filiali commerciali in Germania, Francia e Spagna, per poi arrivare anche negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi.
3: L'export è sempre stato molto importante per noi, quasi un 60% del fatturato lo facciamo nei paesi al di fuori dell'Italia. L'Italia resta sempre ovviamente il mercato principale per noi, e poi sta crescendo moltissimo altri mercati, i mercati europei. Facciamo 70% in Europa e adesso ce lo dividiamo tra gli Stati Uniti, dove abbiamo una filiale, e nel Medio Oriente con un'altra filiale a Dubai. E poi copriamo dalla Spagna con una filiale, copriamo l'Inghilterra, la Germania e la Francia. Quindi i mercati principali in Europa sono coperti, Est Europa e Nord Europa inclusa.
2: Francesco Pettenon ha iniziato a frequentare l'azienda fin da piccolo e col padre ha preso parte alle fiere e anche ai viaggi all'estero che un'azienda fortemente votata all'export richiedeva. Proprio la possibilità di girare il mondo e conoscere altri luoghi e culture gli ha permesso di conciliare le sue passioni e i suoi sogni con il lavoro nell'azienda di famiglia.
3: Andavo in magazzino, andavo in azienda dove mia nonna, che era lì, aveva la casa vicino all'azienda, quindi approfittavo proprio per andare in produzione. Poi le prime fiere lo facevo già quando avevo 15-16 anni, venivo qui a tagliare, preparare i panini per i clienti, quindi ovviamente c'era tutta un'altra mentalità in quegli anni ed era naturale un po' approcciare l'azienda per step, ma anche viaggi di lavoro con mio padre li facevo molto volentieri, poi mi piace viaggiare e quindi lì sono andato naturalmente. Però c'è della verità che a me piaceva l'azienda internazionale. Fosse stata un'azienda territoriale, ma anche solo italiana, non ci sarei entrato. Volevo entrare in un ambiente di lavoro, avrei voluto, ed era un po' la mia aspirazione, entrare in un mondo di lavoro che fosse il più internazionale possibile. Io volevo diventare ecologista o lo sciatore. E non ho fatto né uno né l'altro. A livello di ecologismo posso dire sì, siamo un'azienda chimica, però un'azienda sostenibile, un'azienda che se applichi i nostri prodotti vai a ridurre l'impatto ambientale, perché vai a ridurre l'utilizzo dei prodotti chimici molto forti per togliere delle macchie, ad esempio. La manutenzione è molto più semplice, quindi per certi punti di vista sono andato in questa direzione.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire

0: meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
1: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani atmosfera stabile su gran parte delle regioni, con cielo in generale poco nuvoloso. Soltanto sulla Sardegna potranno esserci delle piogge a carattere sparso. Domani pressione in calo, nuvolosità in aumento al centro-nord con qualche pioggia sulle Alpi e dentro sera anche sulla Toscana meridionale e in Liguria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
9: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
10: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
7: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
12: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
11: E come faccio ad averli?
12: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Iniziamo con il piano per sostenere la competitività e la riconversione della filiera dell'automotive. Proprio in questi giorni il MIMIT ha infatti avviato il nuovo decreto sugli accordi per l'innovazione, mettendo sul piatto circa 631 milioni di euro per lo sviluppo di nuovi veicoli e componenti ad alto valore tecnologico, con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro per progetto. La misura si rivolge a imprese, centri di ricerca, un'attenzione particolare riservata al Mezzogiorno, a cui è destinato il 40% delle risorse. Le domande si potranno presentare a partire dal 25 novembre. Dalle misure di sostegno alla produzione spostiamo ora l'attenzione sulle dinamiche del noleggio a lungo termine, un'altra componente centrale nell'industria dell'automotive. I dati del secondo trimestre mostrano un mercato in assestamento, caratterizzato da un calo delle nuove immatricolazioni pari a circa il 4%. A fare notizia però è la profonda trasformazione del mix di vendite. Le motorizzazioni a gasolio hanno perso circa il 17%, mentre le opzioni ibride plug-in hanno visto un aumento di oltre il 55%. L'evoluzione delle flotte verso la sostenibilità si intreccia a doppio filo con lo sviluppo dei sistemi di bordo intelligenti. In questo contesto si inserisce la nuova partnership tra la joint venture Dongfeng Stellantis Automotive e la società cinese Momenta per lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Più nel dettaglio, l'accordo prevede l'integrazione della piattaforma di intelligenza artificiale R7 sui futuri modelli Jeep e Peugeot per il mercato cinese ed europeo. La tecnologia Momenta è già installata su oltre 1 milione di veicoli, inserendosi in uno scenario in cui il 40% dei costruttori in Cina sviluppa l'AI internamente, rispetto al 25% rilevato in Europa e negli Stati Uniti. Dalla tecnologia a bordo passiamo alla chimica delle batterie, un elemento centrale per la transizione energetica. L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'ENEA, sta portando avanti la ricerca sulle batterie agli ioni di sodio, individuate come soluzioni primarie per superare i limiti del litio. Grazie ad una disponibilità in natura di oltre 1000 volte superiore al litio, il sodio permetterebbe infatti di ridurre i costi e di affrancarsi da materie prime critiche. Dopo i primi esiti positivi su prototipi da 1 ampere, i ricercatori stanno scalando la tecnologia verso celle da 10 e 30 ampere per avvicinarsi ad una produzione su scala industriale. E cambiamo argomento, ci occupiamo infatti di mobilità marittima. Governare le rotte del mare è un delicato gioco d'equilibrio. La salvaguardia della vita umana deve infatti intrecciarsi senza sosta con i ritmi del commercio, con il fascino del diporto, ma spesso anche con l'adrenalina delle grandi sfide agonistiche come quelle che stiamo vivendo nel Golfo di Napoli con l'American's Cup. In prima linea in queste complesse operazioni c'è la Guardia Costiera, che è stata impegnata proprio lo scorso fine settimana in una delle regate preliminari della Coppa America. Al comandante Vincenzo Zagarola della Capitaneria di Porto di Napoli abbiamo chiesto come si coordina la sicurezza della navigazione in un golfo trafficato come quello di Napoli durante un grande evento internazionale. Ascoltiamo.
2: Questa dell'America's Cup è una bella sfida, è una sfida importante per la città di Napoli e naturalmente per la sua guardia costiera. La Capitaneria di Porto di Napoli da mesi ormai sta studiando davvero con dettagli e riunioni che si susseguono a sprombattuto per vedere quello che oggi siamo riusciti a constatare insieme in mare. La complessità di un'area così trafficata, di traffico diportistico, di traffico mercantile e di traffico che collega con le isole del Golfo, che dal porto di Napoli stimano avere ogni anno anche 6, 7, 8 milioni di passeggeri. Vuol dire questo contemperare le esigenze di questa eccezionale scelta che ha portato qui l'America's Cup con la regolarità di un campo di regata e di un assetto portuale e di collegamenti marittimi che naturalmente non ci possiamo permettere di interrompere.
1: Ecco, entriamo nel dettaglio. Qual è l'impegno operativo in termini di uomini e di mezzi per garantire una vigilanza così capillare?
2: È uno sforzo importante, è uno sforzo che la Direzione Marittima di Napoli sta facendo sostanzialmente con tutti i mezzi e gli uomini e donne a sua disposizione, ma non era in grado di farlo da sola. E quindi sono qui arrivati su Napoli anche unità navali da altre regioni, così come sono arrivati mezzi aerei. C'è un elicottero della Guardia Costiera di base normalmente a Catania, che è qui sul Golfo di Napoli per vigilare sul campo di regata. Abbiamo delle unità che sono arrivate da Vibo Valentia, abbiamo unità che sono arrivate da Ponza. In complesso siamo circa 28 unità navali, tra cui nave Dattilo, unità maggiore della Guardia Costiera, e abbiamo quasi 150 persone militari, tra uomini e donne, dicevo, della Guardia Costiera, che si trovano a bordo di questi mezzi. Chiaramente è uno sforzo che non si concentra solo nelle due ore o poco più di regata, perché c'è il momento del posizionamento del campo che inizia dalla mattina presto, c'è la vigilanza da fare a termine delle regate per verificare che nulla di quello che abbiamo programmato stia andando diversamente da come lo abbiamo impostato, con i provvedimenti anche amministrativi che abbiamo dovuto diffondere in queste settimane.
1: Quali sono invece i provvedimenti che in questi casi consentono di blindare la sicurezza senza bloccare le normali attività marittime?
2: Il 18 settembre, per l'esattezza, è stata emanata all'esito di un lungo confronto sia internamente alla nostra organizzazione che con le istituzioni locali. Appunto, le dicevo, per far sì che insieme alla regata continuasse a funzionare l'assetto standard della portualità locale. Significa aver impostato una grande area, diciamo, con delle limitazioni, ma non con impedimenti, che abbiamo chiamato insieme all'organizzazione dell'America's Cup la Race Area, che è un poligono estremamente ampio che praticamente prende il Golfo di Napoli tra Castel dell'Ovo e Posillipo, al cui interno viene poi installato, in funzione del vento di quella determinata giornata di regata, un race course, ovvero il campo di regata al cui interno ci sono proprio le sfide tra questi bolidi del mare, tra queste Formula 1 del mare, che sono gli AC40 oggi a settembre, ma saranno gli AC75, quindi 75 piedi, ancora più grandi, ancora più performanti, tra maggio e luglio del 2027. È chiaro che abbiamo installato, insieme all'organizzazione, oltre a un dispositivo perimetrale con le unità navali che, le dicevo, abbiamo qui di stanza, che sono venute da fuori regione, anche un sistema di segnalamenti virtuali, i cosiddetti AIS Virtual Aton, che sono dei segnalamenti che forse per la prima volta si stanno testando in Italia, che rientrano nella competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e che danno ai naviganti, intendo professionali, per intenderci le navi, le unità, gli scafi, i traghetti, che soprattutto nel Golfo di Napoli fanno un servizio prezioso e indispensabile, quel senso perimetrale sulla loro cartografia. Questo è una sorta di test rispetto ai due mesi che ci aspettano nel 2027, lo è anche per noi. Stiamo affinando quelle che sono le nostre capacità, stiamo affinando quelli che sono gli accorgimenti da porre per cercare di far filare tutto al meglio, per la serenità di chi regata, di chi assiste alle regate e per garantire che tutto continui ad andare così come è sempre andato.
1: Ecco, quindi questi divieti temporanei di navigazione hanno avuto un impatto anche sul traffico commerciale e sui collegamenti del porto?
2: Come dicevo, c'è stata però un'interdizione, seppur limitata, degli specchi acquei subito antistante l'imboccatura del porto e quindi inevitabilmente ci sono stati degli affinamenti che le compagnie di navigazione insieme a noi hanno costruito per cercare di minimizzare quelli che possono essere i fastidi, diciamo così, per chi è abituato ad avere il golfo libero da questi bolidi che oggi vediamo.
1: Bene, termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, il comandante Vincenzo Zagarola della Capitaneria di Porto di Napoli. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ritorniamo in strada e ritorniamo in strada con una premium compatta che ha fatto un po' la storia di questa categoria. La nuova Audi A3 che arriva nella sua nuova generazione dopo 30 anni dal primo lancio è stata presentata in Italia qualche giorno fa. Ne analizzeremo i dettagli tra poco. Restate con noi.
0: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati e una buona domenica dalla nostra redazione. Per un incidente, il traffico è bloccato sulla 1 Firenze-Roma tra l'allacciamento con la 4 Roma-Teramo e Guidonia a Montecelio in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova per lavori, si viaggia in coda per 3 km verso Milano fra Genova, Bolzaneto e Busalla. Sono sempre dei lavori a provocare code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Queste le principali notizie per quanto riguarda la situazione viabilistica in tempo reale. Ricordiamo agli ascoltatori che fino alle 5.30 di domani mattina sulla 4 nel nord-est risulta chiuso il passante di Mestre verso Padova. È tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad Audi. È stata presentata qualche giorno fa la nuova A3, la quarta generazione di un'auto che da 30 anni rappresenta in qualche modo il premium compact delle auto in Europa e in Italia in particolare. Ne parliamo oggi in compagnia di Michele Monaco, che è Head of Product Marketing di Audi. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
4: Buongiorno, grazie a lei.
1: Allora Michele, questa nuova A3, una compatta premium, praticamente è l'auto che 30 anni fa ha inventato questo nuovo genere che ha spopolato per molti anni. Adesso c'è uno spostamento verso il SUV, ma le auto compatte restano ancora un po' nel cuore degli italiani. Cosa è cambiato di quest'auto?
4: Assolutamente sì, nel 1996 nasce questa vettura che oggi compie 30 anni di età e diciamo la chiave del successo di questa vettura, che da 30 anni ai vertici del segmento, è sicuramente l'aver incarnato, rappresentato bene quello che è il DNA di Audi, ovvero il design, ovvero il saper innovare, ovvero un grande piacere di guida. Questo l'ha saputo fare nel tempo, nel corso di questi 30 anni, evolvendo insieme all'evolversi dei clienti e delle esigenze della mobilità.

0: che oggi ovviamente sono differenti rispetto a 30 anni fa.
1: 5 milioni e mezzo di Audi A3 vendute nel mondo dalla nascita 30 anni fa, oltre 400.000 se non sbaglio solo in Italia. Del resto la A3 della gamma A praticamente rappresenta il 50% del mercato. Arriva adesso con 4 modelli e ben 5 propulsioni.
0: Assolutamente sì, la forza del prodotto è assolutamente questa versatilità, cioè l'essere in grado di proporre tecnologie alternative per rispondere alle esigenze di mobilità di tutti i clienti di oggi. Andiamo dal diesel e dal benzina classico, passando per il primo step di avvicinamento all'elettrificazione, che è il mild hybrid, con il secondo step, che è il plug-in hybrid, che è il mondo più vicino all'elettrico, che sulla A3 PEV di ultima generazione riusciamo addirittura a proporre oltre 140 km in modalità 100% elettrico.
1: E poi c'è la RS3, che è ovviamente un'auto per chi vuole le performance con 400 cavalli e con il suo motore a 5 cilindri. Rimaniamo sul tema delle alimentazioni, perché è interessante capire come sta evolvendo un po' questo mix di propulsioni. Una volta il TDI era la macchina per eccellenza, ovviamente questi tempi sono cambiati. Che fetta di mercato rappresenta oggi per Audi questa propulsione?
0: Assolutamente sì, il TDI è sempre stato un motore molto importante per Audi, però ovviamente in questo momento le esigenze della clientela e l'interesse della clientela si sta spostando verso le motorizzazioni benzina, ma poi in particolare plug-in hybrid. Il benzina ovviamente oggi è il nostro motore, la nostra tecnologia più venduta, sebbene il diesel rappresenti ancora circa un 30% del nostro mix di vendita. Ecco.
1: Un'altra propulsione, un altro tipo di alimentazione che sta crescendo molto in Italia, grazie soprattutto ai fringe benefit, è quella del plug-in, quindi il PHEV. Come sta andando in generale questa motorizzazione per Audi?
0: Per Audi è in forte crescita, grazie anche all'offensiva di prodotto che è partita da 2 anni a questa parte e di cui nell'ultimo anno si è focalizzata molto sui plug-in hybrid di ultima generazione, quindi con autonomie 100% elettriche che vanno dai 90 ai 140 km, ed ovviamente a seconda del segmento, ci sono dei segmenti, delle vetture che sono più appannaggio della clientela flotte, ovviamente la tecnologia plug-in risulta molto interessante soprattutto per questa tipologia di clientela, spinta ovviamente dal nuovo fringe benefit che va a premiare le vetture 100% elettriche o plug-in hybrid.
1: Veniamo ai modelli, 4 modelli proposti, si va dalla Sportback alla RS3, passando dalla Sedan e dalla All Street, ma in Italia arriva anche un modello particolare che si chiamerà Design. Di che cosa si tratta?
0: Assolutamente sì, la Design è la versione che abbiamo ideato sul mercato italiano per rispondere alle esigenze di mobilità di una clientela più giovane, più orientata al mondo del digitale, più orientata al mondo smart. Abbiamo cercato di creare questa offerta ottimizzata, customizzata proprio per loro, andando ad ottimizzare i contenuti di prodotto, cioè puntando quelli che sono importanti appunto per questa tipologia di clientela giovane, soprattutto chi utilizza la vettura in ambito urbano, e poi dando un upgrade privilegiando soprattutto l'estetica. Infatti la vettura, sebbene sia l'entry level della gamma Audi A3, è equipaggiata già di serie con i cerchi da 18 pollici e i vetri privacy, proprio per non passare inosservata su strada. Inoltre sulla vettura è presente la tecnologia Function on Demand che subisce un upgrade con questa vettura, perché da oggi, e verrà estesa su tutta la gamma Audi, le Function on Demand saranno acquistabili con una modalità di subscription. Cosa vuol dire? Che si può acquistare la tecnologia per un mese con il rinnovo automatico mensile, ma si può interrompere quando si vuole, lo si può riattivare quando si vuole allo stesso modo. Questo per rendere la vettura accessibile e anche upgradabile quando si vuole, ad un costo assolutamente ridotto.
1: Quindi mi sembra di capire che questa versione design della A3 avrà semplicemente delle funzioni in meno che tra l'altro sono poche richieste dai giovani. Penso ad esempio al navigatore, visto che ormai quasi tutti usano quello del proprio telefonino, e questo consentirebbe anche un risparmio di costi rispetto alla versione standard.
0: Assolutamente sì, è proprio questa l'ottimizzazione che abbiamo fatto. Ovviamente lasciando sulla vettura Apple CarPlay e Android Auto, quindi il cliente, l'utilizzatore può utilizzare il proprio smartphone, ma qualora per un tempo limitato o anche qualora decidesse di voler fare l'upgrade al navigatore di serie della vettura, può acquistarlo in un secondo momento dopo il ritiro in concessionario.

0: Entriamo nell'abitacolo, dove probabilmente ci sono alcune delle novità più interessanti di questa quarta generazione, soprattutto nel software, negli ADAS, di cui parleremo tra poco, però parliamo prima del cosiddetto palcoscenico digitale. Avete voluto chiamare così l'insieme dei monitor curvi, tra l'altro, quindi con un design particolare che caratterizza questa come altre Audi. Perché palcoscenico digitale?
1: È la tecnologia che abbiamo deciso di introdurre fin dal lancio di Q6 e-tron, quindi parliamo di un modello di segmento molto più elevato rispetto alla nostra Audi A3, e abbiamo deciso poi di estenderlo anche verso il basso sulla Q3 ed oggi sulla Audi A3. È un palcoscenico perché è una soluzione curva di fronte al guidatore che unisce i due schermi senza soluzione di continuità, quindi come se fossero un unico schermo. È curvo, quindi in maniera tale da porre il guidatore al centro e tutte le informazioni intorno a lui in posizione anche rialzata, in maniera tale da non distogliere mai lo sguardo dalla strada pur avendo tutto sotto controllo. E l'upgrade ulteriore a questo palcoscenico digitale è sicuramente l'head-up display, quindi la possibilità di proiettare anche sul parabrezza molte informazioni che ci permettono quindi di guidare e al tempo stesso rimanere informati su quello che succede a bordo vettura o di quello che dobbiamo fare, ad esempio il navigatore o gli ADAS.
0: Tra le informazioni che vengono proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display ci sono anche quelle dell'ADAS, i sistemi di sicurezza. Ovviamente parliamo anche qui di sistemi di ultima generazione. Mi ha incuriosito in particolare uno di questi sistemi, l'assistente al sorpasso. In che cosa consiste?
1: La vettura oggi monitora a 360 gradi quello che le succede intorno. Questo permette di monitorare ad esempio se arrivano delle vetture dal posteriore, quindi dagli angoli ciechi in particolare, e quindi ci aiuta in tutte quelle manovre in cui dobbiamo focalizzarci sulle specchiette ed essere sicuri che non arrivi nessuno. Questo ci permette di poter, con il semplice gesto, con la semplice operazione dell'inserimento della freccia, qualora ovviamente la vettura verifichi che non ci siano ostacoli, pericoli o altre vetture che arrivino dalla parte posteriore, in automatico compie compie il sorpasso della vettura che ci precede, così come in automatico rientra in carreggiata attivando nuovamente la freccia verso destra.
0: Anche quest'auto, come quelle di ultimissima generazione, poi è dotata di sistemi di machine learning. E allora ringraziamo e salutiamo il nostro ospite Michele Monaco, Head of Product Marketing di Audi, che ci ha raccontato di questa Audi A3 che vedremo tra l'altro presto sulle strade italiane. Grazie anche da Massimo De Donato. L'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati? Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
2: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
5: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: I confini della privacy si adattano all'evoluzione della tecnologia. In alcuni paesi si è acceso un dibattito sull'opportunità o meno di permettere l'uso di strumenti indossabili, i famosi wearable devices, che registrano anche per ore immagini o suoni attorno a chi li indossa. Due esempi per capire: gli occhiali smart, di cui abbiamo parlato tantissimo, come quelli di Meta o quelli di Snap, che possono registrare sia video o anche solo audio, o il nuovo Apple Watch, in grado di fare il riepilogo di una giornata dopo aver ascoltato, perché ha dei microfoni, per tutto il giorno quello che avviene, che viene detto attorno a chi lo indossa. Il governo norvegese, in questo ampio dibattito, sta valutando un divieto esplicito di questi oggetti in luoghi pubblici, e il Parlamento della California ha approvato una legge in tal senso, legge che però si è scontrata con il diritto di veto, quindi è stata fermata dal governatore Newsom, il quale ha motivato la bocciatura dicendo che la definizione di dispositivi di registrazione indossabili è troppo generica o imprecisa e che alcune tutele sono già previste in altre leggi dello Stato. Allora, questo è un dibattito appunto che si è acceso soprattutto nelle ultime settimane, anche se ne avevamo già parlato forse anni fa, ma si è riacceso proprio per l'arrivo di una combinazione micidiale da un certo punto di vista o fantastica da un altro punto di vista, ovvero da un lato l'hardware, occhiali smart sempre più leggeri, sofisticati, orologi smart sempre più, anche in questo caso, leggeri e sofisticati, e l'intelligenza artificiale. È un dibattito che ci accompagnerà ancora per tempo. Questa settimana siamo al Salone Nautico di Genova, ma ovviamente non ci siamo dimenticati della nostra selezione di notizie di innovazione e tecnologia.
0: Digital News.
1: Come ampiamente previsto, il governo americano non ha alcuna intenzione di regolare il settore dell'intelligenza artificiale generativa e si limita ad una poco vincolante e, devo dire, anche poco credibile autoregolamentazione dei produttori americani. Quindi tutto al momento proseguirà come ora, anche se parallelamente c'è chi continua a chiedere al Congresso di intervenire, come ha fatto e ribadito in settimana Bill Gates, e di questo abbiamo parlato nel nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale, lo spin-off di 2024 già online, l'ultima puntata di questa settimana. Non ci saranno dunque leggi federali a disturbare il lavoro delle big tech, ma ci pensa la Federal Trade Commission a richiamare la loro attenzione. L'autorità che vigila sul commercio sta conducendo un'indagine su Anthropic, OpenAI, gli altri laboratori di intelligenza artificiale, per individuare i potenziali pericoli che la loro tecnologia comporta, potrebbe comportare per i consumatori. Un'indagine che rappresenta la prima azione ufficiale di contrasto

0: rasto negli Stati Uniti che si concentra sugli agenti di intelligenza artificiale fuori controllo a seguito di un'impennata di incidenti segnalati per la prima volta, ricorderete, a luglio, che hanno alimentato i timori all'interno dell'opinione pubblica che l'intelligenza artificiale incontrollata possa un giorno arrecare danni piuttosto gravi a tutti noi umani e in definitiva anche noi come consumatori. In questo ambito, OpenAI ha deciso di mettere in pausa una delle fasi di addestramento di tutti i suoi modelli di frontiera dopo che si è rivelato un nuovo incidente avvenuto il 20 settembre, quando un modello è uscito da un ambiente controllato e ha avuto accesso non autorizzato a internet. È un incidente meno grave di alcuni precedenti, ma è avvenuto dopo che l'azienda aveva innalzato una serie di limiti, quindi ci sono maggiori controlli, maggiori allarmi che però forse non hanno funzionato a dovere. Vediamo un aggiornamento sulla carenza di memorie e l'aumento dei prezzi, che in definitiva poi si riversa anche sugli smartphone, sui computer, su tanti altri strumenti. La Micron, che ha tra l'altro presentato conti trimestrali stellari, prevede che la domanda continuerà a superare l'offerta sia nel 2027 sia nel 2028 e per il momento non è in grado di dire quando il settore tornerà in equilibrio. La società ha già venduto gran parte delle memorie che produrrà il prossimo anno e si aspetta che i clienti debbano affrontare prezzi molto più alti rispetto a quelli di quest'anno. Ricordiamo che l'americana Micron e le due coreane Samsung e SK Hynix controllano oltre il 95% della produzione mondiale di memorie ad alta larghezza di banda, che è un tipo di memorie molto particolare utilizzato nei data center, che costa un sacco di soldi e fa fare utili stellari a queste aziende. Europol ci informa che il 30 settembre la polizia e la procura di Amburgo in Germania hanno arrestato tre persone e sgominato un gruppo di criminali informatici chiamato KillSec, specializzati in ricatti digitali, ovvero ransomware, nato nel 2024, responsabile di circa 1000 attacchi ransomware nel mondo. L'amministratore sarebbe un 16enne che è uno dei tre arrestati. Questa operazione è stata effettuata con la collaborazione delle autorità di Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. La consulenza tecnica è stata fornita da Bitdefender. Veniamo alle startup, iniziamo dall'Italia. La giovanissima startup Computis ha raccolto 2 milioni. Computis sviluppa una soluzione per la gestione contabile delle piccole e medie imprese e in particolare per avere accesso in modo semplice e tempestivo ai propri dati economici, finanziari e fiscali, cosa che dovrebbe essere facile e automatica, non sempre è così. In questo modo si ha una visione in tempo reale di quello che accade in azienda. Ha invece già 2 anni di vita e 900 clienti Complion, una startup che ha annunciato una raccolta di 13,5 milioni per sviluppare ulteriormente la propria soluzione, che in questo caso aiuta le imprese nella gestione e automazione delle certificazioni ISO e anche della famosa compliance, cioè l'adesione normativa che diventa sempre più complessa ed è sicuramente, ma questo vale un po' in tutto il mondo, non solo in Europa, un ambito veramente impegnativo per le imprese. Tutt'altra scala, gli investimenti negli Stati Uniti, l'azienda di intelligenza artificiale Instinct, e qui vediamo questa notizia giusto per capire un po' il trend che c'è negli Stati Uniti, pensate, ha raccolto $1 miliardo su una valutazione di 10 miliardi, dopo che appena un mese fa aveva raccolto 250 milioni e la valutazione era di un quarto, 2,5 miliardi. Instinct che cosa fa? Sta sviluppando, cioè proprio perfetta per il momento, perché sta sviluppando un agente personale in grado di svolgere automaticamente le attività quotidiane. Poi vedremo quale sarà la forma di questo agent. Vi segnalo un finanziamento nel settore della cyber security, visto l'elevato interesse del momento. Armadin ha annunciato di aver raccolto $255 milioni che portano a 445 il totale dei milioni raccolti dai venture capital. Armadin usa agenti di intelligenza artificiale come fossero hacker per scoprire vulnerabilità. è stata creata da un personaggio importante nel settore, Kevin Mandia, già fondatore della società di sicurezza informatica Mandiant, che poi è stata venduta da Google. Quindi con i soldi ricevuti in parte se li starà godendo, ma in parte poi ha fondato questa nuova società. Un finanziamento simile, 250 milioni, è quello raccolto dalla californiana Varda Space, una startup specializzata nella produzione di farmaci in condizioni di microgravità. L'obiettivo è costruire una flotta di microlaboratori orbitali per produrre nello spazio medicinali in un ambiente considerato migliore rispetto a quello in condizioni di gravità terrestre. AMD, il produttore di chip AMD, acquisirà World Labs, una startup specializzata in intelligenza artificiale ma molto famosa nel settore perché è stata fondata da Fei-Fei Li, una delle ricercatrici più famose, più note nel campo dell'intelligenza artificiale. La startup è stata acquisita per 8,2 miliardi di dollari. Tenete conto che Fei-Fei Li ha fondato questa startup che non ha ancora prodotto nulla, sta solo studiando prodotti per il futuro, e aveva già ricevuto 1 miliardo di finanziamenti, ovviamente sulla fiducia di Fei-Fei Li. In questo modo AMD entra nel settore dei sistemi di intelligenza artificiale in grado di comprendere e simulare il mondo. Un'ultima notizia riguarda i genitori che hanno figli con WhatsApp, probabilmente tutti, no, direi, ha introdotto proprio questa settimana nuovi controlli per i genitori che possono così tenere sotto controllo le attività dei minori. Collegando il proprio account a quello del figlio, il genitore può ad esempio sapere a quali gruppi il figlio appartiene, chi può vedere i loro aggiornamenti di stato. Ci sono altre limitazioni, ovviamente il genitore non può vedere quello che il figlio scrive nelle chat, però può almeno avere una serie di, chiamiamoli, metadati per capire o comunque intuire qual è la vita digitale del minore. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024. Questa settimana è una puntata particolare, speciale. Siamo al Salone Nautico di Genova. Con me c'è Andrea Roccabella, io sono Enrico Pagliarini. Allora, siamo al Salone Nautico di Genova, come dicevo. Tra poco incontreremo un paio di startup per raccontare alcune novità che riguardano in qualche modo anche il settore della nautica. Quest'anno abbiamo scelto di dedicarci non direttamente, magari lo stanno facendo altre trasmissioni di Radio 24, a barche, materiali, cosa che abbiamo fatto ampiamente lo scorso anno. Devo dire che non ci sono novità eclatanti in questo settore, sia per quanto riguarda la cosiddetta guida autonoma, che c'è in parte ma non mi sembra che sia un focus del settore in questi ultimi tempi. C'è sicuramente molta ricerca in campo energetico, anche nel campo dei materiali, ma sono tutti trend che conosciamo ormai da qualche tempo e da qualche anno. Parliamo invece di spazio, perché è importante guardare a quello che succede negli Stati Uniti, partendo dall'ultimo volo di Starship, un volo molto importante. Siamo in casa di SpaceX. Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Luigi, bentornato.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Luigi, perché è stato importante questo ultimo volo di Starship?
1: È importantissimo perché per la prima volta questo superrazzo è entrato in orbita terrestre. Quindi da questo momento possiamo veramente dire che è il razzo più potente mai costruito dall'uomo. Fino ad ora, infatti, i voli erano stati suborbitali, cioè la navetta, la ship vera e propria, non entrava in orbita terrestre. Questa volta invece lo ha fatto e ci è riuscito pienamente. Quindi è un grande successo per SpaceX, è una data che segnerà certamente sul calendario. Non solo è riuscita ad entrare in orbita terrestre, ma ha depositato anche ben 26 satelliti della costellazione Starlink, satelliti di nuova generazione molto più potenti dei precedenti, anche se alcuni di essi erano già stati lanciati con il Falcon 9, ma ha dimostrato di poterli portare in orbita, di poterli mettere lì dove dovevano essere deposti, quindi a circa 260 chilometri, 270 chilometri di quota, e poi è ritornata a terra questa volta, ancora una volta, non alla base dove era partita e dove invece tornerà con i prossimi voli, ma sia il booster principale, cioè il vero e proprio razzo principale, sia la navetta sono atterrati in mare, quindi sono ammarati.
0: Ammarati, certo. E sono stati recuperati o persi?
1: Entrambi sono persi. Questa volta la navetta, contrariamente alla volta scorsa che era ammarrata e poi è stata addirittura recuperata dopo diverse settimane, questa volta la navetta è esplosa. Il poco carburante che era rimasto dopo l'ammaraggio ha fatto sì che la navetta esplodesse, mentre invece il booster, solitamente come tutte le altre volte, è finito in fondo all'oceano.
0: Bene Luigi, adesso una brevissima pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

0: 24.
1: Bentornati, siamo al Salone Nautico questa settimana con una puntata speciale, ma prima di occuparci del settore ci stiamo occupando di spazio e con noi Luigi Bignami. Stiamo parlando del volo numero 14 di Starship, un volo importante, molto importante, perché per la prima volta Starship è andata in orbita, quindi ha completato almeno un giro attorno alla Terra. Finora i voli erano suborbitali. Allora Luigi, è andato tutto secondo i programmi o c'è qualcosa che è andato storto?
2: Qui c'è il vero e proprio problema. Innanzitutto, subito dopo la partenza, dopo un minuto dalla partenza, uno dei 33 motori del booster principale si è spento, ed infatti chi ha seguito il volo avrà visto che c'è stato un momento di confusione. Qualcuno addirittura, delle voci dicevano, cerchiamo di far abortire il lancio. Però questo potentissimo razzo è costruito in modo tale che fino a due motori si possono spegnere, ma riesce a portare la navetta in orbita terrestre. Quindi dopo un momento, diciamo, di paura, è stato dato il go per mandare avanti la missione. Quindi c'è stato questo momento che ha fatto un po' tremare la missione. Dopodiché c'è stato anche il ritorno a terra, quando il booster doveva accendere i motori per frenare la sua discesa verso l'oceano. Ebbene, anche in questa fase uno dei motori non si è acceso, e questo è stato, diciamo, forse la cosa peggiore. Perché la cosa peggiore? Perché ricordiamo che il booster dovrà ritornare alla base di lancio, quindi essere raccolto proprio da queste grandi bacchette di acciaio che lo prenderanno e poi lo depositeranno lentamente sul terreno. Ma se sbaglia, se uno dei motori non si accende come deve fare, le cose si potrebbero complicare in maniera drammatica. Quindi, nonostante il fatto che SpaceX abbia detto che l'ammaraggio è avvenuto in modo dolce, c'è questo grosso problema. E poi c'è il fatto che Starship avrebbe dovuto compiere 6 orbite attorno alla Terra, ma il suo volo è stato ridotto a sole 3 orbite. Perché?

0: perché anche qui uno dei motori della Starship, quindi della vera e propria nave spaziale, non ha funzionato a dovere. Ha funzionato, ma non a dovere, e quindi hanno preferito far tornare la Starship prima del previsto. E quindi ammarrato al largo delle isole Hawaii anziché vicino al Cile come era stato previsto.
1: Ok, detto tutto ciò, visto che la cosa più importante è l'obiettivo finale, e ricordiamo che Starship fa parte di un sistema complicatissimo di cui abbiamo parlato varie volte, ma non ci ritorniamo. Per riportare gli uomini sulla Luna, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'obiettivo finale è tornare sulla Luna entro il 2030. Allora, per questo obiettivo, tutto regolare, cioè il programma verso la Luna potrebbe subire dei ritardi, visto che non tutto sta andando secondo i programmi per Starship, che ricordo non è l'unico elemento, ma comunque è un elemento necessario per tornare sulla Luna.
0: È fondamentale, certo, diciamo che non c'è stato ancora un volo dove si può dire è andato tutto alla perfezione. Ora, c'è sempre qualcosa che non va e come dicevi tu, appunto, è una macchina complicatissima e prima, ovviamente, di poter portare gli uomini alla Luna deve andare tutto alla perfezione. E poi c'è una cosa fondamentale, in questi giorni si sta, parlando, si sta dicendo che per rifornire la nave che porterà gli uomini alla Luna, una volta in orbita terrestre, saranno necessari almeno 10 voli per trasferire metano dai booster che fanno da navetta, proprio per il trasporto del carburante, alla navetta lunare vera e propria. Quindi 10 voli che devono andare alla perfezione, perché devono arrivare su, trasferire il carburante, ridiscendere, eccetera, eccetera, per ben 10 volte. Ora, si prevede che la nave vera e propria per andare sulla Luna deve essere posizionata in orbita terrestre circa 200 giorni prima del viaggio lunare. Quindi, se, come dice la NASA, vuole portare gli uomini sulla Luna nel 2028, abbiamo più o meno poco più di un anno per avere questa navetta sicura al 100% per questa grande impresa. E beh, i dubbi sono ancora tanti.
1: Eh sì, e se in questi ultimi secondi non avete proprio capito tutti i passaggi, è normale, perché ricordiamo che tutto il sistema che è stato architettato e pensato per riportare gli uomini sulla Luna è veramente proprio cervellotico, e però è così. Dunque, a proposito di programmi per tornare sulla Luna, o per andare sulla Luna in questo caso, anche i cinesi hanno avuto qualche problema, hanno dovuto rinviare un lancio perché c'è qualcosa che non è andato nel verso giusto, quindi anche per loro non è che va tutto liscio.
0: In questo caso diciamo che c'è stata una componente di tempo, di clima. C'era già sulla rampa di lancio la navetta Chang'e che doveva andare sulla Luna proprio al Polo Sud per depositare un rover e vari strumenti, laddove i cinesi poi ci arriveranno entro il 2030. Ebbene, il clima è stato tale che non ha permesso il lancio. E poiché diciamo, avevano una traiettoria estremamente precisa e dovevano scendere in un punto estremamente preciso per poter poi avere la massima quantità di luce per dare modo a tutti gli strumenti di funzionare, beh, hanno preferito rinviare il lancio e lo hanno rinviato di diversi mesi, tant'è che partirà nel 2027. Questo è un inghippo che va però a toccare quella che è la strumentazione che andrà sulla Luna. Per il momento, per quel che riguarda invece tutto il resto, cioè gli uomini che dovranno diciamo le navette e poi i moduli lunari che dovranno andare sulla Luna, al momento non si hanno informazioni che ci sia qualcosa che non funziona. Sembra che tutto proceda secondo i piani.
1: Molto bene, questi programmi sono estremamente importanti, in modo particolare quello degli Stati Uniti, anche per l'industria italiana, quindi parliamo di fatturato, posti di lavoro, quindi se tutto va per il verso giusto ci sarà da lavorare, c'è già da lavorare, stiamo già lavorando per produrre, oltre che componenti, anche moduli abitativi, tecnologie, eccetera, eccetera, ma insomma, va tenuto sempre presente anche questo aspetto. Vorrei concludere con un accenno ad una missione chiamata Link, che

0: che doveva, era prevista per salvare un telescopio pressoché sconosciuto, almeno io devo ammettere l'ignoranza, non conoscevo questo SWIFT, che è un telescopio che orbita attorno alla Terra. Un'azienda privata era stata incaricata dalla NASA di andarlo, tra virgolette, a salvare. Che cosa è successo o che cosa non è successo, brevemente, Luigi?
1: Allora, questo telescopio era importantissimo ed è importantissimo perché funziona ancora, perché è l'unico telescopio che è in grado di girare su se stesso in meno di un minuto, ed è un telescopio portato lassù dalla NASA ma con componenti italiani e con numerosi ricercatori che lavorano su questo telescopio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, importantissimo, dicevo, perché va a studiare le grandi esplosioni che avvengono nell'universo, quindi stelle che si collassano tra di loro, buchi neri, eccetera, eccetera. Ora, questo telescopio, lanciato nel 2004, doveva vivere per 2 anni, ha fatto un lavoro eccezionale ed era ancora attivo oggi. Cos'è successo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno? Beh, le esplosioni solari che ci sono stati tra il 2024 e il 2025 hanno fatto espandere l'atmosfera terrestre al punto tale che hanno fatto rallentare la velocità di questo telescopio e pian piano dai suoi 600 chilometri dove orbitava è sceso a 320-330 chilometri di quota. A quel punto la NASA e tutta la comunità scientifica ha detto: beh, ma cerchiamo di far qualcosa, il telescopio è vivo, i suoi strumenti sono ottimali, mandiamo qualcosa per salvarlo. E così la NASA ha deciso, ha messo sul piatto $30 milioni, ha chiamato una società che già stava lavorando almeno concettualmente su un qualcosa di simile. La società si chiama Catalyst, è una società americana, e gli ha detto: se entro un anno riesci a costruire un sistema per innalzare il telescopio, beh, saremo tutti felicissimi. Ci hanno provato, in un anno hanno lanciato Link, appunto è il nome di questo satellite che doveva andare a salvare il telescopio SWIFT. È stato lanciato, all'inizio sembrava che tutto funzionasse alla perfezione, poi Link ha iniziato a ruotare su se stesso, è così, è diventato un po' un pazzo, un telescopio,
0: una trottola, sì.
1: Impazzito. Hanno tentato in tutti i modi di rallentare la sua rotazione, alla fine ci sono riusciti, ma la quantità di carburante che hanno utilizzato per frenarlo è stato tale che non si poteva più andare ad avvicinarsi a SWIFT con una certa sicurezza, e quindi è stata cancellata la missione. Link è già rientrato nell'atmosfera, è morto. SWIFT si trova adesso a circa 315 chilometri di quota, sta pian piano scendendo, lavora ancora, però quando scenderà sotto i 300 chilometri non si potrà fare più nulla, e nel giro, quindi si ipotizza tra la metà di ottobre e la fine di novembre, brucerà nell'atmosfera. Una bella storia che ha permesso a Starlink, alla NASA, di poter imparare tante cose, e naturalmente costruire un satellite in un anno per una missione che di questo tipo forse era davvero troppo poco, però si è tentato e qualcosa si è sicuramente imparato.
0: Un'ultima nota per dovere di cronaca: la notizia di Starship è di questa settimana, mentre gli accenni che abbiamo fatto al ritardo, al rinvio della missione cinese e anche questa missione fallita di Link sono, diciamo, dell'estate, senza andare troppo a dettagliare, no? Giusto?
1: Sì, certamente, anche se Link è morto il 19 di settembre, questa sì. È un po', diciamo, l'ultimo atto di questa missione. Certo, la missione era partita ad agosto con tutti questi grandi obiettivi, e quindi un po' l'estate per chi ha seguito questa missione è stata un'estate molto ricca, purtroppo finita male.
2: Luigi Bignami, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Prego, e un saluto a tutti.
2: Adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco dal Salone Nautico di Genova.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. e con le tecnologie avanzate unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Ora basta, ci dica la verità, lei viene da un altro pianeta.
9: Ma no, abito qui dietro.
8: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
9: È naturale, uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
10: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
9: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: 2024.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate anche online sul nostro sito radio24.it, la nostra app per smartphone iOS o Android e ovviamente tutte le piattaforme di audio on demand. Questa settimana siamo al Salone Nautico di Genova. Vi saluto io che sono Enrico Paglierini e anche Andrea Roccabella che si occupa della parte tecnica. Adesso ci tuffiamo nel mondo, nel settore della nautica. In realtà poi lo scoprirete nei prossimi minuti, lo sfioreremo. Abbiamo scelto un paio di startup che sono qui a Genova per presentare le loro soluzioni tecnologiche, le loro innovazioni che in qualche modo riguardano anche il settore della nautica, ma partirei dalla logistica e saluto Tommaso Bau, uno dei fondatori di 4T4 Technology. Benvenuto Tommaso, grazie di essere con noi.
2: Grazie a te Enrico.
1: Tu sei uno dei fondatori di 4T4 Technology, detta in italiano 4T4, la dite in italiano o in inglese?
2: La diciamo in inglese, sì.
1: 4T4, vi occupate di logistica ma dalla parte del software per prendere decisioni. Adesso tu ci dai forma a questa definizione molto semplice che io ho fatto.
2: Grazie Enrico, sì, noi in 4T4, che sta per 44 tonnellate, che è la massa a pieno carico.
1: C'è un motivo.
2: L'obiettivo è quello di riempire questi camion e farli girare pieni. E noi lo facciamo occupandoci delle decisioni che fanno muovere questi camion. Ora, dobbiamo pensare che noi siamo abituati a vedere camion in coda in autostrada, camion in coda ai caselli, ai gate logistici. Dietro ogni camion c'è qualcuno che continuamente decide chi deve andare dove, quell'autista, c'è il nuovo ordine, a chi lo tolgo, dove lo metto. E la maggior parte di queste informazioni, nonostante il software abbia fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni, tanti hanno fatto, ma la maggior parte di queste informazioni continua a essere presa fuori dai sistemi da queste persone. Perché? Perché è un ambiente, è un settore che è sostanzialmente permeato di relazioni molto complicate che i software finora non hanno mai potuto gestire.
1: Che da un certo punto di vista è quasi incredibile, cioè abbiamo passato effettivamente 20 anni, anche io o tanti altri programmi di Radio 24 abbiamo fatto tantissime interviste nel mondo della logistica. Beh, tu stesso hai partecipato ad una famosa,
2: Milkman
1: è stata una grande startup nel mondo della logistica per rendere più efficiente il settore della logistica, ma ancora oggi la tecnologia fatica ad essere inserita nei processi. Ah, tra l'altro, tra parentesi, siete al Salone Nautico perché ovviamente la nautica è protagonista di tutto ciò.
2: Assolutamente, ecco. Perché tutti i container che arrivano con le navi dall'est e che sbarcano, in questo caso a Genova, dove noi siamo, e abbiamo un pilot attivo, il 70% di questi container poi viene montato su rimorchio e corre su gomma in Italia piuttosto che all'interno dell'Europa. Il problema è che nel momento in cui ci sono persone che decidono, che prendono queste decisioni, sono sottoposte ovviamente a grandi stress, il mercato è sempre più veloce, ha bisogno di decisioni che vengano prese sempre più velocemente, la mente umana arriva fino a un certo punto, per cui alla fine considerate che se tu fai una fotografia del settore dei trasporti in qualsiasi momento della giornata, tu c'hai circa il 20% dei veicoli che stanno girando vuoti e uno su tre è fermo a un gate. Quindi il 50% della capacità sostanzialmente è persa.
1: Pazzesco,
2: allora noi, questo incide sulla vita di tutti noi, non solo nelle aziende di trasporto o nell'industria. E quindi noi questo lo vogliamo risolvere, vogliamo, a questo punto vengo un po' al prodotto, cosa facciamo. Cioè noi vogliamo digitalizzare il modo in cui le aziende prendono queste decisioni, creando un sistema operativo decisionale che noi stiamo costruendo e che agisce sopra i sistemi attuali. Non ci andiamo a sostituire ai software di cui parlavamo prima, noi ci mettiamo sopra e aiutiamo queste aziende a prendere la decisione migliore. Okay? Ovvio che questo significa sostanzialmente digitalizzare la loro esperienza, perché alla fine, ne parlavamo prima dell'intervista, ma il mondo dei trasporti è ancora un mondo tribale, dove per imparare il mestiere tu devi prendere una persona molto in gamba, metterla all'interno dell'ufficio, e questa persona poi, con l'esperienza che gli si crea attorno, lui a un certo punto sarà nelle condizioni di prendere decisioni importanti, no? E noi abbiamo trovato un modo, ce ne saranno molti altri probabilmente, per prendere questa conoscenza utilizzando tecnologie moderne, che, di cui possiamo parlare se vuoi, e portarla all'interno di un software finalmente.
1: Ma come fate? La domanda è duplice: come fate culturalmente parlando? Perché bisogna convincere le persone a trasferire una esperienza che ha maturato negli anni, magari nei decenni, a sistemi software, e uno potrebbe pensare: ma tutte queste informazioni poi dove finiranno, chi le utilizzerà? Quindi il primo livello è il livello culturale, l'altro livello è il livello tecnologico, quindi come fate a far sì che tutto quello che io so, e quindi l'esperienza che mi porta a prendere decisioni, speriamo giuste, per avere un trasporto efficiente ed efficace, vengano trasferite alla tecnologia, e la tecnologia le sappia poi usare opportunamente.
2: Guarda, allora è inutile ovviamente dirlo, noi utilizziamo intelligenza artificiale come layer di substrato sostanzialmente per intercettare quello che succede nell'azienda, cioè la vita reale, e portarla all'interno dei sistemi. Adesso sarò un po' più specifico. L'adozione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'industria, delle nostre società, è un tema molto dibattuto in questo momento, perché sappiamo che a livello personale funziona molto bene, ma se guardiamo i progetti, è uscita una ricerca di Gartner proprio i giorni scorsi, i progetti di adozione AI all'interno delle aziende, solamente il 7% ha raggiunto, il 40% è abortito entro il primo anno. E questo perché? Perché se noi pensiamo semplicemente: ah vabbè, utilizzo l'AI, gli spiego i contenuti, l'esperienza, e dopodiché la faccio clonare, non stiamo facendo dei passi intelligenti, non andremo da nessuna parte. E l'industria dell'AI è molto sofisticata e molto complessa, si parte da silicio, chip, poi abbiamo data center, ognuno ha i suoi problemi. Abbiamo gli LLM di frontiera, i modelli di linguaggio di frontiera, ma poi, perché questi siano utilizzabili all'interno delle nostre industrie, servono degli attrezzi, cioè servono delle applicazioni che usino l'infrastruttura sottostante, un po' come quando hanno inventato i database, tutto sommato, o quando è arrivata la .com, internet. Ci vogliono questi attrezzi, queste applicazioni che usano sistemi che potremmo chiamare oggi tradizionali, poi non vorrei sembrare obsoleto, no? Però sono tradizionali, il che vuol dire che abbiamo database, abbiamo algoritmi, e quindi cosa facciamo? Usiamo l'intelligenza artificiale, i modelli di linguaggio per ascoltare le comunicazioni, per dialogare con queste persone. Nel nostro caso, per acquisire la loro conoscenza, non gli facciamo un'intervista che dura 6 mesi, ma piuttosto tutti i giorni noi proviamo a proporre delle soluzioni con i nostri algoritmi, e nel momento algoritmi tradizionali, aritmetici, così, e l'operatore ci rigetta la soluzione e mi spiega perché l'ha rigettata. Quella risposta, quel dissenso, è la tecnica con la quale noi stiamo costruendo il modello decisionale. Quel dissenso mi diventa knowledge nei miei sistemi. Ovviamente io quel dissenso lo devo prendere, devo essere capace di tradurlo in vincoli strutturati, e questi vincoli strutturati poi verranno digeriti dai miei algoritmi, che domani quindi faranno una proposta che probabilmente sarà più coerente se ho fatto un buon lavoro. E in questo modo noi abbiamo già delle curve che ci stanno a vedere nei pilot che stiamo facendo, abbiamo delle curve che fanno vedere che giorno per giorno, anche perché poi l'80% delle situazioni si ripete
1: sono
2: con una certa frequenza,
1: certo,
2: e giorno per giorno le anomalie sono sempre meno.
1: Sì, ma quanto tempo ci impiegate azienda per azienda ad acquisire la conoscenza utile affinché i vostri software funzionino?
2: Non ho purtroppo ancora una risposta a questa domanda, lo stiamo scoprendo, noi abbiamo fatto un round quest'estate, siamo appena partiti, siamo giovani, l'azienda l'abbiamo lanciata a febbraio, abbiamo fatto un round d'estate a luglio, stiamo costruendo ora il team, quindi i pilot che stiamo facendo ci servono proprio per dare una risposta a questa tua domanda, perché ovviamente la curva di apprendimento e la velocità con cui facciamo l'apprendimento saranno determinanti per la riuscita di questo modello di business.
1: Certo, però tornando adesso, tu ci hai detto qualcosa dal punto di vista tecnologico, cioè usate intelligenza artificiale generativa per acquisire informazioni. quindi in maniera, con linguaggio naturale, in maniera molto semplice per l'operatore, però il lato culturale come si vince? Cioè io operatore che devo necessariamente interagire con la macchina e dargli più informazioni possibili, come, perché viene spontaneo che l'operatore dica vabbè, ma lo so io come si fa e non lo dico alla macchina, cioè lo so poi io.
2: Sì, no? Sì. Giustamente, la risposta qui purtroppo non è univoca.
1: Sì.
2: Non c'è una risposta, non decide la macchina o decide l'uomo. Dal nostro punto di vista, per come noi la stiamo facendo, decidono insieme. Questa è una cosa molto importante che dobbiamo dirci, perché c'è anche poi un tema ovviamente culturale nei posti di lavoro, nella sostituzione dei posti di lavoro. La macchina e l'uomo, per quello che vogliamo fare noi, decidono insieme, e questo permette alle persone, all'uomo, di diventare molto più produttivo di prima. Allora, per non parlare, voglio farti un esempio del il pilot che abbiamo in corso. È un pilot che abbiamo a Milano, è un'azienda, una piccola media impresa. Noi siamo entrati e nell'arco dei primi 4 mesi non stiamo ancora facendo per loro pianificazione, noi stiamo raccogliendo tutte le informazioni, stiamo aiutando queste persone a lavorare meglio, okay? Perché gliela raccogliamo e gli diamo qualche suggerimento. Abbiamo azzerato gli straordinari, ma soprattutto queste persone hanno accolto a braccia aperte la tecnologia, e con il tempo che gli si è liberato e ovviamente con un modo di lavorare più consono, diciamo così, hanno individuato delle sinergie con i clienti che già stavano servendo da tempo, ma sinergie che finora non erano visibili perché erano impegnati a svolgere attività ripetitive, e da quelle sinergie oggi loro hanno già aumentato leggermente il loro volume d'affari a parità di organico. Okay? Per cui questa è, secondo me, è quello che dobbiamo dirci, cioè l'utilizzo di questi strumenti non va a sostituire i posti di lavoro, va a dare maggiori opportunità di sviluppo alle aziende. Sicuramente alcuni posti di lavoro non saranno più necessari, ma usciranno, avremo molte poi opportunità di

0: creare nuove figure professionali.
1: E l'obiettivo finale è quello di avere quindi camion più carichi, cioè maggiore efficienza nel sistema?
0: L'obiettivo finale è quello di ricavare maggiore efficienza da un sistema che è sostanzialmente un sistema che è sottoposto a grandissimo stress e è un sistema che non ha più margini sostanzialmente oggi, ok? E quindi dove va trovata l'efficienza? L'efficienza va trovata ovviamente nel recupero degli spazi vuoti. Se poi vogliamo buttare un po' lì il sasso e vedere cosa succede, ovviamente parliamo molto di guida autonoma, se vogliamo. Sì. Ovviamente la guida autonoma esiste già anche nei mezzi pesanti, poi per ragioni normative, eccetera, di qui non ce l'abbiamo, ma è ovvio che arriverà. C'è una carenza importante di autisti in Europa, 500.000 leggevo pochi giorni fa. Prima però di vedere dei robot che consegnano la merce, e sarà quello il futuro, non c'è dubbio, dobbiamo avere delle strutture organizzative automatizzate che poi siano in grado di pilotare quei robot in modo automatico, ok? E noi vogliamo essere il player che fa questa cosa. È possibile che in uno scenario futuro questo tutto il settore diventi un settore tecnologico al 100%, come sta succedendo per i taxi.
1: Certo, come potrebbe succedere per i taxi anche da noi, però stiamo vedendo che nel mondo insomma, quella è la direzione.
0: Quella è la direzione.
1: Tommaso Bau, grazie per essere stato con noi, in bocca
0: grazie
1: al lupo.
0: Grazie a te Enrico.
1: A presto.
0: A presto, grazie.
1: Adesso un'altra pausa, la nostra ultima pausa e riprendiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, al momento chiuso a causa di un veicolo fermo nei due sensi di marcia. Spostiamoci sulla 7 Milano-Genova, qui per incidente code tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico incolonnato a tratti per lavori invece sulla A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Andiamo ora sulla 9 Leinate-Como-Chiasso, qui per operazioni doganali si procede in coda in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Infine sul raccordo Siena-Firenze per un veicolo fermo corsia chiusa all'altezza di San Casciano Nord in direzione Firenze. Nello stesso tratto si registrano code sulla carreggiata opposta. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: 24.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, la nostra ultima parte dalla logistica. Adesso ci tuffiamo nell'energia, siamo al Salone Nautico di Genova. Quello dell'energia è un settore, un tema caldissimo al momento e lo sarà sempre di più nel mondo della nautica e in particolar modo nel mondo dei porti. Gabriele Trentin, amministratore delegato di AI Cure, grazie di essere con noi, benvenuto nel nostro studio qui a Genova.
2: Grazie mille a voi.
1: Voi siete giovani, nati da meno di un anno e vi occupate di energia, tentando di portare efficienza in un mondo che ha di fronte a sé delle sfide molto importanti, forse non è nemmeno tanto efficiente, che quello dei porti. Quando parliamo di energia, in realtà ci sono tantissimi settori dove non c'è tanta efficienza e la tecnologia, l'intelligenza artificiale potrebbe portare maggiori risparmi. Voi vi siete concentrati sui porti.
2: Esattamente.
1: Allora, innanzitutto per quale motivo? Cioè, dove vedete opportunità? Poi parliamo della tecnologia.
2: Allora, dobbiamo partire dal fatto che il tessuto italiano è composto da piccole e medie imprese, ma che non hanno in priorità essere efficienti, se non qualora ci fosse una normativa che li obbliga ad esserlo. I porti sono un segmento che hanno questa normativa che li obbliga ad essere efficienti.
1: È una normativa europea?
2: È una normativa europea che verrà attuata entro il 2030, che è l'obbligo di shore power. Banalmente, uno degli esempi è l'elettrificazione delle banchine. Perfetto. Che deve essere obbligatorio. Questo che cosa porterà? Porterà a raddoppiare la domanda energetica dei porti europei, che già oggi cuba il 4% delle emissioni totali di CO2 in Europa, qui all'anno. Quindi è un aumento della domanda energetica importante e che questo può causare problemi ai porti stessi in termini di sovraccarico delle reti, che sono già sature, e soprattutto in termini economici. Ma non solo ai porti, ma a tutto il tessuto economico italiano.
1: Certo, immagino che poi sulle reti verrà fatto un lavoro importante da chi si deve occupare delle reti. Tu sorridi un pochettino e dici dovrebbe essere fatto.
2: Dovrebbe essere fatto,
1: immagino, sì, che verrà fatto, perché effettivamente da qui ai prossimi anni la richiesta energetica dei porti sarà importante, se non altro perché, lo ricordiamo, non tutti

0: forse sanno che le navi nei porti non dovranno più tenere il motore acceso per tutto il tempo. Esatto, si dovranno attaccare invece alla rete elettrica.
1: Esattamente.
0: Quindi tenere in piedi una nave non è...
1: sarà molto dispendioso dal punto di vista energetico e soprattutto elettrico.
0: Esatto. E la vostra idea qual è? Cioè usare la tecnologia, in particolare intelligenza artificiale, e tra l'altro quell'intelligenza artificiale che conosciamo da anni, e quindi non necessariamente intelligenza artificiale generativa, ma nel mondo industriale e anche nel vostro mondo si fanno cose fantastiche, meravigliose, straordinarie con l'intelligenza artificiale che conosciamo benissimo da anni. La vostra idea qual è?
1: La nostra idea è di usare più che l'intelligenza artificiale la parte di machine learning, deep learning, e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la parte di forecast, quindi simulazione, non l'intelligenza artificiale come la conosciamo, i large language models.
0: Esattamente.
1: Quindi utilizzando la simulazione di flussi energetici andare a cogliere qual è lo scenario ideale che rispetti le esigenze del nostro cliente, che possono essere o massimizzare la produzione o mantenere il livello di produzione essendo il più efficiente possibile in termini di costi ed emissioni, ed attuarlo in maniera automatica nei singoli set point. Il singolo set point può essere il condizionatore all'interno dell'edificio che aumenta o diminuisce di un grado di temperatura in base al periodo della giornata e tutta una serie di parametri che noi monitoriamo real time, a differenza di altre soluzioni. E lo facciamo anche sui macchinari, quindi possono essere le gru, le colonnine, andiamo ad attuare in automatico lo scenario, avendo già i dati e analizzando quei dati, innanzitutto gli energy manager tornano a fare gli energy manager e non devono più fare data science, non hanno neanche le competenze per analizzare i dati. E in secondo luogo arriviamo alla manutenzione predittiva, quindi noi riusciamo a riconoscere in anticipo qualora un guasto o un'anomalia su un macchinario si verifichi. Faccio un esempio con la proof of concept, progetto pilota che abbiamo chiuso con il porto di Taranto. Noi in 2 mesi abbiamo portato l'impianto fotovoltaico dal 65% di efficienza al 97% e abbiamo rilevato e gestito dalla piattaforma più di 115 anomalie. Questo poi in parole povere che cosa comporta? Una riduzione di costi del 19% solo sull'impianto fotovoltaico. Quindi andando a integrare un intero ecosistema che parte dai porti, le marine private e le grosse imbarcazioni, abbiamo un sistema chiuso che utilizza l'energia in maniera intelligente.
0: Ok, prima che qualcuno ci scriva, l'efficienza a cui tu fai riferimento non è l'efficienza del pannello fotovoltaico, che ricordiamo essere del 20-25%, ma è, immagino, l'efficienza della produttività,
1: della
0: funzionalità del parco fotovoltaico,
1: sì,
0: quello che è.
1: Insomma. Assolutamente, sì.
0: Perfetto. E la vostra soluzione prevede che i dati vengano acquisiti, perché siamo sempre al solito tema, cioè dove prendo i dati, quali dati uso e voi che dati usate?
1: Noi ci sono 2 strade. Qualora l'infrastruttura fosse già munita di fosse un'infrastruttura smart, data driven, banalmente con macchinari 4.0, impianti di ultima generazione, i dati sono già presenti.
0: Sono già disponibili. Certo.
1: Quindi noi riusciamo a collegarci via software e acquisire questi dati. Qualora non fossero presenti, noi ci occupiamo della parte di studio, ingegnerizzazione, installazione dell'infrastruttura di campo, nella parte IoT hardware. Questo inoltre andando a utilizzare possibili certificati bianchi, bandi regionali, nazionali, ed essendo noi una soluzione software che può essere assoggettata al superammortamento, fare in modo che l'investimento iniziale per il cliente sia il più basso possibile.
0: Certo, giusto per concludere, dare un'idea, ad oggi a che punto siamo nell'elettrificazione delle banchine se guardiamo al territorio sul quale voi operate, cioè l'Italia?
1: Molto indietro.
0: Molto
1: in
0: indietro.
1: Realtà molto indietro. Noi abbiamo dei progetti ambiziosi con dei porti italiani in cui si parla di andare a installare delle micro reti di distribuzione energetica che saranno monitorate interamente da noi. Questo perché le autorità portuali stanno capendo che così non, l'elettrificazione non può essere sostenibile. Quindi chi con parchi fotovoltaici costruendo delle comunità energetiche, chi con delle reti di distribuzione private di proprietà dell'autorità, stanno cercando un po' di correre ai ripari, perché alla fine ormai siamo nel 2027, mancano 3 anni e c'è da correre. Fortunatamente ora è finita la fase di rendicontazione del PNRR, quindi ora verranno erogati i fondi e quindi c'è margine di manovra. Oggi dobbiamo vedere quello che succederà nei prossimi anni.
0: Gabriele.

0: De Trentin, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori. Ci risentiamo nella prossima puntata, grazie a Laura Faggin. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere. Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40. Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
8: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio.

0: periodo della raccolta e della frangitura delle olive, in questa puntata pedaliamo lungo la fascia olivata Assisi-Spoleto tra uliveti secolari, borghi medievali e frantoi storici che aderiscono alla strada dell'olio DOP in occasione della grande pedalata, una manifestazione ciclistica che ci sarà il 18 ottobre all'interno della nuova edizione di Frantoi Aperti, e so che anche Silvio a suo modo ne parlerà. E poi, seguendo le tracce di San Francesco, siamo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte, andremo sul percorso permanente della Francescana, che è questa ciclostorica che si svolge ogni anno a settembre. Bene, adesso c'è un percorso di 180 km tabellato e disponibile tutto l'anno, che coinvolge 12 comuni della Valle Umbra. Infine a Gubbio, per un evento, il 10 e l'11 ottobre si terrà la seconda edizione della Gran Fondo del Montefeltro, 2 giorni trasporto, cultura ed enogastronomia. Silvio, a te la parola.
1: E allora, nell'ultimo blocco del programma chiuderemo il nostro viaggio in Umbria scoprendo il Cammino della Pietra Bianca, che è un itinerario d'anello. Sono circa 130 km che partono da Attignano e collegano 15 borghi tra i Monti Amerini e la zona fluviale del Tevere, quindi qui siamo a ridosso della regione Lazio. Sono 6 tappe ideali, ma anche con la possibilità magari di scegliere un tratto più breve, prendersi il tempo per conoscere questi luoghi che sono forse anche, dico io, l'angolo meno conosciuto della regione, appunto Umbria. Poi anche nell'ultima parte di Grand Tour ci sposteremo tra olive, ulivi e olio, e infatti a Campello sul Criturno il 18 ottobre si correrà il Frantoi Aperti Umbria Trail, una gara appunto sui sentieri di 16 km nel paesaggio della fascia olivata, quella che si estende tra Assisi e Spoleto, un'occasione insomma per unire il piacere di muoversi alla scoperta del territorio e della cultura dell'olio in questo caso.
2: E dunque, tra frantoi e cantine, il nostro itinerario è pronto. Andiamo! Dunque siamo in Umbria, regione piccola ma molto molto densa, una regione dove si producono diversi vini, ma di questo ci occuperemo più tardi, perché il nostro viaggio comincia ad Arrone. Il primo cittadino è Fabio Di Gioia.
3: You called me after midnight, must have been 3 years since we last spoke.
4: Arrone si trova a 2 passi dalla Cascata delle Marmore, in provincia di Terni, in Umbria, il cuore verde d'Italia, e si trova appunto a pochissimi chilometri dalla Cascata delle Marmore, che rappresenta uno dei posti più belli da visitare in tutta l'Umbria. E chiaramente noi siamo lì vicino, accanto al fiume Nera, contornati da delle bellissime colline che sono veramente un valore aggiunto, e soprattutto la bellezza ambientale del nostro piccolo borgo.
2: Diciamo che voi siete doppiamente fortunati, perché avete le cascate vicino e avete anche il fiume Nera, che è un, come dire, anche dal punto di vista ambientale e anche naturalistico e paesaggistico, è un posto di grandissimo interesse.
4: Assolutamente sì, siamo circondati dalle acque, perché accanto c'è anche il lago di Pitilù, oltre appunto le cascate al fiume Nera, e questo è un valore che viene aggiunto, no? Soprattutto dal punto di vista naturalistico, ma non solo, anche e soprattutto per praticare gli sport outdoor come il rafting ad esempio.
2: Torniamo un po' al suo borgo, torniamo un po' ad Arrone. Ce lo racconti un po', faccia conto che chi la sta ascoltando non sa nulla di Arrone.
4: Allora, Arrone innanzitutto ha una caratteristica che è, diciamo, quasi unica, nel senso che è l'insieme di tante piccole frazioni che però a loro volta rappresentano una storia diversa. Faccio solo un esempio per dire che comunque molte di queste frazioni in passato sono state comuni, vedi Castel di Lago e vedi Buonacquisto, che ospita una delle miniere di lignite che era presente in Umbria nei primi del Novecento. E quindi ogni suo borgo, ogni sua frazione ha una storia a sé stante e anche una tradizione che poi viene tramandata nel tempo. Facciamo parte dei borghi più belli d'Italia e Città dell'Olio, e questo ci consente di veicolare insomma anche tante di quelle iniziative che realizziamo durante l'anno. Ed è chiaramente un borgo medievale, e la caratteristica per esempio molto simpatica anche da raccontare è che Arrone è arroccato appunto su questa collinetta, dove nel punto più alto abbiamo una torre civica, e sopra la torre civica c'è un ulivo, l'ulivo che è anche un po' l'immagine, simbolo del nostro comune.

0: Se lei dovesse accompagnarci in un giro virtuale di Arrone, da dove comincerebbe? Quali sono i punti, secondo lei, imprescindibili, magari anche dal punto di vista architettonico?
1: Dal punto di vista architettonico adesso diciamo è l'anno di Francesco, quindi noi abbiamo anche una bellissima chiesa, un convento che si chiama il convento appunto di San Francesco, che si trova a Castel di Lago, ma io partirei dalla piazza principale, che è piazza Garibaldi di Arrone. Perché? Perché qui è un po' dove c'è la vita, dove ci sono delle attività che resistono al tempo e resistono veramente a tutto quello che ci circonda intorno, e chiaramente da qui possiamo apprezzare una bellissima chiesa, che è la chiesa di Santa Maria Assunta. Poi possiamo salire nella parte più antica. La parte più antica è la parte del castello, dove possiamo apprezzare una bellissima chiesa che è poi intitolata al santo patrono di Arrone, che è San Giovanni Battista. Fare un bel giro all'interno del castello, in quei luoghi veramente caratteristici di un borgo medievale, e apprezzare dall'alto, salendo appunto nella torre civica, quello che c'è intorno, i vari borghi, perché siamo circondati anche da altri piccoli paesi che rappresentano anche quelli una bellissima ricchezza che è possibile visitare, e soprattutto la vallata, la Valnerina, dove il comune di Arrone è ubicato. Ci sono tanti punti di interesse che potremmo comunque andare a visitare in bicicletta, a piedi, possiamo fare tutto quello che vogliamo, perché poi questo posto si presta, come dicevo prima, a tante attività outdoor.
0: Senta Sindaco, ci sono delle manifestazioni particolari durante l'anno che magari implementate anche per attirare il viaggiatore?
1: Assolutamente sì, sono tutte quelle iniziative che fanno capo appunto al circuito dei borghi più belli d'Italia. Poi c'è la festività di San Giovanni Battista, c'è Città dell'Olio, tra pochissime settimane inizieremo anche quest'altra festa che si chiama Amor d'Olio, quindi la possibilità di degustare gli oli di produzione locale. Ci sono dei frantoi anche storici, più vecchi addirittura del 1850, quindi ci sono tutte queste attività che guardano non solo appunto agli sport outdoor, a tutto quello che è possibile fare all'aperto, ma anche tutta quanta la tradizione di queste zone, che sono appunto i prodotti tipici, le tipicità dal tartufo, dove si fa ogni anno una sagra del tartufo, che è diventato ormai nel corso degli anni un tradizionale appuntamento per tutte le zone intorno, ma anche da fuori regione, e che chiaramente rappresenta un po' anche, oltre all'olio, oltre a tutte quelle produzioni, come per esempio il vino, perché Arrone per esempio ha una cantina che è l'unica in tutta la Valnerina, cioè c'è un produttore locale che fa un buonissimo vino e che si trova ad Arrone, un ragazzo che ha scommesso qualche anno fa su delle viti che erano di famiglia, e poi è riuscito a diventare un'azienda comunque importante, che fa un lavoro fuori soprattutto dalla nostra nazione. Everybody's made a play, that's what they
0: used to say. Continuiamo dunque a parlare di vino, perché queste sono le settimane delle cantine aperte in vendemmia. A Giovanni Dubini, presidente del Movimento Turismo del Vino, abbiamo chiesto di fare il punto sugli appuntamenti.
2: Noi appunto, come Movimento Turismo del Vino, organizziamo diversi appuntamenti di cantine aperte, anche se oggi devo dire che le cantine sono aperte 365 giorni all'anno, quindi diciamo questi appuntamenti sono degli appuntamenti, diciamo, per cercare di stimolare ancora di più, diciamo, quello che è il flusso turistico nelle cantine. In questo periodo appunto c'è cantine aperte in vendemmia, che sono diciamo delle iniziative che le cantine fanno durante la vendemmia, di visite e degustazioni, chiaramente sfruttando questo periodo, che forse insomma il periodo clou del vino in questo momento. Chiaramente gli enoturisti che vengono in cantina adesso, oltre a vedere appunto la vendemmia, possono vedere anche tutte le operazioni, diciamo, che si fanno in cantina per produrre il vino, quindi diciamo è un momento abbastanza interessante, diciamo, per visitare le cantine. Chiaramente noi rappresentiamo circa 60 cantine dell'Umbria, e ogni cantina chiaramente fa i suoi programmi. Abbiamo cantine che fanno da degustazioni a visita, a cantine che fanno altre attività anche legate, diciamo, sempre al discorso enoturistico, tipo trekking, tipo giri in bicicletta, caccia al tartufo.
0: Senta, Presidente, non possiamo ovviamente parlare di tutte le cantine, però possiamo parlare di quali sono le caratteristiche dei vini umbri?
2: Allora, le caratteristiche dei vini umbri, diciamo l'Umbria è divisa in alcune zone abbastanza particolari per la loro, diciamo, vocazione, per le loro caratteristiche. Diciamo, c'è tutta la zona dell'Orvietano, che è una zona, diciamo, importante principalmente chiaramente per i vini bianchi, per l'Orvieto classico, che raggruppa poi anche le, come denominazione, le varie tipologie, la muffa nobile, le vendemmie tardive, chiaramente il vino anche secco. C'è la zona, diciamo, di Montefalco, che è abbastanza famosa per la produzione del Sagrantino, che è un'uva tipica appunto di quella zona, un'uva molto particolare, che dei vini rossi, diciamo, di corpo, di struttura. C'è la zona di Torgiano, che è una zona storica, diciamo, della produzione dei vini umbri, dove appunto si producono principalmente sia vini rossi a base di Sangiovese, ma anche dei vini bianchi. C'è la zona del lago Trasimeno, dove si produce il Gamay del Trasimeno, che è un'uva abbastanza particolare, che si trova praticamente solamente in quella zona dell'Umbria. C'è la zona, diciamo, di Narni, la zona tipica per la produzione del ciliegiolo, e poi ci sono tutta una serie di zone, diciamo, minori, cioè che magari non hanno ancora la DOC, ma hanno solamente vini IGT, sia nel nord dell'Umbria, nella zona di Umberti, delle città di Castello, sia nelle zone, diciamo, intorno alla città di Perugia. Quindi, diciamo, è una regione piccola, l'Umbria, ma che ha molta diversità nella produzione dei vini, quindi questo aiuta anche, diciamo, il turismo, perché chi viene in Umbria per conoscere i vini ha la possibilità, diciamo, di in pochi chilometri di girare zone diverse, assaggiare vini anche molto diversi.
0: Senta, Presidente, lei ci ha parlato un po' di tutte le zone. C'è tra queste zone anche che ospitano le cantine, c'è qualche posto più piccolo che secondo lei vale la pena proprio andare a cercare, a scoprire? Qui lo dico più da turista che non da ricercatrice di vini.
2: È difficile dire un posto piccolo dove così. L'Umbria è piena di posti piccoli dove si possono andare a trovare, diciamo, delle particolarità. Forse la Scarsuola è un posto molto particolare, che è qui nella zona, diciamo, tra l'Orvietano e il Perugino e il lago Trasimeno. È una città ideale, fatta costruire da questo signore, che praticamente ha creato questo posto, che è un posto molto molto particolare. È una città in miniatura.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
7: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
8: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera, quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.

0: Grand Tour.
1: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Umbria e riprendiamo il nostro viaggio itinerante fermandoci a Montone, borgo arancione del Touring Club italiano. Il primo cittadino è Mirko Rinaldi.
2: So we meet again after several years of separation.
3: Montone è in Alto Tevere, in Alta Umbria, tra Umbertide e Città di Castello. Per arrivare a Montone c'è l'uscita dell'arteria principale dell'Umbria, che è l'E45, e siamo a circa 40 minuti da Perugia, a un'ora da Arezzo, un'oretta anche meno, 50 minuti da Arezzo, insomma, quindi siamo abbastanza collegati con il resto d'Italia.
1: Montone è un borgo, tra l'altro un borgo arancione anche, che nel corso degli ultimi anni si è fatto molto conoscere anche all'estero.
3: Sì, abbiamo, diciamo, negli ultimi 30 anni, insomma, lavorato molto bene. C'è un forte tessuto associativo qui che rende comunque vivo il borgo. Questo penso che è una delle caratteristiche nostre. Ci sono tante associazioni che in sinergia con l'amministrazione comunale fanno attività culturali, attività di qualità, che poi, diciamo, collegati con i contributi che l'amministrazione hanno preso e hanno saputo negli anni comunque ristrutturare il centro storico, ed è uno appunto dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, ma è proprio ben conservato, e tutto questo ha reso questo paese magico e ha attirato tanti turisti, anche grazie alle manifestazioni culturali che si svolgono qui a Montone. Quella che ha fatto conoscere più all'estero appunto Montone è l'Umbria Film Festival, che è una rassegna cinematografica che si tiene i primi di luglio.
1: Addentriamoci un po' tra le stradine, tra i vicoli di Montone, ce lo racconti un po', ci racconti anche un po' dal punto di vista proprio visivo. Faccia conto che noi non ci siamo mai stati e diamo a lei il compito di raccontarcelo.
3: Per entrare a Montone ci sono solo tre ingressi, tre porte: porta del Versiere, porta del Borgo e porta del Monte, e che poi danno anche nome ai tre rioni di Montone. L'ingresso principale è Porta del Borgo, perché dà accesso proprio alla piazza Fortebraccio, la piazza Braccio Fortebraccio, che è la piazza principale. Poi dalla piazza è il punto più basso, a destra si accede a San Francesco, che è proprio il luogo più vecchio, proprio, infatti si chiama Borgo Vecchio il rione, perché è proprio qui che è nato Montone ha origini lontanissime. Diciamo, c'erano sei fortificazioni nel territorio, nel paesaggio intorno a Montone, poi si è sviluppato questo castello proprio all'interno di questo rione, e attualmente poi si è stato costruito un convento francescano con una chiesa bellissima, un chiostro bellissimo, dove c'è la sede del museo comunale. Quindi questa prima parte è questa qua. Poi riscendendo, diciamo, si riscende dalla piazza, altri vicoli molto caratteristici, si arriva a Corso Garibaldi, dove era la vecchia via Carraia, porta del Versiere, rione del contado, dei contadini, insomma, era la porta dove

0: venivano portati i viveri nel Medioevo e qui possiamo vedere il teatro comunale, il piccolo teatro, l'auditorium di San Fedele. Poi salendo si va all'altro colle che, dove era collocata la Rocca di Braccio. Attualmente non c'è più, è rimasto poco da vedere perché è stata smontata, distrutta dal Papa dopo le vicende di Braccio Forte Braccio, insomma. E lì attualmente c'è la chiesa collegiata, che è la chiesa di San Gregorio, insomma, dove c'è la sede della parrocchia, e poi c'è vicino alla Rocca anche un ex convento, in parte è stato trasformato, insomma, per appartamenti civili abitazione, in parte c'è la sede dell'archivio storico e della biblioteca comunale.
1: Ci sono degli appuntamenti, lei già ne citava uno prima, molto importante, degli appuntamenti durante l'anno sui quali puntate, diciamo, per accogliere i turisti?
0: Diciamo che le manifestazioni più importanti sono la donazione della Santa Spina, che è la nostra rievocazione storica, che narra il ritorno del figlio di Braccio Fortebraccio, Carlo Fortebraccio, che ha combattuto per la Repubblica di Venezia e ricacciati i turchi dal confine veneziano, gli donarono una spina, che è una delle spine che trafisse il capo di Gesù Cristo, che conserviamo qui a Montone adesso al museo. Qui c'è il lunedì dell'angelo, la rievocazione, che è un giorno, quindi dove c'è il corteo, è una cosa più, diciamo, religiosa. Poi la vera rievocazione invece è la settimana della seconda domenica di agosto, dove appunto c'è una rievocazione storica, una gara tra rioni per l'aggiudicazione del palio e della castellana. La castellana rappresenta, insomma, Margherita Malatesta, che era la moglie di Carlo Fortebracci, che ha governato nel 1400 comunque Montone. E questa è una delle più importanti manifestazioni. Poi un'altra importante, l'ho detto prima, l'Umbria Film Festival. Poi un'altra importante c'è a fine mese, che quest'anno è il 30-31 ottobre, 1 di novembre, che è la Festa del Bosco. È una mostra mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, tutta allestita all'interno delle mura del centro storico. È la caratteristica di questa manifestazione che vengono allestite delle botteghe all'interno dei locali del centro, quindi tutte botteghine, una cinquantina di botteghini. Questo grazie anche ai montonesi, ai cittadini che prestano i loro fondi, insomma, i loro spazi, e non soltanto all'interno del borgo, ma anche all'esterno, perché comunque Montone si affaccia su uno spazio bellissimo a 360 gradi da San Francesco a Rione Porta del Borgo. Si passa dalla Toscana alle Marche, si vede Monte Catria, Monte Nerone, poi si vede la Verna, quindi la Toscana, e poi dalla parte di qua si vedono addirittura, quando è sereno, anche i Sibillini.
1: L'Umbria non fa eccezione quanto a festival e appuntamenti tra ottobre e novembre. Noi abbiamo scelto Umbria Libri. Un primo fine settimana coinvolgerà Perugia, un secondo fine settimana invece vedrà protagonista Terni. Il direttore artistico è Nicola La Gioia.
2: Dal 16 al 18 ottobre a Perugia e dal 20 al 22 novembre a Terni c'è Umbria Libri. Il tema di questa edizione è Il Ramo d'Oro, è un titolo che ci piace molto, che viene da lontano. Il Ramo d'Oro era l'oggetto che nell'Eneide consentiva a Enea la sua discesa nell'Averno, il suo viaggio oltremondano, e nell'omonimo libro di James Frazer è la garanzia per il rinnovamento del mondo. Allora, in un mondo che negli ultimi anni è diventato sempre più claustrofobico e sempre più brutale, il Ramo d'Oro ci ricorda che i libri sono proprio questo, cioè sono porte spalancate verso altre dimensioni, ci consentono di abitare altri mondi, non tanto per fuggire dal nostro, ma per immaginarne un altro, di vivere vite che appunto non sono la nostra. Noi oggi viviamo in una sorta di echo chamber, allora poterci mettere nei panni altrui è un esercizio fondamentale che i libri consentono. E allora sono in arrivo a Perugia, a Terni, alcuni dei più grandi scrittori, scrittrici, intellettuali italiani, e non solo, faccio qualche esempio: Fabrizio Gifuni, fra gli attori, uno di quelli più sensibili al richiamo della letteratura. Fabrizio Gifuni, che ha condotto in questi anni degli studi sono importanti su Pasolini, che è interpretato Aldo Moro, ed Enzo Tortora. Attraverso queste tre figure, Pasolini, Moro, Tortora, traccerà una sorta di antibiografia dell'Italia e degli italiani. Oppure Tacia Maraini, che parlerà di letteratura femminile, o meglio si chiederà com'è possibile, con tante grandi scrittrici che costellano la storia della letteratura, poi così poche siano entrate in un canone prevalentemente maschile. E poi ci sono grandi intellettuali che hanno il coraggio di andare controcorrente rispetto al discorso pubblico, come per esempio Anna Foa, Donatella di Cesare, Paola Caridi, Francesca Mannocchi, che terrà una lezione che proprio ha lo stesso titolo, cioè Il ramo d'oro. Vediamo come la declinerà, la terrà Telmo Pievani in chiusura del festival. Poi ci saranno anche momenti teatrali, per esempio una versione teatrale dell'Amica geniale, nonché appunto il teatro con Dario Fo, il centenario della nascita. Ci sarà una tavola rotonda su Umberto Eco, un'altra su San Francesco, saranno coinvolte le scuole, c'è la collaborazione del Bologna Children's Book Fair, ci sarà uno spazio molto importante come ogni anno per gli editori umbri. Insomma, questi sono soltanto alcuni dei nomi che ho citato, se potete continuare, Vittorio Lingiardi, Donatella di Pietrantonio con il suo nuovo romanzo, stessa cosa per Jonathan Bazzi. Ecco, insomma, nuovamente non faccio onore all'intero programma, perché dovrei dire tutti quanti i protagonisti e le protagoniste del festival, ma insomma credo che vi siate fatti un po' un'idea di che cosa sarà Il ramo d'oro.
1: La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma è solo la seconda parte, quindi restate con noi.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Per le idee che fanno discutere,
8: no, la frase la sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
7: per allargare gli orizzonti
10: della spesa per il PNRR, no.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63, Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti ti senti ACT.
19: Oh, che forza!
18: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
20: Funzionalità della prostata.
21: Oh, ti senti così?
20: Oh, ti senti...

0: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
1: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: E continuiamo il nostro viaggio anche in questa parte di Gran Tour a ruota libera in Umbria, terra di borghi, paesaggi collinari e spiritualità. Rallentiamo il passo, ma non troppo, seguiamo quello della bicicletta come sempre in questa parte, e questa settimana siamo in un territorio legato profondamente alla figura di San Francesco nell'anno dell'ottavo centenario dalla sua morte. E legato alla figura di questo santo è la Francescana, la ciclostorica umbra, che in questi anni è cresciuta fino a diventare un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio, con un percorso permanente di circa 180 km che coinvolge 12 comuni della Valle Umbra. E la sua ideatrice è Giada Bollati. Ciao Giada, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, ciao Alessandra.
0: La Francescana è arrivata alla 12ª edizione, che si è tenuta da poco, grande successo, ma la Francescana sta diventando anche qualcosa di molto più grande.
1: Allora, la Francescana sta crescendo ed è cresciuta come evento annuale ed è il classico evento vintage, quindi destinato a biciclette d'epoca e abbigliamento d'epoca. È un grande tuffo nel passato, ma negli anni abbiamo cominciato a costruire un progetto permanente destinato al cicloturismo, quindi al ciclismo in bicicletta per tutte le biciclette, e fruibile tutto l'anno, quindi non soltanto nella data dell'evento. E per far questo abbiamo dal 2021 cominciato a lavorare, devo dire con grande volontà, per unire in un grande protocollo d'intesa i 12 comuni che compongono, alcuni dei comuni che compongono la Valle Umbra Sud, un grande anello che va da Assisi a Spoleto. E mi piace ricordarli sinteticamente, sì. Sono Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto e Trevi.
0: Dicevo che siamo anche nel centenario, nell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Quanto c'è di francescano nel modo in cui è stato pensato questo progetto, quindi rallentare, camminare?
1: E c'è molto. Innanzitutto c'è di francescano che noi attraversiamo le terre di San Francesco, e quindi la ciclovia attraversa località legate alla vita e alla memoria di Francesco. Faccio soltanto un esempio: il percorso parte volendo, perché poi è un grande anello e si parte da dove si vuole, ma idealmente parte da Foligno, che è il luogo nella cui piazza San Francesco vendette cavallo e stoffe per restaurare la chiesa di San Damiano. Oppure attraversa Piandarca, che è il luogo nel comune di Cannara dove si è tenuta la predica agli uccelli del santo. E quindi è un modo che noi diamo per attraversare queste terre, ricordare anche San Francesco attraverso la natura, il paesaggio, ma anche l'incontro con le comunità locali. Quindi uniamo anche gli uomini e non solo i luoghi.
0: Quali sono i servizi dedicati per i cicloturisti?
1: Come servizi per il cicloturista, il progetto è molto bello perché la ciclovia è stata integralmente tabellata. Quindi non è più soltanto un percorso che si scaricava, un percorso GPX, ma attraversando la ciclovia, percorrendo la ciclovia, troveremo cartelli ovunque in tutti e 180 chilometri. In più il cicloturista avrà delle stazioni costituite da vere e proprie infrastrutture nei 12 comuni di riferimento, dove potrà trovare ombreggianti, panche, tavoli per mangiare, una colonnina con gli strumenti per sistemare la bicicletta, in alcuni casi la colonnina per la ricarica della bicicletta elettrica, e dei grandi tabelloni esplicativi che indirizzano il cicloturista anche ai luoghi circostanti, no? Per uscire anche un attimo dall'anello ed assaporare ed osservare, ammirare e conoscere il territorio circostante.
0: Questi 180 chilometri, hai qualche chilometro del cuore, qualche chilometro preferito? Non voglio metterti in difficoltà, perché
1: è una domanda veramente difficile. Non c'è un posto preferito, perché a mio avviso è anche molto soggettivo, no? Quando uno viaggia viene colpito da scorci speciali, però io direi proprio per questo che la ciclovia francescana andrebbe percorsa non in un solo giorno, che è pure possibile perché 180 chilometri si percorrono, ma dividerla in 4-5 tappe, proprio per separare i tanti angoli speciali che sono costituiti da piazze, ma anche chilometri di strade bianche, ma anche l'esperienza dei frantoi e delle cantine che troviamo sul percorso.
0: Bene, allora grazie mille Giada Bollati, grazie e buona bici.
1: Grazie Alessandra, ciao a tutti.

0: E restiamo sempre nel territorio della Francescana, perché questo è il periodo della raccolta e della frangitura delle olive, e dal 17 ottobre al 15 novembre si terrà la 29esima edizione di Frantoi Aperti, che è l'evento simbolo dell'oleoturismo in Italia, che per 5 fine settimana celebrerà l'arrivo del nuovo olio. E proprio all'interno di questa manifestazione tornerà anche la grande pedalata lungo la fascia olivata Assisi-Spoleto, giunta alla quarta edizione, un itinerario cicloturistico tra Spoleto e Campello sul Clitunno. Ne parliamo con la guida cicloturistica Raffaele Battistelli. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno Alessandra e buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
0: Che esperienza è quella che aspetta chi decide di salire in sella il 18 ottobre?
1: Beh, allora, esperienza deriva dal latino esperiri, che significa appunto provare, sperimentare o conoscere per esperienza. Ecco, la grande pedalata è un po' tutto questo, no? È provare qualcosa di nuovo, un tracciato nuovo da fare in bicicletta, oppure una nuova emozione, come ad esempio attraversare la fascia olivata, sommersi dall'argento degli ulivi, che in questa stagione hanno i loro frutti quasi a maturazione, oppure vedere come nasce l'olio umbro. Nessuna gara, nessuna competizione, una domenica da passare in compagnia.
0: Ecco, il percorso qual è?
1: Si parte da una città maestosa come Spoleto, che dall'alto della sua rocca albornoziana domina e chiude con il Ponte delle Torri tutta la Valle Umbra Sud, che è interessata dalla fascia olivata, e si attraversano dei piccoli borghi, come ad esempio Campello sul Clitunno, con le sue fonti di epoca romana, oppure il paesino di Vipoleta.
0: Sono 35 chilometri, quindi
1: sì, esatto.
0: Sì, 35 chilometri, quindi insomma una pedalata abbastanza accessibile a tutti. C'è un po' di dislivello, giusto?
1: Qualcosina, ma diciamo con l'e-bike è facilmente percorribile, ma anche con la muscolare. Diciamo.
0: Sono previste anche esperienze di oleoturismo?
1: Assolutamente sì, il tema è appunto l'olio. Durante il percorso entreremo in alcuni frantoi dove sarà possibile degustare l'olio nuovo.
0: Per chi non conosce l'Umbria, che cosa raccontano gli olivi di questo territorio? Fanno parte un po' della storia, del paesaggio, dell'identità?
1: Sono storia per noi. C'è un olivo in una piccola frazione come Bovara, per esempio, che è l'olivo

0: di Sant'Emiliano è un olivo che ha 1830 anni, è uno dei quattro olivi più antichi che si trovano in Italia. Un paesaggio millenario, diciamo, modellato dall'uomo che ha costruito terrazzamenti e disboscato aree, sempre nel rispetto del territorio, per coltivare questa fonte di sussistenza. Si produceva e si scambiava, come ad esempio il sale al tempo dei Romani.
1: Grazie allora Raffaele Battistelli, grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie a voi e vi aspetto numerosi.

0: E ora ci spostiamo a Gubbio, dove dal 10 all'11 ottobre si terrà la seconda edizione della Gran Fondo del Montefeltro, due giornate tra sport, cultura, gastronomia e turismo. Siamo con la presidente del consorzio turistico Gubbio Alta Umbria, Gloria Margaret Pierini. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, che cosa succederà in questi due giorni? Qual è lo scopo di questa manifestazione?
1: Siamo ormai a pochissimi giorni dalla Gran Fondo del Montefeltro, è un appuntamento che quest'anno torna a Gubbio ancora con ancora più entusiasmo rispetto all'anno scorso. La Gran Fondo non sarà soltanto una domenica dedicata alla bicicletta, le giornate saranno due e saranno giornate di sport, cultura, gastronomia e turismo. Cominciamo sabato, dove sarà già possibile ritirare il pacco gara per i partecipanti, e poi tutta una serie di iniziative dedicate soprattutto a famiglie e bambini, e soprattutto un momento in cui teniamo noi, soprattutto il consorzio, in modo molto particolare, quello dedicato all'inclusione. In piazza 40 Marti riorganizzeremo infatti un'esperienza in bicicletta con delle bici speciali dedicate a ragazzi con diverse disabilità, e poi ci avremo con noi alcuni grandi protagonisti dello sport italiano e olimpico: Daniele Masa, la medaglia d'oro delle Olimpiadi dell'84, Raffaello Leonardo e Alessia Filippi, medaglia d'argento olimpica. La Gran Fondo propone due percorsi, la lungo è di 138 chilometri con 2095 metri di dislivello, e questo percorso si sviluppa a cavallo dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi c'è il percorso medio, 80 chilometri e 1440 metri di dislivello, ma non ci sarà solamente la bicicletta, ci sarà anche tanto tartufo, perché questo è periodo per noi di tartufo. Proprio domenica scorsa si è aperta la stagione della ricerca del tartufo bianco di Gubbio, e proprio per questo abbiamo legato due territori come quelli di Gubbio e Acqualagna, che condividono una delle grandi eccellenze di questi territori, che appunto è il tartufo.
0: E allora 10-11 ottobre, Gran Fondo del Montefeltro, seconda edizione, grazie alla presidente del consorzio Gubbio Alta Umbria, Gloria Margaret Pierini. Buon pomeriggio.
1: Grazie a voi.
0: E allora, Valeria, abbiamo pedalato sulle tracce di San Francesco, seguendo anche il sapore dell'olio DOP tra tanti borghi dell'Umbria, ma il nostro viaggio non finisce qui.
2: Ale, abbiamo pedalato, vero, quindi siamo allenate per seguire Silvio. Prima però, le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento. Sulla 7 Milano-Genova, a causa di lavori, si registrano code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per lo stesso motivo code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Andiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano, dove vengono segnalate code a tratti per operazioni di recupero di un mezzo tra Molino Dorino e Baggio in direzione Bologna. Proseguono poi le code per le operazioni doganali sulla 9 Lenate Como Chiasso in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Milano-Venezia è chiuso in uscita lo svincolo di Desenzano per entrambe le provenienze fino alle 8 di martedì 6 ottobre. Ed è tutto, a più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour a passo libero.
2: E quindi siamo alle battute finali di questo nostro viaggio radiofonico in Umbria, che ora continuiamo idealmente a piedi per scoprire il cammino della Pietra Bianca, un itinerario ad anello di circa 130 km tra i Monti Amerini e la zona fluviale del Tevere. Siamo qui in provincia di Terni, il cammino parte e arriva da Attigliano, siamo a ridosso del confine anche con il Lazio, e il cammino è diviso idealmente in sei tappe, collega 15 borghi, un itinerario che ci facciamo raccontare oggi da Raffaello Alcini, presidente dell'associazione che si occupa di questo cammino. Buongiorno Raffaello.
3: Buongiorno Silvio.
2: Allora, come facciamo spesso, partiamo dal nome, dall'idea, perché Pietra Bianca e come è nato questo cammino?
3: Il nome è innanzitutto perché tutta quella zona, diciamo, le strade di quella zona sono di pietra calcarea, così come gli edifici rurali, è caratterizzato da questa tipologia di pietra, quindi viene usata normalmente per stabilizzare le strade bianche che utilizzano i cacciatori, le vecchie vie di comunicazione tra un paese e l'altro. L'idea nasce da una storia, diciamo, che risale al 2000, al 2012, perché in quel periodo io mi occupavo di manifestazioni agonistiche, organizzavo gare di trail running.
2: Okay.
3: E in quella zona è nato quello che si chiamava allora l'Ultra Trail delle Vie di San Francesco. Era un trail running che prendeva tutte le colline, la dorsale dei Monti Amerini, e è arrivato per qualche edizione anche fino ad Orvieto. E con il Covid abbiamo smesso di organizzare le manifestazioni agonistiche, e da lì è nata l'idea di unire comunque questi borghi con un percorso stabile da poter essere frequentato tutto l'anno.
2: Ecco, mettiamoci idealmente in cammino, partiamo da Attigliano e poi come prosegue il viaggio?
3: Il viaggio prosegue verso il comune di Giove e il suo castello, per poi dirigersi verso Penna in Teverina, altro borgo molto, molto caratteristico, e arrivare ad Amelia, che è, diciamo, il paese, quasi una cittadina, la più grande di tutto questo territorio. E poi prosegue per frazioni di Amelia e comuni come Montecastrilli, Avigliano Umbro, dove c'è la foresta fossile, Lugnano in Teverina, Guardea, Alviano e altre piccole frazioni che sono qualcuna del comune di Amelia e qualcuna del comune di Montecastrilli ed Avigliano Umbro.
2: E per chi è pensato questo viaggio a piedi?
3: È pensato per tutti coloro che amano, diciamo, la mobilità lenta, quindi che cercano comunque un paesaggio tranquillo, senza grosse asperità, perché qui non parliamo di montagna, ma parliamo di colline, anche se il dislivello totale di tutto il cammino non è comunque, diciamo, è anche abbastanza importante, perché sono 4.000 metri di dislivello positivo su tutti e 130 km. La serenità dei borghi, la semplicità della gente, l'accoglienza, prodotti tipici, perché poi alla fine in Umbria, in questa particolare zona dell'Umbria, come del resto in tutta l'Umbria, si mangia bene, si beve bene, quindi non ci sono particolari difficoltà dal punto di vista climatico, perché comunque non siamo a quote elevate, quindi è un cammino frequentabile tutto l'anno, anche se d'estate probabilmente sì, è un po' più caldo, ma in autunno, primavera, inoltrata, con i campi, diciamo, fioriti, coltivati, sono un paesaggio molto rilassante.
2: E cosa vi raccontano i camminatori dopo averlo percorso? C'è qualcosa che li sorprende in particolare?
3: Allora, il feedback principale, sì, è appunto la tranquillità dei posti. In questa zona della Bassa Umbria non ha particolari industrie, quindi questi borghi sono abitati da persone che lavorano principalmente, ecco, nel terziario, oppure con piccole attività legate all'agricoltura. La prima sensazione che provano i camminatori è questa, di serenità. Chiaramente non sta a noi dire che il cammino è segnato bene, però ecco, ci viene come feedback questo, che è un cammino che si riconosce facilmente, ben segnalato, e l'accoglienza, come ripeto, le strutture che accolgono i camminatori fanno la loro parte, quindi ci danno supporto.
2: Adesso mi viene in mente, per chi non ha 6 o 7 giorni per percorrere insomma tutto questo cammino, c'è un modo per dividerlo idealmente insomma?
3: Allora, certamente per chi si muove, vive in località limitrofi o comunque in regione

0: limitrofe, è possibile farlo in più settimane, perché magari con 2 fine settimana il cammino si può fare. Certo, chi viene da molto lontano, se lo vuole percorrere tutto, per avere, oltre alla credenziale TIMBRI di tutti i paesi e l'attestato che noi diamo al termine del cammino, è un po' più difficile, perché venendo da regioni come il Piemonte, non lo so, la Lombardia, piuttosto che l'Emilia-Romagna, è normale che tornare 2 fine settimana potrebbe essere complicato. Farlo si possono sì accorciare, si può accorciare questo grande anello con un anello più piccolo e comunque certo visitare la maggior parte dei borghi.
1: Ecco, in chiusura c'è un luogo che più di altri ci regala lo spirito di questo viaggio a piedi, di questo cammino?
0: È difficile, non sarei obiettivo nei confronti degli altri, quindi no, preferisco
1: Non scegliere, insomma.
0: non dire, magari poi ognuno di noi, ecco, non sceglierlo, certo, perché ognuno di noi poi è legato a posti, a luoghi, magari che ad altri possono sembrare invece diciamo più insignificanti, ecco.
1: È
0: Non,
1: tutto bello,
0: preferirei di
1: diciamo così.
0: no.
1: Allora, insomma, per queste e altre informazioni potete visitare il sito camminopietrabianca.it. Grazie mille intanto a Raffaello Alcini per questo, insomma, breve viaggio a piedi radiofonico. Buon cammino.
0: Grazie anche a voi se verrete.

0: A questo punto ci avviamo alla chiusura della puntata, riprendendo un evento di cui abbiamo parlato poco fa anche con Alessandra, Frantoi aperti in Umbria, in programma dal 17 ottobre al 15 novembre. Noi ora lo scopriamo attraverso la corsa con i Frantoi aperti in Umbria Trail. Per raccontarlo abbiamo al telefono con noi Giacomo Fiorani, uno dei due organizzatori. Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno.
0: Allora, come spesso capita, il trail running, quindi la corsa sui sentieri, è anche un po' un pretesto, una scusa anche per scoprire un territorio. In che modo cercherete di unire appunto corsa e olio?
1: Sì, è un pretesto per scoprirlo e non lo so, forse direi anche quasi conquistarlo, andarci a approfondire il legame, magari a differenza del turista, cioè il semplice guardare forse non basta, e c'è chi fotografa, c'è chi ha bisogno di qualche attività, e l'attività del running è quella che proprio ti immette e quindi forse crea questo senso poi di appartenenza. Per quanto riguarda l'olio, noi lo mettiamo olio ovunque, okay. Ovvero ci facciamo sponsorizzare innanzitutto dai Frantoi. Abbiamo un paesaggio in cui si corre che è esclusivamente, direi forse per l'80% del percorso, è dentro gli ulivi. Ci sono assaggi di olio come degustazione, abbiamo 3 degustazioni in cui ci saranno bruschette con l'olio nuovo, perché appunto il periodo è quello proprio della frangitura, quindi dell'olio. Abbiamo adesso la ragazza delle medaglie che ci inciderà le medaglie nel legno di ulivo, quindi direi che... Ah, il pranzo, perché poi una volta arrivati abbiamo il pranzo tutti insieme, che sarà a base di zuppe condite con olio, quindi non lasciamo scampo a niente, okay. L'olio in ogni dove.
0: Sì, sì, sì. Allora, l'evento Frantoi aperti Trail Running si correrà il 18 ottobre a Campello sul Clitunno. Dove siamo esattamente, in quale paesaggio correremo appunto?
1: Allora, siamo in Umbria, al centro, se vogliamo, è un piccolo segmento di un territorio più vasto, di una fascia che sarà, vediamo, patrimonio UNESCO, ma un territorio meraviglioso, fascia olivata Assisi-Spoleto, quindi questi 40 chilometri, paesaggio collinare, pedemontano, di fronte c'è una grande piana, quindi c'è anche un ottimo punto di osservazione, cioè la si comprende con lo sguardo anche in un colpo solo, se uno vuole, ed è un paesaggio costellato di punti, di agglomerati di pietra, che sono i paesini, fra cui più o meno grandi, perché poi c'è Assisi e Spoleto, sono vere e proprie cittadine, ma poi c'è Trevi, Campello, sono dei gioielli veri e propri di pietra, e queste linee degli campi olivati che dividono le parti boschive sulle sommità, quindi è veramente un territorio unico, e questi 40 chilometri sono molto omogenei. Noi

0: correremo su un piccolo tratto di questi, ne correremo 16 ad anello, quindi in qualche modo meno. E Campello, beh, poi Campello è partenza e arrivo, ma include anche Poreta, un altro piccolo gioiello. Quindi sì, diciamo splendido.
1: Ok. Ecco, in chiusura c'è qualcosa a tuo giudizio che rende unico questo evento o che renderà unico, appunto?
0: Allora, gli eventi di corsa bisogna correre, quindi su quello sono tutti uguali, il paesaggio è veramente unico, c'è veramente una chicca che poi, ecco, io da Spoletino forse ci vivi e ci metti un po' ad apprezzarla, ma quando poi giri e poi torni capisci che è veramente un paesaggio splendido, quindi più che il paesaggio, sì, ovviamente l'olio, ma io direi che intanto il paesaggio è qualcosa di davvero unico.
1: E allora, domenica 18 ottobre a Campello sul Clitunno, abbiamo raccontato insomma anche la fascia nella fascia olivata, per cui frantoi aperti in Umbria Trail. Grazie a Giacomo Fiorani, buone corse.
0: Grazie mille, ciao ciao.
1: E noi con questa insomma futura sgambata chiudiamo questa puntata di Grand Tour dedicata all'Umbria. Valeria.
2: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sì, prima però la parola torna ad Alessandra.
3: Sì, Valeria, ricordiamo queste informazioni, si possono scaricare tutti i podcast di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove troverete tantissime puntate. Siamo oltre 160 delle varie stagioni di Grand Tour, questa è la quinta. O scriverci a grandtour@radio24.it.
4: La prossima domenica verrete con noi in Lombardia. Una buona settimana a tutti.
3: Buona domenica, ciao!
1: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere.

0: casa, procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
1: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare. Nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure l'app Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
0: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Le 16.
3: GR 24. Il sole 24 ore.
2: Le dichiarazioni del Cremlino: combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. A Torino lui tenta di ucciderla, lei scappa con la bimba e si salva, e dopo l'aggressione l'uomo si suicida. Tennis: Rieko Djokovic, il serbo batte Zverev a Pechino e Sinner ringrazia. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Anche per un centesimo di percento e la Federazione Russa non c'è nulla da discutere al riguardo, ha detto. Il presidente Putin ha dichiarato che la Russia preferisce risolvere il conflitto con mezzi pacifici, ma finché ciò sarà impossibile, combatteremo e combatteremo con determinazione, e coloro che ritengono possibile nutrire piani per sferrare un colpo devastante contro la Russia ne pagheranno il prezzo, proprio come ora l'Ucraina, ha aggiunto Peskov. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla, e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriere di Milano, alla periferia nord di Torino. America scappa oggi protagonista al Salone Nautico di Genova, dopo i preliminari della scorsa settimana, in vista delle finali che inizieranno a maggio.
4: Al Salone Nautico, Tempio della Vela, si respira il fascino salmastro della Coppa America in una linea di congiunzione naturale lungo le rotte del mare e degli eventi speciali tra Napoli e Genova. Sulle banchine e gli stand affollati è arrivata l'onda lunga dei grandi numeri registrati in occasione delle regate preliminari di Napoli. La scorsa settimana 120.000 presenze, più di quelle registrate 2 anni fa a Barcellona per le finali. America's Cup, dunque, un grande spot per la vela e per il mare. Marzio Perrelli, CEO della manifestazione.
5: Quando ci sono grandi eventi come questo in un paese, poi i giovani seguono, ma devo dire che almeno per quello che stiamo vedendo nelle città di mare c'è già un grandissimo coinvolgimento da parte di tutti i circoli velici, con tantissimi ragazzi e ragazzini. Tra l'altro, una delle cose più belle era vedere le barche che la Coppa America regatavano, e tra loro e la riva ci stavano le derive dei bambini. Era veramente un'immagine bellissima.
4: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
2: Tennis eterno, Novak Djokovic. Il campione serbo ha battuto il numero 2 al mondo Alexander Zverev al torneo ATP 500 di Pechino, conquistando la semifinale. Djokovic ha così fatto un favore anche a Sinner, che a causa del lungo stop per problemi fisici vede insidiata la sua posizione di numero 1 al mondo proprio da Zverev. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 17:00.

0: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta

0: carta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
2: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Allora, vivi e lascia vivere.
2: Bello.
1: Beh, bello, questo è il titolo della puntata
2: tu?
1: Di oggi. Ah, no, no, è il titolo, okay. Noi la trasmissione, scusami, forse non te l'abbiamo detto, questa Radio 24 è una trasmissione off topic, parla di luoghi comuni, di stereotipi, proveremo a distruggere insieme a te un luogo comune, in questo caso è vivi e lascia vivere.
3: Che non è male, devo dire.
2: No, cioè, lo vogliamo davvero distruggere? Tra l'altro questo potrebbe essere
3: un
2: interrogativo.
3: Tema, francamente. Effettivamente questo è un bel tema. Poi,
1: francamente,
3: come al solito...
1: ti invito a non usarlo più di una volta.
3: No, perché sennò diventa aggettivante.
1: Perché è il suo nome, non usarlo come...
3: Lo so, non ti preoccupare.
2: All'anagrafe proprio.
3: Sì, sì,
2: il
3: è
2: mio
3: proprio
2: nome.
3: Così, neanche staccata, è
2: no,
3: proprio
2: no, no,
3: tutto
2: no,
3: intero.
2: No, no, no, tutto, tutto, tutto.
3: Adorabile.
1: Il tuo nome dell'anagrafe o no?
2: No.
1: Ok, va bene.
2: No, è un, no, comunque c'è cioè un nome non, cioè non poco c'è, comune in Italia. È...
3: Almeno ha scelto una cosa che non si trova dappertutto, tipo Riccardo Poli, ce ne sono tantissimi
1: è
3: in
1: vero,
3: Italia.
1: È vero.
2: Ma davvero? Sce...
3: Allora, ti racconto questa per iniziare, proprio disruptive.
1: Sì, sì.
3: Vivi e lascia vivere. Mio padre si chiama Mario Poli, non gli frega niente a nessuno. Però c'era un giornalista a Verona che si chiamava Mario Poli di Telearena. Lo salutiamo, non gli frega niente, però va bene.
1: Vabbè,
3: chiamavano costantemente Mario a casa, perché era ai tempi degli anni 90. Mario, è morto uno in strada, pensando di dare una notizia al giornalista.
1: Scusami, il giornalista Mario Poli sarebbe dovuto uscire per
3: a
1: andare
3: servizio,
1: a vedere.
3: Certamente. Mio padre diceva: a me che me ne frega. Cioè, il tema era quello, perché lui non era quel Mario Poli. Però io ho ricevuto le notizie di cronaca veronese prima di tutti. Quindi avere un nome sbagliato o giusto ti aiuta in qualche modo.
2: Bravo, ti sei formato così. Cioè, questa è stata la tua università della strada.
3: Esatto.
1: Ho deciso suo padre, che si è sempre fatto i cazzi suoi, è ancora vivo.
2: Sì, cioè,
1: questo è un altro luogo comune che, tuo padre smonta vivendo
3: oggi l'ho sentito
1: giorno.
3: Oggi l'ho sentito. Vabbè, ma prego, Beppe.
1: Allora, no, abbiamo scritto vivi e lascia vivere, sì. E a un certo punto abbiamo fatto questa cosa per cui abbiamo distrutto la frase, quindi vivi, e ci siamo chiesti, perché noi ci facciamo queste domande un po' anche filosofiche, ma noi siamo vivi?
2: No, tu proprio cartesiano questa sera, mi cogli.
1: Oppure siamo, non so, viviamo di default. Sai quanta gente vive di default? Cioè vive, sì, è lì, vivacchia, no? Vive, vivi, tu vivi?
2: Però vivacchia esprime subito un giudizio, no? Verso la vita di alcune persone, e frantuma il nostro invece sacrosanto vivi e lascia vivere, che sarà stasera la mia roccaforte, perché io credo fermamente in questo luogo comune, se non è sinonimo di indifferenza.
3: Questo è vero, perché di solito l'accezione comune di vivi e lascia vivere è l'indifferenza.
1: Sì, quando fatti gli affari tuoi,
3: fatti
1: no?
3: Gli affari
2: esatto.
1: Ma vivi e lascia vivere.
3: Ma pensa che quando eravamo
1: subito in mente
3: in...
1: quella faccia di quel politico,
3: esatto,
1: di cui non nomiremo non
3: è
1: il
3: nome.
1: Per...
3: ormai è passato quasi prima Repubblica. ma quando ci siamo trovati in redazione, francamente ti presento, cantautrice, uscita con il suo album d'esordio Bitteleben, tra l'altro in tedesco, quindi poi ci
2: quando
3: spiegherai.
2: Quando hai detto uscita pensavo tipo ci fosse il voto della maturità, ho detto
3: no.
2: Cazzo, sì.
3: No. Okay. L'album Bitteleben,
2: sì.
3: L'ho detto giusto?
2: Sì, sì, giustissimo, okay. Corretto.
3: E quando abbiamo deciso di usare questo luogo comune con te, ci siamo trovati su due proprio barricate differenti. Io ne avevo un'accezione positiva, cioè vivi e lascia vivere,
2: esatto.
3: Cioè fai che ognuno e ognuna faccia quello che vuole. Lui ha detto no, ma secondo me è un po' sinonimo di menefreghismo.
2: È interessante.
1: Cioè, sentito per come l'ho sempre sentito io al bar, era Massima vivi, lascia vivere, vai avanti, non...
2: certo.
1: Facciamo così, visto che siamo in un bar, è la prima puntata che registriamo dal Gepensimi in Piazza Morbegno,
3: esatto.

0: Chiediamo qui al pubblico, se l'ha sentito più volte, per alzata di mano, chi utilizza questo luogo comune per dire ma fatti gli affari
1: Cioè in maniera un
0: tuoi,
1: po' negativa.
0: vivi e lascia
1: 2, 3,
0: vivere.
1: 4, 5, 6. Chi le
0: Vedi?
1: vede invece con accezione positiva? Gli altri sono deceduti
0: È un
1: probabilmente,
0: paese
1: sì. No,
0: spaccato, guarda, no, è
1: no,
0: un
1: no,
0: paese
1: spaccato una
0: spaccato.
1: ciuppa.
0: Metà è metà.
1: No, no,
0: No, no,
1: no,
0: è
1: no.
0: evidentemente la metà.
1: Però siamo partiti da questo luogo comune, francamente, perché la traduzione di Bitteleben, che è il tuo album d'esordio, letteralmente è per favore vita, però poi viene, come dire, tradotto con per favore vivi. Ci siamo chiesti perché questo appello di vivere oggi, siccome la musica è il tuo strumento, da dove nasce questo appello di vivere?
0: Allora, non è che in realtà una versione che si colloca tra vivi e lascia vivere, inteso in senso positivo, e anche un po' l'idea, di dare calci al vento, che è un altro detto molto comune che così vi introduco a gamba tesa, altra frase, basta.
1: Ottimo.
0: No, mi fermo. L'appello è per attraversare, in un certo senso, mi sono resa conto una volta, no, raggiunti i 30 anni, che per me sono stata un'età incredibile, cioè di disvelamento, che chiaramente ciascuno di noi ha il proprio dolore, sovente ci barrichiamo quasi nell'egocentrismo del nostro, pensando che nessuno possa soffrire in quel modo, ma che poi in un modo o nell'altro, sporcandosi e quindi vivendo con il mondo, si può trovare una soluzione perché così come le domande sono infinite, lo sono anche le risposte e i linguaggi per queste risposte. Quindi spesso sentiamo parlare di purezza, a me piace ricordare che dalla purezza non nasce nulla, la purezza è infeconda, è vergine e invece
1: Dalla merda nascono i fiori,
0: dalla
1: come
0: merda
1: diceva
0: nascono i
1: qualcun
0: fiori,
1: altro. Altro luogo
0: esatto,
1: comune,
0: altro
1: forse?
0: luogo
1: Non è un
0: comune
1: luogo
0: di
1: comune, è
0: un'altra
1: verità, no? È un'altra
0: puntata.
1: puntata.
0: È un'altra puntata, però è così, sporcandosi
1: Con
0: invece.
1: Stefano Mancuso. Così.
0: Sì.
1: Nomi e ospiti a caso. Però questo luogo
0: Sì. Ma
1: comune è francamente.
0: lasciami vivere, scusami perché mi sta.
1: Esatto.
0: Cioè, dovremmo forse vivere e lasciarci
1: Attenzione!
0: vivere anche
1: C'ha
0: qua.
1: un tema, quello di lasciare. Allora, ci siamo chiesti se siamo capaci di lasciare oggi, anche nelle canzoni che compongono il tuo album, c'è molto il tema della nostalgia, del ritornare, dello scoprire dei luoghi, e invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad ascoltare l'album perché è bellissimo, ritrovare dei luoghi del passato che certe volte lasciamo per poi ritornare e ritrovarli in un modo differente, anche le periferie, poi apriremo il tema delle periferie. Siamo capaci di lasciare oggi?
0: Io non so rispondere a questa domanda, perché penso che veramente dipenda da ognuno di noi e forse, quello che però possiamo fare aiutandoci è, pensare che, lasciare o perdere qualcosa non significa perdere per sempre dei pezzi di sé, ma chiaramente trasformarsi. Penso che la società alle volte ci spinga a dei modelli estremamente monolitici, che bandiscono la contraddizione. Quindi, se tu hai scelto una persona, per esempio, quella persona deve essere per il resto dei tuoi giorni, se hai scelto un lavoro, se hai scelto una città. E invece, se le condizioni al contorno sono favorevoli, bisogna ricordarsi che tutto può mutare e che non c'è nulla di fisso se non, insomma, le nostre scelte e che soprattutto possiamo contraddirci. Cioè, questa è la cosa meravigliosa
1: Quello è
0: dell'essere
1: bellissimo.
0: umano, no?
2: Ma c'è qualcosa però che hai fatto fatica a lasciare?
0: Berlino.
2: Una città.
0: Sì, una città,
2: Cosa
0: sì.
2: c'era a Berlino?
0: C'era, come dire, a parte, c'era la quotidianità, c'era forse la mia vita, cioè è stata, no, la prima volta che sono uscita di casa, comunque arrivo da Torino, vado pla pla pla e per cui forse quando l'ho persa ho creduto per un attimo che avrei perso la mia autonomia, la mia libertà e quindi mi è mancata la terra sotto i piedi e che non avrei più visto quelle persone magari con quella frequenza. E poi però una volta arrivata a Milano, mi sono detta, caspita, ma io questa cosa di imparare a vivere in una città nuova la so già fare perché l'ho già fatta, no? È come se effettivamente ristudiassi la stessa cosa ed è proprio quel rito di incominciamento al nuovo che noi siamo sempre in grado di agire sul mondo. E questa cosa dell'essere umano che mi affascina a dei livelli incredibili, cioè noi creiamo quotidianamente il nuovo e credere che invece siamo immobili, fissi, con una sola identità, eccetera, è una grande menzogna, anche un po' una poltrona comoda.
1: Andiamo ai tuoi brani, ce n'è uno che mi ha acceso tantissimo e che ascolto mentre vado in bicicletta, si chiama 5 di mattina, non spoilereremo, diciamo

0: le persone che ci ascoltano in radio o che ci vedono in videocast di andarselo a godere sulla piattaforma d'ascolto preferita, ma fa una fotografia meravigliosa dell'adolescenza in periferia, quando anche l'autogrill, non dico la marca, dico il luogo, era un luogo di socialità, quando si ascoltavano gli 883, vogliamo dirlo, o quella roba lì, insomma.
1: Guarda, io piango.
2: Ecco. Tu li ascoltavi gli 883, scusa?
1: Chiaramente.
2: Li cantavi?
1: Sì.
2: Canzone preferita degli 883.
1: Le notti no finiscono.
2: Tutti insieme.
1: Alla...
2: Le sappiamo tutti, è incredibile.
1: Certo. No, raga, ma poi c'è,
2: sappiamo tutti queste canzoni.
1: Dava una potenza. E poi chiaramente la mia generazione era patitissima del Pianeta del Tesoro. Sì. Max, incredibile. L'hai detto tu, Chris? Mamma mia, incredibile, scusate.
0: No, tranquilla.
1: Mi fermo.
0: Ma che effetto fa? Perché nell'album riprendi molte sonorità anche del passato, hai delle reference gigantesche, tra cui anche Cyndi Lauper, io volavo mentre lo ascoltavo. Che l'effetto nostalgia, quanto diavolo piglia ancora? Su di noi, millennial, ma anche sulle generazioni dopo, perché Dua Lipa fa solo che rebranding di canzoni già conosciute.
1: Io credo che questa sia anche un po' una regola della creatività, da una parte, la moda ce lo ha spesso insegnato, penso sia l'esempio di arte dove questa cosa è più manifesta, dall'altra penso che sia anche un'esigenza di tornare in un certo senso alla fisicità, all'artigianato, e credo che quindi quell'epoca fatta di suoni, fatta di dischi fisici, di tour, no? In un certo senso di biografie rotte e soprattutto di artisti scomodi, di cui spesso oggi noi abbiamo paura. Paura, invece sembra che li vogliamo silenziare, secondo me gioca una forte attrazione, cioè a mio avviso non sono solo i suoni ma è proprio un modo di fare musica, di fare la professione musica.
0: È ancora un lavoro artigianale per alcune e alcuni.
1: Sì.
2: E io ho ancora in testa le notti no finiscono.
0: Hai parlato di cantare. Ti andrebbe di farci un pezzo live?
1: Ma sì, dai. Oh, c'è una chitarra.
0: Oh, guarda.
2: Ma chi l'ha
0: messa lì? Mi piacciono molto queste cose alla Amadeus.
2: Tra l'altro, forse sarà già accordata. Pazzesco.
0: Una roba incredibile.
1: Esatto. La distanza

0: Grazie alla mano di Beppe.
1: Grazie. Grazie di averci regalato questo momento.
0: No, grazie a voi perché è stato un canto di comunione.
2: Bello.
0: Per rimanere.
2: Grazie, giusto, per rimanere al tema.
0: A voi.
2: Ascolta, a proposito della generosità anche di cantautrici come te, ci sarà il Reset Festival proprio dal 5 al 10 ottobre a Hiroshima Mon Amour a Torino.
0: Sì.
2: E tu sei anche partita da lì o comunque sì, hai frequentato tantissimo il Reset, sì, e quest'anno ci torni in una veste nuova, se non sbaglio, giusto? Come mentor.
0: Sì.
2: Cosa vuol dire?
0: Allora, in breve Reset Festival è un appuntamento torinese, io e la mia città d'origine forse si sente, che c'è ormai da moltissimi anni, è una settimana di rassegne musicali e laboratori, c'è una serata che è dedicata a quattro progetti che vengono selezionati attraverso call, a ognuno di questi progetti viene associato un mentor. Nel 2019 io lo feci e la mia mentor fu Erika Mu, chiaramente crush
2: totale,
0: infinita.
2: Certo.
0: Però andò, nonostante questo, molto bene e fu molto bello. E quest'anno mi hanno chiesto, insomma, di occupare, no, quel posto, quindi mi sento molto onorata e bello anche dare indietro, no, a un luogo che ti ha dato tanto.
2: Quindi se siete a Torino passate da Hiroshima Mon Amour dal 5 al 10 ottobre perché il Reset Festival è un posto veramente da frequentare.
1: Sì. Meraviglioso. Ho un'ultima domanda, posso?
2: Certo.
1: Forse ce ne sono ancora un po'.
2: Sì, ce ne sono un paio. Dai. Abbiamo anche un paio di cose da fare.
1: Allora,
2: da fare.
1: In un tuo brano, sempre parlando di canzoni, sì, tu dici come Giordano nel 600 prendo fuoco pur di stare al centro. E beh, Giordano Bruno, no, conosciamo
0: amico
1: tutti,
0: nostro
1: grande rap, no, scherzo.
0: Beh,
1: no, infatti la domanda è questa, qualcosa, cioè chi è per te oggi Giordano Bruno?
0: Mamma mia.
1: O Giovanna, boom, D'Arco. Anche Giovanna D'Arco.
2: Anche Giovanna D'Arco. Anche Giovanna D'Arco.
0: Bellissima. Allora, a me verrebbe da dare un sacco una di quelle risposte democristiane, lo siamo tutti.
2: Ma non vogliamo la risposta, no, democristiana.
1: No, vorremmo, come dire, no, se che, ti va.
0: No, allora, secondo me non è qualcuno, però c'era del vero in questa mia ultima frase. È un'attitudine, no, che corrisponde molto a quello sporcarsi con la vita di cui parlavamo prima. Possiamo decidere, no, di starcene puri nel nostro bel giardino borghese, no, in un certo senso non guardare mai al di là.
2: Nel nostro monolocale milanese.
0: Esatto.
1: Messo l'erba finta tra
0: messo
1: il divano del salotto.
0: Così dici, sono tranquillo. Oppure possiamo decidere invece di attraversare la vita con coraggio, con consapevolezza, con spirito rivoluzionario e di essere ciò che siamo, perché in questo modo non stiamo praticando solo una rivoluzione per noi stessi, ma anche per chi verrà dopo di noi, perché noi attraversiamo solo strade che sono già state attraversate prima. Spesso se invece le attraversiamo per primi facciamo, no, magari la fine di Giordano Bruno, Giovanna D'Arco. Però è grazie a loro, a quello spirito là, se oggi a distanza di secoli, no, possiamo ambire alla libertà, abbiamo le parole anche per dire che cosa significa essere liberi.
2: Beh, abbiamo cambiato il significato di rivoluzione grazie a Galileo, quindi
0: esatto,
2: diciamo c'è qualcuno che usa anche le parole per cambiare il mondo.
1: Saluto allora, anche a Galileo.
2: No,
1: saluto,
2: ma che anche il famoso trapper, quello.
1: Assolutamente.
2: Giusto. Allora, noi abbiamo una rubrica, francamente, che sì, si chiama Cose fuori luogo. Cioè noi prendiamo
0: bello
2: l'ospite, per farti un esempio, a Simonetta Musitano abbiamo chiesto di leggere, comica, di leggere un pezzo di Harry Potter e si è mangiata il pezzo, perché piuttosto di leggere sì, un pezzo della Rowling se l'è magnato.
1: Allora, ad Adrian Fartade chiederemmo di fare, che ne so, l'oroscopo, lui che è uno che parla.
2: Esatto,
1: stelle, no?
2: Quindi allora, ti faccio la parte introduttiva è questa, che è una captatio benevolenze. Si dice sempre che la musica è un linguaggio universale, straordinario, capace di unire le persone e toccare le emozioni più profonde. Ci sarà una canzone che a te fa proprio cacare?
0: Fammi pensare.
1: Dai.
2: Se no noi ne abbiamo una.
1: No, noi ne abbiamo una nel cassetto.
2: Nel cassetto, cioè, se
1: però
2: vuoi,
1: facciamo così, tu dici una canzone, proprio che quella canzone proprio non mi piace.
2: Se no noi ne abbiamo una, ma non ti sto spingendo a scegliere la nostra,
0: difficile.
2: Eh?
0: A me mi viene in questo momento in mente solo la signora.
2: Signora in giallo?
0: No, presidente, siamo con te.
2: Guarda,
1: sei seria?
2: Ma sei seria? Signori,
1: scusate,
2: qua abbiamo meno male che Silvio c'è, cioè, non sto scherzando,
1: ma
2: non
1: questo
2: era preparata.
1: È un momento, ma questo
2: no.
1: è
2: ma abbiamo tu, gli accordi.
1: L'hai letto la scaletta prima,
2: no,
1: è incredibile. Tra l'altro oggi, scusami, la puntata va in onda il 3 ottobre, ma oggi era appunto il compleanno di Silvio Berlusconi,
2: certo,
1: cioè sarebbe stato
2: certo
1: il compleanno.
0: Ma allora, c'è
1: c'è
0: io
1: cosa?
0: Questa canzone, se mi fai parlare, io questa
2: mi
0: canzone
2: godo sempre più come un riccio.
1: Adoro.
2: In questa puntata, sappiate.
1: Cosa fai domani? A me piace quando qualcuno mi odia, anche per strada.
0: Ah, davvero?
1: Ho questo.
2: Vabbè, è un po' kink la cosa.
0: Magari dopo questi 9 anni ho... allora...
2: microfono.
0: Mi è venuta in mente questa cosa perché oggi in realtà è il compleanno di una persona a me molto cara, che è Goody, che si sta nascondendo in questa stanza.
1: Ah, certo.
0: Ecco.
1: Sì, certo.
0: E noi lo prendiamo sempre in giro perché fa il compleanno lo stesso giorno di Berlusconi.
2: Ecco.
0: E quindi da stamattina, che chiaramente con la mia coinquilina la prima cosa che abbiamo fatto è stata presidente.
2: E allora adesso lo faremo allora, live, dai, anche guarda, pensi
1: abbiamo
2: no,
1: giusto
2: topic,
1: appunto qui gli accordi no, segnati per te.
0: No,
1: quindi
0: non lo
1: nel
0: farò
1: caso...
0: mai.
1: Ok.
2: Ok. Ma giusto, però,
0: no, no, giusto. Cioè, no,
2: tu però la mezza intonata comunque vale come?
1: Sì, cioè, vale.
0: Però io cioè, voglio che si sappia che il mio rispetto per quella signora c'è, perché lei
2: certo, ci credeva un
0: ha
2: sacco,
0: costituito proprio parte della mia infanzia. Cioè ricordo, prendevo 4 in matematica, la mia amica Pam mi inviava il video su WhatsApp, dei guardati la signora, e boom, eri felice di nuovo.
2: Neanche il mio,
1: neanche,
2: te, Beppe. Scusami,
1: neanche il mio, neanche il mio, cioè...
0: no.
2: Dacci l'accordo, lo facciamo io e Beppe.
1: No, no, lo fai tu, io, come dire.
0: No, mi spiace, poi comunque da... capirete che essendo mancato Silvio
1: lo fai anche... per una questione di rispetto.
0: È anche esatto, un giorno giusto, difficile.
2: Brava, brava, francamente.
1: Giusto, tanti auguri Diego Montinaro, produttore, che è venuto esatto, qui con noi questa sera. Un applauso. È venuto a festeggiare con noi.
2: Però abbiamo un'altra rubrica.
1: È un'altra rubrica, sì. Allora, che si chiama Ho un amico che.
2: Ecco.
0: Ho un amico che.
1: Sì. Cioè, facciamo un esempio pratico di questa rubrica così.
0: Ho un amico che piacciono i piedi.
1: Oddio.
2: E non stai parlando di te.
0: No,
1: diciamo, ah, okay, no, no, no, non è questa la rubrica, diciamo, e non è questa forse la trasmissione, ce
2: so,
1: n'è
2: esatto,
1: forse più adatta
2: esatto,
1: su questa
2: sul
1: radio.
2: Scusa. Dei piedi.
1: Allora,
2: esatto.
1: C'è sicuramente uno spazio si trova.
0: Spazio
1: no,
0: sicuro.
1: Ho un amico che è la rubrica in cui confessiamo delle cose, tipo, allora, io ho un amico che una volta sì, è andato al mercato con degli amici e a un certo punto, mentre camminava, si è ritrovato nella bustina della spesa un pulcino.
2: Ma
1: Beppe, sono serio.
2: Che mercato era?
1: Questo mio amico era, il tempo in cui ero giovane, era il mercato di Rovato.
2: Ma non è che poco.
1: No, no, no, no. Io ho un amico. No, no, ho un amico.
2: Eri tu.
1: Erano in tre.
2: Sì,
1: erano comunque tre ragazzi. Tre ragazzi che camminano. A un certo punto gli è caduto un pulcino nella busta.
2: Nella busta, certo.
1: Quel pulcino poi l'hanno fatto crescere ed è diventato una gallina. Te lo giuro. No, è una storia.
2: Quindi
1: di...
2: adesso
1: me l'ha raccontato un amico. Sì. Io ho un amico che ha fatto questa cosa.
2: Adesso vogliamo sentire il tuo amico cosa ha fatto. Hai un amico che?
0: Allora, mentre tu raccontavi questa cosa, mi è venuto in mente.
2: Non deve centrare Silvio Berlusconi, però, te lo chiedo.
0: Perché lui era un carissimo
1: perché
0: amico.
1: Hai avuto un momento di pausa. C'entrava
0: Silvio Berlusconi? No. Okay. È un ricordo lontano ormai.
2: Okay.
0: E, no, c'entra questo. In sintesi, ero con i miei due migliori amici, stavamo andando dal nostro quarto migliore amico che stava a casa della nonna, quindi lui semplicemente ci dice: raga, sono a casa di mia nonna, venitemi a citofonare, realtà di periferia, quelle robe
2: certo,
0: là, no? Ma non ci specifica quale nonna, quindi noi andiamo chiaramente dalla nonna paterna invece di quella materna, che da lì in poi sarà soprannominata la nonna sbagliata.
2: Giusto.
0: Citofoniamo, diciamo: ehi, strozzo, scendi, cazzo, silenzio dall'altra parte. Risuoniamo e di nuovo siamo sì, e diciamo di nuovo: ehi, scendi, scendi, basta fare la voce da vecchia, e fa: ma chi siete? E noi: Sam, siamo noi. E sentiamo solo questa signora che dice: Samuele è mio nipote, cosa volete? E c'è, e diciamo: no, cavolo, era la nonna sbagliata.
2: Quindi, come il Negroni sbagliato, c'è anche la nonna sbagliata.
1: Cioè, questa signora è andata avanti poi, come dire, con questo ricordo triste, gliel'avete poi spiegato?
0: Gliel'abbiamo spiegato subito, cioè tipo: signora, no, siamo noi, cioè, facendo la voce, sai, tipo...
2: Faccia l'accento svedese.
0: Esatto. L'abbiamo tranquillizzata, però chiaramente, cioè, la signora si è presa malissimo. E c'è questa scena che diciamo: ehi, dai, Sam, smettila di fare cazzone,
1: scendi. Esatto, doppiati come i film americani.
2: Sì, sì, sembra film di Tarantino.
0: Doppiati in questo modo alla Dima. Max,
1: bellissimo.
0: Ma non ti hanno detto che sia il mio secondo lavoro? Cioè,
1: no,
0: primo, perché con la musica di D-Max proprio, cioè di uomini di 19 anni in D-Max.
2: Ah, ok, quelli che vanno
0: a vedere.
1: Cazzo,
0: esatto,
1: questo tubo verde, bisogna
0: e hanno
1: cambiarlo.
0: Il cappellino al contrario.
1: Ma sei tu.
0: Sono
1: infatti,
0: io,
1: sai che,
0: ragazzo.
1: Chiudete un attimo gli occhi.
2: Proviamo.
1: Vai, fallo.
0: Ehi. Solo questo si
2: ah,
0: può
2: okay,
0: fare
2: bene.
0: Perché ho una licenza, c'è anche il mio manager, cioè
2: solo
0: fuori
2: dire...
0: dal programma posso fare solo ehi,
2: e però
0: basta.
2: Ti viene molto bene, francamente.
0: Sì, no, perché
2: dire.
0: L'unica cosa che mi chiedono, sai, la rifai sempre, poi non so più andare avanti.
2: Allora, in chiusura di
1: riaprite
2: episodio,
1: lo dico perché siamo comunque alla radio, io spero
2: giusto,
1: che nessuno
2: certo,
1: abbia chiuso gli occhi.
2: No,
1: alla
2: mentre
1: radio.
2: Guida, soprattutto, non
1: infatti,
2: fatelo,
1: dico,
2: don't
1: cioè,
2: try this
1: non fate queste
2: car,
1: cose
2: esatto,
1: mentre ascoltate.
2: In chiusura, francamente, volevamo chiederti qual è la parola che ti piace di più, anche musicalmente parlando, e che insomma in qualche modo dobbiamo metterci
1: nel... E perché proprio Berlusconi, che ha questo suono, ha questo Berlusco, che è bello perché in realtà
2: è
1: no,
2: lungo,
1: questo,
2: è musicale.
1: Perché?
0: Allora, la parola che mi piace di più in assoluto.
2: Sì, guarda me per favore, non guardare Beppe, ti prego.
0: Ok, no, ampolla.
2: Ampolla.
0: Senti come ti riempie la bocca. Ampolla.
1: Ampolla. Ampolla. È vero. Madonna, è vero. Tutti insieme, c'è... scusami.
2: Uno, due, tre.
1: Ampolla. E guarda quindi... come riempie la stanza, piena di ampolle.
0: Cioè, direi... se sei in imbarazzo con una persona, per riempire la stanza, ampolla.
2: È pieno.
1: Sì, eh? Non è che poi chiamano l'ambulanza.
2: Grazie piccolo... mille, francamente, per essere
0: grazie,
2: stata con noi.
0: Riccardo grazie, Riccardo Beppe. Grazie, grazie Off Topic. Grazie, ragazzi. Grazie a voi.
3: Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
17: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
19: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
20: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
17: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Olimpia. Tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: Luciana Savignano e poi Nadia Comaneci e poi ancora Carl Lewis e poi Luciano di Samosata e poi Andrea Zorzi e Dario Fo e Yuri Keki. Succede così quando le vite si distendono, esplodono, si sporcano, diventano rete, diventano storie, diventano comunità, diventano estetica, cioè la conoscenza attraverso il bello. Di tutto questo parliamo oggi a Olimpia con una cittadina d'eccezione di questa città, perché atleta olimpica in ben due occasioni, Los Angeles

0: 74 e Seul 88 lo è stata, ma la nostra ospite è stata poi tanto altro, non solo atleta ma coreografa. Beh, tra i nomi che non ho citato ma che mi tornano subito alla mente c'è un certo Moses Pendleton, e poi ricorderemo chi è. Ebbene, avete capito, oggi ospite di Olimpia, Giulia Staccioli. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Due edizioni dei giochi olimpici come ginnasta della ginnastica ritmica, che nell'84 e 88 si affaccia, no? In modo ufficiale, prima come sport dimostrativo, poi ufficialmente sul palcoscenico olimpico, e sappiamo poi la ritmica che cosa vuol dire per lo sport italiano e mondiale. Ma Giulia Staccioli direi che è soprattutto un nome, un termine che vuol dire, come diceva Luciano di Samosata nel suo De Esaltazione, testo del secondo secolo d.C., un termine che vuol dire io ballo piegandomi e contorcendomi. Qual è invece quella parola, Giulia?
1: Cataclò.
0: Una parola che apre tutte le porte, perché tu oltre a essere stata campionessa di altissimo livello nella nostra ritmica, in realtà poi hai legato il tuo nome a questo splendido progetto artistico che unisce sport e danza, le tue due grandi passioni, no? La prima in qualche modo frustrata, perché nel libro che hai scritto insieme a Francesca Interlenghi, Aliena, edito da Maretti, racconti anche come le tue aspirazioni da danzatrice in qualche modo non sono arrivate subito a compimento, lo sono arrivate con tanti sacrifici, quelli da sportiva, poi il percorso di Cataclò le ha riunite straordinariamente, vero?
1: Sì, ho fatto la strada lunga per arrivare a quello che desideravo fin da piccola, che appunto era danzare. Quindi sono passata attraverso lo sport. La ginnastica ritmica è uno sport di destrezza ed è molto vicino a quello che può essere il gesto coreutico, e poi da lì, una volta terminata l'attività agonistica, ho voluto proseguire e, come dire, scoprire quel mondo della danza che avevo solo potuto annusare da piccolina, e ci sono entrata in un modo diverso, appunto con un percorso sicuramente non usuale, ma con, forse con una maturità nuova, anche una consapevolezza nuova di quanto poi il gesto sportivo potesse essere anche base creativa per un discorso diverso da quello competitivo e agonistico. E quindi l'incontro con Moses Pendleton, che prima citavi, direttore artistico di Momix, mi ha permesso proprio di trovare dentro di me quelle capacità e quelle competenze per poter trasformare il mio gesto ginnico in un gesto invece teatrale e che potesse stare a tutto diritto su un palcoscenico con spettacoli di danza.
0: È diventata una splendida squadra, no? Cataclò, questa compagnia, per chi non lo sapesse, ormai da tanti anni unisce appunto danza, ginnastica, coreografia, musica in una forma estetica del tutto particolare, perché come racconti nel libro, e se ho ben capito, il gesto agonistico viene purificato, no? Delle sue connotazioni propriamente agonistiche, appunto, ma diventa narrazione, diventa storia attraverso la fisicità, ma anche poi quella che è l'armonia o semplicemente il movimento, no?
1: Ma io ho sempre considerato che un atleta, un ginnasta con le competenze che ha, con la conoscenza del corpo che ha, ha uno strumento molto sofisticato, ma che ha sempre suonato qualcosa di diverso rispetto a quello che appunto il teatro e la danza può permettere di fare. Quindi il mio obiettivo è sempre stato quello di andare a purificare il gesto, a togliere quell'aspetto anche a volte un po' troppo intenso, un po' troppo deciso, un po' troppo rigido che la ginnastica comunque dà come impostazione, ma a poter lavorare su quelle competenze, anche quelle destrezze che un ginnasta ha, trasformandole, diventano linguaggio, diventa un linguaggio che può essere assolutamente narrativo, e quindi anche a livello coreografico avere la possibilità davvero di spaziare tantissimo, di utilizzare tutto il volume scenico, perché un ginnasta si può capovolgere, si può ribaltare, può saltare, può appendersi, cosa che 30 anni fa, quando è nato Cataclò, non era così usuale vedere. Quindi ai tempi un danzatore che appoggiava le mani a terra era visto come veramente
2: un eretico.
1: Sì, esatto. E quindi questo spazio.

0: questo, diciamo, questa esperienza personale che ho avuto con Pendleton e con Momix mi ha permesso di capire come un ginnasta potesse poi riqualificarsi come performer, come danzatore.
1: Bellissime le pagine in cui racconti proprio di come questo metodo, questa chiave di lettura, no, del gesto viene interiorizzato, il continuo ripetersi, no, del gesto fino a farlo proprio e quindi poterlo trasformare in qualcos'altro dall'originale, no? E quando Pendleton ti lascia in questa sala prova nel New England, in questo bosco che di notte fa paura ma che di giorno si risveglia al sole con gli splendidi colori dell'autunno di quei posti. Ecco, mi ha colpito anche proprio la funzione della luce che tu descrivi nel momento in cui vai a definire queste coreografie, no? Perché la luce diventa un segnale quasi per il ginnasta danzatore, ma anche un linguaggio che si somma e che quindi diventa qualcos'altro insieme al movimento.
0: Io lavoro molto per immagini e questa è una cosa che ho scoperto che poteva essere, perché io ho sempre pensato alla coreografia come a un susseguirsi di passi definiti. Con Pendleton ho capito invece che i passi possono non essere definiti fin dall'inizio, ma possono nascere, crescere, trasformarsi in sala prove, appunto con la ripetizione, che non è la ripetizione ginnica per cercare la perfezione, ma l'improvvisazione e il movimento che, ripetuto in modo ciclico, che quindi diventa quasi una sorta di mantra motorio e che può portare poi alla trasformazione di questo gesto. Parallelamente a questo, appunto, lavorando per immagini, io mi immagino sempre il corpo all'interno proprio di un quadro, un quadro che è formato prevalentemente dalla luce più che da scenografie. Infatti lavoro su palcoscenici praticamente spogli e dove questa magica scatola nera del teatro può far cogliere piccoli dettagli solamente con un piccolo raggio di luce o di fumo, e se sei nel buio sei invisibile, se entri nella luce quel dettaglio che tu mostri diventa di una potenza estrema. Quindi a livello proprio creativo io lavoro tantissimo, ho sempre lavorato tantissimo con le luci, e diciamo che la prima immagine che mi si apre nella mente ancora prima di cominciare a lavorare è quella che poi ricerco durante tutto il lavoro insieme ai danzatori tramite sessioni di improvvisazione, di ripetizione, di sviluppo. Però io poi voglio sempre tornare un po' a quell'immagine iniziale.
1: Quasi quasi mi viene da dire a posteriori che è stata una fortuna non essere subito danzatrice, ma essere passata per la ginnastica ritmica, no? Perché, come ben racconti e ci fa intendere, il poter subito coniugare movimento e strumenti, attrezzi, ha dato subito un'implementazione a questa immaginazione, allora inconsapevole, ma che poi è diventata queste figure, questi schemi, questo progetto Cataclò.
0: Io sicuramente so che tutto il percorso che ho fatto è dentro quello che adesso è il mio lavoro, sia dal punto di vista proprio della ricerca e della qualità del gesto, sia nella relazione che c'è all'interno del gruppo di lavoro, gli obiettivi che vengono esplicitati e la collaborazione. Infatti anche a livello coreografico io lavoro tantissimo su azioni in collaborazione, quindi non ogni singolo danzatore che fa la stessa cosa dell'altro in gruppo, cioè in modo corale, ma proprio l'esserci sempre uno per l'altro, no? Quindi non c'è uno che tiene e l'altro che viene tenuto, ma c'è sempre una forma di collaborazione, perché il corpo può fare delle cose incredibili e quindi sicuramente questo proviene anche da quello che la ginnastica mi ha insegnato, insomma, di non fermarsi davanti alla prima difficoltà, ma cercare di andare oltre, di ricercare e di darsi il tempo perché quel gesto e quel movimento si realizzi. Perché se facciamo subito tutto quello che già sappiamo fare, alla fine diventa, come dire, senza anima quello che viene fatto.
1: E direi che è proprio valsa la pena di farlo questo esperimento, oggi che Cataclò è classicità, no? Pur nell'innovazione che continua, però è un dato acquisito. Giulia Staccioli, prendiamoci qualche istante di pausa qui a Olimpia, poi continuiamo insieme a sfogliare L'Aliena, questo bellissimo libro che hai scritto insieme a Francesca Interlenghi per Maretti Editore, e poi soprattutto cominciamo a parlare di Olimpiadi, altro argomento a te parecchio familiare. Qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia.

0: Strade in diretta.
1: Buona domenica pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla diramazione Roma Sud dell'autostrada del Sole, code per incidente tra Torrenova e l'innesto con il grande raccordo anulare, disagi in direzione di quest'ultimo. Sull'autostrada del Sole si viaggia in coda per un mezzo in avaria nel tratto compreso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Infine, i disagi più importanti per lavori si registrano sulla A7 Milano-Genova, dove si segnalano code nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, disagi in direzione Milano. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa, buon viaggio.
0: Olimpia.
2: Un'aliena che si racconta in un libro, da questo titolo, edito per Maretti Editore, ma che è stata una grande campionessa del nostro sport, oggi coreografa, danzatrice e aliena, forse perché e soprattutto non solo sta portando sulle scene uno spettacolo con questo titolo, ma soprattutto perché ha portato nel mondo dello sport e della danza un'esperienza del tutto particolare. Ospite oggi a Olimpia Giulia Staccioli, ben ritrovata al nostro microfono, cara Giulia.
3: Eccomi, sono qua.
2: Fondatrice della compagnia Cataclò, che unisce appunto ginnastica, sport e danza in spettacoli assolutamente peculiari, che ormai sono entrati nella classicità, no? L'abbiamo definita, delle nostre proposte teatrali, ma che affondano le proprie radici proprio nell'esperienza sportiva. Sport che è stato il trampolino di lancio, perché tu hai partecipato a ben due edizioni dei Giochi Olimpici, Los Angeles 84, Seul 88. Beh, io credo che quando vedi quei cinque cerchi solo in quel momento ti rendi conto di quello che vai a fare poi su quella pedana, e nelle pagine del libro racconti tutte le emozioni, non sempre e non totalmente positive, no? Quando si affronta un palcoscenico così, anche perché poi, e chiudo e ti lascio subito la parola, soprattutto per alcuni sport capita che magari si fanno campionati in palestre con 1000 spettatori e tutti familiari, quando ti trovi in un palazzetto dello sport olimpico a giocarti un qualcosa, una carriera su quello scenario, beh, il cuore batte forte.
3: Ma il cuore batte fortissimo, le Olimpiadi sono qualcosa di veramente speciale, per me lo sono stati, per me e per le ginnaste di quel periodo, penso a Cristina Cimino, che era l'altra atleta che insieme a me ha partecipato ai giochi di Los Angeles 84, che erano i primi giochi per la ginnastica ritmica solo a livello individuale, quindi eravamo due individualiste per nazione. Insomma, hai gli occhi addosso davvero di tutto il mondo, e soprattutto quando hai cominciato a fare questo sport senza avere l'ambizione olimpica, perché ancora non era sport olimpico, quindi lo sport è stato presente a Mosca nell'80 come sport dimostrativo, e poi dopo è entrato a tutto diritto nell'84. E quindi sì, l'emozione è grandissima, trovarsi insieme a tutti gli altri sportivi, grandissimi campioni, cerimonia d'apertura, villaggio olimpico, è stato un qualcosa veramente grandemente, fortemente emozionante. Con questo anche la tensione, ovviamente, e la responsabilità di una competizione di quei livelli che ci ha trovati tutti un po' impreparati, nel senso che abbiamo lavorato tantissimo chiaramente per essere lì pronti dal punto di vista tecnico, però il movimento era nuovo da tutti i punti di vista, e quindi davvero è stata una tensione veramente molto molto alta. Poi entrare in pedana da soli in un contesto così, così caldo, così intenso, con tutti gli occhi davvero puntati addosso, è stato veramente molto molto complicato.
2: Mi ha colpito molto quando scrivi, no, per dire cosa vuol dire una gara olimpica, il dettaglio, no? Attenzione all'aria condizionata, no? Ma non per i motivi che possiamo immaginare, ma perché in un ambiente chiuso, quando si usa il nastro e quando si usano gli altri attrezzi, la palla, quelle correnti artificiali, mettevano in difficoltà chi non aveva sperimentato quella pedana e favoriva invece chi invece ci aveva fatto già delle competizioni precedenti. Per dire su quali dettagli minimi si gioca un'Olimpiade, no?
3: Noi non ci eravamo mai trovati a lavorare in un palasport che avesse un'area condizionata così forte, cosa che invece negli Stati Uniti era normale.

0: e quindi le atlete che avevano partecipato ai giochi panamericani, sapevano perché l'avevano fatto spesso prima delle competizioni olimpiche, gli stessi impianti vengono utilizzati un po' come rodaggio, no, per altre competizioni e quindi noi ci siamo veramente trovati fortemente penalizzati per questo e tuttora l'aria condizionata in un palazzetto se è molto
1: È
0: forte
1: complicato.
0: crea dei problemi, assolutamente questa cosa non si è risolta e quindi tanti piccoli imprevisti, io poi soffrivo fortemente di emicranie veramente lancinanti, però si porta a casa insomma quello che si può, un settimo posto di tutto rispetto, anche se appunto senza qualche errore sarebbe potuto essere un risultato migliore.
1: Racconti sempre nell'aliena non solo i risultati della carriera, ma soprattutto il percorso. A volte chiaramente conosciamo i sacrifici, stiamo scoprendo, li raccontiamo settimanalmente anche qui a Olimpia, i sacrifici che fate voi campioni dello sport. Ci sono aspetti che invece solamente forse con la pagina scritta si riescono a raccontare. Parli apertamente dei problemi legati all'alimentazione, alle costrizioni a cui eravate costretti, espliciti in pagine davvero sofferte anche le molestie che giovanissima hai subito. Ecco, è una zona grigia o quantomeno nera dello sport professionistico, che però credo sia importante ribadire, perché noi spesso amiamo immedesimarci con voi e campioni quando avete la medaglia al collo. Con molto meno piacere e molto meno disponibilità ci immedesimiamo invece nei campioni che si alzano alle 5 del mattino e fanno tre allenamenti al giorno, in quelli che inseguono un sogno olimpico pur da non professionisti e quindi si dividono magari con due lavori, o in chi magari vede il proprio sogno messo su una bilancia a fronte di certe sofferenze e patimenti, no?
0: La ginnastica ritmica, come dicevo prima, è uno sport di destrezza, quindi uno sport che richiede tantissime ore di allenamento, tantissime ripetizioni. Devi raggiungere la perfezione, devi raggiungere quella qualità, assoluta che dovrai poi esprimere in gara. E quindi già questo è un punto, insomma, importante e impegnativo. Che fai con grande passione e partecipazione, no? Diventa una meravigliosa ossessione perché in fondo tu sei dentro quel mondo, in quel mondo ci sei cresciuta e lo senti come tuo, come unico, come l'unico che conosci poi realmente. È chiaro che alcuni aspetti invece collaterali, che però diciamo in modo molto rigido vengono poi, sono stati applicati, io parlo della mia esperienza, quindi parlo di 40 anni fa, che era quello un po' di emulare e quelle che erano le tecniche che arrivavano dall'est europeo, cioè io parlo ancora del pre-caduta muro, e quindi il tentativo di applicare su di noi alcune metodologie che venivano da quei paesi, erano, diciamo, fuori luogo dal mio punto di vista e creavano quell'aggiunta di tensione, di dolore, di fatica, quale appunto quella di un peso che doveva essere molto molto sotto rispetto al tuo peso, diciamo, corretto, il famoso 22 meno l'altezza, eccetera.
1: C'è una formula matematica che poi rimandiamo gli ascoltatori a scoprire
0: Quindi
1: nel
0: diciamo io
1: libro.
0: 1,73 dovevo pesare 51 kg, ne pesavo 55, 56 e quindi dovevo stare molto, diciamo, attenta per cercare di perdere peso. E le metodologie che venivano applicate non erano, come dire, non aiutavano la motivazione per cercare di essere dentro quel peso. E quindi erano delle cose imposte a volte in malo modo, per cui le famose quattro pesate, prima e dopo l'allenamento del mattino e prima e dopo l'allenamento del pomeriggio, erano poi quelle pesate che portavano frustrazioni pesantissime, perché bastava arrivare alla pesa con un etto di più che succedeva chissà che cosa. Io tendenzialmente perdevo 2 kg ad allenamento solamente di liquidi, ma non mi facevano bere. Quindi sono tutte quelle, quelle cose messe in atto che ti lasciano, come dire, quel senso proprio di impotenza, ma che nello stesso tempo tu accetti perché sai che è l'unico modo per rimanere dentro quel contesto.
1: È sicuramente un quadro particolarmente complesso che per molti aspetti ci siamo trascinati fino ai giorni d'oggi, ma fortunatamente poi intervenendo, no? Anche su alcune pratiche e su alcuni atteggiamenti e su alcuni comportamenti specifici. Voltando decisamente pagina e mentre diciamo corre veloce il cronometro che ci accompagna alla fine di questo di questa puntata di Olimpia, Giulia, beh, però l'Olimpiade ti ha regalato anche un marito non banale, eh? Insomma, se un l'88 scocca la scintilla tramite un episodio anche molto simpatico che racconti, ma che non svegliamo, con un certo Andrea Zorzi, no?
0: Ma io infatti lo dico sempre che forse quella mia voglia di arrivare alla seconda Olimpiade, perché ritenevo di dover fare una seconda Olimpiade con più consapevolezza, probabilmente nascondeva già questo incontro, che è stato un incontro totalmente casuale e che però ci ha permesso poi di costruire veramente una vita insieme, con alti, bassi, che nel libro vengono raccontati, e soprattutto mi ha anche permesso poi di scoprire uno sport che conoscevo a malapena dal di dentro, in un periodo pazzesco che è stato quello della generazione dei fenomeni, per cui Andrea Zorzi, quando l'ho conosciuto, ancora non era considerato nella generazione, lo è diventato dopo, però ecco, essere partecipe a quel momento è stata una cosa veramente molto entusiasmante, vedere come veramente uno sport si può trasformare e vedere anche come si può vivere diversamente lo sport rispetto anche a come l'avevo vissuto io.
1: E poi hai trovato pure un bravo tecnico delle luci, perché l'hai messo a lavorare a Cataclò, certo. Diciamo un autodidatta che però qualcosa di buono l'ha fatto pure sul palco,
0: ecco,
1: no?
0: Diciamo che la sua mentalità sportiva l'ha messo subito con grande dedizione per imparare anche un nuovo mestiere.
1: Davvero lo salutiamo con affetto, Andrea, cittadino chiaramente con tutti gli onori del caso, anche lui di Olimpia, e qua troverà sempre delle porte aperte ad ospitarlo, così come è stato davvero un piacere sfogliare insieme a te l'Aliena. Lo ricordiamo, il libro edito da Maretti Editore, ci sono tante altre pagine relative anche alle tue vicende più intime, il rapporto con quel Mauro Staccioli, tuo papà, che è stato uno dei grandi esponenti dell'arte italiana del secondo dopoguerra. Ebbene, davvero sfogliatelo con partecipazione e emozione questo volume, e grazie davvero a Giulia Staccioli per essersi raccontata in queste pagine e oggi qui a Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a te.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
2: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
11: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece

0: primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
1: Le 17.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre. Incendi in un campeggio a Peschiera del Garda, probabile la natura accidentale. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti ad Antonelli ed Hamilton. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto in corso da 4 anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov non lancia certo segnali di pace. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, ha fatto sapere, aggiungendo che non c'è nulla da discutere al riguardo. Ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato che il gruppo ha lanciato un attacco con missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh, nella zona di Quraysh, ricca di giacimenti petroliferi. Gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti, secondo quanto riferito dagli Houthi. E a proposito di incendi, un incendio stamattina è divampato nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, nel Veronese. Sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow, e questo al momento l'orientamento che emerge dai primi rilievi, anche se gli approfondimenti sono ancora in corso, mentre le fiamme sono quasi completamente domate. Il rogo ha coinvolto 30 bungalow, oltre a diverse auto. 7 le persone portate in pronto soccorso, a parte un turista che ha riportato ustioni di terzo grado. Per le altre persone si parla per lo più di esalazione da monossido di carbonio. Da domani fino al 12 ottobre verranno assegnati i premi Nobel per 6 categorie. Si parte con medicina e a seguire fisica, chimica, letteratura, pace ed economia. La stazione spaziale è tra i candidati per la pace. Lì russi e americani da anni lavorano insieme e collaborano. Fra gli altri candidati, l'unità di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte di Giustizia Internazionale, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, i presidenti Zelensky e Trump. Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del Mondiale di Formula 1 che si è disputato sul circuito malese di Sepang, dove è stata trasferita la gara a causa della guerra in Medio Oriente. Per il pilota della Red Bull è il primo successo della stagione davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto posto per Charles Leclerc. Antonelli allunga ancora nella classifica del mondiale. Ed è tutto, a seguire ancora sport con tutti i convocati weekend. Ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 18.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%.

0: 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Come feeling, come guida, penso che siamo veramente forti. E manca poco per... Perché a me piacerebbe fare le vittorie, no? Non è che faccio secondo perché mi piace far secondo. Cazzo, scusa.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!
11: Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
12: Ma è incredibile, fermo George Russell, è un incredibile colpo di scena per il mondiale. È super, super! Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain in Malesia con Kimi Antonelli secondo, la Tigre Hamilton in terza, Leclerc in quarta.
13: Oggi ho massimizzato quello che la performance. Non avevamo il passo di Max, sicuramente. Sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava. Però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
14: Penso che tutto quello che poteva andare sbagliatamente nella prima parte di gara è andato sbagliatamente, ma tutto quello che poteva andare al meglio nella seconda parte è andato al meglio. Meglio di terzo o quarto oggi non penso che era possibile anche in una gara normale.
1: Eccoci qui, 17.07, due ore in diretta, tutti convocati Weekend, appesi. Carlo Genta, ciao.
15: Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
1: Appesi a un photo finish tra Ciccone e De Venepol per il titolo di campione d'Europa di ciclismo, attendiamo di sapere se... ecco qui,
15: ecco.
1: Ciccone argento, ecco. Scaroni bronzo, vince l'oro il belga e Venepol. Peccato, però è stata una gran domenica per il ciclismo italiano.
15: Sì, sì, girano un po' perché Ciccone è stato bravissimo. Questa fuga a due, Van Poel è un gigante, se l'è giocata al photo finish. Quando perde al photo finish un po' girano. Molto bravo anche Scaroni terzo. Insomma, mettendo insieme questo e il mondiale, alla fine buone sensazioni per il ciclismo italiano dopo un sacco di anni bui, Giovanni.
1: Sì, poi ne parliamo con Pier Augusto Stagi, 18.45, segnatevi già l'appuntamento, perché è stata una bella domenica per il ciclismo italiano, che viene dopo una bellissima domenica per Kimi Antonelli, che porta 84 punti di vantaggio su Russell nella classifica mondiale della Formula 1. In MotoGP è tutto un duello spagnolo su moto italiane. Oggi ha vinto Marquez davanti a Martin, ma sei gare alla fine, sei fine settimana alla fine, ci sono soltanto due punti che separano i due piloti che sono su moto italiane, uno Marquez su Ducati, l'altro Martin su Aprilia. E poi il tennis, la notizia è che Jannik Sinner ha guadagnato un po' di tempo in vetta alla classifica ATP, rischiava di perdere il numero uno dopo il torneo di Shanghai, se Zverev avesse vinto anche quello di Pechino, oltre a quello di Shanghai, E invece oggi è tornato il leone Djokovic, 4-6, 6-4, 6-4, partita bellissima, ha mandato a casa Zverev e dunque alla fine del tour asiatico Sinner, anche se non gioca, è sicuro di mantenere il primo posto in classifica, poi vediamo, ne parliamo, perché oggi girano voci anche di un suo forfait nella ricchissima esibizione a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. Il tutto alla vigilia d'Italia-Turchia, domani quarto e ultimo impegno dell'Italia in Nations League. Allora, i contatti per essere con noi, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms, whatsapp, vocali soprattutto, in diretta. Umberto Zappelloni, ciao.
16: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. Possiamo dire che si è scritto un altro tassello importante, forse fondamentale, magari definitivo, della corsa mondiale di Kimi Antonelli?
16: Direi di sì, 84 punti a 7 gare dalla fine del campionato sono un distacco importante, ma poi ancora una volta in questo weekend Kimi ha dato dimostrazione di avere un passo in più rispetto al suo unico rivale, cioè al suo compagno di squadra George Russell. È vero che Russell è stato sfortunato, ha collezionato il suo terzo zero stagionale per una rottura di motore proprio alla fine, però era comunque dietro a Kimi, che lo aveva passato in pista, ed è stato dietro per tutte le qualifiche. Quindi dopo che George Russell una settimana fa ci aveva detto finalmente sono tornato a guidare come piace a me, finalmente ho capito la macchina, è ritornato al buio dietro a Kimi Antonelli, che evidentemente ha qualcosa in più del suo compagno di squadra, e adesso ha veramente il mondiale a portata di mano. È cominciato il conto alla rovescia. Quanto diventerà campione del mondo? Ma tra Brasile e Las Vegas, Brasile sarebbe straordinario sulla pista di Ayrton Senna, che è il suo idolo, sarebbe qualcosa dal punto di vista sentimentale, romantico, veramente straordinario. In una Formula 1 che non si merita nulla, perché oggi è stato un gran premio infinito, con una serie di errori clamorosi, ma ne parleremo.
1: Adesso ne parliamo, no, restiamo Carlo sulle suggestioni, no, di Kimi Antonelli, che è lì a capire quando sarà campione del mondo, e se fosse a casa di Senna farebbe venire in mente mille cose, perché è tutta la stagione, no, che ogni tanto viene evocato questo parallelo.
17: Sì, poi senza dimenticare che il 6 di dicembre si potrebbe fare una festa pazzesca a Imola per un'ultima corsa in cui Antonelli potrebbe portare in parata il titolo mondiale, quindi questo è ancora in divenire, però insomma a questo punto si tratta soltanto di giocare con i numeri e con le previsioni. Mi sembra che il mondiale si sia chiuso oggi, quando all'uscita dei box, praticamente oltre il 90esimo della gara, di questa gara interminabile, si è piantata la macchina di Russell, che era l'unico ma molto potenziale avversario, perché qui davvero giochiamo con la matematica. Abbiamo visto Antonelli a un certo punto duellare con Russell, ne aveva chiaramente di più, non ci sono stati ordini di scuderia, ha preso e andato via, ha inseguito Verstappen, e alla fine con quell'ultima safety avrebbe anche magari potuto immaginare di vincere la corsa, però si sa, Max è suo amico, non ne aveva particolare bisogno, è andata così, sì. E va bene, insomma.
1: Sì, anche, si chiama anche gestione del potere, no? Umberto, allora ha vinto Verstappen, certo. Secondo Antonelli, terzo Hamilton, quarto Leclerc, e le McLaren sono finite dietro, sesto Piastri e nono Norris, la Ferrari ha fatto e disfatto tutto, come consuetudine, ha fatto tutto in casa, no Umberto?
16: Ha fatto tutto in casa, perché è stata insieme alla McLaren l'unica squadra tra i top a montare gomme da asciutto nella partenza sul bagnato del Gran Premio, una partenza ritardata è vero, ma quello che si vedeva fuori lasciava capire che le condizioni non erano il massimo per montare gomme da asciutto. E si sono complicati terribilmente la vita, perché Hamilton si è trovato al 17° posto, Leclerc addirittura è stato coinvolto in un incidente, è dovuto ripartire dai box dopo aver cambiato l'alettone. Insomma, sembrava tutto finito e compromesso dopo pochi giri. Invece devo dire che Hamilton è stato molto molto bravo, perché si è messo a correre come sa fare lui in certe condizioni, e alla fine è riuscito ad aggrapparsi al podio, a far ritornare la Ferrari sul podio. Io credo che un po' di rimpianto ci sia, anche se Max oggi ne aveva veramente più di tutti e magari una vittoria non sarebbe stata alla portata della Ferrari, però una Ferrari davanti ad Antonelli oggi poteva starci con una partenza normale. Hamilton tra l'altro partiva di fianco a Verstappen, che è partito malissimo, quindi sarebbe mandato in testa con gomme normali, con gomme da bagnato, e magari poi chissà cosa poteva succedere. è l'ennesimo errore della Ferrari, lo ha detto giusto Leclerc, ma è possibile che quando ci sono da fare delle scelte noi facciamo sempre la scelta sbagliata? Evidentemente sì. È sicuramente uno dei problemi della Ferrari di quest'anno.
1: Siamo noi, Carlo, a chiederlo, a loro.
17: Quello che dico io, su tutte, la McLaren partiva dietro, ha fatto questa scelta azzardata, e su tutte e due le macchine, ma è possibile che la Ferrari non riesca a diversificare le strategie? Hai Hamilton che parte accanto a Verstappen, sai che sei competitivo e la corsa poi l'ha dimostrato, ma non puoi diversificare e magari rischiare con Leclerc che parte più indietro e stare come gli altri con Hamilton che è competitivo, cioè, che mi manda in bestia, cioè mi manda ai pazzi a questa roba qui, cioè è possibile sbagliare e farlo con tutte e due le macchine?
1: Umberto.
16: Loro dicono, ma così saremmo stati uno dei due piloti avrebbe fatto una gara d'inferno mentre l'altro avrebbe fatto una gara sicuramente però sono scelte che devi fare, perché la squadra è per forza due piloti, per cui devi splittare la scelta, e soprattutto in un'occasione in cui tu hai là davanti, finalmente hai sempre detto che il problema è questa macchina che non ti consente di qualificarti là davanti, una volta che hai Hamilton in prima fila, ma cerca di fare la scelta che fanno quelli attorno a te, insomma, che non era difficile da prevedere, e prova l'azzardo con chi sta dietro, cioè azzardi se parti dietro, non se ti devi giocare qualcosa finalmente a livello degli altri, per cui anche questo, hai ragione Carlo, è incomprensibile, è una delle tante cose senza spiegazione che capitano della Ferrari di queste stagioni.
1: Sì, perché è qualche anno che va così. Invece la pioggia non è colpa di nessuno, nel senso che in Malesia diluvia di questo periodo, ieri c'era il sole, oggi ha diluviato e quindi va bene, la gara è iniziata in ritardo. Dopodiché metà delle macchine hanno avuto un problema al software, si è spento, la FIA è stata costretta a intervenire, a resettare i parametri per tutti, ci siamo accorti che queste macchine sono bellissime, moderne, ma evidentemente in queste condizioni hanno qualche problema, che è la millesima cosa di cui ci accorgiamo, Umberto, in corso d'opera, in questa stagione 1 della nuova era.
16: Sì, devo dire che è la prima stagione in cui, il primo giorno in cui hanno incontrato la pioggia realmente queste macchine, però è incomprensibile con tutti gli studi che ci sono attorno alla Formula 1 che un bug del sistema costringa poi la FIA a far ripartire tutti, perché è stato incredibile, cioè tu sentire un ingegnere che dice a Hamilton, ma prova a spegnere e a riaccendere come capita a noi sul computer, sì, quando ci si impalla e il tecnico amico ci dice spegne e riaccende, sì. Cioè capisci, stacca la spina, riattacca, e ha fatto così ed è ripartito, insomma, poi anche Hamilton, e non solo lui, perché è capitato ad altri maggiormente motorizzati Ferrari, va detto, perché Haas e Cadillac sono quelli che hanno avuto più problemi, però ecco, è stato un grave bug di sistema ed è qualcosa di incomprensibile.
1: Sì, non una bella figura, no, complessivamente. Umberto,
17: come dice Umberto, insomma, tante cose stiamo vedendo, siamo, mi sembra, 16ª corsa e ogni volta salta fuori qualcosa di nuovo tra macchine che ricaricano eccetera eccetera. Quella di oggi assolutamente inedita e anche piuttosto strana, perché hai visto anche Leclerc ha avuto lo stesso problema. È anche vero che era la prima volta che correvano in queste condizioni, però questo non vuol dire. Potrebbe ricapitare, tanto più per un mondiale che va a chiudersi praticamente i primi di dicembre.
1: Sì, dove la pioggia non è un fattore da non tenere in considerazione. Come avete sentito, abbiamo richiamato in diretta Umberto Zappelloni per l'ultima considerazione su, diciamo, una figura non straordinaria di un circus che muove miliardi, ma che quest'anno ha mostrato di far fatica a digerire le regole che lui stesso si è scritto.
16: Umberto? Sì, è un circus che troppo spesso quest'anno si è attorcigliato su se stesso per certe scelte un po' strane di queste sicuramente dei commissari, che spesso hanno complicato la vita dei piloti e dei gran premi, hanno preso delle decisioni errate, e oggi c'è stata anche questa complicazione del bug di queste macchine che sono state ricostrette a partire a rimettere a posto le centraline elettroniche, in un certo senso, spiegandola così in parole povere, ma con un ritardo di quasi un'ora e 38 tra la prima partenza prevista e la partenza originale, con un ingorgo in corsia box che sembrava con macchine che tu spostavi avanti, altre che spostavi indietro, cioè non è stata un'immagine da sport che si considera il più tecnologico, il più veloce, il più ricco e il più spettacolare che ci sia. Oggi non è però la cosa bella è che poi gli uomini in un certo senso hanno vinto, perché poi lo spettacolo dopo in pista ce lo hanno dato, e ce l'hanno dato i top driver, cioè Verstappen, Hamilton, Alonso, che è andato a punti, finalmente.
15: Non abbiamo citato Alonso, Alonso è il vero vincitore oscuro. 4 punti per quel disastro di macchina che è l'Aston Martin. 7 punti totali li ha fatti tutti e 7 lui, naturalmente. Cioè, secondo me, oggi Alonso ha fatto veramente un capolavoro. Oggi Alonso ha fatto, poi stiamo a guardare ovviamente quelli davanti, Antonelli, le Ferrari, Hamilton, eccetera, ma la gara di Alonso è stata mostruosa, mostruosa.
16: Assolutamente, la gara di Alonso è stata qualcosa che merita di essere sottolineata, perché ha fatto qualcosa di incredibile. Devo dire che già in qualifica, qualificandosi 12esimo con quella ciofeca di macchina, è stata una cosa importante. Però se andiamo a vedere che anche il suo compagno di squadra Stroll ha fatto delle cose decenti, perché poi alla fine è arrivato 12esimo anche in gara, vuol dire che qualcosa forse l'Aston Martin
1: stanno cominciando a capire.
16: Insomma.
1: Sì, stanno piano piano cominciando a farla funzionare. Grazie direttore, ciao Umberto.
16: Grazie a voi, buon pomeriggio. Umberto.
1: Tanto l'appuntamento è settimana prossima, che c'è Singapore, perché la stagione adesso si avvia verso la conclusione. Intanto ci vuole veramente un atto di fede nel leggere il photo finish che ha dato a Ciccone la medaglia d'argento dell'Europeo di ciclismo e al belga Evenepoel la medaglia d'oro, ma sicuramente è così. MotoGP.
18: Diventa un'azione lenta ma trionfale, quella di Marquez, un concerto. Marquez c'è e vince davanti a Martina, a Bezzecchi e a Bastianini sul traguardo.
19: Mi sento bene, ovviamente mancano 6 gare, una sarà meglio, l'altra peggio, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando, stiamo mettendo un po' in difficoltà Martin, che è quello che sta andando fortissimo queste ultime gare, e vediamo, piano piano ma sempre concentrato al massimo.
20: Privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
21: È stata una settimana un po' così, però sono contento, ho dato il massimo, ho portato a casa secondo me il massimo, ci tenevo a rifarmi dopo ieri e sono contento, dai, sono contento, è stato un podio veramente sudato perché Enea era imbestialito oggi.
1: Carletto Perna, ciao!
22: Presente.
1: Presente.
22: Cosa
1: sono 2 punti di fronte all'eternità di 6 fine settimana di gara che ci aspettano? Questo ci devi dire.
22: Hai ragione, questo è bello. E infatti, ma l'hai già detto te, e io te lo sottoscrivo, te lo siglo. Sono 2 alti bei schiaffi che Marche, di buon Marquez dà. Ne ha dati 2 la volta scorsa, 2 adesso. Vediamo un po' in Indonesia, anche se non è un circuito che lui sconfiggerà molti, più un circuito Aprilia, anche se oggi bisogna dire, sai, circuito Aprilia, circuito Ducati, è già difficile perché l'Aprilia ha fatto dei grossi passi in avanti. Sono sempre gli stessi però, è Marquez contro tutti. Di là c'hai Martin e Bezzecchi, ogni tanto spunta Obama, augura, dopo quello che gli è successo, che si era autodistrutto la mano, Fernandez ha fatto il suo contrattino, fa quello che fa, il compitino che deve fare, i Ducatisti sono spariti, di Gian Antonio una caduta, Alex la stessa cosa in partenza ieri, c'è rimasto Marquez contro tutti, come anche Carlo diceva, poi alla fine che sia quello che timbra sempre il cartellino in tempo, mi sembra di sì. Cartellino per modo di dire.
1: No. Altro che, mi pare poi, insomma, il terzo si è fatto fuori, Bezzecchi, a questo punto, e come vanno i primi 2, 49 punti sono troppi, no?
22: Sono un po' tanti. Sai, allora, io dico una cosa, secondo me Bezzecchi l'ha un po' buttato via questo campionato. Perché con tutto quello che era successo, il Marti, Marquez che si è fermato 2 gare, Martin che non era a posto, e tante belle cose, ha fatto 5 zeri, di cui 4 per i suoi errori. Sono troppi, se vuoi vincere un mondiale, 4 zeri per i tuoi errori non li puoi fare. E l'ha buttati via quando prendeva dei oggi in classifica lui sarebbe davanti a tutti,
1: perché sì, quattro, allora avendo fatto le cose normali
22: via.
1: Certo,
22: esatto, ma niente di più, l'ha buttato proprio via e mi dispiace, secondo me se ne sta rendendo conto. Se ne sta rendendo conto, ma sai adesso la stalla

0: buoi, solita cosa, eh?
1: Sì,
0: adesso bisogna che vinca un paio di gare.
1: Scappati. No, ma credo Carlo Genta che i due dell'Aprilia se lo siano portati in casa loro, Marc Márquez, eh.
2: Ma certo, ma certamente se lo sono portato in casa loro per mille problemi che conosciamo, no? Quei 4-0, le difficili condizioni di Martina. Adesso a me non è mai capitato di vedere un mondiale in cui c'è un leader per solo due punti, che però io considero finito questo mondiale, perché a me sembra che si tratti soltanto di superare e andare via, ma non è Márquez contro tutti, ma vince Márquez con la pipa in bocca, secondo me, cioè è un'illusione ottica quella classifica. Il mondiale secondo me è già finito da 3-4 gare, quando si è capito che Márquez ne aveva più, nettamente più di tutti gli altri. È un peccato, perché Aprilia avrebbe meritato questo titolo, perché era nettamente la moto più forte, e poi non è riuscita per una palla o per l'altra con tutti e due i piloti a capitalizzare questo vantaggio, e quindi deve rosicchiarsi i gomiti, perché è la moto migliore di questo mondiale, che andrà a perdere, perché lo vincerà Márquez, vedrete, con magari anche con qualche gara d'anticipo.
1: C'è spazio, Carletto, per un finale diverso?
0: Non lo so, secondo me sì. Guardate che Martin è una brutta bestia, eh? Martin ha già vinto un mondiale e uno l'ha perso, ha l'esperienza di averne vinto uno e averne perso uno all'ultimo. Io lo sto vedendo andare molto forte. Márquez se la suderà, Carlo, fidati, lo vincerà, perché sono d'accordo con te, però Martin lo metterà un po' alla frusta, ed è un bene per tutti, perché sennò non lo vincerà con anticipo Marc Márquez.
2: A maggior ragione la Ducati deve rosicchiarsi i gomiti, perché se va così come dici tu, che lo vince di corto muso, come direbbe Allegri, allora a maggior ragione devi recriminare sul fatto che hai la moto più forte, e quello sarebbe la certificazione del fatto che hai la moto più forte, e vai a perdere un mondiale.
0: Quella la figlia si deve fare semia col cilicio, mettersi lì e darsi delle bastonate, andare con i piedi nudi sul vetro, vedere sangue, perché questo è un mondiale che ha buttato via la Priglia, al momento era il suo sia a livello moto che a livello piloti, e te l'ho detto, quegli zeri lì sono costato praticamente il mondiale, e quella caduta famosa in Ungheria che ha fatto Martin, che ha steso anche di Bezzecchi, c'è tutto un insieme di cose che secondo me gli hanno girato male, però Bezzecchi un po' di colpe ce l'ha. Io gli voglio bene, credo che alla fine si giocherà qualcosa di importante, però secondo me, attento Carlo, perché Martin è una brutta bestia, secondo me, poi dopo spero di avere ragione per lo spettacolo, poi sì. Lo vinca Márquez è un altro discorso.
1: Sì, poi è un dato di fatto che poi in realtà da quando Márquez è rientrato pienamente in corsa è stato il momento in cui la sua cavalcata è tornata a essere altalenante, no? E quindi significa che evidentemente esiste la possibilità per Jorge Martin di ingaggiare questo finale di stagione. Altro da segnalare, Carletto, oggi a Moteghi?
0: Sì, segnalare Bastianini, direi.
1: Anche ieri,
0: segnalare alla
1: al di là
0: grande,
1: della penalizzazione.
0: Anche ieri, sì, che è una cosa assurda, cioè mettere il verde in quella curva, quello prima andava bene, dove rimetti la moto dritta per andare a traguardo è un'assurdità, ma lasciamo perdere. Ma Bastianini vedrai che il prossimo anno sarà una sorpresa, lo dico, l'ho già detto, secondo me sarà meglio Bastianini in Aprilia che Bagnaia, te lo dico oggi, perché il talento che ha Enea è la voglia di far vedere che questi due anni con KTM sono stati, se non buttati via, poco ci manca. Però il talento è rimasto, lo vedi. Io credo che oggi, secondo me, Bastianini è ritornato a essere il Bastianini che conosciamo, e che la sfortuna nel 2023 non gli ha permesso di giocarsi delle carte importanti con la Ducati.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Non gli ha permesso di verificare se fosse adatto a quel salto di qualità sulla Ducati ufficiale.
0: Bravissimo.
1: Stagione pressoché buttata via per un incidente subito all'inizio.
0: Esatto.
1: E fine dei giochi. Grazie Carletto.
0: Grazie a voi.
1: A settimana,
0: ciao a tutti,
1: prossima,
0: ciao,
1: perché non si riposa.
0: Alla prossima.
1: Gran Premio d'Indonesia Mandalika, perché il mondiale adesso va via veloce, doppiette. E noi ci dobbiamo fermare un minuto. Quando torniamo, apriamo la pagina dedicata alla nazionale, a quello che succederà domani sera ore 20:45 a Bologna, la quarta e ultima partita dell'Italia di Mancini in questa prima sosta della Nations League. Faremo il punto su quello che ci dobbiamo aspettare domani nelle scelte tecniche di Mancini in campo. E poi faremo anche il punto un po' su quello che ha raccontato fin qui il bilancio di questa prima nazionale di Mancini.

0: non telefono, non chiamo.
1: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
2: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
1: Ecco, bravo mister.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026. Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
11: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
10: E come faccio ad averli?
11: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è, lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, atmosfera stabile su gran parte delle regioni, con cielo in generale poco nuvoloso. Soltanto sulla Sardegna potranno esserci delle piogge a carattere sparso. Domani, pressione in calo, nuvolosità in aumento al centro-nord con qualche pioggia sulle Alpi e dentro sera anche sulla Toscana meridionale e in Liguria. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
16: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
17: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
16: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
17: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
18: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.

0: Io so che questi ragazzi lavorando possono arrivare a essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo, ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.
1: Allora, apriamo la pagina dedicata alla nazionale che domani sera ore 20:45 gioca a Bologna contro la Turchia, gara numero 4 di questa Nations League, gara numero 4 anche della nuova avventura di Roberto Mancini in panchina. Io vi ricordo il numero verde se volete intervenire, 800 24 00 24, ovviamente come sempre tema libero, fino alle ore 19 con me Carlo Genta e anche Marco Nosotti. Ciao Marco.
2: Ciao Noso.
1: Adesso recuperiamo il collegamento con Marco Nosotti, in attesa di sentire anche le parole del commissario tecnico Roberto Mancini, che parlerà dopo le 19 in questa sua ultima giornata di vigilia di un impegno in questa prima sosta, e in attesa anche di capire quali potranno essere le indicazioni per la formazione di domani sera. Abbiamo recuperato Marco Nosotti, eccoti Marco, ciao.
3: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a voi. Mi ero perso lungo le strade di Bologna.
1: Sì, sì.
3: Ma come dice il nostro amico
4: non
3: Lucio Dalla, non si perde neanche un bambino. Io sono un po' vecchiotto, si ritorna bambini.
1: Sì, l'importante è trovare il filo e la strada, come ha fatto il Mancio in questa settimana. Facevo prima una riflessione, Marco, come cambia la vita, no? 7 giorni fa esatti eravamo qui a recitare il De Profundis di una fase nazionale nemmeno iniziata in realtà, si sarebbe trattato di omicidio in culla. Oggi, una settimana dopo, è cambiato il mondo, sogniamo, arriviamo secondi, andiamo ai quarti di finale, magari vinciamo la Nations League, l'Europeo, il Mondiale e così via, no?
3: Sì, sarebbe una bella storia, perché no, non impossibile. Vedi, siamo vecchi, ne abbiamo viste negli ultimi 42-43 anni il cotto di crudo, e forse abbiamo capito che il football è così, è un po', non è una scienza esatta, dipende molto da te, dipende molto dagli altri, dipende da cose che non ti dice Mancini, perché con il suo bel faccino aveva già pensato a delle cose, alcune non gli sono venute nella prima partita, e invece ha cominciato a venire fuori Turchia, ha aiutato la Turchia, poi con la Francia, io aspettavo la partita con la Francia per avere alcune idee proposte, come risaliva il campo, i tempi e i modi per andare a prendere l'avversario, il gol di Bastoni viene per una lettura comune di una situazione a metà campo avversaria sulla costruzione della Francia e fanno gol, e ti dico, poi a volte dipende, cioè, io, te, Genta e Pardo non possiamo giocare
1: che
3: insieme,
1: salutiamo
3: insieme,
1: tra l'altro già raggiunto per Luigi, ciao Pier,
5: sì, ecco, qua.
3: Possiamo fare grandi cose oppure no, basta un niente, dipende dalle caratteristiche. Posso dirti, non credevo che in 7 giorni le cose cambiassero così, perché quel primo tempo contro il Belgio era disorganizzato, approssimativo, alla ricerca di dire dove sto, come faccio, le preventive, con le parole lì che sono difficili e fanno male al cuore,
1: fatto nulla,
3: però
1: altro
3: dove
1: che
3: siamo, c'era niente, non funzionava niente,
1: avevamo fatto un casino
3: poi alcune
1: incredibile,
3: cose però il Mancio le ha messe a posto, appunto, ripeto, il lavoro di Raspadori a destra con Caiode. Comunque Iode, il discorso dei due uomini che lavorano un pallone per un possesso qualificato come Tonali e Fagiolino. E poi ti dico, Barella non è appunto, Barella sta giù, per dire, Mancini sta giù, per dire. E tutti poi le cose funzionano. Era stato il motivo per cui lui aveva funzionato, io credo, al suo tempo, un po' di leggerezza, un po' di fortuna, ma anche tanta capacità di gestire gli uomini nel momento giusto. Chissà
1: che cosa ci attende domani, Pier. Venerdì sera è stata una di

0: quelle serate, almeno per me, non so se condividi Pierluigi, in cui finisci e ti chiedi perché non siamo andati ai mondiali, perché discutiamo di crisi, perché siamo scarsi o diciamo che siamo scarsi o i risultati dicono che siamo scarsi, tu ti guardi intorno e dici perché.
1: Sì, però questo fammi fare l'autoreferenziale, abbiamo detto tante volte.
0: No, ma io insomma, il pompiere, perché qui ci entusiasmiamo noi,
1: No, ma noi dobbiamo, io faccio il pompiere, faccio tutto quello che serve. Se ho queste idee, ma se non mi piacciono neanche altre, questa è ovviamente una battuta. No, faccio il pompiere nel senso che non sono queste due partite che secondo me ci mettono al riparo dai rischi di un calendario che ancora non conosciamo, di una formula che ancora non conosciamo. Insomma, secondo me però la ricostruzione diciamo psicanalitica drammatica di un calcio italiano a pezzi, insomma questa cosa io l'ho detta mille volte, insomma non è così. Noi, se
0: che siamo meglio di quello che ci siamo dipinti da soli,
1: siamo meglio di una nazionale che per tre volte di fila non va al mondiale, questo sicuro. Poi forse siamo peggio di una nazionale che vince gli europei come li ha vinti, nel senso che siamo sottoposti, parliamo di 5 anni fa, non di 20 anni fa, quindi siamo sottoposti a delle oscillazioni che altre squadre non hanno, perché sicuramente la Spagna, la Francia non hanno questi problemi, perché hanno un'intelaiatura, una corazza nettamente superiore che li mette al riparo da questo genere di situazioni. Noi siamo invece una squadra che non ha quella qualità lì, è un po' sotto a quella qualità lì, che se riesce a giocare bene quella qualità ce l'ha, ma ragazzi l'Italia di Spalletti in piena crisi e depressione post europeo andò a vincere in Francia,
0: sì,
1: e giocò 40 minuti contro il Belgio finché eravamo in parità numerica, dominio contro il Belgio, cioè quindi voglio dire il calcio è liquido, questo è un po' che non lo dicevo, lo è di natura. Il calcio delle nazionali è ancora di più, perché è un calcio che si basa su partite
0: tra le liquidità del calcio. Ti segnalo, Pier, che la Norvegia non ne struscia più una,
1: Sì, appunto, ma adesso non voglio dirti
0: il calcio liquido, perché la Norvegia è fortissima,
1: cioè, il discorso, la storia delle qualificazioni al precedente mondiale inizia malissimo. Secondo me c'è un problema anche di calendario, che è una di quelle cose delle quali invece secondo me si può imputare qualcosa a Gravina, non la scelta degli allenatori, sulla quale secondo me è veramente ingiusto accanirsi. Sul calendario, su alcuni piccoli aspetti si poteva discutere. Noi giochiamo Norvegia-Italia con gli interisti scarichi a pezzi dopo quello che era successo pochi giorni prima, a fine stagione, siamo un calcio diverso rispetto a quello norvegese, loro hanno la nazionale al primo posto dei pensieri, noi abbiamo una stagione che sicuramente è diversa per come è strutturata, perdiamo malissimo quella partita e da lì diventa un calvario, diventa
0: tutta una affannosa rincorsa.
1: Una rincorsa di una squadra che intanto faceva 8-0, 7-1, 4-4, 11-0, capito? Ecco, quindi, e poi arriviamo a questo snodo del destino su un campaccio dove ci va tutto male, prima di tutto noi facciamo degli errori. Bastoni fa un errore che ancora oggi è grave.
0: Beh, ma noi siamo maestri a tirarci addosso poi in quelle situazioni.
1: Però voglio dire, però insomma, non è che Bastoni fosse, tra l'altro, Bastoni arriva a quella partita in un momento
0: questo è passato. Fortunatamente ci stiamo costruendo sopra.
1: Quindi voglio dire, adesso queste cose positive che stiamo vedendo, queste cose positive che stiamo vedendo. Mi entusiasmano, anch'io come Noso una settimana fa non mi aspettavo di vedere due partite così belle, l'ho detto quella settimana scorsa, ho sempre fatto un atto di fede nei confronti di Mancini, perché non è un allenatore scarso, è un bravissimo allenatore e non è masochista, quindi le scelte che ha fatto le ha fatte perché evidentemente lui c'ha l'occhio e io non ce l'ho, quindi mi fido di lui. Però detto questo, il problema non è risolto.
0: E detto questo, arriviamo a domani sera. No? Chiedo Carlo, poi il maestro Nosotti ce lo dettaglierà in anticipo rispetto a quello che dirà tra un paio d'orette. Roberto Mancini, che Italia ti aspetti tu, Carlo, con la Turchia domani sera?
2: Un'Italia che voglia chiudere il lavoro, quantomeno la parte essenziale del lavoro, no? Contro una Turchia che mi sembra onestamente in disarmo, però questo può essere un rischio e un pericolo, perché tante volte abbiamo visto l'Italia andare verso queste partite nel modo sbagliato. Infatti la cosa che più mi ha colpito nei cambiamenti sono state quelle cose che ha detto prima Marco, tecniche, tattiche eccetera, ma soprattutto gli occhi. Mi rifaccio all'ufficio facce di Violiana memoria, perché l'Italia che ha giocato in Turchia e poi che ha giocato l'altra sera a Parigi aveva degli occhi diversi e aveva anche una, certamente un equilibrio.

0: un equilibrio maggiore. Poi Mancini è bravissimo a scegliere i giocatori giusti e a continuare a sceglierli contro la Francia. L'esempio plastico è il dualismo Barella-Frattesi, perché si fa così.
1: Perché si fa così?
0: Semplicemente si
1: A
0: fa così.
1: proposito di scelte, poi ti salutiamo, Marco Nosotti, ti lasciamo ai tuoi impegni con Sky. Allora, Vergara, Scamacca, Cambiaghi, ci andiamo lontani, trio d'attacco?
2: Può essere, perché così informalmente parlando col Mancio ieri all'arrivo al ritiro, quando sono arrivati da Parigi, l'ufficio facile lo faccio sempre, poi lo tengo per me, soprattutto perché rischio di dire castronerie, facce serene, facce consapevoli. Dico Mancio, che ti serve adesso? Mi serve della gamba fresca, che non era ordinare uno stinco fatto bene, dico, dico
1: Purtroppo,
2: al cuoco che era di fianco a me, lì all'Admiral. Al parco, buon Oscar, e dice: no, mi serve gamba fresca perché ci sta, perché ha capito che la gente sta dentro al gioco. A proposito, oggi ho visto che negli allenamenti non c'era Ken,
1: Ecco.
2: e quindi adesso bisogna capire come siamo messi, che cosa c'ha, cosa non c'ha, se è un riposo in più. Ieri ha riposato. Noi queste quattro partite in 15 giorni le viviamo solo nelle fasi finali di un mondiale e di un europeo, eh? Cioè, non è che solitamente così, no? Fra l'altro senza conoscenze consolidate come una nazionale, come diceva. Guarda, tutto può capitare. Io mi aspetto sì che ci sia qualcosa là davanti che possa cambiare in freschezza, perché poi gli interpreti sanno fare quelle cose lì, perché il buon Mancio ha visto che funziona, gli esterni vanno, deve gestirli. Con la Francia ha detto: ok, lavoriamo sugli esterni ma poi raddoppiamo, ok, facciamo un blocco basso, ma guai a dire tanto siamo bassi vicini in area e li mangiamo tutti. No, bisogna poi a quelli con la maglia diversa vogliano aggrediti, e li abbiamo visti quanto li abbiamo fermati i francesi. Ecco, io credo che ci possa stare qualcosina lì. Voglio che ci sarà Barella, stasera parla Barella,
1: Sì,
2: e quindi io penso
1: quindi
2: che anche Barella
1: preannuncio che domani sarà titolare.
2: giocherà. Sì. E quello
1: Quindi
2: me lo
1: c'è
2: aspetto.
1: qualche
2: Sono
1: novità.
2: curioso chi fa vedere chi fa il play, perché
1: Perché magari
2: quella
1: torna
2: mossa,
1: Romano, ad
2: tipologia
1: esempio.
2: Tonali e per dire un Tonali Fagioli funzionava, uno schermo e una qualità in costruzione un po' spostata. Io mi aspetto che si cambi qualcosa proprio nel nome della gamba fresca e del fatto di sentirli tutti insieme. Ah, non va
1: Che è
2: caccia
1: la
2: nessuno,
1: quarta
2: eh.
1: partita. No, non va via nessuno, ci mancherebbe. Ciao Marco, grazie.
2: Vi saluto, viva il football, statemi
1: Ciao.
2: bene, buona domenica sera.
1: Viva il football. Traffico e torniamo.
3: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Strade in diretta.
4: Buona domenica pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Oltre al traffico molto sostenuto sull'autostrada del Sole in diversi tratti in direzione Milano, vediamo le notizie più importanti relative agli incidenti in Lombardia sulla A4 Serenissima, code tra Ponte Oglio e Seriate in direzione del capoluogo lombardo. Si viaggia in coda per incidente anche alle porte di Genova sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Est e l'innesto con la A7 verso quest'ultima. Sulla A13 Bologna Padova due distinti incidenti in direzione Padova provocano code, il primo tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, il secondo tra Monselice e Terme Euganee. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa. Buon viaggio!

0: Allora, restiamo sul vigilia d'Italia-Turchia domani 20:45 a Bologna. Marco Amelia, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Facevi parte del partito che una settimana fa celebrava il funerale, sicuramente prematuro, a questa nazionale appena nata di Mancini, e quindi oggi sei estremamente sorpreso di questa settimana invece che ci ha visto rinascere, oppure i segnali c'erano già, bastava coglierli?
1: No, bastava coglierli. Io ero uno di quei pazzi che nel post partita col Belgio aveva detto che secondo me fino al 25esimo, comunque fino a quel passaggio di Romano che ha poi scaturito il gol del Belgio, l'Italia stava facendo un'ottima partita con grande aggressività e anche con due o tre occasioni create per mettere in difficoltà il Belgio. Poi dopo il gol del Belgio sicuramente abbiamo avuto un blackout, ma anche nel secondo tempo

0: l'Italia aveva fatto una buona partita, secondo me era un ottimo test iniziale di una nazionale cambiata in tutto e per tutto, quindi sicuramente c'erano tante cose positive da vedere, però in Italia noi guardiamo sempre solo il risultato e in questo momento l'ultima cosa che dobbiamo vedere è il risultato, perché purtroppo quando riparti da sotto zero, neanche da zero, noi siamo partiti da sotto zero, quando parti da sotto zero l'unica cosa che devi andare a vedere la prospettiva di una squadra che deve fare in modo e in maniera di poter diventare protagonista passo dopo passo e andarsi a conquistare qualche posizione di credibilità nell'ambiente attraverso le prestazioni e poi i risultati saranno conseguenze.
1: Tra le cose che ho guardato di questa nazionale c'è l'età media sotto i 25 anni.
0: Ecco, questa è una cosa che io non ho sentito da nessuno in questi giorni, e quando c'hai un'età media così medio-bassa significa che stai cercando di creare una squadra che poi magari nell'arco di poco tempo, negli anni, prende quell'esperienza che poi serve a competere negli europei che ci saranno tra due anni o magari tra... Vabbè, non diciamo niente,
1: no,
0: pensiamo agli europei.
1: Pensiamo alla cena di stasera, perché
0: bravissimo,
1: andare
0: bravissimo.
1: Oltre porta una sfiga pazzesca. No, però quel numerino, Pier, 24 anni e 6 mesi, insomma, poi dopo... mese più mese meno dice che in realtà tanti discorsi sul fatto di buttare dentro i giovanissimi per ripartire da zero come se non ci fosse già un presente e un futuro fossero discorsi scritti sulla sabbia. Questa è già una nazionale futuribile.
2: Sì sì, ma questo è un altro elemento molto positivo. Prima il nostro diceva giustamente che il ritmo di una partita ogni 4 partite in 10 giorni è qualcosa di simile all'europeo o mondiale, in realtà è ancora peggio, perché comunque agli europei e mondiali giochi più o meno ogni 5 giorni, qui giochi ogni 3-4, quindi è sicuramente una situazione inedita. Io penso noi abbiamo un buon gruppo squadra, cioè io credo che abbiamo forse pochi fuori classe, ma abbiamo un livello medio rispetto alle altre nazionali un pochino più elevato. Ieri la Croazia sì, è stata umiliata in casa dall'Inghilterra, ecco, magari lì invece è una squadra che ha 3-4 giocatori comunque di livello ancora altissimo, ma che forse come base complessiva, quindi poi magari in questo tipo di andamento,
1: no,
2: di calendario
1: ogni tanto capita,
2: noi troviamo delle soluzioni, no? Stiamo facendo un turnover ragionato. No, io non ero lo sapete, dopo Italia-Belgio ero preoccupato, sì, perché ho visto una squadra, però avevo visto e avevo parlato di un atteggiamento un po' infantile nel senso troppo coraggioso nell'affrontare una squadra forte come il Belgio. In realtà questa cosa adesso rivista alla luce delle due partite successive, mi auguro ovviamente questa tendenza duri, non era altro che un segno di personalità. Noi l'abbiamo affrontata forse con troppo coraggio, ma in realtà quel coraggio era invece un kit psicologico che poi sì, in realtà c'è stato utile. Il gol dell'1-1 l'altro giorno è un gol che va in questa direzione, cioè
1: sì,
2: fa capire come
1: di andare a prendere
2: un gol che nasce
1: 80 metri dalla
2: da un errore loro,
1: certo,
2: da un'intuizione di Bastoni, ma anche dalla capacità di come squadra di accompagnare e di crederci, ed è una tendenza che abbiamo visto nella partita con la Francia, nella partita contro la Turchia fin dal primo minuto, quindi ripeto, dopo quella partita io parlavo di atto di fede nei confronti di Mancini. Oggi non mi aspettavo di vedere due partite così belle, perché sono state due partite bellissime. Bisogna continuare. Il terzo domani è molto importante perché...
1: No, ma anche per la classifica, che ci serve per metterci definitivamente al sicuro, perché è vero che il risultato non è, Pier, no, la cosa che conta di più in questa fase, ma conta comunque qualcosa. Abbiamo un paio di minuti, io ti saluto, Pier. Ciao, a domani.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, a domani. Ho ancora due curiosità per Marco Meglia. E la prima è, ti dico, riflessione che sto facendo, a me questa sosta lunga piace tantissimo, ma al di là del mio giudizio estetico, credo che meglio di questo Mancini, quindi un nuovo CT, non potesse chiedere, di fatto, lavorare 15 giorni con un gruppo nuovo.
0: Beh, sicuramente questo ti agevola e ti aiuta. Io sono un allenatore di una squadra di Serie A all'estero e ho tanti nazionali che sono fuori e devo dire che queste 3 settimane
1: a
0: lavorare...
1: Te piace meno, sì.
0: Se, lavorare con 8-10 giocatori non è proprio semplice, però devo dire che stacca anche un pochino dalla prima parte di campionato che ti aiuta a recuperare. Ora bisogna solo vedere come i nazionali tornano nei club, però per le nazionali devo dire che è sicuramente un'ottima... un'ottima situazione. Perché? Perché le squadre possono essere comunque allargate a più convocati e quindi avere quel minimo di turnover dei giocatori che ti

0: permette di affrontare queste gare ogni quattro giorni mantenendo un'intensità di partita medio-alta e soprattutto di creare e vedere le relazioni all'interno del gruppo spogliatoio e vedere come vanno, perché poi alla fine tu anche in nazionale devi cercare a fare in modo di creare un gruppo, anche se poi vai a convocare sempre i migliori del momento in cui ci sono le convocazioni, ma al Mancio non bisogna insegnargli nulla da questo punto di vista, perché è esperienza massima da tutti i punti di vista.
1: Senti, hai 20 secondi, mi dici Gigio Donnarumma dove lo metti nel pantheon dei guardiani della storia del calcio italiano?
0: Beh, sicuramente è lì che sta scalando verso le direzioni dei Zoff e dei Buffon, quindi sicuramente sta lì ed è il nostro talento. Poi sì, noi siamo un bel gruppo come nazionale, però poi abbiamo anche un talento che è Gigio, quindi ce lo teniamo stretto. È uno dei migliori portieri in circolazione a livello mondiale e sta entrando nella storia come uno dei migliori portieri della storia italiana. Sappiamo già quello che ha fatto finora, sì, l'europeo e tutto il resto, quindi Gigio è sicuramente un top.
1: Se non ci fosse quella notte di Wembley, potremmo dire che il meglio deve ancora venire, ma il meglio deve ancora venire sicuramente. Ciao Marco, grazie.
0: Ciao a tutti,
1: grazie a Marco Amelia, mi tengo ovviamente Carlo Genta, c'è il GR delle 18, poi Diego Narciso, parliamo di tennis, Antonello Valentini delle questioni Malagò, FGC, martedì è il giorno della conta, Piero Augusto Stagi su quel photo finish. Io ragazzi vi invito ad andare a cercarlo, ci vuole veramente un atto di fede per dire che Evenepoel ha battuto Ciccone.
2: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, è questo, che parlano bene di tutti.
3: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: Dai, è perfetto.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90€ ogni uscita.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: Report illimitati a €499 l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro.

0: Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
2: GR24, il sole 24 ore.
3: Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome, per noi il colpevole è Stasi. Ucraina, Zelensky: gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre. Mattarella: il mondo si illumini e indichi la via della pace. Ciclismo agli europei in Slovenia: Ciccone beffato da Evenepoel al traguardo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla cronaca, per una vicenda su cui dopo quasi 20 anni non è stata ancora messa la parola fine, il caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo mesi di silenzio, i genitori di Chiara ribadiscono: fino a quando la giustizia non dirà un altro nome, per noi il colpevole è Stasi. E aggiungono: dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Sentiamo le parole di Giuseppe e Rita Poggi nell'intervista andata in onda oggi sulle reti Mediaset.
4: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Non è che noi siamo testardi e vogliamo solo Stasi colpevole, prendiamo atto se c'è un altro colpevole, ma per il momento per noi rimane Stasi. Non è che perché una procura fa un'indagine allora si accende la lampadina e uno cambia idea. Noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi, non è facile cambiare idea.
5: Non solo ci sono stati 5 processi, ma poi ci sono stati anche dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla CEDU, la Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto in corso da 4 anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dichiarato che la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, aggiungendo che non c'è nulla da discutere al riguardo. E ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace. Così ancora Mattarella.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo. E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale ante litteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte.
3: Si è concluso alle 17 l'intervento dei vigili del fuoco di Verona per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio sviluppatosi stamattina all'interno di un campeggio a Peschiera del Garda. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno investigando le cause dell'incendio e si confronteranno nei prossimi giorni. A quanto si apprende al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma dalle testimonianze raccolte risulta più probabile che il rogo sia partito da una delle case mobili. Ciclismo: spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Renko e Evenepoel ha vinto la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. I due sono andati in fuga al penultimo giro del circuito. In volata l'azzurro aveva preso un buon vantaggio, ma è stato rimontato proprio negli ultimi metri dal belga, e per stabilire il vincitore è servito il photo finish. L'Italia si consola con una doppia medaglia: oltre all'argento di Ciccone c'è il bronzo di Scaroni. Ed è tutto, prossimo GR24.

0: costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Yannick Sinner non parteciperà al Master 1000 di Shanghai. La notizia è stata comunicata dal tennista, dal numero uno al mondo, che di fatto è fermo dalla finale vinta a Wimbledon contro Zverev. Sono 2 mesi e mezzo che rimane dunque fuori dal circuito.
1: Yannick Sinner salta un altro torneo, è il quinto se prendiamo Montreal, Cincinnati, US Open e adesso i due della tournée asiatica. Da un certo punto di vista non è una sorpresa del tutto, perché comunque, soprattutto dopo non aver rischiato lo US Open in questo finale di stagione, c'è la sensazione che o si torna al 100% o perché rischiare.
2: Adesso si sospetta addirittura che possa sottoporsi ad una operazione. Infatti è andato lui al centro leader mondiale per operazioni chirurgiche relative al ginocchio a Lione.

0: seconda ora di tutti convocati in weekend. Ripeto i contatti per intervenire: 800 24 00 24. Se volete, vi aspettiamo tra un po', microfoni aperti. 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche soprattutto vocali. Adesso parliamo di tennis. Sono con Carlo Genta, aspettiamo Diego Narciso. Notizia di ieri, che poi è anche la notizia di tutto questo fine estate, inizio autunno del tennis mondiale, l'ennesimo forfè di Jannik Sinner che salta anche il torneo di Shanghai. Notizia di oggi, Carlo, è che fino alla fine almeno del tour asiatico Sinner resterà numero uno del ranking ATP, perché Zverev, che poteva già mettere in calendario il sorpasso vincendo sia a Pechino che poi a Shanghai, a Pechino ha perso, battuto da Djokovic in una partita in cui Djokovic è sembrato il Nole di qualche tempo fa, di ormai tanto tempo fa, 4-6, 6-4, 6-4, partita bellissima, progetto di sorpasso rinviato, e quindi per qualche giorno tiriamo il fiato, no?
1: Se poi Sinner non gioca, io insomma, è gossip finché vuoi, però ci sono quelle parole nella... così nel bisbiglio con Wintour, storica direttrice di Vogue, no? la signora del Diavolo Veste Prada, in cui Sinner ha detto: ma vediamo, se non torno per l'inizio del 2027 è un problema. Insomma, secondo me non hai le idee chiare nemmeno lui. Abbiamo storie di allenamenti interrotti dopo 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo storie di lungo degenze al J Medical, abbiamo storie di viaggio a Lione per vedere come sta quel ginocchio. È chiaro che il tennis di oggi, ma la vicenda anche di Carlos Alcaraz, insegna per questi giocatori top, insomma, o sei al 100% o non vai alla battaglia, non vai a competere. Ora abbiamo avuto la lunghissima assenza di Alcaraz, che adesso sta provando a risalire la classifica mondiale. Insomma, non si può escludere a priori che questa stessa vicenda possa toccare ora a Sinner. D'altra parte, se fai consulti e gli dicono che l'operazione non è il caso, non è chiaro che cosa abbia, perché nessuno lo dice, perché c'è sempre questa coltre di mistero, e quindi andiamo per supposizioni, Giovanni.
0: Sì,
1: le supposizioni sono queste.
0: Questo è Diego Narciso, ciao.
1: Ciao Diego.
2: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Dal nostro punto di vista di operatori della comunicazione, la risposta è abbastanza chiara. Da quello dei giocatori, qual è il confine tra riserbo e confusione?
2: Ma guarda, devo dirti che secondo me non c'è molto... cioè, noi eravamo sicuri tutti che comunque Jannik non avrebbe, perché è stato da sempre... lui diciamo, ha comunicato sempre in questo modo, cioè molto poco, è proprio un suo modo di fare. Io ricordo quando a Miami ebbe le prime vesciche ai piedi, vi ricordate che si diceva che c'aveva le vesciche ai piedi, problemi, e lui in conferenza stampa: allora come va? Dice: no, ma vabbè, niente di che, vado avanti, eccetera. Quindi proprio lui le cose anche evidenti non le ha mai volute comunicare a nessuno, perché c'è, cioè, comunque dovete pensare che un giocatore così comunque se dà la forza agli altri di sapere che ci sono dei problemi, e non è mai buono, no? Da una parte. E poi lui è riservato. Detto questo, io da ex giocatore so che quando ci sono due modi. Allora, o le cose, quando fai più di un consulto, vuol dire che, voglio dire, c'è la possibilità che chiaramente la cosa non sia così leggera, perché altrimenti con una fisioterapia e con un po' di riposo queste cose, tendine o legamentose, in questo caso parliamo di tendine, quindi addirittura nel momento in cui c'è un'infiammazione al tendine, se è un'infiammazione senza nessun tipo di, diciamo, di infortunio più grave, le cose vanno a posto con riposo e poi con lo stare un po', diciamo, a fare della fisioterapia giusta, e lui lo sta facendo. E invece le cose non vanno a posto, allora vuol dire che 2 più 2 a casa mia fa sempre 4, nel senso che a un certo punto, se le cose non vanno a posto ed è mesi che stiamo aspettando che vadano a posto e lui riprova ma ancora male, secondo me c'è qualcosa un pochino di più diciamo scocciante, chiamiamolo scocciante così, che si può di solito a livello tendineo non è difficile, sappiamo che i tendini sono inserzione dell'osso, per cui non è che arrivi tanto facilmente sangue lì e si possa facilmente fare con le fisioterapie, per cui o lo stop è molto lungo, quindi molto molto lungo, e quindi si aspetta che piano piano si riassorba tutto l'edema, tutta la probabilità, insomma, problemi che ci sono, oppure si fanno degli interventi in artroscopia per levare tutto quello che sono le piccole problematiche. Se non l'ha fatto ancora, vuol dire che gli stanno dicendo che forse
0: non vale
2: può scongiurarla. Però i viaggi a Lione, insomma, sono abbastanza eloquenti, no? A Lione c'è uno dei dottori più importanti al mondo a livello di ginocchio, e quindi sarà andato a vedere un pochino, immagino,
0: immaginiamo tutti, Diego, e qui forse tu citavi le vesciche, però lì non era ancora Jannik Sinner, oggi è per mille motivi Jannik Sinner, ovviamente come tutti, il diritto alla privacy sulle questioni sanitarie e mediche è un diritto inviolabile, quindi decide lui come comunicare, a noi deve andar bene. Non so quanto lo protegga agli occhi anche degli avversari il passare da un annuncio all'altro di forfè, visto che ormai è il segreto di Pulcinella che qualche problema c'è.
2: Più che altro, secondo me, anche nei confronti, no, dei suoi sponsor, di tutti quanti, cioè alla fine lui comunque, non vi dimenticate che quello che gira intorno a Jannik non è solamente chiaramente il pubblico che vuole sapere, quindi l'azione, quindi speculazioni e tutto quello che si può fare, ma soprattutto chi è più interessato di tutti e chi ha messo una valanga di soldi a livello anche sponsorizzazione vuole sapere il ragazzo come sta e vuole sapere quando tornerà, e quindi ci saranno tante pressioni anche da quel punto di vista, e un atleta di 24 anni deve anche fare i conti con quella roba lì, anche se poi noi pensiamo giustamente sempre solo alla carriera e lui pensa alla sua carriera, però intanto dall'altra parte ci sono quelli che, insomma, che vogliono che capire cosa sta succedendo.
0: Sì, Carlo, anche perché poi queste cose, no, io immagino, Carlo, restino anche nella testa dopo.
1: Ma sai, non so fino a che punto, cioè noi abbiamo, come ho detto prima, il precedente dello stop di Alcaraz è stato fuori un sacco di tempo e anche lui ha rinviato diverse volte la data del rientro. La mia sensazione è sempre che, a differenza di un passato nemmeno troppo lontano, ma Diego lo sa meglio di tutti noi, con questo tennis, se non sei al 100% rischi di andare a prendere degli schiaffi, anche se ti chiami Alcaraz o se ti chiami Jannik Sinner, perché ti richiede uno dispendio fisico, un impatto fisico, usi il tuo corpo in maniera così violenta che se tu non vai al 100% rientrare per uscire al primo o secondo turno o fare delle figuracce e poi doverle spiegare, penso che sia un fattore, o no, Diego?
2: Ma Carlo, ma io ti dirò di più, cioè quando tu hai male, cioè io sono stato un giocatore abbastanza fortunato, però anch'io ho avuto dei momenti di fastidio. Cioè, quando tu hai male, tu non riesci proprio a concentrarti sulle giocate, sul gioco, perché ogni volta che colpisci, ogni volta che spingi, immaginati Carlos con il polso, che ogni volta che colpiva gli veniva una fitta, no? Una mini fitta. E Jannik ogni volta che appoggia e spinge dalla parte del ginocchio, dove lui, sappiamo benissimo che lui ha utilizza queste ginocchia in modo anche spropositato in determinati momenti, con le scivolate, con tutto quello che ne deriva, e non puoi giocare pensando adesso metto il piede così, adesso sto attendo, cioè non puoi, e hai sempre paura che tu abbia male, e poi non c'è niente da fare, lui ha male perché sono più volte, e sappiamo un po' tutti, che lui se lo trascina questa roba qui da qualche mese. L'errore è stato fatto all'inizio, perché quando questo piccolo dolore è arrivato, ecco, l'errore che si può fare, ma che probabilmente hanno fatto perché lui, non è che l'hanno fatto quelli vicini, il giocatore, come abbiamo visto anche con Nadal, con il piede, con insomma tutti i ragazzi, questi qui vogliono giocare, quindi
0: tanti
2: non li sto
0: puntano neanche dito con sul famoso torneo di Madrid, no?
2: Ma sai, non, io credo che veramente che sia un problema che lui si porti dietro da un po', No, poi i dolori sono così, i dolori tendine, delle inserzioni, queste robe qui sono così, arrivano e sono lì che vengono e passano, perché non sono così gravi, no? Arriva, incominci a sentire qualche fitta, qualche cosa, però ci puoi giocare sopra. Poi piano piano, qualche giorno che hai forzato un po' di più, perché magari hai giocato di più su quel, hai spinto un po' quella parte lì del ginocchio, tutto quanto, incomincia magari a farti più male insistentemente quel giorno, ma poi ti riposi qualche e torna indietro. Poi a un certo punto diventa molto probabilmente un dolore più acuto, e se è un dolore più acuto non c'è modo
0: di poterlo forzare, no? E quindi a quel punto ti devi fermare, che è forse più o meno quello che è successo a Jannik Sinner. Dimmi, sì, in sintesi, se ti aspetti di rivederlo a Riyadh fine ottobre.
2: No. Riyadh impossibile, te lo dico io. Secondo me lui non va a Riyadh, ma sarebbe una roba assurda che lui vada poi a Riyadh, no? Cioè, secondo me Jannik in questo momento deve pensare veramente alla sua salute. E per pensare alla sua salute e a un ginocchio, oggi siamo a che giorno è? 4 di ottobre. È il 4 di ottobre, tra 19 giorni. Lui che non riesce ancora a fare un mezzo allenamento, non penso di andare a giocare con un problema di tendinite, neanche se lo vedo lì, ci credo, perché vorrebbe dire veramente o che ha fatto una magia qualcuno, oppure che lui è talmente incosciente che va a fare una roba del genere.
0: Sì, e lo estendiamo anche a Vienna, Parigi, Bercy e TP Finals. Vediamo che cosa succede in questo finale di 2026. Diego, ciao, grazie.
1: Ciao Diego.
0: Grazie Diego Narciso. Dopodiché Djokovic oggi gli ha dato una mano, almeno dal punto di vista della statistica, battendo Zverev a Pechino. Dunque, anche vincendo a Shanghai Zverev, Sinner entrerà nell'ultimo segmento di stagione da numero uno del mondo. Però tra Vienna, Parigi e le finals, Sinner deve difendere 3.000 punti, Zverev poco più di 800. E dunque è altamente difficile che chiuda Jannik il 2026 da numero uno del mondo. Alex Nizekorojev, ciao.
3: Ciao a tutti. Alex.
0: Mi racconti perché la partita oggi tra Djokovic e Zverev è stata una di quelle che davvero valeva la pena vedersi?
3: Perché Djokovic sul 2 su 3, quindi non negli slam, non 3 set su 5, ancora si fa valere come in quel torneo, pensate che non ha mai perso.
0: Cioè, 32, sì.
3: Siamo arrivati a 32, insomma non pochissimo, quindi diciamo che sono anche condizioni in cui si trova bene, e Zverev secondo me ovviamente è in leggero calo, che ha giocato una quantità di partite folle, ha vinto quasi tutto quello che voleva vincere, e quindi secondo me è un po' in calo sia fisicamente che un po' soprattutto a livello nervoso, ed è venuto fuori per questo un match equilibrato. E poi se tu porti Djokovic ai punti decisivi in un terzo set, può avere anche 58 anni, ma secondo me se arriva in quel momento lì, sì, del match, la partita la vince lui.
0: Sì, succede che vinca lui. E magari pesa un po' nelle teste di Zverev anche questa cosa, no, di poter raggiungere il numero uno al mondo.
3: Sì. Sicuramente sì.
0: Il braccino del tennista è esattamente disegnato da definizione.
3: Sì, anche perché se ricordate la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli, come perde quel quarto set, e come rischia di perdere quella finale, come gioca quella finale complessivamente, fa capire che quando deve raggiungere un primo grande obiettivo mentalmente è molto in difficoltà, l'ha dimostrato sempre nella carriera, e quindi questo è il nuovo grande obiettivo, il numero uno del mondo, e quindi trema un po' nel momento in cui arriva un avversario forte, nei momenti decisivi trema ancora di più.
0: Sì, anche i tedeschi tremano, Carlo, capita.
1: Sì, no, ma guarda, stavo pensando ai mondiali di ciclismo della settimana scorsa, perché mi dirai, perché l'anno scorso in un mondiale di ciclismo la settimana scorsa in cui non c'era il re assoluto, ecco, abbiamo visto forze e debolezze di tutti gli altri. Ora abbiamo visto, in assenza, in contumacia di Sinner e di Alcaraz, al meglio della condizione, sarebbe stato bello avere Musetti in buona condizione. A proposito di infortunati, sarebbe stato bello magari riuscire a combinare qualcosa in più con Cobolli. Questo era il mio pensiero.
0: Alex?
3: Beh, sì. sicuramente Flavio anche è arrivato un po' cozzarello, secondo me, a questa fase di trasferta asiatica. Anche lì, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche un po' nervoso. Ha giocato tanti tornei importanti, tante partite, e non era abituato a farlo così tanto. Quindi, secondo me, anche da questo punto di vista è arrivato un po' il conto da pagare. E quando si parla del fatto che un tempo i top ten erano più forti di quelli di oggi, secondo me è vero, ma non è vero tanto dal punto di vista tecnico. Non è che erano più forti tecnicamente i giocatori di prima rispetto a quelli di oggi, ma erano più forti nel saper giocare la partita importante, probabilmente. Cioè era più difficile batterli, ma non perché giocavano meglio, ma perché erano più sul pezzo, ecco, dall'inizio alla fine della stagione. Un po' questo, secondo me, la vera differenza che c'è tra il recente passato e il presente.
0: Poi andrebbe fatta una riflessione sul tennis italiano al di fuori dell'oasi Jannik Sinner. Questo 2026 io non so come possa essere classificato. Dentro ci sono state delle perle, ad esempio Cobol e Roland Garros, però complessivamente mi sembra che senza la certezza della sua guida si stia un po' faticando tutto.
3: Sicuramente abbiamo avuto l'apice a Parigi, no? Che abbiamo avuto anche Arnaldi in semifinale, Berrettini nei quarti di finale, quello è stato proprio l'apice, nonostante Sinner fosse uscito al secondo turno. È comunque, diciamo, un modo anche per capire l'eccezionalità dei risultati che erano arrivati fino adesso, secondo me. Cioè, fa capire davvero quanto sia difficile raggiungere quei risultati. E poi c'è stata anche un po' di sfortuna, perché Musetti non è mai stato bene quest'anno, che di fatto per me rimane il secondo giocatore più forte, a prescindere dalla classifica di oggi, è quello che di più può portare grandi risultati. E si è perso un pochino qualcosa forse dietro, nel senso che Berrettini sta facendo più fatica, Darderi anche ha avuto dei momenti un po' di difficoltà, però allo stesso tempo, secondo me, va rimarcato che nonostante ciò è una stagione che rimane, se guardiamo solo i risultati, eccezionale rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa. Quindi rimane comunque, secondo me, molto positiva. Vedremo un po'.
0: Dipende
3: anche
0: dove metti il benchmark. Dipende dove metti il benchmark. Se lo metti a qualche anno fa è quasi sempre meglio, perché insomma per una vita il tennis, per decenni il tennis italiano maschile è rimasto sotto il pelo dell'acqua. Se ti sposti dietro solo di due o tre anni, resta comunque un bilancio che va bene, perché solo quelle due settimane di Parigi sono settimane per cui, ovviamente non sto discutendo di Sinner, fuori dalla bolla Sinner, sono due settimane per cui vale la pena vivere, tennisticamente parlando, per una stagione. Però forse complessivamente qualche riflessione si può fare.
3: Sicuramente, io credo che però nel tennis, se a volte si fa giustamente anche un giudizio complessivo nazionale, quindi come è andato il tennis italiano, poi in realtà l'analisi giusta sarebbe andare a vedere giocatore per giocatore, perché Cobolli ha fatto più di quello che avrebbe potuto, secondo me. Darderi forse lo stesso, Arnaldi è stato sempre infortunato, ma quando è stato bene ha fatto bene. Probabilmente Musetti, che abbassa molto l'asticella del movimento in generale, perché è stato sempre sfortunato anche per sue colpe, probabilmente non soltanto per sfortuna, che ha forzato probabilmente il ritorno in prima circostanza. E sicuramente i giocatori che magari prima facevano grandi risultati ogni tanto, tipo Sonego, magari sono un po' scesi, abbiamo avuto altri infortunati, quindi poi andando a vedere nel dettaglio è un po' Musetti che abbassa un po' l'asticella rispetto a quello che è stato l'anno scorso, secondo me.
0: Guarda, io la penso come te, se non fosse che negli anni di alta il bilancio, no, non solo noi ma soprattutto chi il movimento lo guida, l'ha fatto mettendo tutto insieme, no? E quindi, certo, ragionando di movimento complessivo, e quindi oggi forse è giusto anche ragionare di movimento complessivo per fare delle riflessioni che non sono bocciature. Non so, Carlo, come la pensi tu, sono semplicemente delle riflessioni.
1: Così. No, ma esattamente così, ma anche perché ci siamo abituati in maniera meravigliosa, voglio dire. Quindi il benchmark, l'asticella, la bandierina, quello che vuoi, la mettiamo molto in alto. Poi ha ragione Ale quando dice che tolto Sinner, che ha avuto i problemi che ha avuto e che comunque ha incasellato il torneo di Wimbledon, il che non è male, oltre a un inizio di stagione pazzesco con tutti quei mille, forse pure troppi. Il nostro secondo violino, Scottie Pippen, ha avuto un miliardo di infortuni, quindi poi ci sono tutti gli altri. Cobolli, certamente io non me l'aspettavo a questo livello e nemmeno con questa classifica all'inizio del 2026. poi si tratta di capire dietro a Sinner Musetti come sta, cioè voglio dire,
3: certo,
1: questo
3: c'è discorso. Anche un altro discorso secondo me che lascia ovviamente che quel benchmark te lo riabbassa, nel senso che quando tu vedi i risultati degli altri, Coboli ha fatto dei risultati pazzeschi quest'anno, ma ha anche perso spesso nei primi turni. Arnaldi ha fatto spesso ha perso nei primi turni, Berrettini, quindi in realtà poi noi vediamo alcuni tornei che vanno molto male, ma che in realtà sono una normalità nella stagione di un tennista. Per noi che siamo abituati a risultati incredibili tra Musetti, Sinner e Coboli, ci sembra che debbano andare bene tutti i tornei, invece ovviamente gente come Coboli, nonostante sia nei primi sette del mondo, ogni tanto perde nei primi turni. Ed è un qualcosa che ai top ten, se guardate gli altri top ten, a parte appunto Alcaraz, Zverev e Sinner, tutti perdono nei primi turni. Perché il tennis oggi è questo, cioè il 30 e il 5 non hanno non c'è questo abisso, e quindi dipende tanto dal momento di forma, di fiducia, eccetera. Certo, diciamo che secondo me per giudicare un movimento dobbiamo vedere quanti ce ne sono nei primi 200 e quanti nei primi 100. Poi è ovvio che anche la federazione stessa a volte usa i risultati del gruppo per dire che ha lavorato molto benissimo, però è anche vero che poi giustamente quando le cose vanno meno bene devi accettare le critiche, quindi questo è assolutamente, sono assolutamente d'accordo su questo.
0: Ma sì, sicuramente Binaghi accetterà. Ciao Alex, grazie.
1: ciao Alex.
0: No,
1: ciao.
0: Sì, accetta.
1: Beh, insomma, un po'. Vediamo. Vediamo.
0: Grazie ad Alex Nizegorod. Ciao, grazie. Spazio Tennis. Intanto stavo guardando su Sky, hanno fatto vedere un punto di Djokovic oggi contro Zverev che credo sia il punto dell'anno. Ci fermiamo, torniamo a parlare delle nostre questioni di casa e quello che succede settimana prossima, oltre la partita domani sera dell'Italia a Bologna contro la Turchia, perché martedì ore 13 campo centrale la sede del CONI a Roma va in onda lo scontro tra Malagò e Buonfiglio.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
5: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: partita la convocazione per il 6 alle ore 13 per favorire anche il presidente Malagò, che ci aveva dato uno spazio abbastanza ristretto. Ci siamo attrezzati molto bene, manderemo quasi immediatamente a tutti i componenti della giunta e del consiglio nazionale la documentazione, cioè i 4 pareri dei nostri giuristi.
1: Allora, la voce era quella di Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, grande accusatore, così riportano le cronache, di Giovanni Malagò, martedì ore 13, perché Malagò c'aveva padel, karate, non lo so, altro, sembra di leggere tra le righe di Bonfiglio. Però martedì alle ore 13 si riunisce la giunta esecutiva del CONI, deve votare se mandare a casa Malagò e commissariare la federazione, e poi in caso di voto positivo farlo ratificare dal consiglio straordinario dei 78 presidenti di federazione, che a seguire dovranno andare a loro volta al voto. Saluto Antonello Valentini, c'è Carlo Genta. Ciao Antonello.
2: Ciao, ciao, buonasera, ciao.
1: Allora, borsino dei veleni di giornata. Il presidente Bonfiglio non vuole far votare quelli che votano per Malagò, e quindi dice che la Bianchedi non può. Elisabeth Spina, sconosciuta ai più, ma in prossime 48 ore ne sentiremo parlare. Fa parte della giunta esecutiva del CONI, componente tecnici, è una tesserata del Milan, secondo Bonfiglio non deve votare. Però questa mattina sulla Gazzetta dello Sport il possibile conflitto di interessi dello stesso presidente Bonfiglio, perché il figlio di Bonfiglio è un alto dirigente della Kings League che è in contenzioso con la Lega Pro e i dilettanti, e quindi in qualche modo la sua libertà di scelta potrebbe essere attenuata da questa situazione. Io lo chiamo il borsino dei veleni, Antonello.
2: Ah, io ti dico francamente, questa presunta incompatibilità di Bonfiglio mi sembra francamente risibile. Molto, sì, ma hai detto tu, io ho detto risibile. Sì. E dopodiché siamo a un derby tra giuristi a questo punto.
1: Adesso detto fra di noi.
2: Ma qui siamo ormai a un derby tra giuristi, però io, come tanti di noi, fino a ieri ero convinto che il commissariamento fosse inevitabile per la violazione. Adesso il parere dei 4 giuristi del CONI, poi ci sono i 5
1: che arriveranno
2: di Malagò,
1: domani.
2: Ma il parere dei 4 giuristi del CONI che abbiamo letto stamattina, io l'ho letto ieri pomeriggio, oggi sono sui giornali, non sono così tassativi per il commissariamento, anzi aprono uno spiraglio per il non commissariamento, rimettendo le valutazioni al CONI e aprendo margini di discrezionalità sulla gravità delle infrazioni. Come voi certamente non sapete, il commissariamento scatta in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo. Adesso bisognerà discutere sulla gravità delle infrazioni contestate, se c'è una sufficiente gravità, però voglio dire, chi ne esce malissimo, perché i giuristi su una cosa sono tutti concordi, che il tesseramento è un requisito di candidabilità. Chi ne esce male è ovviamente la Procura federale e gli esperti giuridici, tanti solerti esperti giuridici della federazione, che hanno dato il via libera alla candidatura di Malagò, perché il requisito della candidabilità era il tesseramento, che in effetti non c'era, quindi la violazione c'è stata, non c'è dubbio. Chi non ha colpa in questa cosa è proprio Malagò, che si è fidato ovviamente degli uffici della segreteria generale, degli uffici giuridici della FIGC, che gli hanno dato il nulla osta, ok, alla candidatura. Quindi adesso bisognerà discutere in giunta. Io mi auguro che prevalga il buon senso. Sì. Tieni conto che domani mattina si riunisce la Lega di Milano, le altre componenti si sono tutte dichiarate contrarie al commissariamento, e dà un particolare significato, se mi permetti, anche la dichiarazione di Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, che è stato l'avversario politico di Malagò nelle elezioni del 22.
1: A correre a questo punto, perché poi bisogna anche raccontare che il terzo, quello che ha fatto scoppiare tutto questo casino, aveva il tesserino della FIGC, ma non aveva nessuno che lo presentava, quindi per nessuna ragione al mondo avrebbe potuto correre.
2: Ma voglio dire, la dichiarazione già da giorni di Abete contrario al tesseramento, al commissariamento, è molto significativa, perché lui era il primo avversario politico di Malagò nelle elezioni del 22 giugno. Quindi quindi tutte le componenti, sì, di fronte a un risultato che sfiora il 70% dei consensi per Maragò, hanno fatto quadrato per il bene del calcio, perché il commissariamento sarebbe comunque un passaggio molto delicato, molto controverso. Io ne ho vissuti 4-5 in federazione: Pagnozzi, Petrucci, Guido Rossi, Carraro, Pancalli. Quindi sono sempre passaggi delicati e che non giovano al, come dire, al disegno di riformare il calcio, che ne ha estremamente bisogno. Beh, una mano viene anche dalla nazionale, perché siamo passati da naufragio Mancini,
1: sì,
2: a Mancini style. Io, così come non mi ero avvilito più di tanto dopo la sconfitta, non mi esalto, mi entusiasmo sì per questa squadra e per tanti giochi, ma non mi esalto più di tanto. Bisogna stare con i piedi per terra. Sì. La tua è un cantiere aperto, una squadra in costruzione, bisogna dare tempo a tanti giovani. Ne dico una sola, guarda, Caiode, che adesso viene considerato da tutti un titolare, ha fatto due ottime partite, è passato dai vivai della Juventus e della Fiorentina, poi è finito all'estero. Questo dice tanto su Dumbia, Zoma e tutti gli altri, che gli stessi, voglio dire, lo stesso Pio Esposito c'ha 21 anni, Scalvini pure. Cioè, bisogna dare tempo a questi giocatori di crescere, e Mancini sta facendo, come aveva fatto già in precedenza, un ottimo lavoro, dimostrandosi non solo intelligente,

0: forte, ma anche coraggioso nel mandare in campo questi giovani. Se il Napoli l'anno scorso non avesse avuto tutti quegli infortuni che purtroppo per loro ha avuto, sì, noi di Vergara forse non avremmo mai sentito parlare. Vergara sarebbe rimasto in panchina chissà per quante settimane o per quanti mesi. Parliamoci chiaro, se no diciamo delle
1: fesserie. Non avremmo preso la targa di Vergara. Guarda, io l'altra sera, finita la partita con la Francia, ho avuto proprio questo lampo, questo pensiero. Comunque poi proseguo questo cammino, è nata l'Italia di Mancini, per favore non distruggetela. Ma credo che resterò inascoltato, perché poi, Carlo, il mondo ci guarda senza capire.
0: Oh, ma siamo in tanti a pensare come te, non che siamo in tanti all'insegna del buonsenso e del realismo.
1: Mi sembra, Carlo, che il buonsenso non manchi in questo momento. No,
2: no, ma il professor Valentini prima ha detto: speriamo prevalga il buonsenso. Il buonsenso è già morto e sepolto, perché sennò non saremmo arrivati a domani alle 13, hai capito? Perché
0: questo non ha alcun senso. Però è un passaggio. Tieni conto che il CONI è un ente pubblico, quindi deve rispettare certe procedure, regole.
2: Sì,
0: adesso
2: sì,
0: poi si sta trasformando in uno spettacolo abbastanza avvilente. Stiamo assistendo a uno spettacolo abbastanza avvilente alle spalle del calcio, che invece ha bisogno di andare avanti, di riforme, di progredire. Maradona ha iniziato il suo lavoro, sostenuto, ripeto, da tutte le componenti interne della federazione, A, B, C, D, sì, calciatori, allenatori. Di questo bisogna tener conto.
1: Ma non devi dirlo a noi, Antonello,
2: uno che guarda da fuori dice hanno trovato pretesto, dato che Malagò è in visa a una certa parte del governo, hanno trovato un pretesto minuscolo per rimettere in discussione tutto, ergo della salute, delle riforme, del benessere del calcio non importa una mazza
0: perché voi siete maliziosi, sono diventato malizioso anch'io, insomma.
1: E quindi il dubbio è venuto anche a te, questo stai dicendo, no? Il dubbio che ci sia un po' di strumentalità in tutta questa situazione. E guarda, perché domani purtroppo c'è la partita alle 20:45, perché sarebbe stato più interessante se avessero piazzato la diretta della giunta esecutiva del CONI in prima serata, pensa, ore 20:45 a seguire il consiglio straordinario.
2: Sono d'accordo.
1: Altro che 8 milioni
0: dovete potenziare, pazientare fino a martedì
1: all'ora di pranzo. Ciao Antonello, grazie.
0: Ciao, grazie a voi, Antonello. Buon lavoro. Grazie ad Antonello Valentini.
1: Nicola da Belluno, 800 24 00 24. Nicola.
3: Sì, buonasera. A proposito della nazionale, mi tengo lontano dai vostri discorsi politici. Non sono per niente manciniano, forse anche qui a questa radio l'ho detto, per motivi etici, però una volta che Mancini è il capo si segue e si tifa Italia. Ho trovato i 25 minuti col Belgio arroganti. Cioè, il Belgio è molto più forte di noi, cioè se la può giocare, ma non alla pari. Mi è piaciuto un sacco la distanza che c'è tra noi, che è stata mostrata da noi, tra noi e la Turchia, perché loro sono al 29, noi al 15, quindi per la prima volta finalmente l'Italia contro una squadra più scarsa fa. E ho trovato invece che siamo andati a Parigi a giocarcela sapendo di essere inferiori. E quindi secondo me la differenza fra la prima partita e la terza è che nella prima pensavamo di imporci e di giocarcela a pari e invece eravamo inferiori, la seconda invece siamo andati per giocarcela ma essendo consapevoli di essere un gradino sotto la Francia, perché oggettivamente lo siamo.
1: Sì, con un po' più di equilibrio, che non significa togliere gli attaccanti, perché a Parigi noi abbiamo cominciato con tre attaccanti di ruolo, quindi tu leggevi la formazione, errore che ho fatto io venerdì in onda, e quindi sono felice di fare ammenda, e pensi stiamo andando ad attaccare a sprombattuto, in realtà poi il campo per fortuna è un'altra cosa. Simone da Imola, Simone.
4: Salve, buon pomeriggio.
1: Vai.
4: Allora, no, prima avevo sentito quando eravate collegati che parlavate della Formula 1, che c'era ancora, mi sembra che gente avesse paventato ancora l'opzione di un Antonelli campione del mondo che festeggia Imola. È arrivata la notizia, gira qua sui social.
1: È un po' tramontata, sì, sta tramontando.
4: Pare che Abu Dhabi sia confermato, quindi era solamente...
1: Sì. Informativo.
4: Per non alimentare troppi
1: i sogni, Carlo. Poi vediamo, però effettivamente nelle ultime ore diciamo stanno facendo di tutto per tenere in piedi il calendario originale.
2: Sì, sì, no, ma vediamo cosa succede. È ancora era ancora dubitativo Imola, però da più parti lo si dava per scontato, e d'altra parte un Gran Premio di Formula 1 non lo organizzi in 3 giorni. Quindi se si parlava di Imola era perché c'erano concrete e fondate possibilità di farlo, e i lavori erano già abbondantemente cominciati. Poi quanto ad Abu Dhabi lo scopriamo vivendo, perché mi sembra ancora tutto abbastanza in alto mare.
1: Comunque andiamo anche tutto sulla Luna, per celebrare chi mette nelle campioni del mondo di Formula 1. Se non è a Imola va bene uguale. L'importante è che succeda. Allora, ci fermiamo, c'è il traffico. Poi parliamo del clamoroso epilogo dell'Europeo di ciclismo, con un photo finish che ha punito Ciccone. Io non so neanche se dire di qualche millimetro, perché forse il millimetro è uno. Ha vinto Evenepoel, medaglia d'argento per Ciccone, medaglia di bronzo per Scaroni. Ne parliamo con Pier Augusto Stagi.
5: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, è questo, che parlano bene di tutti.
6: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. E il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
5: Dai, è perfetto.
7: Strade in diretta.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Oltre al traffico molto sostenuto sull'autostrada del Sole in direzione Milano e sulla A14 Adriatica in direzione Bologna, vediamo le notizie relative ad incidenti. In Lombardia, sulla A4 Serenissima, lunghe code tra Ponte Oglio e Seriate in direzione Milano. Sempre per incidente si viaggia inoltre in coda sulla A7 Milano-Genova, tra l'innesto con la A10 e quello con la A12 in direzione Milano, a causa di un incidente avvenuto proprio sulla A12 che sta provocando lunghe code a partire da Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure, code al momento pari a circa 6 km. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Vittoria di Remco Evenepoel che dopo il titolo mondiale, il titolo olimpico, si prende anche il titolo europeo. Che beffa per l'Italia, che beffa per Giulio Ciccone.
1: Allora, è finito così il campionato europeo in Slovenia ed è difficile accettarlo, anche se si è trattata comunque di una grande domenica per il ciclismo italiano, aggiungiamo anche la medaglia di bronzo di Scaroni. Ma il photo finish di Evenepoel su Ciccone, io non lo so, veramente non so come quantificarlo né dal punto di vista spaziale né dal punto di vista temporale, per questo abbiamo chiamato Pier Augusto Staggi. Ciao Pier.
2: Sì, che faccio il geometra questa sera.
1: Sì, ma di che cosa stiamo parlando? Un foglio di carta?
2: Stiamo parlando, così mi dicono, ho parlato col CT Roberto Amadio e un po' con lo staff azzurro e loro assicurano che la differenza è di 2,2 mm, massimo 3,3, quindi si parla di 2-3 mm. Nulla. Nulla, però è tutto, però è tutto,
1: è sufficiente
2: per l'estasi di Remco Evenepoel ed è invece terribilmente vero per Giulio Ciccone, che rimane con una medaglia d'argento più che meritata, però è chiaro che ci avevamo fatto la bocca buona perché era stato molto intelligente, oltre ad essere forte, molto capace, soprattutto di affrontare l'ultima curva, perché lo sapeva che sarebbe stato battuto perché è più veloce Remco, e l'unico modo per cercare di rallentarlo era anticiparlo in curva e cercare di partire in testa. E visto che la progressione di Giulio era stata molto molto efficace, molto buona, perché aveva preso molta luce usando un gergo ippico, però poi Remco è rinvenuto e soprattutto ha avuto il merito, quello lo si vede chiaramente dopo nella fotografia, di stendersi il colpo di reni, quindi le braccia molto allungate, cosa che invece Giulio non ha, che probabilmente non l'ha fatto, non perché non è capace di farlo, ma quelle situazioni avvengono quando sei molto stanco, cioè non ha avuto proprio l'energia dopo una gara molto dura.

0: di stendersi così, di avere quella forza, quella lucidità. La lucidità l'ha avuta proprio per affrontare quell'ultima curva che sembrava proprio giusta per mettere il KO Remco, e a 50 metri tutto sembrava dire di sì, che era fatta, e invece, invece purtroppo no.
1: Invece i cavalli si vedono al traguardo, Carlo, e alla fine Ciccone perde per quel gomito piegato, mentre Renko Evenepoel è completamente steso sulla sua bicicletta, e questo basta per mettere quei 2,2 mm, forse 3,3, che hanno fatto la differenza. Carlo,
2: ma sai, adesso è inutile anche pigliarsela con quello spazio infinitesimale, cioè il senso è che Ciccone, che era in dopo questa corsa, dopo quella fuga 2, dopo quella volata, era sfavorito, ha fatto l'impossibile per riuscire a vincere, e quindi sai, alla fine cosa vuoi dire, te la prendi con lo spazio-tempo, certamente te la prendi, però non puoi dire che Ciccone, compresa l'ultima curva, compresa la volata anticipata, compreso tutto quanto, può rammalicarsi qualcosa. Il dato politico è che è stata una splendida giornata, purtroppo perdente per il ciclismo italiano, dopo, ripeto, l'ho detto prima, un mondiale che già ci ha fatto vedere un filo di luce dopo anni estremamente bui. Quindi io mi prendo questa settimana tutta compresa, anzi mi prendo tutti gli ultimi 10 giorni, per dire che tutto sommato questo epilogo di stagione per nazionali non è mica stato male.
1: Sì, mancava il cannibale, ma insomma oggi l'europeo è andato, Pier Augusto, in continuità col mondiale anche per noi.
0: Sì, abbiamo confermato di essere una buona squadra, di avere un gruppo di giovani, anche se Giulio chiaramente non è giovane, perché ormai è un corridore ipercollaudato, che forse deve credere sempre di più nelle corse di un giorno e lasciar perdere i grandi giri, perché è chiaro che non ha la tenuta, non ha il recupero, e se non è una questione fisiologica che è abbastanza evidente, ci ha impiegato un po' lui e il suo staff a comprenderlo. Però c'è una bella Italia, perché ad esempio anche Christian Scaroni, il terzo posto ottenuto da questo ragazzo, che comunque è entrato dopo il mondiale nella top 10 dei ciclisti mondiali, cioè nel ranking è il numero 10, il primo degli italiani è Christian Scaroni, che ha avuto una stagione molto regolare, di ottimi risultati. Chiaro che non ha la gemma preziosa, perché è un corridore di fascia B, però molto costante, continuo, concreto, e l'ha dimostrato anche oggi. L'ha fatto in maniera anche lui con grande senso del dovere, perché è stato di appoggio e d'aiuto a Ciccone, e poi ha pensato a se stesso, ha pensato a portarsi a casa una medaglia. Ricordiamo che l'anno scorso Scaron è arrivato quarto, quest'anno è riuscito a salire sul podio, e non è più un ragazzo neanche lui, perché ha 28 anni, però è nel pieno della sua maturazione psicofisica, quindi possiamo augurargli e augurarci 4-5 anni di ciclismo di alto livello. Ognuno, tutti noi abbiamo in testa, maledettamente in testa, i Tadej Pogacar e anche Remco Evenepoel, che ha 18
1: dobbiamo
0: anni.
1: Dobbiamo dimenticarci e gustarci e godere di quello che abbiamo. Certo, questo è anche il senso di questa ultima settimana di ciclismo per nazionali. Poi rimane quello che resta da celebrare dentro questa stagione, però oggi ci portiamo a casa questo photo finish che non ha premiato Ciccone, ha premiato Evenepoel, ma in ogni caso è stato un raggio di sole nella stagione ciclistica italiana. Ciao Pier Augusto, grazie.
0: Guarda, piccolo accenno, ragazzi, solo per dire che comunque un titolo continentale l'abbiamo vinto con Azzurra Ballan, categoria juniores, quindi una ragazzina di 18 anni, ed è una figlia d'arte, è la figlia di Alessandro Ballan,
1: il nostro ultimo campione
0: del mondo a Varese nel 2008, nata esattamente un mese prima del titolo mondiale. Dopo 18 anni, l'assenza che segna l'assenza del titolo mondiale in Italia, sua figlia ha vinto e è diventata campionessa europea.
1: Bella storia. Ciao Pier Augusto, grazie.
2: Ciao Pier, ragazzi. Grazie.
1: Ciao. Intanto Moise Ken ha lasciato il ritiro di Coverciano, domani non sarà disponibile per la partita con la Turchia, ce l'aveva di fatto già annunciato Marco Nosotti. Ciao Carlo.
2: Ciao Giovanni, buona
1: ciao,
2: settimana.
1: Ciao. Ciao. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è domani, dopo il GR delle 14, quando torna l'appuntamento di tutti convocati nel corso della settimana. Ringrazio Aldo Gironda, Veralli, Michele Lasera in redazione, Martin Garramone e Carlo Salvatore in regia. Tutti convocati il weekend, invece, torna con me settimana prossima in diretta a partire dalle ore 17. Ciao.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.

0: Per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Ale, tranquillo. Presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz. Con che dati?
11: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
12: Tipo Pantera, quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Le 19.
19: GR24, il Sole 24 Ore.
18: Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre. Il Cremlino, combatteremo anche per un centesimo di percento del Donetsk. Battaglia al centro, Calenda attacca Renzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica il centro siamo noi. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi, fino a quando la giustizia...

0: Pure raffinerie ucraine, dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5 solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv, colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo, è stato bersagliato dai russi il ponte Nord. 2 le persone ferite. Il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz, annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: C'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita. Che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane basate sul memorandum di Islamabad. Il premier israeliano Netanyahu ha incaricato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Shmuel Ben Ezra, di nominare un ispettore per condurre un esame approfondito su tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile straniera in Israele. Questo dopo lo scontro sulle responsabilità del governo nei controlli sull'equipaggio del volo Fly Dubai. Si rafforza intanto la pista secondo cui il copilota accusato di aver accoltellato mercoledì il capitano dell'aereo diretto in Israele abbia agito da solo. Ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, ha detto Mattarella. Sentiamo.
2: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo. E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale ante litteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte.
1: Forze politiche in fermento in un clima ormai preelettorale e si apre la disputa su chi sia il portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
3: Invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati, Conti in primis. Dalla Leopolda a Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump, e a tutti gli alleati che al colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
4: Lasciate Forza Italia e venite con noi. Non è casa vostra, il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
3: Il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana a San Vincent.
5: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato. Quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
3: Infine duro botta e risposta Renzi Calenda sull'Ucraina. Non si svende ma si difende, serve uno sforzo diplomatico, ha detto il leader di Italia Viva durante la Leopolda. Vergognati, sei l'unico tra i leader liberali europei a non essere mai andato in Ucraina, gli risponde Calenda di Azione. Sciacquati la bocca prima di sproloquiare di diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca si rafforza l'ipotesi dell'ennesima morte sul lavoro per l'operaio deceduto ieri, ritrovato nel napoletano.
6: Non c'è ancora certezza, ma sembra rafforzarsi.

0: Ipotesi dell'incidente sul lavoro dopo la morte di un operaio 61enne ritrovato venerdì pomeriggio gravemente ferito in una strada di Caivano dal 118. Non è chiaro chi abbia chiamato i soccorsi. I carabinieri incaricati dalla Procura Napoli Nord indagano per accertare le cause della probabile caduta che ha poi causato il decesso ieri in ospedale. Da quanto si apprende, l'uomo risultava in NASPI fino al 30 settembre e poi assunto dal 1 ottobre da una impresa edile di Caivano. La sua macchina era parcheggiata nella sede della ditta per cui stava lavorando. L'operaio Salvatore Carignano sarebbe stato portato fuori dal cantiere e lasciato in strada. Anche per questo chiede giustizia la moglie Carmela, 56 anni, che ha raccontato al suo legale di aver ricevuto venerdì alle 13 una telefonata da suo marito che gli avrebbe detto che stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Caso Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi per ribadire: la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi, se ci darà un altro colpevole ne prenderemo atto.
2: Rompono il silenzio i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, e davanti alle telecamere di Verissimo ribadiscono: per il momento, per noi, il colpevole è Alberto Stasi.
3: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. 5 processi, 8 anni di processi.
4: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
2: In questo anno e mezzo di Chiara si è parlato troppo poco, ecco perché, spiegano, hanno accettato di andare in TV, si dicono esasperati dall'assedio mediatico, stanchi di tutte le intercettazioni pubblicate, hanno sporcato la sua memoria, dice la mamma Rita, che definisce un'altra pugnalata agli articoli che hanno ipotizzato sia stato il fratello Marco ad ucciderla. Si dicono anche pronti a restituire il risarcimento, non a incontrare Stasi. E aggiungono, dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Domani 5 ottobre scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro grazie al taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons evidenziando che tuttavia gli sconti e il price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutta Italia. In chiusura la domenica di sport, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
5: Buonasera, Marc Marquez, Max Verstappen, Remco Evenepoel, una domenica che vede protagonisti veri e propri fenomeni dello sport, anche Novak Djokovic, adesso ci arriviamo, ma partiamo dai motori. MotoGP al Moteghi stamattina alle 7 ora italiana, Marc Marquez dopo la sprint vince anche il Gran Premio davanti alle due Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ora Marquez è a 2 punti da Martin in classifica mondiale, mentre Bezzecchi è staccato dalla vetta di 49 lunghezze. Sentiamo proprio Marquez a Sky Sport.
6: Mi sento bene, ovviamente mancano 6 gare, una sarà meglio, l'altra peggio, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando, stiamo mettendo un po' in difficoltà Martin, che è quello che sta andando fortissimo queste ultime gare, e vediamo, piano piano, ma sempre concentrato al massimo.
5: Per la Formula 1 a Sepang, Gran Premio del Bahrain, recuperato sì in Malesia, che lancia Kimi Antonelli verso il titolo mondiale, ma la vittoria va a uno straordinario Max Verstappen che precede proprio Antonelli, e poi due ottime Ferrari in rimonta in un Gran Premio iniziato un'ora e mezza dopo. Prima a causa di un monsone, poi per i problemi ai software e all'aderenza delle vetture. Hamilton e Leclerc, terzo e quarto posto, vince Verstappen appunto, e appunto Antonelli è sempre più vicino al titolo mondiale perché arriva secondo, come dicevamo, e soprattutto si ritira a 4 giri dalla fine il suo grande rivale Russell. Sentiamo allora Antonelli a Sky Sport ancora.
7: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo passo di Max, sicuramente sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
5: E poi il ciclismo.

0: Agli europei in Slovenia vince Remco Evenepoel, ma solo al photo finish su uno straordinario Giulio Ciccone che è d'argento e di bronzo c'è un altro azzurro, il bravissimo Cristian Scaroni. Chiudiamo con l'immenso Novak Djokovic che a Pechino fa anche un favore a Jannik Sinner, perché batte nei quarti di finale Sasha Zverev per 4-6, 6-4, 6-4, conquista la semifinale e allontana così ancora per un po' il tedesco da quel numero uno che può rimanere ancora in possesso dell'azzurro, pur bloccato ormai da tempo per l'infortunio al ginocchio. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci, finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Carlo Salvatore, prossimo GR24 alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura Xpeed?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono Speed o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
10: E bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla e vi anticipa che si parlerà di clima e riscaldamento globale nel mondo di Manuel.
11: Manuel.
12: Manuel.
11: Manuel.
12: Manuel. Manuel.
13: Il mondo di Manuel.
11: Manuel.
13: Il mondo perfetto.
11: Manuel.
13: Il mondo di Baduel.
12: Manuel.
13: Dove tutti sono Baduel.
10: Tutto cambia oggi tranne la mia sigla perché è bellissima. Allora, non starò a farla troppo lunga, visto il tema della puntata. In Italia, quella del 2026 è stata l'estate più calda di sempre. Tutto quello che gli studiosi annunciavano sul riscaldamento globale si sta avverando in modo tanto rapido quanto catastrofico e dal punto di vista climatico, come ascolteremo tra poco, questo autunno potrebbe essere disastroso. In questi casi che si fa? Ci si rivolge a uno bravo, anzi in questo caso a una brava, e cioè a Serena Giacomin, fisica e meteorologa. Bentornata Serena, grazie.
14: Grazie a te Manuel, sono contenta di sentirti e di sentirvi.
10: Tu sei venuta a Leoni per Agnelli già nel 2024, poi anche a Germi a fare una dimostrazione molto molto interessante. I temi di cui abbiamo parlato sono tutti ancora sul tavolo, in sostanza mi pare che non sia cambiato nulla, è solo peggiorato il clima.
14: Sta peggiorando rapidamente, forse è questa la cosa che ci dovrebbe preoccupare di più, dunque quello di cui abbiamo parlato tanto e a lungo negli scorsi anni è qualcosa che stiamo osservando e direi anche percependo, no? Considerato l'estate che ci siamo lasciate alle spalle, perché mi piacerebbe non dover confermare quello che hai detto, però effettivamente è stata un'estate particolare quella che del 2026, perché è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda in assoluto per quanto riguarda l'Europa occidentale. Tra l'altro aggiungo una curiosità, che credo sia una curiosità perché spesso mi viene fatta questa domanda, ovvero: è stata più calda l'estate del 2003 o quella del 2026? E sono arrivati i dati, quelli del CNR, che hanno ulteriormente confermato come in Italia sia stata l'estate più calda, con una temperatura media nazionale di 24,3 gradi, che sono veramente tanti come temperatura media, superando brillantemente il caldo asfissiante che avevamo già assaggiato nel 2003.
10: Allora ti faccio due domande in una, la prima, se te lo chiedo ogni volta, ma se spieghi bene perché i dati sono preoccupanti, cioè non sono i picchi di calore ad essere preoccupanti, ma la media, giusto?
14: Sì, allora noi in climatologia utilizziamo le medie come riferimenti, quindi sono questi numeri di cui si sente parlare tanto, perché sono dei numeri che ci aiutano a capire effettivamente che clima ci dovremmo aspettare nell'area del Mediterraneo e dunque anche in Italia. La media di solito noi la calcoliamo nel giro di 30 anni, quindi bisogna immaginarsi di prendere 30 anni di dati e poi si possono calcolare diverse medie, per esempio la media della temperatura massima, quindi le temperature pomeridiane, la media della temperatura minima, quindi le temperature che sentiamo di notte, e la media della temperatura media dell'intero arco di 24 ore. Queste medie ci dicono come dovrebbe essere il nostro clima, e quindi fare un confronto diretto tra la temperatura che noi per esempio andiamo a registrare il 15 agosto con la media climatica ci dice quanto siamo sopra la media o sotto la media, quindi quanto siamo anomali. Quello che effettivamente ci preoccupa dunque è l'anomalia, quindi questa continua estremizzazione, ma neanche tanto il picco in sé. Più che altro quello che ci preoccupa non è l'oscillazione meteorologica, perché è normale che l'atmosfera ci porti a condizioni sempre diverse giorno dopo giorno e quindi che possano oscillare anche ampiamente, ma queste anomalie si inseriscono all'interno di una tendenza che ormai è conclamata verso un continuo e perpetuo riscaldamento.
10: Ok, allora io faccio l'avvocato dei diavoli in questo caso, ho una curiosità personale, ma si parlava per esempio del deserto del Sahara come millenni fa, soprattutto intorno al grande fiume, al Nilo, eccetera, eccetera, un territorio molto più verdeggiante che poi nel tempo si è andato a radicalizzare verso il deserto. Quindi non succedeva già in passato una cosa del genere? Non è normale che ci siano dei territori che cambiano radicalmente ecosistema perché la temperatura lì cambia? Questa è la domanda, ecco.
14: In realtà io credo che non esista un vero climatologo o una vera climatologa capace di dire il contrario, mi spiego meglio. È normale che il clima sulla Terra cambi, ci sono delle oscillazioni, ci sono state delle oscillazioni storiche, sarebbe impossibile dire il contrario anche grazie ai tanti dati che noi abbiamo a disposizione. Dunque, se la risposta è questa, effettivamente cosa ci dovrebbe stupire? Diciamo che lo stupore e dunque la conseguente preoccupazione, il motivo per cui dovremmo fare realmente qualcosa, è la rapidità con cui questi cambiamenti stanno avvenendo e, se vogliamo, anche il movente, ovvero ci sono delle forzanti, noi le chiamiamo così, no? Forzanti climatiche naturali che fanno sì che nella storia della Terra, nella lunghissima storia della Terra, il clima sia sempre cambiato regione da regione, però con delle tempistiche diverse, si parla di decine di migliaia di anni generalmente. Ma poi la forzante diversa non è naturale, è antropica, quindi sono le emissioni di gas climalteranti che stanno cambiando quello che è il bilancio energetico in atmosfera, quindi queste molecole che noi non vediamo, noi non percepiamo, forse se le vedessimo sarebbe diverso, no? Perché potremmo guardare in faccia il colpevole. Invece la CO2 non si vede, è inodore, è trasparente e riesce a alterare il bilancio energetico semplicemente aumentando la quantità di calore e quindi anche di energia che c'è in atmosfera.
10: Certo, quindi insomma la velocità del cambiamento è una delle cose che caratterizzano quello che sta succedendo oggi, ed è una delle cose più preoccupanti. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, l'aspetto positivo può essere, con il caldo devastante, che la gente può aver aumentato la percezione del pericolo.
14: Ma in un certo senso credo di sì, bisognerebbe però fare un'analisi sulla nostra capacità di mantenere memoria di questa percezione. È stata un'estate veramente difficile, anche lo è stato per me, lo è stato per tutti, lo è stato per le persone che sono più vulnerabili, come ad esempio gli anziani, ma anche i bambini che si sono ritrovati o chi per esempio ha delle patologie, che si sono ritrovati in una situazione davvero difficile da sopportare. Credo che la percezione di questo caldo anomalo sia aumentata da parte della collettività, anche da parte di tutti quei settori produttivi. Mi viene in mente in primis l'agricoltura, che ha direttamente a che fare con il clima, e io me ne accorgo anche nel mio lavoro che ormai la gestione del rischio climatico è una gestione all'ordine del giorno. Come esseri umani però abbiamo un difetto, ovvero quello di dimenticarci troppo in fretta di quello che è accaduto, quindi dimenticarsi che dovrebbe essere una priorità, e quindi al primo refolo di aria fresca autunnale la nostra priorità cambia, ci concentriamo su qualcos'altro e facciamo molta fatica a reagire propositivamente, ovvero trasformare tutto quello che sappiamo, che è veramente tanto, tutti i dati che abbiamo a disposizione, che sono veramente tanti, in strumenti che ci possano aiutare ad adattarci e anche a mitigare questo riscaldamento globale.
10: Tu mi parlavi anche di percezione industriale, no, a proposito di percezione, perché effettivamente il caldo ha provocato danni, penso ai cartelli esposti nei supermercati per spiegare l'assenza di alcuni prodotti di frutta e verdura, ma anche a quello di un negozio bio dove c'era scritto che anche le galline soffrono il caldo e quindi oggi non abbiamo uova.
14: Sì, è proprio così. Ci sono dei settori che ormai non solo questo anno, ma ormai sono anni che stanno cercando di gestire questo rischio climatico, si chiama proprio così, un rischio fisico, è un rischio che va a mettere a repentaglio quello che è il lavoro di mesi e mesi, quello che è il lavoro anche di anni, di strutturazione di una propria produzione industriale, e questo lo si può fare in diversi modi, per esempio ragionando sul tipo di colture che si portano avanti, sulle infrastrutture che si utilizzano, sulla gestione dell'acqua. Questo è una cosa, un aspetto molto importante. In realtà di opere da mettere in pratica anche in questo caso ce ne sono tante. Allora, perché sembra sempre un discorso poi astratto? Perché fare un ragionamento così su due piedi e in pochi minuti tailor made, ovvero costruito su misura per ciascuna realtà che ci circonda, è complicato. Ma la buona notizia è che in realtà di soluzioni da mettere in pratica ce ne sono tante. Forse quello che non dovremmo fare e aspettare ulteriore tempo. Io posso lanciare così una domanda provocatoria: proviamo a immaginare qualcosa che non dipenda dal nostro clima, anche a livello di attività produttive. Praticamente niente. È difficile trovare qualcosa che sia completamente scorrelato da quelle che sono le caratteristiche meteoclimatiche che riguardano il nostro territorio. Se il clima cambia e ad esempio diventa tropicale, faccio una semicitazione, in realtà non è una questione di stare bene o male in un clima tropicale, ma purtroppo tutto ciò che ci circonda è stato costruito e viene utilizzato in base ai parametri meteoclimatici. Se questi cambiano rapidamente, noi non abbiamo neanche il tempo di adattarci in maniera adeguata per non avere impatti sociali ed economici.
10: Certo. Senti, ascoltiamo il primo brano. Abbiamo scelto Idiotech dei Radiohead, uno dei titoli simbolo dell'impegno a favore del pianeta, testo del 2000 che annuncia l'apocalisse, prossima avventura. Tra l'altro Thom Yorke, oltre al suo impegno ecologista tout court, è superstar, fra le superstar più impegnate nel rendere il meno impattanti possibile quelle clamorose macchine da inquinamento che sono i megatour. Ascoltiamo i Radiohead, Idiotech.

0: Leoni per Agnelli.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai ai ai,
10: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
9: evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
12: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it.

0: www.ambrosia.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Leoni per Agnelli.
2: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sto parlando di disastri climatici con Serena Giacomin. Allora, vorrei farti un altro paio di domande. Avevamo parlato comunque dei settori produttivi che vengono condizionati dal cambiamento climatico, anche molto, ma se aumentano i costi industriali, come stanno aumentando anche per via del cambiamento climatico, perché l'industria non fa nulla in questo senso? Ci hai spiegato che ci sarebbero dei modi, no, di intervenire.
3: Ma dei modi di intervenire ci sono tanti, certamente, però occorre fare degli investimenti per mettere in atto delle strategie di adattamento e delle strategie di mitigazione. Io ripeto sempre queste due parole, perché sono due parole chiave in termini di intervento. Noi con strategie di adattamento intendiamo tutte quelle strategie che vogliono ridurre l'impatto, mentre con strategie di mitigazione tutte quelle strategie che vogliono ridurre le emissioni di gas climalteranti, quindi in primis per esempio il settore è quello dell'energia. C'è molta inerzia da questo punto di vista. Abbiamo passato decenni a discutere sul fatto del cambiamento climatico, riscaldamento globale, esiste o non esiste. Noi quello che stiamo vedendo adesso con i nostri occhi e che percepiamo sulla nostra pelle, in realtà è un qualcosa che la scienza del clima sta cercando di raccontarci da praticamente mezzo secolo. Ecco, se avessimo iniziato a quel tempo a costruire queste strategie di adattamento e di mitigazione, in questo momento saremmo davvero molto meno in difficoltà. È ovvio che in questo momento il tempo gioca a nostro sfavore e quindi servono investimenti, e quindi c'è anche un costo in termini di transizione, e non sempre questo viene reputato come un qualcosa di fattibile o economicamente sostenibile. Certo è che le industrie strutturate lo stanno facendo, quelle meno strutturate o con delle difficoltà in realtà stanno cercando di capire come arrabattarsi in questo contesto di crisi. Sarebbe molto utile avere un cambiamento sistemico, quindi anche dall'alto, da questo punto di vista, magari anche con tariffe incentivanti o comunque delle leve economiche che possano permettere il cambiamento in maniera tale che a livello strutturale diffuso in Italia si possa osservare un miglioramento.
2: Yes. Chiedo a te, che sei una scienziata e una divulgatrice, cos'è che è andato storto per cui chi si occupa di ambiente risulta ostico?
3: Sì, effettivamente soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto, abbiamo percepito anche chi come me si occupa quotidianamente di fisica del clima, questa antipatia. Io credo che il tema del cambiamento climatico sviluppi molto facilmente delle barriere psicologiche. In realtà c'è una letteratura scientifica, ecco, dietro tutto questo. Le barriere psicologiche che sentiamo come esseri umani, quindi semplicemente dobbiamo conoscerci un po' meglio, ovvero com'è che reagiamo quando c'è qualcuno come me, no, che continua a dare dei dati allarmanti e continua a dire che siamo in una situazione di crisi. Entriamo in uno stato di difesa, quindi innalziamo queste barriere psicologiche, prendiamo le distanze, anche perché lo vediamo come un problema tutto sommato lontano. Quindi quando parliamo di innalzamento del mare ci immaginiamo le isole Kiribati in Pacifico, ci dispiace perché sono delle isole destinate in breve ad essere sommerse dalle acque oceaniche, ma dopo 3 secondi stiamo pensando a qualcos'altro. È la stessa cosa che succede quando vediamo l'orso bianco magro che non riesce più nel proprio ecosistema a trovare un equilibrio, a trovare risorse per vivere e per mangiare. Quindi c'è una sorta di distanza, un qualcosa che è simile alla dissonanza, quindi non percepiamo questo come un problema di casa nostra, non riusciamo ad inserirlo all'interno delle crisi quotidiane che dobbiamo risolvere. E alcune volte, quando proviamo paura e ansia, addirittura lo neghiamo. Cioè negare l'estremizzazione climatica è molto più semplice psicologicamente che accettarla.
2: Certo.
3: E questo è un qualcosa che ci rallenta, ci mette in realtà in una posizione di svantaggio. Dovremmo avere la forza di reagire propositivamente e capire davvero che abbiamo molti strumenti d'azione, per cui insomma a livello collettivo, come si dice, rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.
2: Però c'è un problema di comunicazione enorme, perché insomma non può essere tutta responsabilità diretta del singolo individuo. Alla fine a livello di comunicazione ci trasmettono di tutto, questa cosa rimane comunque periferica invece.
3: È vero, e poi è proprio ingiusto, quindi sono felice che tu me l'abbia chiesto, scaricare la responsabilità sull'individuo. Ecco, questo è un qualcosa, questo forse è stato un

0: In realtà uno degli errori che abbiamo fatto negli ultimi decenni, quindi magari conoscerci meglio come individui, anche come reagiamo, no? Come possiamo reagire di fronte a una narrazione di questo tipo, a una crisi di questo tipo. Però vero è che l'opinione pubblica spesso è bersagliata da questa comunicazione maldestra, spesso sensazionalistica da una parte, e
1: Certo.
0: quindi urli, titoloni, e dall'altra invece magari accendiamo la televisione e troviamo ancora i dibattiti dove il climatologo è lì che litiga con il negazionista, con un processo, noi lo chiamiamo tecnicamente false balance. La prima reazione che abbiamo, sì, falso bilanciamento, ovvero ci sembra che sia un 50-50, capito? Il 50% pensa, della comunità scientifica pensa che il riscaldamento globale sia un problema, l'altra metà no, quindi se non sono d'accordo neanche loro, per quale motivo me ne dovrei preoccupare io? Ed è una
1: Certo.
0: reazione tutto sommato giustificabile. E poi ovviamente c'è il macro movimento negazionista, che è quello invece più basato su interessi economici, che ha fatto di tutto, anche inquinamento dell'informazione scientifica e via dicendo, per ritardare quella che è la transizione ecologica, la transizione energetica verso la produzione di energia da fonti più pulite.
1: L'altra questione è che inseguendo il mito del futuro, l'uomo ha impiegato solo un paio di secoli per mettere il pianeta in condizioni critiche. Purtroppo le cose non cambiano da un anno all'altro, soprattutto in questo momento in cui chi governa il mondo non fa niente in questo senso, perché è più preoccupato della terza guerra mondiale che di ridurre di un grado la temperatura entro i prossimi 5 anni.
0: Sai che sto leggendo un libro davvero molto interessante, si chiama Guerra e Clima di Stefania Di Vertito e parla di quello che è il rapporto e anche gli impatti insomma, delle guerre sull'ambiente. Ed è un libro interessante perché oltre alla narrazione che è molto bella perché racconta delle storie, è un libro anche di reportistica, ci sono dei dati significativi come per esempio il fatto che le guerre siano responsabili del 5,5% delle emissioni di gas climalteranti all'anno, che è una quantità consevole, ma oltre a questo c'è l'inquinamento di atmosfera, suolo. Il suolo ci mette diversi secoli per riprendersi da quantitativi di sostanze tossiche come possono essere i metalli pesanti, l'arsenico, il piombo, derivanti dall'utilizzo di armi, arsenali e via dicendo. È tutto un fatto di distruzione, di disequilibrio ecosistemico, per cui poi ci vogliono anni, decenni, no? Per ristabilire le condizioni ottimali in natura e anche per diciamo, la sopravvivenza degli esseri umani. Quindi sì, questo è un altro colpo al cuore, se vogliamo, il fatto che ci siano degli interessi bellici che si disinteressano completamente del luogo in cui viviamo, no? Di quella che viene definita l'astronavicella Terra. È poetica l'immagine, ma in realtà è estremamente concreta, quindi dovremmo ritornare ad avere questa dimensione.
1: Siamo al secondo brano, non si parla di riscaldamento globale ma di inquinamento da plastica e polistirolo in Plastic Beach, uno dei frutti della mente di Damon Albarn e Jamie Hewlett per quella geniale creazione chiamata Gorillaz. Lo stato delle cose è riassunto in pochi versi ripetuti. È una tastiera Casio su una spiaggia di plastica e polistirolo in una discarica nel mare profondo. Plastic Beach, i Gorillaz.

0: Simi per Agnelli.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
0: Strade in diretta.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Oltre al traffico molto sostenuto sull'autostrada del Sole in diversi tratti, in direzione Milano segnaliamo inoltre code per incidente tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. I disagi maggiori per lavori si registrano invece sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove si viaggia in coda tra Carpugnino e Meina in direzione Genova. Sempre sulla A26 per un mezzo in avaria in direzione Gravellona-Toce si viaggia infine lentamente tra l'innesto con l'Autofiori e Masone. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 20.45, buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
3: Siamo ancora a Leoni per Agnelli, io sono ancora Manuel Agnelli, per quanto non so, ma prima della pausa abbiamo ascoltato Plastic Beach dei Gorillaz, dove tra l'altro suonano Mick Jones e Paul Simonon, che sono la metà dei Clash. A proposito di tempo, per smaltire la plastica ci vogliono secoli. Serena, se pensiamo al carosello degli anni 60 con Gino Bramieri, quello di Moplen e del jingle è leggero, resistente, inconfondibile, ma aggiungo io poi indistruttibile, generalizzando un po', questo è un altro esempio del rapporto sciagurato industria benessere diffuso con l'ambiente, cioè la plastica che veniva presentata come rivoluzionaria per il benessere dell'umanità e poi è parte invece della disgrazia che sta succedendo.
4: Sì, è così, e forse anche per l'uso sconsiderato davvero che abbiamo fatto di questo materiale, che in alcuni ambiti in realtà ha aiutato molto. A me viene in mente per esempio l'utilizzo della plastica in ambito ospedaliero, essendo resistente e può essere altamente igienico come materiale, ovviamente in alcuni settori e per alcuni utilizzi ha rivoluzionato, ha portato una rivoluzione anche se vogliamo positiva, ecco. Certo è che la quantità di plastica che poi siamo andati a produrre e ad utilizzare poi ci ha messo e ci sta mettendo in grandissima difficoltà. A me viene in mente per esempio quando mi fanno le domande tipo ma ciascuno di noi quindi effettivamente che cos'è che può fare per cercare di ridurre il proprio impatto, io una cosa su cui ragiono è il concetto di usa e getta, ovvero il fatto che si vada a costruire un qualsiasi cosa, che può essere anche una bustina con dentro un coltello e una forchetta di plastica, e per costruirla ovviamente ci vogliono risorse, ci vuole plastica, vengono utilizzati combustibili fossili, ci vuole acqua, energia e quant'altro, e poi la utilizziamo per neanche 5 minuti, dopodiché viene buttata via. Ecco, forse questo è un qualcosa su cui potremmo fare un ragionamento e capire che il concetto di usa e getta anche della plastica è un qualcosa che dovremmo abbandonare, no? Per ritrovare quel legame con la natura e con le risorse che effettivamente abbiamo perso.
3: Veniamo a aspetti più tecnici, no? Ci spieghi cosa vuol dire, soprattutto che conseguenze ha la non programmabilità dell'energia pulita?
4: Allora, la non programmabilità dell'energia pulita è derivata dal fatto che, ad esempio, fonti come il fotovoltaico, il solare termico e l'eolico dipendono dalle condizioni meteorologiche, quindi da quelli che sono i parametri atmosferici, banalmente il vento per le pale eoliche piuttosto che l'irraggiamento per quanto riguarda il fotovoltaico. Nel momento in cui non c'è sole o non c'è vento, la produzione di energia elettrica da eolico e da fotovoltaico viene a mancare. Questa è una non programmabilità che ovviamente è, diciamo, in un qualche modo risolvibile con quelle che sono anche le previsioni del tempo, ma dall'altra parte dobbiamo trovare delle fonti alternative. Alcune nazioni, come possono essere per esempio la Spagna piuttosto che la Francia, utilizzano il nucleare, no? Per ridurre sempre questo problema. Noi il nucleare non ce l'abbiamo e comunque non ce l'avremo per diversi anni ancora, nonostante comunque diciamo che questo filone di lavoro si sia reso, e quindi tendenzialmente parliamo di gas. Attenzione però che la transizione va veloce, quindi è anche importante capire dove mettere i nostri soldi e dove investirli. È uno dei filoni di ricerca tecnologica, ma anche molto applicativa, che sta correndo in questo momento, è quello relativo agli accumulatori. Gli accumulatori sono quello strumento che ci permette di risolvere la non programmabilità delle rinnovabili, perché nel momento in cui le rinnovabili producono e non stiamo utilizzando energia, noi la possiamo accumulare per il momento di bisogno. Ci sono altre rinnovabili, prima di chiudere, che hanno meno problemi riguardo a questo, in primis l'idroelettrico, che comunque è estremamente importante sul territorio italiano, però purtroppo dipende tanto anche dalla salute dei nostri ghiacciai e dalla presenza di neve nelle stagioni in cui la neve deve essere presente, e anche il geotermico, che però in Italia è un tema davvero poco menzionato e anche poco sviluppato, nonostante ci siano delle potenzialità davvero importanti.
3: Senti, anche in questo ambito si può ragionare sull'intelligenza artificiale, che da una parte è un clamoroso fattore inquinante, però nello stesso tempo potrebbe contribuire a risolvere problemi, sempre che prima non provochi l'apocalisse, insomma.
4: Esatto, prima bisogna vedere se riusciamo a sopravvivere all'intelligenza artificiale. Se così fosse, effettivamente comunque delle applicazioni estremamente positive si possono evidenziare. Ecco, ci sono proprio due facce della stessa medaglia. Una è quella che dicevi tu, ovvero il fatto che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al momento sta dando grandissimi problemi in termini di emissioni di gas climalteranti. Bene avere sott'occhio questo problema in maniera tale da trovare dei metodi di sviluppo che possano, e di produzione di energia, che possano non accelerare e comunque peggiorare il problema di riscaldamento globale. Dall'altra, l'intelligenza artificiale però ci potrebbe aiutare molto in termini di gestione, di previsione, di gestione energetica anche intendo, di previsione e di gestione del rischio. Quindi ci sono delle applicazioni estremamente utili che potrebbero renderci meno vulnerabili e meno esposti a quelli che sono gli impatti dell'estremizzazione climatica. Quindi questo è un filone che già si sta sviluppando, ma in realtà insomma ci sono delle potenzialità future davvero interessanti, quindi forse dovremmo tanto concentrarci su quello.
3: Serena, grazie, tutto molto chiaro, grazie a Serena Giacomin.
4: Grazie a voi Manuel.
3: Speriamo di sentirci con una migliore disponibilità emotiva fra qualche mese. E speriamo che le cose possano veramente migliorare, soprattutto che ci sia un'informazione adeguata rispetto a quello che sta succedendo. Ci vorrebbero più persone come te, che sono molto chiare nello spiegare il perché e il per come delle cose. Grazie ancora Serena.
4: Grazie a te, grazie a voi Emanuele, a presto, un saluto.
3: Ringrazio tutti voi per averci ascoltato, Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione, Gianmarco Ferronato alla regia. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda la domenica alle 19:10 e in replica il sabato successivo alla stessa ora. Vi ricordo che ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Vi lascio per il momento con la musica di Carne Fresca, Suoni dal Futuro, e Vittoria Donda con Hurt People. Ciao a tutti.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: Oh, ti senti così?
9: O ti senti...
10: ACT!
9: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
12: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
11: E come faccio ad averli?
12: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
13: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
14: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
13: Ma tutto tutto?
14: Tutto tutto.
13: Ma chi? Ma come?
14: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
15: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un dubbio che accompagna quasi ogni azienda prima di attivare i buoni pasto, che restino lì, inutilizzati, come un benefit sulla carta.
16: Ed è un dubbio legittimo. Un benefit che non si usa non vale niente. Ma è proprio qui che il buono pasto sorprende, perché non serve solo per il pranzo fuori. Si usa soprattutto per fare la spesa, nei supermercati e nei discount in tutta Italia. E poi al bar, al ristorante, in gastronomia, dal lunedì alla domenica, sotto l'ufficio o sotto casa, senza vincoli di orario. Funziona per chi sta in sede tutti i giorni, per chi è sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, e per chi lavora da casa e la spesa la fa comunque. È proprio questa varietà di utilizzo che fa la differenza fra un benefit sulla carta e un benefit che le persone usano davvero, fino all'ultimo euro disponibile.
15: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: Le 20.
18: GR24. Il Sole 24 Ore.
17: Medio Oriente, nello Yemen, oltre 70 morti in 24 ore negli scontri tra Houthi e governativi. Il copilota del volo Fly Dubai voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Brasile al voto, si rischia un paese spaccato a metà. La scelta è tra Lula e il figlio di Bolsonaro. Calcio, domani azzurri di nuovo in campo contro la Turchia in Nations League. Mancini, la cosa più importante è credere in se stessi. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del copilota Amam al-Amami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Amami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, le ultime a giugno e a luglio, sempre nell'ambito del suo volo con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Intanto, restando in Medio Oriente, oltre 70 persone sono morte nei combattimenti nella provincia yemenita di Taiz e nelle aree limitrofe nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito fonti uti e governative. Dopo diversi giorni di scontri tra le due parti, fonti del governo internazionalmente riconosciuto hanno segnalato 34 morti tra le proprie truppe, di cui 20 nella vicina provincia di Lai, mentre fonti

0: intense consultazioni all'interno della coalizione di centrosinistra spagnola in vista della convocazione di possibili elezioni anticipate. Il premier Sanchez ha proseguito i colloqui con gli alleati per decidere, a seguito delle proteste per il diritto all'abitazione, se indire il voto tra fine novembre e inizio dicembre o proseguire con l'attuale sessione legislativa. Le indiscrezioni sin qui filtrate indicano come molto probabile il voto anticipato. E alle urne in queste ore sono chiamati i brasiliani.
1: Se i sondaggi si confermano, da questa elezione uscirà un Brasile spaccato in due. Una metà avrà scelto la continuità di Lula e l'altra il ritorno dell'estrema destra, questa volta con Flavio, il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro.
2: Non vale nada.
1: I sondaggi non contano, dice Lula. Quello che conta è il risultato dopo la chiusura dei seggi.
3: Io faccio confianza in Flavio Bolsonaro.
1: Flavio Bolsonaro, in violazione della legge elettorale, ha chiesto oggi ai brasiliani di votarlo per vincere il primo turno. Il figlio dell'ex presidente, arrestato per tentato colpo di Stato, ha promesso di rispettare il risultato delle elezioni. In mezzo ai due schieramenti ci sono gli indecisi, un piccolo 3% che nei giorni scorsi non sapeva ancora chi votare. Saranno loro, tra i circa 159 milioni di elettori, a decidere il risultato delle presidenziali. Lula, a 80 anni, punta al quarto mandato. Ha affermato che il popolo brasiliano è chiamato a scegliere tra democrazia e barbarie. Flavio Bolsonaro, di 45 anni, che vuole riportare il cognome Bolsonaro alla presidenza della potenza sudamericana, ha detto che questa è una lotta tra il bene e il male. Se nessun candidato supera il 50% dei voti, il secondo turno elettorale si terrà il prossimo 25 ottobre. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: MotoGP Marquez, dopo la sprint, vince anche il Gran Premio del Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. In classifica Martin primo, ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez. Formula 1, a Sepang in Malesia, nel recupero del Gran Premio del Bahrain, vittoria di Verstappen davanti ad Antonelli, alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ciclismo in Slovenia, titolo europeo al belga Evenepoel, che ha battuto al photo finish Ciccone, bronzo per Scaroni. Calcio Nations League, domani sera a Bologna, quarto impegno per l'Italia di Mancini, che ritrova la Turchia, così il CT.
4: Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi, prima di tutto, e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato. Credo che questa sia la cosa più importante. Poi, le qualità tecniche i giocatori le hanno, e quando inizieranno a essere più consapevoli di quello che valgono, secondo me possono fare tanto.
0: È tutto, prossimo GR 24 alle 21.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Arr! Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Torna ELACTIVE. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIVE.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: Creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo come sempre a TikTokers. Questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma ospiti del Salone Nautico di

0: Genova. Con noi un velista, docente, uomo di mare di lungo corso e il suo giovane social media manager.
1: Negli ultimi anni ve l'ho detto milioni di volte, mi sembra, che per diventare un velista non serve avere il mare sotto casa, non serve andare a saper già andare in barca a vela, non servono i milioni, ragazzi. Serve solo la voglia di imparare. Non basta raccontarvelo. Io ho cominciato molti anni fa, i tempi giustamente cambiano.
2: Abbiamo pensato che possiamo non solo raccontarvelo, ma possiamo farvelo vedere.
1: Da oggi prenderò Samu, che è la persona che mi ha portato online, attraverso questo percorso. Abbiamo deciso di farvi vedere, passo dopo passo, il suo percorso per diventare un vero velista.
2: Parto praticamente da zero. Per questo vogliamo documentare tutto: lezioni, errori, figuracce, traguardi e vittorie, senza tagliare niente.
0: Noi siamo al Salone Nautico. A pochi metri da noi ci sono delle barche da sogno e io voglio parlare con chi il mare lo conosce benissimo e ce lo racconta sempre sui social e non solo. Intanto do il benvenuto a Giuseppe o Beppe Veirana.
3: Benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie.
0: E a Samuele Agostino,
4: buongiorno.
0: Dimensione Vela. I follower sono tanti, noi diamo sempre quelli su TikTok per capirci per bene. In questo momento Dimensione Vela ha 117.500 follower, 1,1 milioni di mi piace. Per un account che si occupa di un tema così specifico sono veramente tantissimi, Beppe, sono veramente tanti. Che impressione vi fa avere così tanti follower?
4: Tu cosa pensi? Per me è strano finché non li vedi. Non vedi le persone. Cioè, finché tu vedi che sono dei numeri, poi su Instagram comunque sono ancora più grandi, e non vedi le persone in presenza, non te ne rendi conto. Quando poi inizi a portare la gente in barca e le vedi di persona, inizi a capire qual è la mole che stai raggiungendo.
0: Beppe, mi racconti come è nato Dimensione Vela? Perché è nato qualche annetto fa come idea?
3: Ma Dimensione Vela è nata qualche anno fa, io adesso inizio ad avere una certa età e quindi è qualche anno che pratico questo mestiere. Quando ero giovane io ho fatto il liceo scientifico, poi ho fatto il militare, sono sempre andato in barca da quando sono bambino e quindi poi dopo il militare io ho iniziato a lavorare sulle barche, ho sempre lavorato sulle barche. Poi in genere ho sempre lavorato su barche di mia proprietà, cioè ho deciso di lavorare più sulla mia barca, di fare il comandante di me stesso piuttosto che andare a lavorare sulle barche di grossi armatori. Ho fatto delle esperienze, ma poi ho sempre preferito lavorare in proprio. Poi nei tempi recenti devo dire che per fortuna io ho fatto sempre questo lavoro praticamente da solo. Poi adesso da un po' di anni ho trovato sto ragazzino, sto pivello come dico io, anche perché lui ha meno della metà dei miei anni, quindi dico è veramente un pivello rispetto a me, poi che ho una certa età, e quindi adesso mi diverto molto con questi ragazzi giovani e soprattutto con Samuele, che con cui abbiamo iniziato a fare questo discorso dei social,
0: ecco.
3: A cui ero, devo dire, abbastanza distaccato io dai social. Poi proprio grazie ai pivelli che mi hanno avvicinato, grazie a Samuele mi ha avvicinato molto a questo mondo, e devo dire che adesso lo trovo estremamente divertente. E proprio anche come chiedevi tu prima, qual è il riscontro, cioè è vero, i numeri sono dei numeri spaventosi, non so, è vero, più Instagram mi colpisce 400.000 persone, che sono veramente una quantità di persone enorme. È bellissimo, come diceva Samuele, il riscontro, cioè, ma anche proprio poi figurati il Salone Nautico di Genova. Sono tutti che per strada ti fermano.
0: Eh beh, perché ormai
3: è una cosa terribile. Io non è che sono tanto poi per la notorietà, cioè sono un ligure.
0: Però
3: come
0: penso, io guardo Samuele, però lui è un personaggio.
4: È un personaggio. Come lo vedi sui social è così. È quello che poi ci ha fatto raggiungere questi numeri è quello. Nel senso che non si è mai dovuto costruire niente con Beppe. È così, è genovese, siamo liguri, quindi colpisce molto quel carattere.
3: Savonese.
0: Ecco, tu sei savonese.
3: Noi siamo savonesi, ecco, cioè Genova è la grande mamma per me, però noi siamo di Savona proprio, che è una piccola provincia della Riviera Ligure. E quindi quando Samuele, questa secondo me è una cosa divertente, cioè la prima volta, io lui lo conosco da quando era ancora piccolo perché veniva in barca con l'Istituto Nautico di Savona a cui io facevo fare le uscite di vela, poi come ha avuto 18 anni si è preso la patente nautica con me, gli ho fatto prendere la patente nautica.
0: Che non è uno scherzo poi, prendere la patente nautica?
3: Ma per un allievo del nautico bravo come Samuele è stata una passeggiata, ah, secondo me, perché comunque è un ragazzo in gamba, anche a scuola era bravo, a differenza mia. E quindi poi un giorno mi dice: no, vabbè, sai, pensavo di farti da se vuoi ti faccio da social media manager. E io devo dire che lì sono rimasto un po' gli ho detto: ma sì, Samu, ma che bella idea, dai, perché, ma che
0: lo
3: carino.
0: Sapevi che cosa...
3: E poi gli ho detto: no, ma scusa, ma cosa vuol dire social media manager? Hai capito come ero ignorante? E lui mi ha detto: no, no, ma ti faccio i video, te li pubblico. Gli dico: ma guarda, quella è una cosa che me l'hanno sempre detto tutti, che io devo fare i video, pubblicarli. E così abbiamo cominciato e abbiamo avuto un notevole successo che ci diverte molto, siamo felici.
0: Cioè, quindi all'inizio era, l'idea era portare sui social in realtà l'attività di Beppe, quasi, non posso dirlo magari sbagliando, quasi così, per anche in senso quasi di marketing.
4: Ma diciamo che l'interesse da parte mia, che poi abbiamo scoperto essere comune, era quello di raccontare questo mondo. Io, iniziando ad entrarci adesso, non avevo la competenza per poterlo fare, quindi mi sono affiancato a lui per dire: raccontiamo la tua visione di vela. Soprattutto quello che poi ci ha tanto premiato è stata raccontare di un mondo accessibile, non elitario, non esclusivo, ed è quello che poi alla fine ci ha distinto, perché la comunicazione è stata sempre molto virata verso includere più persone possibili, renderlo comprensibile. Una cosa che ha sempre conosciuto Beppe, anche facendo la scuola con lui e poi la patente nautica, è stato che, avendo così tanti anni di esperienza alle spalle, riesce a tradurre concetti complessi e a semplificare tantissimo. Quello che poi ci ha premiato è stato questo alla fine. E quindi sì, diciamo che questo connubio è stato anche inizialmente un schema di interessi, perché io gli ho detto proprio: vengo in barca, ti faccio video, le lezioni, tu mi insegni ad andare in barca a vela.
0: Quindi... È vero.
1: Belì, 50 anni che vado per mare, pensate che non mi sia mai successo niente? Di tutto, Belì. Sono affondato, madonna che paura. Abbiamo disalberato, ci siamo incagliati, incendio a bordo, mamma che paura, mi è successo di tutto, Belì. Belì, una volta, tornare dalla Corsica, ero pivello, ma molto pivello, Belì. Siamo partiti dalla Corsica senza motore, perché il motore si era rotto e noi abbiamo detto: torniamo su a vela, ma a noi cosa ce ne frega. 73 ore in mare sotto il sole cocente, birra calda, acqua calda, vino bianco caldo, Belì, sta barca ferma in mezzo al mare, Belì.
0: Una cosa che mi ha colpito tantissimo è una frase che avete scritto: Beppe, ho dedicato oltre 50 anni della mia vita non solo a diventare velista, ma a capire come insegnare quest'arte a chi parte da zero. Intanto questa cosa, 50 anni per imparare a diventare velista, vuol dire che si impara tutta la vita.
3: Si impara tutta la vita, non si finisce mai di imparare. Io devo dire che ho avuto la fortuna di iniziare ad andare in barca proprio da bambino. Però poi non si, io quello che dico sempre è che io da grande voglio diventare un marinaio, ecco, cioè non si finisce mai di imparare. E questa è una cosa meravigliosa. Poi devo dire che in effetti quando io lo faccio tutti i giorni praticamente come mestiere, di insegnare la barca alla gente ad andare in vela, quindi diciamo che io avvicino, faccio la base proprio della vela, le prime esperienze che le persone fanno in barca a vela, e quindi essendo per me una passione gigantesca, enorme per me il mare, cerco di trasportare alle persone che vengono a me sia questa mia passione che per conoscere questo ambiente meraviglioso che è il mare. Quando ho cominciato con Samuele a fare questi video, che lui mi diceva: ma parla di questo, facciamo un video su quello, devo dire che io, non conoscendo questo mondo, mio mondo dei social, e quindi nella mia ignoranza, ci sono questi influencer, non so, che vengono detti così, io ho detto: ma il mio modello, quando voglio spiegare le cose, il mio modello è Piero Angela.
0: Sai che
3: io
0: voglio fare divulgazione. Pensavo che saresti arrivato lì.
3: E quindi grazie a Samuele io sono riuscito a cercare, quello che cerchiamo di fare è di divulgare questo sport meraviglioso che è la vela. Siamo qui in questa occasione meravigliosa che è il Salone Nautico di Genova, che è veramente una occasione straordinaria. Ho la fortuna di incontrare voi, c'è Marta Cagnola, niente meno che, cioè io quanto ti ho ascoltato, cioè,
0: io quanto ho sognato oggi, il mare guardando
3: oggi vederti
0: te.
3: Per me è una gioia, hai capito, poter parlare con te grazie a Samu. Io dico guarda che belle cose che non succedono nella vita anche grazie a questi social, ahimè, ecco, sono utili
0: format, sì, perché format. Lo so che alla fine il format è molto Beppe, però come da social media manager come decidi che cosa raccontare?
4: Qua ti svelo un piccolo segreto che anche lui sa di 3 anni

0: 4 anni fa, nel senso che quando ho iniziato io sapevo qual era la direzione, social media manager, ma non sapevo tutto quello che dovesse fare, quindi mi sono dovuto formare anche costruendo tutto il progetto. Ad oggi quello che facciamo con la divulgazione è costruire per promuoverla dei format, quindi una serie di contenuti che hanno un concept, hanno un tono di voce di un certo tipo e che ci permettono di raggiungere un certo pubblico. Ad oggi, ad esempio, uno dei format più visti c'è quello sulle barche usate, che è un tema che abbiamo sempre portato avanti con Dimensione Vela nel voler avvicinare le persone anche dal punto di vista economico. E, fortunatamente abbiamo l'accesso a tantissime persone, quindi una community molto molto grossa, quindi ci basta leggere i commenti, leggere i messaggi che ci arrivano alle mail per costruire quelli che sono poi i nostri format principali.
1: Ma quanto costa un posto barca in Italia, ragazzi? Giustamente me lo menate, insomma, mi volete sapere giustamente, parlare un po' di pecunia, parlare un po' di denaro, di quanto costano i posti barca. È vero che le barche costano poco, ma ci sono anche i posti barca che costano poco. Quindi, quesito per voi. Io ho un caro amico che qua in Liguria ha una barca di 9 metri e mezzo e spende 950 euro l'anno per il posto barca. Non mi potete dire, Belin, che è caro 950 euro all'anno. È tutta una questione di dove, come, quando. Perché è chiaro che se prendo la barca la porto anche nel porto figo qua in Liguria, Belin, per 9 metri e mezzo mi chiedono 8.500 all'anno. Ma ci sono anche quelli che costano poco. Quindi seguitemi che vi consiglio.
2: Intanto una cosa che a me fa impazzire è come voi parlate in maniera molto chiara anche dei costi. Cioè, perché una di quelle cose che magari non si osa chiedere, invece voi siete molto precisi su questo.
3: Beh, uno, se posso permettermi, siamo liguri, quindi c'è il
2: Io sono
3: denaro. E tu
2: Brianzola,
3: sei
2: anche se sono
3: Brianzola col
2: Laghella, e
3: grano, noi
2: noi.
3: qui poverini abbiamo proprio pochi
2: Ma
3: soldi,
2: anche
3: quindi
2: noi
3: dobbiamo.
2: diciamo sempre che non li tiriamo fuori, quindi.
3: Però ce
2: Però.
3: li avete, allora vedi che ce li hai.
2: Però è importantissimo perché è uno dei primi miti da sfatare, perché comunque si sente molto il timore reverenziale nei confronti della vela, lo diciamo prima, no? Si pensa sempre che non sia accessibile. Su questo non avete problemi, cioè siete sempre molto chiari, molto pratici.
0: Ma Assolutamente.
3: secondo me bisogna esserlo, cioè proprio perché oltretutto è una questione proprio di cultura e di mentalità in questa nazione in cui comunque lo sport della vela è sempre stato considerato uno sport d'élite, c'è poco da fare. Io devo dire che sin che da quando sono bambino che vado in barca a vela ho partecipato anche a delle regate importanti, competizioni e la vela mi ha dato la possibilità, in quanto lavorando come marinaio sulle barche altrui, proprio di viaggiare, di andare su delle barche meravigliose, di conoscere degli armatori strepitosi, cioè la vela è vero che è anche praticata a un certo livello, ma le barche comunque hanno bisogno di equipaggi, quindi i marinai, per far andare le barche ci vogliono i marinai e quindi io ringrazio dei grossi armatori che ho avuto, con cui ho avuto l'occasione di andare su delle barche meravigliose. E poi io ho sempre avuto delle barche mie perché sin da ragazzino, vivendo comunque in un paese vicino al mare, ormai sono passati anche tanti anni, quindi c'erano più circoli nautici che adesso ahimè stanno un po' morendo, tutti questi circoli, queste cose, però davano anche, hanno la possibilità ai circoli nautici di avere dei posti barca a dei prezzi molto più popolari e quindi io quando ero minorenne, assieme a altre due persone, quindi tre ragazzini, ci siamo potuti comprare e mantenere una piccola barca di 8 metri che ai tempi l'avevamo pagata come uno scooter. Diciamo che ai tempi non c'erano gli scooter, quindi l'avevamo pagata come un motorino ai tempi. Però ci eravamo comprati un motorino discreto, diciamo anche perché eravamo in tre e riuscivamo a mantenercela ed è stata veramente quella una grande occasione per poter navigare. Perché io, pur praticando la scuola vela, cioè io mi occupo molto appunto di didattica, lo dico sempre ai miei allievi che io da un certo punto di vista non sono tanto per la scuola, perché la scuola migliore in mare la fai proprio navigando. E quindi vi consiglio di andare per mare, ragazzi.
2: Non lo so, sento veramente l'amore per il mare, per le barche. Si pensa sempre che ci siano quelli che sono pieni di soldi, vogliono mega yacht. No, qua attorno ci sono proprio le persone che invece vogliono sentire anche il sogno a volte. Ma basta
3: Anche, è
2: anche col
3: anche un
2: sogno.
3: sogno, è
2: Basta
3: anche
2: anche
3: un
2: il
3: sogno,
2: sogno.
3: ma il sogno è la cosa più bella che c'è.
2: Basta anche il sogno.
3: Quanto è importante sognare, cioè io se sono arrivato, credo dove sono arrivato e sono felice di dove sono arrivato, cioè da

0: nessuna parte. Sono arrivato grazie a dei sogni. Se certe cose non le sogni nemmeno, io dico, non ci arriverai mai. No, è come se non hai, se non conosci una parola, non avrai mai quel concetto. Quindi secondo me è proprio, io vi stimolo ragazzi a sognare, poi prima o poi ci riuscirete, poi se volete cominciare io sono sempre a disposizione, vi porto, ragazzi, certo. Andate per mare.
1: Una domanda impertinente è, ma l'abbigliamento da marinaio che tu hai nei video, cioè proprio il marinaio quello da film, ma cioè tu te lo metti regolarmente o è un costume di scena? Ma,
0: insomma, oggi devo dire che mi sono vestito un po' più elegante.
1: Allora, le bretelle
0: ci sono. Mi sono venuto
1: sobrio
0: perché venivo, oggi avevo un incontro importantissimo per me nella vita e quindi io sono un po' filo tedesco e dico, è l'abito che fa il monaco, come dicono in Germania. E quindi oggi mi sono vestito da bravo marinaretto.
1: Ma le magliette a righe, il fularino, il cappello, sempre. Ah, non è un abito di scena.
0: E devo dire,
1: Samuele dice di sì.
2: Sì, verissimo, verissimo.
0: E devo dire che anche oggi è rimasto nella borsa, però mi sono portato comunque un cappellino da marinaio blu.
1: Favoloso.
0: Che però l'ho lasciato nella borsa, mi sono dimenticato perché ho detto magari lo utilizziamo, ecco. Lo metto se esce un po' di sole. Però sta migliorando.
1: Sta migliorando.
0: Guarda che bella giornata che
1: Genova
0: sta venendo
1: comunque
0: su.
1: Così.
0: Genova è bellissima, la Liguria è meravigliosa, ragazzi, venite un po' al mare, su.
1: sono d'accordo.
0: Che noi, no, anche perché con noi qui, vi dico la verità, in Liguria abbiamo bisogno,
1: eccolo.
0: Oh. Quindi venite giù dalla Brianza.
1: Insomma ragazzi, la simpatia ligure, quella mista al mugugno, è la mia preferita.
0: Ma i liguri noi siamo simpatici, è vero, è proprio una caratteristica del popolo libero, è quello di essere, del popolo ligure è quello di essere antipatici.
1: No, che bisogna trovare la connessione giusta. Quando la trovi poi funziona.
0: Non è facile trovare la connessione con questi liguri maledetti.
2: Però è un'ironia onesta.
1: Sì,
2: quello
1: sì,
2: che ti dice è la verità. Non ti fa troppi giri di parole o cose. È onesto, va dritto al punto.
1: Io dico sempre, trofi al pesto finite, esatto. La torta di riso finita, torta verde finita, sempre, sono abituata.
0: Siamo i liguri.
1: Allora, io di solito chiedo, no, quando ci sono i creator ragazzini, quelli di 18 anni, diciamo, ma tu cosa sogni per il futuro? Qui, come era un tempo, non vendiamo sogni ma solide realtà, quindi c'è solo da far avvicinare più gente, immagino. Samuele fa un ampio sì con la testa, è quello, no?
2: Assolutamente quello, nel senso che la nostra missione è quella, cioè portare più persone possibili in mare con noi o comunque nei loro territori, nelle loro regioni. E quello che facciamo è divulgare questa cultura che, come dice Beppe, il discorso della nautica è nautica accessibile, cioè lo vediamo qua al salone, è il più bel mercato a livello di forbice di prezzo che tu puoi tu puoi entrare. Sono barche veramente che costano come uno scooter e barche poi che vediamo che sono senza confini anche di valore. Il discorso è bello proprio andare per mare, è proprio bello andare per mare perché ti riconnette a quella parte di te, quindi cerchiamo sempre di divulgarlo con i contenuti.
3: Ragazzi, oggi cucina una maionese così, non l'hai mai mangiata. Si comincia dall'uovo, quindi solo il rosso. Apriamo l'ovetto e voilà.
1: Sta imparando a fare anche la maionese, Samuele? Perché abbiamo scoperto
0: lasciamo perdere che con la cucina non è che mi dia grandi soddisfazioni.
1: Perché non lo sapevo, ecco. Ma è anche un altro ingrediente saper fare la maionese.
0: A mano, guarda che ti faccio una maionese che non ci credi quanto è buona, sembra quella della nonna.
1: Meravigliosa.
0: Ma io amo moltissimo cucinare, devo dire che, e poi abbino molto proprio questo fatto dell'andare per mare, mi piace andare per mare, mi piace anche mangiare bene, io sono molto appassionato anche di mangiare pesce, di pesci, e quindi in barca non c'è luogo migliore per consumare certi tipi di prodotti, cioè è vero che se sei vicino al mare più il pesce è buono, secondo me, quindi quando uno mangia su una barca ha dei gusti straordinari, quindi Marta devi venire una volta.
1: Allora io non ve lo posso dire perché stiamo registrando praticamente a ora di pranzo, quindi mi è venuta molta voglia di meravigliosi giri in barca, ma sono convinta che è venuta molta voglia anche a voi, quindi intanto seguite Beppe Verana e Samuele Agostino, Dimensione Vela, sono fortissimi, sono anche molto divertenti e veramente ci fanno capire quanto il mare non sia lontano, la vela non sia lontano, ma è veramente con impegno, con dedizione, ma con passione, sono a portata di mano. Grazie
0: Marta, grazie moltissimo, grazie mille a tutti. E quindi, ragazzi, seguitemi, che vi consiglio.
1: Sì, grazie.
0: Grazie Marta.
3: Il mare è uno spazio enorme, libero, affascinante, ma non è mai facile. Non guarda chi sei, quanto sei popolare o quanti follower hai. Ti mette davanti a una realtà molto semplice: o collabori o non vai da nessuna parte. In barca, come a terra, ogni persona conta, non importa quanto sei forte o esperto. Se uno sbaglia, ne risentono tutti. Se una persona viene esclusa, l'equilibrio si rompe. Ecco perché il rispetto non è solo una bella parola, ma una necessità concreta. Il bullismo spesso nasce da un'illusione: sentirsi più forti mettendo qualcun altro più in basso.
4: Per questa puntata speciale dal Salone Nautico di Genova c'erano con noi i protagonisti di Dimensione Vela. Ci ritroviamo negli studi di Radio 24 per la prossima puntata di TikTokers.

0: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
7: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
8: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il

0: fronte nuove opportunità.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: Immagini. Uno sguardo sull'attualità di Valentina Furlanetto con Riccardo Barlam.
1: Buonasera da Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam.
2: Vi facciamo riascoltare Immagini, uno sguardo sull'attualità.
1: Abbiamo sempre grandi ospiti, politici e analisti per parlare dell'attualità partendo sempre da degli scatti. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. Buon ascolto.

0: Benvenuti ai Magi da Valentina Furlanetto in collegamento da Gerusalemme, mentre il mio compagno di avventura Riccardo Barlam è in studio a Milano. Ciao Riccardo!
1: Ciao Valentina, eccoci. Com'è svegliarsi in un paese in guerra?
0: Insomma, sembra un paese non in guerra da una parte di Gerusalemme, la parte ebraica, dove anche ieri sera c'erano grandi festeggiamenti per Sukkot, mentre la parte araba subisce qualche tensione. È arrivata anche la notizia di 5 persone che sono state uccise in un attacco a Gaza City. Ricordiamo che quest'area del Medio Oriente è tutta frammentata, quindi la questione palestinese riguarda sicuramente Gaza, ma anche la Cisgiordania, ma anche Gerusalemme.
1: E ricordiamo i nostri ascoltatori, che saluto chiaramente, che possono inviare i loro messaggi su WhatsApp o con SMS al 349-238-6666.
0: Allora, ovviamente tutti quelli che ci stanno ascoltando si chiederanno come facciamo a fare tutto questo. Tu da Milano, io da Gerusalemme, come facciamo?
1: Come nel
0: grazie
1: jazz.
0: A uno sforzo produttivo.
1: Improvvisiamo come nel jazz.
0: Improvvisiamo, ma in realtà è tutto molto preparato e dobbiamo ringraziare per tutto questo la squadra che c'è dietro le quinte, il presidente della Croce Rossa di Levanto e presidente di tutti noi, Jacopo De Franchi, gli ottimi Giorgio Giardino da Milano e Giovanni Esperti a Roma, Carmelo Lauricella che oggi in regia. Ovviamente speriamo, Riccardo, che le condizioni tecniche siano buone e mi scuso in anticipo se ci saranno delle imprecisioni, delle sbavature tecniche, ma quando si va in onda da lontano e contemporaneamente anche da Milano può anche accadere. Ovviamente la mia immagine della settimana riguarderà Gerusalemme, ma anche il Cisgiordania, ma anche Israele. Vi anticipiamo già che avremo un'intervista realizzata da qui ieri a Padre Faltas, avremo un'esperta di Medio Oriente, Anna Momigliano, ma parleremo anche di politica italiana, di Brasile, di fake news, ma prima sono molto curiosa di sapere, Riccardo, qual è l'immagine che ti ha colpito di più in questi giorni. Ce ne sono molte, qual è la
1: ce ne sono
0: quella
1: molte,
0: che secondo te è più significativa?
1: Ma quella che mi ha colpito è la foto di un ragazzino con un cappuccio da gabbiano Jonathan Livingston. Questo ragazzino piccolino, appunto, un teenager, è sovrastato da agenti della polizia in tenuta antisommossa, con i caschi, con le protezioni, i manganelli e gli scudi. E lui sembra veramente un uccello.

0: Lino con questo cappuccio di peluche, diciamo così, da gabbiano, che diventerà forse una nuova moda di quelli che fanno le proteste. E vi sto per parlare appunto di questa Francia incendiata. E la cosa curiosa è che abbiamo appena sentito, una settimana fa, il Papa ha avuto una visita apostolica in Francia e si è parlato tanto di questi stadi pieni di giovani, di conversioni. Ebbene, da
1: È
0: lunedì.
1: un'altra Francia.
0: Un'altra Francia, forse la stessa, ma con tante tensioni. Da lunedì, pensate, sono state arrestate 5.000 persone, 5.000 giovani, il 90% sono minorenni. Tutto parte da una scuola di Marsiglia, c'è stata una protesta contro il sovraffollamento delle classi, troppe persone, pochi insegnanti, scuole sporche, storie che riguardano anche noi italiani, dove non ci sono neanche soldi per la carta igienica spesso nelle scuole italiane. E che è successo? Che sono arrivati a cospargere di benzina, avrete saputo, un povero preside a Marsiglia. E quindi da lì le cose sono veramente
1: Degenerate.
0: degenerate, scappate di mano, direi. E si parla di incendi o proteste in quasi 2000 scuole, 1935 scuole, 400 scuole chiuse, licei chiusi, 13 solo a Parigi su 3700. E loro dicono che nessuno li ascolta, i giovani, no?
1: Devo dire che le proteste in Francia sono un grande classico dell'autunno,
0: però
1: dal 68 in poi.
0: come si dice, i francesi, lo diceva in una canzone Paolo Conte, a volte si incazzano e quindi meglio non farli incazzare. Comunque, quello che sta succedendo è di questa Francia incendiata e parla di una frammentazione sociale, di un paese polarizzato come dappertutto nel mondo, nell'era dei social network. Questo però succede a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, quindi insomma sarà un lungo autunno, un lungo inverno. Speriamo che arrivino primavera, alla fine, con le elezioni francesi e che le cose si possano in qualche modo sistemare. Ecco. Tu invece, Valentina, ci hai già annunciato che.
1: Allora, io ovviamente sì, da qui le immagini sono tante, Riccardo, tu lo sai, ti sei occupato tanto di esteri, ti occupi tuttora di esteri, quindi sai che in Medio Oriente le notizie non vai a cercarle, ma ti saltano un po' addosso. Tra pochi giorni è l'anniversario del 7 ottobre 2023, il terribile massacro compiuto da Hamas, lo ricordiamo, 1200 israeliani uccisi, 250 rapiti. Quando sono arrivata all'aeroporto Ben Gurion un anno dopo il 7 di ottobre, l'aeroporto era tappezzato di immagini, fotografie dei rapiti degli israeliani che erano stati sequestrati. Adesso, 3 anni dopo, quando sono arrivata all'aeroporto di Ben Gurion, queste foto erano scomparse perché i rapiti sono tornati a casa, chi vivo e chi è morto, bisogna dire. Ma la guerra va avanti e in mezzo ci sono stati 71.000 morti a Gaza, un territorio distrutto, un anno di tregua in realtà senza tregua, né disarmo di Hamas né fine dell'occupazione, una crescente violenza in Cisgiordania, anche in questi giorni una casa di un palestinese è stata incendiata, ma non c'è stato il riconoscimento del dolore degli altri. C'era un editoriale stamattina sul Corriere che ne parlava, né da una parte né dall'altra, scriveva sul Corriere della Sera Barbara Romanelli, gli israeliani non vedono da una parte le morti dei palestinesi, le minimizzano e giustificano la guerra che va avanti, lo sterminio, con il trauma del 7 di ottobre. Dall'altra parte, allo stesso tempo, dei Gazawi, è difficile che vedano gli israeliani come esseri umani. Come se ne esce? Molto difficile capirlo, anche perché girando per Gerusalemme in questi giorni, ti devo dire, Riccardo, ho visto delle immagini inquietanti.
0: Di che
1: Allora, è
0: tipo?
1: normale vedere a Gerusalemme e in Israele dei ragazzini molto giovani, 18-19 anni, anche delle ragazze vestite da soldato con delle armi molto importanti, dei fucili a tracollo, magari prendono il caffè, il gelato, sono in
0: Io
1: coda,
0: li ho
1: tu te
0: incontrato
1: li
0: una
1: ritrovi
0: volta.
1: davanti.
0: Mi ricordo all'autogrill che avevo visto delle ragazze che avevano vestite da militare, che avevano questo fucile dietro e andavano a comprarsi le caramelle.
1: Sì, esattamente così. Devo dire che per noi europei è molto una situazione un po' strana, un po' inquietante. Però l'altro giorno in fila per il caffè, in una caffetteria, davanti a me all'improvviso ho visto un ragazzo sui 18-19 25-30 anni.

0: con delle bermuda e una maglietta a righe e delle Birkenstock che aveva a tracolla un bel mitra. Allora, era davanti a me, quindi io sono sussultata e era un civile e la diffusione delle armi in Israele è molto, molto frequente e anche i coloni sono ampiamente armati. E un'altra immagine che ti riporto, che mi ha colpito molto in questi giri che ho fatto per Gerusalemme Vecchia, c'è la zona araba, lo sappiamo, ma c'è anche la zona ebraica, e davanti alla sinagoga Urva c'era un bello striscione con la scritta Make Gaza Jewish Again, cioè riprendiamoci Gaza,
1: Torniamo
0: che è
1: sempre lì.
0: una parte della società israeliana spinge in questa direzione,
1: E
0: sì.
1: Donald Trump in queste ore sta inviando le portaerei americane e mi sembra più di 5.000 soldati nel Golfo. Si parla di anche impegni ulteriori di guerra, temo, o prima o dopo le elezioni midterm. Gli americani che stanno combattendo questa guerra all'Iran, ricordiamo, insieme a Israele. E ci fermiamo un attimo per il traffico, ci ritroviamo tra qualche istante.
2: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
3: Strade in diretta.
4: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico sostenuto sull'autostrada del Sole in diversi tratti in direzione Milano. Inoltre, per lavori, vediamo i disagi più importanti. Al nord, sulla A26 dei Trafori, si viaggia in coda in direzione Genova tra Carpugnino e Mena. Sempre per lavori, incolonnamenti sulla A7 Milano-Genova in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla. E ancora sulla A14 Adriatica, code tra Ortone e Lanciano in direzione Taranto, sempre per lavori. E ancora per lavori sulla A16 Napoli-Canosa, incolonnamenti nel tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 21:45. Buon viaggio.
5: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
3: Immagini.

0: Eccoci di nuovo con immagini, uno sguardo sull'attualità. Questo momento è dedicato al Laboratorio Italia, nella accezione più larga di questo laboratorio politico, di quello che si muove nel centrodestra e nel centrosinistra a pochi mesi dalle elezioni. E le cose sono tante, avvengono tante cose durante la settimana. Noi cerchiamo di metterle assieme, ve le proviamo a raccontare. E stamattina leggevo sul Corriere che Antonio Razzi sta facendo la corte al generale Vannacci e anche sembra Fabrizio Corona per entrare con il generale in qualche lista durante le elezioni. Poi c'è sempre nell'ambito centrodestra va l'evento forse della settimana, è questo delle elezioni in Calabria, le elezioni suppletive, dove il candidato di Forza Italia ha raccolto il 51% dei consensi, e quello del campo largo era il 36,5%. Terzo, quello del generale Vannacci, che ha superato la soglia del 10,9%. C'è stato un evento a Roma, mercoledì 30 settembre, nella galleria Alberto Sordi davanti a Palazzo Chigi, che forse vale la pena raccontare. Parto da questa immagine. Il governatore della Calabria di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha presentato Il coraggio di governare, un suo libro in uscita, e lui è uno, negli ultimi mesi è considerato come uno di quelli che potrebbe puntare alla leadership di Forza Italia, insieme a Tajani, che insomma ha qualche problema d'immagine con le sue dichiarazioni uscite spesso poco felici. Ricordiamo la storia delle minigonne, delle donne che dovrebbero avere le gonne lunghe. E insomma, in questa presentazione del libro di Occhiuto era interessante che in prima fila in questa sala c'erano i vertici anche di si potrebbero chiamare correnti di Forza Italia. C'era Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Siracusano, che peraltro era sua moglie, ma c'erano anche Giusy Bartolozzi, in questi giorni tornata nella cronaca per delle inchieste giudiziarie, poi la capogruppo al Senato Stefania Craxi, Francesca Pascale, il senatore Claudio Lotito, presidente della Lazio da settimane, di cui si parla da settimane per le polemiche con i tifosi, e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Quindi c'erano tutti, e sembra che ci sia stata era assente la famiglia Berlusconi. Marina sembra che abbia mandato a Tajani dei segnali in questi giorni della necessità di un cambiamento, e poi sembra che sia avvenuto anche un incontro in settimana, giovedì, tra Tajani e Occhiuto. A mediare è stato il fido collaboratore di Berlusconi, Gianni Letta, che ormai ha 91 anni, ma non si sa se questo incontro, questo breve colloquio sia bastato a sanare le distanze tra questi due leader. E parliamo di questo collegato con noi Federico Gonzato, giornalista, inviato di Pagella Politica, la Camera dei Deputati, che conduce insieme a Davide Leo Poteri Forti, un podcast di Pagella Politica che esce ogni venerdì. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
2: Ecco, allora, Federico Gonzato, giornalista, dicevamo, inviato di Pagella Politica alla Camera dei Deputati. Come diceva Riccardo, è interessante questa immagine di Occhiuto che presenta il suo il libro a Roma, ma questo assalto alla leadership quindi è ufficiale?
1: Beh, non lo è da un punto di vista proprio formale, però sembra quasi di sì, nel senso che Occhiuto nel suo libro praticamente fa quello che è un manifesto politico per Forza Italia, sostanzialmente traccia quella che dovrebbe essere l'evoluzione di Forza Italia nel futuro, un partito più aperto ai diritti civili, più aperto alla società civile.

0: agli imprenditori, alle aziende, sembra più descrivere indirettamente un partito che è diventato un po' stantio. Non è stato, diciamo, un evento in cui Occhiuto ha contestato apertamente la leadership di Tajani, ha fatto molte proposte. Lui stesso giorni prima aveva detto che non contesta la sua leadership, quella di Tajani, ma serve creare un gruppo di persone, 4-5 persone, che quasi affianchino l'attuale leader per ridare slancio al partito, perché dice Occhiuto bisogna riscoprire il metodo Berlusconi, quindi anche forse quella frizzantezza, diciamo così, comunicativa del berlusconismo che si è un po' persa adesso con la leadership di Tajani, che oggettivamente sia da parte di Occhiuto ma anche da parte di Marina Berlusconi, perché Occhiuto è, diciamo, l'uomo della famiglia Berlusconi, di riferimento della famiglia Berlusconi. Non a caso c'erano diversi esponenti del partito vicini alla famiglia Berlusconi, alla sua presentazione, hanno riconosciuto una difficoltà comunicativa, forse più di tutte, da parte di Tajani, e questo è anche confermato un po' da quelle che sono le voci che circolano anche al ministero, e parlano di un ministro molto asserragliato su se stesso, che molto decisionista, vuole imporre un po' lui le scelte comunicative, e però questo provoca, abbiamo visto in alcuni casi, delle uscite un po' maldestre, se possiamo dire così. Quindi più che altro vedo la necessità di una svolta comunicativa, soprattutto.
1: E torniamo alla Calabria, dove alle suppletive Vannacci, il generale Vannacci non ha vinto, però ha superato il tetto del 10%, che non è poco. Che segnale è per il governo?
0: Ma è difficile fare una previsione su questo, perché parliamo di un voto dove hanno partecipato circa il 22% degli elettori calabresi. In ogni caso è una conferma al momento per il governo, in un collegio, quello di Reggio Calabria, che è abbastanza, insomma, storicamente favorevole al centrodestra. Si è visto anche dalla stessa esultanza di Occhiuto pubblicata sui social, che effettivamente è stata Forza Italia in questo caso a trainare la coalizione. È stato Occhiuto, ma è stato Francesco Cannizzaro, che è il deputato uscente, oggi sindaco di Reggio Calabria, che hanno favorito la vittoria di Fabio Roscioli. Anche qui bisogna guardare bene le dinamiche per capire anche quello che sta succedendo in Forza Italia. Fabio Roscioli, il vincitore in Calabria, è il tesoriere di Forza Italia, molto vicino alla famiglia Berlusconi, che è stato spinto appunto da Occhiuto in queste elezioni. È una conferma per il centrodestra. Non credo che sia un risultato negativo per Futuro Nazionale, come è stato descritto da diversi osservatori, perché parliamo di un collegio molto favorevole al centrodestra, Forza Italia. È stata la prima elezione per Futuro Nazionale, e quindi non lo vedo come un risultato estremamente negativo per il partito di Vannacci.
1: Ringraziamo Federico Conzato, il giornalista di Pagella Politica. Ci sentiamo dopo il GR.
2: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
5: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori si diventa.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
12: Sono le 21.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Il cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe di Mosca. Aiutiamo l'Ucraina, la Russia va fermata, dice. Voleva far precipitare il velivolo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion, il copilota omanita. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Malesia. Buonasera da Sergio Nava, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, se la Russia non sarà fermata finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto. Intanto nuovo attacco di droni contro il ponte nord della capitale ucraina e nuova minaccia dal portavoce di Putin. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk che ha piani per colpire la Russia, pagherà come l'Ucraina. Il ministro del petrolio iraniano Mohsen Paknejad si è dimesso oggi mentre il paese sta affrontando lunghe code ai distributori di carburante a causa delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. E il premier spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa, bocciatura coi voti dei popolari dell'estrema destra di Vox e quelli dei 7 deputati di Junts per Catalunya. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono il governo. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio, lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del copilota Amam Al-Ammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E oltre 70 persone sono morte nei combattimenti nella provincia yemenita di Taiz e nelle aree limitrofe nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito all'AFP fonti UTI e governative. La politica italiana, Meloni è un bivio, o va al Quirinale o va a casa, lo dico a chi pensa che il dibattito sia sull'iego del centro-sinistra. La partita non riguarda noi, non me ne frega di chi fa il premier o il ministro, lavoro perché Meloni vada a casa. Nel 2022 ha approfittato del fatto che fossimo divisi, ora uniti vinciamo. Questo

0: lavorano per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
6: Pioggia di fatture da Saturno.
7: Fatture processate.
6: Pratiche nebulose.
7: Già chiuse.
8: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
9: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
10: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.

0: Immagini.
1: Eccoci con la seconda parte di Immagini, uno sguardo sull'attualità.
2: Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam in onda con voi, vi lasciamo ora ai nostri ospiti.

0: Grazie Madame per introdurre questa parte di trasmissione di immagini, uno sguardo sull'attualità che in questa parte di trasmissione vi porta alle immagini dal Medio Oriente. Io sono Valentina Furlanetto e trasmetto da Gerusalemme in diretta per Radio 24. In diretta da Milano nei nostri studi c'è Riccardo Barlam. È uno sforzo, lo dicevamo all'inizio della puntata, produttivo notevole per tutti noi, anche per te Riccardo che sei a distanza e ci dobbiamo rimpallare così senza vederci in faccia, però speriamo appunto di portare agli ascoltatori delle immagini, ma non soltanto, anche delle analisi, delle interviste che possono essere interessanti, di Israele a 3 settimane dal voto, della vicina Cisgiordania che si infiamma periodicamente, quasi ogni giorno si assiste a degli scontri fra palestinesi e coloni. Una casa di una famiglia palestinese a Shalhoud è stata data alle fiamme da 100 coloni un paio di giorni fa. E poi anche le immagini della colluttazione del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con questo tentativo di dirottamento scampato per il coraggio senz'altro di alcuni passeggeri e del copilota egiziano. Nella città santa, ma anche divisa, la tensione è molto molto alta in queste ore e quindi per parlarne abbiamo una giornalista del Corriere della Sera, una esperta di Medio Oriente, autrice di Voi avete creato il vostro esilio, il nostro esilio, edito da Garzanti in libreria dallo scorso 29 settembre, Anna Momigliano, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Anna, ti facciamo sentire e poi la commentiamo assieme e facciamo sentire ovviamente anche ai nostri ascoltatori questa intervista che ho realizzato ieri a Gerusalemme a padre Faltas, francescano, direttore delle scuole della custodia della Terra Santa, che è anche una personalità molto ascoltata, non soltanto in ambito cristiano, in Medio Oriente, non soltanto. Sentiamo. Padre Faltas.

0: Libertas. Benvenuto intanto a Radio 24 e alla trasmissione Immagini.
1: Grazie, grazie molto. Benvenuti voi, è interessante. Benvenuti a Gerusalemme.
0: Qual è la situazione in questo momento, tra l'altro a qualche settimana dal voto che ci sarà in Israele?
1: In questo momento la situazione sta molto male, non sta bene per niente, perché da 3 anni viviamo in questa situazione e voi siete in questo albergo, 100 stanze e non c'è nessuno. Prima della guerra, per avere una stanza qui bisogna prenotare prima, 3 anni prima. Adesso, come vedi, la gente non lavora, la gente veramente, tutti i negozi, hai visto, tutti chiuso. I cristiani tutti lavorano nel settore del turismo, il turismo non c'è. Allora tantissimi stanno andando via da Gerusalemme e da Betlemme, ma soprattutto da Betlemme, tantissime persone e stanno andando via. Più di 300 famiglie cristiani sono andati via da Betlemme in questi 3 anni, questo anche tantissimi, perché le famiglie sono numerose, allora parliamo più di 1.000 persone e questi non torneranno mai più.
0: Ci sono anche problemi però legati all'occupazione e alla violenza diffusa anche dei coloni?
1: Sì, dappertutto, ormai è il problema.
0: Anche contro i cristiani?
1: Certo, i problemi dei coloni dappertutto, anche a Gerusalemme, dappertutto, è veramente un problema grosso, tutti stanno soffrendo di questo, Taibe, Abud, Gerusalemme, dappertutto, un problema che non esisteva prima e adesso c'è, è veramente una situazione drammatica quello che stanno e stiamo vivendo in questi giorni.
0: Questo problema dei coloni viene sminuito dal premier Netanyahu, anche all'ONU pochi giorni fa ha detto sono pochi, sono ragazzi, sono violenti, ma sono pochi. In realtà i dati dicono che è un problema crescente, sempre più anche in questi giorni ci sono state delle aggressioni, una casa è stata data alle fiamme, parlo in questo caso dei musulmani.
1: Non sono pochi, sono tanti, sono dappertutto. Io vedo che sta crescendo il problema, non sta diminuendo. L'esercito deve fare qualcosa contro di loro, ma purtroppo, fino adesso non hanno fatto.
0: Qualche volta si parla anche dei tentativi di annessione per la Cisgiordania. Crede che sia realistico questo problema, questo timore?
1: Certo. Tutti parlano di questo, annessione, ma adesso molto difficile, quasi la vita della gente della Cisgiordania è impossibile adesso, con tutti questi blocchi che sono messi durante questa guerra, più di 1.000 blocchi, quando chiudono. E veramente la gente non può uscire, diventa tutti in prigione. E uno di Betlemme non può andare a Gaza, non può andare a Hebron, non può andare a Gerico, non può andare a Ramallah e non può uscire dalla città. Io anche dirigo 2 scuole a Gerico, delle volte vado, entro e se succede qualcosa chiudono. Non posso uscire, rimango dentro 8 ore, 10 ore e dipende quando aprono Betlemme lo stesso. La Cisgiordania è così, il movimento molto limitato, molto difficile, è veramente è diventato un prigione a cielo aperto. Non è facile, la situazione è diventata veramente insopportabile.
0: E Gaza è ancora più una prigione a cielo aperto, è tutto in gran parte distrutto, più di 71.000 morti. Qual è la situazione da quello che voi sapete?
1: Dicono che è stata la tregua, ma la gente continua a morire, continuano a morire di fame, di sete, di caldo. Adesso arriva il freddo, gli aiuti umanitari non entrano sufficiente, e tutte le scuole sono state distrutte, tutti gli ospedali sono stati distrutte, le case. Anche tantissime persone, adesso sotto le macerie, parlano di più di 7.000 persone ancora sotto le macerie e dentro la linea gialla e anche fuori la linea gialla. Gaza non era un prigione a cielo aperto.

0: Adesso, secondo me, Gaza un cimitero a cielo aperto e ci sono più di 20.000 bambini che hanno bisogno di cure e devono uscire per essere curati e fino adesso non hanno il permesso per loro. Oltre ai bambini che sono rimasti orfani, il sogno di un bambino veramente di tornare a scuola, chi può immaginare i bambini 4 anni non hanno scuola più prima 2 anni di pandemia? Incredibile, incredibile la situazione a Gaza.
1: Che prospettive ci sono di pace? La prospettiva dei due stati esiste ancora oppure è una prospettiva irrealizzabile?
0: Io dico, se gli israeliani vogliono pace, è veramente l'unica soluzione è due stati per due popoli. Non c'è un'altra soluzione. Questa è l'unica soluzione di tutte le due parti che deve essere realizzata per avere pace per i palestinesi e gli israeliani. E dovete sapere qui. Nessuno sta bene, né palestinesi né israeliani, né cristiani, né musulmani né ebrei. Tutti stanno soffrendo, tutti stanno male di questa situazione. Allora devono trovare veramente una soluzione e questa è l'unica soluzione. Due stati per due popoli. Io chiedo anche alla comunità internazionale di trovare una soluzione umana di questa situazione disumana. Noi stiamo vivendo veramente una situazione disumana. La comunità internazionale, stiamo gridando da 70 anni di trovare una soluzione di questo. Penso che questo è il momento di trovare una soluzione veramente umana per questa situazione disumana.
1: Il progetto del presidente americano Trump, questo Board of Peace che è stato presentato, le piace?
0: L'importante è che fanno qualcosa, fino adesso non hanno fatto niente, va benissimo. E poi questo anche è stato fatto quando hanno fatto la tregua, ma la tregua secondo me è una tregua falsa perché la gente continua a morire.
1: Lei cosa si aspetta in queste settimane? Un crescendo di tensione, di violenze, oppure ha speranza in questo processo democratico che sono le elezioni, sia in Israele sia in Palestina, non si vota da tanto?
0: Dico la verità, tutti hanno paura di questi giorni prima dell'elezione, soprattutto prima dell'elezione israeliana. Hanno paura di aumentare la tensione e ci saranno qualche cosa molto grave, come abbiamo seguito questo aereo ultimamente, e tutti sono preoccupati. Ma noi diciamo, speriamo che con questa lezione cambia qualcosa.
2: Una soluzione umana per una situazione che è ormai disumana. È molto interessante quello che diceva Padre Faltas, racconta più di tanti articoli come la situazione lì. È una situazione tragica di popoli che non riescono a convivere insieme e a pagare sono i civili dalle due parti, ecco, quindi lo dico anche per chi manda dei messaggi accusandoci di fare una radio di Hamas. Ricordo che Padre Faltas è un prete, quindi non intanto fa parte della Chiesa Cattolica, che vuol dire cattolico, vuol dire universale, quindi come dire, ritorniamo ad Anna Momigliano, che appena questa nostra collega del Corriere della Sera, che ha appena scritto un libro su questo tema, si chiama Voi avete creato il nostro esilio. Anna, che cosa dici di questa situazione di cui parlava Faltas, del cimitero a cielo aperto, di questa tregua che è solo sulla carta?
3: Sì, beh, diciamo, ci sono tutte e due le questioni. Uno è il cimitero a cielo aperto, che riguarda il grande massacro che è stato fatto a Gaza anche prima della tregua, soprattutto prima della tregua, perché con la tregua e l'ingresso del cosiddetto Board of Peace, effettivamente i bombardamenti massicci, ricordiamo, parliamo di più di 70.000 morti, si sono interrotti, però e la striscia di Gaza resta distrutta e appunto c'è un probabilmente ci sono molte persone ancora sotto le macerie. Poi invece c'è il tema della non tregua, dove non stiamo parlando dei livelli di violenza che c'erano prima della tregua, però sappiamo che c'è questo confine che è la linea gialla e tra l'altro che è stato anche spostato dagli israeliani leggermente, no? Per cui sappiamo che gli israeliani sono leggermente avanzati verso, adesso la chiamano la linea arancione, che è un po' più in là, si sono mangiati ulteriormente del territorio e in estrema sintesi sparano chiunque si avvicini a questo confine e questo e spesso include, ci sono stati casi di anziani, di bambini che erano in cerca di cibo o vagavano, insomma, che, contro cui l'esercito israeliano ha sparato, per cui sì, cioè, non c'è una tregua, però non c'è nemmeno la guerra che c'era prima.
1: Anna, della intervista che abbiamo sentito, che cosa ti ha colpito di più? Qual è l'immagine che ne ricavi?
3: Ma la cosa che mi ha colpito di più è quando Padre Faltas dice i coloni sono un problema e non lo erano prima, perché cioè, mi si è accesa una lampadina, nel senso che cioè, i coloni, specialmente i gruppi più estremisti dei coloni, che sono la Gioventù delle Colline, Tag Mehir e Aria, ci sono sempre stati, però quello che è successo dopo il 7 ottobre, ma ancora di più a partire da luglio di quest'anno, è che sono esplosi sia per violenza sia per numero di attacchi con una rapidità che nessuno avrebbe potuto predire, cioè che questi c'erano, che stavano crescendo, che si sentiva sempre più liberi, lo si sa da 10 anni almeno, però c'è stato questa fiammata di violenza così improvvisa che proprio per portata ha sorpreso tutti, forse anche persino un po' l'esercito il governo israeliano, che un po' questi li incoraggia, un po' la mia impressione è che adesso gli sia completamente sfuggita di mano la situazione, e a mio avviso è cioè, come se stessero aspettando il momento giusto, perché io mai avrei immaginato.
1: Tra l'altro tu racconti tanti. Nel tuo libro racconti di Tel Aviv, che è una città moderna, laica, la città dei Pride, tra l'altro, quanto più lontana dai nazionalismi religiosi rappresentati dai coloni, e racconti che i coloni sono arrivati anche lì. Ti devo dire che l'ultima volta che sono stata a Tel Aviv, qualche mese fa, anch'io avevo visto in una piazza centrale un gruppo di coloni che si riconoscono anche dall'abbigliamento e strideva un po' con il resto del paesaggio, diciamo, proprio a livello di immagine, perché siamo abituati a vedere una Tel Aviv completamente diversa da ad esempio Gerusalemme. E che significato ha l'arrivo dei coloni a Tel Aviv?
3: Allora, io diciamo scherzando fino a un certo punto dico che i coloni stanno cercando di colonizzare Tel Aviv ed è un'operazione di guerriglia culturale in misura minore e demografica. Perché? Perché per definizione normalmente i coloni dovrebbero prendere israeliani o comunque ebrei da Israele e trasferirli nelle colonie, cioè nella Cisgiordania occupata. Negli ultimi anni un piccolo numero sta facendo esattamente il contrario, cioè sta prendendo, è un fenomeno organizzato e finanziato da gruppi di destra, sta prendendo giovani coppie, delle famiglie, dei gruppuscoli dalle colonie, quindi dalla Cisgiordania, li sta trasferendo a Tel Aviv, tra l'altro con un impegno economico notevole, perché come tu sai gli affitti a Tel Aviv sono stellari, ecco. E, certo. E perché lo fanno? Lo fanno per due ragioni. La prima è normalizzare la vista dei coloni, cioè se tu sei un israeliano di Tel Aviv, vedere questi che sono vestiti un po' come degli hippie religiosi ti fa un po' impressione, non sei abituato a vederli, tanto che tu, ma anch'io io quando li vedevo...
1: Ma qual è lo scopo?
3: Lo scopo è normalizzare, il primo scopo è normalizzare la presenza dei coloni, il fatto che le città, tra virgolette, moderne, laiche di Tel Aviv, di Israele, si abituino a vederle, quello è il primo. e il secondo è invece proprio col tempo costruire una massa

0: massa critica all'interno di queste città perché possano avere rivendicazioni. Per esempio, qualche tempo fa i coloni avevano cercato di fare nel centro di Tel Aviv una preghiera separata uomini e donne, nonostante fosse proprio proibito dal regolamento comunale la segregazione dei sessi. Ecco, a questo giro non gli è andata bene, ma quando saranno di più, forse gli andrà bene, riusciranno un pochino a rendere messianica anche Tel Aviv.
1: Anna, abbiamo un minuto prima di chiudere e volevo chiederti, fra qualche giorno, il 7 ottobre, e fra 20 giorni, il 27 di ottobre, si vota in Israele dove Netanyahu cerca una riconferma per un settimo mandato non scontata, non affatto scontata. E che cosa ci dici su questo?
0: Beh, allora, è un dato significativo che nonostante negli ultimi giorni siano uscite tantissime rivelazioni proprio sul 7 ottobre, su come Netanyahu sia stato avvertito dagli Emirati, dagli egiziani, da varie entità, questa cosa non l'ha danneggiato nei sondaggi e anzi sta leggermente risalendo. Quindi sono elezioni molto aperte tra il campo pro Netanyahu e il campo anti Netanyahu e concludo dicendo che se il campo anti-Netanyahu, quello diciamo di centrosinistra, democratico, eccetera, eccetera, è a testa con Netanyahu, è anche e soprattutto perché c'è questa frattura ormai profondissima tra ebrei israeliani e arabi israeliani o palestinesi israeliani. Perché se noi sommassimo tutte le forze che non sono Netanyahu, quindi i partiti arabi, e il campo anti-Netanyahu avrebbero una maggioranza schiacciante, ma proprio schiacciante, e quindi quasi non, il voto sarebbe una formalità. E però c'è questa l'etnonazionalismo purtroppo sta dilagando talmente tanto in Israele che si è creata questa cesura che prima non c'era e il governo aveva anche provato a mettere fuori legge i partiti arabi, ringraziando il cielo è intervenuta la Corte Suprema che invece diciamo ha bocciato questo decreto, però ecco, cioè, secondo me nel medio e lungo termine l'unico modo per arginare non solo Netanyahu ma quello che lui rappresenta è ricomporre la cesura tra minoranza palestinese con cittadinanza israeliana e la parte democratica di Israele.
2: La puntata di Immagini, uno sguardo sull'attualità, termina qui. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 8.30. Io ringrazio la nostra squadra, Jacopo De Franchi, Giorgio Giardino e Giovanni Esperti per essere stati con noi. Riccardo, abbiamo concluso questa puntata.
1: Sì, ci ritroviamo sabato prossimo alle 8.30. Buona serata a tutti.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bra.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
10: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
11: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
12: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 5 ottobre. La pressione è in diminuzione, aumento della nuvolosità al centro-nord, tempo ancora soleggiato invece al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto quelli centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche nelle zone interne della Sardegna, sui litorali della Toscana e in Liguria. Temperature grosso modo stazionarie. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
16: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
18: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
19: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
20: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
21: Sigla Radio 24.

0: Musica Maestro di Armando Turno con Carla Moreni.
1: Un cordiale saluto da Armando Turno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera è con noi Alessio Vlad, direttore artistico della Fondazione Teatro Regio di Parma. Il 26esimo Festival Verdi

0: Andò appunto a Parma e a Busseto, nelle terre natie del maestro, intorno al 10 ottobre, perché quella data è stata scelta per il giorno del suo compleanno. Ci sono nuovi allestimenti realizzati dai laboratori del Teatro Regio, affidati a grandi maestri della regia, ma anche a giovani team creativi. Ci sono concerti, ci sono incontri pensati per far vivere a un pubblico diverso l'emozione della musica del maestro delle sue terre. Un orsaccio come carattere, ma un grande compositore. Alessio, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera Maestro Vlad.
1: Buonasera.
2: Felice di parlare con lei. Ha scelto un titolo speciale, come sempre, nelle sue programmazioni, anche per questo 26esimo Festival Verdi. E il titolo è Mondi Lontani. Ce lo vuole raccontare?
1: Ma guardate, quando mi hanno chiesto di occuparmi del Festival Verdi mi sono tremati il sangue nelle vene, perché su Verdi è stato detto tutto. Non è come Rossini, dove ci sono delle riscoperte, bisognava in qualche modo cercare di dire qualcosa di nuovo su, appunto, una figura che è celebrata ogni giorno in tutti i maggiori teatri del mondo. Allora, ci è venuta l'idea di dare un tema ad ogni festival. Allora, per essere chiari, io sono figlio di uno che poi festival tematici se li è inventati in Italia, ma molto spesso poi di festival del tema nei festival si è un po' abusato, nel senso che molto spesso sono diventati, come dire, delle piccole scorciatoie per facilitarsi i compiti, va bene. Per quanto riguarda Verdi, bisogna partire intanto da un dato, che Verdi non è una personalità che è circoscrivibile entro dei limiti, cioè la figura di Verdi, come tutta quella di tutti i grandi, dai grandi letterati, ai grandi pittori, eccetera, sono sempre figure in qualche modo aperte. Soprattutto Verdi, come dire, si trova un tema, ma immediatamente in quel tema se ne aprono altri 100. Prendiamo per esempio il Macbeth. Il Macbeth, l'anno scorso è stato fatto un festival dedicato a Verdi, il potere. Parliamo di Macbeth, certo c'è il tema del potere, ma poi c'è il tema del mondo magico, c'è il tema della maternità, ci sono mille temi. Lo stesso.
2: Mondi lontani.
1: Però questo perché può essere molto utile invece trovare un tema che, ripeto, un tema che non deve essere, che è limitante, ma poi può essere, come dire, l'occasione per invece trovare una serie di rapporti, trovare dei percorsi che possano far considerare Verdi in prospettiva. Quindi, come dire, Verdi, considerato Verdi in quanto tale, quindi riproporre le sue opere, metterle a confronto tra quello che ha avuto, che è successo prima di Verdi, quello che è stato contemporaneo a Verdi e soprattutto quello che è stato dopo, dando in qualche modo la possibilità di illustrare come dei compositori a lui precedenti, a lui contemporanei o a lui successivi hanno affrontato quegli stessi temi. Quindi questa è un po' l'idea, in qualche modo, il progetto, perché la cosa importante oggi per chi fa il nostro lavoro è dare un'idea di progettualità, non la casualità.
2: Certo, quindi Mondi Lontani sono quelli di Alzira, 1845, ambientata nel Perù della metà del XVI secolo durante le conquiste spagnole. Secondo titolo Nabucodonosor, ormai non si usa più Nabucco, Nabucodonosor, 1842, e qui sappiamo tutto. E infine Aida, 1871, una terna protagonista del festival. Chi saranno dietro a questi titoli gli attori, i protagonisti, quelli che le porteranno in scena e le canteranno e dirigeranno?
1: Allora, intanto voglio fare una premessa, che io ho chiesto a tutti gli interpreti delle opere, dei lavori che verranno messi in scena al festival, la possibilità di provare. Oggi si parla tanto di tradizione, e si parla di tradizione quando, in un modo sbagliato, quando si vogliono, come dire, proporre dei percorsi rassicuranti. Tradizione è un fatto, è metodo, è il nostro metodo italiano che ci arriva da addirittura i tempi di Toscanini, che significa come si fa a mettere in scena un'opera, con un percorso di prove, di confronti, di discussioni che richiedono tempo. Quindi noi abbiamo cominciato le prove delle tre opere, che sono tre opere complesse, e il primo giorno di prove, a parte un paio di cantanti malati che erano ovviamente giustificati, ma che poi si sono presentati dopo pochi giorni, tutta la compagnia, tutti i registi, tutti i direttori erano presenti. Quindi è un percorso, come dire, creativo, che ha bisogno di tempi molto particolari e che in qualche modo va anche, mi sembra purtroppo, in controtendenza rispetto a quello che è una prassi che purtroppo sempre di più nel mondo della lirica si sta consolidando. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista vuole essere un festival tradizionalissimo, mentre invece non deve essere un festival tradizionale nei contenuti, in cui, come dire, facciamo, questo me lo insegnò tantissimi anni fa Menotti a Spoleto, si mettono insieme molto spesso, o quando è possibile, delle forze giovani insieme a persone, a artisti di comprovata esperienza. Al Zira c'è un direttore di grandissima esperienza, di vecchia generazione, come James Conlon, che si è innamorato di quest'opera, che ovviamente non conosceva, e un regista invece come Manuel Ringa, di nuova generazione, che ha dato prova nelle ultime edizioni del Festival Verdi con un Falstaff e con un Macbeth di avere molto talento. Allora, come dire, si creano degli scambi.
2: Certo, ce la prenotiamo già, maestro Vacci, prenotiamo già Al Zira e naturalmente anche Aida e Nabucodonosor, ma ai nostri ascoltatori adesso un assaggio dall'edizione dell'anno scorso del Macbeth a Busseto, il piccolo Macbeth a Busseto, diretto da Francesco Lanzillotta, tre volte Miagola, la gatta in fregola.

0: E mentre la gatta di Verdi se ne va, un'ultima domanda brevissima al nostro interlocutore Vlad. Senta, se lei volesse salvare un'opera di Verdi, una sola purtroppo, come quando erano imposte dalla censura borbonica, salvi un libro e tutto il resto verrà bruciato, lei cosa salverebbe?
1: Beh, intanto non vorrei salvarmi io, come dire, commettere un atto violento nei miei confronti per non poter fare questa scelta.
0: Guardi, ma la domanda è cattiva,
1: guardi, forse direi, Verdi è un compositore sommo ed è impossibile, ma per quanto mi riguarda l'opera in cui Verdi raggiunge una perfezione assoluta,
0: che è la perfezione assoluta
1: che per esempio ha raggiunto Puccini con la Bohème, tanto per capirci, forse il Falstaff. Nel Falstaff non puoi togliere una battuta senza in qualche modo minare quella che è una costruzione di una dell'opera. Nel Falstaff Verdi raggiunge la perfezione assoluta e non a caso apre il futuro, ecco. Però questo non significa che poi il Falstaff sia l'opera che io porterei con me, che l'opera
0: no,
1: che
0: no, ma la domanda era proprio cattiva in questo senso.
1: Secondo me, da musicista, penso che forse il Falstaff è, non perché è l'ultima opera Verdi, ma è l'opera in cui Verdi ha raggiunto la perfezione assoluta.
0: Perfetto, era quello che volevamo sentire. Ci diamo la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con il nostro caro interlocutore Alessio Vlad.
2: Strade in diretta.
3: Buona domenica sera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questa giornata con la viabilità dei percorsi italiani. Le uniche notizie giungono dalla A7 Milano-Genova, dove in direzione Milano si viaggia in coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla e anche tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Da Lorenzo Zappullo per oggi è quindi tutto. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
2: Musica maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori. Questa sera abbiamo il maestro Alessio Vlad con noi. Ricordo che è direttore artistico della Fondazione Teatro Reggio di Parma ed è in corso il 26esimo Festival Verdi, che è stato praticamente un punto di riferimento per tutti i verdiani, non soltanto.
4: Esatto, un punto di riferimento e soprattutto un luogo dove noi ogni anno torniamo per scoprire qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo quest'anno i tre titoli dai mondi lontani, Alzira, Nabucodonosor e la ripresa meravigliosa dell'Aidina di Franco Zeffirelli, che era nata appunto a Busseto nel centenario verdiano del 2001 e che viene rimessa in scena. Ma non solo, Alessio Vlad, il festival non si limita a tre opere, ma c'è anche tutto un contorno, queste famose ramificazioni, che bella parola, ramificazioni, Verdi che si dirama in altre direzioni. Ce le vuole raccontare?
1: Ma guardi, quello che vi dicevo all'inizio è considerare Verdi in prospettiva, considerare dei temi che possano dare appunto lo spunto per affrontare, vedere come questi stessi temi sono stati affrontati da compositori diversi rispetto a lui. Guardi, io darei su ramificazioni diversi esempi. Per esempio, il concerto che dirigerà Ingo Metzmacher con la Filarmonica Toscanini, ovvero è il centenario di Hans, il compositore grandissimo, forse uno degli ultimi grandi compositori d'opera. Hans ha scritto un'opera che si chiama Gogo no Eiko. È un'opera con testo, con libretto in giapponese su testo di Mishima. Verrà eseguito da Metzmacher una suite, diciamo, dell'opera, che fatta da Hans naturalmente, che si chiama Appassionatamente. Quindi questo è un rapporto con un mondo lontano. Ugualmente due pezzi di Debussy, come il preludio della Prémie d'un Enfant nella mer, in cui c'è il mondo lontano, il mondo lontano è anche la natura, spesso una natura idealizzata, e il preludio del Parsifal, e tutti noi sappiamo il rapporto che ha avuto Wagner, soprattutto del Parsifal, con le filosofie e le religioni orientali. Quindi vedete, è un tema che Verdi ha affrontato con queste tre opere, soprattutto con l'Aida, diciamoci francamente, perché poi comunque nella Zira c'è anche tutto il mondo di Voltaire, ma che comunque Verdi poi forse ha preso strade diverse, ma che è l'occasione per fare un ragionamento, per mettere Verdi in prospettiva. E un'altra cosa che mi interessa molto e penso sia interessante è quest'opera Zenobia Regina di Lucia Ronchetti, compositore importante, molto eseguito all'estero, che è stata una commissione della Biennale di Monaco, ma che la Ronchetti ha riscritto, per cui poi in parte una riscrittura di un'opera di Albinoni. È un'opera che ha come argomento la regina Zenobia di Palmira, scritta da un poeta siriano che si chiama Mohammad al-Attar. L'opera è stata eseguita a Monaco in tedesco. A Parma la eseguiremo con parte in italiano e parte in arabo originale, quindi ci sarà una attrice siriana. È un po' la stessa cosa che ci è venuta in mente proprio pensando a quell'opera di Hansen, Gogo no Eiko, in giapponese. Allora sarà molto interessante anche capire il suono di una lingua molto lontana rispetto alla nostra, ma con invece una scrittura di una scrittura, diciamo, occidentale del nostro mondo. Questo, la cosa che a me interessa, è avere dei confronti, trovare dei collegamenti, e così noi rendiamo la figura di Verdi una figura viva e attuale.
4: Certo, assolutamente, sottoscriviamo appieno. E non come commento, per carità, non lo prenda come un commento, maestro Vlad, ma il secondo ascolto è tratto dal Falstaff, che lei ci ha indicato come l'opera da portare nell'isola deserta. Falstaff, edizione dell'anno scorso, Verdi Festival, diretto da Michele Spotti, e naturalmente non potevamo che farvi sentire Tutto nel mondo è burla.
5: Facciamo il parentato, e che c'è

0: Maestro Vlad, dopo che tutto nel mondo è burla, e questo lo sappiamo benissimo da Verdi, ma non possiamo togliere nemmeno una nota da quell'opera, vero?
1: Nulla, perché è la perfezione assoluta, è, come dire, è il falso per un'opera scolpita nel marmo. E allora sotto qui, quando io dico marmo, è come dire, c'è anche una certa freddezza che Verdi non ha mai avuto, che però in questo caso è straordinaria, è un tale atto di apertura verso tutto quello che pensiamo, soprattutto che cosa ha rappresentato lo stile vocale del falso per tutto il Novecento.
2: Certo.
1: Il Novecento è per tutto oggi ancora.
2: Cioè, non a caso Arturo Toscanini, maestro, non a caso Arturo Toscanini Scala diceva che andava, era l'opera da eseguire tutti gli anni, o esatto, al più un anno sì, un anno no.
1: Perché è un'opera che pulisce il cervello a chi la esegue e pulisce anche il cervello a chi la sente.
0: Soprattutto perché ricorda cosa è il mondo, insomma.
1: Esattamente. Capisce che, perché poi vedete una cosa, mondi lontani significa anche un rapporto con la diversità.
2: Mm-hmm. Cioè, ce lo spieghi.
1: Beh, in qualche modo, è un po', faccio un esempio, nel momento stesso in cui noi ci confrontiamo con dei mondi lontani, sono per forza dei mondi diversi da noi, ma in cui va trovata un'armonia, cioè, come dire, dalla diversità si trova una linfa vitale.
2: Certo, certo.
1: Dobbiamo essere, ma pensate che cosa sono stati i grandi imperi del passato, pensiamo cosa è stato l'impero romano, cosa è stato l'impero ottomano, altro grande impero, conglobavano, prendevano quanto di meglio c'era da quello che è lontano da noi.
2: Beh, siete molto fortunati voi.
1: I diversi nell'impero romano diventavano cittadini di Roma.
2: Certo.
1: Quanto è durato l'impero romano? Cioè, ancora ne stiamo parlando oggi.
0: Beh, sostanzialmente quasi 1000 anni tra la fondazione di Roma e la caduta, oltre 1000 anni.
1: Appunto, oltre 1000 anni. Cioè, sono delle lezioni che sono non alla base di una civiltà, ma sono alla base del nostro essere umani, no?
0: Certo, bisognerebbe discutere il ratto delle Sabine, ma quello è un altro discorso.
1: Quello è un altro discorso, ma la stessa cosa vale per l'impero ottomano.
0: Comunque Livio lo descrive in maniera deliziosa, quindi possiamo accettarlo, insomma, il ratto delle Sabine.
1: Appunto,
0: senta, un'ultima domanda, perché poi il tempo è terribile, tempus fugit. Ci può dire qualcosa del Verdi Off?
1: Ma guardi, io del Verdi Off non me ne occupo io direttamente, nel senso che, come dire, è una parte del festival autonoma rispetto al festival dedicato a Verdi. Ma il festival Verdi Off è esattamente un po' nello spirito, dico un po' che è sempre una brutta interlocuzione, è nello spirito di quello che ci siamo detti finora, cioè considerare Verdi come l'occasione di uscire dal teatro, uscire da un ambito, uscire da un qualche cosa di circoscritto e di coinvolgere un'intera comunità, coinvolgere tipi di forme diverse. Questo è il Verdi Off, che non a caso, adesso poi questa è una cosa che è stata detta e ha trovato una sponda negli Stati Uniti, come dire, un mondo in questo momento per noi molto lontano.
0: Certo. Bene, grazie maestro Vlad, è stato delizioso con le sue bellissime deduzioni e considerazioni, grazie anche per averci regalato questa meditazione sul Falstaff che condividiamo in pieno, e quindi le mandiamo così idealmente nei nostri microfoni un abbraccio, Carla ed io.
1: La ringrazio e l'abbraccio è, come dire, per tutti e due.
0: Io do sempre un appuntamento dopo questi abbracci ai nostri ascoltatori domenica prossima alle 21:30. Un cordiale saluto da Armando Torno.
2: Buonasera da Carla Moreni.
0: E da
1: Alessio Vlad.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
0: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
0: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh.
6: Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
8: Arr. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: personale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Sono le 22.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Cancelliere tedesco Merz, Kiev è sotto le bombe di Mosca, aiutiamo l'Ucraina, la Russia va fermata, dice. Ora è decisiva in Spagna per la possibile convocazione di elezioni anticipate. Formula 1 Verstappen vince il Gran Premio in Malesia. Buonasera da Sergio Nava. Visita a sorpresa oggi del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non sarà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto Merz. Nuovo attacco intanto di droni contro il ponte nord della capitale ucraina e nuova minaccia dalla parte del portavoce di Putin. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, che ha piani per colpire la Russia, pagherà come l'Ucraina. Il premier spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare o meno elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono il governo. Il copilota Manita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. A riportarlo Channel 12, rivelando altri dettagli emersi nel corso degli interrogatori del copilota Hamam Al-Hammami in corso negli Emirati. In Italia il consiglio di amministrazione di Delfin si è riunito nelle scorse ore per un'analisi del dossier relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il board della holding della famiglia Del Vecchio si sarebbe orientato per appoggiare l'offerta del gruppo guidato da Carlo Messina. La cronaca: i genitori di Chiara Poggi tornano in televisione per chiedere che cessi il circo mediatico dell'ultimo anno e mezzo intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, vorremmo solo che questa storia finisca. Lo sport: a Sepang in Malesia, nel recupero del Gran Premio del Bahrain, Verstappen vince davanti ad Antonelli e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa alla classifica con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell, ritiratosi nel finale. Per il calcio, domani sera alle 20:45 a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia di Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta, così alla vigilia il CT sulla crescita degli azzurri. Sentiamo.
9: Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi prima di tutto e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato. Credo che questa sia la cosa più importante. Poi le qualità tecniche i giocatori le hanno e quando inizieranno a essere più consapevoli di quello che valgono, secondo me possono fare tanto.
7: Era questa l'ultima notizia di GR24, prossima edizione alle 23:00.

0: continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90€ ogni uscita.
1: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è un'altra delle nostre puntate speciali, puntate che realizziamo in occasione di fiere, saloni, eventi che ci danno l'occasione di approfondire un settore e scoprirne tutti i segreti. Questa è dedicata al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova.

0: Oltre 1000 imbarcazioni, 45 paesi da 5 continenti, il 66esimo Salone Nautico Internazionale si conferma l'appuntamento di riferimento per l'intera filiera dell'industria nautica da diporto italiana, con una PIL internazionale che cresce anno dopo anno, un settore che ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico, fatturato totale a 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024, settore fortemente orientato all'export. La quota di export della cantieristica raggiunge il 90%, il valore delle esportazioni tocca il nuovo record di 4,4 miliardi di euro, più 2,6 rispetto al 2024. La nautica italiana pesa sull'export mondiale, pensate, il 21,3%. Sono numeri che collocano il comparto tra le punte più dinamiche del nostro export manifatturiero. Ed è con questi numeri che diamo il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24 al Salone, Simone Morelli, presidente del settore charter di Confindustria Nautica. Ben trovato.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Come sta andando il settore charter in generale in questo momento? Che posto occupa la vacanza in barca nelle abitudini degli italiani?
1: Sta andando molto bene, grazie anche al supporto di Confindustria Nautica, alla creazione del settore dedicato al charter intorno al periodo del Covid, abbiamo avuto una valorizzazione nel nostro settore molto molto importante. Prima eravamo considerati, fra virgolette, i figli di un dio minore, adesso siamo diventati a tutti gli effetti una colonna portante del meccanismo della costruzione dell'imbarcazione, vendita, utilizzo e vacanza in barca. Quindi il settore charter ha dato una valenza proprio a tutta la filiera della nautica in generale, questo è molto importante.
0: Quindi è cresciuta la vacanza in barca per gli italiani?
1: Assolutamente sì, il trigger è stato il periodo del Covid, dove la vacanza di prossimità ha fatto sì che in barca si potesse riscoprire un modo nuovo per stare insieme, soprattutto in famiglia.
0: Iniziamo a parlare anche di imbarcazioni. I multiscafi crescono di quasi il 30% tra le unità esposte qui al Salone, e nei charter è boom dei catamarani, ce lo conferma?
1: Lo confermo, anche perché anche noi abbiamo una società di charter e il primo catamarano l'ho introdotto nel mercato italiano indicativamente nel 2005 ed erano veramente, diciamo, poco belli, direi bruttini. Però la prima esperienza che ci abbiamo fatto trasferendola è stata simpatica, perché con mia moglie, lo dico sempre a chi incontro, che racconto questo aneddoto, abbiamo incontrato un mare veramente importante, abbiamo fatto un trasferimento forzoso per arrivare in tempo alla consegna della prima settimana di charter, e quando siamo sbarcati mia moglie mi ha detto: da adesso in poi la vacanza la facevamo normalmente in barca a vela, in catamarano. Dico: ma perché? Perché in barca a vela sto aggrappata, in catamarano sto seduta.
0: Quando si parla di catamarani si cita proprio il comfort a bordo.
1: Esatto.
0: Sia per gli spazi che proprio per la navigazione, che è un po' diversa, più stabile, mi faccia dire così, rispetto alla barca a vela tradizionale.
1: Esatto, essendo una barca su due scafi è molto più stabile, non si soffre il mal di mare, non c'è il rollio, ci sono dei movimenti diversi, soprattutto c'è il comfort. Ecco, il comfort è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni e diciamo anche il mezzo dovrà adeguarsi alle richieste del cliente, che è passato dal velista, quindi era una nicchia di persone appassionate alla vacanza in barca a vela, dove

0: E contava avere le vele nuove e non importava se il frigorifero funzionava poco e le batterie duravano poco, quindi si beveva la birra calda, ma si avevano le vele nuove. Adesso è completamente l'opposto, adesso si cerca l'aria condizionata, il desalinizzatore, tutto il massimo comfort a bordo. Essendo su una barca di dimensioni non di un super yacht di 50 metri, tutte queste componentistiche elettriche ed elettroniche in un ambiente ristretto fanno fatica a un utilizzo gravoso. Quindi l'industria adesso dovrà fare un altro salto quantico affinché queste ormai necessità primarie siano lo standard di tutte le nostre barche.
1: Ci dia un'idea di un catamarano di dimensioni medie usate per i charter, quante cabine abbiamo a bordo, quanti bagni e anche un'idea dei prezzi di questa
0: Allora,
1: vacanza?
0: mediamente il catamarano standard ha quattro cabine, quattro bagni, quindi ognuno ha la propria cabina che io chiamo in suite dedicata e si va da meno di 1000 euro a cabina a salire fino a imbarcazioni importanti dove c'è un servizio di first class dove si offrono appunto hostess, chef a bordo, comandante, dove si arriva a prezzi anche importanti, però sempre molto bene al di sotto di quelli che possono essere un classico hotel a 4 stelle, cioè si arriva a spendere 2000 euro a posto letto nel massimo del catamarano che abbiamo in flotta, che sono 40.000 euro a settimana.
1: A settimana.
0: Esattamente.
1: È una vacanza che piace anche ai giovani, ha visto crescere in questi anni l'interesse delle nuove generazioni.
0: Assolutamente sì, e questo è il nostro futuro perché noi dobbiamo costruire, diciamo, il futuro dell'industria nautica nazionale, prima di tutto sulle patenti nautiche, che vuol dire avvicinare i giovani al mare. Dobbiamo incentivare, diciamo, la cultura nautica nelle scuole primarie e secondarie perché siamo una penisola circondata dal mare, quindi dobbiamo sfruttare questo nostro vantaggio che è strategico in questo ambito.
1: L'obiettivo è la lezione di vela nell'ora di educazione fisica.
0: Esattamente,
1: Qualche
0: anche perché siamo un popolo di marinai.
1: giorno fa una persona mi ha detto: tra poco la vela sarà il nuovo tennis, in termini di popolarità anche per i più giovani. Che cosa ne pensa?
0: Incrociamo le dita, non voglio dire nient'altro, me lo auguro tantissimo.
1: Però è una chiacchiera che nel
0: Assolutamente,
1: settore sta girando.
0: assolutamente sì, anche per i nostri figli, io ho 3 figlie, cominciano a essere grandette, ma per i più piccoli dobbiamo iniziare a allontanarle dal terzo braccio, che è il telefonino, e riportarle un pochettino a quelle cose normali, quindi a bagnarsi i piedi, farsi la doccia infreddoliti perché siamo stati in barca in un pomeriggio invernale, però toccare le cime e scottarsi un po' le mani, perché questo fa un po'. Ci fa crescere, ecco, se no diventiamo tutti degli automi, dei robot legati alla notifica sul telefonino e perdiamo il senso della realtà.
1: Beh, cosa c'è di più bello del mare, della brezza sulla faccia? Insomma, sono
0: Esatto.
1: emozioni veramente poco digitalizzabili, diciamo così. Le faccio un'ultima domanda che incrocia anche i dati di settore. L'Italia nelle grandi imbarcazioni è ai vertici assoluti a livello mondiale. Quella che soffre in questo momento è la nautica sotto i 24 metri. Il settore charter può essere una leva di ingaggio, di racconto anche verso i nuovi acquirenti, quindi le nuove generazioni, lo abbiamo detto, e anche verso un approccio alla cultura del mare.
0: Assolutamente sì, perché prima del Covid, che io lo uso come spartiacque, cioè se la facevano da padrone la Croazia, la Spagna con Maiorca e la Grecia, che è stata la prima, diciamo, destinazione charter al mondo negli anni, fine anni 80. Bene, dal 20 ad adesso, quindi in 6 anni, 6-7 anni, praticamente si è ribaltata quasi la percezione. L'Italia è diventata nel Mediterraneo il centro di riferimento. Abbiamo sempre la Grecia e la Croazia che come numero di imbarcazioni sono superiori alle nostre, però noi siamo cresciuti tantissimo, anche grazie a delle politiche fiscali lungimiranti dei governi che si sono succeduti. Noi abbiamo la capacità di essere la prima destinazione al mondo perché il nostro mare è oggettivamente il più bello del mondo, non siamo secondi a nessuno e questo aiuterà tutta la filiera nautica.
1: Poi la navigabilità dei nostri mari, insomma, se il Meltemi picchia anche in agosto è impegnativo.
0: Esattamente, da noi invece siamo nel mare più bello del mondo.
1: Grazie a Simone Morelli per essere stato con noi.
0: E grazie a voi di avermi invitato.

0: internazionale nella nautica trova la sua espressione più evidente nel segmento dei super yacht. L'Italia si conferma primo paese al mondo per ordini con 568 unità, pari al 52% del totale globale. E anche al Salone di Genova si rafforza la presenza delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, cresce l'occupazione della Darsena Yacht e Super Yacht. Anche visivamente il Salone rappresenta la leadership internazionale della cantieristica italiana nella fascia alta. Diamo il benvenuto a Giovanna Vitelli, presidente di Azimut Benetti, il più grande costruttore al mondo di imbarcazioni da diporto a motore, primo gruppo privato di yacht e mega yacht a livello globale, fatturato di 1,5 miliardi di euro con una crescita del 100% in 5 anni, presente in oltre 80 paesi nel mondo. Ben trovata.
1: Grazie, grazie mille di questo invito.
0: Costruire la barca più bella, affidabile, tecnologica, innovativa e assisterla sempre e ovunque. Questa è una citazione di suo padre Paolo Vitelli, fondatore del gruppo, perché la vostra è una storia di primati, di leadership, di armatori iconici, la famiglia Onassis, tanto per citarne una, ma è anche una storia di famiglia. Ce la vuole raccontare brevemente?
1: Con grande piacere. La storia nasce nel 1969, quando mio papà, 21enne, quindi ancora all'università, fonda il marchio Azimut. Derivava naturalmente questo da una grande passione per la nautica e direi anche un po' dal business, perché già prima in gioventù aveva avuto delle piccole attività imprenditoriali che lo appassionavano. Inizia proprio cercando, proprio qui in Liguria, tra le banchine, barche a vela, quindi parte con l'idea della vela, da affittare a amici o conoscenti con un piccolo ufficetto a Torino. Noi siamo torinesi. Da questa attività pionieristica subito comprende che il business è più nel motore che nella vela, e quindi da essere prima concessionario di marchi esteri diventa costruttore in proprio, che significa inizialmente pensa lui al progetto ma ne appalta la costruzione a terzi. Nel 2000 arriva invece la grande proprietà dei cantieri autonomi come Azimut, ma prima ancora nel 1984 l'acquisizione di uno dei marchi che ancora oggi è l'icona assoluta nel mondo dello yachting, che è Benetti. Qui si inserisce un'altra storia familiare, perché Benetti fu fondata nel 1873 dalla famiglia Benetti. Furono dei grandi innovatori, perché dalla costruzione in legno di barche che venivano usate anche per trasportare il marmo di Carrara oltreoceano, Benetti ha la sua sede storica a Viareggio, quindi siamo in Toscana, inventarono, uno in particolare di loro, Lorenzo Benetti, negli anni 50, il concetto attuale di mega yacht, perché dal legno si passò al metallo e si inventarono queste forme senza tempo classiche delle navette che, insomma, hanno fatto la storia. Mio papà, dopo l'acquisizione che avvenne a seguito della costruzione di una nave, il famosissimo Nabila, che però costò la vita del cantiere, ecco che entra in gioco la nostra famiglia e c'è la terza evoluzione dal legno al metallo all'uso del composito per fare i mega yacht. Questa è un'intuizione molto felice del mio visionario papà, che portò il cantiere dal costruire una o due barche all'anno, parlo del marchio Benetti, ad avere un successo invece che ci ha portato, insomma, a crescite del 10% anno su anno per oltre un ventennio. Con grandissima soddisfazione, da 26 anni in questa Italia che, come si ricordava, ha il primato mondiale nella costruzione di mega yacht, noi da 26 anni siamo i primi di quel primato, e quindi lo citiamo con grande orgoglio, perché, come dico sempre, vincere il campionato del mondo un anno sei già bravo, quando lo vinci per 26 forse abbiamo qualche segreto nella ricetta che ci rende speciali.
0: Cerchiamo di scoprire qualcuno di questi segreti, dalle carene performanti ai nuovi materiali per alleggerire gli scafi come la fibra di carbonio, fino alle propulsioni meno inquinanti. In che misura oggi l'innovazione si sposa con la sostenibilità?
1: Noi ci abbiamo creduto e ci continuiamo a credere anche in un momento storico dove forse il tema sembra meno sensibile. L'abbiamo sempre applicata, la tecnologia e la sostenibilità, in termini di dare veramente un risultato

0: oggi, quindi non promettere il sogno di domani che magari non verrà mai. Quindi oggi noi abbiamo la più parte della nostra gamma che definiamo low emission yachts, cioè barche che a parità di lunghezza consumano dal 20 al 30% in meno di barche di analoga categoria. I quattro modelli nuovi che abbiamo qui a Genova, per arrivare a dove siamo, sono la personificazione di questa ricerca, perché in particolare il 44 metri, la barca più grande che Azimut costruisce, che è qui tra le più grandi del salone, ha un concentrato di questa tecnologia. Oltre il 50% è fatto in carbonio, non per andare più veloci ma per essere più leggeri, quindi meno potenza installata. C'è un foil sommerso, quindi questo oggetto, anche esteticamente devo dire bellissimo, ma che sì, serve a ridurre la resistenza, diciamo soprattutto nella parte poppiera, quindi a sollevare un po' la poppa e quindi ridurre la resistenza. Insomma, la somma del tutto ci porta veramente ad avere un 25% in meno di consumi. La stessa cosa abbiamo qui, questo Magellano. Il Magellano è stata una grande invenzione proprio del nostro gruppo, ha portato nella nautica il concetto di crossover. Quando l'abbiamo introdotto nel 2009 fummo paragonati dalla stampa a quelli che avevano portato un concetto simile a quello del SUV nell'auto, cioè l'auto all'epoca era o sportiva o berlina, e arrivò questa terza categoria che era l'auto spaziosa che ti consentiva di andare off-road. Ecco, il nostro Magellano ha fatto questo nella nautica, una barca più spaziosa che consente di avere grande efficienza andando piano, ma che ti consente anche di aumentare la velocità e planare nel caso in cui tu voglia arrivare. Quindi oggi abbiamo qui al Salone di Genova il 27 metri Magellano, che è la terza generazione di questo Voyager e che di nuovo fa di queste diverse andature, dell'andare più piano inteso come il viaggio che è quasi più importante della meta, della, no? come concetto, certo. il suo concetto cardine.
1: Ci faccia un po' sognare, che cosa distingue le vostre imbarcazioni sul mercato? Qual è il modello a cui lei è più affezionata?
0: Questa è una domanda difficile, perché è come chiedere a una mamma quale figlio preferisci, certo. però certamente la cosa più divertente, ma anche dal punto di business più interessante, noi abbiamo questi due marchi, Azimut e Benetti, che poi sono cresciuti con collezioni di prodotto diverse, quindi penso che praticamente copriamo quasi tutti i gusti possibili. Ci siamo divertiti a portare nella nautica architetti che non provenivano da questo mondo, per interpretare al meglio proprio il DNA di ciascuno di questi prodotti. Se sono un Voyager, per andare lento avrò una certa filosofia degli interni, e qui abbiamo per esempio Michele De Lucchi, grande maestro del legno, e quindi la barca respira questo calore un po' tipico della casa. Invece se voglio una barca estremamente mediterranea, molto aperta al mare, che è la nostra collezione SeaDeck, che è aperta al mare non solo da un punto di vista estetico ma anche da un punto di vista tecnologico, abbiamo chiamato Matteo Thun e il suo studio per interpretare degli interni che riportassero questa natura dentro. Lui è stato un po' il fondatore degli eco resort, no? Partito dalle montagne, certo, ed è arrivato al mare con questo linguaggio. Ecco, credo che la nostra cifra distintiva sia: ogni barca ha il suo armatore e quindi ogni barca deve avere la sua personalità marcata per dare, insomma, soddisfazione al suo armatore.
1: Grande attenzione all'interior design, come abbiamo detto. In che misura il vostro mondo dialoga con altre espressioni del Made in Italy di eccellenza? Mi piace tra l'altro ricordare che lei da qualche mese è la nuova presidente di Alta Gamma.
0: Sono molto onorata di questo incarico che i miei colleghi mi hanno voluto attribuire. In effetti una barca è un oggetto di design, ma è un grande contenitore di design. Noi collaboriamo con praticamente tutti i grandi brand italiani e non solo. Siamo un crocevia dell'interior design, del fashion, perché poi molto spesso il fashion è entrato nel mondo dell'interior design, e dell'esperienza nella sua totalità, nell'esperienza di quel Made in Italy che è fatto di come approccio la vita al mare, di come approccio la vita a bordo, il lifestyle, ecco. E credo che forse questo sia una delle ragioni perché il settore della nautica va particolarmente bene in un momento in cui c'è un po' di rallentamento in generale invece sui beni personali di lusso, perché noi incariamo l'esperienza mettendo insieme tanti mondi che rappresentano il massimo dell'italianità e del vivere italiano, e quindi questo è una grande opportunità.
1: Un'ultima sollecitazione in chiusura: quando parliamo di nautica non parliamo solo di barche, di manifattura d'eccellenza, di design, ma anche di distretti, di territorio, di relazione tra le persone e tra i contesti. Per voi cosa significa questo?
0: Questo significa tantissimo, perché la più parte delle nostre barche, dai 24 metri in su, il modello produttivo è fatto di tanti fornitori, quindi noi siamo un grande contractor che ha bisogno del miglior marmista, del migliore banista, quindi questa tutela di questa filiera è assolutamente centrale. Questo è davvero un tema che riguarda la sopravvivenza non solo del nostro settore, ma è uno dei temi che più dibattiamo in alta gamma e su cui francamente ho intenzione di concentrare la mia presidenza, perché va del preservare questo unicum che abbiamo in Italia. Lo si fa secondo me principalmente dando veramente attenzione alla formazione sia tecnico-professionale, che ha bisogno in Italia di essere davvero riconsiderata, e sia dando atto di quanta formazione invece fanno le aziende. Le sole aziende di alta gamma hanno oltre 40 academy aziendali che si sostituiscono, se vogliamo, a quel training veramente necessario e utile alle aziende, quindi quello più efficace, e dunque riconoscere a questa formazione data dal privato una qualche sorta di attenzione che vada da poter avere dei crediti formativi che siano spendibili poi nel sistema pubblico, fino a che, perché no, dei crediti di imposta, visto che gli investimenti in queste attività di formazione, che non sono solo ore, sono spesso infrastrutture, strumenti e così via.
1: Quindi eccellenza che è identità di territorio, che è cultura condivisa e strategia anche collettiva di sistema, di filiera e di sistema. Grazie a Giovanna Vitelli per essere stata con noi.
0: Grazie a voi e complimenti.
1: Grazie ad Andrea Roccabella in regia a Genova, a Filippo Aureggi a Milano. Questa puntata di Essere Avere finisce qui, la potete riascoltare in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci come sempre domenica prossima, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
6: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
11: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigato rivenivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo, bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
12: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
13: In onda ogni domenica alle 6.30.
12: E in podcast con qualche contenuto in più.
13: Tante voci diverse quindi.
12: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
13: E due che non cambiano mai.
12: Le nostre.
8: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. su Radio 24. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
9: Buonasera cari amiche e cari amici, oggi un po' in tutto il mondo è stato ricordato l'800esimo anniversario della morte di San Francesco, una ricorrenza che ha favorito la pubblicazione di molte opere sul grande santo che è così caro alla sensibilità moderna e anche a chi non crede. È facile in queste occasioni, soprattutto in presenza di una figura come quella appunto di San Francesco, di cadere, di indulgere a letture e interpretazioni agiografiche, e quindi inizio questa puntata con lo scritto di un grande scrittore del Novecento, Giovanni Testori, che colse e cercò di evitare questo rischio, come spiegò in queste righe appunto su San Francesco.
8: Chi, riaperte quelle che usano chiamarsi fonti francescane, vi si sia lentamente stretto e abbracciato, ovvero stretto e abbracciato ne sia stato, tentasse poi di paragonare l'immagine che di Francesco prorompe da quelle testimonianze così dirette, da parer scalfite nella carne e nell'ossa, anzi scolpite proprio con lei, la carne, e con loro, le ossa, chi, dicevo, tentasse poi di paragonare quell'immagine all'altra, che nel giro dei secoli abbiamo lasciato che di lui restasse nell'aria, libellula, forse santa, ma dolciastra e mielosa, certo eccedentemente fiabesca, quando non interessantemente naif, avrà la certezza che qualcosa, come un tradimento, sia stato perpetrato sul corpo e sull'anima del grande, roccioso, umile, assoluto, tronchico, cruciato e inevitabile Santo d'Assisi.
9: Inizia così il volume San Francesco, il barbaro di Dio, pubblicato dal Saggiatore, 110 pagine, 14 euro, che ripropone il contributo di Testori a un convegno organizzato in occasione dell'800esimo anniversario della nascita, allora nel 1880.

0: 81 che egli preparò scrupolosamente, attenendosi per così dire e riscoprendo i testi francescani. E come ricorda nell'introduzione Giuseppe Frangi, Testori qui insiste sulla radicalità dell'esperienza di Francesco e spiega il barbaro, perché barbaro, scrive nella postfazione Marco Marino, nella tradizione greca non significa rozzo, ma straniero, diverso, che usa un linguaggio di cui non riusciamo a immediatamente afferrare la grammatica. Lo stesso spirito e lo stesso metodo troviamo in una recentissima biografia del santo scritta da Antonio Musarra, docente di storia medievale alla Sapienza di Roma, Il mondo secondo Francesco d'Assisi, pubblicato al Mulino, 414 pagine, 24 euro. Musarra affronta qui un compito impegnativo, quello di scrivere una nuova biografia di San Francesco dopo le tante che l'hanno preceduta e quindi di giustificare questa impresa. Musarra fa una scelta coraggiosa, rinuncia alla pretesa di dire qualcosa di nuovo su Francesco, ma, come scrive egli stesso, sposta l'angolo visuale costituendo il senso di un'esperienza immersa in un mondo complesso, attraversato da tensioni, conflitti, possibilità non ancora chiuse. Insomma, vuole presentare Francesco attraverso il modo in cui il santo guardava al mondo. E sentiamo allora con che spirito ha scritto quest'opera l'autore. Buonasera ad Antonio Musarra.
1: Buonasera.
0: Antonio Musarra, lei sottolinea come serva ormai una modalità diversa per scrivere la biografia di San Francesco e scrive che le biografie servono non a chiudere ma ad aprire domande, non a isolare una figura ma a mostrarne le dipendenze, le mediazioni, le ambiguità. Altrimenti lei stesso si chiede che senso avrebbe tornare ancora una volta alla vita di Francesco. Ecco, che senso ha questo ritorno da parte sua?
1: Ma un po' la biografia che ho tentato di scrivere nasce dall'insoddisfazione nel leggere vite di Francesco costruite sostanzialmente quasi esclusivamente sul materiale agiografico, che è materiale importante ma che non sempre ci riporta alla realtà storica di Francesco. Già nel 200 fioccano le agiografie di Francesco, ma una agiografia non è una biografia. Nel scrivere la vita di un santo, l'agiografo generalmente esalta alcune virtù, alcuni particolari, anche inserendo episodi mai accaduti. Ebbene, sovente in passato si è concentrata l'attenzione su questo materiale, in maniera giusta, corretta, ma non su una contestualizzazione della vita di Francesco, del poco che sappiamo della vita di Francesco, e soprattutto si è data poca attenzione a un'altra fonte estremamente importante, che sono i suoi scritti. Allora, ha senso fare una nuova biografia di Francesco nel momento in cui andiamo a rileggere Francesco nel suo tempo e quindi il mondo di Francesco, ma anche il modo in cui Francesco guardava il mondo secondo Francesco.
0: Fermiamoci ai testi che lei ha evocato adesso. Come accostarsi ai libri di San Francesco? Che cosa possiamo scoprire ancora da quegli scritti?
1: Ma intanto scopriamo un dato importante, che Francesco non ha scritto soltanto il Cantico delle Creature o di Frate Sole, che tutti quanti conosciamo perché è testo studiato a scuola come uno dei capisaldi della letteratura italiana. No, Francesco ha scritto tanto, ha lasciato, meglio, tanti scritti, addirittura ha lasciato degli autografi, ben 3 scritti autografi su 2 biglietti conservati, uno nel Sacro Convento ad Assisi e il secondo nel Duomo di Spoleto. Possiamo conoscere addirittura la sua scrittura e quindi il suo grado culturale, che certamente non era quello di un teologo formatosi a scuola, diciamo così, ma aveva un suo apprendistato nel saper leggere, nel saper scrivere, molto probabilmente finalizzato inizialmente in gioventù alla conduzione del mestiere paterno, cioè alla mercatura. Ma Francesco ha lasciato una 30 di scritti, ecco, questa è già una notizia importante. Scritti di vario tipo, ci sono testi normativi, le regole, c'è anche una regola per gli eremi, lettere ai frati, ai custodi, perfino c'è una lettera ai governanti, ovviamente preghiere, lodi, cantici, ecco, tutto questo materiale contiene il mondo di Francesco, cioè contiene la sua visione del mondo, della vita, soprattutto la sua visione religiosa.
0: Mi ha colpito nella regia biografia, per così dire, del suo libro, che questo inizi e si concluda con la cronaca di un giovanile pellegrinaggio suo ad Assisi, quasi a sottolineare che San Francesco in qualche modo bisogna guadagnarselo, bisogna un po' soffrire, meriti un impegno particolare nel, per conoscerne la vera dimensione umana, o mi sbaglio?
1: Assolutamente sì, ma anche per sottolineare un fatto, che gli storici, le storiche non sono, come dire, lontani o lontane dal proprio oggetto di studio, vi sono coinvolte. L'idea di una avvalutatività, di una estrema oggettività è un'idea ormai compassata che appartiene al positivismo di oltre un secolo fa. No, più ci si innamora dell'oggetto della ricerca, a mio modo di vedere, più lo si capisce, lo si comprende dall'interno, e per me è stato così. Io non sono un francescanista, cioè un esperto di Francesco, ma in quanto medievista, studioso del secolo di Francesco, ho sempre avuto per Francesco un grande riguardo e ho voluto conoscerlo di persona da tempo, frequentandone i luoghi, le campagne, leggendone naturalmente i testi, fin da quel pellegrinaggio compiuto a 20 anni, viaggio e pellegrinaggio tra Laverna, il luogo delle stigmate, e Assisi, quando non c'erano ancora i cellulari, possiamo dirlo, a seguito del quale è nato in me il desiderio di conoscerne di più. Allora, anche questa parte va raccontata al lettore.
0: Lei approfondisce un aspetto abbastanza sorprendente del giovane Francesco, quello ancora più o meno scapestrato, e cioè il fascino che subì del mondo cavalleresco, un campo semiotico potentissimo, scrive lei, fatto di valori, pratiche e aspirazioni. E scriverà che, insomma, qualche cosa di quella fascinazione giovanile rimarrà poi in San Francesco. In che termini?
1: Con una specificazione, ecco, questi elementi ci vengono narrati quasi esclusivamente dalle leggende agiografiche, bisogna dunque trattarli con piglio da storico, per così dire, con le pinze, potremmo semplificare, però le leggende ci raccontano di un Francesco innamorato del sogno della cavalleria. Lui non è nobile, lui è figlio di un mercante, è del ceto in ascesa dei populares, che tramite l'accesso alla cavalleria può in qualche maniera nobilitarsi, e questo desiderio si tramuta nella conversione, nel seguire, ci dicono le agiografie, ben altro padrone, ovvero l'Altissimo. Nel corso della conversione, negli anni successivi, nella sua vita di penitenza, ci dicono anche, manterrà però alcuni tratti di quelle virtù cavalleresche che ormai stavano dilagando tra XII e XIII secolo, solo volti al padrone più grande, non tanto al signore di turno della cui masnada in certo qual modo far parte, ma far parte della masnada di Dio è qualcosa di un po' più importante.
0: In questa traiettoria un peso importantissimo, l'ha ricordato anche lei adesso, è quello della penitenza nella vita di Francesco, nell'esempio che dà, nelle istruzioni che lascia. E che cos'è la penitenza per Francesco? E perché lei lo riprende poi questo aspetto nell'ultima parte del libro, quando indica i suoi Franceschi, e appunto in questo San Francesco sottolinea proprio l'aspetto della penitenza?
1: Francesco è innanzitutto un penitente. Penitenza non significa ascesi, non significa adottare pratiche estreme, digiuni lunghissimi, gelazioni, come magari possiamo immaginare. No, in questo periodo penitenza ha un significato specifico, significa conversione. Fa riferimento all'inizio del ministero pubblico di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Quella di Francesco è l'età della penitenza. Cosa vuol dire? Vuol dire, per i laici del tempo, e quindi non tanto per il clero di questa chiesa trionfale che avvio proprio in questo periodo, ma per i laici del tempo, recuperare quel rapporto diretto col sacro che la grande chiesa trionfale invece aveva cominciato a mediare tramite una progressiva clericalizzazione della società. In parole povere, i laici vogliono tornare, come dire, a rivolgersi direttamente a Dio diminuendo la mediazione del clero, ovvero vogliono tornare a praticare i consigli evangelici, povertà, castità, obbedienza, senza necessariamente diventare monaci, senza necessariamente entrare in monastero. E nascono così diverse forme penitenziali, l'obiettivo delle quali è semplicemente santificarsi, forme molto diverse. C'è chi si reca a salvare, anzi a redimere i prigionieri nelle carceri islamiche, stiamo in periodo di crociata, c'è chi assiste i lebbrosi, chi assiste i pellegrini e c'è chi, come Francesco, promuove una

0: comunità itinerante, la prima comunità senza luogo fisso, senza fissa dimora, potremmo dire, volta esclusivamente a esortare alla conversione, cioè alla penitenza.
1: Il libro si conclude con il suo Francesco. Il suo Francesco ha cinque facce: il Francesco penitente, il Francesco obbediente, il Francesco novellus pacis, il Francesco mistico, il Francesco alter Christus. Quale di questi dovremmo riscoprire con più urgenza?
0: Certamente forse il Francesco più nuovo è il Francesco obbediente. Noi siamo abituati a pensare a un Francesco ribelle, rivoluzionario. No, quello che emerge dallo studio attento della documentazione è qualcosa di diverso. Francesco è dentro la Chiesa, vuole rimanere dentro la Chiesa del tempo, distanziarsi dai numerosi movimenti eterodossi che sconfinano nell'eresia, che circolano ugualmente nel tempo. Da questo punto di vista è importante la sua adesione ai principi del Concilio Lateranense IV. Siamo nel 1215, è il più grande concilio del Medioevo, il Vaticano II del Medioevo, in cui si rivoluziona veramente la vita della Chiesa romana in particolare, grazie a questo grande Papa che è Innocenzo III. Ebbene, è il concilio dell'Eucaristia, del dogma della transustanziazione, è il concilio della crociata, e Francesco attrae tutti questi elementi, li riversa nella propria produzione scritta. E di cosa parla Francesco nelle sue lettere, nel suo testamento? Parla dell'Eucaristia, parla dell'essere piccolo come Dio si è fatto piccolo, e qui abbiamo il concetto di minoritas. Ecco, a mio modo di vedere, Francesco prende il concilio e lo utilizza come carta per la propria comunità, cioè per la propria fraternita. Insomma, ciò che emerge è un Francesco assai più obbediente, forse il maggiore interprete del concilio, detto in qualche occasione, di quanto lo immaginiamo.
1: Grazie ad Antonio Musarra, buona serata.
0: Grazie, buona serata a tutti e a tutti.
1: E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
2: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
3: Un libro tira l'altro.
1: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un'altra biografia francescana che privilegia le fonti di e su San Francesco è quella di Roberto Rusconi, già docente di storia del cristianesimo e della Chiesa all'Università di Roma III e cofondatore della rivista di storia del cristianesimo, che ha scritto Francesco d'Assisi, una vita, pubblicata da Morcelliana, 120 pagine illustrate, 13 euro. Qui l'intenzione dichiarata è quella di voler offrire una lettura che permetta a ciascuno di cogliere il suo San Francesco. Per quanto lo riguarda, lo scrittore confessa che il suo San Francesco è il frate che accudisce il lebbroso, dipinto nella tavola della Cappella Bardi a Santa Croce in Firenze, che come sapete fu affrescata da Giotto con due cicli francescani che sono stati minuziosamente restaurati negli ultimi anni e sono tornati pienamente visibili solo pochi giorni fa. Di alcune delle fonti più importanti troveremo in appendice il testo, e particolare attenzione dedica questo libro ai rapporti tra il francescanesimo e la Chiesa ufficiale e alla dialettica che già ai tempi del fondatore animò la comunità francescana. Questa dialettica era esplosa anche all'interno dell'ordine francescano tra la comunità o i conventuali, quella parte più istituzionalizzata dell'ordine, e gli spirituali ansiosi di difendere il messaggio originario di San Francesco. Quello scontro ebbe al centro un testo francescano scomparso, soprattutto rimosso perché ispirato a principi molto severi quali la povertà assoluta e l'imitazione letterale del Vangelo. Su questo documento interviene la storica Barbara Frale, che lavora anche alla Biblioteca Vaticana e ha scritto La regola segreta di San Francesco sulle tracce di un documento perduto e pubblicato da Utet, 288 pagine, 18 euro. Gli spirituali erano sicuri dell'esistenza di una regola precedente composta dallo stesso Francesco che mai l'aveva modificato, sapevano anche chi la custodisse, e da qui parte la vicenda che non riguardo dunque direttamente il santo, ma il suo lascito. Appassionante il libro come un thriller anche per la ricostruzione della vita e del cristianesimo medioevale. E il piccolo foglio di Francesco sul quale stava scritto la regola perduta, una sorta di araba fenice, prima o poi verrà fuori, lo assicura la scrittrice. Ma sentiamo dal libro alcune righe che illustrano la forza e la natura di questo scontro così forte tra le due scuole dei francescani.
3: Gli spirituali credevano che la via tracciata da Francesco coincidesse con la vita evangelica, dunque la ritenevano intoccabile. Accusavano gli avversari di trattare la povertà come una nozione astratta, di aggirare i precetti fondamentali con astute finzioni giuridiche. Gran parte dei conventuali si fregiava dell'appartenenza all'ordine quasi fosse un simbolo di prestigio, con la leggerezza di chi si mette addosso una costosa essenza di rose. La rosa, però, non è fatta solo dal suo odore. Il fiore vero è ben altro, ha una sua carne e un suo sangue vegetali, petali, stelo, foglie e spine acuminate, sicché per impugnarla ci vuole coraggio. Gli spirituali credevano che le spine fossero parte fondamentale della rosa, cioè che gli aspetti più duri nello stile di vita abbracciato da Francesco e dai suoi primi compagni ne formavano la colonna portante, il cardine, e non potevano essere messi in discussione. Poveri come il Cristo povero, senza vie di mezzo.
1: Un'altra biografia dal taglio particolare ci propone lo storico francese Sylvain Piron, esperto francescano e di movimenti spirituali dissidenti, docente all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, autore di Francesco e i suoi fratelli, una biografia pubblicata da Sellerio, 396 pagine, 20 euro, tradotto da Angela Guidi-Nissim. La particolarità di questo libro invece è di essere una biografia collettiva che dà lo spazio dovuto a quella banda di giovani che rinunciarono a tutto per mettersi al seguito di Francesco, il cui esempio e il cui insegnamento diventarono, come scrive l'autore, una regola vivente. E l'autore spiega di voler ritrovare con questo libro la potenza inaugurale dell'esempio di Francesco, che non fu mai completamente soffocata dall'inserimento in strutture consolidate, così scrive. E quindi accanto a quella di San Francesco incontreremo le esperienze e i percorsi di altri personaggi magari meno noti. Troveremo Egidio, Bernardo, Pacifico, Masseo, Leone, Angelo d'Arieti, Rufino, che in gran parte continueranno dopo la morte di San Francesco con una vita quasi eremitica, senza però tralasciare di istruire i giovani frati che arrivavano. Mentre la dimensione giovanile di San Francesco viene affrontata dalla scrittrice Angela Bubba ne Il ragazzo di Assisi, pubblicato da Pontale Grazie, 224 pagine, 18 euro. Conosceremo qui il futuro santo, quando ancora si chiama Giovanni, ed è un tipo convenzionale, portato a rincorrere le aspettative e a peccare di mediocrità, un borghese, un viziato, così lo dipinge l'autrice. Ma autore, dopo la conversione, questo stesso ragazzo, di una rivoluzione capace ancora di stupire e di conquistare, come dimostra Patti Smith, ma altre testimonianze vengono citate in questo libro, che a Francesco dedicherà questa canzone, Constantine's Dream. Thank you.

0: A proposito dei testi francescani, particolarmente interessante sono le letture che ci vengono proposte del Cantico delle Creature in un libro scritto a sei mani da Piero Boitani, che è un critico letterario e dantista, docente emerito all'Università di Roma La Sapienza, dal teologo Giuseppe Bonfrate e dal gesuita e biblista belga Jean-Pierre Sonnet, docente emerito all'Università Pontificia Gregoriana di Roma, autori de Il Cantico delle Creature e la poesia del mondo, è pubblicato da Vita e Pensiero, 132 pagine, 14 euro. Il libro offre tre punti di vista diversi su un'opera capitale e ben più complessa del candore che spesso le si attribuisce, magari per circoscriverne la portata rivoluzionaria. Anche Boitani e Bonfante offrono una lettura che riporta l'opera al presente, qui per esempio coi richiami letterari e poetici coi quali Boitani ci porta, con quello che chiama un volo nel tempo, al recente passato e all'oggi, richiamando poeti come Belli, Rilke, Cimbaetta e Luzzi. Parte invece dai Fioretti di San Francesco, il libro che raccoglie gli scritti che al santo dedicò un grande prete del Novecento, Don Primo Mazzolari, vissuto tra il 1890 e il 1959, che fu sempre molto influenzato da San Francesco fin dai tempi del seminario, quando per esempio scrisse le pagine con le quali si apre questo libro, Francesco d'Assisi, un uomo libero, curato e introdotto da Bruno Bignami e Umberto Zanoboni, che sono rispettivamente il postulatore e il vicepostulatore della causa di beatificazione del sacerdote cremonese. Il libro è pubblicato da EDB, 116 pagine, 15 euro, e raccoglie appunto vari scritti nei quali per esempio Mazzolari insiste molto anche sull'aspetto della libertà, che diventa una componente importante, libertà come visto dall'autore come un patrimonio spirituale mai redditizio e sempre impegnativo. La dimensione pop dell'icona San Francesco ha trovato una potente arma di veicolazione nel cinema, che già nel 1911 aveva dedicato un primo film a San Francesco ancora muto, intitolato Il poverello di Assisi e diretto da Enrico Guazzoni. Con questo titolo si avvia il libro del giornalista Arnaldo Casali, che in Vaticano si occupa di editoria e comunicazione ed è direttore del Terni Film Festival, nonché regista egli stesso, autore di, tra l'altro, di un film su San Francesco e adesso di Francesco al cinema, pubblicato alle edizioni San Paolo, 378 pagine, 29 euro. Quasi doverosa la prefazione di Liliana Cavani, la regista che a San Francesco ha dedicato ben tre film nel 1966, e questo fu il primo film a essere prodotto dalla Rai nel 1989 e nel 2014, nei quali Francesco fu interpretato rispettivamente da Luc Castel, Mickey Rourke, Mateusz Kosciuszko. Cavani confessa di non amare i film su San Francesco, anche quelli di grandi maestri come Rossellini e Pasolini. Piuttosto, a suo parere, chi fu davvero capace di comprendere San Francesco fu Dante. Ma sentiamo qualche battuta dal primo Francesco di Cavani.
1: Mille? Metà del patrimonio, tanto è anche tuo.
2: No.
1: Ma cosa vuoi dar via? Tutto?
2: Sì.
3: Allora rinuncio a capirti.
1: Monsignore, giudicatelo voi, pensateci voi.
4: Ma voi, avvocato, che cosa proporreste?
1: Monsignore, se questo ragazzo fosse stato giudicato come voleva il mio cliente da un tribunale civile, sarebbe stato condannato per ribellione e dissipazione dei beni paterni e quindi bandito dal territorio di Assisi. Ma poiché Francesco, per trovare una scappatoia, si è rivolto al tribunale della Chiesa, compete a voi fare giustizia al padre.
0: L'elenco dei film francescani è molto lungo, Casali lo ricostruisce con attenzione e ricorda come nell'elenco ci sia veramente di tutto. Segnalo a questo proposito l'iniziativa dell'Opera San Francesco per i poveri, che a Milano, all'Anteo Palazzo del Cinema, organizza venerdì 9 una maratona sul tema Il cinema racconta San Francesco, con il primo film di Liliana Cavani, Francesco giullare di Dio di Roberto Rossellini e Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli. Ingresso gratuito su prenotazione. E a questo punto
5: il confettino.
0: Restiamo in tema naturalmente con due libri dedicati al Cantico delle Creature.

Questo che avete ascoltato è un brano basato sulle Fonti Francescane, una canzone di Luisa Zappa Branduardi cantata da Angelo Branduardi. La troviamo con il testo e le illustrazioni di Mara Urò Evangelista nel libro Il Cantico delle Creature, pubblicato da Gallucci, 15 euro. L'altro titolo, Laudato Si, Il Canto delle Creature, di Morena Baldacci, teologa e liturgista, adatta il testo francescano per metterlo alla disposizione dei più piccoli, anche grazie alle vivaci illustrazioni di Alessandra Bracaglia. È pubblicato edizioni Paoline, 5,90 euro. E con questo ringrazio Alessandro Marco Tulli, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, la nostra app, il sito dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni di Radio 24. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
2: Sono le 23.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Cancelliere tedesco Merz: Kiev sotto le bombe di Mosca, aiutiamo l'Ucraina, la Russia va fermata, dice. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per domani la comunicazione del premier Sanchez. MotoGP Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Buonasera da Sergio Nava. Visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto Merz. Nuovo attacco di droni intanto al ponte nord della capitale ucraina e nuova minaccia da parte della portavoce di Putin. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio nel Donetsk. Chi ha piani per colpire Mosca pagherà come l'Ucraina. Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già domani un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. A riferirlo stasera il quotidiano El País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare di nuovo i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes e questi potrebbero essere convalidati in un organo parlamentare in cui il governo avrebbe la maggioranza. Intesa San Paolo ha reso noto che Delfin, azionista di MPS, ha assunto nei confronti del gruppo guidato da Carlo Messina un impegno di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio per Monte dei Paschi di Siena. L'impegno ha ad oggetto il conferimento in adesione dell'intera partecipazione detenuta da Delfin in MPS. La politica: Meloni è un bivio, o va al Quirinale o va a casa. Lo dico a chi pensa che il dibattito sia sull'ego del centro-sinistra. La partita non riguarda noi, non me ne frega di chi fa il premier o il ministro, lavoro perché Meloni vada a casa. Nel 2022 ha approfittato del fatto che fossimo divisi, ora uniti vinciamo. Questo è l'appello di Matteo Renzi in chiusura della manifestazione Leopolda. E in MotoGP Marquez, dopo la sprint, vince anche il Gran Premio del Giappone davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi e all'ottimo Bastianini. In classifica Martin ancora primo, ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamolo al microfono di Sky Sport.
4: È un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora, molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
2: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, prossima edizione a mezzanotte.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast

0: novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Late. If we are to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in the bridges we have made. Sono alcuni versi della lunga ballata, quasi una cantata, potremmo dire, di Amanda Gorman, letta dall'allora 22enne poetessa all'Inauguration Day di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Era il gennaio del 2021. La traduzione di questa piccola parte, tre versi su circa 120, è: se riusciamo a essere all'altezza di questi nostri tempi, la vittoria non arriverà con l'uso delle armi, ma grazie ai ponti che abbiamo costruito. Molto attuale, direi. La prima parola che ci interessa è blade, lama, usato da Amanda Gorman per evocare più in generale le spade o ogni tipo di arma contundente affilata. The blade of a knife è la lama del coltello e notiamo al volo come il plurale di knife sia, un caso molto raro in inglese, irregolare. One knife, two knives. Accade anche per altri nomi che finiscono con F ed E, come wife, one wife, two wives. Razor blade è la lametta del rasoio, rotor blades sono le pale di un elicottero, blade of an oar è la parte del remo che si immerge, blade of an ice skate è la lama di un pattino da ghiaccio, da cui il termine roller blades per indicare i pattini che al posto della lama hanno le rotelle. Il nome è in realtà quello scelto dal marchio anonimo quando questi pattini vennero introdotti sul mercato, ma oggi si indica per indicare tutti i pattini con le rotelle in linea, un po' come era accaduto con i Kleenex, marchio di fazzoletti, ma anche sostantivo per indicare ogni fazzoletto di carta, indipendentemente dalla marca. O ancora, Xerox machine è la fotocopiatrice e to Xerox significa fotocopiare, ma Xerox è anche il nome di uno dei più famosi produttori di fotocopiatrici. Tornando ai versi della poetessa americana, notiamo il phrasal verb to live up to, regolare, to live up to, lived up to, lived up to, che significa essere all'altezza. He failed to live up to his parents' expectations. Non riuscì a essere all'altezza delle aspettative che i suoi genitori avevano su di lui. Al volo segnaliamo uno dei false friends più pericolosi, parent, che non significa parente, in inglese relative, bensì genitore. The team was called the no-hopers and it certainly lived up to its name. They lost every game of the season. La squadra si chiamava i Senza Speranza e sicuramente furono all'altezza del loro nome. Persero ogni partita della stagione. Restando al phrasal verb costruiti a partire da to live, vivere, vediamo to live off. He seems to live off junk food. Sembra che si nutra solo ed esclusivamente di cibo spazzatura. She still lives off her parents, vive ancora grazie a quello che le danno i suoi genitori. To live on, she died 10 years ago, but her memory lives on. Sono 10 anni che non c'è più, ma il suo ricordo è sempre vivo. To live by, that's a philosophy I could live by. Quello è uno stile di vita, una filosofia secondo la quale potrei vivere. My community used to live by fishing. Il mio paese una volta viveva di pesca.
3: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
4: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
3: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
4: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
3: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
4: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori, noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
3: È fatto.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini.
1: Buonasera cari amici di Radio 24, questa non è Radio 24 ma è Radio Up and Down. Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Buonasera, Lamberto Giannini.
3: Buonasera, buonasera a tutti, un po' meno a Federico.
1: Allora, vabbè, lo so che c'è questa inimicizia tra di voi. Allora, stasera dobbiamo essere concentrati. La puntata di stasera si intitola...
2: Diamo i numeri,
1: perché oggi parleremo di numerologia e daremo un po' i numeri, e lo facciamo con una grande ospite. Ma prima ancora io agevolerei una piccola grande signora che si chiama Margherita Hack.
4: La scienza spiega come funziona l'universo, come funziona il nostro corpo, non ci dice perché c'è l'universo, perché il nostro corpo è fatto così. E allora per i credenti Dio è una comoda spiegazione. Noi siamo fatti di materiale che è stato costruito dalle stelle, dalle supernove, quindi siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo che ha sviluppato la capacità di osservare e capire l'universo.
1: Parleremo quindi di numeri, parleremo di come siamo fatti, parleremo del perché siamo fatti e di tante altre cose belle con Giulia Valerio. Ciao Giulia.
5: Ciao Paolo.
1: Grazie di essere qui.
5: Grazie a te.
1: Buonasera.
5: Buonasera.
1: Allora, io so che questa puntata sarà molto entusiasmante e partirei subito con... Un esempio empirico di quello che è il tuo studio e di quello che è la tua passione e la tua vita per i numeri. Io, quando, se io ti dico Federico Parlanti, no? Che numeri sono Federico Parlanti?
5: Ci sono vari numeri che raccontano di noi. Cerco di dirti le cose più semplicemente e velocemente possibile. Federico Parlanti è il nome e il cognome. Prima c'è una data di nascita.
1: Sì.
5: La data di nascita è fatta da numeri, quindi componendo questi numeri si capiscono delle cose, soprattutto riguardo alla data di nascita, perché è il momento che siamo venuti al mondo. Allora dentro c'è nascosto, c'è scritto in un altro linguaggio perché siamo tornati al mondo, che stavamo così bene di là, chi ce l'ha fatto fare, cosa siamo venuti a fare. Il nome e il cognome è fatto di lettere dell'alfabeto. Per molti anni sono state usate in molte civiltà. Lo sai che i numeri cominciano nel tot 1000 avanti Cristo? Quando ancora non c'erano i numeri, c'erano già le storie di numeri. Comunque si usavano le lettere dell'alfabeto come numeri. Quindi le nostre lettere, le lettere che compongono il nostro nome e cognome sono anche numeri. È ovvio che la A, il 1, il B, il 2, eccetera. Quindi si trasformano in numeri. Ti ricordi, non so se hai fatto il catechismo, che da piccoli ci dicevano di ripetere lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. E io dicevo, ma perché devo il nome? Posso dire santissimo a Gesù, Giuseppe e Maria, perché devo dire il loro nome? Ho capito con la numerologia. Dentro al nostro nome e cognome c'è nascosta, che coi numeri viene fuori, l'energia che abbiamo a disposizione per fare quello che dobbiamo fare. Allora abbiamo la data di nascita, cosa sei venuta a fare? Ok,

0: sono venuta a fare queste cose qui. Dove le compro? In drogheria, in farmacia, dove si vendono? Il nome e il cognome ci dicono che qualità tu hai già, che puoi sviluppare per poter fare decentemente quello che sei venuto a fare in questo mondo. Fine della prima risposta. Risposta number two. A un certo punto a Venezia, ti parlo degli anni 70, su una bancarella c'è un libricino, Il potere segreto dei numeri. Lo compro, lo metto in biblioteca. Dopo un po' lo leggo e lo trovo interessantissimo. Allora subito voglio sapere più dei numeri. Cerco disperatamente biblioteche, Sormani, Milano, libri di magia, tutto, non trovo niente. Un'amica giornalista mi porta da New York, vari libri di numerologia, pazzamente felice. E non trovo niente che mi interessi. Per cui ho mollato, ho detto basta, rinuncio. Nel frattempo però, anziché studiare quello che avrei dovuto studiare, studiavo quello che mi piaceva. E quindi studiavo i tarocchi, quelli seri, studiavo Li Ching, antica saggezza cinese, considerato un oroscopo, il più antico oroscopo che esiste, che non è affatto un oroscopo. Studiavo, mi leggevo, avevo un maestro di Kabbalah, leggevo tante cose. E soprattutto il Vangelo, che mi è sempre piaciuto moltissimo. Proprio leggendo il Vangelo, che è stato scritto in greco, perché anche se erano pescatori, perché in quel tempo queste cose tipo filosofiche eccetera erano scritte in greco, c'è scritto a un certo punto 6 giorni dopo Gesù, e lì mi sono bloccata. Ma chi se ne frega se erano 6 giorni, 7 o 8 giorni dopo? Che differenza mi fa a me? E tu in greco devi scrivere 3 anni di vita di questa creatura incredibile, Gesù, e mi perdi tempo a dire 6 giorni dopo. E poi la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, 5 pani e 2 pesci, o 5 pesci e 2, 5 pani e 2 pesci. Qualcuno è stato lì a contare, questi dovevano mangiare, c'erano 5.000 uomini seduti, e uno dice: avete qualcosa da mangiare? Dice Gesù: sì, abbiamo questo. E uno va lì e conta 1, 2, 3, 4, allora i pesci. C'è qualcosa di strano in questa cosa qua. Poi si va un po' avanti e gli apostoli non capivano tutto, anzi capivano molto poco. E allora Gesù a un certo punto dice: ma come non capite? I 5 pani, i 2 pesci e le 12. E dico: ma vuoi vedere? Che oltre a essere un trattato di taumaturgia, un trattato di magia, è anche un trattato di numerologia. E così è cominciata la mia numerologia. Ho preso tutti i numeri del Vangelo stando su notti intere, in che circostanze vengono usati.
1: E c'è una ricorsività, immagino, no?
0: Sì.
1: Il 7?
0: Sì.
1: Il 40?
0: Tutte le volte vengono usati in modi, in circostanze un po' diverse, ma che ti allargano il campo della comprensione di quell'energia lì.
1: Scusami, siccome Dio si dice che inizialmente Dio è il Logos, Dio è la parola, la mia domanda è: secondo te Dio è un numero?
0: San Tommaso d'Aquino diceva che Dio è ordine e numero, quindi un numero ordinato, in altre parole, o un ordine numerato, scegli tu. Io credo che non esista una definizione di Dio, anche se io ti posso dire, per quello che ho capito nei miei 80 rotti anni di vita, che la cosa più attinente, più, è che è un profumo.
2: Bellissimo.
0: Sì, che ci circonda sempre.
1: Stupendo. Cosa vuoi dire, Lamberto, da queste prime parole di Giulia?
2: No, è che è fondamentale, perché il numero è legato alla parola, no? Il logos è un principio che poi è diventato logico anche grazie ai numeri. E c'è un filosofo, Plotino, che senza rendersene conto di ogni tema che trattava, lui ha trattato 6 temi, lui scriveva 9 trattati su ogni tema, ma però non lo sapeva.
0: Come lo capisco?
2: E Porfirio, che è stato il suo grande allievo, siccome non era sistematizzato il lavoro di Plotino, lo chiamò proprio l'Enneadi, 9 in greco, perché ogni cosa era fatta da 9, no? E quindi divise quei 9 per 6, 54 trattati che avevano questi temi diversi. Poi ovviamente uno può anche pensare che, siccome Porfirio era fissato con i numeri, ha cercato di unire le tematiche, quello ovviamente, però Plotino

0: teneva anche questo, quella la domanda che ha fatto su, per lui Dio era un numero, ma non era nemmeno Dio, era qualcosa oltre Dio, perché lui vedeva oltre l'iperuranio, l'uno, tutto parte dall'uno e noi dobbiamo tornare a quest'uno che ci ingloba tutti, e quindi il principio e la fine sono sempre nel numero uno secondo Plotino. Poi ovviamente non
1: molto
0: è
1: interessante,
0: non sono un numerologo,
1: però la Kabbalah dice che nella prima lettera di ogni parola oppure nella prima lettera di un testo è già detto tutto.
0: L'uno.
1: Aspetta un momento. Se non che la Torah comincia con una prima parola che mi sembra che sia Bereshit, che vuol dire in principio. Il Corano comincia con Bismillah, cioè cominciano tutti con la B, comincia col 2. Quindi che tutto cominci con l'uno è opinabile.
0: Ah, perché il 2 è già partito, no? È parte da qualcosa.
2: Uno è anche una bellissima canzone, ma degli U2, che è già partita in sottofondo, e c'è Bono Vox.

0: Questi erano gli U2 con One e Giulia. La cosa che io volevo chiederti era anche sulle varie interpretazioni che ci sono. So che tu sei molto attenta anche alle traduzioni che noi poi abbiamo tenuto per buone, no? Ma io so che tu hai trovato delle traduzioni che differiscono un po' da quelle che noi ci ricordiamo.
1: Allora, le traduzioni sono fatte dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica parla a 8-10 miliardi di persone, di tutti i ceti, di tutti i livelli, di tutte le nazioni, di tutte le educazioni, eccetera. Ha degli esimi pensatori di altissimo livello che hanno fatto teologhi, che passano tutta la vita su questi argomenti. Adesso io non mi metto a criticare quello che fa la Chiesa al grido di Uffele falto mestè, come dicono a Milan, che il pasticcere faccia il suo lavoro, la Chiesa fa il lavoro della Chiesa.
2: Com'è?
1: Uffele, che vuol dire pasticcere, fa il tuo mestiere. Fai il tuo mestiere.
2: Uffele fa il tuo mestiere.
1: Per cui ti faccio un esempio. C'è una frase che viene tradotta: non soccombete al male. Capisco che la Chiesa dica di non soccombere al male. Non era soccombere, un'altra parola che adesso non mi viene. Se leggo il testo greco, non che io mi ricordi qualcosa dei 5 anni di greco, però c'è la traduzione sotto parola per parola, dice non soccombete al maligno. Ora, tra il male e il maligno c'è una certa differenza. Se la Chiesa ritiene di scrivere male, vuol dire che per tutta l'immensità di persone alle quali parla, capiscono la parola male. Però Gesù ha detto maligno. Il maligno è specifico. Come quando dice Pietro vada retro Satana, non dà del Satana a Pietro. Dice vada retro a Satana che si impossessa di Pietro. Cioè, va distinto. E sempre il grido di Uffele falto mestè, la Chiesa traduce come ritiene giusto tradurre, non critico, però con io che sono una rompiscatole, che voglio vedere il dettaglino, poi voglio vedere l'etimologia, poi voglio capire questo, questo, quest'altro, per me male o maligno sono due cose diverse.
0: Senti, c'è Igor Sibaldi che parla chiaramente che nella Bibbia ci sono due Dio. Senti cosa ci dice.
3: C'è un altro Dio nella Bibbia, nessuno se ne accorge, ma c'è un altro Dio che in ebraico è Yahweh, che è tradotto Signore. Tutti pensano che Dio e Signore sia la stessa cosa. Allora uno che ha un minimo di salute mentale dice: perché qui lo chiami Dio, qui lo chiami Signore?
4: Qui lo chiami Elohim e qui lo chiami Yahweh.
3: Sono due figure diverse. Elohim crea l'Adam, Yahweh intralcia l'Adam. Yahweh è la forza di quello che c'è già e Adam è un innovatore, la mente umana è innovatrice. Allora sono tensioni forti tra i due, fino a che a un certo punto c'è l'attacco di Yahweh all'Adam, che lo stordisce e gli tronca una parte del suo orizzonte. La parola costola nell'originale è estensione. E l'uomo si ritrova, cioè l'uomo, la mente umana diventa un ish. Ish in ebraico, quello che vuol dire la capacità di conoscere soltanto le cose visibili.
0: Igor Sibaldi dice praticamente che c'è Dio e il Signore, cioè Elohim e Yahweh. È evidente che sono due entità, due energie completamente diverse, no? Tra l'altro Yahweh è un tetragramma con quattro consonanti e nessuna vocale, perché forse era troppo sacro per pronunciarlo. Questo vuol dire che probabilmente noi abbiamo un retaggio culturale che ci porta un po' a dire abbiamo sempre detto così, abbiamo sempre pensato così. È come se nella mia testa non facessimo più 2 più 2 perché già sappiamo che è 4. Quanto diamo per scontato, secondo te, nella nostra coscienza, nel nostro sapere le cose?
1: Che siamo stati programmati è un dato di fatto. Che quindi possiamo anche cambiare la nostra programmazione è un altro dato di fatto. Cambiamo il software. È un discorso talmente ampio che risale a quello del quale abbiamo già parlato una volta, a questo nuovo mondo nel che abbiamo chiesto per noi, perché volevamo sapere cosa è morte, cosa vuol dire morte, cosa vuol dire cattivo, che quindi là non c'è. Allora è stato fatto questo mondo dove c'è l'altro mondo più questo mondo dove c'è anche il negativo. Allora tutto questo qui trova la stessa cosa che divide in due parti, che non sono due parti diverse, sono la stessa cosa che può essere vista in un modo, che può essere vista in un altro. Quindi possiamo dire che c'è la Trinità e 850.000 santi, che sono tutti un pezzettino di Dio. È un discorso, secondo me, molto individuale. Non esistono i dogmi nell'ebraismo. Infatti dicono che alla fine del mondo ci sarà una Torah, una Bibbia per ogni persona, ci avrà la sua. Lo trovo assolutamente fantastico.
0: Ognuno ha la sua Bibbia, bellissimo. Federico, qual è il tuo numero preferito?
2: Il mio numero preferito è quello di un numero.
5: 75.
0: 75.
2: Perché?
5: Perché sono nato io. Ah.
0: Molto bene, ora analizziamoci, fermiamo un secondo e poi capiamo cosa significa.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione,

0: logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 5 ottobre. La pressione è in diminuzione, aumento della nuvolosità al centro-nord, tempo ancora soleggiato invece al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto quelli centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche nelle zone interne della Sardegna, sui litorali della Toscana e in Liguria. Temperature grosso modo stazionarie. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
10: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Eccoli il cross, sul secondo palo arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna, Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
17: Il tiburon, lo squalo!
18: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, siamo qua, stiamo parlando di numeri, stiamo dando un po' i numeri, stiamo parlando di universo, stiamo parlando dei massimi sistemi, lo stiamo facendo come sempre in studio con il co-conduttore Federico Parlanti, Lamberto Giannini, oggi ospite Giulia Valerio. Allora, io ripartirei, prima degli aforismi di Federico Parlanti, da un'osservazione che poi potremmo commentare insieme del maestro Franco Battiato. Sentite cosa ci dice.
2: La gente pensa magari che il sole è una cosa così, che ci riscalda. Invece è energia.
3: Quindi tu metti quella cosa lì su un piano addirittura superiore ai medici che studiano nuovi vaccini.
2: Non c'è il paragone. Non c'è il paragone, perché la gente che arriva a vedere come è composto l'universo e come si muovono le cose, e la sa molto più lunga di uno che è in ricerca. Quelli, la cabala ebraica 4.000 anni fa aveva scoperto la scissione dell'atomo. Noi ci siamo arrivati da pochissimo. Ma quando loro lo dicevano, gli scienziati dicevano che erano scemi.
3: Quindi deduco che tu metti la meditazione avanti 1.000 anni luce alle conquiste spaziali.
2: Senza dubbio.
1: Franco Battiato, Giulia, dice che la cabala ha scoperto la scissione dell'atomo qualche anno fa.
4: Ci piace questo.
1: Quindi c'era già tutto.
4: È bello, mi piace, ci credo fermamente.
1: Senti, siamo arrivati al momento degli aforismi di Federico Parlanti. Leggi gli ultimi due e poi analizziamo i numeri di Federico.
5: Il cuore non ha ragione, sente Dio, ecco ciò che è la fede, Dio sensibile al cuore, non alla ragione.
1: Chi lo
5: Blaise
1: dice?
5: Pascal.
1: Blaise Pascal. Poi un altro?
5: I numeri vengono sull'universo, Pitagora.
6: Pitagora.
5: Pitagora.
1: C'era anche un teorema e anche un personaggio della Disney. Allora, come sono i numeri di Federico Parlanti, Giulia? Ascolta Federico.
4: Di Federico parlano di un altissimo livello spirituale, che non solo è la sua vera energia, che la tiene accuratamente nascosta, a volte no, ma è anche quello che lui desidera fermamente. Poter parlare in termini elevati, in termini più alti. Non solo, ma se dobbiamo parlare della ragione per quale sei venuto al mondo, c'è un numero che parla anche di illuminazione, cioè della possibilità di diventare in questa vita un illuminato. E io ci credo fermamente per quanto ti riguarda.
5: Grazie mille.
4: Perché vedo, ho conosciuto alcune persone down o up e ho conosciuto anche altre persone invece un po' ritardate, sono enormemente più avanti,
1: quindi sono in anticipo, sono anticipati mentali, non sono ritardati mentali per certi aspetti,
4: hanno menti diverse. Io ho scoperto con questa mia cara amica, un po' ritardata, abbastanza ritardata, che dato che le piacevano molto i jigsaw e puzzle da comporre, è venuto ospite da me, gli ho organizzato un grande puzzle e gli ho detto cerca tutte le cosine dritte che facciamo tutto il bordo, poi mettiamo dentro eccetera eccetera, e lei faceva tutt'altro, guardava tutte le cosine uno per uno, le guardava e io dico dai scegli quelle dritte, e lei continuava vabbè, e poi mi metto a farlo e comporlo e lei guarda, poi a un certo punto dice, era un puzzle di 2000 pezzi, ti manca la mano del bambino, guarda qua, su 2000 pezzi mi tirava su quella con la mano del bambino, è andata avanti così e io ho capito che hanno una testa diversa.
1: Infatti sì, esatto, è proprio come stare noi siamo molto in basso, no? E anche rispetto al discorso, torno al concetto della fede, cioè noi per credere in qualcosa abbiamo bisogno di prove.
4: Esatto.
1: E io credo che questa sia una pochezza generalizzata incredibile.
4: Beati quelli che senza vedere crederanno. Prima
1: devi
4: credere.
1: Per esempio, i bambini credono in Babbo Natale.
4: Vedi. Esattamente così.
1: I bambini credono in Babbo Natale per fede, no?
4: Dobbiamo ribaltare tutto. Facciamo tutto alla rovescia.
1: Ma perché ci servono le prove per credere, secondo te? Perché dobbiamo sempre...
4: Sai, poi in questo periodo che solo la scienza, solo gli scienziati ci dicono cosa è giusto, cosa è sbagliato. Oh, non è provato scientificamente.
1: C'era William James che ha scritto un saggio, La volontà di credere, che difende l'idea che in alcuni casi possiamo essere legittimati a credere anche prima di avere una prova piena, cioè soprattutto quando la scelta è viva, importante e non rimandabile, no? Cioè non è che si tratta solo di dire è vero o falso, ma di chiedersi perché l'uomo abbia sempre cercato segni, corrispondenze, mappe e simboli, che poi è il senso della filosofia, no?
6: Certo, certo. Infatti mi viene in mente Husserl, no? Husserl ha capito questo, che nella fenomenologia lui ha diviso questa dimensione. C'è un mondo della scienza che è utile perché ci ha fatto fare dei progressi, però questo mondo della scienza è diventato onnicomprensivo e si è inglobato tutto. Quindi è sparita la coscienza. La coscienza è un meccanismo di intenzionalità che non ha mai una traduzione certa, no? Quindi il dato è un qualcosa di arido. Noi dobbiamo arrivare alla datità, al significato profondo del dato, ma questa è l'intenzione che la coscienza porta avanti, che ha una variabilità da soggetto a soggetto, ma questo non è relativismo. Questa è possibilità di visioni diverse, di possibilità diverse, e ritornare al concetto di intenzionalità. Mentre Pitagora, citato in maniera appropriata da Federico Parlanti, Pitagora vede il numero come un elemento che è l'archè, il principio di tutto, e questo è molto bello, però in un'ottica di separazione, no? Cioè il bene e il male, il dispari è il bene perché chiude, quindi il maschio è il bene, il pari è il male, quindi Pitagora ci ha condizionato un po' al negativo. E poi cosa è successo, Paolo? Quello, perché bisogna dimostrare, questo è il grande dramma dell'illuminismo, che ha fatto anche cose buone, però noi l'abbiamo celebrato. L'illuminismo si basa sulla logica dimostrativa: se non dimostri è come se non fosse, ma nessuno può dimostrare che è innamorato, nessuno può dimostrare che vuol bene, nessuno può dimostrare che è triste, però noi queste cose le sentiamo. Credere è questo, l'importante è che il mio credo non diventi un qualcosa che poi è dogma per gli altri.
4: Tornando all'inizio del tuo discorso,
6: Husserl,
4: il mio maestro di Kabbalah, di esoterismo ebraico, che sta a Gerusalemme, mi ha detto, e che studia naturalmente la storia, bla bla bla bla, mi ha detto che che gli ebrei registravano tutto, scrivevano tutto, c'è tutto scritto, tutto fatto, tutto sotto controllo. Non esiste nessuna prova che Gesù sia esistito. O ci credi o non ci credi. Non c'è nessun testo, nessun documento, niente che testimoni dell'esistenza di Gesù. Questo è fantastico. Fantastico. Questo spiega quello che dicevi.
1: Sì, spiega anche la precisione e il desiderio e di quanto è bello credere a prescindere dalla verità, no?
4: Sì,
1: che è
4: sì.
1: Una cosa credo che abbia sempre ispirato anche la tua vita.
4: Che ci crede, che non ci crede, non
1: ma
4: ci
1: io,
4: crede.
1: Ma a me me lo dici, io credo a qualsiasi cosa.
4: Gli spiriti
1: cosa.
4: Della natura ci sono, le salamandre nel fuoco ci sono, basta imparare a vedere quelle energie lì, sono energie, certo, ma le vedi.
1: Ma poi ti posso dire a una certa, se è vero o non è vero, ma chi se ne frega,
4: chi
1: è così
4: se ne
1: bello,
4: frega?
1: È
4: io
1: così
4: l'ho visto,
1: bello, ma certo, ma voglio dire, ma poi è così bello quello che hai creato e quello che mi dici, che è molto meno interessante sapere se è vero, è molto più interessante sapere che è bello.
4: Avevo una casa in campagna e avevo un letto senza materasso che era diventato un po' il mio altarino. Avevo un gatto meraviglioso. Alle 6 di sera facevo meditazione. Il gatto saltava sull'altarino e cominciava a miagolare come una pazza fin quando non andavo a sedermi là. Mi chiamava a far meditazione. Allora io mi sedevo là e non è molto difficile entrare in meditazione con queste cose qui. Profumo fortissimo di gelsomino. Cosa fai? Ti volti. Ero qui sola. Sui volti, puff, scompare, per esempio.
1: Sì, no, ma...
4: E una volta che c'era una mia amica che studiava tutto sugli angeli, il tuo angelo, il mio angelo, tutte queste robe che mi dava anche un po' fastidio, a un certo punto facciamo meditazione insieme, lei si premette a fare una preghiera spontanea agli angeli e io mi sento accarezzare le spalle, mi volto, non c'è nessuno, insomma... Mi hanno accarezzato con l'ala le spalle Non è vero, è falso, è inverso. No. Non avevo fumato, non avevo fatto niente. Non faccio quelle robe lì. Mi va benissimo, che sia vero o no, non me ne importa niente. Io l'ho vissuto.
1: Ho capito, ma ti posso dire, mi sembra molto più interessante credere a questo che al Bluetooth.
4: Cos'è il Bluetooth?
1: Il Bluetooth è una cosa che io, collego questo telefono a una cassa e da quella cassa che è lontana da me 3 metri esce una musica. Mi sembra molto più una cazzata il Bluetooth rispetto agli angeli. Ci sentiamo tra poco su Radio Up and Down.
7: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
8: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
7: Ma tutto?
8: Tutto.
7: Ma chi? Ma come?
8: Howden,

broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua, siamo sempre qua, stiamo parlando, stiamo dando i numeri, siamo con Giulia Valerio che è una, non una numerologa, che palle, è un'appassionata di numeri, un'appassionata di approssimazioni, un'appassionata di vita, un'appassionata di universo, un'appassionata di cose interessanti.
2: Che si chiama Zia Giulia.
1: Zia Giulia. Allora, dimmi Federico.
3: Di hobby.
1: No, hobby, è una vita che studia queste cose. Io adesso la sto anche incitando a scrivere un libro in tutti i modi. Lamberto, velocemente, devo poi
4: anche una cosa. Un uomo razionale, apparentemente, come Benedetto Croce, diceva proprio questo, no? Io non penso che sia il credere, io penso che sia il sentire, no? Cioè non è un fatto di ci credo, lo sento. Delle cose si sentono, come l'amore eccetera. Lui diceva che nella categoria più alta dello spirito, che è la parte teoretica dello spirito, c'è il bello e il vero, e il bello ha un valore nettamente superiore, cioè la ricerca della poesia è quella che dà veramente significato. Poi abbiamo bisogno di un vero pratico per gestire l'esistenza, ma a un livello nettamente secondario. Quindi l'arte, la poesia, il libero pensiero non devono andare alla ricerca della verità e neppure alla ricerca dell'etica, non devono dare il messaggio giusto, voglio che passi quello, ma quello che arriva come bellezza, perché se uno prova una cosa bella, se la trasmette, qualcun altro magari non la trova bella, però vede che c'è un significato.
1: Io sono un 9. Mi hai detto, io sono un 9, quindi sono un numero che insomma. Anche lui?
2: Anche lui c'ha il 9, anche lui è un saggio.
1: Ah, caspita, noi siamo 2-9. Ma io la cosa che però che ti volevo chiedere, Giulia, è proprio sulla parte bambina, visto che noi stiamo parlando, abbiamo parlato anche di un elemento infantile. Io ti volevo chiedere come funzionava questo sistema nostro che ci porta sempre proiettati un po' nel passato, no? E tu mi citi sempre Kung Fu, David Carradine, e quel momento in cui tu hai visto i vaneggiamenti di un bambino, com'era quella frase che mi ripeti sempre?
2: Sì, che bello.
1: Vaneggiamenti
2: di un bambino malato.
1: Vaneggiamenti di un bambino malato. Cosa significa vaneggiamenti di un bambino malato e perché noi siamo così legati al nostro bambino interiore?
2: Pensandoci bene, cercando di capire perché, da dove vengono le nostre reazioni, i nostri problemi, ti accorgi che sono tutti problemi nati nella prima infanzia. Infatti c'è anche nelle Qing questa guarigione del passato. Perché questi problemi che ha avuto, queste paure, questi problemi, queste cose che ha vissuto un bambino nella prima infanzia, soprattutto quelli della mia età che si sono fatti la guerra, e io a 45 anni ho cominciato a riuscire a sopportare il rumore degli aerei, perché noi eravamo sfollati, che poi è diventato il fronte, quindi va bene, sempre risalgono alla prima infanzia, a non essere stati capiti, ad aver sofferto qualche cosa, sempre. E c'è il 18 degli Qing, no, dei tarocchi, che ti racconta veramente questa storia precisamente e con precisione. E vedo di tutte le persone che, alle quali posso vedere i numeri, che è proprio esattamente così. A un certo punto della vita bisogna andare a distaccarsi, perché un bambino ha diritto di vaneggiare, un bambino malato ha diritto di fare i vaneggiamenti di un bambino malato, perché è un bambino malato. Non sei un bambino malato, sei un adulto sano. E allora vediamo di non portarci dietro questa roba qui, come se tu facessi guidare la tua macchina al ragazzino.
1: Cosa dobbiamo fare con il nostro bambino interiore? Tanti maestri di mindfulness dice abbracciate e perdonate il vostro bambino interiore.
2: Io ho avuto un maestro che mi ha detto: quando raggiungi finalmente il tuo bambino migliore, piglialo a calci nel sedere.
1: Quindi bisogna dare un calcio nel sedere.
2: Faccia al bambino, non è più bambino.
1: Al nostro bambino interiore bisogna dare un calcio nel sedere.
2: Calci nel sedere.
1: Perché noi adesso siamo cresciuti.
2: Sì, non sei un bambino, non puoi pensare come un bambino. Io mi tolgo e mi penso come una bambina, però.
3: Però c'è modi e perciò c'è un bambino.
2: Bravo, bravo, esattamente.
4: Perché si può prendere a pedate nel culo.
2: Il 9 è il numero del saggio. E voi due avete tutti e due il numero 9.
1: Ecco.
2: nei tuoi numeri c'è il bambino che cresce, perché il tuo primo numero, cosa sei venuto a fare in questo mondo, dice: imparerai cosa farai da grande, quindi resti bambino sempre, sei sempre in pronto a vedere cos'è adesso il momento da fare, adesso che sei grande, cambia continuamente. Perché il libro dei mutamenti si chiama dei mutamenti perché Confucio riteneva che bisogna continuare a cambiare.
1: Tu mi hai detto una cosa una volta, mi hai detto che io so un numero, che è il numero di quel pioniere che arriva in una terra sconosciuta e che poi quando gli altri lo raggiungono lui è già da un'altra parte, quindi non incontra
2: ma
1: nessuno.
2: Ma sai che incredibilmente sia tu che Romeo.
1: Romeo Alberto Fabbrica, che è uno dei nostri autori.
2: E Federico, sono le tre persone che conosco. Avete tutti e tre nei vostri numeri varie volte ripetuto il numero uno.
1: Sì.
2: Allora qui Sole 24 ore, il primo, il CEO e l'amministratore delegato, la baronessa Mazzanti viene dal mare.
1: Sì.
2: Tutto questo.
1: Parliamo
2: livello.
1: Del dottor Silvestri, Barisoni e tutti quanti. Dici
2: e l'uno è il boss.
1: Oh.
2: Non è vero niente.
1: Cacchio.
2: L'uno intanto è solo e quindi può essere il boss solo di se stesso. Secondo, l'uno è l'inizio, quello che principia, quello che va avanti, quello che arriva prima. L'uno è il creatore, l'uno è un creativo che continua a correre avanti. Non è quello che comanda gli altri che stanno tutti sotto, apre la strada che poi gli altri capiscono che è una buona strada e pigliano quella strada lì, ma lui è già oltre.
1: Sentiamo cosa dice un signore che si chiama Mattia Casarin.
5: Se tu capisci il significato dell'1, il 2 e il 3 capisci tutto. Perché?
6: E quali sono l'1, 2 e 3?
5: L'1, 2 e 3 sono tre numeri di base. 1, il padre. 2, la madre. 3, il figlio. Poi, se ti ricordi bene, il 25 di dicembre, tutta quella cosa lì, cosa succede? Immagina lì, Giuseppe con il suo 1, con il suo bastone. Maria, genuflessa, con il suo 2.
6: 2.
5: Capisci fisicamente? E 3, il bambino. Dentro.
6: Comunque il 25 del più 5 è 7 esoterico.
5: Allora, il 7 è il più esoterico perché... Quanti sono i giorni della settimana?
6: 7.
5: Quante sono le note musicali?
6: 7.
5: Cazzo, le note musicali che ti crei miliardi di canzoni con 7 note e tu non credi che sia un numero esoterico? Quanti sono i chakra?
6: 7.
5: 7. Quanti erano i 7 nani?
1: Questo signore dice fondamentalmente che Giuseppe, Maria, Gesù Bambino sono 1, 2 e 3 che corrispondono a quei numeri lì. Cosa ne pensi? È una visione. È una visione.
2: Ma certo, ma anche può essere altre cose, può essere quello, può essere, va benissimo.
1: Senti,
2: è giusto, è perfetto, l'uno più il due generano il tre. Discutibile, ma anche bene.
1: Tu hai una teoria sul 50 e 50, cioè dici che c'è sempre una parte positiva da cercare.
2: Esattamente.
1: Cioè?
2: Torniamo alla creazione del mondo del bene e del male. Allora è stato fatto questo mondo che è il mondo di prima nel quale è stato messo dentro anche il mare, perché noi volevamo assolutamente sapere cos'è la morte, cos'è il male, che di là non c'erano. Ma ti pare che Dio ci mette dentro il male? L'ha messo per farci contento, ma dentro al male c'è il bene. Allora, non c'è il bene di qua, il male di qua. Questo è il mio modo di vedere le cose.
1: Beh, anche il Tao dice
2: ma
1: che c'è un punto...
2: Ma sono l'unica cosa,
1: certo,
2: che c'è dentro, sia il male che il bene. Allora... Vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. L'interessante è che abbiamo un bicchiere,
1: certo,
2: e che lo riempiamo come cacchio ci pare. Questo gli dice il Thomas Rosenberg. E quindi qualsiasi se guardi indietro nella vita, ti accorgerai che molte cose per le quali hai pianto disperato si sono rivelate un regalo di Dio. Io l'ho capito quando mi ha lasciato il mio ragazzo. Che l'ultima volta che mi hanno sbattuto fuori dal lavoro e mi è dispiaciuto, una settimana dopo insegnavo numerologia a Marrakesh, che non l'avrei mai fatto se non mi avessero sbattuto fuori. E se guardi nella tua vita tutte le cose negative, hanno sempre dentro un pezzo

0: positivo e viceversa.
1: È lo yin e lo yang, no? È come nel Tao.
0: Sì, però nella stessa cosa, non sono due cose separate.
1: Certo.
0: È nella stessa cosa. Ti va bene una cosa, stai tranquillo che c'ha tanti aspetti negativi. Ti va male una cosa, c'ha tanti aspetti positivi.
1: Su questo sei d'accordo anche te?
2: Sì, sì, sì. Junghianamente sì, perché comunque il lato luce e il lato ombra sono la stessa cosa, cioè perché ci sia, cioè la luce, poi c'è bisogno di un'ombra, c'è bisogno di un archetipo di riferimento, e poi non è che
0: senza la luce non c'è l'ombra.
2: Certo, e viceversa. Non è il fatto di essere d'accordo o non d'accordo, è essere affascinati o non affascinati da un qualcosa, e non c'è niente di male a non essere affascinati, non c'è niente di male a essere affascinati, cioè come quando dici mi posso innamorare di quella persona, qualcuno sì e qualcuno no, e non è che uno sbaglia e uno ha ragione.
0: Però qui entra il pensiero positivo, il pensiero è creativo o non è creativo?
2: Quello sì, e Nietzsche diceva che come potrei sopportare un Dio senza esserlo io, cosa potrebbe creare l'uomo se ci fosse un Dio creatore? Però se il Dio creatore è uno, allora anche gli altri possono creare.
1: E io cito l'Antico Testamento, Isaia 45, che diceva: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura, io il Signore compio tutto questo. Cioè, quindi se si crede...
2: Chi crea fa questo.
1: Chi crea fa tutto, cioè crea la luce.
2: Angoscia, crea... chi un poeta ti crea angoscia e piacere allo stesso tempo.
0: Nella Bibbia c'è questa storia incredibile di, credo che sia Giobbe, che Dio è alla sua riunione mensile con tutti i suoi angeli, come è passato l'ultimo mese. Io le racconto un po' a modo mio, non è proprio scritto così sulla Bibbia. E a un certo punto arriva Satana, Lucifero. E allora Gesù, Dio, gli dice: ah, Lucifero, sei venuto, dove sei stato? Vengo dalla terra. Oh, hai visto Giobbe, il mio devoto, come mi è devoto, come... E certo, gli hai dato tutto. C'ha 3 mogli, 52 figli, 3.000 pezzi animali, 80.000 servi, tutte le terre. Toglili qualcosa. Dio non gli piace tanto. Poi dice: sì, vabbè, toglili una cosina. Passa un mese, tutto preciso. Hai visto che il mio Giobbe mi è ancora fedele? Togli qualcosa, allora gli toglie qualcosa e finisce malato, tutti morti, povero, disgraziato, senza più niente, capito? Allora di questa cosa, poi gli ridà tutto. La cosa interessante di questo è che le negatività sono prove. Il negativo sono prove.
1: Test per capire?
0: Se ci crede veramente, se veramente ami Dio o se ami i soldi che ti ha dato.
1: Io ti ringrazio tantissimo, è stata una puntata meravigliosa e ti vorrei dedicare una piccola lettura di qualcuno che so che ti piace. Ti faccio un piccolo regalino, spero di leggerla bene, di Babaji.
0: Vabbè.
1: Verità, semplicità e amore. Amate tutta l'umanità e servitela. Aiutate tutti, siate felici, siate gentili. Siate una fonte di inesauribile gioia. Riconoscete Dio e tutto il bene in ogni volto. Non c'è santo senza passato e peccatore senza futuro. Ve la ripeto. Non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Rispettate tutte le persone. Se non potete rispettare qualcuno, lasciate che lui o lei esca dalla vostra vita. Siate originali, siate creativi, siate coraggiosi. Raccogliete il vostro coraggio ancora e ancora, non imitate. Siate forti, siate tenaci, non appoggiatevi alle stampelle altrui. Pensate con la vostra testa, rimanete voi stessi. Tutta la perfezione e tutte le virtù divine sono nascoste dentro di voi. Rivelatele al mondo. Anche la saggezza in voi, lasciate che risplenda di più, che la grazia di Dio vi renda liberi, che la vostra vita sia come la vita di una rosa. Essa parla nel silenzio il linguaggio della fragranza. grazie. Giulia Valerio, grazie zia Giulia, grazie zia Giulia.
0: Grazie a voi.
1: Sei bellissima, ti sono infinitamente grato di essere stata a Radio Up and Down con noi. Grazie a Federico Parlanti.

0: Grazie, buonasera.
1: Lamberto Giannini, che
2: grazie.
1: Puntata, che
2: bellissima,
1: puntata.
2: Bellissima.
1: Grazie a ognuno di voi che ci ha ascoltato, grazie a ognuno di voi che ci ha visto e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario.
2: Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Da fiaccare!
3: ¡Hasta luego, amigos!
1: ¡Chao!
4: È mezzanotte.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Guerra in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, il Cremlino, combatteremo anche per un 100% del Donetsk. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per oggi la comunicazione del premier Sanchez. Battaglia al centro, calendata a Carenzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica al centro, siamo noi. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli che consolida il primato mondiale sul podio la Ferrari di Hamilton. In primo piano le notizie dall'estero con la guerra in Ucraina, su cui emergono segnali contrastanti tra minacce e voci di possibili negoziati. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
6: Entro la fine di ottobre gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia. Il trilaterale è stato annunciato dal presidente Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per un centesimo del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5 solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv, colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo, è stato bersagliato dai russi il ponte Nord. 2 le persone ferite, il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz, annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
4: Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il quotidiano Il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare nuovamente i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes. Questi potrebbero essere convalidati da un organo parlamentare nel quale il governo avrebbe la maggioranza. E c'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Channel 12, rivelando altri dettagli emersi dagli interrogatori del copilota Hamam al-Hamami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E ora in Italia, ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.

0: mentre le forze politiche italiane restano in fermento in un clima decisamente pre-elettorale. Si apre la disputa su chi sia portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
1: Invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati, Conte in primis. Dalla Leopolda a Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump, e a tutti gli alleati che al Colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
2: Lasciate Forza Italia e venite con noi, non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
1: Il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani.

0: Per la cronaca, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Sentiamo.
1: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stasi. 5 processi, 8 anni di processi.
2: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
3: Rompono il silenzio i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, e davanti alle telecamere di Verissimo ribadiscono che per il momento per loro il colpevole resta Alberto Stasi. Hanno accettato l'intervista, spiegano, per parlare di Chiara, perché di lei in questo anno e mezzo si è parlato troppo poco. Si dicono esasperati dall'assedio mediatico, feriti dalle intercettazioni e dalle insinuazioni sull'altro figlio Marco e su Chiara. Hanno sporcato la sua memoria, dice la mamma, sono pronte a restituire il risarcimento, non per il momento ad incontrare Stasi, ma dopo 19 anni quello che vogliono di più è che la storia finisca, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oggi 5 ottobre scadrà lo sconto sull'accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo dell'accise mobile, che potrebbe portare a rialzi dei listini nel diesel, lo ricorda il Codacons. Siamo allo sport, in MotoGP Marquez, dopo la sprint vince anche il Gran Premio del Giappone davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi e all'ottimo Bastianini. In classifica Martina ancora primo, ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamo Martine a Sky Sport.
4: È un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
0: In Formula 1 a Sepang in Malesia, nel recupero del Gran Premio del Bahrain, Verstappen vince davanti ad Antonelli e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell, ritiratosi nella finale ieri. Kimi Antonelli ha ancora a Sky Sport.
5: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
0: Infine per il calcio, stasera alle 20.45 a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia del CT Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Servizio.
6: L'Italia di Roberto Mancini, che a Bologna vuole chiudere contro la Turchia nel migliore dei modi questo primo segmento del cammino in Nations League. E prima a Pescara alle 18.15 l'Under 21 di Baldini, che cerca il successo con 2 gol di scarto sulla Polonia per approdare subito alla fase finale degli europei di categoria. Davvero non banale il lunedì che aspetta il calcio azzurro. A Bologna Mancini preannuncia turnover. Non ci sarà Kane, che non ha recuperato dalle fatiche di Parigi, probabile una maglia di titolare per Scamacca, spazio di nuovo a quel Barella sacrificato proprio contro la Turchia nella vittoriosa trasferta di Bursa e lasciato in panchina almeno fino alla ripresa nell'ottimo 1-1 strappato alla Francia allo Stade de France. Per la nazionale maggiore, calcio d'inizio alle 20.45 in un Dall'Ara pressoché esaurito e con gli azzurri che continuano a segnare record d'ascolti in TV, segni questi di un affetto finalmente ritrovato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura.

0: subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
4: Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Un saluto da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, come sempre insieme per questa trasmissione, da Martin Garramone in regia. Oggi vi raccontiamo da una parte l'attualità, nella seconda parte sentiamo alcuni degli aspetti principali di quella che l'Unione Europea va a affrontare nelle prossime settimane. Nella prima parte invece abbiamo una storia che riguarda l'alleanza dei comuni d'Europa. Abbiamo un ospite tra qualche momento, prima però partirei da una voce. Si tratta di Svetlana Bechko, che è la sindaca di Dobryanka, un piccolo comune dell'Ucraina al confine con la Bielorussia. La sentiamo.
5: Вітаю. Звати мене Світлана Бицько. Я очолюю Добрянську територіальну громаду на Чернігівщині, Україна.
6: Sono Світлана Бицько, la sindaca della comunità territoriale di Dobryanka, nella regione di Чернігів. La nostra comunità si trova all'estremo confine con la Repubblica Bielorussia. In particolare abbiamo l'estensione di 52 chilometri di confine con il paese coaggressore. Vorrei sottolineare che ci troviamo a 30 chilometri del confine con la Russia, dove ora ci sono le battaglie in corso e di fatto le comunità limitrofe sono già riconosciute come zone di combattimenti.
5: Ми завжди в повітряних тривогах, які можуть тривати.
6: In questo periodo siamo concentrati sulla sopravvivenza, nelle condizioni in cui ci troviamo. Viviamo sempre con gli allarmi aerei in corso, che possono durare 48 ore e di più. In queste condizioni siamo costretti a lavorare, studiare, fornire i servizi essenziali ai nostri cittadini, ai bambini e anche aiutare le nostre forze armate. Dal fronte bielorusso la situazione sta peggiorando. C'è tanta tensione su ipotetica aggressione contro l'Ucraina, anche da parte di questo paese. Non possiamo ignorarlo, per cui stiamo costruendo le fortificazioni per la nostra difesa. Dobbiamo garantire al massimo luoghi sicuri di rifugio ai nostri concittadini.
5: Зосередження саме на основному напрямку забезпечення максимальної, максимально можливої безпеки для нашого населення.
4: Questa era Svetlana Bechko, la sindaca di Dobryanka, l'abbiamo sentita con la voce, con la traduzione di Oksana Bibliv, che ringraziamo molto. La sindaca Svetlana era in Italia nell'ambito di un progetto di cui ora parliamo col nostro ospite, il professor Vanni Resta, che è docente di Europrogettazione alla Sapienza, ovviamente di Roma, e consigliere di un piccolo comune. Professore, intanto buongiorno e grazie di essere con noi.
7: Buongiorno a lei, dottor Donelli, e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
4: Allora, il piccolo comune che è Collevecchio, perché questo legame? Ci racconti in che modo alla sua attività di consigliere arriva a questi progetti europei che legano appunto i piccoli comuni.
7: Veda, dottor Donelli, lei mi ha definito come europrogettista e questo è quello che faccio da tempo. Per cui appena sono stato eletto consigliere comunale, subito ho aderito a questa rete dei consiglieri comunali europei che è promossa, gestita dal Comitato Europeo delle Regioni. Ecco, l'autunno scorso, sarà stato ottobre-novembre, mi è arrivata una newsletter dove c'era un acronimo anche molto affascinante. Si chiamava Tips for UA e UA ovviamente è l'Ucraina, e ho le Leggendolo vedevo che si

0: visto che si trattava di uno scambio di due consiglieri comunali di un comune sotto attacco dell'Ucraina per 2 settimane in un comune europeo. E per cui ho pensato subito che queste sono cose che vanno fatte al di là di ogni considerazione politica, proprio col cuore. E così è successo.
1: Ecco, come hanno reagito i cittadini del comune, di un comune decisamente tranquillo a questa, diciamo, presenza?
0: Ovviamente il sentimento che ha prevalso da subito è stata la sorpresa. Consideri che Collevecchio ha 1500-1600 anime e non ha mai avuto un'attività internazionale, per cui catapultarli in questo progetto, in questa iniziativa con l'Ucraina è stato per tutti molto sorprendente. Però devo dire che adesso siamo sul finale del periodo di 14 giorni e mi diceva la sindaca che abbiamo appena sentito nell'intervista che quando passa per il paese la salutano, per cui è diventata famosa. In qualche modo, e questa secondo me è la risposta più bella alla sua domanda.
1: Come mai per il comune, e parlo per i cittadini italiani di questo comune, questo sforzo collettivo che state facendo, deve avere un valore? Che valore ha?
0: Ma il valore è quello di comunque conoscere una situazione che noi tutti tendiamo, oramai sono 5 anni di guerra, per cui a relegare a magari un minuto di telegiornale incastrato tra altre cose che magari catturano di più l'attenzione. Per cui riportare l'attenzione su questa tragedia che stanno vivendo, un popolo che poi davvero può scambiare con noi di Collevecchio alcune anche servizi. E lo scambio, secondo me, deve essere davvero biunivoco come sta succedendo, perché se noi impariamo da loro la compostezza, il coraggio e il modo di gestire un comune sotto gli attacchi dei missili e dei droni, noi per esempio abbiamo capito che possiamo dare a loro qualche impulso, ad esempio su come raccogliamo le immondizie, per il primo esempio che mi viene in mente, oppure su come il centro anziani, che è molto forte a Collevecchio, interagisce con la popolazione.
1: Ecco, il professor Vanni Resta, l'ho detto all'inizio, è docente di europrogettazione. Qual è lo scopo dell'europrogettazione?
0: Beh, in 2 parole è quello di facilitare l'accesso ai finanziamenti che offre l'Unione Europea.
1: Che sono tanti.
0: È grosso modo il 90%, per cui è un'attività, se vogliamo, cruciale. E io mi occupo di trasferire ai miei studenti appunto le modalità, le tecniche di europrogettazione, cosa che però purtroppo nel nostro paese non viene fatta proprio con un rigore metodologico,
1: Si
0: diciamo.
1: fatica, si fatica, ma diciamo è un vulnus particolarmente italiano oppure riguarda un po' tutti i paesi dell'Unione? Non so se ha avuto modo di misurarli.
0: Sì, ci sono dei paesi come, che le posso dire, l'Olanda, per esempio,
1: Ok.
0: che ci ha battuto nella capacità di accesso ai fondi. Noi siamo il quinto paese per quanto riguarda i fondi alla ricerca, per lo più, ma anche la Polonia. In Polonia, se uno vuole aprire un semplice negozio, lo fa con finanziamenti europei.
1: Ok, immagino però che ci siano sempre più europrogettisti in circolazione, visto che parliamo appunto anche della possibilità di aprire un negozio.
0: Sì, piano piano è certo che è un mestiere giovane. Io ho cominciato nel 1995, ma non sapevo ancora di essere un europrogettista, semplicemente perché non era ancora stato inventato questo nome.
1: Ecco, cosa si può attingere, cosa si può ottenere dai bandi europei?
0: Ma guardi, i bandi europei finanziano tutto a 360 gradi.
1: Ok.
0: L'unico problema è che è un lavoro, per cui le piccole amministrazioni specialmente sono talmente strozzate dal quotidiano, dal gestire le buche per strada, che non hanno anche né tempo né tantomeno risorse per accedere a questa importante misura. Penso probabilmente che ci sia un mix di fattori che contribuiscono a ciò. Sicuramente la gestione non così efficace di tutto quello che sono i finanziamenti a gestione concorrente, cioè insieme a Bruxelles, dove ci sono entità negli stati membri che contribuiscono al far funzionare e operare i finanziamenti, e questo sicuramente è uno dei nostri problemi. Poi che i piccoli comuni hanno bisogno di formazione, ma hanno bisogno anche di informazione, perché di fatto tante opportunità proprio non si conoscono.
1: Beh, intanto professor Resta la ringrazio, direi se è d'accordo, concludiamo ascoltando un altro passaggio dell'intervista realizzata con Svetlana Bechko, la sindaca di Dobrianka. Professore, grazie ancora.
0: Grazie a lei, dottor Donelli, e grazie soprattutto per la sensibilità.

0: verso questi temi.
1: Un proverbio dice: i tempi difficili stanno formando le persone forti e le persone forti favoriscono i tempi migliori. I tempi migliori formano la gente debole e la gente debole favorisce i tempi difficili. Ora l'Ucraina vive i tempi difficili. Siamo diventati forti e possiamo in questo arco di tempo formare la vita del nostro Stato, nonostante il pericolo costante e la morte ovunque della nostra gente. Credo che ora dobbiamo formare quei tempi migliori per tutto il mondo civile. Dobbiamo far sì che le persone abbiano la pace. E proprio per questo occorrono progetti che ci permettono di acquisire esperienze, le nuove conoscenze, avviare i nuovi progetti volti alla cooperazione tra le persone, al contrasto alle aggressioni militari, alla riabilitazione psicologica, alla ricostruzione, sia nel nostro paese, sia nei paesi partner.
2: То такі проєкти, як співпраця з колевекію, є надто важливими і актуальними в даний час.
1: I progetti come quello di cooperazione con il comune di Collevecchio è estremamente importante e di grande attualità. Abbiamo possibilità di apprendere quella esperienza di ricostruzione di Collevecchio dopo il sisma. Anche l'Ucraina dovrà essere ricostruita. Questi partenariati ci danno la forza e la consapevolezza di non essere soli. Questi scambi reciproci dobbiamo allargare e trasmettere come esempio alle altre realtà su come le piccole comunità possono sorreggere l'una l'altra, come possono formarsi queste comunità evitando gli errori commessi. Il progetto Tips for UA a cui abbiamo aderito ci ha dato la possibilità di formarsi nel comune di Collevecchio. Ringrazio di cuore i nostri amici perché ora non sono soltanto i nostri partner, per l'aiuto all'Ucraina, per il supporto nei nostri confronti e per l'ispirazione verso i risultati concreti volti alla rinascita della nostra sofferente Ucraina. Grazie Italia, grazie Collevecchio di essere accanto all'Ucraina.
2: Допомогти відновитись нашому багатостраждальному народу України. Дякую Італії за підтримку. Дякую Collevecchio за те, що ви поряд з Україною.
3: Europa, Europa.
4: Parte seconda Europa Europa con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Intanto Beda, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie.
4: Abbiamo parlato, forse non so se hai avuto modo di sentire, di europrogettazione, di quanto il titolo potrebbe essere, perché facciamo così tanta difficoltà ad attingere i fondi europei. Abbiamo scoperto con uno specialista della materia che gli olandesi sono molto più bravi, che i polacchi sono molto più bravi. Parliamo d'altro, ma non troppo. È una cosa che ti stupisce questa?
5: No, assolutamente, per niente.
4: Perché non ti stupisce?
5: Perché è una cosa che va avanti da anni, se non decenni. C'è un problema di pubblica amministrazione, direi.
4: E di cultura, probabilmente. Sì, quello è quello che emerge. Beda Romano, ti ringrazio. È un po' tra virgolette l'inizio dell'anno. Ci sono molti temi che in qualche modo andranno a sedimentarsi nelle settimane. Di sicuro in un contesto, lo stiamo raccontando anche con la rete Euronet Plus, di una complessità economica dove più di una crisi si incrocia all'altra tra energetica e chissà che altro. Partiamo da qui, come vedi questo momento di ripartenza?
5: Molto delicato, molto difficile direi. L'Europa e i vari paesi europei sono al centro di tre crisi. La prima è uno shock energetico, un fortissimo aumento dei prezzi dei carburanti che si travasa sulle bollette elettriche e sui pieni di carburante delle automobili, e ho l'impressione che avrà un impatto molto forte sul potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese. Primo shock. Secondo shock, direi uno shock politico per certi versi, perché ci sono elezioni che si stanno preparando in vari paesi, in particolare la Francia evidentemente, ma insomma anche l'Italia, la Spagna, la Polonia. Abbiamo avuto le elezioni poco tempo fa seppur regionali, anche in Germania. Insomma, c'è un potenziale shock politico. E il terzo shock è uno shock più legato all'andamento dei mercati obbligazionari e all'andamento soprattutto del mercato obbligazionario. Stiamo assistendo a un fortissimo aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto quelli di lungo termine. Siamo ai massimi degli ultimi 24 anni sui titoli trentennali di alcuni paesi, e questo evidentemente comporta un aumento del costo del servizio del debito. Allora, è un elemento tecnico, ma significa che i governi dovranno pagare molto di più il debito che hanno concorso e che hanno acceso nel corso degli anni.
4: Ricordaci, scusa Bede, anche perché cresce in questo modo?
5: Cresce perché abbiamo un mercato obbligazionario nel quale gli investitori stanno vendendo titoli di Stato, vuoi per acquistare azioni, vuoi per acquistare obbligazioni private. Quindi in questa fase economica e politica i titoli di Stato stanno subendo una forte pressione al ribasso. Quando gli investitori vendono titoli di Stato, i prezzi calano e i rendimenti aumentano. E stiamo assistendo esattamente a uno scenario di questo tipo. Perché? Perché sta accadendo? Prima di tutto perché gli investitori temono per la sostenibilità del debito di molti paesi, in particolare europei, e poi perché considerano più interessante, più vantaggioso l'investimento in azioni oppure in obbligazioni private, e in particolare queste società delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, che propongono titoli obbligazionari particolarmente attraenti, e quindi assistiamo a questo travaso che per i governi è drammatico.
4: E che la politica fa una grande fatica a gestire, qui inevitabile il pensiero al vertice di metà ottobre, che in chiave appunto di Unione Europea rappresenta anche un passaggio dove la politica deve trarre e indicare una linea.
5: Sì, è un vertice nel quale si doveva parlare in un primo tempo di immigrazione. Sì, sarà certamente uno dei temi, ma ho la sensazione che il tema energetico prenderà il sopravvento, perché l'aumento del prezzo del petrolio e dei vari carburanti ha un impatto sulla politica economica dei paesi membri. Basta assistere a quello, vedere quello che sta succedendo in Francia, dove ci sono ormai disordini sociali che fanno temere un'altra ondata di gilets jaunes, come avvenne nel 2018. Quindi si discuterà molto di questo aspetto, dell'aspetto energetico, e possibilmente anche dell'aspetto finanziario, ossia dell'aumento dei rendimenti obbligazionari. Il tutto nel sottofondo c'è il futuro bilancio europeo. Si sta negoziando a livello tecnico, ma i capi di Stato e di Governo a metà ottobre devono dare un impulso politico a questa trattativa. Allora, in questa fase stiamo assistendo al solito braccio di ferro tra paesi che vogliono un bilancio limitato e relativamente piccolo, e i paesi invece pensano che il bilancio europeo dovrebbe essere molto più ampio e generoso. È un braccio di ferro tradizionale nella politica comunitaria, avviene ogni 7 anni. Sarà interessante capire se la situazione politica economica non sposterà le forze in campo, dando più spazio a un bilancio europeo più generoso.
4: Ecco Beda, in questa partita settennale, come dicevi, sicuramente una voce importante ce l'ha, la deve avere la Germania. La Germania di cui ultimamente parliamo, appunto, diciamo, usiamo l'acronimo, la AfD e tutto quello che rappresenta in questa fase storica, tra tempesta dunque e le difficoltà interne del governo. Come vedi il ruolo in questa trattativa di Berlino?
5: Allora, la Germania sta avendo, almeno in questa fase, la sua posizione classica, che è quella di cercare di ottenere un bilancio dall'ammontare limitato e dagli scopi molto focalizzati. Questa è la posizione negoziale della Germania, in parte dettata proprio dalla forza di

0: alternative für Deutschland in molte regioni del paese che inducono il governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz ad avere una posizione austera nei confronti del bilancio comunitario, come classico che sia.
1: Non è il momento di dare adito a critiche ulteriori.
0: Esattamente, esattamente. Detto questo, la Germania attraversa un momento politico ma anche economico molto molto delicato, con un forte processo di deindustrializzazione. In passato ha sempre voluto fare da sé e ha sempre rifiutato di trasformare il bilancio europeo in qualcosa di più influente e incisivo nelle politiche economiche nazionali. Possiamo sperare che, vista la situazione, Friedrich Merz cambi idea. La situazione è in divenire ed è difficile, francamente, fare previsioni. C'è la possibilità che la Germania cambi idea a un certo punto, vista la situazione estremamente grave, non solo della Repubblica Federale, ma di alcuni paesi partner che sono essenziali, la Francia, ma anche l'Italia. E abbiamo visto nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, che quando la situazione si è fatta estremamente difficile, la Germania in quell'occasione, nonostante tutto, accettò nuovo debito in comune e varò il Next Generation EU.
1: Ha saputo fare squadra. Beda Romano, io ti ringrazio, ci sentiremo ovviamente spesso in questo autunno europeo che, come hai raccontato, deve comunque sì assumere delle posizioni e delle decisioni. Io per adesso ti ringrazio di essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie Beda, e direi che con questo andiamo dritti agli aggiornamenti TGR24, perché la cronaca incalza. Ma penso che Beda abbia riassunto di fatto quella che sarà è una stagione davvero intensa. Era partito sul tema dell'immigrazione, che è stato al centro dell'estate, il ritorno, poi è stata completamente messa da parte, ma in realtà è solo questione di tempo, perché assieme al grande tema economico possa tornare al centro della politica e dei nostri interessi. Grazie a tutti voi di essere stati con noi. GR24 Europa Europa torna la prossima settimana.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Allora, vivi e lascia vivere.
2: Bello.
1: Beh, bello, questo è il titolo
2: L'hai
1: della puntata
2: tu?
1: Di oggi. Ah, no, è il titolo, okay. Noi la trasmissione, scusami, forse non te l'abbiamo detto, questa Radio 24 è una trasmissione off topic, parla di luoghi comuni, di stereotipi, proveremo a distruggere insieme a te un luogo comune, in questo caso è vivi e lascia vivere.
3: Che non è male, devo dire.
2: No, cioè, lo vogliamo davvero distruggere? Tra l'altro questo potrebbe
3: questo
2: essere
3: un
2: interrogativo.
3: Tema, effettivamente questo è un bel tema. Poi,
1: francamente,
3: come al solito...
1: ti invito a non usarlo più di una volta.
3: No, perché sennò diventa
1: perché
3: aggettivante.
1: Perché il suo nome, non usarlo
3: lo so,
1: come...
3: Lo so, non ti preoccupare.
2: All'anagrafe proprio.
3: Sì,
2: è
3: sì,
2: il
3: è
2: mio
3: proprio
2: nome.
3: Così, neanche staccata. È
2: no,
3: proprio
2: no, no,
3: tutto
2: no,
3: intero.
2: Tutto.
3: Adorabile.
1: Cancellata... il nome dell'anagrafe o no?
2: No.
1: Ok, va bene.
2: No, è un, no, comunque c'è cioè un nome non, cioè non poco c'è... comune in Italia.
3: Almeno ha scelto una cosa che non si trova dappertutto, tipo Riccardo Poli.

0: ce ne sono tantissimi
1: è
0: in
1: vero,
0: Italia.
1: È una roba,
2: ma davvero?
0: Allora ti racconto questa per iniziare, proprio disruptive. Sì, sì. Vivi e lascia vivere. Mio padre si chiama Mario Poli, non gli frega niente a nessuno. Però c'era un giornalista a Verona che si chiamava Mario Poli di Telearena. Lo salutiamo, ne frega niente, però va bene.
1: Vabbè,
0: chiamavano costantemente a Mario a casa, perché era ai tempi degli anni 90. Mario, è morto uno in strada, pensando di dare una notizia al giornalista.
1: Scusami, il giornalista Mario Poli sarebbe dovuto uscire per
0: andare
1: a vedere.
0: Certamente. Mio padre diceva: a me che me ne frega. Cioè, il tema era quello, perché lui non era quel Mario Poli. Però io ho ricevuto le notizie di cronaca veronese prima di tutti. Quindi avere un nome sbagliato o giusto ti aiuta in qualche modo.
2: Ma ti sei formato così, cioè questa è stata la tua università della strada.
0: Esatto.
1: Però suo padre, che si è sempre fatto i cazzi suoi, è ancora vivo.
2: Sì,
1: cioè, questo è un altro luogo comune che tuo padre smonta vivendo
0: oggi l'ho sentito. Oggi l'ho sentito. Vabbè, ma prego, Beppe.
1: Allora, no, abbiamo scritto vivi e lascia vivere. Sì. A un certo punto abbiamo fatto questa cosa per cui abbiamo distrutto la frase. Quindi vivi, e ci siamo chiesti, perché noi ci facciamo queste domande un po' anche filosofiche, ma noi siamo vivi?
2: No, tu proprio cartesiano questa sera, mi cogli.
1: Oppure siamo, non so, viviamo di default. Sai quanta gente vive di default? Cioè vive, sì, è lì, vivacchia, no? Vive, vivi, tu vivi?
2: Però vivacchia esprime subito un giudizio, no? Verso la vita di alcune persone, e frantuma il nostro invece sacrosanto vivi e lascia vivere, che sarà stasera la mia roccaforte, perché io credo fermamente in questo luogo comune, se non è sinonimo di indifferenza.
0: Questo è vero, perché di solito l'accezione comune di vivi e lascia vivere è l'indifferenza.
1: Quando sì, fatti gli affari tuoi,
0: fatti
1: no?
0: Esatto.
1: Ma vivi e lascia vivere.
0: Ma pensa che quando eravamo
1: subito in mente quella faccia di quel politico, esatto, di cui non nomiremo
0: il nome, ormai è passato, è quasi prima Repubblica. ma quando ci siamo trovati in redazione, francamente ti presento, cantautrice, uscita con il suo album d'esordio Bitteleben, tra l'altro in tedesco, quindi poi ci
2: quando
0: spiegherai.
2: Quando hai detto uscita pensavo tipo ci fosse il voto della maturità, ho detto,
0: No. Okay. L'album Bitteleben, sì. L'ho detto giusto?
2: Sì, sì, giustissimo, okay. Corretto.
0: E quando abbiamo deciso di usare questo luogo comune con te, ci siamo trovati su due proprio barricate differenti. Io ne avevo un'accezione positiva, cioè vivi e lascia vivere,
2: esatto.
0: Cioè fai che ognuno faccia quello che vuole. Lui ha detto, no, ma secondo me è un po' sinonimo di menefreghismo.
2: È interessante.
1: Cioè, sentito per come l'ho sempre sentito io al bar, era, Massima, vivi e lascia vivere, vai avanti, non...
2: Certo.
1: Facciamo così, visto che siamo in un bar, è la prima puntata che registriamo dal Che Pensi Mi in Piazza Morbegno,
0: esatto.
1: Chiediamo qui al pubblico, se l'ha sentito più volte, per alzata di mano, chi utilizza questo luogo comune per dire, ma fatti gli affari tuoi?
0: Cioè in maniera un po' negativa.
1: Vivi e lascia vivere.
0: 2, 3, 4, 5, 6. Chi le vede invece con accezione positiva? Gli altri sono deceduti probabilmente.
1: È un paese spaccato,
0: no.
1: Guarda.
0: No, spaccato una ciuppa.
1: Metà e metà.
0: No.
1: È evidentemente la metà.
0: Però siamo partiti da questo luogo comune, francamente, perché la traduzione di Bitteleben, che è il tuo album d'esordio, letteralmente è per favore vita, però poi viene, come dire, tradotto con per favore vivi. Ci siamo chiesti perché questo appello di vivere oggi, siccome la musica è il tuo strumento, da dove nasce questo appello di vivere?
2: Allora, non è che in realtà una versione che si colloca tra vivi e lascia vivere, inteso in senso positivo, e anche un po' l'idea di dare calci al vento, che è un altro detto molto comune che così vi introduco a gamba tesa, altra frase, basta.
0: Ottimo.
2: No, mi fermo. L'appello è per attraversare, in un certo senso mi sono resa conto una volta, no, raggiunti i 30 anni, che per me sono stata un'età incredibile, cioè di disvelamento, che chiaramente ciascuno di noi ha il proprio dolore, sovente ci barrichiamo quasi nell'egocentrismo del nostro, pensando che nessuno possa soffrire in quel modo, ma che poi in un modo o nell'altro, sporcandosi e quindi vivendo con il mondo, si può trovare una soluzione, perché così come le domande sono infinite, lo sono anche le risposte e i linguaggi per queste risposte. Quindi spesso sentiamo parlare di purezza, a me piace ricordare che dalla purezza non nasce nulla, la purezza è infeconda, è vergine, e invece...
0: Merda nascono i fiori.
2: Dalla merda nascono i fiori,
1: altro,
2: esatto,
1: luogo comune, forse.
2: Altro luogo comune di un'altra puntata.
0: Un'altra puntata.
2: Però è così, sporcandosi invece...
1: Con Stefano Mancuso.
0: Così. Sì, nomi e ospiti a caso, però questo luogo comune, sì, è francamente...
1: Ma lasciami vivere, scusami perché mi stavo...
0: Esatto.
1: Cioè dovremmo forse vivere e lasciarci vivere anche qua.
0: C'è un tema, quello di lasciare. Allora ci siamo chiesti

0: se siamo capaci di lasciare oggi. Anche nelle canzoni che compongono il tuo album c'è molto il tema della nostalgia, del ritornare, dello scoprire dei luoghi, e invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad ascoltare l'album perché è bellissimo, ritrovare dei luoghi del passato che certe volte lasciamo per poi ritornare e ritrovarli in un modo differente. Anche le periferie, poi apriremo il tema delle periferie. Siamo capaci di lasciare oggi?
1: Io non so rispondere a questa domanda, perché penso che veramente dipenda da ognuno di noi, e forse quello che però possiamo fare aiutandoci è pensare che lasciare o perdere qualcosa non significa perdere per sempre dei pezzi di sé, ma chiaramente trasformarsi. E penso che la società alle volte ci spinga a dei modelli estremamente monolitici che bandiscono la contraddizione. Quindi se tu hai scelto una persona, per esempio, quella persona deve essere per il resto dei tuoi giorni, se hai scelto un lavoro, se hai scelto una città. E invece se le condizioni al contorno sono favorevoli, bisogna ricordarsi che tutto può mutare e che non c'è nulla di fisso se non, insomma, le nostre scelte, e che soprattutto possiamo contraddirci. Cioè, questa è la cosa meravigliosa del essere umano, no?
2: C'è qualcosa però che hai fatto fatica a lasciare?
1: Berlino.
2: Una città?
1: Sì, una città.
2: Cosa
1: sì.
2: C'era a Berlino?
1: C'era, come dire, a parte, c'era la quotidianità, c'era forse la mia vita. Cioè è stata, no, la prima volta che sono uscita di casa. Comunque arrivo da Torino, vado e per cui forse quando l'ho persa ho creduto per un attimo che avrei perso la mia autonomia, la mia libertà, e quindi mi è mancata la terra sotto i piedi, e che non avrei più visto quelle persone magari con quella frequenza. E poi però una volta arrivata a Milano mi sono detta: caspita, ma io questa cosa di imparare a vivere in una città nuova la so già fare, perché l'ho già fatta, no? È come se effettivamente ristudiassi la stessa cosa, ed è proprio quel rito di incominciamento al nuovo che noi siamo sempre in grado di agire sul mondo. E questa cosa dell'essere umano che mi affascina a dei livelli incredibili. Cioè noi creiamo quotidianamente il nuovo, e credere che invece siamo immobili, fissi, con una sola identità, eccetera, è una grande menzogna, anche un po' una poltrona comoda.
0: Andiamo ai tuoi brani. Ce n'è uno che mi ha acceso tantissimo e che ascolto mentre vado in bicicletta. Si chiama 5 di mattina. Non spoilereremo, diciamo alle persone che ci ascoltano in radio o che ci vedono in videocast, di andarselo a godere sulla piattaforma d'ascolto preferita. Ma fa una fotografia meravigliosa dell'adolescenza in periferia, quando anche l'autogrill, non dico la marca, dico il luogo, era un luogo di socialità, quando si ascoltavano gli 883, vogliamo dirlo, o quella roba lì, insomma.
1: Guarda, io piango.
2: Ecco. Tu li ascoltavi gli 883, scusa?
1: Chiaramente.
2: Li cantavi?
1: Sì.
2: Canzone preferita degli 883.
1: Le notti no finiscono.
2: Tutti insieme.
1: Alla...
2: Le sappiamo tutti, è incredibile.
1: No, raga, ma poi
2: sappiamo tutti queste canzoni.
1: Dava una potenza. E poi chiaramente la mia generazione era patitissima del Pianeta del Tesoro. Sì. Max, incredibile. L'hai detto tu, Chris? Mamma mia, incredibile, scusate.
0: No, tranquilla.
1: Mi fermo.
0: Ma che effetto fa? Perché nell'album riprendi molte sonorità anche del passato, hai delle reference gigantesche, tra cui anche Cyndi Lauper, io volavo mentre lo ascoltavo. Che l'effetto nostalgia, quanto diavolo piglia ancora? Su di noi, millennial, ma anche sulle generazioni dopo, perché Dua Lipa fa solo che rebranding di canzoni già conosciute.
1: Io credo che questa sia anche un po' una regola della creatività, da una parte. La moda ce lo ha spesso insegnato, penso sia l'esempio di arte dove questa cosa è più manifesta. Dall'altra penso che sia anche un'esigenza di tornare in un certo senso alla fisicità, all'artigianato. Credo che quindi quell'epoca fatta di suoni, fatta di dischi fisici, di tour, no? In un certo senso di biografie rotte e soprattutto di artisti scomodi, di cui spesso oggi noi abbiamo paura. Invece sembra che li vogliamo silenziare. Secondo me gioca una forte attrazione, cioè a mio avviso non sono solo i suoni, ma è proprio un modo di fare musica, di fare la professione musica.
0: È ancora un lavoro artigianale per alcune e alcuni.
1: Sì.
2: E io ho ancora in testa le notti no finiscono.
0: Hai parlato di cantare. Ti andrebbe di farci un pezzo live?
1: Ma sì, dai. Oh, c'è una chitarra.
0: Oh, guarda.
2: Ma chi l'ha messa
0: lì? Mi piacciono molto queste cose alla Amadeus.
2: Tra l'altro, forse sarà già accordata. Pazzesco.
0: Una roba incredibile.
1: Esatto.
3: La distanza.

0: grazie alla mano di Beppe.
1: Grazie. Grazie di averci regalato questo momento.
0: No, grazie a voi, perché è stato un canto di comunione.
2: Bello.
0: Per rimanere.
2: Grazie, giusto,
0: a
2: per
0: voi.
2: Rimanere al tema.
0: A voi.
2: Ascolta,
0: voi.
2: A proposito della generosità anche di cantautrici come te, ci sarà il Reset Festival proprio dal 5 al 10 ottobre a Hiroshima Mon Amour a Torino.
0: Sì.
2: E tu sei anche partita da lì, o comunque
0: sì,
2: hai frequentato tantissimo il Reset,
0: sì,
2: e quest'anno ci torni in una veste nuova, se non sbaglio, giusto? Come mentor.
0: Sì.
2: Cosa vuol dire?
0: Allora, in breve, Reset Festival è un appuntamento torinese, io e la mia città d'origine, forse si sente, che c'è ormai da moltissimi anni, è una settimana di rassegne musicali e laboratori, c'è una serata che è dedicata a quattro progetti che vengono selezionati attraverso call, a ognuno di questi progetti viene associato un mentor. Nel 2019 io lo feci e la mia mentor fu Erika Mu, chiaramente crush
2: totale,
0: infinita.
2: Certo.
0: Però andò, nonostante questo, molto bene e fu molto bello. E quest'anno mi hanno chiesto, insomma, di occupare, no, quel posto, quindi mi sento molto onorata, e bello anche dare indietro, no, a un luogo che ti ha dato tanto.
2: Quindi se siete a Torino passate da Hiroshima Mon Amour dal 5 al 10 ottobre, perché il Reset Festival è un posto veramente da frequentare.
1: Sì. Meraviglioso. Ho un'ultima domanda, posso?
2: Certo.
1: Forse ce ne sono ancora un po'.
2: Sì, ce ne sono un paio. Dai. Abbiamo anche un paio di cose da fare.
1: Allora,
2: da fare.
1: In un tuo brano, sempre parlando di canzoni,
0: sì,
1: tu dici: come Giordano nel 600 prendo fuoco pur di stare al centro. E beh, Giordano Bruno, no, conosciamo
0: amico
1: tutti,
0: nostro
1: grande rap, no, scherzo.
0: Beh,
1: no, infatti la domanda è questa, cioè, chi è per te oggi Giordano Bruno?
0: Mamma mia.
1: O Giovanna,
2: boom,
1: d'Arco.
2: Proprio.
1: Anche Giovanna d'Arco.
2: Anche Giovanna d'Arco.
1: Anche Giovanna d'Arco.
0: Bellissima. Allora, a me verrebbe da dare un sacco una di quelle risposte democristiane. Lo siamo tutti.
2: Ma non vogliamo la risposta, no, democristiana.
1: No, vorremmo, come dire, no, se ti va.
0: No, allora, secondo me non è qualcuno, però c'era del vero in questa mia ultima frase. È un'attitude, no, che corrisponde molto a quello sporcarsi con la vita di cui parlavamo prima. Possiamo decidere, no, di starcene puri nel nostro bel giardino borghese, no, in un certo senso non guardare mai al di là.
2: Nel nostro monolocale milanese.
0: Esatto.
1: Messo l'erba finta tra
0: messo
1: il divano del salotto.
0: Così dici, sono tranquillo. Oppure possiamo decidere invece di attraversare la vita con coraggio, con consapevolezza, con spirito rivoluzionario, e di essere ciò che siamo, perché in questo modo non stiamo praticando solo una rivoluzione per noi stessi, ma anche per chi verrà dopo di noi, perché noi attraversiamo solo strade che sono già state attraversate prima. Spesso, se invece le attraversiamo per primi, facciamo, no, magari la fine di Giordano Bruno, Giovanna d'Arco. Però è grazie a loro, a quello spirito là, se oggi a distanza di secoli, no, possiamo ambire alla libertà, abbiamo le parole anche per dire che cosa significa essere liberi.
2: Beh, abbiamo cambiato il significato di rivoluzione grazie a Galileo, quindi
0: esatto,
2: diciamo, c'è qualcuno che usa anche le parole per cambiare il mondo.
1: Saluto anche a Galileo.
2: No,
0: saluto,
2: ma che
0: anche
2: il famoso trapper, quello.
1: Assolutamente.
2: Giusto. Allora, noi abbiamo una rubrica, francamente,
1: sì,
2: che si chiama Cose fuori luogo. Cioè, noi prendiamo,
0: bello,
2: l'ospite, per farti un esempio, a Simonetta Musitano abbiamo chiesto di leggere, comica, di leggere un pezzo di Harry Potter, e si è mangiata il pezzo, perché piuttosto di leggere,
1: sì,
2: un pezzo della Rowling se l'è magnato.
1: Allora, ad Adrian Fartade chiederemmo di fare, che ne so, l'oroscopo. Lui che è uno che parla.
2: Esatto.
1: Stelle, no?
2: Quindi allora, ti faccio la parte introduttiva è questa, che è una captatio benevolentiae. Si dice sempre che la musica è un linguaggio universale, straordinario, capace di unire le persone e toccare le emozioni più profonde. Ci sarà una canzone che a te fa proprio cacare?
0: Fammi pensare.
1: Dai.
2: Se no noi ne abbiamo una.
1: No, noi ne abbiamo una nel cassetto.
2: Nel cassetto, cioè, se
1: però
2: vuoi,
1: facciamo così, tu dici una canzone proprio che quella canzone proprio non mi piace.
2: Se no noi ne abbiamo una, ma non ti sto spingendo a scegliere la nostra,
0: difficile.
2: Eh?
0: A me mi viene in questo momento in mente solo la signora.
2: Signora in giallo?
0: No, presidente, siamo con te.
2: Guarda,
1: sei seria?
2: Ma sei seria?
1: Ma sei seria?
2: Signori,
1: scusate,
2: qua abbiamo meno male che Silvio, cioè,
1: ma
2: non sto scherzando,
1: ma
2: non era preparata.
1: Ma questo è un momento, ma questo,
2: no, no,
1: è, ma
2: abbiamo,
1: tu,
2: gli accordi.
1: L'hai letto la scaletta prima,
2: no, no,
1: è incredibile. Tra l'altro oggi, scusami, la puntata va in onda il 3 ottobre, ma oggi era appunto il compleanno, ragazzi, di Silvio Berlusconi,
2: certo,
1: cioè, sarebbe stato,
2: certo,
1: il compleanno.
0: Ma allora c'è io
1: cosa?
0: Questa canzone, se mi fai parlare, io questa
2: mi
0: canzone
2: godo sempre più come un riccio.
1: Adoro.
2: In questa puntata, sappiate.
1: Cosa fai domani? A me piace quando qualcuno mi odia, anche per strada.
0: Ah, davvero?
1: Ho questo.
2: Vabbè, è un po' kink la cosa.
0: Magari dopo questi 9 anni ho. Allora.
2: microfono.
0: Mi è venuta in mente questa cosa perché oggi in realtà è il compleanno di una persona a me molto cara, che è Goody, che si sta nascondendo in questa stanza.
1: Ah, certo.
0: Ecco,
1: sì, certo.
0: E noi lo prendiamo sempre in giro perché fa il compleanno lo stesso giorno di Berlusconi.
2: Ecco.
0: E quindi è da stamattina che chiaramente con la mia coinquilina la prima cosa che abbiamo fatto è stata presidente.
2: E allora adesso lo faremo allora, live, dai, anche guarda, pensiamo
1: abbiamo
2: no,
1: giusto
2: topic,
1: appunto qui gli accordi
0: no,
1: segnati per te.
0: No,
1: quindi
0: non lo
1: nel
0: farò
1: caso...
0: mai.
1: Ok.
2: Ok. Ma giusto, però,
0: no, no, giusto.
2: Cioè,
0: no,
2: tu però la mezza intonata comunque, vale come?
1: Sì,
2: cioè,
1: vale
0: però
1: sì,
0: io
1: cioè,
0: voglio
1: la sai,
0: che si sappia che il mio rispetto per quella signora c'è, perché lei
2: certo, ci credeva un
0: ha
2: sacco,
0: costituito proprio parte della mia infanzia. Cioè ricordo, prendevo 4 in matematica, la mia amica Pam mi inviava il video su WhatsApp, dei guardati la signora, e boom, ero felice di nuovo.
2: Neanche ritorniamo
1: io
2: e te, Beppe.
1: Scusami, neanche il mio? Neanche il mio? Cioè...
0: No.
2: Dacci l'accordo, lo facciamo io e Beppe.
1: No, no, lo fai tu. Io, come dire,
0: no, mi spiace. Poi, comunque, da... capirete che essendo mancato Silvio,
1: lo fai anche... per una questione di rispetto.
0: È anche esatto, un giorno
2: giusto,
0: difficile.
2: Brava, brava, francamente.
1: Giusto. Vabbè, tanti auguri, Diego Montinaro, produttore, che è venuto esatto, qui con noi questa sera. Un applauso, è venuto a festeggiare con noi.
2: Però abbiamo un'altra rubrica.
1: È un'altra rubrica, sì. Allora, che si chiama Ho un amico che.
2: Ecco.
0: Ho un amico che.
1: Sì. Cioè, facciamo un esempio pratico di questa rubrica così.
0: Ho un amico che piacciono i piedi.
1: Oddio.
2: E non stai parlando di te.
0: No,
1: diciamo,
2: ah, okay,
1: no, no, no, non è questa la rubrica, diciamo, e non è questa forse la trasmissione, ce
2: so,
1: n'è
2: esatto,
1: una forse più adatta
2: esatto,
1: su questa
2: sul
1: radio.
2: Scusa. Dei piedi.
1: Allora,
2: esatto.
1: C'è sicuramente uno spazio si trova.
0: Spazio
1: no,
0: sicuro.
1: Ho un amico che è la rubrica in cui confessiamo delle cose, tipo, allora, io ho un amico che una volta sì, è andato al mercato con degli amici e a un certo punto mentre camminava si è ritrovato nella bustina della spesa un pulcino.
2: Ma
1: Beppe, sono serio.
2: Che mercato era?
1: Era questo mio amico era, il tempo in cui ero giovane era il mercato di Rovato.
2: Ma non è c'era che questo... poco
1: no, no, no, no, io ho un amico, no, no, ho un amico.
2: Eri tu?
1: Erano in tre.
2: Sì,
1: erano comunque tre ragazzi che camminano. A un certo punto gli è caduto un pulcino
2: sì,
1: nella busta.
2: Nella busta, certo.
1: Quel pulcino poi l'hanno fatto crescere sì, ed è diventato una gallina. Dai. Te lo giuro, no, è una storia.
2: Quindi
1: di...
2: adesso...
1: Però me l'ha raccontato un amico. Sì. Io ho un amico che ha fatto questa cosa.
2: Adesso vogliamo sentire il tuo amico cosa ha fatto. Hai un amico che?
0: Allora, mentre tu raccontavi questa cosa mi è venuto in mente.
2: Non deve centrare Silvio Berlusconi però, te lo chiedo.
0: Perché lui era un carissimo amico.
1: Okay, hai avuto un momento di pausa, c'entrava
0: Silvio Berlusconi? No, okay, è un ricordo lontano ormai.
2: Okay.
0: E, no, c'entra questo, in sintesi. Ero con i miei due migliori amici, stavamo andando dal nostro quarto miglior amico che stava a casa della nonna. Quindi lui semplicemente ci dice, raga, sono a casa di mia nonna, venitemi a citof-

0: realtà di periferia, quelle robe là,
1: Certo.
0: no? Ma non ci specifica quale nonna. Quindi noi andiamo chiaramente dalla nonna paterna invece di quella materna, che da lì in poi sarà soprannominata la nonna sbagliata,
1: Giusto.
0: citofoniamo e diciamo: ehi, stronzo, scendi, cazzo! Silenzio, dall'altra parte risuoniamo. Di nuovo siamo sì, e diciamo di nuovo: ehi, scendi, scendi, basta fare la voce da vecchia. E fa: ma chi siete? E noi, Sam, siamo noi. E sentiamo solo questa signora che dice: Samuele è mio nipote, cosa volete? E c'è, e diciamo: no, cavolo, era la
1: Oddio.
0: nonna sbagliata.
1: Quindi, come il Negroni sbagliato, c'è
0: C'è
1: anche la
0: anche la
1: nonna
0: nonna sbagliata.
1: sbagliata.
0: E
1: Cioè, questa
0: quindi
1: signora è andata avanti poi, come dire, con questo ricordo triste, gliel'avete poi spiegato?
0: gliel'abbiamo spiegato subito. C'è, cioè, tipo: signora, no,
1: Ci
0: siamo noi.
1: scusi.
0: Cioè, facendo la voce, sai, tipo:
1: Faccia
0: ehi.
1: l'accento svedese.
0: Esatto, l'abbiamo tranquillizzata, però chiaramente, cioè, la signora si è presa malissimo e
1: Malissimo.
0: c'è questa scena che diciamo: ehi, dai, Sam, smettila di fare cazzone,
1: Esatto,
0: scendi. E la
1: doppiati come i film americani.
2: Sì, sembra un
1: dai,
2: film di
1: cazzo,
2: Tarantino,
1: cioè.
0: doppiati in questo modo alla
1: Così,
0: D-Max. Ma non ti
1: bellissimo.
0: hanno detto che sia il mio secondo lavoro? Cioè,
1: No,
0: primo,
1: la
0: perché con la
1: doppiatrice?
0: musica di D-Max proprio, cioè di uomini
1: Cioè, gli
0: di 19 anni in
1: Ah,
0: D-Max
1: ok, quelli che
0: che
1: vanno
0: fanno:
1: a vedere le
0: ehi,
1: macchine. Esatto,
0: esatto,
1: questo tubo
0: ehi.
1: perde,
0: E
1: bisogna
0: hanno il
1: cambiarlo.
0: cappellino al
1: Ma sei
0: contrario.
1: tu?
0: Sono
1: Infatti, sai che.
0: io,
1: Chiudete un attimo gli
0: ragazzo.
1: occhi. Proviamo.
2: Vai, fallo, fallo.
0: Ehi. Solo questo si
1: Ah,
0: può
1: ok, va
0: fare.
1: bene.
0: Perché ho una licenza, c'è anche il mio manager. Cioè,
1: Solo per
0: fuori dal
1: dire.
0: programma posso fare solo ehi e
1: Però ti viene
0: basta.
1: molto bene,
0: Eh sì,
1: francamente,
0: no,
1: devo
0: perché
1: dire.
0: l'unica cosa che mi chiedono, sai, la rifai sempre, poi non so più andare avanti.
1: Allora, in chiusura di
2: Riaprite gli occhi.
1: episodio.
2: Lo dico perché siamo comunque alla radio. Io
1: Ah,
2: spero che
1: giusto,
2: nessuno abbia
1: certo.
2: chiuso gli occhi
1: No,
2: alla
1: mentre guida,
0: radio.
1: soprattutto, non
2: Infatti,
1: fatelo.
2: dico, cioè,
1: Don't try this
2: non
1: in
2: fate
1: the
2: queste
1: car.
2: cose
1: Esatto.
2: mentre ascoltate la radio.
1: In chiusura, francamente, volevamo chiederti qual è la parola che ti piace di più, anche musicalmente parlando, e che, insomma, in qualche modo dobbiamo metterci
2: E
1: nel.
2: perché proprio Berlusconi, che ha questo suono, ha questo Berlusco, che è bello perché in
1: È
2: realtà, no,
1: lungo, è
2: questo è.
1: musicale.
2: Perché?
0: Allora, la parola che mi piace di più in assoluto.
1: Sì. Guarda me, per favore, non guardare Beppe, ti prego.
0: Ok, no, ampolla.
1: Ampolla.
0: Senti come ti riempie la bocca,
1: Eh beh,
0: ampolla.
1: ampolla.
2: Ampolla, è vero, è
0: Madonna,
2: vero.
0: poi quando
2: Tutti insieme,
0: dice
2: scusami.
1: uno, due,
2: Due,
1: tre.
0: tre. Ampolla.
1: E
2: Guarda come
1: quindi?
2: riempie la stanza, piena di ampolle.
0: Cioè, se sei
1: Direi.
0: in imbarazzo con una persona, per riempire la stanza, ampolla.
1: È
0: E subito.
1: piena,
2: Sì, eh?
1: riempie.
2: Non è che poi chiamano l'ambulanza. Sono qui
1: Grazie
2: con.
1: mille, francamente, per essere stata con
0: Grazie,
1: noi.
0: Riccardo
2: Grazie,
0: Beppe, grazie off
2: grazie, grazie.
0: topic, grazie ragazzi, grazie a voi.
3: Off topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura.

0: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9, quelle cagate lì.
1: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
2: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
3: È chiaro, la qualità.
1: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Guerra in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, il Cremlino combatteremo anche per un 10% del Donetsk. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per oggi la comunicazione del premier Sanchez. Battaglia al centro, calendata a Carenzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica al centro, siamo noi. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli che consolida il primato mondiale sul posto.

0: giù la Ferrari di Hamilton. In primo piano le notizie dall'estero, con la guerra in Ucraina, su cui emergono segnali contrastanti tra minacce e voci di possibili negoziati. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
1: Entro la fine di ottobre gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia. Il trilaterale è stato annunciato dal presidente Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per un centesimo del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5 solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv, colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo, è stato bersagliato dai russi il ponte Nord. 2 le persone ferite. Il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita a sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz, annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il quotidiano El País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare nuovamente i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes. Questi potrebbero essere convalidati da un organo parlamentare nel quale il governo avrebbe la maggioranza. E c'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Channel 12, rivelando altri dettagli emersi dagli interrogatori del copilota Hamam al-Hamami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E ora in Italia, ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace. E questo mentre le forze politiche italiane restano in fermento in un clima decisamente pre-elettorale. Si apre la disputa su chi sia portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
2: Invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati, Conte in primis. Dalla Leopolda a Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump, e a tutti gli alleati che al Colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
3: Lasciate Forza Italia e venite con noi, non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
2: Il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana a Saint Vincent.
4: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
2: Infine duro botta e risposta Renzi Calenda sull'Ucraina. Non si svende ma si difende, serve uno sforzo diplomatico, ha detto il leader di Italia Viva durante la Leopolda. Vergognati, sei l'unico tra i leader liberali europei a non essere mai andato in Ucraina, gli risponde Calenda di Azione. Sciacquati la bocca prima di sproloquiare di diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Per la cronaca, ai genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Sentiamo.

0: A memoria, dice la mamma, sono pronte a restituire il risarcimento, non per il momento ad incontrare Stasi, ma dopo 19 anni quello che vogliono di più è che la storia finisca perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oggi 5 ottobre scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili che potrebbe portare a rialzi dei listini nel diesel, lo ricorda il Codacons. Siamo allo sport, in MotoGP Marquez, dopo la sprint vince anche il Gran Premio del Giappone davanti all'Aprilia di Martina Bezzecchi e all'ottimo Bastianini. In classifica Martina ancora primo ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamo Martin a Sky Sport.
2: È un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
1: In Formula 1 a Sepang in Malesia nel recupero del Gran Premio del Bahrain, Verstappen vince davanti ad Antonelli e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell ritiratosi nella finale ieri. Kimi Antonelli ancora a Sky Sport.
3: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
1: Infine per il calcio, stasera alle 20.45 a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia del CT Mancini che ritrova la Turchia già battuta in trasferta e servizio.
4: L'Italia di Roberto Mancini che a Bologna vuole chiudere contro la Turchia nel migliore di modi questo primo segmento del cammino in Nations League e prima a Pescara alle 18.15 l'Under 21 di Baldini che cerca il successo con 2 gol di scarto sulla Polonia per approdare subito alla fase finale degli europei di categoria. Davvero non banale il lunedì che aspetta il calcio azzurro a Bologna. Mancini preannuncia turnover. Non ci sarà Kane che non ha recuperato dalle fatiche di Parigi, probabile una maglia di titolare per Scamacca, spazio di nuovo a quel Barella sacrificato proprio contro la Turchia nella vittoriosa trasferta di Bursa e lasciato in panchina almeno fino alla ripresa nell'ottimo 1-1 strappato alla Francia allo Stade de France. Per la nazionale maggiore calcio d'inizio alle 20.45 in un Dall'Ara pressoché esaurito e con gli azzurri che continuano a segnare record d'ascolti in TV. Segni questi di un affetto finalmente ritrovato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Uondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, siete in compagnia di Grand Tour e di Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana vi raccontiamo l'Umbria. Il viaggio comincia da Arrone, uno dei borghi più belli d'Italia, arroccato su una collina in provincia di Terni. Arrone sarà anche l'occasione per parlare delle cantine aperte in vendemmia, una manifestazione che coinvolge in pratica tutta la regione. Poi ci sposteremo a Montone, borgo arancione del Touring Club Italiano in provincia di Perugia. E proprio a Perugia, anzi per la precisione anche a Perugia, si terrà Umbria Libri.

0: manifestazione di cui daremo qualche anticipazione. Ale, dove si pedala questa settimana con te?
1: Eh sì, Valeria, siamo nel periodo della raccolta e della frangitura delle olive. In questa puntata pedaliamo lungo la fascia olivata Assisi-Spoleto tra uliveti secolari, borghi medievali e frantoi storici che aderiscono alla strada dell'olio DOP. In occasione della grande pedalata, una manifestazione ciclistica che ci sarà il 18 ottobre all'interno della nuova edizione di Frantoi Aperti, e so che anche Silvio a suo modo ne parlerà. E poi, seguendo le tracce di San Francesco, siamo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte, andremo sul percorso permanente della Francescana, che è questa ciclostorica che si svolge ogni anno a settembre. Bene, adesso c'è un percorso di 180 km tabellato e disponibile tutto l'anno, che coinvolge 12 comuni della Valle Umbra. E infine a Gubbio, per un evento, il 10 e l'11 ottobre si terrà la seconda edizione della Gran Fondo del Montefeltro, 2 giorni trasporto, cultura ed enogastronomia. Silvia, a te la parola.
2: E allora, nell'ultimo blocco del programma chiuderemo il nostro viaggio in Umbria scoprendo il Cammino della Pietra Bianca, che è un itinerario d'anello. Sono circa 130 km che partono da Tignano e collegano 15 borghi tra i Monti Amerini e la zona fluviale del Tevere, quindi qui siamo a ridosso della regione Lazio. Sono 6 tappe ideali, ma anche con la possibilità magari di scegliere un tratto più breve, prendersi il tempo per conoscere questi luoghi che sono forse anche, dico io, l'angolo meno conosciuto della regione, appunto Umbria. Poi anche nell'ultima parte di Grand Tour ci sposteremo tra olive, ulivi e olio, e infatti a Campello sul Criturno il 18 ottobre si correrà il Frantoi Aperti Umbria Trail, una gara appunto sui sentieri di 16 km nel paesaggio della fascia olivata, quella che si estende tra Assisi e Spoleto, un'occasione insomma per unire il piacere di muoversi alla scoperta del territorio e della cultura dell'olio in questo caso.
0: E dunque, tra frantoi e cantine, il nostro itinerario è pronto. Andiamo! Dunque siamo in Umbria, regione piccola ma molto molto densa, una regione dove si producono diversi vini, ma di questo ci occuperemo più tardi, perché il nostro viaggio comincia ad Arrone. Il primo cittadino è Fabio Di Gioia.
3: You called me after midnight, must have been 3 years since we last spoke.
4: Arrone si trova a 2 passi dalla Cascata delle Marmore, in provincia di Terni, in Umbria, il cuore verde d'Italia, e si trova appunto a pochissimi chilometri dalla Cascata delle Marmore, che rappresenta uno dei posti più belli da visitare in tutta l'Umbria. E chiaramente noi siamo lì vicino, accanto al fiume Nera, contornati da delle bellissime colline che sono veramente un valore aggiunto, e soprattutto la bellezza ambientale del nostro piccolo borgo.
0: Diciamo che voi siete doppiamente fortunati, perché avete le cascate vicino e avete anche il fiume Nera, che è un, come dire, anche dal punto di vista ambientale e anche naturalistico e paesaggistico, è un posto di grandissimo interesse.
4: Assolutamente sì, siamo circondati dalle acque, perché accanto c'è anche il lago di Pitilù, oltre appunto le cascate al fiume Nera, e questo è un valore che viene aggiunto, no? Soprattutto dal punto di vista naturalistico, ma non solo, anche e soprattutto per praticare gli sport outdoor come il rafting ad esempio.
0: Torniamo un po' al suo borgo, torniamo un po' ad Arrone. Ce lo racconti un po', faccia conto che chi la sta ascoltando non sa nulla di Arrone.
4: Allora, Arrone innanzitutto ha una caratteristica che è, diciamo, quasi unica, nel senso che è l'insieme di tante piccole frazioni che però a loro volta rappresentano una storia diversa. Faccio solo un esempio per dire che comunque molte di queste frazioni in passato sono state comuni, vedi Castel di Lago e vedi Buonacquisto, che ospita una delle miniere di lignite che era presente in Umbria nei primi del Novecento. E quindi ogni suo borgo, ogni sua frazione ha una storia a sé stante e anche una tradizione che poi viene tramandata nel tempo. Facciamo parte dei borghi più belli d'Italia e Città dell'Olio, e questo ci consente di veicolare insomma anche tante quelle, di, tante di quelle iniziative che realizziamo durante l'anno, ed è chiaramente un borgo medievale, e la caratteristica, per esempio, molto simpatica anche da raccontare, è che Arrone è arroccato appunto su questa collinetta, dove nel punto più alto abbiamo una torre civica, e sopra la torre civica c'è un ulivo, l'ulivo che è anche un po' il, diciamo, l'immagine simbolo del nostro comune.
0: Se lei dovesse accompagnarci in un giro virtuale di Arrone, da dove comincerebbe? Quali sono i punti, secondo lei, imprescindibili, magari anche dal punto di vista architettonico?
4: Dal punto di vista architettonico, adesso diciamo all'anno di Francesco, quindi noi abbiamo anche una bellissima chiesa, un convento che si chiama il convento appunto di San Francesco, che si trova a Castel di Lago, ma io partirei dalla piazza principale, che è piazza Garibaldi di Arrone. Perché? Perché qui è un po' dove c'è la vita, dove ci sono delle attività che resistono al tempo e resistono veramente a tutto quello che ci circonda intorno, e chiaramente da qui possiamo apprezzare una bellissima chiesa, che è la chiesa di Santa Maria Assunta. Poi possiamo salire nella parte più antica, la parte più antica è la parte del castello, dove possiamo apprezzare una bellissima chiesa che è poi intitolata al santo patrono di Arrone, che è San Giovanni Battista. Fare un bel giro all'interno del castello, in quei luoghi veramente caratteristici di un borgo medievale, e apprezzare dall'alto, salendo appunto nella torre civica, quello che c'è intorno, i vari borghi, perché siamo circondati anche da altri piccoli paesi che rappresentano anche quelli una bellissima ricchezza che è possibile visitare, e soprattutto la vallata, la Valnerina, dove il comune di Arrone è ubicato. Ci sono tanti punti di interesse che potremmo comunque andare a visitare in bicicletta, a piedi, possiamo fare tutto quello che vogliamo, perché poi questo posto si presta, come dicevo prima, a tante attività outdoor.
0: Senta, sindaco, ci sono delle manifestazioni particolari durante l'anno che magari implementate anche per attirare il viaggiatore?
4: Assolutamente sì, sono tutte quelle iniziative che fanno capo appunto al circuito dei borghi più belli d'Italia. Poi c'è la festività di San Giovanni Battista, c'è Città dell'Olio, tra pochissime settimane inizieremo anche quest'altra festa che si chiama Amor d'Olio, quindi la possibilità di degustare gli oli di produzione locale. Ci sono dei frantoi anche storici, più vecchi addirittura del 1850, quindi ci sono tutte queste attività che guardano non solo appunto agli sport outdoor, a tutto quello che è possibile fare all'aperto, ma anche tutta quanta la tradizione di queste zone, che sono appunto i prodotti tipici, le tipicità dal tartufo, dove si fa ogni anno una sagra del tartufo, che è diventato ormai nel corso degli anni un tradizionale appuntamento per tutte le zone intorno, ma anche da fuori regione, e che chiaramente rappresenta un po' anche, oltre all'olio, oltre a tutte quelle produzioni, come per esempio il vino, perché Arrone per esempio ha una cantina che è l'unica in tutta la Valnerina, cioè c'è un produttore locale che fa un buonissimo vino e che si trova ad Arrone, un ragazzo che ha scommesso qualche anno fa su delle viti che erano di famiglia, e poi è riuscito a diventare un'azienda comunque importante, che fa un lavoro fuori soprattutto dalla nostra nazione.
3: Everybody's made a play, that's what they used to say.
0: Continuiamo dunque a parlare di vino, perché queste sono le settimane delle cantine aperte in vendemmia. A Giovanni Dubini, presidente del Movimento Turismo del Vino, abbiamo chiesto di fare il punto sugli appuntamenti.
5: Noi appunto, come Movimento Turismo del Vino, organizziamo diversi appuntamenti di cantine aperte, anche se oggi devo dire che le cantine sono aperte 365 giorni all'anno, quindi diciamo questi appuntamenti sono degli appuntamenti, diciamo, per cercare di stimolare ancora di più, diciamo, quello che è il flusso turistico nelle cantine. In questo periodo appunto c'è cantine aperte in vendemmia, che sono diciamo delle iniziative che le cantine fanno durante la vendemmia, di visite e degustazioni, chiaramente sfruttando questo periodo, che forse insomma il periodo clou del vino in questo momento. Chiaramente gli enoturisti che vengono in cantina adesso, oltre a vedere appunto la vendemmia, possono vedere anche tutte le operazioni, diciamo, che si fanno in cantina per produrre il vino, quindi diciamo è un momento abbastanza interessante, diciamo, per visitare le cantine. Chiaramente noi rappresentiamo circa 60 cantine dell'Umbria e ogni cantina chiaramente fa i suoi programmi. Abbiamo cantine che fanno da degustazioni a visite, a cantine che fanno altre attività anche legate, diciamo,

0: sempre al discorso enoturistico, tipo trekking, tipo giro in bicicletta, caccia al tartufo.
1: Senta, presidente, non possiamo ovviamente parlare di tutte le cantine, però possiamo parlare di quali sono le caratteristiche dei vini umbri?
0: Allora, le caratteristiche dei vini umbri, diciamo, l'Umbria è divisa in alcune zone abbastanza particolari per la loro, diciamo, vocazione, per le loro caratteristiche. Diciamo, c'è tutta la zona dell'Orvietano, che è una zona, diciamo, importante, principalmente chiaramente per i vini bianchi, per l'Orvieto classico, che raggruppa poi anche come denominazione le varie tipologie, la muffa nobile, le vendemmie tardive, chiaramente il vino anche secco. C'è la zona, diciamo, di Montefalco, che è abbastanza famosa per la produzione del Sagrantino, che è un'uva tipica appunto di quella zona, un'uva molto particolare, che dei vini rossi, diciamo, di corpo, di struttura. C'è la zona di Torgiano, che è una zona storica, diciamo, della produzione dei vini umbri, dove appunto si producono principalmente sia vini rossi a base di Sangiovese, ma anche dei vini bianchi. C'è la zona del lago Trasimeno, dove si produce il Gamay del Trasimeno, che è è un'uva abbastanza particolare, che si trova praticamente solamente in quella zona dell'Umbria. C'è la zona, diciamo, di Narni, la zona tipica per la produzione del ciliegiolo, e poi ci sono tutta una serie di zone, diciamo, minori, cioè che magari non hanno ancora la DOC, ma hanno solamente vini IGT, sia nel nord dell'Umbria, nella zona di Umberti, delle città di Castello, sia nelle zone, diciamo, intorno alla città di Perugia. Quindi, diciamo, è una regione piccola, l'Umbria, ma che ha molta diversità nella produzione dei vini, quindi questo aiuta anche, diciamo, il turismo, perché chi viene in Umbria per conoscere i vini ha la possibilità, diciamo, di in pochi chilometri di girare zone diverse, assaggiare vini anche molto diversi.
1: Senta, presidente, lei ci ha parlato un po' di tutte le zone. C'è tra queste zone, anche che ospitano le cantine, c'è qualche posto più piccolo che secondo lei vale la pena proprio andare a cercare, a scoprire? Qui lo dico più da turista che non da ricercatrice di vini.
0: Difficile dire un posto piccolo dove così. L'Umbria è piena di posti piccoli dove si possono andare a trovare, diciamo, delle particolarità. Forse la Scarsuola è un posto molto particolare, che è qui nella zona, diciamo, tra l'Orvietano e il Perugino e il lago Trasimeno. È una città ideale, fatta costruire da questo signore, che praticamente ha creato questo posto, che è un posto molto molto particolare. È una città in miniatura.

0: Grand Tour.
1: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Umbria e riprendiamo il nostro viaggio itinerante fermandoci a Montone, borgo arancione del Touring Club italiano. Il primo cittadino è Mirko Rinaldi.
2: So we meet again after several years of separation.
3: Montone è in Alto Tevere, in Alta Umbria. Tra Umbertide e Città di Castello. Per arrivare a Montone c'è l'uscita dell'arteria principale dell'Umbria, che è l'E45, e siamo a circa 40 minuti da Perugia, a un'ora da Arezzo, un'oretta anche meno, 50 minuti da Arezzo, insomma, quindi siamo abbastanza collegati con il resto d'Italia.
1: Montone è un borgo.

0: tra l'altro un borgo arancione anche, che nel corso degli ultimi anni si è fatto molto conoscere anche all'estero.
1: Sì, abbiamo, diciamo, negli ultimi 30 anni, insomma, lavorato molto bene. C'è un forte tessuto associativo qui che rende comunque vivo il borgo, e questo penso che è una delle caratteristiche nostre. Ci sono tante associazioni che in sinergia con l'amministrazione comunale fanno attività culturali, attività di qualità, che poi, diciamo, collegati con i contributi che l'amministrazione hanno preso. E hanno saputo negli anni comunque ristrutturare il centro storico ed è uno appunto dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, ma è proprio ben conservato, e tutto questo ha reso questo paese magico e ha attirato tanti turisti, anche grazie alle manifestazioni culturali che si svolgono qui a Montone. Quella che ha fatto conoscere più all'estero appunto Montone e l'Umbria Film Festival, che è una rassegna cinematografica che si tiene i primi di luglio.
0: Addentriamoci un po', tra le stradine, tra i vicoli di Montone. Ce lo racconti un po', ci racconti anche un po' dal punto di vista proprio visivo. Faccia conto, che noi non ci siamo mai stati e diamo a lei il compito di, raccontarcelo.
1: Per entrare a Montone ci sono solo tre ingressi, tre porte: Porta del Versiere, Porta del Borgo e Porta del Monte, e che poi danno anche nome ai tre rioni di Montone. L'ingresso principale è Porta del Borgo, perché dà accesso proprio alla piazza Fortebraccio, la piazza Braccio Fortebraccio, che è la piazza principale. Poi diciamo, dalla piazza, il punto più basso, a destra, si accede a San Francesco, che è proprio il luogo più vecchio, proprio, infatti si chiama Borgo Vecchio il rione, perché è proprio qui che è nato Montone. Montone ha origini lontanissime, diciamo, c'erano sei fortificazioni nel territorio, nel paesaggio intorno a Montone, poi si è sviluppato questo castello proprio all'interno di questo rione, e attualmente poi si è stato costruito un convento francescano con una chiesa bellissima, un chiostro bellissimo, dove c'è la sede del museo comunale. Quindi questa prima parte è questa qua. Poi riscendendo, diciamo, se riscende dalla piazza, altri vicoli molto caratteristici, si arriva a Corso Garibaldi, dove era la vecchia via Carraia, porta del Versiere, rione del contado, dei contadini, insomma, era la porta dove venivano portati i viveri nel Medioevo. E qui possiamo vedere il teatro comunale, il piccolo teatro, l'auditorium di San Fedele. Poi salendo si va all'altro colle, che dove era collocata la Rocca di Braccio. Attualmente non c'è più, è rimasto poco da vedere perché è stata smontata, distrutta dal Papa dopo le vicende di Braccio Forte Braccio, insomma. E lì attualmente c'è la chiesa collegiata, che è la chiesa di San Gregorio, insomma, dove c'è la sede della parrocchia, e poi c'è vicino alla Rocca anche un ex convento, in parte è stato trasformato, insomma, per appartamenti di civile abitazione, in parte c'è la sede dell'archivio storico e della biblioteca comunale.
0: Ci sono degli appuntamenti, lei già ne citava uno prima, molto importante, degli appuntamenti durante l'anno sui quali puntate, diciamo, per accogliere i turisti?
1: Diciamo che le manifestazioni più importanti sono la donazione della Santa Spina, che è la nostra rievocazione storica, che narra il ritorno del figlio di Braccio Fortebraccio, Carlo Fortebracci, che ha combattuto per la Repubblica di Venezia, e ricacciati i turchi dal confine veneziano, gli donarono una spina, che è una delle spine che trafisse il capo di Gesù Cristo, che conserviamo qui a Montone adesso al museo. Qui c'è il Lunedì dell'Angelo, la rievocazione, che è un giorno, quindi dove c'è il corteo, è una cosa più, diciamo, religiosa. Poi la vera rievocazione invece la settimana della seconda domenica di agosto, dove appunto c'è una rievocazione storica, una gara tra rioni per l'aggiudicazione del palio e della castellana. La castellana sarebbe rappresenta insomma Margherita Malatesta, che era la moglie di Carlo Fortebracci, che ha governato nel 1400 comunque Montone. E questa è una delle più importanti manifestazioni. Poi un'altra importante, l'ho detto prima, l'Umbria Film Festival. Poi un'altra importante c'è a fine mese, che quest'anno è il 30-31 ottobre, primo di novembre, che è la Festa del Bosco. È una mostra mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, tutta allestita all'interno delle mura del centro storico. E la caratteristica di questa manifestazione è che vengono allestite delle botteghe all'interno dei locali del centro, quindi tutte botteghine, una cinquantina di botteghine. Questo grazie anche ai montonesi, ai cittadini che prestano i loro fondi, insomma i loro spazi, e non soltanto all'interno del borgo ma anche all'esterno, perché comunque Montone si affaccia su uno spazio bellissimo a 360 gradi da San Francesco a Rione Porta del Borgo. Si passa dalla Toscana alle Marche, si vede Monte Catria, Monte Nerone, poi si vede l'Averna, quindi la Toscana, e poi dalla parte di qua si vedono addirittura, quando è sereno, anche i Sibillini.
2: L'Umbria non fa eccezione quanto a festival e appuntamenti tra ottobre e novembre. Noi abbiamo scelto Umbria Libri. Un primo fine settimana coinvolgerà Perugia, un secondo fine settimana invece vedrà protagonista Terni. Il direttore artistico è Nicola La Gioia.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Perugia e dal 20 al 22 novembre a Terni c'è Umbria Libri. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, è un titolo che ci piace molto, che viene da lontano. Il ramo d'oro era l'oggetto che nell'Eneide consentiva a Enea la sua discesa nell'Averno, il suo viaggio oltremondano, e nell'omonimo libro di James Frazer è la garanzia per il rinnovamento del mondo. Allora, in un mondo che negli ultimi anni è diventato sempre più claustrofobico e sempre più brutale, il ramo d'oro ci ricorda che i libri sono proprio questo, cioè sono porte spalancate verso altre dimensioni, ci consentono di abitare altri mondi, non tanto per fuggire dal nostro, ma per immaginarne un altro, di vivere vite che appunto non sono la nostra. Noi oggi viviamo in una sorta di echo chamber, allora poterci mettere nei panni altrui è un esercizio fondamentale che i libri consentono. E allora sono in arrivo a Perugia, a Terni, alcuni dei più grandi scrittori, scrittrici, intellettuali italiani, e non solo. Faccio qualche esempio: Fabrizio Gifuni, fra gli attori, uno di quelli più sensibili al richiamo della letteratura. Fabrizio Gifuni, che ha condotto in questi anni degli studi sono importanti su Pasolini, che ha interpretato Aldo Moro ed Enzo Tortora. Attraverso queste tre figure, Pasolini, Moro, Tortora, traccerà una sorta di antibiografia dell'Italia e degli italiani. Oppure Dacia Maraini, che parlerà di letteratura femminile, o meglio, si chiederà come è possibile, con tante grandi scrittrici che costellano la storia della letteratura, poi così poche siano entrate in un canone prevalentemente maschile. E poi ci sono grandi intellettuali che hanno il coraggio di andare controcorrente rispetto al discorso pubblico, come per esempio Anna Foa, Donatella di Cesare, Paola Caridi, Francesca Mannocchi, che terrà una lezione che proprio ha lo stesso titolo, cioè il ramo d'oro. Vediamo come la declinerà, la terrà Telmo Pievani in chiusura del festival. Poi ci saranno anche momenti teatrali, per esempio una versione teatrale dell'Amica Geniale, nonché appunto il teatro con Dario Fo, il centenario della nascita. Ci sarà una tavola rotonda su Umberto Eco, un'altra su San Francesco, saranno coinvolte le scuole, c'è la collaborazione del Bologna Children's Book Fair, ci sarà uno spazio molto importante come ogni anno per gli editori umbri. Insomma, questi sono soltanto alcuni dei nomi che ho citato. Non so, potete continuare: Vittorio Lingiardi, Donatella di Pietrantonio con il suo nuovo romanzo, stessa cosa per Jonathan Bazzi. Ecco, insomma, ovviamente non faccio onore all'intero programma, perché dovrei dire tutti quanti i protagonisti e le protagoniste del festival, ma insomma credo che vi siate fatti un po' un'idea di che cosa sarà il ramo d'oro.
4: Grand Tour a ruota libera.

0: E continuiamo il nostro viaggio anche in questa parte di Gran Tour a ruota libera in Umbria, terra di borghi, paesaggi collinari e spiritualità. Rallentiamo il passo, ma non troppo, seguiamo quello della bicicletta come sempre in questa parte, e questa settimana siamo in un territorio legato profondamente alla figura di San Francesco nell'anno dell'ottavo centenario dalla sua morte. E legato alla figura di questo santo è la Francescana, la ciclostorica umbra che in questi anni è cresciuta fino a diventare un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio, con un percorso permanente di circa 180 km che coinvolge 12 comuni della Valle Umbra. E la sua ideatrice è Giada Bollati. Ciao Giada, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, ciao Alessandra.
0: La Francescana è arrivata alla 12ª edizione che si è tenuta da poco, grande successo, ma la Francescana sta diventando anche qualcosa di molto più grande.
1: Allora, la Francescana sta crescendo ed è cresciuta come evento annuale ed è il classico evento vintage, quindi destinato a biciclette d'epoca e abbigliamento d'epoca. È un grande tuffo nel passato, ma negli anni abbiamo cominciato a costruire un progetto permanente destinato al cicloturismo, quindi al ciclismo in bicicletta per tutte le biciclette, e fruibile tutto l'anno, quindi non soltanto nella data dell'evento. E per far questo abbiamo dal 2021 cominciato a lavorare, devo dire con grande volontà, per unire in un grande protocollo d'intesa i 12 comuni che compongono, alcuni dei comuni che compongono la Valle Umbra Sud, un grande anello che va da Assisi a Spoleto. E mi piace ricordarli sinteticamente. Sì. Sono Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castelritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto e Trevi.
0: Dicevo che siamo anche nel centenario, nell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Quanto c'è di francescano nel modo in cui è stato pensato questo progetto, quindi rallentare, camminare?
1: C'è molto. Innanzitutto c'è di francescano che noi attraversiamo le terre di San Francesco, e quindi la ciclovia attraversa località legate alla vita e alla memoria di Francesco. Faccio soltanto un esempio: il percorso parte volendo, perché poi è un grande anello e si parte da dove si vuole, ma idealmente parte da Foligno, che è il luogo nella cui piazza San Francesco vendette cavallo e stoffe per restaurare la chiesa di San Damiano. Oppure attraversa Pian d'Arca, che è il luogo nel comune di Cannara dove si è tenuta la predica agli uccelli del santo. E quindi è un modo che noi diamo per attraversare queste terre, ricordare anche San Francesco attraverso la natura, il paesaggio, ma anche l'incontro con le comunità locali. Quindi uniamo anche gli uomini e non solo i luoghi.
0: Quali sono i servizi dedicati per i cicloturisti?
1: Come servizi per il cicloturista, il progetto è molto bello perché la ciclovia è stata integralmente tabellata, quindi non è più soltanto un percorso che si scaricava, un percorso GPX, ma attraversando la ciclovia, percorrendo la ciclovia, troveremo cartelli ovunque in tutti e 180 chilometri. In più il cicloturista avrà delle stazioni costituite da vere e proprie infrastrutture nei 12 comuni di riferimento, dove potrà trovare ombreggianti, panche, anche tavoli per mangiare, una colonnina con gli strumenti per sistemare la bicicletta, in alcuni casi la colonnina per la ricarica della bicicletta elettrica, e dei grandi tabelloni esplicativi che indirizzano il cicloturista anche ai luoghi circostanti, no? Per uscire anche un attimo dall'anello ed assaporare ed osservare, ammirare e conoscere il territorio circostante.
0: Questi 180 chilometri, hai un qualche chilometro del cuore, qualche chilometro preferito? Non voglio metterti in difficoltà, perché
1: è una domanda veramente difficile. Non c'è un posto preferito, perché a mio avviso è anche molto soggettivo, no? Quando uno viaggia viene colpito da scorci speciali, però io direi proprio per questo che la ciclovia francescana andrebbe percorsa non in un solo giorno, che è pure possibile perché 180 chilometri si percorrono, ma dividerla in 4 o 5 tappe, proprio per separare i tanti angoli speciali che sono costituiti da piazze, ma anche chilometri di strade bianche, ma anche l'esperienza dei frantoi e delle cantine che troviamo sul percorso.
0: Bene, allora grazie mille Giada Bollati, grazie e buona bici.
1: Grazie Alessandra, ciao a tutti.

0: E restiamo sempre nel territorio della Francescana, perché questo è il periodo della raccolta e della frangitura delle olive, e dal 17 ottobre al 15 novembre si terrà la 29esima edizione di Frantoi Aperti, che è l'evento simbolo dell'olioturismo in Italia, che per 5 fine settimana celebrerà l'arrivo del nuovo olio. E proprio all'interno di questa manifestazione tornerà anche la grande pedalata lungo la fascia olivata Assisi-Spoleto, giunta alla quarta edizione, un itinerario cicloturistico tra Spoleto e Campello sul Clitunno. Ne parliamo con la guida cicloturistica Raffaele Battistelli. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno Alessandra e buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
0: Che esperienza è quella che aspetta chi decide di salire in sella il 18 ottobre?
1: Beh, allora, esperienza deriva dal latino esperivi, che significa appunto provare, sperimentare o conoscere per esperienza. Ecco, la grande pedalata è un po' tutto questo, no? È provare qualcosa di nuovo, un tracciato nuovo da fare in bicicletta, oppure una nuova emozione, come ad esempio attraversare la fascia olivata, sommersi dall'argento degli ulivi, che in questa stagione hanno i loro frutti quasi a maturazione, oppure vedere come nasce l'olio umbro. Nessuna gara, nessuna competizione, una domenica da passare in compagnia.
0: Ecco, il percorso qual è?
1: Si parte da una città maestosa come Spoleto, che dall'alto della sua rocca albornoziana domina e chiude con il Ponte delle Torri tutta la Valle Umbra Sud, che è interessata dalla fascia olivata, e si attraversano dei piccoli borghi, come ad esempio Campello sul Clitunno, con le sue fonti di epoca romana, oppure il paesino di Viporeta.
0: Sono 35 chilometri, quindi
1: sì, esatto. Sì,
0: 35 chilometri, quindi insomma una pedalata abbastanza accessibile a tutti. C'è un po' di dislivello, giusto?
1: Qualcosina, ma diciamo con l'e-bike è facilmente percorribile, ma anche con la muscolare. Diciamo.
0: Sono previste anche esperienze di olioturismo?
1: Assolutamente sì, il tema è appunto l'olio. Durante il percorso entreremo in alcuni frantoi dove sarà possibile degustare l'olio nuovo.
0: Per chi non conosce l'Umbria, che cosa raccontano gli olivi di questo territorio? Fanno parte un po' della storia, del paesaggio, dell'identità?
1: Sono storia per noi. C'è un olivo in una piccola frazione come Bovara, per esempio, che è l'olivo di Sant'Emiliano, è un olivo che ha 1830 anni, è uno dei quattro olivi più antichi che si trovano in Italia. Un paesaggio millenario, diciamo, modellato dall'uomo, che ha costruito terrazzamenti e disboscato aree, sempre nel rispetto del territorio, per coltivare questa fonte di sussistenza. Si produceva e si scambiava, come ad esempio il sale al tempo dei Romani.
0: Grazie allora Raffaele Battistelli, grazie mille, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi e vi aspetto numerosi.

0: E ora ci spostiamo a Gubbio, dove dal 10 all'11 ottobre si terrà la seconda edizione della Gran Fondo del Montefeltro, due giornate tra sport, cultura, gastronomia e turismo. Siamo con la presidente del Consorzio Turistico Gubbio Alta Umbria, Gloria Margaret Pierini. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, che cosa succederà in questi due giorni? Qual è lo scopo di questa manifestazione?
1: Siamo ormai a pochissimi giorni dalla Gran Fondo del Montefeltro, è un appuntamento che quest'anno torna a Gubbio ancora con ancora più entusiasmo rispetto all'anno scorso. La Gran Fondo non sarà soltanto una domenica dedicata alla bicicletta, le giornate saranno due e saranno giornate di sport, cultura, gastronomia e turismo. Cominciamo sabato, dove sarà già possibile ritirare il pacco gara per i partecipanti, e poi tutta una serie di iniziative dedicate soprattutto a famiglie e bambini, e soprattutto un momento in cui teniamo noi, soprattutto il consorzio, in modo molto particolare, quello dedicato all'inclusione. In piazza 40 Marti riorganizzeremo infatti un'esperienza in bicicletta con delle bici speciali dedicate a ragazzi con diverse disabilità.
2: Grand Tour.
3: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
2: Grand Tour a passo libero.
4: E quindi siamo alle battute finali di questo nostro viaggio radiofonico in Umbria, che ora continuiamo idealmente a piedi per scoprire il cammino della Pietra Bianca, un itinerario ad anello di circa 130 km tra i Monti Amerini e la zona fluviale del Tevere. Siamo qui in provincia di Terni, il cammino parte e arriva da Attigliano, siamo a ridosso del confine anche con il Lazio, e il cammino è diviso idealmente in sei tappe, collega 15 borghi, un itinerario che ci facciamo raccontare oggi da Raffaello Alcini, presidente dell'associazione che si occupa di questo cammino. Buongiorno Raffaello.
5: Buongiorno Silvio.
4: Allora, come facciamo spesso, partiamo dal nome, dall'idea, perché Pietra Bianca e come è nato questo cammino?
5: Ah, il nome è innanzitutto perché in tutta quella zona, diciamo, le strade di quella zona sono di pietra calcarea, così come gli edifici rurali, è caratterizzato da questa tipologia di pietra, quindi viene usata normalmente per stabilizzare le strade bianche che utilizzano i cacciatori, le vecchie vie di comunicazione tra un paese e l'altro. L'idea nasce da una storia, diciamo, che risale al 2000, al 2012, perché in quel periodo io mi occupavo di manifestazioni agonistiche, organizzavo gare di trail running.
4: Okay.
5: E in quella zona è nato quello che si chiamava allora l'Ultra Trail delle Vie di San Francesco. Era un trail running che prendeva tutte le colline, la dorsale dei Monti Amerini, e è arrivato per qualche edizione anche fino ad Orvieto. E con il Covid abbiamo smesso di organizzare le manifestazioni agonistiche, e da lì è nata l'idea di unire comunque questi borghi con un percorso stabile da poter essere frequentato tutto l'anno.
4: Ecco, mettiamoci idealmente in cammino, partiamo da Attigliano e poi come prosegue il viaggio?
5: Il viaggio prosegue verso il comune di Giove e il suo castello, per poi dirigersi verso Penna in Teverina, altro borgo molto, molto caratteristico, e arrivare ad Amelia, che è, diciamo, il paese, quasi una cittadina, la più grande di tutto questo territorio. E poi prosegue per frazioni di Amelia e comuni come Montecastrilli, Avigliano Umbro, dove c'è la foresta fossile, Blugnano in Teverina, Guardea, Alviano e altre piccole frazioni che sono qualcuna del comune di Amelia e qualcuna del comune di Montecastrilli e Avigliano Umbro.
4: E per chi è pensato questo viaggio a piedi?
5: È pensato per tutti coloro che amano, diciamo, la mobilità lenta, quindi che cercano comunque un paesaggio tranquillo, senza grosse asperità, perché qui non parliamo di montagna, ma parliamo di colline, anche se il dislivello totale di tutto il cammino non è comunque, diciamo, è anche abbastanza importante, perché sono 4.000 metri di dislivello positivo su tutti e 130 chilometri. La serenità dei borghi, la semplicità della gente, l'accoglienza, prodotti tipici, perché poi alla fine in Umbria, in questa particolare zona dell'Umbria, come del resto in tutta l'Umbria, si mangia bene, si beve bene, quindi non ci sono particolari difficoltà dal punto di vista climatico, perché comunque non siamo a quote elevate, quindi è un cammino frequentabile tutto l'anno, anche se d'estate

0: probabilmente sì, è un po' più caldo, ma in autunno, primavera inoltrata, con i campi, diciamo, fioriti, coltivati, sono un paesaggio molto rilassante.
1: E cosa vi raccontano i camminatori dopo averlo percorso? C'è qualcosa che li sorprende in particolare?
0: Allora, il feedback principale, sì, è appunto la tranquillità dei posti. In questa zona della Bassa Umbria non ha particolari industrie, quindi questi borghi sono abitati da persone che lavorano principalmente, ecco, nel terziario, oppure con piccole attività legate all'agricoltura. La prima sensazione che provano i camminatori è questa, di serenità. Chiaramente non sta a noi dire che il cammino è segnato bene, però ecco, ci viene come feedback questo, che è un cammino che si riconosce facilmente, ben segnalato, e l'accoglienza, come ripeto, le strutture che accolgono i camminatori fanno la loro parte, quindi ci danno supporto.
1: Adesso mi viene in mente, per chi non ha 6 o 7 giorni per percorrere, insomma, tutto questo cammino, c'è un modo per dividerlo idealmente, insomma?
0: Allora, certamente per chi si muove e vive in località limitrofe o comunque in regioni limitrofe, è possibile farlo in più settimane, perché magari con 2 fine settimana il cammino si può fare. Certo, chi viene da molto lontano, se lo vuole percorrere tutto, per avere, oltre alla credenziale, i timbri di tutti i paesi e l'attestato che noi diamo al termine del cammino, è un po' più difficile, perché venendo da regioni come il Piemonte, non lo so, la Lombardia, piuttosto che l'Emilia-Romagna, è normale che tornare 2 fine settimana potrebbe essere complicato. Farlo si possono sì accorciare, si può accorciare questo grande anello con un anello più piccolo, e comunque certo visitare la maggior parte dei borghi.
1: Ecco, in chiusura c'è un luogo che più di altri ci regala lo spirito di questo viaggio a piedi, di questo cammino?
0: È difficile, non sarei obiettivo nei confronti degli altri, quindi no, preferisco
1: Non scegliere, sì.
0: non dire, magari poi ognuno di noi, ecco, non sceglierlo, certo, perché ognuno di noi poi è legato a posti, a luoghi, e magari che ad altri possono sembrare invece diciamo più insignificanti, ecco.
1: È
0: Non,
1: tutto bello,
0: preferirei di
1: diciamo così.
0: no.
1: Allora, insomma, per queste e altre informazioni potete visitare il sito camminopietrabianca.it. Grazie mille intanto a Raffaello Alcini per questo, insomma, breve viaggio a piedi radiofonico. Buon cammino.
0: Grazie anche a voi, se verrete.

0: A questo punto ci avviamo alla chiusura della puntata, riprendendo un evento di cui abbiamo parlato poco fa anche con Alessandra, Frantoi aperti in Umbria, in programma dal 17 ottobre al 15 novembre. Noi ora lo scopriamo attraverso la corsa con i Frantoi aperti in Umbria Trail. Per raccontarlo abbiamo al telefono con noi Giacomo Fiorani, uno dei due organizzatori. Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno.
0: Allora, come spesso capita, il trail running, quindi la corsa sui sentieri, è anche un po' un pretesto, una scusa anche per scoprire un territorio. In che modo cercherete di unire appunto corsa e olio?
1: Sì, è un pretesto per scoprirlo e, non lo so, forse direi anche quasi conquistarlo, andarci a approfondire il legame, magari a differenza del turista, cioè il semplice guardare forse non basta, e c'è chi fotografa, c'è chi ha bisogno di qualche attività, e l'attività del running è quella che proprio ti immette e quindi forse crea questo senso poi di appartenenza. Per quanto riguarda l'olio, noi lo mettiamo olio ovunque, okay. Ovvero ci facciamo sponsorizzare innanzitutto dai Frantoi. Abbiamo un paesaggio in cui si corre che è esclusivamente, direi forse per l'80% del percorso, è dentro gli ulivi. Ci sono assaggi di olio come degustazione, abbiamo 3 degustazioni in cui ci saranno bruschette con l'olio nuovo, perché appunto il periodo è quello proprio della frangitura, quindi dell'olio. Abbiamo adesso la ragazza delle medaglie che ci inciderà le medaglie nel legno di ulivo, quindi direi che... Ah, il pranzo, perché poi una volta arrivati abbiamo il pranzo tutti insieme, che sarà a base di zuppe condite con olio, quindi non lasciamo scampo a niente, okay, okay. L'olio in ogni dove.
0: Sì, sì, sì. Allora, l'evento Frantoi aperti Trail Running si correrà il 18 ottobre a Campello sul Clitunno. Dove siamo esattamente, in quale paesaggio correremo appunto?
1: Allora, siamo in Umbria, al centro, se vogliamo, è un piccolo segmento di un territorio più vasto, di una fascia che sarà, vediamo, patrimonio UNESCO, ma un territorio meraviglioso, fascia olivata Assisi-Spoleto, quindi questi 40 chilometri, paesaggio collinare, pedemontano, di fronte c'è una grande piana, quindi c'è anche un ottimo punto di osservazione, cioè la si comprende con lo sguardo anche in un colpo solo, se uno vuole, ed è un paesaggio costellato di punti, di agglomerati di pietra, che sono i paesini, fra cui più o meno grandi, perché poi c'è Assisi e Spoleto, sono vere e proprie cittadine, ma poi c'è Trevi, Campello, sono dei gioielli veri e propri di pietra, e queste linee degli campi olivati che dividono le parti boschive sulle sommità, quindi è veramente un territorio unico, e questi 40 chilometri sono molto omogenei. Noi correremo su un piccolo tratto, di questi ne correremo 16 ad anello, quindi in qualche modo meno, e Campello è partenza e arrivo, ma include anche Poreta, un altro piccolo gioiello, quindi sì, diciamo splendido.
0: Okay. Ecco, in chiusura, c'è qualcosa a tuo giudizio che rende unico questo evento, o che renderà unico appunto?
1: Allora, gli eventi di corsa bisogna correre, quindi su quello sono tutti uguali, il paesaggio è veramente unico, cioè veramente una chicca, che poi ecco, io da spoletino forse ci vivi e ci metti un po' ad apprezzarla, ma quando poi giri e poi torni capisci che è veramente un paesaggio splendido, quindi più che il paesaggio, sì ovviamente l'olio, ma io direi che intanto il paesaggio è qualcosa di davvero unico.
0: E allora, domenica 18 ottobre a Campello sul Clitunno, abbiamo raccontato insomma anche la fascia, nella fascia olivata, per cui Frantoi aperti in Umbria Trail. Grazie a Giacomo Fiorani, buone corse.
1: Grazie mille, ciao ciao.
0: E noi con questa insomma futura sgambata chiudiamo questa puntata di Grand Tour dedicata all'Umbria. Valeria.
2: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sì, prima però la parola torna ad Alessandra.
3: Sì, Valeria, ricordiamo queste informazioni. Si possono scaricare tutti i podcast di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove troverete tantissime puntate. Siamo oltre 160 delle varie stagioni di Grand Tour. Questa è la quinta. O scriverci a grandtour@radio24.it.
4: La prossima domenica verrete con noi in Lombardia. Una buona settimana a tutti.
3: Buona domenica, ciao.
0: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Guerra in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, il Cremlino combatteremo anche per un 10% del Donetsk. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per oggi la comunicazione del premier Sanchez. Battaglia al centro, calendata a Carenzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica al centro, siamo noi. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli che consolida il primato mondiale sul podio la Ferrari di Hamilton. In primo piano le notizie dall'estero con la guerra in Ucraina, su cui emergono segnali contrastanti tra minacce e voci di possibili negoziati. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
7: Entro la fine di ottobre gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia. Il trilaterale è stato annunciato dal presidente Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per un 10% del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5.